invece, da brava napoletana, perché più che in qualsiasi altra, diciamo così, regione d'Italia, la Campania si divide in due persone, chi è ossessionata dalle pulizie e spende veramente soldi, ma cifre favolose per ammorbidenti, detersivi per lavare i panni, i vetri, le tende, qualsiasi cosa, cioè detersivo per tutto, e lei è una di quelle, casa sua splende, ma perché lei dice: io vengo da un retaggio, da mia nonna che ha insegnato mia madre e mia madre ha insegnato me, cioè me l'ha inculcato con la forza, perché mi ha detto che gli arrivavano anche dei bei patafoni, e in questo modo. Poi ci sono mamme come la mia che mi hanno insegnato a lavorare, che mi hanno insegnato che sì, è importante che la casa sia in ordine, ma è più importante che tu sia precisa, che tu sia al lavoro, che tu sia una persona in un certo modo, che lavori. Quindi lavori 16 ore al giorno, vieni a casa, che ti frega di avere la casa in ordine, ma che ti frega. A me un po' mi è rimasto sto retaggio di lavorare tantissimo e di non avere proprio l'idea. Mia madre, vabbè, spesso e volentieri, avendo fatto comunque me, l'aiutavo tantissimo in casa, era sempre piuttosto in ordine, pulita, sì, solo me, perché mia sorella non ha mai fatto nulla in casa, e questa cosa però mi è rimasta, quindi io non ho questo senso di fare le pulizie, scannarmi, avrei bisogno di una donna delle pulizie, quello sicuramente, che mi aiutasse queste due volte alla settimana, che mi aiuti a tirare in però finché c'è roba in giro e noi non sappiamo dove mettere, se no nei cartoni ben accatastati, è inutile che mi venga anche la donna delle pulizie. Comunque Flora è quella persona che, dove io preferisco andare a casa sua che lei a casa mia, perché se viene a casa mia c'è caos e non mi va di ospitare la mia amica in casa dove c'è caos. È così, viviamo in questa casa piena di cose belle, perché non posso dire di no, però è caotica, e quindi preferisco andare da lei, che è una casa minimal, di colori classici, è riposante, quindi preferisco andare da lei a bere il caffè. Lei lo sa, ma non se ne fa neanche problema di venire da me, perché spesso sono venuti da noi a mangiare, vorrei ben vedere. Ovviamente questo non significa che dobbiate stare sempre necessariamente in casa, ma in un'epoca in cui a 30 anni è più facile imparare a fare la spaccata che organizzare un'uscita con gli amici, i vicini di casa sono un antidoto all'isolamento, ed è verissimo, è verissimo. Ma è anche molto bello il fatto che lei mi riceve in casa ed è magari in pigiama. Soprattutto d'inverno capita che io sembro una clochard e mi vado a casa sua, siamo struccati, siamo spettinati, ma che me ne importa, cioè siamo noi stesse, ci manca solo che dobbiamo andare dalla nostra vicina di casa, ci dobbiamo mettere tutte imbellettate, allora non avrebbe senso. Questo mi piace, questo modo di rilassarci, questo modo di essere noi stesse, questo modo di volerci comunque bene e apprezzarci vicendevolmente così come siamo, con pregi e difetti, senza tanti peli sulla lingua, senza avere bisogno, come dire, di apparire migliori di quello che si è realmente, perché ve lo dico, amiche e amici, è sempre un rischio, perché potete tenere, solo gli psicopatici, ve lo dico, tengono una parte per tanti anni, prima o poi esplodete. Invece le persone vere sono quelle che non si vergognano di essere persone, quello che sono. Ci si può sempre migliorare, sempre. Il migliorarsi è forse una delle cose più belle quando vengono naturalmente, che possa esistere. Mai e poi mai una persona che pensa di potervi cambiare potrebbe averla vinta, mai. Quello che è nella nostra natura solo noi lo sappiamo, e solo noi, se vogliamo, possiamo migliorarci. A peggiorare, ragazzi, ve lo dico, si fa sempre in tempo. Non c'è proprio problema, guardate, veramente peggiorare è un attimo, perché c'è questo tipo di amicizia che non ha bisogno di inviti, programmi o occasioni speciali, è quell'amica che può suonare il campanello senza preavviso o addirittura entrare sapendo di essere la benvenuta, sempre. Che dicono le nostre amiche? Magari io ormai mando i messaggi anche per chiedere se posso telefonare. Effettivamente è vero, a parte che anch'io, è raro, a parte che, nel senso, se so che a casa da sola citofono, però anche, citofono, suono il campanello, però anche lì,
c'è sempre un po' paura.

0: di essere invadenti. Perché? Perché, voglio dire, non sapete se quando una coppia è a casa, sì, magari sta facendo l'amore, magari sta discutendo, magari sta facendo, non si sa mai. Quindi è sempre meglio, secondo me, mandare un messaggio e a seconda, sì, vieni, vieni, allora si va. Io la penso così. Quando magari so che lei è a casa da sola, comunque le dico, sei libera? Perché voi non sapete, spesso mi è capitato di vederla che faceva corsi online mentre era a casa. Quindi se vado io lì, cioè non è che mi può seguire mentre sta facendo un corso, roba di... cioè, secondo me la cosa migliore da fare è sempre, sempre, sempre meglio mandare un messaggio. Ma allora WhatsApp non solo è un miracolo perché puoi mandare i vocali, cosa che prima era assurdo poter pensare di dettare un messaggio, perché WhatsApp è immediato. Però un po' WhatsApp, come anche le chat di Instagram, hanno tolto questa spontaneità di telefonare alle persone. Prima chiamavi, punto, al limite non ti rispondevano. Adesso invece ti posso chiamare ed è sempre più complicato. Se tu lo fai subito, hai paura di disturbare. È incredibile. Scrivimi su WhatsApp. Non mi telefonare. E quando telefoni una persona, questa persona sembra anche, ma come si permette? Ma come invadente? La normalità. Se hai un cellulare, un numero di telefono, è anche abbastanza normale che io ti possa telefonare. Vabbè, ma queste sono disquisizioni probabilmente che hanno più senso per le persone della nostra età che per i ragazzi che fanno veramente molta fatica a parlare al telefono. Una ragazza, Lisa, dice: ho smesso di credere che possano esistere. Spesso è solo un lato ad essere sempre disponibili. Provate a sparire per qualche mese e vedrete che selezione. Vabbè, ma non è così, però mi rendo conto di una cosa, che essere dei buoni amici costa fatica. È vero anche che molte persone sono mosse dalla solitudine e preferiscono essere quelli che danno sempre e non gli importa di non ricevere, purché loro possano dare e ci sia comunque questa persona che riceve, non fa niente se questa persona non dà ed è sbagliato. Questo è un argomento comunque interessante che affronteremo la volta prossima, venerdì, ma sempre prima parleremo un po' di cucina e poi parleremo, o prima o dopo, insomma, di questa cosa, perché la solitudine porta e la voglia di fare amicizia porta a determinate persone a prostrarsi, non mi importa se non mi dà, l'importante è che io do, perché a volte è più importante dare che ricevere. Essere amati è una grandissima responsabilità, tanto quanto amare. Ma è un discorso troppo lungo, lo affronteremo la prossima volta. Vi mando un bacio grande, ci vediamo domani. Buonanotte.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
2: Ci siamo, ben trovati, benvenuti a un nuovo appuntamento di Motor Valley. Un saluto da Marco Piccari.
3: E Daniele Petroselli.
2: Allora, Daniele, oggi focus sulla MotoGP perché veniamo dall'ultimo Gran Premio al Sachsenring, dove possiamo dire il re ha ribadito la sua legge in questo circuito, ossia Marc Marquez. Tra l'altro, l'ultimo Gran Premio, poi c'è la sosta, si riprenderà tra un mese e quindi facciamo un po' un bilancio complessivo.
3: Eh sì, perché diciamo adesso abbiamo scavallato sostanzialmente la stagione, un mondiale più aperto che mai. Perché
2: Bellissimo,
3: sono in
2: bellissimo.
3: tanti piloti in questo momento che sono lì vicino per quanto riguarda il punteggio, cosa che almeno a mese fa sostanzialmente era abbastanza improbabile pensare che comunque si potesse riaprire in questa maniera. E invece, insomma, comunque poi alla fine, grazie a Marquez, ma anche forse anche i demeriti da questo punto di vista di Aprilia e di quello che è successo, insomma, tante vicissitudini, non solo per quanto riguarda incidenti tra i piloti, ma anche purtroppo per infortuni, e abbiamo visto anche Marco Bezzecchi. E adesso il mondiale veramente va in pausa con tanti dubbi,
2: E
3: alcune certezze, però comunque tanti dubbi, perché adesso, insomma, lo dice la classifica, sono tutti lì, almeno in sei piloti che possono quantomeno giocarsela proprio per il titolo.
2: Eh sì, assolutamente, per usare un po' quello che va molto di moda nel calcio, ossia diciamo la scenetta, quello si è visto con la Norvegia di Haaland, diciamo così che Ducati e Marquez stanno remando verso la vetta del mondiale. Marche di fabbrica, questa è la copertina di Motosprint e allora noi diamo il benvenuto a Motor Valley a Federico Porrozzi, il direttore. Ciao Federico, ben trovato.
4: Ciao. Ciao, ciao a voi.

0: Grazie mille per l'invito.
1: Ci mancherebbe, ha messo lo, per riprendere insomma la copertina di Motosprint, Federico ci ha messo un marchio di fabbrica sul Sachsenring.
0: Abbiamo giocato con la vecchia, come dire, lira tedesca e con, diciamo, l'approccio e anzi il feeling che Mark ha con il Sachsenring, decima vittoria in carriera su questo circuito su cui si trova benissimo e su cui tendenzialmente ha lanciato l'ennesimo segnale agli avversari, come dicevate prima. Insomma, ha recuperato un po' per, l'ha detto anche lui in conferenza stampa alla fine della gara, più diciamo per demeriti e per problematiche degli altri che per diciamo una sua, come dire, una sua cavalcata di un certo tipo, però oggi le chiacchiere stanno a zero, 26 piloti in 24 punti, non accadeva se non ricordo male dalla stagione 2021. Una situazione del genere, sono tutti attaccati tra le altre cose. Marche a sandwich, e l'abbiamo anche scritto nell'editoriale di questo numero di Motosprint in edicola. Tra tre piloti Aprilia, sarà veramente, veramente bello e interessante un mondiale così, una stagione così. Sinceramente, come dicevate prima, voi non ce la sognavamo fino a 3-4 gare fa. Vuol dire che sono tutti in lizza. Potrebbero subentrare anche delle logiche, degli ordini di scuderia, delle logiche di
1: Certo.
0: squadra sia con la Ducati e con Aprilia per definire chi sarà tendenzialmente poi quello che dovrà andarsi a giocare il titolo con Marc Marquez, che è il pilota, diciamo, definito dalla Ducati per difendere il titolo. Vedremo quale sarà tra i 3-4 piloti Aprilia in ballo, quello che poi si scontrerà con lui, soprattutto nella seconda parte della stagione.
1: Eh sì, c'è cioè grande, grande incertezza che rende però molto bello questo mondiale, parliamoci chiaro, al di là adesso dei meriti e demeriti, però questa incertezza rende molto, molto bello questa competizione. Però ti chiedo Federico, ci sono più meriti di Marquez in questa rimonta o più demeriti degli avversari?
0: Quello che riesce a fare, che è in grado di fare Mark, lo conosciamo tutti, non ha vinto 9 titoli mondiali a caso e ci ha messo tanta caparbietà, come l'ha messa nel rientro da, come dire, da un infortunio molto grave, da tutto quello che gli è successo negli ultimi anni. Mi viene da dire che in una situazione del genere, anzi una situazione del genere, in recupero sui suoi avversari, tendenzialmente per Mark non ti dico che è come giocare, come dire, al gatto con il topo, ma in questo tipo di situazioni lui ci sguazza, perché lui vive di sfide fondamentalmente, Mark, con se stesso, lo ricordiamo, anche dopo quello che gli è successo, l'infortunio al braccio, come dire, ha messo in scena, ha accettato una sfida con se stesso che poi l'ha portato a vincere il nono titolo mondiale, prima a
1: Certo.
0: fare la scelta di lasciare la Honda per la Ducati e poi a vincere il nono titolo mondiale, e adesso la sfida di quest'anno è il recupero sui suoi rivali e, come dire, cercherà di vincere una sfida multipla con gli acerrimi, tra virgolette, passare il termine, a nemici dell'Aprilia. Mark si nutre di questo, è un grandissimo campione, è il talento più straordinario degli ultimi anni della MotoGP, proprio per questo motivo, perché alimenta tendenzialmente la sua voglia di trovare delle sfide per andare avanti, per allungarsi anche la carriera. È veramente, come dire, oggi come oggi il pilota 5.0, e diciamo che c'è tantissimo, come dire, del suo in questa rimonta. È chiaro che non possiamo non evidenziare i passi falsi, dei suoi avversari, che sono stati
1: Sì. E
0: tanti e continuano ad essere davvero, davvero numerosi.
2: infatti è questo volevo chiederti, perché ecco, un po' quello che è il commento sull'Aprilia ufficiale, perché ecco, avevamo visto insomma oltre un mese fa sostanzialmente al Mugello la vittoria di Marco Bezzecchi, che aveva detto mi sembra di essere in un sogno perché comunque vinceva sulla pista di casa,
1: Lì sembrava veramente lanciato, no?
2: lanciato in testa al mondiale, seguito poi tra l'altro comunque da Jorge Martini, perché sembrava poi che potesse essere una lotta a due. Poi da lì praticamente tanti errori che hanno visto coinvolto Bezzecchi.

0: Lo stesso anche Jorge Martin, l'infortunio purtroppo che adesso invece va a patire anche lo stesso Bezzecchi. E tra l'altro ecco una Aprilia che adesso si ritrova in casa sostanzialmente in questo momento, un Martin che è comunque il leader del mondiale, ma sappiamo che comunque è in uscita, e sappiamo anche quello che è stato il precedente l'anno scorso, le liti interne anche con lo spagnolo, e dall'altra anche addirittura un team come quello Trekhaus che addirittura si è avvicinato con tutti e due i piloti e li insidia in classifica. Ecco, ti aspettavi che potesse essere una situazione così complicata per Rivola e in generale proprio per il team ufficiale Aprilia?
1: Beh, in realtà sembrava un tappeto abbastanza, come dire, spianato, una strada spianata verso almeno una lotta a due tra Martin e Bezzecchi. Più che altro pensavamo al fatto che sarebbe stato abbastanza complicato per Rivola e soci dover gestire un'eventuale battaglia a due interna per il titolo tra un pilota che, come dicevi tu giustamente prima, è ai saluti e all'addio alla casa di Borgo Panigale, e il pilota invece che è stato confermato. Quindi pensavamo più a una situazione di gestione di quel tipo e non certo a cosa si sono ritrovati tra le mani adesso. Mi sembra un po' di rivivere al contrario ciò che è successo poi in Ducati con Team Pramac e Martin, sì. e Bagnaia nel team interno. Tendenzialmente Aprilia sta vivendo forse una situazione ancora più esplosiva quello che ha vissuto la Ducati 2 o 3 anni fa. Oggi come oggi è davvero davvero difficile gestire questo tipo di situazione. Mi sento di dire che solo uno manager navigato anche in altri ambiti, vedi la Formula 1, come Massimo Rivola, è in grado di gestire una situazione del genere. Deve gestire anche un team esterno, satellite, che sta davvero facendo la sorpresa tendenzialmente di questa stagione, ma dall'altra parte posso dire che si può affidare anche un altro manager davvero davvero intelligente, vincente, assolutamente vincente, che si chiama Davide Brivio, e sicuramente loro che nelle prossime gare capiranno quale strada prendere tendenzialmente per cercare di rendere più viva che mai la battaglia con Marc Marquez e la Ducati. Sicuramente non è facile, non ce lo aspettavamo, nessuno probabilmente se lo aspettava. Certo è che Ogura, soprattutto Ogura, ma anche Fernandez, stanno andando davvero davvero forte, e soprattutto riescono a sfruttare al 100% il potenziale della RSGP, cosa che non riesce a fare il team interno, come ha evidenziato Jorge Martin al termine della gara tedesca. Ha detto: vediamo, sappiamo che questa moto funziona, ma noi non riusciamo a sfruttarla al 100%, dobbiamo lavorare su quello. È evidente che i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Sì. Se riescono a sfruttarla bene Fernandez e Ogura, fa più fatica Martin, che attenzione comunque è un pilota assolutamente, costante, ed è una sorpresa degli ultimi anni, sì. Super costante. Adesso il grande punto interrogativo per noi italiani sarà capire come rientrerà Marco Bezzecchi da infortunio della struttura.
2: Senti Federico, ti chiedo una cosa proprio su Bezzecchi, al di là dell'infortunio, speriamo insomma che possa rientrare alla grande, proprio al rientro, perché poi con lui la competizione diventa ancora più affascinante e più bella, perché sono tutti lì. Però ti voglio chiedere una cosa, questo momento negativo di Bezzecchi dopo una partenza, come diceva Daniele prima, entusiasmante, dove faceva pensare a delle cose importantissime, a un dominio totale in questo campionato, ecco, questi errori che poi ci sono stati, errori, situazioni, sono dovute a tuo giudizio alla casualità, perché gli errori possono essere anche casuali, insomma, incidenti eccetera, oppure alla pressione che ha subito nel vedere riavvicinarsi il campione del mondo Marquez, e quindi in qualche modo voleva assolutamente stare davanti e dimostrare di essere il più forte?
1: Forse la seconda, non credo che non ci siano diciamo, possiamo associare alla casualità tutta una serie di errori, no? Probabilmente è un momento in cui sente molta pressione addosso, e se non ricordo male anche nelle settimane precedenti avevamo anche affrontato questo problema, cioè la domanda che ci eravamo fatti era: vediamo come riesce a reagire Marco Bezzecchi a questa pressione, capiremo nelle prossime gare se Marco Bezzecchi avrà fatto quel salto di qualità dal punto di vista della maturità per gestirsi e per provare a, come dire, ad essere un pilota realmente probabile nella lotta al titolo. È chiaro che ancora nel gioco, perché ha, se non ricordo male, non vorrei dire cavolate, 11 punti di distacco dal suo compagno di squadra, è assolutamente dentro. È chiaro che al di là del recupero dall'infortunio, sicuramente a Silverstone non lo vedremo al 100%, però i piloti, come dire, affrontano questi infortuni con un altro tipo di testa rispetto a noi, certo, persone normali.
3: Assolutamente.
1: È un esempio. Vedremo davvero se al rientro sarà quadrato, ok, e poi riuscirà ad essere quello che tendenzialmente gli sta chiedendo Aprilia e anche gli appassionati italiani, cioè se avrà tutte le carte in regola per rimettersi in carreggiata. Credo, lo sto dicendo, come dire, in modo molto sommessamente, però credo che da questo infortunio, da questo stop, quindi da questa situazione negativa, possa per lui nascere un'opportunità, ovvero ha bisogno probabilmente di staccare, di stare tranquillo, di resettare la testa. È chiaro che se avesse passato questo mese in forze avrebbe avuto, come dire, tendenzialmente la strada in discesa, ma questo infortunio probabilmente gli garantirà un'opportunità per riparametrarsi, per ricalibrarsi, probabilmente per pensare tantissimo anche agli errori che ha fatto e per pensare a come non deve affrontare la seconda parte della stagione. Diciamo che ogni tanto gli infortuni arrivano e possono essere anche un'occasione di resilienza importante per i piloti che viaggiano anche con la testa spesso a 300 km/h.
0: Ecco, hai parlato di opportunità di Bezzecchi, ecco, invece volevo chiederti, forse ecco l'opportunità che ha sprecato invece in questo weekend Fabio Di Giannantonio, perché l'abbiamo visto da inizio stagione, insomma, pilota centrato che rispetto agli altri, anche rispetto a Marquez, anche se poi abbiamo visto, insomma, adesso sta venendo fuori alla grande, però era quello che comunque si è adattato meglio prima di tutti alla GP26, e comunque sostanzialmente con Bezzecchi anche fuori dai giochi se la giocava sostanzialmente, sì, anche per portare a casa punti importanti in Germania al Sachsenring. Invece ecco, arrivata questa caduta, ecco, secondo te può comunque essere anche lui della partita realisticamente parlando, ecco, e quale chance, insomma, ha sprecato, perché credo che fosse comunque un'opportunità d'oro quella proprio in questo weekend di portare a casa comunque un podio che gli avrebbe portato comunque dei punti importanti proprio in classifica.
1: Ma sai, per Digia vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per Bezzecchi, ovvero se serve la prova che lui sia quadrato e sia concentrato sull'obiettivo e che sia maturo per combattere anche lui con un personaggio super scomodo e super difficile da affrontare come Marc Márquez. Cioè, loro hanno tendenzialmente, i vari Digia, i vari Bezzecchi, hanno una montagna davanti da scalare, ed è una montagna di 8.000 metri che è fatta di, come dire, di caparbietà, di talento, di velocità, di psicologia sportiva. Marc è tutto questo, è eccelle in tutte queste cose, quindi capisco che per i nostri ragazzi sia, come dire, una sfida molto difficile da affrontare, ma nei prossimi Gran Premi, dalla ripartenza, dalle vacanze estive, devono dimostrare che possono costantemente essere della partita. Di già è stato assolutamente uno di quei piloti che ha dimostrato di avere più talento e di avere più di molti altri la Ducati in mano in queste prime gare, deve sfruttare le occasioni, perché come dicevi tu prima, quella del Sachsenring

0: era assolutamente grossa come occasione, non l'ha sfruttata, probabilmente si sta mangiando le mani, perché un mondiale come questo, se Mark non lo ammazza, tra virgolette, passare in termine, nelle prossime 4-5 gare, è un mondiale che si giocherà sui punti, anche sui mezzi punti, se ce ne saranno, e quindi le occasioni perse come quella di Nigel Sachsenring poi possono pesare parecchio nel complesso, diciamo nel totale di una stagione di 20-21 gare.
1: Federico, lo chiedo anche a Daniele, chi vedete voi però che possa veramente in questa seconda parte, sono lì, ci sono tutti questi piloti racchiusi in pochi punti, ma c'è soprattutto Marquez a meno 18 dalla vetta e come stiamo dicendo è il pilota, no, che comunque

0: Comunque mi sembra di vedere un Mir 2.0 da questo punto di vista nell'anno d'oro quando ha portato a casa il mondiale con la Suzuki. È vero che quello era un mondiale particolare, però lo vedi che comunque è sempre lì a lottare per il podio, e poi alla fine, quando si trattava di prendere punti importanti, Mir all'epoca l'aveva presi e li sta prendendo,
1: certo,
0: anche lui,
1: certo.
0: Quindi, però ecco, sicuramente se uno deve fare un nome, Bezzecchi centrato di nuovo al 100%, non solo fisicamente ma piuttosto mentalmente, credo che sia lui quello che è il candidato proprio numero uno, sì.
1: Federico?
2: Sono d'accordo, sono d'accordo anche con l'osservazione che hai fatto su Ogura. Lui negli ultimi anni in tutte le categorie in cui è stato ha sempre finito, stato un costantissimo,
0: sì.
2: Sempre finito secondo, terzo, quarto, massimo, quindi soprattutto nelle categorie minori. Quindi sono d'accordo, lui può essere, diciamo, il jolly, come dire, il terzo o quarto incomodo fondamentalmente, può diventare sempre più consistente la sua candidatura al titolo man mano che passeranno le gare, perché se dovesse avere ancora e garantire ancora questo ruolino di marcia, inizierà a diventare davvero davvero pericoloso per Mark. Diciamo che la testa mi dice Jorge Martin, perché comunque sta facendo, a parte le ultime due gare, comunque la sua stagione è super super costante ed ha una grande velocità. È chiaro che il cuore da italiano fondamentalmente mi dice Bezzecchi. Bisognerà vedere come rientrerà da questo infortunio. Se dovesse rientrare da questo infortunio e tornare di nuovo subito protagonista, probabilmente lo avremo tra i papabili per il titolo. Se dovesse rientrare e fare fatica per due o tre gare, sarà molto molto difficile, perché quelli davanti corrono.
1: Allora, io penso come pilota proprio, come guida e tutto, dico Martin. Come testa, io, lo sapete che a me impressiona Ogura, questa sua freddezza, questa sua capacità anche di gestire,
0: sì.
1: Non so però quanto possa tenere veramente questo passo, anche perché c'è, ha una briglia non ufficiale, quindi non so quanto ci sia interesse a spingere lui, però come testa ti dico Ogura, come pilota Martin. Io ho la sensazione, per carità, spero di sbagliarmi, che Bezzecchi farà un po' di fatica anche nella seconda parte, perché...
0: Beh, però se vuole fare il salto spera, credo che questo sia proprio,
1: ma
0: ecco,
1: secondo
0: il momento,
1: me sai cosa,
0: proprio per
1: hai,
0: farlo.
1: Hai ragione, così. Daniele, però credo una cosa, che lui deve proprio crescere nella gestione delle gare. Mm-hmm. Che secondo me è fondamentale quello, cioè lui deve mentre Marquez ormai è bravissimo, ormai è diventato un fenomeno anche a gestire, sì. Mentre prima aveva questo difetto, che forse era troppo istinto e meno gestione, adesso è tanta gestione e meno istinto, Bezzecchi è ancora secondo me lontano da questa situazione.
0: Credo che questo sia proprio il salto, no, che serve a Bezzecchi,
1: esatto.
0: E credo che debba, forse ecco, è proprio questo l'anno e il momento per farlo necessario, anche perché ecco, uno si proietta anche avanti, il prossimo anno avrà dentro anche Pecco Bagnaia, che dalla parte sua,
1: certo,
0: avrà non solo la voglia di riscatto, ma poi lui sa sostanzialmente vincere i mondiali. Ecco, arrivare comunque a quell'appuntamento, ad avere Pecco Bagnaia accanto a boxe, però magari col titolo di campione del mondo, credo che sia tutta un'altra cosa, perché vuol dire che hai fatto uno step in più e hai più armi tra virgolette poi per contrastare un po' tutti quanti, no?
2: Assolutamente sì, mi viene da fare una considerazione aggiuntiva, che è quella relativa a Ogura. Ne parlavamo prima, no? della sua costanza e dei suoi risultati. Non ci scordiamo che nella seconda parte della stagione si andrà in Asia,
0: infatti.
2: Si correrà molte gare in Asia e quei circuiti lui li conosce bene, non solo il Giappone ma anche tutti gli altri, che comprenderanno, diciamo, la mega, come dire, trasferta di 4-5 extra europee sulle circuiti sui quali si andrà a correre, e credo quelli saranno i circuiti che faranno la differenza nella parte finale, cioè dove qualcuno potrà davvero dare la spinta definitiva,
1: certo,
2: verso il titolo. Quindi la candidatura di Ogura è sempre più consistente, secondo me, anche per quella tipologia di, come dire, di calendario che dovremo affrontare.
1: Senti Federico, una curiosità sempre legata diciamo, a qualche news che ho letto in questi giorni. La KTM ha questo problema al motore. Leggevo, correggimi se sbaglio tu, anzi correggetemi se sto dicendo una cosa non corrispondente alla realtà, che però deve intervenire sul motore, ma deve avere il consenso anche degli altri. Ecco, qual è la situazione e se questo consenso gli verrà dato, perché insomma sarebbe un peccato non vedere anche a Costa, diciamo, battagliare in questa seconda parte, ecco.
2: Sì, ci dovrebbe essere un gentleman agreement, è stato fatto in passato con altre case che avevano l'esigenza di intervenire sul motore per dare, diciamo, quella spinta in più che possa permettere fondamentalmente a Costa di giocarsela. Tendenzialmente lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto in queste ultime gare, il gap tra le altre KTM si sta facendo sempre più ampio fondamentalmente sotto tutti i punti di vista. Se prima magari poteva essere evidente sul rettilineo, adesso lo stiamo vedendo un po' su tutte le parti dei circuiti, quindi io credo che alla fine arriverà tendenzialmente l'ok da parte delle altre case. È importante perché Acosta deve star dentro questo gruppo, ha come ovviamente la capacità e il talento per starci, ma mi viene da dire
1: non c'è la moto.
2: Che sarebbe importante anche per gli altri piloti, vedi Bastianini della situazione, in parte Vignales, anche se con tutte le, come dire, i punti interrogativi del caso sappiamo che c'è stato un botta e risposta tra Vignales e Byler riguardo il suo futuro, ma diciamo fa stranissimo vedere, faccio un esempio banalissimo, un pilota come Brad Binder, che comunque è stato uno capace di stare spesso sul podio in passato, faticare così tanto con quella moto, al netto dei Vignales e dei Bastianini, che diciamo sono esempi che vediamo quotidianamente, però credo che serva una spinta per far tornare la KTM anche nelle posizioni.
1: Abbiamo pochissimi minuti prima di chiudere.
0: Daniele, poi volevo chiederti proprio su Acosta, perché in effetti, a dire la verità, la sensazione in questo momento è di un pilota che scalpita, non vede l'ora di chiudere la stagione
1: e salire sulla Ducati,
0: perché comunque lo vediamo, sta facendo tra virgolette il diavolo a quattro, una KTM tra virgolette depotenziata, ma anche credo nelle dichiarazioni pre e post, almeno la sensazione, poi ecco non so se anche tu la pensi così, però ecco è di un pilota che non vede l'ora di andare in Ducati, ma anche secondo me proprio di confrontarsi con Marquez, e anzi addirittura sta pensando già oltre, perché pensa già di essere a quel livello e di poter finalmente esprimersi, di riuscire a lottare al mondiale. Credo che ecco quello che si sta preparando già per il 2027 con Acosta e Marquez, credo che sia qualcosa che
1: fiammate proprio
0: qualcosa di importante.
1: Io vi posso portare una testimonianza, lo dico a Federico, sono stato al VTV della Ducati a Misano di recente. E non vi dico chi, però insomma uno dei tecnici della Ducati che stava lì, sai, c'è sempre tanto entusiasmo, firmare autografi eccetera eccetera, c'è stato un tifoso che ha chiesto il prossimo anno Acosta Marquez, e lui ha risposto ci divertiremo tanto, però intanto pensiamo a quest'anno, ma ci divertiremo tanto, quindi anche loro sanno che sarà veramente una bella battaglia tra loro due, quindi Federico staremo a vedere, insomma.
2: abbiamo visto già quest'anno i primi due,
1: assolutamente l'assaggio c'è stato, esatto,
2: quando Acosta era in grado di contrastarlo, è stato per qualche giro in alcuni Gran Premi, e non ci sono state, come dire, degli scambi di cortesie tra i due, se le sono date bene, e ovviamente il massimo rispetto e la massima sportività, però se ne sono date, quindi vuol dire che entrambi si stimano, secondo me entrambi conoscono il valore l'uno dell'altro.
1: Sì, sì, assolutamente.
2: È davvero un gran talento e sarà davvero davvero divertente. Sì, non vorrei essere nel box Ducati.
1: Senti Federico, ci stiamo per salutare, ti chiedo tre top e tre flop e poi ci salutiamo di questa prima parte.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
6: Le cose si dicono come sono, credo che quella sia la più importante che possa essere.
7: Benissimo, allora diamo spazio alle domande e vi chiedo la cortesia di dire il nome, come è stata così il mister in parte conoscere.
8: Prego. Ciao a tutti.

Cura. In genere, no? Indica il tragitto del sentiero. Senza nasconderci dietro paraggi fisicali, il sentiero più grande

0: c'è da delineare che d'altronde quando ci sono le situazioni del calcio dove la stagione va sorta, la stagione c'è, la cosa principale è l'entusiasmo, ma non da tanti discorsi, credo che solo col lavoro e con la testa giusta che bisogna avere, perché tante volte quando c'è questo sempre un pezzino di un vai che ti appare via, perché magari siamo la stagionata male, chi rimane magari si fa mille problemi, soprattutto sull'aspetto mentale. Quando io sono arrivato l'altro ieri, anzi ieri, quando ho visto l'approccio, un po' queste due persone che sono a fianco a me, mi sono fatto quasi di vivere la situazione già vissuta per tanti. Quello che ho fatto nel calcio, situazione quasi migliore, dove, come ho detto prima, le cose si dicono con grande trasparenza, senza sotterfugi, e cercare di fare meglio il possibile. Fare le chiacchiere nel calcio spesso è un problema. Io credo sempre che dopo la testa bassa, lavorare, migliorare. Mai età per finire di migliorare, quindi quando sotto aspetto c'è questa linea, allora si può parlare di tante cose, ma meglio fare i fatti, quindi come detto prima ci deve essere un entusiasmo di coloro che fanno parte di questo percorso, devono avere la mente libera, la testa pulita e avere conseguenze, quindi questo è quello che posso dire sotto l'aspetto grande professionale di impegno, questo 35 anni che faccio professionisti, ho messo sempre davanti a tutto la parte professionale, la classica faccio dare la maglia, quindi neanche con se da fare questo percorso grande rispetto che dà opportunità perché ti dà fiducia, quindi è tutto quello che ho dentro, lo metto a disposizione di chi mi sta, quindi lo voglio aiutare, sono tutti dei giorni.
1: Paolo De Carlo, Lestre Regione, forza per la punto. Io volevo fare una domanda al presidente, poi al
2: facciamo una lista.
1: Paolo Carlis, Lestre Regione, forza per la punto. Volevo chiedere un po' così, aspetto quelli che erano le iniziali di trattenere i cosiddetti settori, quelli che erano nella passata stagione, nell'ultima parte della passata stagione avevano comunque fatto un bel lavoro in campo con Goro. Adesso vederli andare via, mi riferisco a Dose, a Rinzini, a Brugman, cambia cosa e soprattutto cosa si aspetta in sede di mercato da questo punto di vista, visto che dal punto di vista strettamente tecnico con il qualità di organico è messo da quello che è brusa la stagione scorsa.
0: Guarda, per quello che dicevo un po' prima, anche perché poi su queste dinamiche del calcio e delle città di calcio, io ho vissuto tanti anni in situazioni del genere, per me la normalità, è normale che poi dipende anche la situazione di mercato, quindi ci sta che magari giocatori, come dite voi, senatori, sono le altre state, altre soluzioni, scelte personali che devono fare. Io dico sempre trattenere poi con buona. I giocatori si fa sempre errore, ognuno ha il suo percorso.
3: Il focus più letto sulla categoria professionistica del calcio solo su TM Radio.

Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TM News. Ci avviciniamo sempre più alla finale del campionato del mondo. Domenica sera Spagna e Argentina si contenderanno il titolo, con l'Albiceleste che andrà a difendere la Coppa vinta 4 anni fa in Qatar.

0: dall'altra parte Spagna, che dopo essersi laureata campione d'Europa due stati or sono, vuol vincere anche il titolo mondiale. Tutto questo continua a essere al centro dell'azione anche il mercato di Serie A, che ora non è decollato il tutto perché grandi colpi non se ne sono visti fino ad adesso. Però entriamo ora nel club, con la fine del mondiale, appunto, le trattative dovrebbero anche subire una accelerata. Ne andiamo a parlare con il primo della trasmissione di oggi, che è un ex calciatore, lo ricorderete soprattutto con la maglia della Fiorentina, anche del Cagliari, del Genoa, tra le altre, è Mauro Bressan, che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Non possiamo ripartire dal mondiale in queste ore, abbiamo il quadro della finale, sarà Spagna-Argentina, finale forse non attesa all'inizio del torneo, un po' perché i campioni del mondo in carica, che sono praticamente lo stesso gruppo di 4 anni fa, era difficile immaginarsi di nuovo in finale, invece stiamo vedendo anche un Messi in condizioni stratosferiche. Dall'altra parte la Spagna ha fatto fuori la Francia in semifinale, doveva essere la squadra imbattibile, invece al primo grande test si è sciolta abbastanza facilmente. Che cosa ci hanno detto le semifinali, Mauro, e che finale ti aspetti domenica sera?
1: Allora, secondo me ci hanno detto che riguardo la prima, Francia-Spagna, dove una squadra nettamente aveva fatto vedere potenzialmente, ma anche sul campo come la Francia, un calcio incredibile, nel senso che un giocatore incredibile, più che un calcio incredibile, ha dovuto scombere a una giornata storta davanti all'organizzazione spagnola. E, gran possesso, grande mentalità della Spagna, che ha meritato ovviamente di vincere la partita e andare in finale. E questo ci insegna, ci fa dire che anche se tu hai una squadra con tanti campioni come la Francia, non è detto che si possono vincere i mondiali e le partite. Devi fare sempre, essere organizzato, avere un'idea e poi mettere a disposizione questa tutte le grandi potenzialità che c'ha. E la Francia le potenzialità ce le ha, però la Spagna ha dimostrato di avere più gioco e ha meritato la finale. Dall'altra parte, invece, la partita è incredibile, secondo me, perché l'Argentina, che ho seguito tutto il mondiale, forse è stata la partita migliore che ha fatto. E dal canto suo, l'Inghilterra, secondo me, la partita, Tuchel ha fatto un errore incredibile. Non penso ci sia stata una partita che mi ricordo così segnata dalle male decisioni di un allenatore, perché su 1-0, se l'Inghilterra avesse continuato a giocare e avesse giocato anche contro la difesa dell'Argentina, secondo me, al top avrebbe magari potuto fare altri gol, però le sostituzioni di Tuchel sono state secondo me disastrose, perché mettendo dentro tanti difensori ha abbassato poi la squadra e ha potuto fare sì che l'Argentina giocasse nella metà campo l'avversaria con, sì, come hai detto te, in condizioni di forma stratosferiche, e ha potuto mettere tutto genio e poi ha vinto la partita meritatamente secondo me.
0: Ecco, visto tutto quel che è successo negli ultimi giorni, appunto con le semifinali, ti chiedo che canovaccio ti aspetti in finale, perché appunto l'Inghilterra, hai detto anche tu ora, ha pagato l'essi abbassata nettamente, praticamente consegnandosi all'Argentina Spagna. Questo sappiamo che non lo farà, perché è una squadra che gioca, che tiene sempre palla, un po' come può fare anche l'Argentina, ma con molta più qualità. Ecco, che partita sarà la finale di domenica sera?
1: Ma sicuramente a livello di gioco a Spagna la vedo col pelo in mano, anche ha un gioco un attimino, come detto, un po' più veloce rispetto al compassato dell'Argentina, però secondo me è una la fine è una partita a sé, poi deve veramente di tutto, il pronostico è molto difficile secondo me, perché dipende veramente dalle situazioni, da cosa procede, dal palo fuori, palo dentro, dall'inizio di un Yamal, di un Messi, quindi c'è troppe variabili, diciamo, per dare una sensazione di chi potrà vincere. Sicuramente, come detto te, invece, il gioco, la prestazione, la Spagna la farà, perché ha il suo calcio e potrebbe finire anche in pareggio, o io penso illuminata da giocata di un grande campione, che ce ne sono tanti in campo.
0: Ecco, allora chiudo sul momento con la domanda che da ieri, ma da sempre, fa parte del dibattito e non scompare mai. In questi giorni più che mai si parla, no, del più grande, se ce n'è uno, anche nel mondo del calcio. Ecco, È chiaro che ogni generazione è stata segnata dal suo campione, questa ha avuto Messi, per esempio. Prima ancora c'è stata Maradona, e qui Pelé, e quindi Cruyff, e quindi Di Stefano, insomma, se ne potrebbe elencare tanti. Se ne parlava molto anche negli studi Rai dopo la finale dell'Argentina, Marco Tardelli, che ha vissuto appunto un altro calcio, marcava il fatto che in quell'epoca lì, a 33-34 anni, si smetteva di giocare. Invece Messi ha dato forse non il meglio di sé, ma comunque ha continuato a fare quel che ha fatto anche dopo i 38-35. Secondo te ci sarà una risposta a tutto questo, o anche tu sei d'accordo che ognuno è figlio della sua epoca e non si può andare oltre?
1: Sì, beh, sicuramente ognuno, secondo me, è figlio della sua epoca. Ho avuto la fortuna di vedere, mi ricordo molto bene Maradona, ovviamente, perché quando ero ragazzino l'ho visto tre volte giocare, e illuminava veramente la scena, incredibile. Il dibattito che magari c'è, campionissimi, ma magari chi parla tra Maradona e Messi, è ovvio che io adesso, vedendo tutto, se dovessi essere, sarebbe difficile sceglierne uno, però penso che Messi, quello che ha fatto vedere con continuità, come hai detto te, dura anche dopo 20 anni, dopo i 33, adesso ce n'ha 39 addirittura, e quindi ha dimostrato un talento incredibile. E ad oggi, che secondo me è ancora difficile, perché tu giochi oggi contro ragazzi che vanno veloci, sono allenati molto meglio rispetto a allora, no? E tu a 30 anni fai ancora la differenza, vuol dire che sei un mostro. Secondo me Messi merita, non sta a dirlo sicuramente, però per me è il più forte di tutti.
0: E questa è una bella chiosa, e cosa anch'io sull'argomento per passare. Ti faccio una domanda più sui fini italiani, ma stiamo vedendo per caso di Serie A abbastanza bloccato, diciamocelo francamente. Non c'è stato ancora un grandissimo colpo, qua più o meno scavallato alla metà luglio, le società sono abbastanza fine. Cosa pensi che stia succedendo ai vari club? L'Inter non ha preso Calabria perché non ha passato visite mediche, la Juventus sta continuando a trattare il Di Martinez e Colomoni, il Milan è abbastanza inviato, il Napoli non ha ancora fatto grossi movimenti, insomma, qual è lo scenario attuale secondo te?
1: Vabbè, ovviamente una squadra, lo scenario è un po' simile, come dire, perché è un po' fermo il mercato in generale, perché anche c'è anche i mondiali, quindi capisci che magari la situazione si protrae un po' più in là nel tempo. Ovviamente ogni squadra ha le sue cose, ad esempio il Milan ha fatto già due, secondo me, ottimi acquisti, perché Dila lo reputo uno dei difensori migliori dell'anno scorso, che ha dimostrato ovviamente grande capacità, grande voglia, grande egoismo, grande visione. Secondo me il Milan ha fatto un grande acquisto. Ranch, speriamo che il Milan faccia meglio di tutti i predecessori, per questa maledizione numero 9 a Milan, che c'è da tanto tempo, e speriamo finisca con lui. Lui ha le qualità per farlo, e poi con l'arrivo anche di un suo connazionale farà di tutto per esaltarne le qualità. Le altre squadre sono un po' bloccate, perché ci sono, vedi, Napoli e Allegri, è arrivato, deve conoscere bene la rosa, c'è tanti giocatori in rosa, ovviamente deve anche cederli, quindi tutte le squadre devono cambiare un po' il discorso tra acquisti e cessioni, quindi risulta in questo momento un po' difficile un po' il tutto. Mi piace come stiamo muovendo il Como, perché come al solito ha preso sempre i bravi, ha sostituito Sergio Roberto con un centrocampista del Getafe ha i suoi anni, però ovviamente questo è anche un segnale che Como non solo va per i giovani che potenzialmente possono essere bravissimi, ma sa bene anche dove venire con gente di esperienza. La Fiorentina ha fatto quella che ha fatto nel mercato più importante in questo inizio, con Paratici, che ha preso giocatori veramente tratta su tutti, per cambiare proprio segno, insomma, di quello che ha fatto anche l'anno scorso, soprattutto quello che è successo. L'Inter è stata sfortunata con Palestra e con Cairi, e adesso vediamo cosa può succedere, perché il ruolo di esterno destro è importante, e non è che ci siano tantissimi sul mercato. Ho visto questo Spence ieri, che ha giocato anche con Genova, mi ha fatto un'ottima impressione, ma penso che il costo del cartellino sia elevatissimo. E poi infine c'è Roma, che sta trattando tutti questi ruoli sugli esterni, Gasperini ha un disperato bisogno di attaccanti che possono giocare anche, perché pretende molto da quelli, quindi se ci vogliono anche sostituti, sta verificando tanti giocatori, prima o dopo arriverà qualcuno e penso che la Roma possa essere una squadra veramente importante dopo che dimostrato anche l'anno scorso.
0: La Juventus spinge Matteo Pellegrino in queste ore, potrebbe essere l'attaccante giusto per la Juve?
1: Beh, a seconda di quello che ha detto sempre Spalletti l'anno scorso, che non, la Juve non aveva un centro avanti vero, ovviamente Vlahovic a intermezza, le caratteristiche sono quelle, però penso che la Juve, non so le sue strategie, ma fa tutto per prendere uomini, se quello non fosse possibile per questioni economiche, Pellegrino sarebbe, diciamo, una seconda scelta, chiamiamola così, ma molto, molto buona, e soprattutto penso che possa piacere a Spalletti, che ha sempre avuto nelle squadre un centro avanti vero d'area di rigore come lui, che incarna queste caratteristiche.
0: Hai citato il Como prima, che sarà l'anno prossimo non solo di nuovo protagonista in Serie A, ma addirittura in Champions League. Como ha preso anche Liberali, che era un ragazzo molto interessante, richiesto da grandi squadre. Alla luce anche di quel che dicevi, Mauro, ti sembra che il Como si stia attrezzando per andare anche oltre quel che ha fatto in Italia? Perché fare un altro scalino in Serie A vorrebbe dire provare a vincere lo scudetto, perché la Champions l'hanno già raggiunta. È un traguardo ambizioso, però questo Como per ora ha lasciato sempre a bocca.
1: Sì, dopo il campionato veramente incredibile lo scorso, io mi aspetto una conferma in modo sereno, anche perché gli acquisti li sta facendo, come hai detto te, oltre che ho detto io, c'è anche Liberali, che l'anno scorso ha fatto molto bene, è un giovane italiano che noi pensiamo possa essere uno dei prossimi, veramente anche per la nazionale, talenti da avere nel nostro organico. Andando a Como, secondo me è una scelta male, ha una rosa che può competere, secondo me il Como vuole farsi conoscere anche in Champions League, ricordiamo che comunque sono anche 60 milioni per Nico Paz, quindi c'è i soldi li ha spesi, ha tenuto Nico Paz, è un grande investimento, e per poter in Europa, secondo me Fabregas ha questa voglia di dimostrare il suo progetto anche all'estero, quindi di fare molto bene la Champions League, ma con i giocatori che in rosa, secondo me, sarà una semina vagante anche per il campionato italiano. Non so, ho dirti di vincere lo scudetto, non so, però sicuramente da stare sempre nell'alta classifica, facendo conoscere Como e il gioco del Como anche in tutta Europa, che questo penso sia l'obiettivo del prossimo anno.
0: L'ultima domanda, Mauro, te la faccio sulla Fiorentina, che avevi già citato. Ha ancora uno slot da giocarsi per i giocatori al cuore dell'Unione Europea? Ad oggi stanno cercando a rocodare per Taco e Ouai per il centrocampo. La seconda è una trattativa che ci risulta nella fase avanzata. Che profili sarebbero per quello che ha ad oggi a disposizione? Da ricordare che queste ore è anche caduta, giusto un onore di cronaca, la clausola rescissoria che era attiva fino al 15 luglio, che rende a 62 milioni di euro, come da attese non ha fatto nessuno.
1: Sì, sai, parateci, stiamo andando molto bene, anche questi due giocatori qui sono tanti, uno per l'attacco e uno per il centrocampo. Se, vedendo le strategie, dipende anche, lui sa benissimo anche chi può magari può cedere, no? Non so se Kerr rimane piccoli, magari prendere un attaccante, non so, se magari però c'è una richiesta per piccoli, lui deve prendere un attaccante, ora il nigeriano del Wolverhampton penso che sia un'opzione ottima. A centrocampo c'è anche il discorso di Torsved, che è sulla bocca di tutti da tutto tempo. Ovviamente il giocatore della Costa d'Avorio ha fatto un ottimo mondiale, rappresenta un centrocampista moderno, un box to box, non ha grossissime doti di altezza fisica come può avere Torsved, e dipende un po' dalle caratteristiche principali, secondo grosso, necessitano come cambio il centrocampo. Io rimarrei sempre, fossi io a decidere, diciamo così, mi terrei più un giocatore tipo Torsved, che è già andato a giocare in Italia, ha dimostrato l'anno scorso, soprattutto con un gran campionato, di essere un giocatore di sostanza. Questo magari possa servire di più a Fiorentina, però ovviamente poi dopo c'è un intrecciato che noi non sappiamo, e quindi ovviamente parateci la scelta migliore anche secondo i dettami economici.
0: Mauro Bressan, grazie mille, a presto e buona serata.
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti, buona serata.
0: Chiusa la parentesi con Mauro Brestan, ci affacciamo sul mercato di una squadra che in queste ore sta cercando.

0: cercando di accelerare le proprie trattative. Sto parlando della Roma che riparte con Piero Gasperini che continua il suo progetto avviato un anno fa. Roma che appunto si sta ricostruendo perché tra rinnovi di contratto e giocatori che devono arrivare per il calcio del tecnico ex Atalanta c'è molto da fare. Allora facciamo il punto sull'attualità riguardo ai giallorossi col corrispondente di tutto il mercato web per la Roma, ossia Marco Panella, che ci fa il punto situazione. Marco, buonasera a te.
1: La prima settimana di lavoro estivo per la sta per volgere al termine dopo il raduno dello scorso lunedì a Trigoria, in cui Gasperini ha potuto riabbracciare i suoi giocatori. I giallorossi hanno iniziato la propria preparazione con doppie sedute, lavoro in palestra, e ieri si è tenuto anche il primo test della stagione, un allenamento congiunto con la Primavera, in cui spiccano i gol di Dovbyk e di Hermoso. Nessun volto nuovo, come sappiamo, per Gianpiero Gasperini. C'è sicuramente un mercato che ancora deve entrare nel vivo. E a proposito, non si può non citare il passaggio clamoroso, quasi a sorpresa, di Çelik alla Juve. La Roma aveva già ormai definito il nuovo contratto del turco, si aspettavano soltanto le firme, si erano già comprati i voli per il ritorno dalle vacanze con Gasperini, lo stava aspettando di fatto per il 18, il rientro del 18 luglio. Ieri la Juventus con un blitz di 12 ore è riuscita non solo intanto a mandare all'aria la stretta di mano tra Çelik e la Roma, c'è un accordo verbale ormai definito da tempo, ma lo ha anche convinto, lo ha portato a Torino, gli ha fatto fare le visite mediche, la firma sul contratto e addirittura il contratto ufficiale poi è uscito in serata. Sicuramente questo per la Roma si tratta di una beffa, non tanto per il livello del calciatore, quanto per un mese e mezzo teso a trattare un rinnovo che non arriva mai. Adesso è tempo di buttarsi quindi in casa giallorossa sul mercato d'entrata. Partiamo proprio dalle fasce. Il nome preferito da Gasperini, amico, è quello di Diego Pereira dello Strasburgo. Si sta già lavorando da tempo, i contatti sono fini, i colloqui con il calciatore si stanno portando a un buon punto, nel senso che il belga vuole venire alla Roma, si stanno cercando proprio gli accordi definitivi sull'ingaggio e sulla durata del contratto, ma sono sicuramente trattative a buon punto. Parallelamente si sta poi pensando a fare l'offerta all'Augsburgo, che continua a chiedere 4 milioni. D'Amico che scende intorno ai 30-35, non oltre. Ovviamente la priorità poi della Roma restano i trequartisti. Sfumato ormai da 2 settimane il sogno Greenwood, la Roma si è buttata su Garnacho per la trequarti sinistra e Somerville la trequarti destra. Si stanno portando questi due obiettivi parallelamente avanti. Il problema, appunto, per quanto riguarda Garnacho, è che il Chelsea non vuole venderlo a titolo temporaneo, vuole soltanto la cessione o quantomeno un ricatto obbligato. D'altra parte, invece, per Somerville c'è innanzitutto da trovare la quadra economica con il calciatore, e quelli per quello sono giorni caldissimi, e poi soltanto dopo l'ok dall'olandese si andrà a trattare con il West Ham, che chiede una quarantina di milioni. Sono giorni caldissimi in casa Roma per quanto riguarda il mercato. Sicuramente va data una girata, perché ad oggi la Roma ha soltanto perso risorse e non ha avuto nessun rinforzo da finestra estiva.
0: E dunque siamo arrivati.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Storie di Calcio. Abbiamo già aperto la stagione con grandi protagonisti e oggi qui con noi su TMV Radio ve ne portiamo un altro molto interessante, perché vogliamo raccontare la storia di calcio di Vincenzo Guerini. Sì, perché oggi vi portiamo dentro una storia che non è solo calcio, ma è vita, destino e rinascita. È la storia di Vincenzo Guerini, un ragazzo nato nel 1953, nato lo stesso giorno di Diego Armando Maradona, un dettaglio che è anche un segno del destino, perché anche Vincenzo nasce con il dono del talento. Dal Brescia alla Fiorentina, passo è breve, piede raffinato, corsa instancabile, cuore infinito. Diventa in poco tempo il faro viola, il motore del centrocampo, e conquista anche la maglia azzurra della nazionale. Il futuro sembra scritto, una carriera di gloria, un cammino radioso. Il destino a volte è crudele. Novembre 1975, Vincenzo viaggia di notte verso casa sua, a bordo della sua Porsche. La partita che avrebbe dovuto giocare con la nazionale italiana under 23 era stata rinviata a causa di una violenta nevicata battutasi su Ascoli. 22 anni, i sogni davanti, la vita che sorride, poi all'improvviso lo schianto, un istante che cambia tutto, il corpo martoriato, doppia frattura al perone e polpaccio lacerato. La carriera sembra finita, la luce si spegne sul più bello, eppure quel dolore nasce la forza di un uomo vero. Mesi in ospedale, interventi, lacrime, speranze che si infrangono, e poi la scena più difficile, accettare che il calciatore non potrà più essere lo stesso. Guerini non si arrende, non cede, trasforma la sconfitta in un nuovo inizio, diventa allenatore, diventa guida e diventerà anche maestro. Allena Empoli, Pisa, Ancona e tante altre piste di provincia, portando entusiasmo e dignità. Conquista trofei, lancia ragazzi, diventeranno campioni e soprattutto insegna ai giovani che la vita non si cura solo con le vittorie sul campo. La sua voce, la sua esperienza, la sua resilienza diventano un patrimonio per il calcio italiano, un esempio di come si può cadere e alzarsi, di come un sogno spezzato può diventare un'eredità più grande. Perché Vincenzo Guerini non è stato soltanto un calciatore interrotto, è stato ed è ancora una lezione vivente di coraggio, di forza e di nascita. Questa è la sua storia, la storia di calcio di Vincenzo Guerini. Grazie Vincenzo per essere con noi, un saluto, un grande abbraccio.
2: Un saluto anche da parte mia e ti ringrazio. Mi sembra che hai un po' esagerato, perché non credo di meditare tutto.
1: No, invece sì. Sì, Vincenzo, dimmi che cosa hai provato.
2: Ma cosa ho provato? Sai, io ho fatto, sono stato una persona, un uomo fortunato, perché nella vita ho fatto quello che sono da bambino. Pensa a te, dunque ho quasi 72 anni, ho fatto più di 50, 52, 53 anni nel mondo che mi sognavo bambino, senza avere neanche motivo di capire che potevo farcela. Dunque, e poi ho ricoperto praticamente, tranne il direttore sportivo, ho fatto tutti i ruoli, da giocatore, calciatore, allenatore, osservatore, direttore. Ho finito con fare il presidente onorario dell'Ancona. Dunque, è stata un'avventura meravigliosa, fatta di grandi gioie, anche di sofferenza, anche di delusioni, anche di errori, però è stato un mondo che ho sognato e ho vissuto, e che devo ringraziare tante persone, perché onestamente forse ho avuto più di quello che meritavo, sicuramente.
1: No, invece se l'hai avuto vuol dire che meritavi, caro Vincenzo. Mi oppongo a conferenza a questa cosa. Allora, no, scherzamente, Vincenzo, partiamo dall'inizio. Nato nello stesso giorno di Diego Armando Maradona, quando cominci a capire che insomma il sogno, il talento può diventare qualcosa in più per costruire la carriera da calciatore?
2: Ma da calciatore, sai, l'ho capito sì, innanzitutto io sono cresciuto, diciamo, nell'oratorio del mio paese, no? come tanti, come quasi tutti ai miei tempi. E poi dopo la fortuna che a Brescia c'era Zelio Vicini. Io giocavo, i ragazzi del Brescia mi veniva a vedere e ha portato a conversare un sacco di volte con la Nazionale Juniores. La Nazionale Juniores che solo a dirti qualche nome mi faceva tremare i polsi, perché ti dico solo i nomi che c'erano: Antonioni, Rossi, D'Amico, Di Tolomei, Oialli, tutti i giocatori più forti dell'altro. Io ero dentro lì, questo gruppo, dove sono andato, cresciuto, ho fatto tutte le cose in fretta. Penso che a 18 anni, non avevo ancora 8 anni, ho esordito in B, a 20 anni ho esordito in A, ho fatto tutte le nazionali, dalla Juniores Under 21, Under 23, a 20 anni nazionale A, 22 anni ho messo. Ho fatto serie B, serie A nazionali e a 22 anni adesso, dunque, ho fatto tutto di corsa. Ma ho avuto la fortuna di avere persone che mi hanno visto e mi hanno dato fiducia, e anche se il distacco è stato molto pesante, perché quello che mi è mancato tanto per tanti anni, per i primi 15 anni dopo l'incidente almeno, è stato proprio il fatto di non aver più potuto fare una partita di calcio, una partita giocata la partita di pallone, come si diceva una volta. Questo
1: anche amatoriale, intendi, vero?
2: Esatto, sì, anche con gli amici. Esatto. Dire, questo adesso ormai ci penso più da anni, però è stata molto dura, 20 anni, è stata molto dura.
1: È vero, immagino.
2: Anche io ho avuto la fortuna di aver vicino una società come la Fiorentina che mi ha aiutato, mi è stata vicino, mi ha dato la possibilità di fare l'allenatore nel settore giovanile, e il mio primo maestro è stato Olivieri, che lui allenava la primavera e poi mi ha portato con lui, diciamo, il ritiro, a imparare come si faceva, perché sai, un conto fare il calciatore, un conto prendere un gruppo di ragazzi e allenarli. Che cosa gli potevo dire? Io ho cominciato, prima fatto allenatore, avevo 24 anni, e che gli raccontavo? Lui mi ha dato un po' di dritte, mi ha dato un grande aiuto e coraggio, e tutta Fiorentina di allora mi ha veramente aiutato, mi sta vicino, è stata per me una società che, sai, quando è successo l'incidente...
1: Ci arriviamo, bravi. Non andiamo troppo oltre, Vincenzo, perché prima di arrivare a quel momento però c'era stato, ovviamente sì, tutto di corsa, però c'è il passaggio da Brescia a Firenze. Come lo ha vissuto un Vincenzo Guerini così giovane, già andare in una piazza così importante come la Fiorentina in quegli anni? E cosa ricorda quegli anni da calciatore a Firenze?
2: Guarda, ero militare a Orvieto, allora esisteva il militare, dovevamo fare, io ero nella compagnia, mi era una chiamata da Brescia, era il dottor Bernardini, Fulvio Bernardini, mitico allenatore, grande personaggio del calcio italiano, e mi fa: ti abbiamo venduto alla Fiorentina. Io pensavo che era uno scherzo, perché sai, infatti militare, sta via, io sognavo di rimanere ancora a Brescia, speravo di rimanere a Brescia ancora in Serie B. Invece mi ha preso la Fiorentina per una cifra che allora era sbalorditiva, credo che in Brescia mi ha dato la Fiorentina 300 milioni, parliamo del 1973. E io ti dico una cosa, non avevo mai visto una partita di Serie A dal vivo, non avevo mai visto arrivo la Fiorentina, in mezzo a calciatori come De Sisti, Merlo, Superchi, Brizzi. E poi, meno male, avevo trovato due compagni, diciamo, di nazionali, Juniores, come Antonioni e Monorocci, e allora abbiamo fatto di comunella, no? Eravamo una squadra molto giovane,

0: anche lì ho avuto la fortuna di trovare un allenatore come Gigi Radice, che già alla terza, quarta partita di campionato mi ha fatto giocare. Ho fatto quasi tutto il campionato da titolare il primo anno, e per me certi stati ho giocato in Serie A era, cioè, ancora adesso fatica a crederci, perché tu immagini, io vengo da un paese del Bresciano, nella Valtrocchia, dove avevo un paese di abitanti, dove nessuno mi ha insegnato niente, non ho avuto un allenatore, non sono mai, sono cresciuto all'oratorio, ho fatto tutto per conto mio, senza sapere come si faceva, come non si faceva. E perché il calcio una volta era diverso molto rispetto adesso. Però insomma, sono andato alla Fiorentina e capivo che lì dovevo dare tutto me stesso, perché la fortuna di arrivare in Serie A.
1: E Azeglio cosa ti ha detto? Ci avevo visto lungo.
0: Sì, è stato bravo, che mi portava, mi faceva sempre giocare sia nella juniores quando è salito all'Under 21. E poi addirittura indubbiamente credo che mi ha aiutato molto anche per, sai, come si comporta, come si ha. E poi sono andato addirittura alla nazionale, avevo 21 anni, ma insomma era l'anno che c'era stata un po' di rivoluzione, no? Dopo i mondiali del 64 in Germania, la federazione ha puntato molto sui giovani, e cominciavano a uscire i vari ero io, Roggi, Rocca, Antonioni, Tardelli, Scirea, che poi questo gruppo, Bruno Conti, Paolo Rossi, tutti i Oriali, tutti i ragazzi che poi sono andati a vincere mondiali dopo i mondiali dell'82, quel gruppo di giocatori fantastico, meraviglioso. Ti confesso, apro e chiudo la parentesi, quando nell'82 ho vinto i mondiali, veramente ho pianto come tanto, perché ero felice per questi ragazzi che conoscevo benissimo, che hanno vinto tutto, hanno vinto il mondiale, che ancora ci credo se lo ricordo tutti.
1: Perché era un gruppo che dove c'eri anche tu, è nato con
0: io, sì, ma ero felice per loro, perché so quanto meritavano e che valore aveva il gruppo.
1: Immagino. Vincenzo, a proposito di nazionale, tra l'altro poi quando il destino si mette contro, no? Una partita rinviata dell'Under 23 con la nazionale Ascoli Piceno, e quel invece di ritorno tra l'altro con Mimmo Caso, di quella sera tu sei chiusi gli occhi, insomma, che ricordo hai? Perché non si parla più di calcio, si parla di vita quotidiana, ma tu nel tuo cuore, sulla pelle, cosa ricordi?
0: Io mi ricordo ancora adesso, a distanza di 50 anni, esattamente il momento in cui ho avuto l'incidente. Mi ricordo tutto, perché non ho mai perso conoscenza. E sono, ripeto, l'ho ripetuto tante volte, ho avuto molta fortuna, perché io ho fatto 70-80 metri fuori da macchina, attraversando le corsie d'autostrada, rotolando, la macchina è rimasta sulla corsia verso Firenze, io sono volato dall'altra corsia opposta, passando davanti a un camion che insomma, e io capivo in quel momento dove stavo andando, capivo che rotolavo l'autostrada e so che poteva finire molto male. E poi ho avuto la freddezza di avevo la gamba spappolata e ho avuto la freddezza di farmi dare dall'autista del camion una cintura per fermare l'emorragia. Ma la mia paura, la mia preoccupazione più grande, perché in quel momento era, non vedevo più Mimmo Caso, perché eravamo con la mia macchina e non vedevo più dove era. Poi meno male che è arrivato, eravamo noi due più con un'altra macchina, c'era Casassa dietro, è arrivato lui, mi ha detto guarda che Mimmo sta bene, è rimasto in macchina. E allora io lì dico che per un momento ero felice, perché ho detto meno male che lui non, tanto che lui, anche lui è venuto in ospedale con me, però diciamo che se l'ha rotto il naso e un dito, però sai, se io quello che guida, prova a immaginare come mi sentivo in colpa, ed è andata bene per lui, veramente

0: molto felice, sono stato felice per lui. Io diciamo che la mia paura era che mi amputavano la gamba, e invece sono riuscito a salvarla. Ho fatto quasi 70 giorni di ospedale, 5 operazioni, sono stati medici meravigliosi, mi hanno portato a farmi per 2 operazioni a Vienna, al miglior chirurgo, neurochirurgo del trapianto di nervo, tutto, ma fiorentinamente mi ha trattato come un figlio.
1: Io intanto ti ringrazio, perché so che a distanza di anni è sempre un momento, ricordo, tanto doloroso. Ti volevo chiedere però, l'hai capito subito? Cioè, è normale che a quell'età poi la speranza non ti abbandona mai. Però quando hai capito che la tua carriera sarebbe poi cambiata e finita? Guarda,
0: io avevo 22 anni, ci ho fatto 6-8 mesi ad allenarmi come una bestia proprio, cioè volevo farla a tutti i costi. Poi ho visto che per 2-3 mesi continuavo a fare grandi allenamenti, piangendo addirittura, ma non migliorando di una virgola. E di conseguenza, dall'incidente, dopo un anno e mezzo, ho deciso di gettare la spugna, perché non c'era conoscenza che ci sono oggi, magari, che forse si poteva fare qualcosa, ma non credo più di tanto. Dunque ho dovuto accettare la realtà, e la mia preoccupazione era, sai, come ho detto prima, adesso che cosa faccio? Torno al mio paesello e mi metto a lavorare in fabbrica come era destino, se non giocavo a calcio? E invece Fiorentina non mi ha abbandonato, e questo è stato importante, mi ha dato la possibilità di fare il corso allenatori di terza categoria, mi ha dato in mano un gruppo di ragazzi, di allievi. Tu figurati un po' che ancora adesso avevo una chat con questi ragazzi qua. Sono passati ragazzi che poi sono stati, vi faccio qualche nome: uno si chiama Baroni, che allena il Torino, e un altro è stato Ortolazzi, un altro Carobbi, Laducci, Stano, Pennelli, Cecconi, tutti i ragazzi che hanno fatto anche qualcuno una grande carriera, qualcuno meno, però stupendo. Quel gruppo siamo che ci troviamo una volta ogni 2-3 anni, ci troviamo a Firenze a pranzo insieme, veramente è una cosa che ti porti dietro. Il calcio regala queste emozioni.
1: Di quegli anni quali sono magari dei personaggi, delle persone, dei dirigenti che ti senti oggi di ringraziare per quello che magari ti hanno dato in quel momento di difficoltà? Perché poi capisco che non è semplice trovare forza per ricominciare a fare qualcosa di nuovo, soprattutto a 24 anni, per la credibilità che devi avere a 24 anni a fare l'allenatore.
0: Perché vedi, io poi devo ringraziare la società, ma purtroppo quelli che devo ringraziare non ci sono più, perché a Pandolfini, a Fiorentina, a Meloni, a Uolini, tutti presidente, vicepresidente, Ulivieri c'è, meno male, Ulivieri, che è quello che mi ha dato coraggio, mi ha dato forza, perché sai, il allenatore, sì, si comincia a fare allenatore, non è facile, no, perché non è preparato. Dunque mi hanno aiutato in tanti, non so, Silvano Bini all'epoca veniva a vedere dietro la rete di recinzione quando io allenavo la primavera, mi guardava, mi studiava, io non lo sapevo, e a 29 anni mi ha chiamato a allenare in Serie B. L'Empoli, ci vuole coraggio anche questo, Romeo ancora ai tagli, ha avuto coraggio, io avevo ancora compiuto 31 anni, mi ha portato a fare l'allenatore in Serie A Pisa. Credo di essere stato, non credo, sicuramente l'allenatore giovane che ci sia mai stato in Italia, che ha allenato in Serie B e Serie A. Dunque, vedi, il calcio magari adesso non lo so, perché sono un pochino che sono fuori di un calcio a un certo livello, però con tutti i difetti che poteva avere c'è molta umanità. La nazionale, la federazione mi ha aiutato molto, mi ha dato la possibilità di fare il corso allenatorio a Coverciano fa conto che con personaggi che sono diventati tutti famosi, da Facetti a Sonetti, c'era Olivier, Zemma, Sacchi. Io ho fatto il corso allenatorio con questi personaggi qui, ero ragazzino in confronto a loro. E io rubavo a loro quello che
1: potevo. Raccontami qualcosa di quegli anni, Vincenzo. Com'era stare insieme a questi mostri sacri giovanissimo? Qualcosa che ti porti di loro?
0: Io ti dico questo, una cosa sola: quando giocavo, quando mi convocano in nazionale a Roma, la prima volta dovevamo fare un amichevole con il Bayern di Monaco. Arrivo a Roma, mi mettono a tavola, pensa, avevo 21 anni, mi mettono a tavola con Facchetti, Boninsegna e Albertosi, Zoff, cioè io veramente sono andato a chiedere a Berlo se mi facevano andare con qualche ragazzo giovane, perché io sapevo cosa dire, se dire tu, se dire lei, queste cose qui. Cioè, era così il calcio. Era il corso allenatori costruito da Italo Allodi, perché il corso allenatori che ho fatto io e con questi personaggi che ti ho raccontato durava 10 mesi consecutivi. Per 10 mesi noi dal lunedì al venerdì eravamo a Coverciano. Diciamo che ero un po', come si può dire, il ragazzo, mi volevano bene tutti, no? Perché avevano capito che quello che avevo avuto e cercavano di insegnarmi tutto.
1: E li ripeti chi erano?
0: I miei compagni di corso, i più famosi, sono stati da Groppi, Sonetti, Fetti, Zeman, Sacchi, quello che poi è diventato Arrigo, quello che è diventato, c'era Bruno Padre, c'è Salvatore addirittura, Cerese, ma giocatori famosissimi che erano tutti, io facevo le figurine con tanti di questi, facevo le figurine, pensa un po', però mi hanno voluto bene, mi hanno aiutato, è stata una grande scuola, oltre che scuola per poter imparare il mestiere dell'attore, è anche la scuola di vita. Certo. Abbiamo passato le serate insieme, io li ricambiavo portandoli a cena a Firenze, magari essendo stato a Fiorentina, conoscevo, e ogni giovedì andavamo un gruppo di 20-30 a mangiare fuori insieme, è stato veramente bellissimo. Abbiamo fatto anche dei bei viaggi, dei bei corsi fuori Firenze, andando a veramente molto bello, era un corso fantastico.
1: Senti, invece nella tua poi comincia la tua esperienza da allenatore. La tua esperienza da allenatore, quali sono i momenti? Vorrei che mi raccontassi magari dei momenti che porti nel cuore, un presidente che porti nel cuore, un calciatore che hai avuto, magari che dici io ci ho creduto, oppure qualcuno che secondo te avrebbe potuto fare un percorso diverso. Dai, qualcosa sulla tua carriera allenatore, che stiamo per arrivare alla fine.
0: Ma guarda, io ho avuto la fortuna di allenare, cioè, l'Empoli in Serie B, ragazzi sconosciuti, ci sono tutti per retrocesso, invece abbiamo fatto 2 anni, uno più bello dell'altro, che mi ha dato la possibilità di andare alla Serie A a Pisa, con Romeo come tanti. Lì veramente siamo retrocessi all'ultima giornata e ho pianto per il presidente, perché era un personaggio amoroso, un personaggio particolare. Però mi sono levato delle soddisfazioni, tipo andare a Napoli con Pisa e vincere a Napoli contro Diego Armando Maradona, cioè giocatori, come hai detto prima, siamo nati lo stesso giorno, e mi ricordo che mi mandò anche gli auguri di compleanno, che io quasi quasi mi vergognavo, ma comunque da lì sono riuscito a farmi notare. Sono fatto degli anni belli, degli anni tutti, ma indubbiamente gli anni più belli ho fatti a Ancona, dove siamo andati ad andare per la prima volta in Serie A, portare Ancona in Serie A, come non so, come era il Chievo, che può andare in Champions, se no vince lo scudetto. In finale di Coppa Italia, eravamo in Serie B con Ancona, abbiamo fatto la finale di Coppa Italia. Cioè, ho avuto delle grandi soddisfazioni sotto questo aspetto, dei ragazzi meravigliosi che ho avuto a Ancona, che devo nominare tutti. E poi da lì qualche basso, ho toccato la Serie C con la Pal, sono andato alla Calabria, con giocatori che mi hanno dato la sensazione di potermi

0: viaggiare. L'anno forse
1: a Catanzaro con Palanca.
0: Catanzaro con Palanca è più grande di me, e Massimo Palanca mi ha, a 36 anni mi ha fatto ancora 15-16 gol in Serie B.
1: Quanti da calcio d'angolo?
0: Sì, ma aveva un piede talmente meraviglioso che era guardare. E poi non so, ancora avevo Laios Dettari, che io mi fermavo, io calavo molto bene in porta, mi allenavo i piedi molto bene e facciamo le gare a chi calciava meglio, ma però vinceva sempre lui. Poi così hanno fatto arrivare anche a allenare il Piacenza in Serie A. Il Piacenza in Serie A, perché poi sai, la Serie A non era come adesso, allora c'era 18 squadre e non 20, le retrocessioni erano 4 e non 3. E io sono capitato però allenare sia Ancona, c'era il Basten, Gould, Rijkaard, gente qui, e mentre quando allenavo il Piacenza c'era Ronaldo il fenomeno, e c'era questi giocatori qui, che una cosa Juventus, Vialli, Del Piente, questi giocatori qui veramente, e lì siamo, secondo me il risultato migliore della mia carriera l'ho fatto il Piacenza. Ci siamo salvati all'ultima giornata contro le famose sei sorelle, nessuno ci dava credito. Pensa che c'era Pietro Viercu, aveva 39 anni, ma aveva fatto 4-5 gol da difensore centrale. Insomma, Stroppa ancora era, secondo me Stroppa era un calciatore talmente forte che ha fatto meno di quello che valeva in carriera. Un giocatore fantastico, un giocatore meraviglioso, che l'ho potuto godere solo un girone, perché il girone di ritorno si è fatto mal crociato, mentre il girone d'andata fu letto dai compagni.
1: Avevi anche Simone Inzaghi giovanissimo?
0: Simone Inzaghi è venuto in ritiro con me perché era molto giovane, e allora gli consigliai di andare a giocare fuori, fu la sua fortuna, di andare a trovare una squadra che potesse giocare. Infatti ha giocato, non mi ricordo la squadra, è andato, ha giocato e poi è rientrato l'anno dopo e ha cominciato a fare una marea di gol. Ha avuto l'umiltà di non insistere a voler rimanere lì, perché il compito mio era all'epoca anche di convincere certi ragazzi a non
1: fare. Siete a Brescello esatto. È andato
0: a Brescello, si è fatto male, l'anno dopo l'hanno riportato a Piacenza e ha fatto quello che ha fatto, e poi l'aveva allenatore addirittura più.
1: Sì, è vero.
0: Insomma, ne ho viste un po' di più colori. Ho fatto poi 5 anni da manager alla Fiorentina.
1: Ma dopo averla salvata, veramente... tra l'altro.
0: Sì, ho fatto anche quell'esperienza lì, ma non so se la rifarei, perché poi è vero che io non conto nulla come numeri in quel momento. Però sai, se noi si perdeva a Lecce, quel giorno lì eravamo veramente inguaiati. Poi sull'Almanaco andava l'allenatore Lucio Guerini, se meglio di...
1: No, certo, perché no. Lo raccontiamo anche chi non si ricorda, nel 2012 Vincenzo Guerini è stato allenatore subentrante a Delio Rossi dopo la vicenda con l'Aic, esordisci proprio contro Lecce, vinci, e poi porti alla salvezza la Fiorentina. Molto particolare questo, no, quello, no, per tornare a Firenze.
0: Com'è, scusa?
1: Un momento particolare quello.
0: Sì, è particolarissimo, perché non me l'aspettavo, io ormai avevo abbandonato l'idea di fare allenatore, però era un calcio cambiato completamente, dove io stentavo ad ambientarmi come ruolo, no? Perché ero attivo alla prima squadra, mi sono divertito tanto perché abbiamo fatto dei bei campionati con Montella, uno più bello dell'altro, però quello che avevo già andato. Ti dico solo una cosa, cioè, c'erano dei creatori stranieri che sono arrivati lì alla Fiorentina e non sapevano neanche chi era Antonioni. Pensa un po', che Antonioni Firenze non è un'istituzione, e non è un personaggio qualsiasi, è un'istituzione, un'agenda vivente. Dunque, però era già come tutto adesso un calcio cambiato, però avevano dei giocatori lì alla Fiorentina, qualcosa di clamoroso.
1: Beh, Vincenzo, che tu chiedevi a Berzozzi e dare lei ai mostri sacri, e i giocatori a 30, 40 anni dopo arrivavano a Firenze e non sapevano neanche chi fosse Antonio.
0: Tanto è vero che io avevo un ottimo rapporto quasi solamente con Pizzarro, perché era già un grande di età.
1: Certo.
0: Abbiamo fatto le risate perché arrivavano al campo

0: salutarlo neanche, veramente è un mondo cambiato, è società che
1: certo. Vincenzo, siamo arrivati alla fine di questo di calcio, però ti devo fare la fatidica domanda che faccio sempre a tutti i nostri ospiti: la storia di calcio di Vincenzo Guerini cosa insegna ancora oggi ai giovani, a chi lotta per un sogno, a chi questo sogno lo vede fumare? Insomma, la storia di calcio di Vincenzo Guerini cosa ci lascia oggi?
0: Guarda, io sono, non è presunzione la mia, sono l'esempio vincente di cosa significa non mollare mai, ma impegnarsi fino alla fine, trovare la maniera di uscire fuori dai problemi, dalle guai. Io sono l'esempio vincente. Ho aggiunto dei traguardi che non sognavo neanche sognare, ma la volontà non mi è mancata. Magari ero scarso in altre cose, ma la volontà non mi è mai mancata. Dunque ho aggiunto il sogno alla mia vita.
1: Visto che con l'intro allora non avevo esagerato, caro Vincenzo, alla fine mi hai dato ragione. Scherzo, grazie davvero per aver condiviso con noi.
0: Complimenti non per me, complimenti perché è una bella idea quella di tenere vivo. Ci sono tanti altri personaggi che sono più importanti di me, ma che posso dare ai giovani più ancora di quello che ho dato io, molto più.
1: Grazie. Ci teniamo stretti, complimenti Vincenzo, grazie davvero, un grande abbraccio, grazie davvero a Vincenzo Guerini, da Francesco Tringali è tutto, io vi aspetto qui su TV Radio alla prossima storia di calcio.
2: Storia di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TM Radio.

0: Maracanã.
1: Diciamo che dal punto di vista tattico sicuramente si è tirati addosso in un modo caloroso, dopo che Messi non abbia fatto bene. Io negli ultimi minuti la partita, non dico che l'ha vinta Messi, ma praticamente sì, si è messo a fare il play a tutto campo e tutti i giocatori dell'Argentina al servizio di Messi. Tradotto, Messi pensaci tu.
2: Può essere un'avventura, anche perché l'avevi giustamente tu, comunque Messi fino ai 34 anni in nazionale era stato spesso grande assente, perché poi aveva bucato, che non era mai stato protagonista nei grandi eventi, in un'Argentina la quale mancava un tiro da tantissimo tempo.
3: Guarda, ti dico che sì, è un giocatore da Juve, hai il vantaggio di non costare come Carlino, poi da vedere se un ingaggio che credo avesse, un ingaggio che credo 14.000 euro all'anno, quindi.
4: Questa è la realtà, bisogna mica mai allontanarsi da questo punto finale di Vittorio, e non è più il momento di Juventus, cosa vuoi, chi andiamo?
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende.

0: Urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Conosce molto bene il campionato italiano, poi a parametro zero insomma, è un buonissimo acquisto secondo me in questa fase di calciomercato. La Juve lo ha convinto nonostante non potesse mettere sul piatto la Champions League che invece offriva la Roma. Roma che era convinta di poter chiudere questo accordo, aveva addirittura prenotato il suo biglietto di ritorno per Trigoria, lui stava godendo delle vacanze per l'impegno che ha avuto al Mondiale con la Turchia. Ma la cosa che sorprende, caro Marco, è il fatto che la notizia è uscita nel momento in cui Selic stava già facendo le visite mediche al J-Medical. Quindi vuol dire che evidentemente ha preso tempo con la Roma, ci sarà stato anche qui un chino per, no?
2: Ma Sara batte da mille.
1: Sicuramente è un bel colpo
2: una situazione di mercato che
1: poi era con titolare di questa Roma.
2: No, assolutamente. Poi tra l'altro ci raccontano, poi magari nel dettaglio ci andiamo dopo, Francesco, però ci racconto di un Gasperini che non l'ha presa benissimo questa situazione qui. Quindi anche perché è vero che non è un giocatore nazionale, ma era un titolare della Roma ed era un giocatore comunque importante, certo. Che era cresciuto tantissimo. È cresciuto tantissimo proprio Gasperini
1: in una situazione, scusa, in cui la Roma degli esterni già avrebbe dovuto farli,
2: esatto,
1: e quindi adesso si trova con una cosa in più da fare perdendo un giocatore a
2: parametro perché
1: zero.
2: Non lo fa arrabbiare Gasperini perché lui ha facilmente l'uscita,
1: no, infatti adesso sta passando questa tranquillità che però mi sembra adesso stanno provando a chiedere per Somerville, fargli questo
2: sì, facile, voglio vedere,
1: però
2: voglio vedere per colletto dei nomi, vediamo un po'. Va bene, allora caro Francesco, facciamo una cosa, salutiamo bene di regia come sempre Magliocca, tutta la squadra tecnica, salutiamo in redazione come sempre Daniele Petroselli, tu sei qui, quindi poi dopo andrai al di là del vetro a preparare tutto. E allora ci siamo per questa ultima puntata di Maracanã di venerdì.
1: Sì, che tra l'altro alle 15 parla Spalletti.
2: Parla Spalletti, sentiremo Spalletti, commenteremo Spalletti, e insomma, ci sono poi tante cose che faremo nel corso di queste 4 ore. E allora andiamo subito ai titoli, vai. Il confronto a mito e talento è ormai vicino, da una parte Jamal, il talento, dall'altra Messi, ormai il mito, non il talento, è un confronto affascinante che andremo a vivere questo, appunto, ultimo atto della Coppa del Mondo tra Argentina e Spagna, ma soprattutto tra Messi e Jamal. Lautaro Scalpi, dopo il gol di contro l'Inghilterra, dopo le parole emozionanti che ha rilasciato al termine della partita, vuole un posto da titolare, insomma vediamo come andrà a finire, che scelta farà Scaloni, ma Lautaro insomma adesso vuole questi 90 minuti, speriamo, della finale della Coppa del Mondo. Mastramico 1-0 secca la Juve. Quindi Massara prende Selic battendo D'Amico, e attenzione perché dicono che Massara sta provando anche Pellegrini. Sarri, Allegri, Amorim, il rilancio. Chi avrà più possibilità di rilanciarsi in questa stagione, o comunque di lanciarsi nel caso di Amorim, Allegri e Sarri, sono sicuramente alla caccia del rilancio. Poi 3 nomi e piace.

0: sono alla Serie A, sono Somerville, come ci dici tu prima, Spence, che insomma l'Inter è molto impressione, Zeballos dovrebbe essere
1: Zeballos
0: è il giocatore che è molto al Napoli,
1: sì.
0: Quindi altro obiettivo sono giocatori di corsia, giocatori eterni, potrebbero insomma regalare la rapidità all'uno contro uno alle squadre. E poi chiudiamo con Ken, perché ieri è caduta la sua clausola e adesso c'è un futuro da scrivere, perché si dice che di fronte a 40 milioni potrebbe anche partire l'attaccante della Fiorentina. E chiudiamo questa bellissima foto, un ciao ad Osvaldo Bagnoli, è scomparso il tecnico dello scudetto del Verona, della grande mitica partita del Genoa contro Liverpool. Osvaldo Bagnoli a 91 anni ci ha lasciato, oggi ricorderemo questo straordinario mister perché ha scritto storie memorabili della Serie A.
1: E io ne approfitto anche per ricordare, caro Marco, un'altra brutta notizia di questa mattina, ovvero la tragedia per Silvio Baldini. È morta a 30 anni la figlia Valentina, era affetta dalla nascita da una grave forma di teparesi spastica. Mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio, ha sempre detto il commissario tecnico allenatore dell'Under 21, una tragedia a cui ovviamente ci stringiamo in grande abbraccio sia per la famiglia Bagnoli quanto per la famiglia Baldini.
0: Tra l'altro volevo lasciare dire una cosa, Francesco, perché queste ultime due cose ci hanno colpito, questa qui della figlia di Baldini, a cui va veramente un grandissimo abbraccio. Oggi ho letto alcune cose di questo legame con la figlia, veramente ti arrivano dritto al cuore. Racconta insomma di questa tua ragazza che dormiva sempre con loro, questo
1: sì.
0: Utilizzava un letto matrimoniale più grande per godersi ogni anno di questa figlia e di non lasciarla mai sola, proprio perché anche i dottori avevano detto che poteva avvenire in qualsiasi momento questo tipo di tragedia. Quindi veramente io faccio un abbraccio grandissimo a Baldini, anche a tutte le persone che hanno queste sofferenze così importanti, profondi, e con l'amore cercano di stare vicino alle persone. Quindi veramente toccante questa cosa, però bisogna sottolineare la grande forza di queste persone che con amore riescono a star vicino a chi soffre fino all'ultimo.
1: Sì, il passaggio che dicevi tu, lui dice, i medici ci hanno sempre detto che questa bimba non avrebbe avuto una vita lunga, per questo ha sempre dormito con me e mia moglie, perché il pensiero di alzarmi e non trovarla in un altro stato mi angosciava. Era una bambina di 4 anni nel corpo di donna, così l'aveva raccontata tra l'altro in una bella autobiografia del 2022, scritta tra l'altro da Fabrizio Biesin. Molto toccante come immagine, come insomma come storia per uno come lui che ne ha sempre, non l'ha mai nascosta, anzi l'ha sempre voluta celebrare, perché voleva celebrare la vita di una figlia con un problema che dalla nascita ha cambiato la sua vita, ma anche quella di Silvio e di sua moglie.
0: Eh sì, poi abbiamo detto di Bagnoli, lo abbiamo appreso questa mattina insieme al lutto che ha colpito Baldini, anzi prima quello di Baldini, poi più tardi è arrivato il lutto che ha colpito la famiglia Bagnoli, quindi questo allenatore che veramente ho detto prima ha lasciato una traccia importantissima nel calcio italiano, con la vittoria dello scudetto del Verona in quella mitica stagione 84-85, con il Verona che praticamente perde soltanto due partite in casa e una fuori, rispettivamente con Avellino e Torino. Una calcata bellissima del Verona di Gennaro, di Galderisi, dei Marangon, di Fana, di Elkier, con data da questo allenatore. Oggi avremo dei momenti, lo dico subito, per ricordare questo allenatore ripeto,

0: mi affascinava anche, me lo ricordo, per il suo modo molto pacato di parlare. Era difficilmente, lo vedevi arrabbiato, e anche quando faceva la polemica la faceva sempre con i toni giusti,
1: quindi sì, mai sopra le righe. Quando da festeggiare,
0: esatto, sì, sì, sì. Hai trovato delle cose bellissime che poi faremo sentire nel corso di questa giornata. Insomma, chi è che non ricorda quelli della mia, diciamo, della mia gioventù, cioè quella stagione trionfante del Verona che va a prendere quello scudetto. E io oggi stavo rivedendo i risultati veramente impressionanti di quel campionato. Tra l'altro 18 giocatori in rosa arrivarono anche ai quarti di finale di Coppa Italia, furono eliminati, vinse 3-0 mi sembra la gara di andata contro l'Inter, poi al ritorno invece preso 5 gol dall'Inter.
1: L'unica, se voglio, sconfitta. Quante sconfitte hanno fatto?
0: Hanno fatto due sconfitte in campionato e una praticamente in Coppa Italia. Quindi ci sono vari ricordi. Ad esempio, tutto Mercato Web adesso sta mettendo il ricordo di Volpati era un altro dei giocatori. Ricorda Bagnoli, mi volle a Verona. Poche parole si faceva capire con gli sguardi, era un uomo di tanti fatti e poche parole. Quindi poi oggi noi abbiamo anche con noi Simone Braglia, che è stato il suo portierone al Genoa e di quella impresa incredibile contro il Liverpool, la prima squadra a battere all'Anfield Road il Liverpool, e quindi Braglia era in porta e sicuramente ci racconterà un po' di cose di Osvaldo Bagnoli. E tra poco avremo veramente un uomo e un giocatore importantissimo proprio per Osvaldo Bagnoli quando guidava il Verona, e quindi se ne va un altro pezzo di storia, caro Francesco.
1: Visto che ci torneremo tra una decina di minuti, Marco, resta su tutto Mercato Web perché devo leggere una notizia importante, perché Guardiola esclude il ritorno in panchina a breve. Voglio capire quale sarà la mia vita. Il tecnico catalano ha parlato in un'intervista all'azienda di trading di criptovalute dicendo: forse tornerò ad allenare, ma ora devo prendermi una pausa. Mentalmente non mi manca nulla, ha detto Guardiola, non penso che tra due o tre settimane o un mese dovrò ricominciare da capo, sto semplicemente cercando di capire quale sarà un po' la mia vita. Voglio prendermi un po' cura di me stesso, vedere molto di più i miei figli, mio padre che ha 95 anni ed ancora qui, poi le mie sorelle e mio fratello. L'unica cosa che so fare è giocare a calcio, allenare, quindi perché non provare a scoprire una vita, ad essere felice, ad essere completo come essere umano, facendo anche altre cose. Adesso proverò a godermi cose che non ho mai fatto. Quindi per Guardiola probabilmente si va verso un anno sabbatico e dunque lo possiamo escludere da questa shortlist che ormai vede, caro Marco, due soli nomi, ovvero quello di Andrea Pirlo e di Roberto Mancini, anche se parlavamo stamattina, qualcuno ha tirato in ballo
0: un altro nome. Palladino. Io non lo so, vediamo, dicono che addirittura qualcuno scrive che tra poche ore potremo sapere la scelta del CT. Sarebbe bello che arrivasse oggi, e io dico speriamo che arriva lunedì, così insomma Maracanã chiude con la nomina del CT. Lunedì, tu vai per lunedì? Ti giochi lunedì?
1: Sono indeciso.
0: Sei indeciso?
1: Secondo me anche oggi pomeriggio.
0: Vabbè, sarebbe molto bello, perché commentare anche la scelta della federazione, che prima o poi deve essere fatta, insomma, per forza, chi sceglierà per guidare la nazionale. No, stavo leggendo un'altra notizia che ho preso al volo, caro che Francesco, magari verificalo un attimo anche tu, perché c'è un allarme smog verso Spagna-Argentina, il fumo soffoca praticamente New York. Allora te lo leggo al volo: non è salutare allenarsi all'aperto, l'aria tossica degli incendi canadesi minaccia la preparazione di Spagna-Argentina per la finale mondiale, allarme di medici e sindaci. Ma che fanno? Non la fanno giocare? Insomma,
1: no, è impossibile.
0: È impossibile.
1: Soprattutto perché c'è gente che ha spesso, vedevo oggi un servizio di Angelo Radice, tra l'altro da New York, che intervistava gente, pensa che ha spesso, tifosi spagnoli che hanno speso $12,000,
0: che sarebbe,
1: sarebbe 10.000 euro,
0: mamma mia,
1: un di 10.500.
0: Cioè, tipo, complessivo tutto, viaggio.
1: No, per il biglietto, per entrare allo stadio.
0: Questa è follia comunque.
2: La Madonna!
0: Sì. No, questa è proprio follia, ragazzi.
1: Ma sono...
0: È un calcio alla miseria, veramente. Una partita di calcio No, guarda, me, il biglietto, cose me le devi
1: allora,
0: manco
1: sulla, sul sito della FIFA, il biglietto di categoria 2, quindi quello più economico, il biglietto più economico costa 1800 euro.
0: Che schifo.
1: Quindi sul sito sì. ufficiale della della FIFA che lo trovi a 1800 euro. Il più alto 5.600, per questo questi tifosi spagnoli ne hanno spesi 12.000 perché erano in due. È così.
0: Che schifo.
1: E pensa chi lo ha comprato prima, quanto se lo sta rivendendo sulle piattaforme. Perché la FIFA, ti spiego, rispetto all'Italia, in Italia non si può fare questo di rivendere il biglietto che tu hai comprato alla cifra che vuoi. In America questa cosa si può fare, e lo si può fare addirittura sul sito della FIFA. Tu ti puoi rivendere il tuo biglietto alla cifra che vuoi tu. Quindi se tu vai ci sono biglietti che si vendono a 690.000 euro. Non sto scherzando. Ho visto un servizio di Angelo poco fa. È assurdo.
0: Ma no, proprio assurdo, guarda.
1: Assurdo.
0: Questo non è.
1: Anche
0: non...
1: perché adesso. Giustamente,
0: adesso
1: abbiamo
0: non
1: già
0: associate
1: parlato,
0: più il popolo al calcio.
1: Abbiamo già parlato dei 25 minuti di intervallo.
0: Sì, no?
1: Ma Infantino
0: 30 minuti
1: ha
0: detto.
1: Fatto. Se vuoi, adesso tu puoi andare a vederti le conferenze stampa di Spagna e Argentina.
0: Pagamento.
1: Pagando 80 euro. Tu vai, non puoi fare domande. Mm-hmm. Puoi semplicemente assistere alla conferenza stampa. E se paghi un supplemento,
0: euro.
1: Puoi farti fare un autografo.
0: Vabbè, poi il calcio è del popolo. Va bene, dai. 331-8200-213 naturalmente per i vostri messaggi. Speriamo di conoscere oggi il nome del CT, dai. Sarebbe molto bello, però speriamo almeno se no all'inizio della prossima settimana. Per quanto riguarda il mercato, abbiamo parlato appunto della situazione di Celik, che prima nel titolo noi abbiamo fatto questi tre allenatori che, diciamo così, cercano il rilancio o comunque il lancio, perché Amorim dobbiamo
1: però
0: parlare
1: secondo
0: più,
1: me è giusto
0: anche il rilancio per Amorim,
1: perché
0: sì,
1: lui
0: sì,
1: fa
0: sì.
1: bene allo Sporting, poi quando gli danno
0: esatto.
1: Non fa bene,
0: infatti è un test importante per tutti e tre, perché Sarri viene da una stagione con tutte le problematiche, ma Sarri insomma sono un po' di anni che non è più il Sarri che noi abbiamo così conosciuto, visto eccetera, e va in una squadra come l'Atalanta che ha sempre avuto la cultura del lavoro, l'organizzazione, e non ha fatto mai spese folli.
1: Ha detto anche che lui si potrebbe adattare al 4-2-3-1, non so se hai letto.
0: Sei sempre a 4 però, la difesa
1: sì,
0: la difesa 4
1: adesso però non puoi chiedergli anche di passare a 3, già il fatto che passi a un 4-2-3-1 mi sembra già una grossa
0: ma era
1: notizia.
0: Il suo modulo il 4-3 che poi era il 4-3-1-2, quello che faceva all'Empoli, era quello il modulo, il suo modulo era quello. Poi il 4-3-3, lo dico sempre e nessuno può negare questo, lo ha trovato casualmente, non è nato perché lui lavorava su quel modulo, è nato casualmente. Però lui, poi c'è, vabbè, su Allegri abbiamo detto tanto, lui ha una squadra molto forte, forse dei tre è quello che c'ha la squadra più forte, io direi forse, togliamo il forse.
1: Allegri
0: c'è una squadra forte,
1: sì, certo.
0: Tra l'altro oggi leggevo che i tre soldati lì in mezzo difficilmente lui si priverà di uno di questi soldati, mi riferisco a Lobotka, Anghissà e McTominay, quindi secondo me rimangono tutte e tre, anche perché il centrocampo è forse la parte più importante del Napoli, più forte del Napoli, perché uno deve andarla a smantellare mandando via dei giocatori che poi
1: ci aggiungerebbe Rabiot,
0: ci aggiungerebbe Rabiot se dovesse andare via magari De Bruyne esatto, forse De
1: lo
0: Bruyne.
1: Cambierebbe lui secondo me
0: lo cambierebbe, guarda ha voglia ci penserebbe un attimo proprio.
1: lo cambierebbe
0: sì ha voglia
1: De Bruyne, mi date Rabiot
0: sì ci casca poi c'è Amorim, che come hai detto tu, che in effetti è un'operazione rilancio anche quella di Amorim dopo l'esperienza negativa con il Manchester United. E comunque il Milan si sta muovendo sul mercato, due colpi li ha fatti, la squadra che è risultata più attiva delle big sul mercato fino a questi 18 giorni di mercato, perché sono passati 18 giorni di mercato. Oggi faremo anche un po', proprio con Lorenzo Di Benedetto che ha fatto un editoriale di questo tipo, un po' un bilancio. Leggevo il suo editoriale, magari lo prendiamo.
1: Scusami,
0: anche al volo.
1: Guarda lo smog, andare poco indietro, perché guarda lo smog, stiamo vedendo delle immagini su Sky dove non si vede neanche lo stadio, talmente tanta la nube di smog che c'è su New York, sono pochi metri, lì lo stadio si vede sullo sfondo ed è clamoroso.
0: No, dicevo, proprio su tutto Mercato Web, l'editoriale di Lorenzo Di Benedetto...

0: fa un bilancio di questi primi 18 giorni di mercato, questi primi 18 giorni di mercato, dove le squadre più attive sono Fiorentina e Como, perché il Como poi ha preso Chalobah, è ormai in chiusura, quindi altro colpo del Como.
1: Allora, no, volevo leggerti questo, perché stiamo parlando di Amorim, lo trovi sempre su tutto Mercato Web, lo sfogo di Fonseca. Amorim accolto al Milan da Cardinale, quando arriva io non c'era nessuno, dice Fonseca in un'intervista a Sportweek. Sono deluso, perché 2 anni fa venni chiamato per un motivo, cambiare lo stile di gioco della squadra. Vogliamo che il Milan diventi dominante, che abbia la palla e giochi nella metà campo avversaria, mi fu detto dal club. Perfetto, risposi.
0: Ma da chi gliel'ha detto?
1: Il club all'epoca, no, non si sa quando chi. Era.
0: Poi è arrivato, non c'era nessuno.
1: Perfetto, risposi, alla mia stessa idea di calcio. Ma la verità è che per cambiare ci vuole tempo e giocare questo calcio in Italia non è facile. Per riuscirci bisogna cambiare prima di tutto la testa dei giocatori. Vi sembrerò arrogante, ma io ero arrivato su questa strada e dopo di me non ho mai più visto il Milan esprimere la qualità di gioco mostrata con il sottoscritto in panchina.
0: Ma ha ragione. Ma qui c'ha ragione Fonseca.
2: È fiducioso?
0: No, per me qua c'ha ragione, perché dopo è arrivato l'uomo dal sigaro.
1: Sì.
0: Che fa. Io.
1: Altro portoghese dei tre.
0: Ponzo Esao, che tra l'altro lui aveva iniziato con il Nantes, anche con il Nantes faceva questo tipo di gioco molto, molto concreto. Squadra molto arroccata, un 4-4-2 classico proprio. E poi dopo di lui sapete chi è arrivato, no? Insomma. L'anno scorso abbiamo visto il Milan come giocava, tutti a elogiare il Milan quando c'erano i risultati positivi, però non c'era uno straccio di gioco, di idea, però giustamente c'erano i risultati, e quindi come ha detto lui, dice: noi siamo stati fuori dalla Champions la prima giornata all'ultima giornata e hanno perso la Champions.
3: Lei sa come si fa l'allenatore?
0: No, io no, infatti.
1: Sì, comunque gliel'avrà chiesto, dai, Cardinale, Furlani, Moncada, sempre.
0: No, però lui ha detto: sono arrivato, non mi ha accolto nessuno.
1: Allora, aspetta, continuo, lui dice: ho visto che Amorim è arrivato a Milanello e c'era Cardinale in persona ad attenderlo. Quando arrivai io, invece, non c'era nessuno. Ero stato voluto per cambiare mentalità, ma non mi hanno dato il tempo. Abbiamo giocato anche tante belle partite e dopo di me non è più successo.
0: Certo.
1: In Italia spesso i calciatori contano più del club. Se qualcuno era anche forte, non meritava, con me non giocava. Nessuno è più grande del Milan, forse si riferisce a Leao. Sì. La vostra idea di calcio non si vede da nessuna parte, per 90 minuti non giochi e ti difendi, però se all'ultimo segni e vinci va tutto bene e sei bravo.
0: Qui c'è proprio, guarda, ragionissima, cioè non c'è, non ho nulla da dire a Fonseca.
2: Hanno creato un casino. No,
0: è vero, ma hanno fatto un casino. È stato perfetto, ha fatto la fotografia che questa, insomma, c'è poco da aggiungere. Allora, dobbiamo andare in break, primo break, e poi abbiamo subito un ospite in questa seconda parte di trasmissione, quindi andiamo in pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Francesco Tringali in questa anteprima di Maracanã.
1: Dando il buon pomeriggio anche agli amici di Gol TV che si uniscono anche al canale 61, perché poi mi sottolinei che saluto Gol TV e non saluto il 61 di Network,
0: invece noi bisogna essere sempre molto garbati con tutti.
1: Salutando tutti, benvenuti a tutti. Allora, all'anteprima di Maracanã che riparte tra poco con un ricordo speciale che
0: sì, un ricordo speciale, ci teniamo tantissimo. Oggi sarà una giornata dove si parlerà di attualità, ma avremo una serie di ospiti che hanno vissuto delle storie importanti proprio con Mister Bagnoli, e mi fa tantissimo piacere aprire veramente con un amico della radio, ma con un giocatore, persona che è stata molto importante per quella squadra che ha colto lo scudetto nell'84-85, il Verona guidato da Bagnoli. Abbiamo Antonio Di Gennaro.
2: Ciao,
0: Antonio, ben trovato.
2: Buongiorno a voi, grazie.
0: Ciao Antonio, ci tenevamo tantissimo con te a ricordare questo mister straordinario.
1: Vogliamo, Marco, sì, partire da facendo sentire ad Antonio
0: un pensiero, sì, guarda che ti facciamo
1: la
0: sentire
1: voce del mister in quella giornata speciale, subito dopo il fischio finale, intervistato.
0: Allora Antonio,
1: sentiamo
0: questo passaggio che ha intercettato Francesco oggi in redazione, e poi così ci racconti quello che vuoi di mister Bagnoli, vai.
3: Bagnoli, sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti, eh?
4: Ma ce lo meritiamo tutti.
3: Quando pensi di aver vinto questo scudetto?
4: Ma ci sono stati tanti momenti, però penso che il momento più ci siamo resi conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus.
3: Senti, perché il Verona ha vinto il campione d'Italia?
4: Ma forse perché
3: ecco che arrivano i due ragazzi, guarda. Bagnoli, che sapore ha lo scudetto con l'abbraccio?
4: Abbiamo vinto! Ma penso che sia un qualcosa che uno sente dentro, che diciamo un'avventura di un anno che viene consacrata in questi momenti qua.
3: A questo punto dici sempre che te l'aspettavi, ma quando arrivo questo fischio di finale penso che sia stata una liberazione.
4: Ma più che altro sono queste attestazioni qua che prendono magari dentro di noi, insomma.
3: Senti, il discorso del futuro non lo vogliamo fare, ma il Verona è una realtà, cioè l'hai cresciuta dentro, è una squadra fortissima, ma tu eri convinto che potesse farcela?
4: No, direi che questo non era il programma dall'inizio, sicuramente no. A un certo punto ci abbiamo creduto, certo.
0: Antonio,
2: grande
0: emozione.
2: Beh, intanto diceva ce lo siamo meritati tutti, come dire, nel senso metteva sempre il noi invece che l'io. Poi vi devo ringraziare che ho risentito anche Gian Piero Galeazzi, un vero giornalista RAI di un livello che ovviamente forse adesso non ce ne sono più. E quindi, che dire, 7 anni meravigliosi. Poi ovviamente parlo dell'uomo più caldo perché allenatore, è normale che ce lo ricordiamo un po' tutti. E mi ricordo l'anno prima, insomma 2 anni prima che dovessi andare via dal Verona, e io mi ero separato dalla mia prima moglie, e quindi io andai a parlare con lui perché vivevo un momento un po' così particolare. Lui si spogliò della tuta e partì l'uomo, nel senso che mi stette vicino, capì il mio momento, e per me è stato un fattore ancora di più di aver legato, di aver capito che c'era di fronte, oltre all'allenatore c'è una persona con dei valori, con dei principi che ovviamente poi sai, fai sempre il rapporto, il campo, la tattica, la tecnica, lì si andava proprio sul fatto personale, e per me è stato un qualcosa di bello. Poi 7 anni stupendi, lui non mi ha mai voluto vendere, ho avuto delle richieste, ma e lo ringrazio ancora perché doveva andare via, però ovviamente lui, il ruolo di regista per lui era fondamentale, che poi piano piano l'ho fatto durante gli anni. Io all'inizio facevo la mezzala, poi c'è un aneddoto bello quando arrivò Dirceu il primo anno, il grande José, che sai, dice, veniva questo brasiliano, lui aveva paura che magari sai i brasiliani salivano poco, fanno così, invece poi si accorse che José era un professionista incredibile. E c'è un aneddoto della prima amichevole che facemmo a Verona, proprio con la Fiorentina, pensa, la prima proprio uscita dopo il ritiro, e lui dette le formazioni, no? Faceva allora 7 Fan, 8 Sacchetti, 9 Dirceu, 10 Di Gennaro, 11 Penso, era il primo anno di Serie A. ma preparatevi. Allora si va a spogliarsi, lui arriva Giuseppe e mi fa, dice, guarda che io, siccome sono venuto a Verona, tu sai, vengo, ho dei contratti pubblicitari, dovrei giocare col 10, hai problemi tu? No, diglielo al mister. E da allora nacque io che giocavo al numero 9. Infatti chiediamo, come, di Gennaro numero 9? Già, e in effetti, perché anche per noi non era un problema la maglia, il numero, era la maglia che dovevamo onorare, cosa che adesso la baciano, poi se ne fregano perché c'è i contratti pluriennali, milionari di altre squadre, procuratori e quant'altro. Lì c'era un discorso completamente diverso, lì, anche lì, insomma, ecco, il valore dell'uomo si manifestò, insomma, tanti aneddoti, poi lo paragonavano a uno, diciamo, che non rideva, non faceva, invece no, tra di noi eravamo tutt'uno, insomma, ci voleva un gran bene, ci ha sempre detto le cose, ci ha trasmesso la mentalità. Ricordatevi, ragazzi, che una squadra la mentalità la crea in trasferta, se vinci in trasferta, poi all'epoca non

0: c'erano i tre punti, no. C'era la famosa media inglese, quindi se vinci in trasferta, come dire, la squadra si vede lì, dice ci dobbiamo difendere, non bisogna avere paura di difendersi, ma quando abbiamo la possibilità di attaccare bisogna andare, e ce l'ha trasmesso queste cose, mi ricordo proprio anche il primo anno di Serie B con il Verona a Cremona, e quindi tante cose, l'ultima volta in cui ci parlai, perché lui poi non è stato bene, infatti è morto in questa casa di cura perché non era più gestibile, aveva fatto 91 anni il 3 luglio, mi ricordo 6 o 7 anni fa che ancora ovviamente lo chiamavo ogni 3 luglio per il compleanno, e quella volta lì
1: ti detti del tu. Scusate.
2: No Antonio, non ti devi scusare, ci mancherebbe.
0: Mi fa male il senoccio, il ginocchio, no? E si chiede, ma come stai? Ti detti del tu.
1: Vabbè.
2: Perché tu gli davi sempre del lei, vero? Mi ricordo che tu mi avevi raccontato una volta, ma era una cosa che un po' facevate un po' tutti, vero Antonio?
0: Tutti avevate Volpati aveva giocato con lui, quindi il tuo Guidetti, mi ricordo quando arrivò secondo anno, il primo anno Serie A, e noi no, poi ci fu quell'occasione, lo chiamai, come sempre, gli detti, come stai mister? Mi fa male il senoccio, mi fa male il ginocchio, vabbè. Detto in veronese mischiato con il milanese, vabbè.
2: No, Antonio, sai cos'è che veramente, cioè poi tu hai vissuto con lui una storia bellissima, era un altro calcio, adesso uno non vuole essere sempre retorico,
0: ma
2: da questo punto di
0: più
2: vista
0: più bello, però, perché sì. Ora dicono ok, vabbè, ma io ho visto anche ora il blocco basso cos'è, ora parlano di blocco basso, è catenaccio, ma non è detto che uno si deve difendere perché magari la squadra avversaria ti impone di difendersi, però lui diceva ok, però quando c'è da andare, noi giocavamo sì, il famoso 3-5-2, ma Triscella era il primo che veniva fuori quando dovevamo impostare. Io facevo regista, Brighe 9 gol da mediano, Sacchetti, Bruni e Mezzali che giocavano hanno fatto gol anche loro. Fanno e Marangone erano gli esterni centrocampo, erano due siluri, due locomotive, i due attaccanti sempre. Gli attaccanti erano quelli che ti facevano giocare bene la squadra. E vedi ora, chi non c'ha l'attaccante, giocano bene, no? Finto 9, sì, tutto quello che vuoi, però poi i grandi allenatori, ma sono convinto che qualcuno le ha cambiati anche il modo di interpretare certe metodologie dell'allenamento, Sacchi, Guardiola, assolutamente, però poi conta il calciatore, se tu non hai calciatore tu puoi giocare bene quanto vuoi oppure fare la zona o non zona, poi parliamoci adesso anche di discorso della zona, andiamo ai mondiali così magari stemperiamo un po' anche l'emozione, avete visto i gol che prendono in area di rigore? Cioè attaccanti sono soli, oh. Ma di che parliamo? Questo lo vedo da una vita, da tanto che io faccio le telecronache. Cioè, oggi non si marca più in area di rigore, quindi tante cose sono migliorate, ok, però alcune sicuramente sono esasperate, in un senso che sì, tanti allenatori fanno un grande calcio, però poi bisogna anche valutare l'aspetto in cui ottiene dei risultati, ma per l'amor del cielo, a me va bene tutto, però poi il calciatore che decide, che va a prendersi la posizione, che determina, perché questo insomma è sempre stato certo. Così poi sul discorso fisico la tecnica è stata un po' ridimensionata, l'aspetto qualitativo certo. Però se poi andiamo a vedere anche le grandi squadre che arrivano tra la Premier, i campionati importanti e anche ora il mondiale o l'europeo, alla lunga sono quei giocatori che hanno più qualità che determinano sempre.
2: Senti Antonio, voglio avere una curiosità, qual era la qualità secondo te migliore di mister Bagnoli? Dal punto di vista, non so.
0: Ma quella di dire sempre quello che noi volevamo sapere, perché lui primo giorno di ritiro, a Cavalese oppure i primi anni dove che facevamo Serie B, lui diceva la squadra è stata fatta così, poi ci sono quelli che sulla carta, non li chiamava riserve, perché per lui era un fatto non bello, ecco anche lì si vedeva lo spessore dell'uomo, quelli che non giocano, ma poi li allenava lui, non è che sai, ora ci sono... in uno staff ci sono 7-8 assistenti, quindi ti prendono chi non gioca la rosa di 25-26, i 7-8 salivano da una parte, no? Lui li allenava lui perché li doveva tenere in considerazione, loro lo apprezzavano, infatti quando c'era il momento che qualcuno mancava, mi ricordo quando lui ha detto la partita della Juve, che è stato capisci gol 1-1 io, e mi ricordo ci mancavano 3 giocatori sulla carta, ma quelli che giocarono fecero meglio degli altri, perché lui sapeva, ecco la gestione del gruppo che adesso è ancora più importante. Quella che sicuramente ora serve agli allenatori affinché uno fra tutti è Scaloni dell'Argentina. Sì. Tu che non è stato così, e possiamo dire anche Nagelsmann non è stato così con la Germania. Sì. Sono quegli allenatori che sicuramente hanno delle qualità, ma vanno

0: tre, vogliono essere superiori a tutto, e non è così.
1: Certo.
0: Carlo Ancelotti, a proposito di che diranno tutto, Carlo Ancelotti va dentro il calciatore, ma non il calciatore, va dentro l'uomo, la persona. Perché lui deve gestire i grandi campioni e non è semplice.
2: Antonio, scusa, posso chiederti se avete mai parlato del perché ha smesso col calcio, se non sbaglio, nemmeno a 60 anni, tra l'altro.
0: Ma lui andò il secondo anno all'Inter, fu esonerato anche perché lui soffriva le grandi rose, sai, quelle numerose. Mm-hmm. E lui rimase talmente male che il disagio era così, quando diceva basta. Non è che poi ci ripensava, sai, anche perché lui l'aspetto economico l'ha sempre visto come qualcosa di importante, ma lui sa cosa vuol dire, da dove era venuto, perché l'importante è l'umiltà delle grandi persone. Io la valorizzo, nel senso che bisogna sempre ricordarsi da dove siamo partiti, e lui è partito dalla Provisa, dove la fame era vera, e quindi il rispetto per gli altri era la prima cosa. Oggi di rispetto, insomma, è un po' difficile, però fa parte dell'evoluzione della vita, non soltanto del calcio.
1: Senti Antonio, aveva un rapporto particolare con qualcuno di voi? Insomma, c'era un riferimento per Bagnoli in campo, oppure
0: no.
1: Non c'era, era tutto il gruppo?
0: Un po' tutti, bastava. Poi c'era, insieme a lui c'era il nostro Ciccio Mascetti, ci ha lasciato anni fa, erano tutt'uno loro, ecco perché il rapporto allenatore direttore sportivo, per loro erano tutt'uno, quindi i giocatori li prendeva perché l'allenatore voleva questo, scelevano insieme. Ora magari sapete benissimo, tra procuratore e quant'altro, l'allenatore chiede 5 giocatori, le sue esplosioni porta 2, perché 3 le deve prendere perché c'ha accordi con altri. Questa è la realtà, è inutile che si vada a scoprire l'acqua calda. Quindi Mascetti è stato un riferimento per lui e per noi, un fratello maggiore. Non aveva, è ovvio, ripeto, con Guidetti e lo stesso Volpati si dava l'età del tutto, andati insieme, mi sembra normale, ma noi l'apprezzavamo questo.
1: Ti ha mai rimproverato? Ti faccio questa domanda qua, ti ha mai fatto un rimprovero? Si è mai arrabbiato con te?
0: Voglia, certo,
1: te ne ricordi uno in particolare?
0: Perché mi ricordo, non tirai in porta, lui disse, ma come, in allenamento fai sempre tiri destro e sinistro, perché ovviamente lui faceva sempre molti tiri in porta. E si alzò perché sapeva che da fuori area io potevo, però sai, mi ricordo se avevo fatto un assist, avevo cercato di fare un dribble, mi ricordo. Uh-huh. Però sì, ma era, ripeto, parlare di Bagnoli per me, ma anche per tutti noi, oggi ci siamo sentiti nella nostra chat, e credo anche quelli che ha avuto al Genoa, ricordiamoci, lui ha vinto all'Anfield.
1: Come no? Infatti noi avremo...
0: Al Genoa, lui arrivò che, mi ricordo, andò proprio, fece una conferenza stampa prima di un derby, in cui accusò tutta la tifoseria del Genoa, e prima del derby, scusate il termine, bisogna avere i coglioni per farlo. Però lui vinse il derby e lui poi diventò, ovviamente se perdeva sai com'è il mondo nostro, no?
1: Certo.
0: Però lui fece capire che non era giusto in quel momento attaccare i giocatori, cioè fece valere il gruppo, la forza.
1: Certo.
0: Quindi da lì poi sappiamo che fece un grande campionato e poi vinse all'Anfield, non è da tutti.
1: No, quella è una grandissima storia. Stavo leggendo al volo, poi non so se Francesco ha ancora qualche altra domanda, prima di salutarti leggevo al volo un po' di numeri di quella stagione, 42 gol fatti dal Verona, come l'Inter che arrivò terzo, miglior attacco insieme all'Inter, il miglior attacco lo fece, scusatemi, la Juventus con 48 gol, mentre fu la migliore difesa quella del Verona con 19 gol subiti, soltanto 2 sconfitte con Avellino e Torino in quella cavalcata, Antonio.
0: Sì, mi ricordo a Torino in casa, col Toro in casa e una rovesciata di Schalke nel 2-1, e poi lì, quella sconfitta dove mi sembra andammo poi a giocare a Milano, un po' diciamo ci siamo un po' preoccupati, perché sai, ripeto, poi la Juve stava ritornando, infatti il pareggio della Juve, quel pareggio, fa sì che la Juve non rientrò nel giro scudetto, insomma quando rientra la Juve diventa poi sempre molto difficile.
1: Molto difficile,
0: e quindi la difesa, quella che ovviamente dicevo, Fontolan, Ferroni, Volpati ha fatto anche il terzino, poi Fabio Marangon, Donà, Fabio, per esempio un giocatore c'era, Fabio Torchetta, non è mai stato diciamo molto considerato nel senso di nome, ma era un giocatore che tecnicamente lui palleggiava con il limone, con il taglio, infatti noi chiamavamo tagliatore. Perché lui palleggiava con il taglio, Maradona l'avete visto palleggiare con il limone, lui era uguale, ve lo garantisco, domandate a tutti i miei ex compagni.
1: Che forte. Sì, leggo la formazione: Garella, Tricella, Volpati, Fontolan, Bruni, Marangon.
0: Perché non si era fatto male, sì, poi c'era Bruni, Mezzala, Sacchetti si fece male anche lui.
1: Brighildi, Gennaro Fanna, Elkier e Galderisi. Sì, questo era.
0: Sì, sì.
1: E poi c'è, come hai detto tu, tanti altri.
0: Vi dico un aneddoto, che poi lo disse anche per Asperger Brighildi. quando fu intervistato, mi sembra qualche mese fa, disse: rapporto con Bagnoli, la prima domenica giocammo con il Verona di Maradona a Verona, no? Vincevo 3-1. E viene e fa Brigel, viene in stanza e mi fa: tu domani Maradona, buonanotte, fine.
2: Tu hai domani Maradona. Hai dormito?
0: No, a lui glielo disse, a Brigel.
1: A Brigel.
2: Ah, ok.
0: Gli disse: tu domani, cioè marcava Maradona, gli fece gol e poi vincevo 3-1, gli fece il 3-1 finale.
1: Sì, 3-1. Brigel, Galderisi di Gennaro. Tra l'altro stavo dando un'occhiata, Antonio, la prima sconfitta voi l'avete subita a gennaio.
0: Sì, ad Avellino.
1: Sì. 18 giocatori in rosa.
0: Avellino, mi ricordo che ne dico 3 giorni e si misero a spalare anche i giocatori che volevano giocare per forza.
1: Sì, sì.
0: 1-0, 1-1 pareggio di Marangon, poi si beccò il gol, campo veramente impraticabile, però vabbè, ci fece capire anche molto quella,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: perché passammo tra lì e Napoli 2-3 domeniche un po' così, ma ci sta durante un campionato.
1: Certo, perché dopo avete pareggiato a Napoli 0-0. No,
0: anche un passaggio fu a Udine, a Udine 3-0, il 4-0 annullato a Trichet, a dominare il primo tempo 3-1, sì, finisce, sì, la Z con la scuola forte.
1: Sì,
0: secondo
1: sì,
0: tempo si entra in campo 3-3 ci guardiamo, io Fontolà quasi piangeva, dice: ma che si fa qua? 3-3, poi si fece Brighe, Elchia, fece l'assist per Elchia, 4-3, 5-3.
1: Che bello. Senti Antonio, ti chiedo l'ultimissima e ti saluto. È stato l'allenatore più importante della tua carriera?
0: Assolutamente, in assoluto, per tutto, anche quando andai nazionale, ovviamente io gli dedicai la mia convocazione, perché, ripeto, senza di lui, ma tutti noi, penso, la crescita abbiamo avuto noi, perché poi dicevano: ci sai, abbiamo preso gli scarti, per lui non erano gli scarti, lui prendeva giocatori che secondo lui erano quelli importanti per quello che voleva fare lui, perché come ha sempre detto, e lo ripeto, ognuno deve giocare nel proprio ruolo.
1: Antonio, ci tenevo tantissimo, io ti ringrazio, grazie, lo sai quanto bene ti voglio, e quindi sì, te lo saluto che sta arrivando, e grazie veramente, in bocca al lupo per tutto Antonio, un abbraccione forte, grazie ancora ad Antonio Di Gennaro. Bello, tra l'altro arrivano messaggi che ringraziano, che bello Antonio che ricorda questo momento, che bello, che nostalgia di quegli anni. Come dico sempre, sarà retorica, ma era un altro calcio, quindi avere poi la possibilità di parlare con questi protagonisti, Francesco, non è
2: meglio,
1: non è una cosa da
2: chi
1: poco.
2: Meglio di loro che l'hanno conosciuto fino alla fine.
1: Bene.
2: Abbiamo degli audio, così
1: vai,
2: sentiamo anche la voce dei
1: sì.
3: Buongiorno Maracanà, volevo fare una considerazione su, diciamo, l'articolo del Corriere della Sera di ieri. Io penso che una pubblicazione di conversazioni parziali e solo stralci di conversazioni mini parecchio proprio quella che è la professionalità di un giornale e chi gli pubblica e chi va a firmare l'articolo, perché alcune conversazioni che vengono pubblicate, se prendiamo solo dei pezzettini e non andiamo a guardare la totalità della conversazione, può sembrare tutt'altro da quello che è. Ora vedremo se l'Inter ha violato l'articolo 4 della lealtà sportiva, se l'avrà fatto è giusto che sia punita, però io penso che già in Italia leggiamo poco, poi bisogna leggere queste cose a metà, che fanno null'altro che scatenare odio tra le tifoserie e abbassare...
1: Vabbè, sì, abbiamo capito il concetto, poi vediamo quello che succederà dal punto di vista sportivo per quanto riguarda appunto la situazione di Arbitropoli, c'è chi parla soltanto di un'ammenda, quindi vedremo, insomma, come sempre la nostra linea è quella di seguire poi i fatti e quello che succederà. Allora, un altro audio.
4: Ciao Marco Luigi, allora Sarri, Mourinho e Allegri, l'unico a rilanciarsi sarà sicuramente Sarri, Mourinho prenderà troppi gol perché ha una squadra sbilanciata sicuramente, e quello che prenderà i pomodori sarà sicuramente Allegri, che non arriverà neanche a Natale e non mangerà neanche il panettone, sicuro. Ciao.
1: Va bene, vediamo. Dunque, Di Gennaro ci ha aiutato a capire meglio il calcio del passato, ecco perché non riesco proprio a farmi piacere questo mondiale. Lo so Jacopo, però ti devo dire, hai ragione, è che il calcio del passato era qualcosa di diverso, però io penso sempre poi che, non lo so, a me capita questo, ho 54 anni ormai, tra poco, è vero che questo calcio è diverso, però quando vedo poi una partita io mi appassiono sempre a vedere la partita, cioè alla fine è quasi una malattia, insomma, come fai a non vedere un mondiale, come fai a non vedere una partita. Io, ma mi capita delle volte di vedere dei bambini che giocano nel dove abito io e mi fermo a guardare pure loro che giocano, cioè è una cosa.
2: Se il pallone rotola,
1: il pallone è così, si chiama, ecco, dipendenza. Da questo sport, che poi può essere meno bello è un altro discorso, cioè che meno affascinante. Vabbè, chiaro, un altro
2: non è che
1: discorso
2: non lo puoi, non riesci,
1: esatto,
2: a guardare,
1: però non puoi non guardarlo, sinceramente. Allora,
2: guardi,
1: se c'è un altro audio e poi andiamo in pausa, no ci fa, i tempi sono veramente ridotti. Francesco, c'è qualche news che possiamo rilasciare al volo in questo momento? Abbiamo detto un po' di cose, poi andremo ad approfondire naturalmente altre vicende di mercato, altri nomi. Tra poco arriva il nostro Niccolò Ceccarini. Stavo vedendo ad esempio la notizia di
2: Israel,
1: esatto, vai.
2: Portiere del Torino che sarà è stato operato in artroscopia per quanto riguarda, insomma, un problema alla spalla. Si teme però, anzi è certo, praticamente un lungo stop che potrebbe rinviare la sua cessione, che era prevista per l'estate, praticamente al mercato invernale. Quindi Abate dovrà andare verso un nuovo portiere rispetto a Israel, che aveva anche impressionato a inizio stagione scorsa. Adesso però si va verso un'altra soluzione in casa Torino.
1: Bene, allora Francesco, noi ci fermiamo per questa prima parte, per l'anteprima. Naturalmente, come sempre, buon lavoro a te, e poi noi tanto ci rivediamo già a partire da lunedì ci sarà l'ultima puntata di Maracanà, poi inizierà tutto mercato, saremo presenti sempre dalle 14 alle 17, lo dico in diretta, per raccontarvi tutte le situazioni, gli scenari di mercato. Grazie Francesco.
2: Ciao Marco, grazie.
1: Break, arriviamo tra poco con Stefano Impallomeni e tutti gli altri.

0: Ci siamo. Ciao Stefano, ben trovato vecchio Liga.
1: Ciao Marco, Stefano. Buon pomeriggio a tutti.
0: Bentrovati, ci siamo in questo pomeriggio di venerdì di Maracanà che chiude questa settimana. Poi naturalmente torneremo lunedì per l'appuntamento finale di questa prima parte di questa stagione per commentare la finale mondiale. Quindi si chiude questa competizione e questa sfida tra Spagna e Argentina, ma soprattutto tra il mito e il talento Messi e Yamal. Ti piace? Questa sfida
1: sì, mi piace.
0: Come finisce? Mito o talento?
1: Non so, Marco,
0: e faccio subito questa domanda.
1: Francia-Spagna, avevo dato Francia, ha vinto la Spagna, ho indovinato invece Argentina-Inghilterra, Argentina, e qui ti dico
0: qui è dura
1: Allora,
0: ma tra i due giocatori, lasciando perdere la partita, pensi che possa
1: c'è la magia, come la chiamano in Argentina, la magia di Messi, quindi attenzione, perché c'è, cioè non vorrei, ecco, se fossi uno spagnolo, cioè se inquadrano Messi che guarda il tabellone
0: volta, bisogna
1: buona la terza, via, Coppa del
0: perché
1: Mondo,
0: c'è due senza tre, quindi tu dici puoi andare così.
1: Lo sai che ogni volta che guarda la cosa mi mette...
0: Sì.
1: Ho ripensato, l'aveva fatto con l'Egitto, l'ha rifatto con
0: l'Inghilterra e
1: detto,
0: tu dici se lo fa pure in finale...
1: Arrivano Tony e Fulmini, come si dice...
0: Sì. Bene, andiamo a presentare coloro che ci accompagnano appena mi dà l'ok, saluto anche Claudio Ferrarese in cabina di regia appena mi dà l'ok il Claudio, noi andiamo subito a presentare la squadra, ci sono Claudio, vado? Ne manca uno? Allora procedo, vado avanti, leggo qualche messaggio, allora ci sono tutti, benissimo, e allora vado al direttore Niccolò Ceccarini, ciao Nick, ben trovato.
2: Ciao Nick,
0: buon pomeriggio a Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele.
3: Buon pomeriggio ragazzi, bentrovati.
0: Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Allora, intanto oggi abbiamo iniziato anche con due situazioni purtroppo ahimè spiacevoli, la scomparsa della figlia di Baldini. Abbiamo mandato veramente un abbraccio enorme a Baldini. Poi insomma abbiamo anche un po' letto tutta questa storia che veramente è stata di grande amore.
1: Amore incondizionato.
0: Famiglia. Amore incondizionato, hai detto bene. E poi purtroppo anche...
1: Un grande abbraccio a lui e alla famiglia e a un uomo speciale e straordinario che è Silvio. Non si può non voler bene a una persona del genere, che è una persona incredibilmente vera, incredibilmente perché è difficile essere veri fino in fondo sempre. Lui lo è sempre stato. Io l'ho conosciuto tempo fa e ebbi questa sensazione poi confermata dai fatti, poi certamente una amica non l'ho mai frequentato, però sono per quelle persone che ti entrano nel cuore, poi può essere d'accordo o non d'accordo, ma poi la sua esperienza con Valentina è stata una cosa gigantesca.
0: Sai,
1: uno si deve anche mettere nelle scarpe altrui e pensare che certe esperienze, sai, ognuno di noi ha un dolore, no? Un'esperienza che magari nasconde. Lui non l'ha mai nascosta, anzi in un libro anche
0: l'ha raccontata, anche veramente con grande
1: sofferenza, con grande
0: dignità e tutto,
1: dignità,
0: no?
1: Maturità e insomma voglio dire è stato veramente credo che un motivo incredibile anche di vedere la vita da un altro punto di vista,
0: forse
1: è così, probabilmente anche perché anche per questa cosa insomma esperienze che ti formano, che ti toccano,
0: assolutamente
1: ti invadono.
0: Nick,
1: quindi un abbraccio forte a Silvio.
0: Sì, assolutamente Nick, poi abbiamo aggiunto anche naturalmente la scomparsa di mister Bagnoli, tra l'altro prima abbiamo avuto un bellissimo
1: Bagnoli,
0: esatto, sì, un bellissimo ricordo di Antonio Di Gennaro, abbiamo letto quelli di Volpati, quelli che insomma oggi ci saranno dei momenti per ricordare questo mister che ha lasciato veramente un segno profondo, indelebile nel calcio italiano. Nick,
2: guarda, sottolineo anch'io alle condoglianze per Silvio Baldini, alla famiglia di Osvaldo Bagnoli, e tornando a Osvaldo, purtroppo è un pezzo del calcio bello che non c'è più, se ne va via un altro pezzo di un calcio che naturalmente era molto più umano, molto più reale, molto più vicino alla gente e molto più bello, perdonatemi se dico questo, ma molto più bello, un calcio che comunque ti faceva avvicinare a questo sport in una maniera molto semplice. Mi ha fatto emozionare anche il racconto di Luciano Bruni che ho sentito prima per tutto il mercato web, quando mi raccontava la semplicità di Osvaldo che entrava nello spogliatoio del Verona a farsi la barba insieme ai ragazzi ed era un modo, no, come un altro, sì, per dire che eravamo tutti come se si fosse tutti insieme, no, voglio dire, una grande famiglia. Oggi si vede tutt'altro, quindi questo dovrebbe essere un segnale. Quando si dice, no, bisogna tramandare di padre in figlio determinati principi, valori, mm-hmm, tradizioni, ecco, persone come Silvio Valdini che ci hanno spiegato le amarezze della vita, le sofferenze, come si superano, Osvaldo Vagnoli che ci ha regalato tante emozioni con una squadra che si è creata un sogno e che ha trasmesso questo sogno a chi ama il calcio e ovviamente ai tifosi del Verona. Ecco, questi messaggi devono, noi abbiamo l'obbligo di rimandare questi messaggi a quelli più giovani, sì, cioè noi dobbiamo essere il tramite per rimandare questi messaggi, sì, ai più giovani, perché altrimenti si perde proprio l'essenza del valore di quello che è successo.
0: Vado da Daniele Carpo. Daniele.
4: C'è poco da aggiungere, la tragedia che ha colpito Silvio Valdini ha colpito tutti, perché sapevamo di questo problema che aveva con la figlia, lui ha vissuto con questa figlia, leggevo che ha raccontato che avevano fatto un letto matrimoniale, sì, più grande, sì, per dormire i tre insieme, e questo mi ha commosso ed emozionato veramente. Poi ha detto che, avendo vissuto una tragedia del genere, un dramma del genere in famiglia, e anche la dimensione del calcio ovviamente, certo, aveva altri contorni, certo, è naturale, perché c'erano cose ben più importanti del calcio. Per quanto riguarda Osvaldo Vagnoli, devo dire che mi viene in mente una similitudine: il Verona di Vagnoli è il Leicester di Claudio Ranieri, è l'ultimo grande miracolo del calcio italiano, perché la Sampdoria non è stato un miracolo, la Sampdoria era una squadra ricca con un presidente che aveva soldi e che trattava molto bene i suoi giocatori. Il Verona è stato l'ultimo grande miracolo del calcio italiano, uno scudetto incredibile che io

0: parte ho anche raccontato, e devo dire che fu una cosa straordinaria quella squadra. Io ho avuto la possibilità di parlare con alcuni di quei giocatori di quella squadra, tu hai citato Di Gennaro, io sì, sì, conosco bene Manu Galderisi, ma insomma mi hanno raccontato episodi incredibili di un calcio che non c'è più, purtroppo, non c'è più, che non vedremo mai più.
1: Non c'è più, non c'è più, questo è così. Massimo, non so se vuoi lasciare anche tu un tuo pensiero su queste due situazioni che ci hanno toccato praticamente entrambe il cuore per motivi differenti, ecco.
2: Ma assolutamente sì, insomma mi accodo alle condoglianze. Devo dire che purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscere Osvaldo Bagnoli, più per sentito dire che per averlo conosciuto di persona. Per quanto riguarda invece Silvio Baldini, insomma, è una situazione sicuramente che fa male, fa riflettere, fa pensare. A volte si dà tanta importanza al calcio, su tantissime situazioni, su tantissime cose, e si perde di vista poi quello che è magari la realtà. E questa cosa qui, insomma, è una cosa che ci deve far riflettere, quindi faccio le condoglianze a lui e a tutta quanta la famiglia.
1: Assolutamente, ma hai detto bene, Massimo, queste cose ci dovrebbero far riflettere. Poi insomma, quando parliamo di calcio ci divertiamo, insomma, che deve essere questo lo spirito, perché poi ci sono cose nettamente nettamente più importanti nella vita, ecco.
3: Quando cresci poi te ne rendi conto, sì, insomma, sì. Poi si commettono stupidaggini, anche battute fuori luoco sulla disabilità, no? Sì. Poi nel momento in cui ti svegli ogni mattina e dici: oh, muovo un braccio, oh, posso camminare, posso fare 3 metri, posso essere indipendente, vabbè, è tutto, hai ragione Massimo. Insomma, sembra una retorica, ma è così. Cioè, poi te ne infischi perché non ti capita a te. Se ti capita a te, che fai? Certo. Ecco perché Silvio è un eroe.
1: Sì, sì.
3: Perché 30 anni, i medici tra l'altro gli hanno detto: guarda che... Invece
1: è per quel motivo che dormivano,
3: hanno trovato un motivo insieme, un amore incondizionato. Poi c'era, sì, tra l'altro, una bellissima canzone, Vanoni con Gabbani, che ha un sorriso dentro al pianto. È proprio a pennello per la vicenda di Silvio Baldini, se l'ascoltate, è proprio un motivo, sì, straordinario, cantata in maniera sublime dalla Vanoni, ma racconta un po' la storia di Silvio. Io sono tutto l'amore che ho dato, cioè lui ha dato un amore incondizionato alla figlia, diceva giustamente Daniele, allargato nell'eletto matrimoniale, sì, sì, una bimba di 4 anni in un corpo di una donna. Cioè, ti dice donna, tutto, no? Sì, sì, sì. Poi ha detto bene Massimo, rifletti un attimo, poi riparti, perché
1: certo,
3: quando stai bene che fai? Devi partire.
1: Assolutamente.
3: Però ogni giorno sembra scontato, ma insomma ti svegli, apri gli occhi, no? Cammini. Sì. E invece la disabilità è qualcosa, insomma, che poi quando ti tocca dentro casa
1: è ancora più
3: tosta.
1: Sì. Mandiamo ancora un grandissimo abbraccio sia a Baldini, alla sua famiglia e naturalmente anche alla famiglia di Bagnoli. Allora proviamo e dobbiamo anche noi andare avanti in questo momento, sempre fissando che poi ci sono cose, come abbiamo detto, che ci devono dare la giusta dimensione di quello,
3: Massimo,
1: che parliamo,
3: sì, sì.
1: Esatto.
3: Allora, adesso poi ripartiamo però.
1: Assolutamente, ritorniamo, andiamo, allora facciamo un giro, approfittiamo anche della presenza di Nick per fare un punto di mercato, però prima vi chiedo anche un pensiero su questa sfida che noi ritorneremo in onda lunedì, quando tutto è avvenuto, e quindi prima Stefano ha accennato, no? Questa sfida tra Spagna e Argentina, ma anche quella che è la sfida tra Messi, il mito Messi, contro il talento di Yamal. E poi c'è questa storia bella, no, di Messi che qualche anno fa per una situazione di foto in beneficenza, insomma, teneva tra le braccia dentro questo ragazzino che appunto era Yamal. Massimo, come va a finire questa sfida? Chi peserà di più, Messi, il suo talento, la sua esperienza, oppure la gioventù di Yamal, che ancora non si è visto in questo mondiale, eh?
2: Ma diciamo, tra i due in questo momento il più determinante è Messi, decisamente il più determinante è Messi, e vedo leggermente favorita l'Argentina, ma perché l'Argentina in questo momento mi dà la sensazione di riuscire a ribaltare veramente qualsiasi situazione, grazie alla voglia, grazie alla forza, perché è una squadra che secondo me è forte, è cattiva, è una squadra che poi ha in questo momento un giocatore che la prende per mano e la porta dove vuole, quando inizia a giocare la porta dove vuole, quindi Io faccio una riflessione che ho fatto quando ho visto

0: Inghilterra-Messico. E ho detto che ho visto l'ultima mezz'ora dell'Inghilterra e non mi è piaciuta perché si è difesa e basta.
1: Sì.
0: Cioè tu che l'ha fatto una roba imbarazzante. Se l'avesse fatto un allenatore italiano l'avremmo ammazzato.

0: la partita.
1: Sì, sì, sì, sì, è vero, è vero. Ma fu criticato.
2: Però c'era l'uomo a meno là. No, però.
1: Sì, ma fu criticato da Bellingham, ma anche nella circostanza. Sì. Bellingham gli ha dato due frecciate, l'ultima.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Seie Commentrav Cem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
6: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
0: Posso avere un vantaggio.
1: Saremo a vedere, che poi il campo, insomma, come sempre. Senti Nick, riparto da te, situazione di mercato, vorrei un attimo ritornare a quello che poi è stata la notizia di ieri sera, questo blitz improvviso della Juventus che si è presa Selic, che addirittura leggevo, non so se ti risulta anche a te, che c'erano le carte che venivano portate per il rinnovo, erano pronti a Roma, lo stavano aspettando, poi Massara, io noi abbiamo fatto il titolo, Massara batte d'amico 1-0 Selic alla Juve, perché è carino anche lo scontro tra i due direttori sportivi. Massara, tra l'altro, ex Roma, si è portato via, e mi dicono, e quindi lascio a te sempre la parola, che c'è anche la situazione Pellegrini da monitorare, perché Massara ci potrebbe anche pensare in questo senso.
2: Ma secondo me
0: dai Marco, io francamente ho letto anche vari chiavi di lettura come una rivincita di Massara nei confronti della Roma e di Gasperini, ma io, per quello che conosco Massara, non è certo uno che va a fare dispetti. È una persona di una correttezza che poche altre persone abbia mai conosciuto. Lui giustamente
1: però si è infilato in questa situazione di incertezza, cioè se di là non
0: Momento, cioè lui si è infilato perché comunque da,

0: dalla proprietà e quindi da Carnevali,
1: certo,
0: ha avuto il mandato di dire,
1: ma ha fatto bene, secondo me non ha fatto niente di
0: certo, no, perché sennò sembra che abbia fatto il difetto apposta alla Roma. Non mi piace che passi questo messaggio, perché questo è il calciomercato, cioè certo, voglio dire, Fazzini era virtualmente giocatore del Parma, poi si è inserito il Cagliari e l'ha preso il Cagliari. Ulai, Attà era molto vicino al Milan, si è inserita la Fiorentina e l'ha preso la Fiorentina. Qui non è che uno si fanno gli sgarbi, è semplicemente che se le situazioni poi non le chiudi, poi qualcuno può inserirsi, ma questo vale per tutti, quindi, perché no, poi sembra che faccio passare Massara come uno fa apposta a fare i danni, no, alla Roma, okay. E non è questo secondo me il messaggio,
1: no,
0: che
1: no,
0: deve essere. Diciamo che quando le situazioni non le chiudi c'è il rischio. La Juventus o Selic, perché poi bisogna essere onesti, non è che la Juve ci pensava da ieri sera a Selic, è un po' che lo stanno campinando, un po' che ci sono sopra, considerato che era un parametro zero. È sorprendente che non l'abbia chiuso la Roma e l'abbia preso loro, questo sì, però questo fa parte, cioè, non è 1-0 per uno, uno pari, 2-1, questa è la dinamica del mercato.
2: Posso?
0: Bisogna essere tempestivi, sì, piuttosto,
1: esatto,
0: che
1: e rapidi anche molto.
3: Posso aggiungere una cosa su Selic, sì, che ha detto la Juve, lo seguivo da tempo. Io sapevo da gennaio che sarebbe andato alla Juventus, perché ha disdetto la casa dove abitava qui a Roma e ha detto alla proprietaria che sarebbe andata alla Juventus. Quindi è bella.
1: No, ce l'ha mai detto. Gennaio, ce l'ha mai detto, però, devo
3: no, no, perché era una cosa che sembrava strana, francamente. Sembrava strana.
1: Mi sembrava strana, però, ma le cose strane vanno dette, Daniele, perché poi vedi,
3: succede. Ho visto in palestra la persona che mi aveva detto questa cosa. E mi ha detto, l'avevo detto che sarebbe andato alla Juventus, è vero, hai ragione, io non ci credevo.
1: E tu ci credevi, questa volta
0: la notizia, ragazzi, non è Selic che aveva raccontato dicendo l'affitto alla casa, cioè, Daniele Garbo va in palestra, questa è la notizia, nessuno lo sapeva.
3: 5 giorni alla settimana questo,
0: grande Daniele, numero uno.
1: Sentite, da parte di Gasperini, che perdita è? Perché Gasperini su questo giocatore ci aveva lavorato tanto, adesso non è vero che, insomma, non stiamo parlando adesso, non facciamo passare, giustamente come diceva prima Nick, Massara non avrà fatto uno sgarbo alla Roma, però non facciamo passare nemmeno Selic per Garrincha, un buon giocatore, no, perché insomma sempre con molta calma e serenità.
4: Vabbè, ma sono i tempi,
1: buon giocatore,
4: i tempi
1: molto utile, sì.
4: La Juve soffiava Boniac alla Roma, adesso soffia Celic a Roma, tra l'altro la cosa non mi sarei mai immaginato che potesse conquistare una prima pagina dei giornali Celic, lo ha fatto, insomma, penso che
1: come siamo messi, ragazzi, siamo messi male,
4: facendo le debite proporzioni, però adesso
3: ma vi segnalo la prima pagina del Romanista e dice stai bene lì,
4: che mi sembra proprio, no, però sono d'accordo con te, adesso seriamente è un giocatore affidabile.
1: È un giocatore affidabile.
4: È cresciuto molto, la Roma cosa perde? E Marco, bisogna vedere chi entra, e poi te lo dirò, insomma. Per adesso perde un giocatore affidabile, che ha dimostrato di essere, diciamo, non migliore magari rispetto ai suoi compagni, però migliore sul piano dell'affidabilità, perché nessuno ti fa giocare così perché ti dà un premio.
1: È vero.
4: Gasperini ha visto... è un giocatore
1: più ruolo aperto,
4: è un giocatore che si rende molto disponibile, quindi anche spallettiano, no? Gasperiniano,
1: esatto.
4: Sarriano, cioè questi allenatori di campo che prediligono questo tipo di caratteristiche. Poi per dirti che cosa c'ha Celic, io non ti so rispondere, cioè, quindi non credo che sia una grave perdita per la AS Roma.
1: Tutto qui. Cosa ne pensi, Massimo, anche tu? Di questa perdita di Gasperini, ho letto anche che Gasperini, insomma, adesso vuole giustamente una risposta. Beh, dal mercato, questo ci mancherebbe.
4: Risposte, non solo c'è.
5: Io credo che sia stato uno dei più continui quest'anno, Selic, come giocatore. Secondo me era un giocatore valido, come ti posso dire, che nel corso della sua permanenza a Roma è partito un po' in sordina, però poi secondo me è stato uno dei più regolari sotto tantissimi punti di vista, quindi credo che anche io avevo sentito che la Juventus voleva prendere Selic a parametro zero, però pensavo che in questo momento la cosa non si facesse più, perché sembrava veramente addirittura d'arrivo.
1: No, sentivo un piano, perdonami, qui è bello perché sembrava un piano forte, che
4: una milonga,
1: una chitarra acustica,
5: e quindi niente, alla fine la Juventus è riuscita a strapparlo, però sorrido perché è da stamattina che, da quando è uscita la notizia, leggo commenti dei tifosi da Roma che mi fanno veramente sorridere, insomma, cioè è un giocatore che ha sempre giocato, un giocatore
1: un giocatore affidabile, io

0: ritengo un giocatore molto affidabile, molto una garanzia. Bene. Tra l'altro può fare il braccetto, può fare l'esterno, quindi su questo non ci sono, non stiamo parlando di un fenomeno, ma stiamo parlando di un giocatore d'utile che poi, come ha detto Stefano, mi piace, cioè è proprio un giocatore per questi allenatori qui, certo. Alla Gasperini, alla Spalletti,
1: che dice, all'appello, esatto. Alle 7 c'è, cioè, lui alle 6:58.
0: Sì, sì, sì. Tu sai che su di lui ci
1: puoi
0: per contare.
1: Il resto non ti so rispondere. Sì, per sì. Il resto non ti so rispondere. Se tu mi dici mette una palla tipo Messi di destro,
0: no, quello, lui, quello è un po' difficile.
1: Nemmeno col destro riesce forse,
0: vabbè,
1: a farlo.
0: Però come lo metti vicino a Messi,
1: no,
0: adesso,
1: ma io ti ho detto col destro, però insomma, ha migliorato pure lì, sì. 9 volte va sul fondo, 8 volte prende il mento dell'avversario,
0: sì, sì. Mick, senti, una raffica di mercato che ci possiamo così con te prendere in questo momento. Ci sono un po' di nomi, ne abbiamo visto Somerville e poi c'è ci sono Spence per l'Inter, si continua a parlare di lui. Che nomi ci dobbiamo su cui ci dobbiamo concentrare?
2: Ma guarda Marco, per quanto riguarda il mercato, vi ho messo un attimo in attesa perché avevo una comunicazione sul mercato della Fiorentina.
0: Va,
2: ecco, quindi naturalmente aver sentito tutto.
0: Okay.
2: Il discorso è questo, che fondamentalmente la Roma, secondo me, su Somerville c'è pesante, vuole assolutamente andare a provare a chiudere questa operazione e io credo che fondamentalmente ci possa anche riuscire. Ora deve trovare l'accordo con il giocatore, ce l'ha, deve trovare l'accordo col club. Spence per l'Inter potrebbe essere una bella soluzione. Due dello Strasburgo è un'altra bella soluzione. Certo, dobbiamo riconoscere che il mercato dell'Inter non è stato un mercato fortunato, per un motivo o per l'altro, perché sull'esterno cominciamo da Palestra, ragazzi, su Palestra bisogna riconoscere che comunque c'è una soluzione che va detta, cioè le cifre erano giuste, la scelta del giocatore è stata un'altra. Calaili, secondo me, era un giocatore interessante, non ha superato le visite mediche, ora loro hanno il problema di trovare un esterno, ma hanno anche il problema del difensore centrale, perché mi dicono che il Como sia in vantaggio per Chalobah,
0: sì,
2: e quindi
0: sì.
2: Chiaramente se il Como è in vantaggio per Chalobah, questo è un altro problema, perché oggigiorno capisco l'amarezza magari anche dei tifosi dell'Inter che dicono: ma non è possibile, ci passano davanti tutti quando stiamo per chiudere le operazioni. E a volte può capitare, no? Diciamo che non hanno avuto molta fortuna con Palestra, perché probabilmente se avessero preso Palestra, oggi il mercato dell'Inter sarebbe totalmente in un'altra maniera e tutti avrebbero fatto un altro tipo di giudizio sull'Inter. Purtroppo questo non può accadere a volte, perché ci sono dei fattori esterni che ti portano lontano dall'obiettivo. Però io credo che questi club faranno delle operazioni, perché comunque la Roma deve cominciare a partire, l'Inter deve partire, la Juventus deve fare gli attaccanti. Se ci pensate bene, le big dell'anno scorso non hanno fatto granché, tranne forse un po' il Milan, che comunque è arrivato quinto e che ha dovuto prendere comunque un grande attaccante subito e un grande difensore. Quindi il mercato per certi versi delle big è ancora all'inizio.
0: Senti, proprio prima di salutarti, poi noi ci torniamo tra poco insieme a Massimo e Daniele, intanto il Napoli, c'è la notizia all'ultima ora, buongiorno, non prende parte al ritiro, il Napoli è arrivato a Dimaro, al ritiro precampionato, esatto, atteso un consulto su ipotesi intervento al ginocchio destro. Ti chiedo soltanto, il Napoli a centrocampo che fa uscire qualcuno, oppure i soldati rimangono tutti, Lobotka, Anguissa, che succede lì? Perché questi sono i due nomi che spesso qualcuno dà per possibili partenti.
2: Marco, bisogna vedere dalle offerte e da quello che può fare Allegri, perché Allegri dovrà dare delle indicazioni sia per le squadre, cioè per quanto riguarda i giocatori in entrata,
0: sì,
2: quelli che sono in rosa e quelli che devono essere in uscita. C'è De Bruyne dentro anche,
0: due
2: elementi che devono essere valutati, conseguentemente in base anche a quello che può rimanere oppure può partire, loro dovranno valutare. A centrocampo ne hanno tanti di giocatori, però io non credo che Lobotka, cioè tra Lobotka e Anguissa, penso possa essere più sacrificato Lobotka che Anguissa, questa è la mia idea. Però quello che voglio dirti è che sinceramente la questione è abbastanza aperta oggi nel Napoli, perché loro avevano diverse cose da poter fare, non sono potuti riuscire a farle perché dovevano alleggerire l'organico, e quindi aspettiamo e vediamo, però io credo che qualcuno partirà, ma arriverà anche qualche giocatore gradito ad Allegri. Sarà un mercato lungo per il Napoli.
0: Sì, mercato lungo. Grazie Nick, buon lavoro come sempre,
2: grazie
0: a presto,
2: saluto.
0: Grazie,
2: ciao,
0: buon fine settimana. Al volo proprio, Daniele, tu ti priveresti di Anguissa? O di Lobotka?
3: Io no, però io non sono l'allenatore del Napoli, quindi
0: li confermeresti tutti e due?
3: Io sì, francamente.
0: Io vorrei tutti.
3: Credo che Allegri fa delle valutazioni su complessivo.

0: tipo della rosa, perché sappiamo che il Napoli dovrà cedere molto, no? Deve sfoltire parecchio, e quindi credo che questi primi giorni serviranno proprio a questo, dopodiché decideranno insieme col direttore sportivo, col presidente, la strategia da seguire.
1: Buonanni?
2: No, anche io assolutamente, sono due giocatori forti.
1: Non capisco perché
2: Anghissà per l'altro, insomma.
1: Sì, farei di tutto per tenerli, Stefano. Anghissà è un giocatore di
3: No, ma magari la partenza è legata alla volontà dei calciatori.
1: Questo bisogna capire.
3: Ma se Allegri veramente dice facciamo un altro tipo di centrocampo, secondo me parte Mauro male.
1: Non credo. Cioè, mi priverei più di De Bruyne in questo momento se devo andare a fare una scelta.
3: Ma qui devi mantenere, diciamo, la gran parte della rosa e togliere un po' di gas, cioè di cariche, cioè di tensione che ha accumulato sto gruppo, no? Dopo i due anni di Conte, che è molto impegnativo da questo punto di vista. Abbiamo sempre detto, magari alleggerisce un po', gestisce e ritorna competitivo il Napoli, cioè ritorna competitivo, è arrivato secondo, però insomma se la può giocare. Però se tu levi tutti i migliori interpreti di questa squadra, indebolisci la squadra e parti male, secondo me.
1: Sì. No? Sono d'accordo, ci fermiamo, facciamo un break e ritorniamo con Bonanni, con Garbo, si unirà anche Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, tra poco.

0: Bene, bene, di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impallone.
1: Ciao Marco, ciao
0: qua.
1: A tutti.
0: Allora, andiamo a recuperare, poi magari rispondiamo a qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Ad esempio, c'è chi ritiene Selic un ottimo acquisto della Juventus, altri invece dicono non esageriamo, alla Roma non era nemmeno sempre utilizzato. Mi permetto di correggere questo messaggio, perché ha fatto 32 presenze da titolare in campionato,
1: fatto una
0: su 38
1: stagione.
0: Partite, sono un'enormità per un giocatore, insomma 32, quasi sei sempre quasi presente.
1: Fatto un'ottima stagione, cioè.
0: Sì, non ho considerato le presenze poi in Coppa, però
1: migliorato molto con Gasperini,
0: per me sì, sì,
1: nell'attenzione,
0: sì,
1: sì. Nella...
0: poi ripeto, non stiamo parlando, però un giocatore
1: anche
0: molto duttile, molto duttile, molto duttile. Poi magari chiediamo anche, anzi, cioè mi dicono che è già pronto Lorenzo Di Benedetto,
1: ciao,
0: della
1: redazione
0: di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Lorenzo. Poi si riuniscono con noi di nuovo Daniele Garbo. Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele.
0: Non lo sento, Daniele?
3: Sono,
0: ecco, ecco, ecco. E Massimo Bonanni, ciao Massimo, ben trovato.
4: Ciao, ciao ragazzi.
0: Senti Lorenzo, noi abbiamo già un po' parlato di Selic e volevo chiedere anche a te un pensiero, visto che anche gli ascoltatori sono un po' divisi tra chi ritiene che sia un'operazione comunque buona per la Juventus, altri invece dicono non esageriamo, nella Roma non era nemmeno sempre utilizzato, non è corretto pienamente, diciamo così, il pensiero di Francesca, mi permetto di correggere con grande diciamo rispetto, ma 32 presenze da titolare su 38 in campionato, ripeto, mi sembra un ottimo biglietto da visita. Lorenzo.
2: Sì, allora io ho qualche dubbio su quanto potrà essere buona questa operazione, perché banalmente se noi riavvolgessimo il nastro e ci ritrovassimo qui seduti nello stesso posto a parlare di calciomercato, però un anno fa e la Juve avesse preso Selic dalla Roma un anno fa, saremmo a dire ma che fa la Juve, perché Selic è fischiato all'Olimpico, perché Selic non è un giocatore adatto per la Serie A, perché Selic è un giocatore che ha fatto più cose negative che cose positive, e questo un anno fa. Poi c'è l'ultima stagione dove è cambiato completamente Selic, è diventato un titolarissimo della Roma, non che prima non lo fosse, però di diverso ci sono
0: molto
2: state le prestazioni, cioè prestazioni totalmente differenti, utilizzato in qualsiasi zona in una qualsiasi zona del campo, o esterno a centrocampo a 5, oppure terzino a difesa a 4 in pochissime occasioni, oppure terzo di difesa, e Selic se l'è sempre cavata, sempre, molto bene.

0: Quindi è stato, diciamo, l'uomo dal 6,5 in pagella della stagione della Roma, insomma, prestazioni praticamente sempre sopra la sufficienza. E questo dice: come mai è successa questa cosa? Un'idea ce la possiamo fare, perché è passato Gasperini da Trigoria. Quanti giocatori all'Atalanta in quei 9 anni facevano benissimo all'Atalanta, valorizzati alla grande da Gasperini, poi andavano via dall'Atalanta e erano giocatori normali se non sotto la media. Faccio un esempio solo: Koopmeiners, sappiamo tutti come è andato per
1: È
0: l'appunto
1: vero,
0: alla
1: questa è una
0: Juventus.
1: riflessione che ci può stare, sai, Lorenzo, giustissimo.
0: Quindi questo, l'unica cosa è questa: se la Juve ha preso il Celik dell'anno scorso, ha
1: Ottimo.
0: fatto un gran colpo a
1: Sì.
0: zero. Se la Juve ha preso il Celik di 2 anni fa, butta via 4 milioni di euro a stagione di ingaggio.
1: No, ma poi condivido, non so se volete aggiungere qualcosa, condivido l'osservazione, cioè con Gasperini certi giocatori il loro rendimento è stato molto elevato, poi quando magari vanno via c'è sempre stato qualche problema, e ha citato il caso più eclatante che è Koopmeiners, che insomma tra l'altro pagatissimo dalla Juventus,
0: Sì, ma ce
1: non
0: ne
1: è...
0: sono tanti,
1: Sì, ce ne sono tanti,
0: Cioè.
1: e questo è il caso, diciamo, ultimo che ricordiamo, ma ce ne sono
0: Sì,
1: stati...
0: ma hai
1: Sì,
0: detto
1: e
0: bene,
1: tu...
0: Lorenzo.
1: È detto, è vero, questa è una cosa inconfutabile, cioè
0: No,
1: nel
0: ma ha
1: senso.
0: fatto una stagione strapositiva, Selic, però vediamo, insomma, quale Selic se... e come poi anche Spalletti lo riuscirà, dove lo farà giocare, come giocherà la Juve, io che ne so, insomma, la Juve ha tanti di quei problemi, insomma, Selic...
1: Che era l'ultimo delle... No,
0: Cioè,
1: ma possiamo
0: stiamo
1: pure
0: parlando di
1: dirlo, io non
0: Selic,
1: mi
0: ragazzi.
1: aspettavo. Ieri
0: Cioè, non
1: sera
0: lo so,
1: quando ho
0: io
1: letto la
0: potete.
1: Juve prende
0: Stiamo
1: Selic, ho
0: parlando
1: detto,
0: un'ora di Selic.
1: vabbè sì,
0: Per
1: quindi,
0: carità,
1: cioè nel
0: grande
1: senso,
0: rispetto.
1: no, ma io mi
0: Cioè,
1: aspettavo,
0: andate
1: sai,
0: in
1: la
0: prima
1: Juve gli
0: pagina,
1: serve il
0: non mal...
1: portiere, il
0: ragazzi,
1: centravanti.
0: la cartina di tornasole del
1: Oh,
0: momento.
1: io...
0: Parlavamo con Lorenzo anche ieri. Cioè, prima pagina. Selic, col gioco di parole.
1: Tra
0: Selic,
1: l'altro oggi Lorenzo fa un
0: cioè. Ma
1: approfondimento.
0: se Selic un anno e mezzo fa pensava di andare in prima pagina, forse probabilmente nemmeno lui se lo immaginava. No, Lorenzo, che ne so, io adesso ti do la butto lì.
1: Esatto. Sì.
0: Ma con tutto il rispetto, lo dico
1: No,
0: senza
1: per
0: ironia.
1: carità.
0: Cioè, è cambiato il mondo. E poi, se vogliamo dire, è un ottimo acquisto, vedremo. La Roma
1: Sì.
0: perde qualcosa? Perché se fa, prende un
1: Già potrebbe
0: esterno,
1: aver
0: se non lo
1: rimpiazzato.
0: prende,
1: Sì.
0: sono guai.
1: No, poi ritorno un attimo da Lorenzo, voglio sentire anche io, per esempio, Daniele, ti devo dire la verità, ieri sera ho detto, poi ho mandato un messaggio pure a Stefano, ho detto, bah, cioè nel senso, va bene, ok, sei lì, che lo metti lì, però la Juve deve fare un centravanti, deve fare un portiere, deve fare centrocampista,
0: Deve
1: cioè
0: fare il
1: qui
0: mondo,
1: bisogna,
0: credo.
1: questa è una cosa che, vabbè, metti lì, boh, punto interrogativo.
2: No, è chiaro, la Juve è in grave ritardo sul mercato, non ci sono dubbi. Selic poi è stato acquistato dalla Juve, non dal Manchester United, dal Manchester City o dall'Arsenal, voglio dire, cito squadre di Premier League. Quindi è un buon giocatore, non è un fenomeno. Nella Roma è stato un giocatore importante, ma insomma credo che la Roma possa farne a meno, ecco, che possa trovare un sostituto senza troppi problemi, onestamente. Ecco. Però la Juventus, come hai detto giustamente tu, ha altri problemi da risolvere prima, insomma, centravanti, insomma, è una squadra da rifare la Juventus, è in grandissimo ritardo, immagino che Carnevali abbia già le idee chiare e che la società abbia le idee chiarissime, che stia lavorando per arrivare ai suoi obiettivi, perché evidentemente non è che noi siamo tenuti a sapere come si sta muovendo la Juventus
1: No,
2: dietro
1: no,
2: le
1: no,
2: quinte,
1: per
2: non è che lo
1: carità.
2: vengono a dire a noi, no? Giustamente.
1: Massimo, sei dello stesso avviso oppure ritieni che già partire così comunque un segnale positivo? Non so, come per esempio c'è chi dice che
2: Vabbè.
1: comunque, vi riporto Massimo, dice comunque stiamo parlando preso a parametro
0: No,
1: zero
0: questo certo.
1: in un ruolo che alla Juventus di oggi serve come il pane, è un jolly difensivo giustamente e quindi va bene.
3: Ma difatti secondo me è un buon acquisto, è un buon acquisto. E poi non stiamo parlando, magari come è stato detto, di un fenomeno, però è un ragazzo che dove lo metti sta, non credo che abbia mai fatto storie nel corso degli anni, ha giocato in un ambiente che lo ha massacrato per gran parte del suo periodo qui a Roma, lui è sempre stato un giocatore stradisponibile, quest'anno si è tolto le sue rivincite e secondo me la Juventus ha fatto un buon acquisto. Poi che debba fare anche altri acquisti sicuramente per ritornare ad essere la Juventus che tutti quanti si immaginano, sì, assolutamente sì, è vero, però se parliamo nello specifico di Selic, secondo me a parametro zero è un buon giocatore.
1: Sì, un buon giocatore, poi è chiaro che serve dell'altro, su questo siamo tutti d'accordo, dai, intanto poi

0: Vediamo quali saranno le prossime mosse. Senti Lorenzo, oggi leggevo un po' il tuo approfondimento su tutto mercato web. Una cosa è sicura: 18 giorni di mercato, le squadre più attive, Fiorentina e Como.
1: Fiorentina, se
2: Eh sì,
0: Sono cambiati i valori di
2: insomma
0: forza,
2: poi
0: insomma.
2: sta cambiando, cioè cambia la geografia, potrebbe cambiare la geografia della Serie A, perché fondamentalmente son due società che, cioè, il Como ormai da anni, no? Cioè, non raccontiamo niente di nuovo, ha fatto campagne acquisti da 200 milioni, cioè alla fine fra un pochino arrivano al mezzo miliardo speso sul mercato, e manca poco. E quindi capiamo molto bene quanto sia importante questo progetto, che poi sta andando benissimo e più velocemente rispetto alle aspettative e ai programmi, perché nessuno in casa Como pensava di poter andare in Champions League al primo anno di Europa. E dall'altra parte la Fiorentina hanno aperto i rubinetti, c'è poco da fare, perché comunque son tanti soldi spesi da paratici, sono quattro acquisti importanti, qualcuno un prestito con diritto che può diventare obbligo, vedi Dragusin e Jimenez, però gli altri, cioè Hatta sono 30 milioni dati così all'Udinese, Bieri sono 13 milioni dati così al Gremio, quindi e soprattutto una Fiorentina che non si ferma, cioè una Fiorentina che attende Ulahi per il centrocampo, il Trabzonspor di fatto ieri ha quasi ufficializzato, diciamo, l'accordo imminente con la Fiorentina, e sono altri 30 milioni. E in tutto questo deve comprare almeno, ma proprio almeno, tre esterni d'attacco,
0: E con
2: perché
0: Ken
2: le
0: però
2: quattro
0: che si fa
2: destre.
0: Lorenzo? Perché la clausola adesso è scaduta, che si fa? Cioè
2: Con Ken?
0: rimane con Ken.
2: Con Ken, ma l'obiettivo della Fiorentina è tenerlo Ken, e l'obiettivo di Ken credo sia anche quello di restare alla Fiorentina, perché l'anno scorso ha avuto tanti problemi, soprattutto dal punto di vista fisico, ha segnato molto meno rispetto all'anno prima, però una Fiorentina, mettiamo caso che dovesse arrivare un'offerta a 40 milioni per Ken, ok,
0: L'ho letto,
2: arriva,
0: se arriva
2: e se arriva lo cedi, può essere, però
0: io
2: non
0: sì,
2: puoi sbagliare, il
0: se arriva sì, io
2: sostituto.
0: se arriva
1: ma
0: 40
1: devi
0: milioni lo
1: prendere uno
0: cedo.
1: all'altezza di Ken.
2: Cioè, prendere il
1: Cioè tu
2: sostituto
1: vai a
2: non è
1: cedere
2: la
1: Ken
2: cosa più scontata.
1: adesso con Grosso, che potrebbe essere una Fiorentina più spettacolare,
0: Lui?
1: no? Con Grosso no?
0: Che
1: Cioè, il
0: lui
1: gioco di
0: si.
1: Grosso non agevola un po' gli
0: Io su
1: esterni,
0: Ken ho qualche
1: l'attaccante.
0: dubbio, però.
1: Secondo me col gioco di Grosso potrebbe ritornare sui 15-20 gol al campionato.
0: Quindi se arriva una proposta di 40 milioni tu dici me lo
1: No,
0: tengo.
1: bisogna vedere chi vai a prendere, Marco. Non ti dico
0: No, però sai, il
1: che
0: mercato è fatto
1: no, a
0: anche che
1: priori.
0: arriva una proposta e tu devi pure, che faccio, lo
1: Ma ho capito,
0: cedo e
1: ma
0: poi
1: Ken è
0: vado a
1: tanta roba,
0: cercare.
1: ragazzi. Adesso, fino a prova contraria, c'entra avanti la nazionale. Poi
0: Sì.
1: se vogliamo che. Adesso tu dici, vabbè, la
0: Sì.
1: nazionale si è
0: Beh,
1: qualificata, sì, per
0: certo.
1: Ken.
0: No, no, però
1: Direi
0: insomma.
1: che. Ma poi possiamo discutere gli aspetti caratteriali, quello che si dice a Firenze,
0: No,
1: però
0: però mi
1: qualcuno
0: piace
1: non lo
0: questa
1: vede neanche con
0: discussione.
1: cannocchiale o
0: Voglio
1: altri sì.
0: sentire.
1: Questo ci possiamo dividere su
0: Su
1: degli
0: te.
1: aspetti che così
0: Sì?
1: che io nemmeno conosco alla perfezione, quindi mi guardo bene da commentare. Sul campo,
0: Ok.
1: secondo me, è indiscutibilmente il
0: Vabbè,
1: più
0: no, però io
1: forte
0: vi ripeto,
1: centravanti che ha la Fiorentina.
0: vi metto
1: Ma questo
0: davanti
1: è il
0: alla
1: mio pensiero,
0: situazione.
1: non è che
0: Arrivano
1: lo
0: 40
1: voglio coinvolgere.
0: milioni. Che fai? Arrivano 40 milioni sul piatto. Che fai?
1: Allora, chi è l'alternativa
0: Ho capito, però tu devi dare una risposta. Che
1: La
0: gli
1: risposta
0: dici?
1: da
0: Guarda,
1: Paratici,
0: aspetta
1: cioè,
0: che
1: c'è uno più.
0: vedo.
1: Parlerà con Grosso, c'è uno più. Tu vuoi mandare via 40 milioni? Grosso gli dirà: Paratici, scusami, ma c'è uno più forte di che? Prendiamo uno all'altezza? No. Allora cioè, cerchiamo di trattenerlo. Cioè, se io fossi
0: Vabbè,
1: Grosso,
0: ok. Massimo, tu
1: non
0: che
1: lo so.
0: faresti? Buonanni, 40 milioni per Ken, che fai?
3: Probabilmente in questo momento lo darei via.

Cara Annalisa, non è che è proprio facile. Se fossi un maschio io mi venderei. Ma scusate, ma sbaglio o vedo doppio? Cioè, sì, e allora, cari amici, lo sapete, noi siamo in studio e ci teniamo e ci divertiamo a giocare con noi stessi. Nel senso che ora io sono qua, ma se mi metto di qua, ecco, sono con Simona. Ok, quindi se io dovessi fare il programma, vedi, posso fare il programma con me stesso, con me dietro le spalle, o con voi. Cari amici, sono Mauro Caputi, da qua e Mauro Caputi di là, perché giustamente siamo in replica con la puntata di ieri, questa mattina. Salutiamo tutti gli amici che ci osservano, ci guardano e con tanto, tanto affetto sono con noi, ma siamo pronti a partire oggi. In questa prima parte, come sapete, la prima parte la faccio da solo, poi la seconda entra con me anche Simona. Voglio accennare brevemente allo sport. Lo so, non lo faccio quasi mai. Quasi mai mai lo parlo, ma abbiamo fatto un approfondimento, mo ci sono tutte le varie partite, ci sono tutte le cose che sono successe, quindi chi che ne so, troppi eventi, troppo sport, ma facciamo così, una cosa alla volta. Signore e signori, benvenuti, per voi, sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, appunto con questo programma che si chiama Yes We Are. Come vi dicevo, oggi voglio fare un approfondimento dedicato allo sport. E siamo quasi arrivati alla fine dei mondiali, adesso vedremo chi vincerà, se l'Argentina, se la Spagna, ci sono state tante cose, poi magari ne parleremo anche con Simona, no? Di Victoria Beckham, David Beckham, il fatto di come si festeggia, lei che non era a vedere la partita ma faceva un po' tutta la snobbina, scopriremo, arriveremo assieme, magari poi lo commenteremo. Il titolo del servizio di adesso che vi vado a presentare è Oltre il Fischietto. Prego regia.
1: Iniziamo subito questo nuovo approfondimento. Oggi facciamo un viaggio letteralmente affascinante, che parte dalle regole più rigide e a volte spietate della giustizia sportiva, per poi prendere una piega del tutto inaspettata ed entrare a capofitto nella neuroscienza pura. Esatto, dalle tese aule di tribunale del calcio, passeremo ai campi in sabbia dell'equitazione e finiremo sui parquet infiocati della pallavolo. Vedremo insomma come la mente umana, la politica e i regolamenti si intreccino in modi che non ci aspetteremmo mai. Iniziamo subito.
2: Ecco la nostra mappa di oggi. Punto numero 1, la conclusione del tanto discusso caso arbitri. Numero 2, la giustizia sportiva arrivata a un bivio storico. Numero 3, un salto diretto nella complessa mente dei cavalieri. E per finire in bellezza, il quarto punto, pallavolo, tra giochi di potere e passioni purissime.
3: Partiamo dal primo blocco, il caso arbitri e l'archiviazione di quello che molti pensavano fosse un sistema.
4: Qui abbiamo la notizia che per giorni ha tenuto banco sulle prime pagine. I magistrati di Milano hanno ufficialmente chiesto l'archiviazione per la nota indagine che coinvolgeva l'Inter e l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Beh, la conclusione dei pubblici ministeri è netta e non lascia spazio a dubbi. Non emerge in alcun modo un cosiddetto sistema strutturato o una qualche cupola volta a manipolare le designazioni arbitrali in Serie A. Assolutamente nulla del genere.
5: E se guardiamo la linea del tempo di questa vicenda, ci rendiamo conto delle reali proporzioni. Ricordiamo bene le prime indagini partite nell'aprile del 2025, seguite a ruota dal boom delle intercettazioni telefoniche a maggio. Poi il colpo di scena, ad aprile 2026 con l'indagine a carico di Rocchi, per poi arrivare a oggi, 16 luglio 2026. L'intero impianto accusatorio dal punto di vista penale si sgonfia del tutto. Una gigantesca bolla mediatica durata più di un anno, che si è chiusa con una richiesta di archiviazione.
6: Certo, leggendo i fascicoli, qualche dettaglio acceso c'è come. Prendiamo questa frase emersa dai nastri. I nerazzurri rompono a bestia. Sono parole che indubbiamente fanno capire il clima tesissimo, fatto di continue lamentele, pressioni e grandissima insofferenza da parte delle società sportive. Ma, ed è questo il punto fondamentale, per quanto questi comportamenti e queste telefonate possano risultare pesanti o magari non proprio elegantissime, la procura è stata lapidaria. Lamentarsi non equivale a un crimine. Non sussistono assolutamente i presupposti penali per la frode sportiva.
7: Un altro elemento caldissimo dell'indagine riguardava le cosiddette bussate alla VAR. Di cosa parliamo? Parliamo del divieto totale e categorico di comunicare o interferire dall'esterno con i monitor di Lissone durante i match. Nessuno, nemmeno i vertici arbitrali, può parlare con chi sta rivedendo le azioni al video. Ora, siccome il fascicolo penale si avvia all'archiviazione, questa specifica questione tecnica passa interamente alla Procura federale, per ciò che concerne la giustizia puramente sportiva.
8: E parlando di regole e sentenze, passiamo al secondo tema, la giustizia sportiva. Si trova esattamente a un bivio di proporzioni storiche.
9: Attenzione, perché qui parliamo di un vero e proprio potenziale terremoto istituzionale. Si attende a brevissimo una sentenza della Corte di Giustizia Europea, a seguito del ricorso fatto da Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, sull'ormai famosissimo caso Plusvalenze. Questa singola sentenza potrebbe letteralmente riscrivere le basi stesse della giustizia sportiva in tutta Europa.
10: Cerchiamo di inquadrare la sfida. Da una parte abbiamo i classici organi di giustizia sportiva, indipendenti, isolati dalle lungaggini legali, creati per emettere sanzioni rapidissime per non paralizzare i campionati. Dall'altra parte ci sono i tribunali ordinari dello Stato. Il vero cuore della questione posta ai giudici europei è: le attuali leggi che impediscono ai giudici amministrativi di spazzare via le sentenze sportive rispettano le norme dell'Unione Europea?
11: Perché se la risposta dovesse essere no, un tribunale civile ordinario avrebbe il potere di cancellare una retrocessione, annullare una squalifica e magari imporre danni economici colossali alle federazioni.
12: E qui ci sorge spontanea la grande domanda: cosa succede a tutto l'ecosistema dello sport se un giudice del tutto estraneo al campo può ribaltare le decisioni dei tribunali sportivi? L'autonomia stessa con cui vengono nominati i giudici federali andrebbe in frantumi, significherebbe subordinare in tutto e per tutto le regole del campo da gioco alle classiche infinite battaglie nei tribunali.

0: tribunali civili. Un cambio totale delle regole di ingaggio. E adesso cambiamo completamente rotta. Punto numero 3. Prepariamoci a un vero e proprio tuffo scientifico nella mente dei cavalieri.
1: Osservando l'enorme potenza ed eleganza di un salto del genere, viene naturale pensare che l'equitazione sia una pura questione di forza e controllo muscolare. E invece no, o almeno non solo. Un nuovissimo, affascinante studio condotto dall'Università di Verona insieme a Fieracavalli e alla FISE ha messo sotto la lente di ingrandimento 22 atleti esperti nel salto ostacoli. L'obiettivo? Studiare i processi cognitivi. Insomma, volevano capire esattamente cosa succede nel cervello in quegli istanti cruciali.
0: E i risultati sono stati davvero pazzeschi. Mettendo a confronto diverse discipline sportive, lo studio ha dimostrato senza ombra di dubbio che i cavalieri possiedono riflessi di elaborazione visiva nettamente superiori a quelli dei calciatori. Proprio così. Nel salto ostacoli il cervello deve scansionare l'ambiente, leggere distanze e prendere decisioni istantanee molto più velocemente. È una questione di sopravvivenza sportiva e la loro mente si è adattata in maniera sbalorditiva.
2: Ma di quali superpoteri cognitivi stiamo parlando? C'è l'esplorazione visiva, certo, ma anche un'incredibile memoria di lavoro e attenzione divisa. Ma il vero asso nella manica è la cosiddetta interocezione, cioè una clamorosa consapevolezza del proprio corpo e dei propri segnali fisici. Proviamo a pensare a cosa significa contare i passi tra due salti, calibrare il peso e memorizzare il tracciato, il tutto mentre si domina un animale di 500 kg che va al galoppo. La mente dell'atleta deve letteralmente saltare l'ostacolo ancora prima che lo faccia il cavallo.
1: E giusto per capire quanto tutto questo sia reale e tangibile, pensiamo a questo numero, 260. 260 binomi, cavallo e cavaliere, pronti a mettere in pratica esattamente queste complessissime funzioni cerebrali all'evento Jumping Tournion, una spettacolare gara che si svolgerà in Valle d'Aosta a quasi 1500 metri d'altitudine, un teatro mozzafiato dove la neuroscienza applicata diventa puro spettacolo sportivo.
3: Eccoci arrivati al nostro quarto e ultimo punto di questa analisi. Pallavolo, politica e vere passioni.
0: Sappiamo benissimo che lo sport non vive solo di sudore sui campi, ma anche di grandi dinamiche nei consigli di amministrazione. Di recente le cronache stanno evidenziando manovre di un certo livello ai vertici della pallavolo femminile. Riportando i fatti in modo del tutto imparziale, sembra che la Lega, attraverso il sottosegretario Claudio Durigon, stia caldeggiando la figura dell'ex ministro Massimo Garavaglia per la presidenza della Lega Pallavolo Serie A femminile. Al di là delle specifiche posizioni politiche, è un chiaro indicatore di quanto le istituzioni considerino cruciali e strategicamente rilevanti i grandi network dello sport in Italia.
4: C'è però una dualità affascinante in questo mondo. Da un lato le manovre politiche, le nomine e gli scacchi strategici nelle stanze dei bottoni. Dall'altro c'è il parquet. Lì, lontano dalle poltrone, il motore che spinge l'intero ecosistema della pallavolo femminile resta unicamente il talento esplosivo, i sacrifici quotidiani e la spinta emotiva incontenibile delle giocatrici.
2: E non c'è forse immagine migliore per descrivere questa doppia anima di questo splendido scatto pubblicato da Elle. Ritrae Alessia Orro, talento cristallino, fenomenale regista della nostra nazionale e simbolo indiscutibile di una generazione d'oro.
0: I suoi traguardi sportivi fanno venire i brividi. Palleggiatrice di livello mondiale, oro incastonato al collo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e recentemente nominata MVP come migliore giocatrice ai Mondiali 2025. Ma la cosa straordinaria è una sua dichiaratissima passione fuori dal campo, che chiude magicamente il cerchio di tutti i discorsi fatti finora.
2: Leggiamo questa sua dichiarazione spontanea. «Quando smetterò di giocare a pallavolo, la prima cosa che farò è comprare un cavallo». Una frase semplicissima, ma che fa riflettere tantissimo. C'è la mente formidabile di un atleta sotto costante pressione psicologica, che processa l'azione in decimi di secondo durante la partita di pallavolo e che istintivamente aspira a quella particolarissima, intensa connessione emotiva e cognitiva dell'equitazione che la scienza sta iniziando a comprendere solo ora.
0: E chiudiamo così questo nostro viaggio incrociato. Se chi domina il mondo vincendo un oro nel volley sogna i ritmi di una scuderia, e se la ricerca certifica che la mente di un cavaliere supera nella rapidità visiva quella dei campioni di calcio, allora c'è da farsi una grandissima domanda. Quanto sono segretamente collegate le menti dei veri atleti d'élite? Forse alla base di tutto, oltre le singole regole e le giurisdizioni sportive, il cervello dei campioni parla un'unica e affascinante lingua universale. È un pensiero che lascia senza parole, vero? Un saluto e alla prossima esplorazione!
5: Allora, senza dubbio, è un pensiero che lascia senza parole, ma la domanda è gestire senza dubbio un cavallo o gestire uno sport in cui devi collaborare con tuoi colleghi, sia la pallavolo o il tennis. Adesso vediamo, stiamo vedendo un boom infinito di persone che amano e adorano giocare a tennis proprio grazie a Sinner. E beh, il calcio oggi, allora, i calciatori, i giocatori sono così allineati con gli altri sport? Non lo so, questo è un pensiero che appunto questo approfondimento ha voluto regalarci. Vi regalo una canzone, tornano i Backstreet Boys.

Allora, cari amiche e amici, senza dubbio i Tech Data erano bravi, non lo metto in dubbio assolutamente, ma a livello di quanto me l'atteggio come boy band, i Backstreet Boys sono quelli che avevano la maggior latitude totale. Cioè, i Tech Data ci piacevano, sì, ballavano, facevano tutte le loro coreografie, ma l'attitude delle mossette da boy band ce l'avevano, l'avete visto, i Backstreet Boys. Su questo proprio non ci piove.

0: Oggi c'era un commento che ho visto, poi ne voglio parlare con Simona magari domani, nelle prossime puntate. Bruno Mars a Milano ha fatto un concertone di quelli favolosi e ne parlavano tutti proprio perché uno è spettacolo, musica, ballo, canto, show e gli artisti internazionali, è ovvio che il biglietto costicchia. Ma ti danno uno spettacolo, quindi tu dici, vedo e lo ammiro, ammiro questo spettacolo. Ora, c'è un'altra cosa molto simpatica che vi faccio sentire, perché è uscito lo spot del trailer, o meglio, di presentazione del nuovo film Spider-Man. E voi direte, beh, cosa c'entra, perché a te non piace Spider-Man? Non è vero, a qualcun altro non piace, ma voi provate a immaginare cosa c'entra Francesco Totti con la presentazione del film di Spider-Man. Ve lo faccio sentire adesso. Guarda, adesso ve lo faccio sentire da qui.
1: Sergio, momenti sul conto?
2: Ma sul conto di chi?
1: Come sul conto di chi? Sono il capitano. Sono quello del cucchiaio.
2: Ah, cucchiaio.
3: E se un giorno nessuno ti riconoscesse più, per te sarebbe sempre la tua gente.
2: Giovanotto? Il numeretto.
1: Oh, è proprio il 10.
4: Prego, avanti il prossimo.
3: E tu invece, solo uno dei tanti.
5: Chiediamo a lui. Scusi, possiamo avere una foto?
1: Puro.
5: Grazie.
4: No, non con noi.
1: Oh?
4: A noi.
1: A voi?
4: Sì.
1: Beh.
3: Ti sentiresti solo, ma non cambierebbe chi sei davvero. Perché le azioni di un eroe non possono essere dimenticate. Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio al cinema.
0: Avete capito cosa c'entra? Perché hanno utilizzato Totti in una Roma in cui non lo riconosce, quindi impossibile, proprio perché il film di Spider-Man è un po' basato su quello, cioè il protagonista è Spider-Man, ma nella vita nessuno sa che è Spider-Man e quindi nessuno lo riconosce, il supereroe è supereroe, punto. E in questo caso si fa riferimento al supereroe di Francesco Totti, che appunto gira per Roma e nessuno lo riconosce, gli chiedono la foto, dice sì, ok, fai il selfie, no, non con noi, a noi, o il vecchietto che non lo lascia passare, o al bar che non gli mettono il caffè sul conto, che sono delle, appunto, delle piccolezze, però sai, un supereroe come Francesco Totti a Roma, pensate un po', ancora ci ricordiamo, è ancora per noi Totti un supereroe, mentre vedete, ritornando al discorso che facciamo prima, i calciatori di oggi, vabbè, chi so, chi non so, gli italiani ce ne sono ben pochi, ahimè, quindi è anche faticoso. Ovvio che noi siamo a Marcord, perché se parliamo con mio papà ancora, Ciccio Graziani, grande, che salutiamo innanzitutto, Tardelli o quelli lì che li hanno portati alla vittoria. Noi ricordiamo Paolo Rossi, Scirea, eravamo piccoli, erano i nostri miti, no? Quindi quando andavi a scuola calcio da bambino, ti ispiravi a Olly e Benji oppure a Paolo Rossi, a appunto Tardelli, Cabrini, e questi grandi calciatori che poi il principe, come si chiama? Il principe della Roma prima di Totti, adesso mi sfugge, però quelli sono i calciatori, oggi magari ne conosciamo un po' di meno. Comunque, cari amici, vi aspetto dopo con Simona, non in questa puntata ovviamente, lei e il suo ventaglietto, guardatelo, bellissimo, guardatelo. Eccola. Bene, e ci vediamo tra poco, sempre con la seconda e terza parte di Yes We Are. Da Mauro Caputo è tutto, sigla.

0: Era tanto che non ascoltavamo questa canzone di Lady Gaga, The Dead Dance, diventata famosa qualche anno fa dopo il film, la serie TV Mercoledì, che sta per tornare. Sta per tornare, stanno già girando le nuove puntate e c'è stato un blocco perché la nuova protagonista, che è Eva Green, ha avuto un incidente, non è stata bene, quindi hanno dovuto bloccare le riprese. Adesso sono tornati e quindi man mano Eva Green interpreterà la zia, che non si sa dove sia, la zia, la sorella
1: ha anche un nome molto Ofelia.
0: Ofelia, la zia Ofelia.
1: Allora,
0: esatto.
1: Posso dire una cosa?
0: Certo,
1: io Lady Gaga l'ascolto,
0: sì,
1: da Poker Face.
0: Ok, da quando è nata.
1: Da quando è nata e ho visto tutta la sua evoluzione. Ovviamente poi più

0: tu ce la fai.
1: Ok.
0: E io dico, ma quanto si diverte sta ragazza perché lei poi partecipa a tutto, non solamente alla musica, ma ai costumi. Dice sì, no, forse magari.
1: Beh, è l'artista completa, certo.
0: E io, oltre che essere una bravissima attrice, a me piace da matti. Io non lo so, perché è qualcosa che... lei dice che le hanno detto tante volte di non essere bella. Mm. Non ce la farà mai perché non sei bella. Francamente, ha talmente una personalità forte, particolare e buona, che non, cioè io non vedo la bruttezza in Lady Gaga.
1: Veniamo da il periodo in cui ha iniziato a fare musica Lady Gaga, dove sicuramente c'era un certo tipo di immagine della cantante, doveva essere in quel modo, venivano dal periodo in cui c'erano varie cantanti che magari erano belle visivamente, erano molto belle, no? Cioè, ricordiamoci, insomma, la Britney Spears, la Aguilera, tutto quel, comunque, certo, quel periodo lì, dove era un'immagine molto teen, molto che piaceva molto, e quindi era quella la direzione.
0: E c'era anche una Madonna che era al top della sua bellezza.
1: Lei sicuramente, Lady Gaga, non è che poteva dire, sai, però ce ne sono state altre di cantanti meno belle, da Celine Dion a tante altre, che Liza Minnelli, crescendo col tempo, possiamo dire che
0: anche
1: siano
0: anche una Barbara Streisand,
1: senza dubbio. Bene, partiamo con la seconda parte del programma, cari amici, benvenuti, applausi scroscianti dal cielo per lei, Simona Monaco, da Mauro Caputi, benvenuti appunto, e come fanno i bravi presentatori, per voi
0: sigla.
1: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, cari amici. Avete sentito lei come ha detto? Come ha detto sigla?
0: Pensavo nano nano.
1: Se l'è atteggiata come ha detto nano nano, no. Perché? Perché anche nel dire sigla ci vuole classe, ragazzi. Nella vita ci vuole classe in tutto, ci vuole
0: autoronia.
1: Ci vuole autoronia, ci vuole il sapersi comportare. Tu so che spesso in Gossip ne parli del famoso Galateo, la gente dice, ma che è un Galateo? Ma che devo fare? Ma
0: è importantissimo, anche perché io capita a random di tornare su vecchi argomenti, magari amplificandoli, rinnovandoli, che se volete fare una bella figura con la vostra fidanzatina, dovete saper
1: mangiare.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività.
4: Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti

0: www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Perché? Perché una romanzata dice: ma io mi sono sposata in comune, ma che volete da me? E poi, per stupire tutti, veramente con il matrimonio, con il suo meraviglioso vestito, con Eros.
5: Che però qualcuno ha detto comunque un mondier, perché sicuramente l'hanno detto. Ma perché? Sì. Perché il problema sono le sciure che non hanno un cacchio da fare nella vita e siccome si annoiano vanno sui social a commentare. Quello è il male di oggi.
4: Sì, è vero.
5: Quello è la problematica. Perché vanno a commentare. Guarda, io sai che l'altro giorno mi sono reso conto di aver commentato, forse dopo credo qui 1012 anni, mai un post su una cosa successa. Ma perché? Ma non tanto per il tizio, ma per quanto mi sono stancato di vedere le notizie riportate in maniera errata.
4: Certo.
5: L'altro giorno c'era, adesso se ne sta parlando molto, da un po' che se ne parla, di quello che è successo a San Benedetto del Tronto, se non sbaglio, di quello ubriaco e molesto in mezzo alla strada che bloccava il traffico. Questo ragazzo, che comunque era molto allenato, preparato nelle arti marziali,
4: MMA, eccetera,
5: lotta greco-romana, quello che è, e è andato inizialmente con calma, ripara, spostati, è intervenuto un altro, spostati.

0: spostati, fino a che quell'altro poi nel video si vede integrale, gli butta in aria, lui sta mangiando il gelato, gli dà una botta, gli butta in aria il gelato, quello perde la pazienza, la terra e gli mena. Scandalo, ma perché? Perché era uno che faceva parte magari di una zona politica.
1: Ah, okay? Certo, perché se era un piddino.
0: Perché se era un altro, no, cioè, quindi, capito? E allora da lì parte la notizia, il titolo della notizia che ha dato Sky, quindi dovrebbe essere una redazione di un giornale attendibile, e fortunatamente non c'era solo il mio commento, li ho letti dopo, ma prima ho scritto distinto, ho detto mi dispiace che una redazione che dovrebbe essere autorevole come Sky vada a mettere un titolo italiano picchia extracomunitario in mezzo alla strada. Capite che non è veritiero il titolo?
1: No.
0: Cioè, no, è completamente fuorviante, è sbagliato. Quindi, cioè, questo perché appunto si va a scrivere sui social, che è una delle robe tremende, capito? È sbagliato, come i tremendi commenti che poi andremo a leggere tra poco su Victoria Beckham, ma ve li diremo dopo questa canzone.
2: Good evening, ladies and gentlemen. I want to introduce the following number. But I must warn you. She's not for everyone. She will pierce your heart, and she will be your only obsession. So get ready for some heat. La Fama!
3: Yeah!

0: no, lui è proprio lui. Perché ha fatto parte del video, no, di questa canzone di Rosalia.
1: Oh, quanto mi piace sta ragazza.
0: Allora, questa canzone però ricorda, mi dispiace, sono sincero, mi ricorda un po', è uscita credo prima questa qua, però ne fecero un'altra, Gue Pequeño, quella con i capelli azzurri, Rose Villain. Purtroppo me la ricorda un pochino questa canzone, non so, perché poi te la farò ascoltare.
1: Ma tu hai molto più orecchio,
0: ieri.
1: Sì,
0: era passata ieri e quindi per quello me la ricordo. Allora, come vi dicevo, perché abbiamo parlato di Victoria Beckham? Perché noi non li stiamo seguendo tantissimo, però Nexum Channel e tutte le altre televisioni sicuramente sono molto addentro a questa cosa. Purtroppo il tempo ci rimane e neanche un minuto, poi magari lo leggeremo dopo.
1: Perché sono una signora.
0: Perché allora le partite si guardano, gli uomini le guardano tra stramici, tra di loro, segna la squadra, festeggia. Noi stanno girando adesso sui social o comunque anche in testate giornalistiche le immagini della famiglia Beckham allo stadio. Ovviamente il super figo per eccellenza, che è David Beckham, che pensa è riuscito a collezionare ben 11 collaborazioni con 11 marchi diversi per le sponsorizzazioni ai mondiali. Cioè, nel senso, ha battuto i record dei record. Cioè, cosa implica? Ah, tu vuoi fare lo sponsor per il ventaglio? Bene, ma non puoi fare lo sponsor per un altro ventaglio concorrente. E cosa ha fatto Beckham? Ha fatto sponsor per il ventaglio, per il microfono, per i coriandoli, i sassi. tutto, ben 11. Quindi sugli schermi dei mondiali praticamente passavano 15-20 minuti di spot solo con David Beckham. Un grande spot continuo.
1: Ah, se lui era il testimonial.
0: Lui era il testimonial.
1: Ah, non avevo capito questo. Avevo capito che lui aveva chiesto a queste aziende di fare da sponsor. No,
0: lui era il testimonial, l'hanno pagato.
1: È un genio. Ma lo farà se è un genio, ma lo ha capito già quando aveva 22-23 anni.
0: Ma anche perché comunque lui è bello. E quindi oggettivamente è bello, è elegante, è di classe, è inglese, è comunque di tendenza, i giovani comunque lo conoscono ancora quindi è una persona, marchio bello.
1: Ed è una persona positiva, una persona per la quale dici io lo voglio che il mio marchio sia rappresentato da te perché sei positivo.
0: E quindi hanno iniziato con le patatine, con la coca, con le cose, per tutti i vari marchi, ben 11, battendo ovviamente tutti i record, mentre forse per quello ovviamente lui era lì a festeggiare come un pazzo con i figli, saltando in piedi anche se era in giacca e cravatta, ma faceva lei stava molto per le sue, in maniera molto elegante,
1: Algida, lei è sì, algida. Sì, sì, e poi gli si è imputato il fatto che lei abbia sempre questa espressione,
0: esatto,
1: cioè una non espressione.
0: E ne parleremo tra poco, perché siamo giunti al termine, grazie, ci vediamo ovviamente nel proseguio del nostro programma e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: tocca sempre.
1: Ma come? Come? Hai visto, ma non che... si può, ma non si può, ma com'è? Come stai? Merda, ma no, però ci sta. Oh, giustamente, che fa? Ecco, si, ricordiamo la signora Signoria Mola, siamo in onda.
0: No, ti spiego perché ho tirato su i capelli senza riflettere. Mm. E sebbene io abbia una fronte normalissima, anzi, piuttosto bella, direi. Non so, io tiro.
1: Carina.
0: Tirato su tutti i capelli, oh mio Dio, sono tutta fronte. Allora ho detto, sistemiamoci.
1: Ma non è vero che stavi benissimo. Ma cosa dici mai? Cosa dici mai?
0: Che a proposito di classe, a proposito di classe, eccetera, eccetera.
1: Esatto, riprendiamo perché
0: è veramente molto complicato avere un aspetto dignitoso con questo caldo.
1: Lo so, in effetti. Molto complicato. In effetti, poi noi magari riusciamo a mascherare un po'.
0: L'uomo sudato è bello.
1: Ma che caspita dici che l'uomo sudato, guarda, c'è puzza, c'è. No, dai, ti
0: l'uomo sudato,
1: no,
0: ma perché l'uomo sudato deve provare a puzzare?
1: Perché
0: tu sudi ma non puzzi.
1: Ho capito, ma io sono io.
0: Vabbè. E io se ho a paragone te, poveracci. Però l'uomo sudato ha un certo non so che. Una donna sudata. Io...
1: Sì, solitamente.
0: Perde di classe, di fascino.
1: Sì, in effetti magari una donna sudata, no, l'uomo sudato o bagnato in generale. Quello che ti ricordi, c'era una pubblicità, se non sbaglio, dei Levi's o della Coca-Cola.
0: Dimmi.
1: Che c'erano, forse della Coca-Cola negli anni 80.
0: Questo
1: che
0: signore del parrucchiere.
1: Quello signore del parrucchiere, lui che si levava, me la levo. Che si levava la maglietta col fisicaccio, lui aveva i capelli lunghi, classico bello moro di quegli anni. Che io volevo imitare tantissimo, avere i capelli lunghi a caschetto.
0: Sai che Tucci?
1: Stanley
0: Tucci ha fatto anche lui una pubblicità della Levi's.
1: Sì.
0: Che già aveva, gli stavano un po' sparendo i capelli, ma ti assicuro che non vedevi il fatto che era pettinato come un vecchio signore. Guardavi questo fisico, dicevi,
1: di Stanley Tucci,
0: te lo giuro, con 2G, un fisicone, ma una classe anche in canottiera.
1: Stanley Tucci con 2G.
0: Non te lo giuro.
1: Te lo giuro. Ok. E te lo giuro. E io non che pensavo Stanley Tucci con 2G. Però adesso te lo giuro con la doppia. Bene, pronti a partire con l'almanacco, signore e signore, amici che non siete altro, e come fanno i bravi presentatori, per voi
0: sigla.
1: Noi vi teniamo compagnia da quando? Dal lunedì al venerdì, quando la mattina e la sera soprattutto noi gli affezionados della notte, noi li salutiamo, vi salutiamo cari amici che ormai ci seguite, ci osservate, ci guardate, ci scrivete al 338-591-4319, grazie. Ecco, lei no, mi deve far vedere la pubblicità di Stanley Tucci.
0: Ma che siamo veramente un terone, ma fatto bene.
1: Sì, ma perché di base era quello, rappresentava... Nell'86, andatela a cercare, Stanley Tucci pubblicità Levi's nell'86, sì, rappresentava il classico capello dall'italo americano.
0: Stava un po'
1: di New York,
0: mi ricorda molto Robert De Niro nel Padrino 2.
1: Nel Padrino 2, è un bel personaggio. Bravo Stanley. Bene, allora però prima di passare ovviamente al consueto appuntamento con... Esatto. Con l'almanacco continuiamo a parlare due secondi, visto che l'abbiamo lasciato così in aria, buttato lì. Parliamo di Victoria. Vai, dacci il tuo parere.
0: Che lei è così. Lei ha una faccia sola. È monofaccia, monoespressiva. O è così. Ma non troppo, perché se ride troppo e si vedono le rughe, e lei che dice non funzionano le creme, vi ricordate, ve l'ho detto a Gosvip, non spendete i vostri soldi per creme costose che non funzionano. Allora noi l'abbiamo detto alla nostra amica Sabrina Favalli, le abbiamo detto, ah certo che non funzionano, finché ti vai a fare i filler e non funzioneranno mai le creme, che te ne frega di farle. Comunque lei si fa così. Praticamente non arrivate a una certa età, non dovete più sorridere, perché se sorridete vi arrivano tutte le rughe.
1: Fermi, scusate, pausa.
0: Che c'è?
1: Allora, vi ho detto prima, ascoltatemi bene, che sarei andato a leggere i commenti, giusto? momento vado a leggere i commenti sotto il post del giornale La Repubblica. Il titolo è: la famiglia Beckham guarda l'Inghilterra ai mondiali e diventa un meme e non serve spiegare perché. Perché appunto lui che si scatena felice e contento con tutta la famiglia e Victoria Beckham sta da un lato. Ora avete sentito il parere di Simona. Ma cari amici, fatelo adesso. Andate a cercare La Repubblica. Andate sulla pagina Instagram della Repubblica. Fatelo, vai. Prendi il telefono. Pagina Instagram della Repubblica. Preso? Trovata la notizia? La famiglia Beckham, eccetera, eccetera? Perfetto, fatto, trova. Allora, di lato, quando era il reel, ci sono i like e ci sono i commenti. Andate sulla cosa, il fumettino dove ci sono i commenti. Tac. Avete fatto? Leggete il primo commento in alto di chi è. Ma state a leggere il primo commento in alto di chi è. È bello, dai. Che io manco l'ho vista, ho aperto il primo commento in alto di 23 ore fa. Io mi concentrerei solo su di lui, come del resto fanno tutti da 25 anni.
0: Chi è questa donna così intelligente da scrivere un commento così intelligente e veritiero? Perché non dico bugie, non,
1: ma
0: dico,
1: tu puoi
0: non dico mai bugie.
1: Ma tu ti puoi mettere a commentare? Ma c'è, ma è bello che non hai neanche nessun like.
0: Non fa niente.
1: Cioè, capito?
0: L'ho fatto.
1: Si è
0: ma sì, ma perché...
1: No, l'hai fatto 23 ore fa, tutti hanno messo vari like.
0: Ma non mi interessa, io non lo faccio per i like, io ho detto la mia. Non è che mi importa di avere i like, ma secondo te, se fossi una donna che gli interessa avere i like, uscirei le poppe.
1: Allora,
0: no. Scusa,
1: Dato, ma Dio mio, come fa quell'uomo ad essere sempre dannatamente gnocco?
0: Vedi, se... che io ho classi anche nel scrivere i commenti.
1: D'altra, se non sei interessata al calcio, stai a casa, fai più bella figura.
0: Ma invece no, perché lei non, vabbè,
1: lei è simpatica come una zanzara in una notte di piena estate.

0: estate.
1: A me non andavano tutte queste, perché Vittoria, lei è quel che è, ma da sempre, è sempre stata così, da quando, fin quando era Posh Spice. Tu l'hai mai vista cantare o sorridere quando era nelle Spice Girl? No, nessuno, e quindi per quale motivo dovrebbe sfatare questa cosa? Lei semplicemente è se stessa, sempre, in più è una signora dappertutto, e quindi ha questa aplomb, questa freddezza, che è lei.
0: Il più bello l'ha scritto, non è una gran Victoria, carina, della mamma mia, vedi, non ride, va bene,
1: come Micio Capotonda.
0: Maccio, partiamo?
1: Sì,
0: partiamo.
1: Signore. Dai,
0: e questa è l'immagine che vi dovete tenere a mente, cari amici. Ecco, ritorniamo qua da noi. Quella è l'immagine che voi vi dovete tenere a mente. Lui. Perché adesso possiamo ufficialmente partire con l'almanacco del giorno dopo. Mi prendo la cosa. Buonasera, cari amici. Lei, come, ecco, passo avanti. Oggi parliamo per l'almanacco di domani, che è venerdì 17 luglio, e come di consueto
2: lento, e ne passa lo sgomento. Passo lento ma violento,
1: bambino felice,
2: e ne passa lo sgomento. Cioè, passo lento ma violento.
0: Vittoria, fa così: quando ti sei rotta le balle di qualcosa, vai e metti

0: stamattina per venire, però stamattina per venire in studio
1: non l'ho messa.
0: No, ma cosa ti ho fatto mettere? E mi sono sentita da Dio, si stava benissimo.
1: Sì, abbiamo messo tutto quello che è il rock degli anni 70, che poi se trovo ti metto. Allora, andiamo avanti. Oggi, domani è venerdì 17 luglio 2026, la chiesa celebra oggi con devozione il ricordo dei santi martiri scillitani, testimoni di coerenza e coraggio nei primi secoli della nostra storia. Guardando i cicli della Terra sappiamo che domani il Sole alle 5.43 sorgerà, mentre tramonterà alle 20.46. Che questo venerdì possa regalarvi momenti di assoluto riposo e condivisione con le persone che voi amate. Ovviamente oggi giovedì. Il 17 luglio ci riporta a eventi storici e straordinari, soprattutto a innovazioni che hanno ridefinito il nostro quotidiano. Nel 1902 un giovane ingegnere di nome Gigi D'Agostino, no, non è vero, comunque ieri sera mi sono riguardato, di solito non mi riguardo mai, ma mi sono riguardato e aspettato proprio perché volevo vedere questo.

0: due secondi. Basta, solo questo, solo questo pezzo finale che mi piace tantissimo, che mi emoziona. Nel 1902 un giovane ingegnere di nome Willis Carrier, vai, va bene, torniamo al momento almanaccoso, e Willis Carrier presentava a New York i progetti di quello che sarebbe diventato il primo sistema d'aria condizionata.
1: È lui il genio.
0: Bravo, genio. Grande applauso a Carrier. E i progetti da rivoluzionare la tecnologia che avrebbe cambiato per sempre il modo in cui si vive l'estate e nei climi caldi, tipo qua. Più avanti nel tempo, nel 1955, Marty McFly, se non sbaglio, tornava indietro, apriva ufficialmente i battenti Disneyland in California, il primo parco a tema concepito dal genio di Walt Disney, destinato a trasformarsi come il regno globale di fantasia e immaginazione, idee visionarie capaci di trasformare radicalmente il benessere e il tempo libero dell'umanità.
1: Anche lui non privo di gomblotti.
0: No, ma prima di passare ai segni fortunati, passo la linea alla rubrica Natura e Orto.
1: Nella nostra rubrica verde, oggi ci dedichiamo...
0: La rubrica verde.
1: Perché oggi parliamo della menta, signori e signore.
0: Signore e signori!
1: Famosa per le sue proprietà rinfrescanti, digestive e tonificanti. È semplicissima da coltivare, tanto che è infestante. E infatti, il consiglio che vi diamo, per farvela breve, se, la menta serve sempre...
0: Anche non facciela breve, nel senso, facciela normale.
1: Sì. La menta è infestante, ma non solo. Dovete anche tenerla lontana dal basilico, perché lo fa ammalare.
0: Qualcuno lo sa.
1: Sì, purtroppo me ne sono accorta. Quindi deve essere un po' all'ombra, un po' al sole. Il suo, diciamo che è anche molto semplice, perché essendo comunque un'erba, una pianta comunque spontanea,
0: sì,
1: non ha bisogno di chissà che cosa. Non dovete fare in modo che l'acqua ristagni, dovete annaffiarla una volta al giorno, tenerla un po' al sole, un po' all'ombra. Io direi anche di darvi il suggerimento. Vediamo se no, ve lo do dopo. La menta è una pianta infestante e tende a soffocare le radici delle piante vicine e far ammalare il basilico. Gli viene il morbillo.
0: Povero, infatti abbiamo visto il morbillo, ce l'abbiamo su tutte
1: basilicoso.
0: Le nostre basilicoso. ma l'importante è che il pensiero non rimanga mai chiuso da nessuna parte.

0: Vabbè, dillo che volevi ascoltarli fino alla fine, dillo,
1: Sì.
0: ma dillo.
1: Ma sai cosa è successo? Stamattina siamo andati a bere il caffè.
0: Esatto.
1: E...
0: Vabbè, dillo, poi dico, gli diciamo perché siamo entrati sul buio.
1: Sì, devo dire quello che... Sì,
0: Dillo, dillo.
1: stamattina è una tragedia. Stamattina andiamo a bere il caffè nel nostro solito posto e c'è una ragazza che lavora lì che ha un gusto musicale veramente molto, ha dei gusti veramente molto belli.
0: Bellissimo.
1: A un certo punto partono i Pooh. Allora, i Pooh io li associo a mia madre, a mio padre, ai miei genitori. E non so perché in un momento quella canzone, ora non ricordo quale fosse, anche se la so tutta a memoria. Ma mi ha smosso le lacrime. Io ho detto, oh mio Dio, non ce la posso fare in mezzo al bar a piangere, anche no. Ha smosso tutta la mia emotività. E lui cosa fa?
0: Mette i pupo
1: Mette
0: proprio per
1: i
0: quello. Bene, allora continuiamo, vai, perché
1: Oh,
0: mancano 2 minuti
1: scusate,
0: neanche.
1: certo. Oh, questa segnatevela perché è
0: Buonissima.
1: buonissima. Un gazpacho leggero di pomodoro e cetriolo, arricchito con foglie fresche di menta, crostini di pane integrali tostati e un filo d'olio extravergine d'oliva crudo. Servitelo ben freddo per esaltare l'azione dissetante delle verdure estive. Si tratta di una scelta nutrizionale straordinaria,
0: Maria.
1: ricca di antiossidanti come il licopene. Minerali e vitamine essenziali, perfetta per integrare i liquidi e iniziare la
0: Sì,
1: settimana.
0: adesso durante la che cacchio è il gaspaccio? Ogni volta dite gaspaccio, gaspaccio, io non ho proprio l'idea. Che
1: Il
0: cos'è?
1: gazpacho è una
0: Veloce.
1: salsa di è una zuppa di pomodoro, ma fredda.
0: E allora dite zuppa di pomodoro, perché dovete chiamarlo gaspaccio? Che cacchio è il
1: Perché non è
0: gaspaccio?
1: italiano.
0: Ma non è vero, che cacchio in qua, ho sempre fatto zuppa di pomodoro, mia nonna. La pappa col pomodoro sarebbe il gaspaccio toscano. Cioè, dai, gaspaccio,
1: Olè.
0: gaspaccio.
1: Vai avanti, voglio sapere i
0: Avanti, bello
1: segni.
0: comunque fatto. I
1: Bello.
0: segni, sì, avanti, i segni. Allora, la mappa del cielo cosa dice? Che la Luna transita negli ultimi gradi della Vergine per poi spostarsi nel segno d'aria della Bilancia, Io, favorendo la diplomazia e i chiarimenti nei rapporti interpersonali. Il segno al vertice della classifica è il cancro. Venere vi sorride e vi regala un fascino magnetico e occasioni d'oro e nuovi incontri. Molto bene per lo scorpione che ritrova grinta
1: Bravo
0: e
1: Pino.
0: grande, e trova un'intuizione. Ma non eri tu la maca Simona? Non ho capito questa storia.
1: Ma le sei tu, eh?
0: Vabbè. Un'intuizione formidabile negli affari e nei progetti a lungo termine. Infine, ottimi spunti. Per i pesci, che grazie al supporto planetario riescono a superare una vecchia tensione familiare, riscoprendo una piacevole armonia affettiva. Beh, non
1: Bravo
0: so come l'ho
1: pesci.
0: recitato,
1: Ah,
0: bravo
1: la
0: pesci!
1: Tauro, ma chi?
0: Ah, allora, tutto io. Allora, chiudiamo, visto che manca sì, pochissimo, 30 secondi, vi lascio questa sera con una riflessione dedicata
1: Con una
0: a
1: flessione.
0: flessione. La spensieratezza non è l'assenza di pensieri, ma la capacità di dare il giusto peso alle cose, custodendo intatto lo spazio per lo stupore e la pace
1: Vedi, io sono così. Io
0: interiore.
1: sono così.
0: Tu? No,
1: Sì, io sono così.
0: io
1: Io
0: invece
1: sono così. Tipo dici, ma amore, ma possibile che non sei mai preoccupata?
0: ma che me ne
1: Non è
0: Ma che
1: vero.
0: me ne vota!
1: Ma non è
0: A lei
1: vero.
0: che scriva Vittoria Beckham! Ma che ne vota! Ciao ragazzi, ci vediamo domani, ovviamente venerdì, continuiamo applauso cosciente del cielo. Simona Monaco e da Mauro Caputi è tutto, come fanno i bravi presentatori per voi.
1: Sigla.

0: Grazie.
1: Grazie Gigi, buongiorno a tutti e benvenuti. È per noi un motivo di privilegio essere qua e iniziare oggi la nuova stagione sportiva, ma lo è maggiormente per il fatto che siamo campioni in carica, abbiamo vinto lo scudetto e abbiamo vinto la Coppa Italia. Perché questo è un motivo che ci inorgoglisce molto. Una vittoria, due vittorie anzi sofferte, vinte grazie alla cultura del lavoro che è forte in questo club, al senso di appartenenza, altro valore importante, grazie alla capacità del mister, dei giocatori, con il supporto della società e l'occasione innanzitutto di ringraziare per questo traguardo e per il lavoro che continuano a garantire come esempio per tutti chiaramente

Ausilio, Dario Pacina, Pupi Zanetti, lo staff medico di Piero Volpi e tutti i collaboratori che quotidianamente supportano l'attività della squadra. È un motivo, dicevo, di orgoglio, ma da oggi ci si ripresenta in assi di partenza, tutti azzerati, e quindi abbiamo giustamente degli obiettivi. Quali sono gli obiettivi che noi ci siamo prefissi? Intanto siamo l'unica squadra italiana che partecipa a quattro competizioni: la Champions League, la Supercoppa, lo Scudetto e la Coppa Italia. Questo in virtù del fatto che, come sapete, la Supercoppa quest'anno sarà disputata in una partita secca, per cui chiaramente ci riferiamo alla partita Inter-Lazio. Ed è un motivo anche questo di orgoglio. Gli obiettivi sono completamente tutti di grande prestigio. Chiaramente dobbiamo cercare di performare molto meglio nella Champions League, che è una competizione più importante al mondo. L'anno scorso siamo usciti con il Bodo, ma fa parte di quelle che sono le regole di questo bellissimo sport. La Champions League, dicevo, è una competizione che ci trova a confrontarci con delle corazzate in termini anche di investimenti profusi dai club europei, per cui noi partecipiamo sapendo di dover avere tante difficoltà, ma lo facciamo chiaramente con la forza e la cultura del lavoro che ci ha sempre contraddistinto. Fortunatamente nello sport la legge di chi più spende più vince non esiste, esiste la legge di chi invece riesce anche a sostituire il denaro con un modello vincente, con un modello che è costituito da continuità tecnica, da valore dei giocatori e da tutto un insieme di situazioni che vi ho poco fa elencato. Per quanto riguarda lo scudetto, chiaramente siamo campioni in carica, e allora qui si apre un po' uno spiraglio. Nel campionato italiano dal 2020 ad oggi nessuna squadra è riuscita a vincere due scudetti consecutivamente, quindi questo per esempio è un obiettivo, perché nella storia dei grandi club ci si ricorda appunto quando le vittorie sono importanti, e immaginare di poter rivincere lo scudetto sarebbe sicuramente un traguardo storico. E quindi io credo che, per me che sono un uomo di sport da tantissimi anni, abbiamo un nemico che è interno a noi e che è una sindrome, io definisco una sindrome della vittoria. Quello che la vittoria spesso porta a un appagamento. Noi dobbiamo essere bravi, ma non è una questione tecnico-tattica dei giocatori, ma direi culturale, che è quella di non sentirsi appagati. Quando ci si sente appagati, anche la fatica in più non la si fa, lo sforzo in più non lo si fa, e questo vale a 360 gradi in tutta la società, non è solo la parte sportiva, è anche la parte corporate e tutte le componenti. Cioè dobbiamo essere bravi, avere quell'umiltà, quella fame che ci ha aiutato a raggiungere degli obiettivi come quelli dell'anno scorso molto importanti, e lo dobbiamo fare attraverso una filosofia che in realtà è anche un modo, appunto, diciamo, vincere attraverso un modo sostenibile, è quello che noi cerchiamo di fare. Siamo in un calcio dove spesso le società spariscono, e colgo l'occasione anche per dire che la nostra proprietà è arrivata in un momento in cui il club era in difficoltà, c'è stata al fianco, siamo riusciti a uscire dal settlement agreement, e questo è un risultato importante. Oggi siamo in una situazione molto solida grazie a loro, i quali non solo hanno profuso investimenti nell'ambito anche della gestione ordinaria, ma hanno accolto quelle che erano le nostre esigenze di ampliare maggiormente quelle che erano le strutture che servono alle attività sportive, e come avete visto sono lavori in corso, qui ci saranno fatti investimenti tra qui e Interello per ulteriori 100 milioni, e quindi questo è un motivo di grande soddisfazione. La loro presenza è sempre silente vicino a noi, ma tutte le decisioni sono state condivise e noi abbiamo potuto agire in un contesto, in un modello di riferimento che rappresenta sicuramente un modello da seguire, quindi questo bisogna darne atto. Dicevo, raggiungere gli obiettivi è una cosa sicuramente difficile, ma sicuramente non deve essere un modo per caricare di responsabilità, in questo caso l'allenatore, perché l'importante è dare tutto. Quando si dà tutto, credo che non ci sia nient'altro che criticare. Se altri saranno più bravi di noi, riconosceremo questo merito che avranno, ma io sono sicuro che questa squadra, che ha la base dei principi, dei professionisti seri, che conoscono qual è l'attività, appunto, e qual è quel senso del

0: appartenenza che una società come l'Inter richiama, siano in grado di sostenere quello che oggi sono delle aspettative che tutti ci riconoscono, cioè quella di essere la squadra da battere. È un ruolo che noi ricopriamo con grande, ripeto, con grande orgoglio, non ci nascondiamo dietro il fatto di dire dobbiamo arrivare nei primi quattro, è fisiologico, obbligatorio, ma dobbiamo far meglio, dobbiamo tenere l'asticella molto alta, e questa è una cosa che non ci trova assolutamente impreparati, forte di quella squadra che è in campo e di quella squadra a cui facevo riferimento prima, che è quella fuori dal campo. Ecco, questi sono i principi, direi, basilari che devono contraddistinguere la visione e gli obiettivi di questa stagione. Quando parlavo di un modello di sostenibilità economica e finanziaria, mi riferisco anche a quella sportiva. Come sapete ci sono delle regole, no, del tesseramento, e in Italia, ma anche nella lista Europa, si fa riferimento ai 4 giocatori che provengono dal settore giovanile. Con orgoglio diciamo che noi li abbiamo. Ecco, altri club sono in difficoltà. È una regola questa che secondo me è basilare per cercare di legittimare il ruolo anche della nazionale italiana e anche comunque di un calcio giovanile, e quindi noi andiamo avanti su questo principio, valorizzare il nostro settore giovanile. Lo facciamo maggiormente da quest'anno con l'Under 23, oggi inizia l'attività anche l'Under 23, come inizia quello del settore giovanile, tra poco inizieranno anche le attività del calcio femminile. Tutto questo porta a dire che noi siamo contenti del modello che rappresentiamo, della società che rappresentiamo, una società che ha un palmarès ricco di successi. Come dicevo, ultimamente manca qualcosa di importante, e quindi cercheremo di raggiungere questa cosa di importante, forti della nostra capacità e del grande senso di appartenenza. Non a caso volevo darvi una comunicazione di una notizia che abbiamo appreso poco fa, e cioè, come sapete, noi avevamo negoziato l'acquisizione con l'Union Saint-Julien di Kailili, e che non ha superato la visita di idoneità, per cui il centro di medicina dello sport di Milano, in rappresentanza chiaramente del CONI, ci ha comunicato questa notizia, e ci tenevo a farvela dire. Chiaramente non posso addentrarmi per una questione di privacy, devo semplicemente dirvi che in Italia c'è una legge sulla tutela della salute molto severa. Questa inidoneità chiaramente è nata da un ente terzo che è il CONI, quindi un'emanazione dello Stato, non è una ricusazione da parte dello staff medico del club, che comunque avrebbe avuto anche diritto di farlo, ed è capitato nel passato di tutti i club, ma questa è una situazione, diciamo, di causa di forza maggiore, dobbiamo semplicemente attenerci, anche perché in questo caso parliamo della tutela della salute, cioè laddove non c'è un'idoneità, nessun cittadino sul territorio italiano, né italiano né straniero, può prendere parte in un'attività agonistica ufficiale. Questo ci tenevo a comunicarlo con grande rammarico, perché era una negoziazione che era stata portata avanti anche da Piero Giglio, e quindi purtroppo questa è una notizia che ci crea dispiacere, anche perché in questo momento poi dobbiamo pensare all'eventuale alternativa.
1: Sky Sport, prego.
2: Buon pomeriggio, Presidente. Io vorrei continuare, visto che stiamo parlando di mercato, anche, no, come avevamo sottolineato prima con l'allenatore, sulla costruzione di questa squadra. La ricerca dell'esterno destro sta vivendo alcuni capitoli, no? Questo è l'ultimo. Chiedo come pensate di rinforzarla, visto che è già una squadra forte, competitiva, e quindi non è facile anche andare a trovare giocatori che possano migliorare. E se c'è anche un po' di desiderio di comunque mettere a disposizione dell'allenatore i giocatori eventualmente nuovi, visto che parte oggi il lavoro e quindi insomma si inizia a far sul serio. Grazie.
0: Ma intanto parliamo di un vuoto che è legato a una scelta rispettosa da parte di Danfri, che ha preferito, credo, concludere la sua carriera in un club prestigiosissimo come Real Madrid. Quindi ci siamo trovati davanti a una decisione, diciamo, forzata e non voluta. Però devo dire che Piero Giglio, Dario Bacini si sono dati da fare immediatamente, e le soluzioni ne hanno preso in considerazione diverse, tra cui quella di cui vi ho parlato poco fa. Questa situazione non fa altro che riportarci ai nastri di partenza, e la soluzione, sono ottimista, che si troverà al più presto, anche se manca ancora un mese e mezzo circa alla fine del calciomercato, di un calciomercato che

0: ogni anno diventa sempre più difficile, perché le cifre che circolano, le conoscete anche voi, sono delle cifre oggi pazzesche, che spesso portano la nostra Italia in un ruolo quasi di comprimario rispetto al ruolo principale che ha sempre avuto sino agli anni passati. E quindi questo genera difficoltà. Ciononostante, ci tengo a sottolineare come noi, su indicazione che della nostra proprietà, non abbiamo preclusione nel fare degli investimenti, ma investimenti logici in base al modello economico che rappresentiamo, e quello l'ho sottolineato prima. Per cui io auspico che si possa trovare velocemente questa soluzione, ma come sottolineato prima il mister, siamo in una situazione in cui all'appello ci sono tantissimi altri giocatori, numericamente anche tutti disponibili, per cui diciamo affrontiamo questo inizio di stagione certamente sapendo che dobbiamo ancora completare la squadra e la rosa, però questo non deve essere frutto di ansia, ma deve essere frutto di un processo razionale per arrivare a fare le scelte migliori.
1: Prego, Dazon.
2: Buongiorno Presidente, di nuovo Federico Sala, Dazon. Come ha detto lei nell'introduzione di questa conferenza, l'Inter è la squadra ancora una volta da battere. Non vi siete mai nascosti da questo punto di vista, mentre altri lo hanno fatto presentando le proprie stagioni e le proprie prospettive. Le chiedo però, guardando ovviamente alle alternative, in particolare alle due principali che sono Milan e Juve, come sempre per storicità, quanto le vede più vicine? Mi riferisco in particolare al fatto che la Juve ha preso come amministratore delegato un certo Giovanni Carnevali, che lei conosce molto bene in termini di valore e capacità, e dall'altra parte il Milan ha già speso più di 100 milioni sul mercato e insomma sta cercando di far passare un messaggio di un certo tipo in termini di competitività. Quindi quanto le vede più vicine queste alternative nei confronti dell'Inter?
0: Ma tanto parliamo di due club che hanno segnato la storia in termini anche di vittorie, che diciamo sono inserite nel loro palmarès. Quest'anno c'è però una situazione anacronistica, se vogliamo. Il fatto è che entrambe non partecipano a una competizione importante come la Champions League. E questo lo sottolineo non polemicamente, per dire che comunque i nostri sforzi sono profusi in una competizione di altissimo livello, perché i competitor sono molto forti rispetto ad altre competizioni, per cui è normale che allenatori, giocatori, un po' tutti dobbiamo gestire queste competizioni. E questo, secondo me, per la mia esperienza, può avvantaggiare Milan e Inter nella corsa, soprattutto in Italia. Però l'abbiamo sottolineato entrambi prima, noi siamo forti, consapevoli del nostro ruolo, consapevoli di avere a che fare con una squadra fatta di professionisti che sanno anche gestire queste competizioni, per cui sono altamente ottimista, pur considerando, diciamo, nella griglia di partenza dei pretendenti alla vittoria sia Milan che Juventus.
1: Prego, Gazzetta dello Sport.
3: Buongiorno Presidente. Negli ultimi anni l'Inter, anche per sua stessa missione, ha sempre dovuto conciliare il concetto di competitività con il concetto di sostenibilità. Però adesso forse siamo in una fase diversa, magari anche più espansiva, e le chiedo se sul mercato l'Inter può permettersi di essere più ambiziosa da questo punto di vista, oppure il principio guida resterà sempre quello dell'opportunità da cogliere.
0: Ma allora, questa domanda mi dà lo spunto per fare una riflessione che non è ottimistica. Sulle 20 squadre che in questo momento partecipano in Serie A, ce ne sono ben 13 di proprietà straniere, di cui 8-9 di proprietà americana. Quindi questo significa che il nostro calcio non rappresenta più un potere economico imprenditoriale italiano, ma grazie al fatto che sono arrivate queste forze straniere possiamo andare avanti. Nel caso nostro specifico, dopo l'esperienza con Steve Zang, anche l'esperienza oggi con Utri sta garantendo continuità, il che non è poco. Ho parlato nel mio discorso di sostenibilità economica, dicevo di vincere con chiaramente un modo sostenibile, ed è questo l'obiettivo che noi ci prefiggiamo, cercare di vincere con i conti a posto. Per il secondo anno, grosso modo, posso dire, ci avviciniamo a un risultato di bilancio che dovrebbe essere soddisfacente per il secondo anno, il che non è poco, considerando anche che in questa stagione abbiamo centrato due obiettivi di vittoria importanti. Ma il calcio del momento è il calcio in cui non si dà spazio più al mecenatismo, non si dà spazio più alle spese folli. Laddove non si riesce a spendere tanto, bisogna avere, come dice Piero Ausilio, grande creatività di mercato, grande fantasie. ma questo

non limita poi il fatto che la proprietà possa dispensare anche possibilità e risorse finanziarie per fare degli investimenti. Noi dobbiamo controllare i

0: nel contesto del destino delle società di calcio. Quindi anche noi ci troviamo a dover combattere, tra virgolette, con queste realtà, che certe volte sono spropositate, che condizionano i trasferimenti e che non sempre poi sono in grado di esprimere valutazioni positive per i loro assistiti. Se volete vi faccio nome e cognome, io ho già parlato del caso Palestra. Il caso Palestra, apro e chiudo, è frutto di una scelta fatta dal giocatore che, permettetemi, legittimamente è venuto meno a un impegno verbale che ha assunto nel mese precedente. Il ruolo del suo agente poteva essere un ruolo anche forse di maggiore consistenza dal punto di vista delle indicazioni della strada perseguibile, ha scelto questa strada e quindi noi ci siamo dovuti arrendere e far sì che questo giocatore vada ancora una volta, come diciamo patrimonio del calcio italiano, in un campionato che non è competitivo con noi.
1: Prego, Mediaset.
2: Buongiorno Presidente. Eccomi. Buongiorno Presidente, Angelo Battisti, Sport Mediaset. Negli ultimi anni si è parlato spesso della possibilità, necessità di inserire un rosa un giocatore veloce, magari abile nell'uno contro uno. È una priorità, una necessità anche in questa sessione di mercato? Grazie.
0: Guarda, è una domanda molto tecnica e non mi addentro, anche perché è una questione veramente in cui l'allenatore che ci confronta, come ha sottolineato lui, e sono contento di questo, ha detto che quotidianamente si confronta con la società, con me, con Piero Giglio, Dario Baccini, insomma chi è qui, e quindi queste sono situazioni che fanno parte di quelli che sono le riflessioni giornaliere. Io dico che sono tranquillo che l'Inter sia affidata a un allenatore giovane, bravo come Chievo, che sa utilizzare e valorizzare al meglio il patrimonio tecnico che la società mette a lui a disposizione.
1: Prego, Corriere della Sera, sempre lì dietro a sinistra.
3: Eccomi. Ciao Beppe. Faccio un attimo una variazione sul tema. In questo grande rinnovamento dell'Italia, se c'è un consiglio che ti senti di dare sul ruolo del CT, visto che sono i giorni caldi, diciamo, per la scelta e dopo insomma il recente incarico che è stato dato a Maldini e Leonardo.
0: Ma io posso registrare dei dati oggettivi: il 70% dei diritti al voto hanno stabilito, ha deciso che il presidente doveva essere Malagò, una figura sicuramente che rappresenta, come dicevo, una grande percentuale di consensi nell'ambito delle società sportive italiane. Dopodiché Malagò, dall'alto della sua esperienza, della sua saggezza, ha fatto una scelta in questi giorni di affidare diciamo il ruolo direttivo strategico a due profili importanti come Maldini e come Leonardo, e quindi io sono certo che entrambi, e con l'appoggio di Malagò, arriveranno a fare una scelta intelligente diciamo nell'interesse di una nazionale, di un'Italia che ha bisogno di essere rivalutata, perché vedere per la seconda volta i mondiali senza l'Italia è qualcosa che ci rattrista, e maggiormente se consideriamo che tra le quattro semifinaliste ci sono tre europee, e quindi il fatto di rimanere, che l'Italia, che ha vinto tre mondiali, rimanga fuori, è qualcosa che ci deve spingere a dare il meglio. Quattro mondiali, scusa, e ci deve spingere a dare qualcosa ancora di meglio. Posso dire che il calcio che noi rappresentiamo si rende conto di questa esigenza e sarà ancora più disponibile rispetto a prima, perché vogliamo che la nazionale, che poi è l'espressione di un patrimonio tecnico dei grandi club italiani principalmente, possa raggiungere quello che è consono al prestigio e alla storia, al palmarès della nostra nazionale.
1: Facciamo le ultime, Piero Corriere dello Sport.
4: Sì, buongiorno Presidente. Per motivi diversi sono sfumati Palestra e Calaili. Volevo capire se la priorità resta completare la fascia destra, o il fatto che manchino comunque due difensori modifica i piani di mercato e quindi le urgenze, e in aggiunta se ci sarà ci dobbiamo aspettare che si guardi più al campionato italiano o all'estero.
0: Ma come ho detto prima, io vi ho detto, manca ancora un mese e mezzo alla fine del calciomercato, non dimentichiamoci che l'anno scorso, il 31 agosto, abbiamo definito Akanji, che è stato sicuramente

0: un'operazione super positiva ed era due giorni dal mercato. Quindi non dobbiamo avere fretta, non dobbiamo affrontare questo mercato con ansia. È un mercato, come ho detto, che rappresenta e praticamente risponde a più difficoltà rispetto a prima, perché i prezzi che girano sono prezzi veramente troppo esosi. E da parte nostra sappiamo, ecco, che ripeto per l'ennesima volta, che Piero Ausilio è bravo e quindi sa quello che deve fare, e sono certo che lo farà nei migliori modi e il più velocemente possibile, perché comunque la squadra è già in attività e quindi dobbiamo assolutamente mettere il mister nella condizione di lavorare al meglio.
1: Ultime tre, prego. Fai sport.
2: Ciao Beppe, buonasera Presidente. Chiudiamo magari parlando di un sogno come può essere la Champions League. Tu hai vinto tutto, insomma, la tua carriera manca questo gioiello della Champions. È oggettivamente troppo complicato per la situazione del calcio italiano o può essere qualcosa che si può provare davvero a fare?
0: Ma se ragioniamo dal punto di vista oggettivo, per le premesse che ho fatto prima, in Champions League ci sono leghe e squadre, società che sono delle corazzate in termini di fatturato, in termini di potenza tecnica, però ho detto anche che l'equazione chi più spende più vince nello sport non esiste, questo credo che sia un dato inconfutabile. Da parte nostra diciamo che oggi possiamo considerarlo un sogno, ma siccome i sogni non costano niente, quindi è meglio averli, no? Dopodiché la differenza secondo me che c'è tra la Champions League e il campionato è che la Champions League è un torneo dove anche durante il cammino alcune circostanze ti possono aiutare ad affrontare l'avversario in un momento di difficoltà o viceversa essere tu in difficoltà, ad avere un percorso di calendario e di sorteggi che può essere forse più avvantaggiato rispetto ad altri, mentre in campionato alla lunga vince sempre la squadra più forte, perché è un campionato a tappe dove tutte le domeniche si gioca e dove indiscutibilmente vince la squadra più forte. Quindi affrontiamo la Champions con la consapevolezza di fare meglio dell'anno scorso, con il rispetto degli avversari, ma non lasciando nulla di intentato.
1: La Stampa.
3: Sì,
1: andiamo con il Lombardia.
3: Buonasera, Stefano Scacchi, La Stampa. Nelle ultime sessioni di mercato l'Inter ha concluso operazioni in entrata arrivando al massimo alla soglia dei 25 milioni di euro d'acquisto. Quando ha provato ad andare più in là, l'operazione è andata in porto, cioè penso a Palestra e a Lookman. In prospettiva questo può essere un problema, cioè la fatica di chiudere acquisti a soglie di prezzo più alte. Grazie.
0: Allora, visto che citi Palestra, io prima l'ho spiegato, vorrei puntualizzare come noi l'accordo con l'Atalanta l'avevamo già raggiunto ed era già un accordo che dava seguito al fatto che nel momento in cui ci fosse stato un accordo col giocatore l'operazione si chiudeva, quindi non è che noi ci siamo tolti da un impegno preso con l'Atalanta o l'Atalanta ha rinegoziato in altro modo. C'era una scelta, definiamola di vita, che può essere criticabile o meno, qualcuno può criticare, altri no, io mi sono già espresso su quello che può essere la definizione da parte del giocatore e del suo procuratore. Posso dire sicuramente invece che quando ci si avvicina a certi giocatori le valutazioni schizzano in alto in modo molto significativo e quindi l'Italia in generale, non è solo l'Inter, non è in grado di fare delle operazioni che non hanno una razionalità, si possono fare anche delle operazioni non razionali, ma questo non fa parte del nostro modus operandi, noi dobbiamo fare delle operazioni razionali. La possibilità di investimento c'è, ma deve essere una possibilità sempre logica. E questa l'ho detto prima, per cui non siamo competitivi come, parlo delle squadre italiane, come sono le squadre inglesi, però possiamo recitare un ruolo da protagonisti con la creatività che possiamo adoperare sul mercato.
1: L'ultimo, prego.
4: Buon pomeriggio Presidente, Alfio Musmara, Tele Lombardia. Voi siete stati straordinari, lei è Ausilio negli anni precedenti a fare due finali di Champions League andando a prendere giocatori magari non giovani, magari a fine contratto, in scadenza di contratto, mi viene in mente il Mkhitaryan della situazione, che però hanno alzato e di parecchio il livello soprattutto anche in Champions League, alla qualità. Ecco, Oggi lei parlava di alzare l'asticella.

0: lo ha fatto anche all'indomani della vittoria del campionato a livello europeo, a livello di Champions League, ma come si fa, essendo cambiati questi parametri anche con la nuova proprietà, dove un certo tipo di giocatori non si possono più prendere, si deve andare magari necessariamente sui giovani con determinati ingaggi, con determinati costi, cioè non diventa sempre più difficile combattere con quel tipo di corazzate lì? Grazie.
1: Ma io credo molto che si possa sopperire, come dicevo, un po' con la creatività, nel senso andare a ricercare giocatori magari anche sconosciuti che però al momento non dicono nulla, ma poi in prospettiva possono essere validi. E poi la seconda opzione, che è quella che noi intensifichiamo alla luce anche di, come dicevo, degli interventi strutturali che la proprietà ha destinato sia a Interello che anche a Pinettina, e cioè quello di creare un centro sportivo, per esempio a Interello, che oggi è moderno e che accoglie decine di squadre, con decine di, anzi con una ventina di tecnici che hanno un compito principale di valorizzare il prodotto del calcio giovanile interista. In più la scelta di Chivu non è nata per caso, come tanti magari dicono, è stato un atto forse di coraggio all'inizio, ma coraggio relativamente, ma il coraggio è insito anche nei manager che hanno una visione, che è quello di sapere che Chivu guarda molto bene anche l'attività del settore giovanile, essendo lui stesso proveniente da quel settore. Non a caso Pio Esposito, mi sembra di attribuire a lui, ed è giusto riconoscere un grande merito, perché Pio Esposito è un buon giocatore, ma lui ha avuto il coraggio di buttarlo in prima squadra, e dobbiamo continuare su questa strada, cioè che poi è la strada che tanti invocano anche nell'ambito di una maggiore valorizzazione della nazionale. Il coraggio di fare giocare c'è, ci vuole anche da parte vostra poi la stessa e pari valutazione, cioè sapere che quando un giovane gioca non ha l'esperienza e quindi va aiutato nella crescita, e non esprimendo dei giudizi che possono essere drastici o che possono esprimere magari delle situazioni in cui lo stesso giocatore è il primo che ne viene condizionato. Dobbiamo assieme fare un processo di crescita, credo che sia la strada migliore per dare continuità ai nostri club. L'ho detto prima, cioè in questo momento ci sono 13 proprietà straniere, quindi significa che dobbiamo fidarci a un calcio che è fatto anche di razionalità. Le proprietà straniere non vengono in Italia per buttare via i soldi, vengono in Italia per gestire le società nei migliori modi, con oculatezza, cercando di fare investimenti, cercando di abbassare i costi, ed è questa un po' la terapia che noi dobbiamo adottare, ed è una terapia che nel caso nostro, accanto, se mi permetti chiudo, a una competenza che anche questo management ha dimostrato, parlo dal punto di vista dell'area tecnica, di avere, perché come management noi in 6 anni abbiamo avuto 3 scudetti, quindi con 3 allenatori diversi, quindi anche questa è un'ulteriore dimostrazione. Oggi abbiamo alle spalle una proprietà che ci segue, per cui io credo che possiamo, ripeto, andare avanti in modo molto ottimistico, sperando di ottenere risultati magari inspiegabili.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Allora, si avvicina il momento più caldo per quanto riguarda il mondiale di calcio. Oggi prima semifinale, quella tra Spagna e Francia, poi ci sarà la super semifinale anche tra Inghilterra e Argentina, due partite per stabilire le nuove o vecchie, chi lo sa,

0: finaliste del mondiale con Francia e Argentina, che potrebbero trovarsi clamorosamente di fronte l'una contro l'altra in un remake di quello che è stato l'ultimo mondiale di calcio, poi vinto, come sapete bene, dall'Argentina di Leo Messi, che ci ha riprovato, ci riprova, di nuovo in sella con la maglia dell'Argentina per riprovare a fare un bis che sarebbe assolutamente clamoroso. Nel frattempo sono cominciati i ritiri delle squadre, sono cominciati ad arrivare anche i nuovi giocatori, in alcuni casi i nuovi allenatori, in tanti casi, visto che c'è stato un sontuoso valzer delle panchine. Per esempio oggi ci sarà la presentazione al San Carlo di Napoli, a Palazzo Reale fu presentato Antonio Conte, di Massimiliano Allegri. Allora andiamo proprio a Napoli, buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, andiamo a Napoli dal mio amico e collega Salvatore Cagliazza del Roma. Ciao Salva, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, sono proprio qui fuori al San Carlo con tantissimi colleghi che non vedevo, hai ragione tu, da Palazzo Reale di 2 anni fa con Antonio Conte.
0: Che aria tira lì? C'è entusiasmo, c'è diffidenza?
1: No, ci sono tanti ospiti, perché comunque tieni presente che ci sono tanti sponsor che hanno voglia e sono stati invitati dal presidente, poi ci sono tanti curiosi e naturalmente tantissimi giornalisti, perché comunque l'evento è importante e quindi c'è voglia di ascoltare Max Allegri, che come avrai letto è arrivato ieri intorno all'1:30 a Napoli con la compagna, è andato a Castelvolturno a visitare il centro e a parlare un po' con i dirigenti, e poi in serata, come sempre, molto probabilmente porta fortuna, sono andati nello stesso ristorante che 2 anni fa andò anche Antonio Conte.
0: Un po' di scaramanzia ci sta sempre.
1: Diciamo che le abitudini del presidente sono sempre le stesse.
0: Senti, diciamo che la città di mare chiamerà sicuramente, richiamerà gli occhi di Max Allegri, che è da Livornese doc, ogni tanto se ne torna al mare, lì avrà un'atmosfera che sicuramente lo incanterà. Cosa ti aspetti dalla conferenza stampa di oggi? Che venga svelato anche qualcosa rispetto a quelle che sono le strategie della stagione, che lui faccia delle richieste, o che sia l'allenatore da yes man, quindi che sia contento di quello che De Laurentiis si potrà mettere a disposizione?
1: Ah, ok, se è un aziendalista non lo scopro io, lo sai tu, lo sanno tutti, quindi è uno che non dico si accontenta, ma che comunque valuta prima il materiale che ha a disposizione, perché poi Vincenzo, al di là degli infortuni, Conte lascia in eredità una rosa importante che poi l'anno scorso non è stata potuta essere utilizzata sempre per i gravi infortuni che gli sono capitati a tutti, e quindi comunque la rosa è ampia, e De Laurentiis ha sborsato quasi 70 milioni di euro per il riscatto di Højlund, di Alisson Santos è una parte del cartellino di Milinkovic, quindi diciamo che l'investimento è già stato fatto. Durante la presentazione della maglietta evidenziò come questa rosa andava prima sfoltita, 47 elementi sono tanti, e poi eventualmente quando veniva a mancare, se veniva a mancare un elemento in un ruolo, veniva rimpiazzato. Tieni presente che si pensava che Lobotka domani scade la sua clausola rescissoria valida per l'estero, ieri il suo procuratore ha ammesso di voler rimanere ancora a Napoli, molto probabilmente ci sarà anche la possibilità di un rinnovo. Bisogna capire Anghissà, per esempio, se esce Anghissà devi andare a prendere un grande centrocampista.
0: Esatto, un rinnovo che ha avuto Vergara, no? A un certo punto si era pensato che potesse andare via.
1: C'era anche lui ieri alla cena.
0: Si era pensato addirittura al Como per lui, invece un rinnovo molto importante per Vergara, quindi il Napoli punta su quel giocatore che poi è emerso in mezzo alle difficoltà del Napoli dell'anno scorso tra i tanti infortuni.
1: Esatto, è un rinnovo fino al 2031 con un adeguamento di contratto, c'era stato un po' di schermaglie come di solito si fanno, poi quando c'è Mario Giuffredi in mezzo, mi riferisco al procuratore del calciatore, c'è sempre la possibilità di andare allo scontro, ed invece poi ieri, dopo questo incontro all'Hotel Parker, poi c'è stato anche l'incontro con Allegri, e addirittura poi in serata più freddi.

0: gara sono andati a cena anche loro con il presidente, la dirigenza e Allegri.
1: Tra l'altro, quindi insomma, lui resta assolutamente, una giornata nella quale c'è anche ancora a Napoli l'agente di Ceballos che sembra un passo, quindi altro che cedere prima di acquistare, qui in qualche modo comunque un regalino ad Allegri come cadeau di benvenuto lo si sta facendo, no? Perché siamo molto vicini alla
0: zona della devo dirti la verità, io sono molto amico, come sai, di Diego Armando Maradona Junior, sì, sì, che conosce molto meglio di me e molto meglio di altri la il calcio argentino, e mi ha sempre detto che Ceballos, al di là di qualche infortunio di troppo, è un grande esterno, classe 2002, però bisogna piazzare, sebbene che se gioca a sinistra lì c'è Alisson Santos che non viene messo in discussione, quindi secondo me anche quest'anno il Napoli sarà senza Nualand.
1: Ah, che sarebbe destinato dove secondo te questo?
0: A Firenze molto probabilmente, che ha delle richieste là, ci potrebbe essere addirittura uno scambio con Dodò, considerato che poi Calahili, come sai, è saltato, il Napoli era interessato molto a questo giocatore, c'è il nostro Uncaffi, e quindi bisogna capire se c'è la possibilità di fare questo scambio con Nualanga avendo Dodò. Secondo me vai a rinforzare a destra il vice di Di Lorenzo, e comunque allo stesso tempo hai la possibilità di liberare una cartella a sinistra e quindi far entrare Ceballos.
1: Allora, non ti voglio far spoilerare tutto, però quale sarà la domanda che se avrai l'opportunità farei ad Alex?
0: Essendo io quarto, quinto, devo capire gli altri se me la bruciano. La mia domanda è questa, te la dico tranquillamente. Vai. La mia domanda è che 2 anni fa di questi tempi, a pochi metri di distanza, Conte disse che voleva un Napoli incazzato, ma quello era un Napoli che veniva dal disastro del 10° posto. Invece lui che Napoli vorrà vedere?
1: Questa è una bella domanda, perché poi insomma non può poggiarsi sulla leva del riscatto, perché di fatto è venuta da una stagione importante, quindi deve
0: ragazzi, Vincenzo, fare meglio di Conte appare molto difficile, perché comunque scudetto, primo anno, Supercoppa e secondo posto, e ragazzi, devi fare un altro primo posto.
1: Esatto, tra l'altro, quindi con grandissime aspettative, quindi diciamo la leva è quella della continuità.
0: No, ma poi in una stagione dove il Milan si è rinforzato tantissimo, e la Roma comunque si rinforza, il Como si è rinforzato e si sta rinforzando, perché il Como non è più un'incognita, è una certezza. Comunque bisogna capire, la Juve non te lo dico proprio, certo oggi ha un qualche difficoltà filosa, però sicuramente poi Carnevali riuscirà a migliorarla
1: un pochettino, a migliorarla. Poi parleremo delle problematiche di mercato della Juventus, però magari si potrebbe integrare quasi quasi la tua domanda, non per suggerirtela, perché mi interesserebbe.
0: Dimmi
1: dicendo tutto. Magari la rabbia di riscatto la vuoi vedere in Champions League, visto che lì Conte non ha saputo far bene come non sapeva far bene neanche alla Juventus.
0: Ma sicuramente qualcuno gliela dirà prima di me, sai, Dazzon e tutti questi qua. Sì, sì. Che hanno i diritti con il Napoli, e quindi arriveranno prima.
1: Quella sicuramente gliela faranno. Ci sarà anche magari la possibilità di sentire se tra le sue preferenze di mercato, che conoscendolo non esprimerà mai, c'è anche, che ne so, il Gatti di turno, qualche giocatore suo fidato che vorrebbe tipo Rabiot rivedere anche al Napoli?
0: Ma sicuramente ci sarà, saranno. Qua dobbiamo perdere un'ora e mezza. Sarà lunga.
1: Senti, diciamo, parlando con i colleghi lì fuori, qual è la sensazione, comunque a prescindere da quello che stanno le parole di Allegri, del Napoli del prossimo anno? Perché l'Inter sta avendo qualche difficoltà sul mercato, il Napoli la struttura ce l'ha e tutto sommato deve smaltire, magari prende anche Ceballos.
0: No, ma c'è comunque ottimismo, c'è voglia di vedere il Napoli, perché tieni presente che poi venerdì ci tuffiamo subito in questa prima parte di ritiro, e quindi subito vedremo all'opera con tanti calciatori, perché gli italiani non sono andati al mondiale, alcuni sono usciti prima, Lobotka non è andato, Rachmani non è andato, quindi vedremo, credo che McTominay arriverà non subito, ma arriverà subito dopo, Oliveira stessa cosa, quindi alla fine De Bruyne e Lukaku saranno gli ultimi ad arrivare, credo, a Castel di Sangro, se arriveranno.
1: Invece

0: sicuramente diciamo, c'è l'ottimismo che è anche estremamente motivato su quello che può essere un campionato sicuramente importante del Napoli, tra l'altro nell'anno del centenario, che lo sarà anche per la Fiorentina che sta facendo acquisti importanti, per la Roma che si sistemerà. Ecco, tu vedi che le tre centenarie quest'anno possono avere quello scatto d'orgoglio in più per fare qualcosa di diverso?
1: Sicuramente, sicuramente sarà, te l'ho detto, sarà una stagione molto impegnativa e i posti sono quattro. E l'Inter io non credo che vada in difficoltà. E Napoli se la deve giocare con gli altri, poi è tutto allo stesso livello. L'Inter è ancora oggi, al di là delle difficoltà di mercato, è ancora la favorita.
0: La grande riflessione che volevo fare insieme a te, volevo approfittare della tua presenza prima di salutarti e farti avviare alle stanze del meraviglioso San Carlo di Napoli, in una cornice meravigliosa nella quale verrà presentato appunto Massimiliano Allegri. Intanto molti si aspetteranno un Napoli da cortomuso che magari non delizia i palati più fini napoletani,
1: non lo so,
0: però è quello che insomma in qualche modo ti deve portare necessariamente al risultato, che è la cosa più importante. Però l'ultima dichiarazione a proposito di centenario, di l'ultima conferenza stampa a proposito di centenario di Spalletti, di De Laurentiis, io l'ho visto molto provato. È una cosa normale o ci hai visto dietro quasi un avvicinarsi alla fine della gestione De Laurentiis?
1: Non lo so se è una questione familiare, non te lo so dire. Abbiamo fatto molte riflessioni, però sai, e c'è la privacy, ci sono situazioni in cui non puoi.
0: Però anche a voi è risultato strano, non so come.
1: Assolutamente sì, ma anche Valentina,
0: Sì.
1: Cioè, non solo lui.
0: Erano molto toccati, provati, quindi mi sembrava veramente quasi ai saluti finali. Però vabbè, poi per il resto ci sono cose che ci auguriamo non ci siano di natura familiare, naturalmente lo scopriremo strada facendo. L'ultimissima domanda che ti faccio: chi può essere il protagonista di questa stagione del Napoli? Così te lo faccio dire prima ancora che magari possa arrivare dal mercato.
1: Io mi auguro ancora di più Højlund, lo abbiamo visto, diciamo. Certo, ritorno in Serie A, si è caricato tutto l'attacco sulle spalle, anche in virtù del fatto che poi non aveva alternative, no? Luca era andato via, Lukaku è tornato ma poi è rimasto fuori. Io mi auguro di vedere un Luca un po' più al centro dell'attacco e non caricarsi sulle spalle tutto, ma cercando di segnare molto di più, perché secondo me ce l'ha nelle corde.
0: Vedremo se anche la tua profezia si avvererà. Intanto ti lascio alla, come la vogliamo
1: ciao,
0: chiamare,
1: Vincenzo,
0: la prima del San Carlo di oggi, di quest'anno.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a voi.
0: Ciao Salvatore Cagliazza del Roma, che sta per entrare in quella che possiamo considerare la premiere alla Scala di fatto a Napoli, dove ci sarà la presentazione al San Carlo di Massimiliano Allegri, che sarà il nuovo e che è il nuovo allenatore del Napoli. Sono molto curioso di sentirlo parlare, perché poi riesce sempre a dare grandi indicazioni e dovrà gestire una piazza che gli chiede tanto, ma lui è uno di quelli che è assolutamente in grado di poter mantenere le aspettative. Ricordiamo peraltro che nel suo passato è capitato già una volta di subentrare ad Antonio Conte, che lasciò grandi aspettative, era una Juventus che veniva dal terzo scudetto di fila, che non aveva avuto però un passo altrettanto esaltante sullo scenario europeo. Arrivò Massimiliano Allegri tra grandi diffidenze del popolo bianconero, con lancio di ortaggi, fischi, pernacchie, un popolo ancora scioccato dall'addio non proprio gradito di Antonio Conte. E invece poi Allegri riuscì a costruire altri 5 scudetti di fila, soprattutto portare la Juventus vicino al tetto d'Europa con 2 finali, una a Cardiff, una a Berlino, una a Cardiff, per andare appunto nell'ordine giusto, e una Juventus che comunque fece collezione anche di Supercoppa e Coppa Italia. Quindi Massimiliano Allegri, che dopo l'esperienza negativa al Milan si rimetterà in piedi, cercherà di rispolverare la sua immagine nel calcio italiano a Napoli, e gli faremo assolutamente un grandissimo in bocca al lupo. Diamo un'occhiata a questo punto anche un po' in anticipo rispetto a quello che poi approfondiremo dettagliatamente con la redazione di tutto Mercato Web a partire dalle 11.35, a quelli che sono le prime notizie di mercato. Intanto una che salta sotto gli occhi, perché il mercato della Juventus continua a essere complicato in questa fase. Sapete che Carnevali ieri è tornato sulla vicenda Colomani, specificando che il giocatore interessa, ma che la Juventus lo suo sforzo lo ha già fatto, non potrà fare uno sforzo maggiore. Quindi se il Paris Saint-Germain andrà

anche lei incontro alle esigenze e alle possibilità di spesa della Juventus, si può chiudere anche in 10 minuti, altrimenti si virerà su altri obiettivi che potrebbero essere Sorloth o che potrebbero essere Pellegrino. Allora partirei proprio da qui prima di darvi le altre news, perché ci sono dei passi in avanti, come ha raccontato anche Corriere dello Sport oggi, tra la Juventus e Parma per Matteo Pellegrino, il centravanti argentino, uno dei nomi forti trattati in questo momento dai bianconeri. Secondo il quotidiano, a breve sono attesi i suoi agenti in Italia, con un incontro con Carnevale e Massara già in programma. Il Parma avrebbe fretta di chiudere per poi trovare il sostituto, ed in questo senso che la formula preferita sarebbe quella dell'acquisto a titolo definitivo, che è un po' il diktat che il Parma ha dettato alla Juventus. I bianconeri da questo lato stanno però prendendo tempo, preferendo un prestito con obbligo di riscatto in modo da rimandare l'investimento al prossimo anno, parti che comunque sono in contatto e possibilità di chiudere che è sempre più vicina. Sullo sfondo resta, come dicevamo, Colomani. La trattativa al Paris Saint-Germain si è raffreddata viste le richieste dei parigini. La richiesta del Paris Saint-Germain la consideriamo eccessiva, ha detto Carnevale, è superiore ai 45 milioni di euro, se non troveremo un accordo vireremo su altri obiettivi. Questo è quello che appunto ha detto Carnevale, che ribadisce quindi l'intenzione di non svenarsi per Colomani. Ma si registra un alert importante anche sulla trattativa per il Dibu Martinez, che è un grande obiettivo della Juventus in questo calciomercato estivo, e ci sarebbero delle complicazioni non da poco, perché Damien Vidagani, direttore dell'area professionale dell'Aston Villa, chiude in questo momento le porte per la partenza del Dibu, parlando al portale Scores e raccontando che il futuro del Dibu è assicurato, resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare via quest'estate. La squadra ha bisogno del suo impegno, della sua grande esperienza ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione. Quindi chiude di fatto le porte all'arrivo di Dibu Martinez, chissà se anche per la difficoltà di arrivare a sostituti, uno di questi era proprio Suzuki dal Parma. Si parla anche appunto dell'interessamento della Juventus, e lui, a proposito di questo, parliamo del direttore sempre dell'area professionale dell'Aston Villa, dice: tutte le notizie pubblicate nei media sulla possibile partenza verso la Juventus non riflettono la reale posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi, ci aspettiamo che continui a offrire un rendimento eccezionale insieme ai suoi compagni. Quindi di fatto questa chiamata alle armi, possiamo definirla così, da parte dell'Aston Villa, della dirigenza massima dell'Aston Villa, è un po' come ammonire anche il giocatore e dire: non è che poi finisce il mondiale oggi, domani o dopodomani o dopo la finale e poi vieni a pressare per andare, diciamo, a abbassare il costo della tua operazione per andare alla Juventus, che noi puntiamo su di te. Quindi in qualche modo vengono chiuse le porte alla Juventus per quanto riguarda quello che può essere un trasferimento in bianconero, quindi a quel punto resterebbe aperta la pista vicario per la Juventus, però non credo abbassi l'attenzione sul Dibu Martinez. Andiamo in casa Milan, perché per quanto riguarda Antonio Silva arriva un altro no al Benfica per il rinnovo. Il Milan a questo punto resta alla finestra e Mendes, che sta facendo un grande lavoro per il Milan, un po' come ai tempi di, come ricorderete bene, di Mino Raiola, quando lavorava tanto per Juve e anche per il Milan, potrebbe metterci la sua mano tra le priorità che Ruben Amorim ha immediatamente segnalato alla dirigenza del Milan. C'era anche un difensore. Il nuovo tecnico rossonero è stato subito accontentato con l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio per 30 milioni di euro, bonus compresi, ma il diavolo non intende fermarsi qui e potrebbe prendere nelle prossime settimane anche un altro rinforzo in difesa, soprattutto per Fikayo Tomori, dovesse andare via casomai. E allora chissà che dopo Gonzalo Ramos non possa arrivare a Milanello proprio un altro portoghese. Secondo quanto riferisce appunto la Gazzetta dello Sport, mi appoggio anche alla redazione di Milan News in tal senso, un nome che potrebbe tornare caldo è quello di Antonio Silva, difensore classe 2003 del Benfica. I rossoneri avevano già provato a prenderlo nelle scorse settimane, ma la pista si era raffreddata dopo che il club lusitano aveva fatto muro in quanto sicuro di convincerlo a firmare il rinnovo del suo contratto che scade tra un anno. Peccato però che il giocatore abbia detto ancora no alla proposta di prolungamento dei portoghesi. A questo punto non è escluso che possa tornare ad essere un obiettivo di mercato del Milan. A proposito di Antonio Silva, però, a questo punto si mette al lavoro Jorge Mendes in casa rossonera. Appunto, piace molto Antonio Silva, in particolare ad Amorini, che lo stima da parecchio tempo, e il suo agente Jorge Mendes, che questa estate ha già chiuso il trasferimento di uno dei suoi assistiti a Milanello, vale a dire Gonzalo Ramos, è al lavoro per provare a portare anche
anche il difensore nel club di via Aldo Rossi. Per il momento Jerry Cardinale non ha ancora affondato il colpo, forse consapevole che il nuovo no del difensore al

prolungamento proposto dal presidente Rui Costa non può far altro che abbassare il prezzo. Oltre a lui, nel mirino del diavolo c'è sempre anche Gonzalo Ignacio, che però lo Sporting di Lisbona

proprio di recente dalla Francia, nei quarti di finale con la Francia che poi affronterà adesso la Spagna in semifinale. Il tecnico portoghese lo conosce bene, avendo già lavorato in carriera con lui, e lo apprezza molto anche per la sua duttilità, visto che può essere impiegato sia a destra sia a sinistra. Secondo il Corriere dello Sport, che aggiunge poi che in uscita del Milan c'è Stupinian, si può lavorare su questa trattativa, e dalla cessione di Stupinian i rossoneri sperano di incassare circa 20 milioni di euro. Su di lui c'è il forte interesse proprio dell'Aston Villa, che nel frattempo, come vi abbiamo raccontato, ha chiuso le porte alla Juventus per il Dibu Martinez, che sta pensando l'Aston Villa proprio all'esterno mancino rossonero per sostituire Lucas Digne, che è passato al Paris Saint Germain, che Digne grande protagonista di questo mondiale. Questo sempre per quanto concerne appunto la situazione in casa Milan, mentre facciandoci in casa Fiorentina e l'altra insieme al Milan, società che sta facendo un grande lavoro sul mercato, operazione definita nel frattempo con il Real Madrid per Valdepeñas, e andiamo a leggere appunto i dettagli. La Fiorentina è vicinissima a chiudere il quinto acquisto della sua campagna estiva, con un Paratici che è letteralmente scatenato, e dal Real Madrid è pronto ad arrivare Victor Valdepeñas. L'intesa con il Blancos è stata praticamente trovata sulla base di un'offerta da 7-8 milioni più il 50% di futura rivendita, una formula che la Fiorentina sta utilizzando molto nell'acquisto dei giocatori per garantire poi un prezzo del cartellino che possa salire a seconda di una futura rivendita. A questo punto il Real Madrid appunto detiene e manterrà il diritto di recompero, un tipo di accordo ormai caro al Real Madrid. La prova ne è la questione relativa a Nico Paz. Per quanto riguarda gli ultimi dettagli, dopo l'accelerata andata in scena nelle ultime ore, la Fiorentina e il Real Madrid mancano da definire soltanto gli ultimi dettagli. Le due squadre sono in dialoghi costanti per la definitiva fumata bianca con il calciatore spagnolo che ha scelto i viola, nonostante sulle sue tracce ci fosse anche il Bologna. Difesa a questo punto rinnovata, perché Paratici dopo questo acquisto è dunque pronto a rinnovare il reparto difensivo, che lo scorso anno è stato tra i più deboli del reparto della Fiorentina, con Jimenez a destra, due centrali Vieri e Dragusin. L'unico elemento di continuità rappresentato sarà David De Gea, che era anche lui un obiettivo della Juventus, ma che resta alla Fiorentina, come insomma è stato poi raccontato nelle ultime ore anche proprio dalla redazione di Tutto Mercato Web. Dunque, questa è un po' un'infarinatura generale di quelli che saranno i colpi di mercato, o comunque le notizie di mercato di questa giornata, che andremo ad approfondire con la redazione di Tutto Mercato Web dopo la prima pausa che ci prendiamo in questo momento. Finisce lo spazio editoriale con la partecipazione di Salvatore Caiazza, che è in questo momento appunto al San Carlo di Napoli per la presentazione di Massimiliano Allegri, con le prime news di mercato da approfondire nella prossima mezz'ora. Linea alla regia, ritorniamo tra pochissimo con la redazione di Tutto Mercato Web. Vi aspetto.

Gianno Allegri, detto Max. Vorrei dire due parole però su questo meraviglioso teatro che tutti voi conoscete. Innanzitutto ringraziare il sovrintendente Fulvio Macciardi che ci ha concesso la possibilità di fare questa presentazione in questo meraviglioso teatro. Questo è un teatro, non tutti lo sanno, che è il più antico d'Italia, il più antico d'Europa e il più antico del mondo. Diciamo, sembra strano, ma è così. E quindi voglio dire, oltre a essere un teatro meraviglioso, è anche un teatro straordinariamente storico. Poi abbiamo scoperto un'altra cosa, che questo teatro è detto anche il teatro della fortuna, perché Edoardo Scarpetta, che quasi tutti voi conoscete, che era il padre dei fratelli poi De Filippo, quindi Edoardo, Titina e Peppino, nel 1889 tenne ben 100 repliche della sua commedia, era una delle commedie

0: più importanti, Na Santarella, che poi è una commedia che è andata avanti nel tempo e viene ancora adesso riproposta, ed era sempre strapieno. Voi direte, bisogna vedere, magari era strapieno perché era bravo, non perché portasse fortuna, però diciamo che Scarpetta decise di restarci. Edoardo De Filippo, quando poi iniziò con il trio con i fratelli, venne qui al San Carlo per altre repliche di varie commedie che furono un enorme successo. Quindi Teatro della Fortuna, diciamo che sicuramente gli impulsi saranno positivi per questo inizio di stagione. Allora, fatta questa piccola premessa, io comincerei a chiamare sul palco il presidente Aurelio De Laurentiis. Prego Aurelio. Non so se vuoi dire due parole oppure ti accomodi direttamente. Se ti accomodi. Sì, mettiamo Max qui. Prego Aurelio.
1: Allora, io innanzitutto saluto questo pubblico meraviglioso e saluto il sovrintendente Fulvio Macciardi che ci ha concesso questo bellissimo teatro per presentare Max Allegri. Allora, andiamo avanti, facciamo venire gli altri.
0: Assolutamente. Allora, a questo punto l'ospite d'onore, Max Allegri. Prego, Max. A fianco al presidente qui, il direttore sportivo Giovanni Manna. A fianco al mister, l'amministratore delegato Andrea Chiavelli. E il vicepresidente Edoardo De Laurentiis. Edoardo fianco al presidente. Molto bene, fatta questa premessa, tutti siete ansiosi a questo punto di iniziare la conferenza stampa. La conferenza stampa durerà 45 minuti dal momento in cui noi partiamo con la prima domanda. Guido Baldari è lì a fare la solita opera, diciamo, di smistamento delle domande, quindi vai Guido.
2: Sì, buongiorno a tutti, cominciamo subito con Pinelli del TG5.
3: Buongiorno Presidente, buongiorno Mister, buongiorno a tutti gli altri ospiti. Allora Mister, Napoli è una piazza che negli ultimi anni si è abituata a vincere e che cerca anche una sua consacrazione a livello europeo e internazionale. Cosa può portare in più della sua esperienza qui a Napoli e se parallelamente o prima dell'offerta di De Laurentiis ha avuto contatti con la Federazione per la Panchina Azzurra? Grazie.
4: Innanzitutto buongiorno a tutti, e per me credo che sia anche troppo per me tutta questa presentazione, perché è la prima volta che mi capita, quindi devo ringraziare il Presidente per questa ora con cui staremo insieme. Per quanto riguarda io credo che il Napoli, da quando c'è il Presidente, negli ultimi 17 anni solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi due anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa, è reddito una squadra sicuramente abituato a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato nel corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante. Quindi direi, per questo sono molto contento. Per quanto riguarda credo che la cosa più importante è lavorare con grande serietà e professionalità e soprattutto cercare di creare le basi per arrivare a marzo, dove dopo, come dico sempre, dopo alla fine a marzo si decidono le stagioni, e essere dentro gli obiettivi, tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, sarebbe molto importante. Quindi da domani inizieremo questa stagione, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca. Ho sentito subito l'affetto e il calore della gente, una città molto passionale, e quindi sono molto contento. Per quanto riguarda la federazione, non ho assolutamente avuto contatti, ho parlato col presidente che tra l'altro già anni fa siamo stati vicini e quindi sono molto felice di lavorare con il presidente, ma soprattutto con tutti quelli che lavorano all'interno del Napoli.
0: E tra gli altri vedo anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e lo ringrazio per la sua presenza. Prego.
2: Rai Sport, a seguire Sky e DAZN.
5: Un saluto a tutti, al presidente, a tutti e a Max. Ciao Max, mi fa piacere rivederti dopo un po' di tempo. Siamo in un teatro storico, come si diceva prima, e la domanda è, sai che c'è sempre una discussione negli ultimi anni, cortomuso, il gioco, non il gioco, giochisti, eccetera. Puoi dirci quale sarà l'opera allegriana a Napoli? Cioè, che Napoli vedremo?
4: Ma, diciamo che il calcio è bello perché è opinabile, quindi tutti ne parlano e tutti, diciamo, è bello di questo sport, che credo che sia lo sport più bello al mondo, perché è molto imprevedibile. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, come dico sempre, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi 2 anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande, grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro, il sacrificio, che è la cosa più importante. E credo che, come ho detto prima, il reddito è una squadra che ha tutte queste qualità.
6: Salve, Massimo Golini, Sky Sport, saluto a tutti. Volevo chiedere a Allegri se può rappresentare, nonostante la sua carriera sia ricca di successi, una sorta di riscatto questa avventura a Napoli dopo la delusione patita con il Milan, e se ha iniziato già, comunque immagino di sì, a dare una valutazione alla rosa a disposizione per poi, evidentemente col direttore sportivo Manna, cominciare a lavorare seriamente sul mercato. Grazie.
4: Ma non è questione di rivincita, ci sono delle annate che finiscono in un modo, sono molto dispiaciuto per come è finita l'annata l'anno scorso, e colgo l'occasione un attimo per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con me l'anno scorso al Milan, perché comunque è stata una stagione intensa, come poi il calcio è bello perché vincere o raggiungere obiettivi non è semplice, ecco perché noi quest'anno dobbiamo partire sempre con sapendo che niente è scontato, nonostante gli ultimi 2 anni di successi, sapendo che domani inizia un'altra stagione e bisogna mettersi tutti nelle condizioni per poter lavorare meglio con grande professionalità.
2: DAZN.
7: Buongiorno mister, volevo chiederle se ci sono 4 giocatori da cui ripartire e qual è la sua opinione e il suo punto di vista su Lukaku e su De Bruyne, che saranno gli ultimi a ritornare dal Mondiale.
4: Innanzitutto ho imparato una cosa da un vecchio allenatore, che fino a che i giocatori non li vedo, non li alleno, dare giudizi da fuori è sempre molto difficile. E quindi questa cosa me la porto dentro, e domani inizio, innanzitutto bisogna conoscersi, mi metto a disposizione di una squadra che ha dei valori importanti, arriveranno Lukaku e De Bruyne arriveranno il 5 agosto dopo il mondiale, prima arriveranno gli altri due che sono McTominay e Lang, e quindi ora intanto partiamo con i giocatori che abbiamo a disposizione iniziando il lavoro.
2: Mediaset.
8: Buongiorno Presidente, buongiorno Mister. Volevo fare un attimo un passo indietro sulla questione Milan, chiedendole se comunque le parole di Cardinale, quando ha presentato Amorim dicendo adesso abbiamo un allenatore che giocherà per vincere e non per non perdere, farà un calcio entusiasmante, non le ha viste come una sorta di mancanza di rispetto nei suoi confronti, che ha vinto 6 Scudetti, 5 Coppa Italia, 3 Supercoppe Italiane e ha raggiunto 2 finali di Champions League.
4: Ma no, assolutamente non commento assolutamente le parole della proprietà, che è Cardinale al Milan. Ripeto, come ho detto prima, posso solo ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato e supportato in tutto l'anno, con cui ho lavorato a stretto contatto. Poi dopo, purtroppo, siamo tutti dispiaciuti per il mancato obiettivo, però ora inizia un'annata importante, bella da vivere. Comunque abbiamo il campionato, abbiamo la Coppa Italia, abbiamo la Champions, e quindi bisogna partire con

0: grande entusiasmo.
1: Corriere dello Sport, noi stiamo facendo fare una domanda a tutti. Il Corriere dello Sport ha chiesto una cortesia di fare una domanda al nostro amministratore delegato, oltre che al mister.
2: Buongiorno mister, benvenuto. Lei un anno fa voleva, almeno così si diceva e si leggeva, puntava Højlund, e quest'anno se lo ritrova qui. Che tipo di attacco sarà il suo e cosa si aspetta dal mercato per rinforzare sia l'attacco sia il resto della squadra? Grazie.
3: Poi dopo. Allora, per quanto riguarda il mercato, al mercato ci pensa come sempre la società, lavoriamo in stretto contatto. Io quando avrò visto tutta la squadra e darò delle valutazioni e vedrò cosa potrà mancare, poi con la società, come sempre col direttore, col presidente, parleremo di quello che potrà essere, ci potrà essere per migliorare la squadra. Io credo che questa sia una collaborazione molto importante, perché comunque credo che, come dico sempre, nel calcio di oggi la grande sfida è quella di essere competitivi e nello stesso tempo sostenibili, e quindi la squadra è già forte, quindi dopo vedremo piano piano cosa riusciremo a fare. La società, perché al mercato ci pensa la società.
2: Le chiedevo di Højlund.
3: Højlund è attaccante del Napoli, sono molto contento di allenarlo. Diciamo, l'anno scorso l'ho scansato e quest'anno invece l'ho preso.
2: Al dottor Chiavelli, buonasera. Buongiorno. Approfitto dell'occasione, perché lei ultimamente, anche di recente, diciamo, è stato a fare un sopralluogo nell'area Kuwait, diciamo, di cui parlava il presidente la scorsa volta, sulla questione stadio. Le chiedo a che punto è questa situazione, come ha trovato l'area e qual è il progetto, diciamo, in questa fase di sviluppo per la costruzione del nuovo stadio, comunque per la progettazione del nuovo stadio. Grazie mille.
4: Sì, è vero, noi abbiamo svolto recentemente un sopralluogo presso l'area Kuwait, sulla quale è in corso un'attività di bonifica in stato estremamente avanzato su circa il 50% dell'area. E abbiamo, a valle di questo sopralluogo, comunque ritenuto, diciamo così, la presenza di tutte le caratteristiche di idoneità per sviluppare una progettazione relativa alla realizzazione di un nuovo impianto. Abbiamo poi di recente concluso una lettera di intenti sottoscritta con la dirigenza della società Kuwait in Italia, in cui ci siamo reciprocamente confermati l'interesse a coltivare congiuntamente attività e processi che ci conducano a verificare la fattibilità della realizzazione di un nuovo impianto insistente su quell'area. Per quello che riguarda il progetto, in realtà noi una progettazione l'abbiamo già completata, che riguardava un'altra area, ed è una progettazione del tutto idonea ad essere trasferita sull'area a cui lei fa riferimento, quindi in verità lo stato relativo alla progettazione è estremamente avanzato. Spero di aver risposto con compiutamente alla sua domanda.
5: Stadio da 70.000 posti e 120 skybox.
1: Corriere della Sera.
6: Salve Allegri, sono Monica Scozzafava del Corriere della Sera, sono qua. Mi alzo, eccoci. Salve e benvenuto intanto.
3: Grazie.
6: Lei, insomma, è riconosciuto e riconoscibile come un uomo di mondo, però l'ha detto lei prima, una presentazione del genere non le era mai capitata, e non so se è una mia impressione, ma quando è entrato era anche piuttosto emozionato, lei che è un uomo che solitamente controlla anche le emozioni. Intanto che cosa ha provato.
5: Beh, non mi pare, perché in campo butta sempre via la giacca, quindi...
6: No, ma in campo è un'altra cosa, io dico in conferenza, solitamente cerca sempre di contenere le emozioni, quindi che cosa ha provato entrando qui. E poi velocemente, ha una rosa forte, lo ha detto, con tante ali, pensa che il suo modulo possa essere quello col tridente. Grazie mille.
0: Ma per quanto riguarda il modulo, ho detto prima, ci sono giocatori che possono, una squadra che, con la rosa che ho a disposizione, che si può giocare con un sistema di gioco o con un altro. Sicuramente se ho molte esterne a disposizione giocheremo sicuramente con degli esterni, perché sono quelle le caratteristiche. Per quanto riguarda l'emozione è normale, sono nel teatro più antico del mondo, ancora funzionante, del 1737, e quindi per me è un'emozione, poi davanti a una platea di tantissime persone, quindi un po' di emozione è normale che ne avessi, ecco, quindi sono molto contento, ripeto, di essere qui, però credo che la cosa più importante è da domani iniziare il lavoro e farlo nel migliore dei modi.
1: Sempre da questa parte, mister, abbiamo il Mattino e a seguire la Gazzetta dello Sport.
7: Sì, Pino Taormina del Mattino, buongiorno. Allegri prima parlava dell'Europa, dell'importanza a marzo di essere lì, quindi immaginiamo che l'obiettivo principale che le ha chiesto la società sia quello di arrivare quantomeno ai playoff. Quanto è cambiata la Champions rispetto alle due finali che ha conquistato, alle edizioni che lei ha conquistato delle due finali? E poi chiedo al presidente De Laurentiis, se posso, Guido, se questo divario tra la Serie A e il resto delle leghe europee può essere colmato. Grazie.
0: Per quanto riguarda la Champions, com'è cambiata? È cambiata soprattutto nella testa, credo. Io, tra l'altro, quest'anno per me è un ritorno alla Champions, perché gli ultimi tre anni non ho avuto la fortuna di partecipare alla Champions per varie vicissitudini. Quando è cambiato il format, già il primo anno c'è stato, credo, a vedere andare fuori, un adattamento da parte di tutte le squadre. Infatti ci sono state tante squadre favorite che si sono qualificate all'ultima partita, tante sono uscite dalle prime otto. Già l'anno scorso le grandi si sono subito adattate un attimino più velocemente a quello che è il format nuovo. Prima c'erano due squadre grandi, una media e quella di quarta fascia. Sotto quell'aspetto lì è cambiato poco e niente. È il fatto che sapendo giocare otto partite, credo che ti dia la possibilità di poter recuperare. E così è stato il primo anno, dove tante squadre hanno avuto difficoltà.
5: Sai, Pino, non è che c'è questa differenza calcisticamente parlando. C'è una differenza di impostazione legislativa da paese a paese, pur essendo in Europa, e c'è soprattutto una grande differenza con le leghe americane, di qualunque tipo di sport americano. Allora, noi continuiamo a produrre un calcio gestito non da noi, che dovremmo essere i padroni del calcio, ma da istituzioni che si arricchiscono sulle nostre spalle e sulle spalle anche delle altre leghe, ovviamente. E quindi poi diciamo che in Italia, come in Inghilterra, ci sono un numero di squadre maggiori di un certo standing, di un certo livello e di un certo interesse, con un certo numero di tifosi anche. Qual è il problema, semmai? Il problema è sempre economico, perché anche in Inghilterra, dove fatturano tantissimo, tre volte quello che fatturiamo noi in Italia, chiudono il bilancio con mezzo miliardo di pounds in rosso. E allora vuol dire che il calcio non funziona, per tutta una serie di motivi che andrebbero affrontati. Però ti ripeto, tutti quanti in Europa siamo un po' delle marionette al servizio della UEFA e al servizio della FIFA. Quindi poi chi effettivamente si arricchisce sulle nostre spalle sono la stessa UEFA e la stessa FIFA, dove se vuoi andare a vedere i bilanci forse non ti è nemmeno

0: negativi. Lei sa già invece dove mettere mano per il tipo di gioco che vuole fare per far migliorare subito la sua squadra?
1: Ma ripeto, fino a che non vedo i giocatori, fino a che non iniziamo a lavorare, vero, da domani a parte i test, però da quando inizia il ritiro su a Dimaro, non posso assolutamente dire. Ci sono dei numeri, come giustamente magari l'anno scorso Antonio ha detto, che sono inconfutabili, come dico sempre io, che ci sono dei numeri offensivi e difensivi, che è la classica differenza reti che usava 60 anni fa, che ora non va più di moda, ma è sempre quella, perché più è larga la differenza tra i gol fatti e i gol subiti, e più è facile, e più arrivi agli obiettivi, più si accorcia la differenza. Se fai 60 gol e ne prendi 50, è impossibile che tu arrivi nelle prime 4 o tu vinca un campionato.
2: TGR Campania.
3: Buongiorno mister, sono Fabrizio Cappella, TGR Campania. Volevo passare di nuovo all'aspetto emozionale, lasciando un attimo le questioni tecniche, perché lei quest'anno sarà l'allenatore del centenario del Napoli, quindi resterà come l'allenatore del centenario. Questo le dà più emozione, più responsabilità? Come l'affronta?
1: L'affronto con entusiasmo, sicuramente con grande responsabilità e con grande emozione, perché comunque il centenario viene solo una volta, e quest'anno fortunatamente siedo io sulla panchina del Napoli, e quindi per me è motivo di grande orgoglio, e quindi abbiamo una grande responsabilità nel cercare di arrivare agli obiettivi. Ecco perché tutti bisogna mettere qualcosa in più per cercare di far sì che l'anno prossimo, il 30 maggio, quando finirà il campionato, se non sbaglio, dovremmo aver raggiunto degli obiettivi e aver vinto dei trofei.
2: La Repubblica.
4: Quindi ti auguri di arrivare in finale di Champions, visto che hai parlato del 30 maggio.
1: Generale. Dei trofei generale.
5: Eccomi, sono Pasquale Tina di Repubblica, benvenuto, un saluto. Senza ovviamente scendere nei dettagli, perché lei ha detto che non ha ancora conosciuto i giocatori. L'anno scorso c'era una gestione di portieri, che non c'era un titolare, una riserva, ma c'erano due cotitolari. La sua gestione dei portieri quale sarà nella prossima stagione? Sceglierà un titolare? Grazie.
1: Allora, innanzitutto credo che il Napoli abbia due ottimi portieri. E sono molto importanti, perché in una stagione dove giochi 60 partite, anche chi gioca 15 partite, ovvero chiamiamolo secondo portiere, che però non è così, è molto importante, perché sono quelle partite che determineranno la stagione. Sicuramente ci sarà una gerarchia, ci sarà un primo portiere e un secondo portiere, però questo lo vedrò cammin facendo durante il percorso dei ritiri.
2: Il Roma per il direttore Manna.
6: Salve, do il benvenuto ad Allegri, Salvatore Gaiazza. Allora, direttore, ieri ha avuto un incontro prima di Allegri con Vergara e il suo agente. C'è un lungo contratto per questo ragazzo, che è venuto fuori nelle difficoltà l'anno scorso, perché il Napoli, quando si sono infortunati praticamente tutti, è venuto fuori sto ragazzo. Che ci può dire di concreto? Grazie.
7: Buongiorno a tutti. Ma Antonio, penso che l'anno scorso, in un momento di estrema difficoltà, ha dimostrato di avere dei valori identitari importanti, che essendo un giocatore formato dal Napoli, cresciuto nel settore giovanile, ha dato lustro un po' a quello che è la nostra identità. È un ragazzo che ha dei valori sani, che ha dimostrato di essere un giocatore importante, che ha sposato un progetto un anno fa lungo, e quest'anno noi l'abbiamo continuato. Niente di più, niente di meno di quello che avevamo già previsto più di un anno fa. Ecco, si era solo guadagnato sul campo. Grazie.
2: Grazie direttore. Cronache di Napoli e a seguire Sport Italia.
8: Buongiorno, Marcello Altamura di Cronache di Napoli, benvenuto a Mister Allegri. Le volevo chiedere, lei ha sempre, nella sua carriera, ha sempre fatto ampie rotazioni, quindi ha utilizzato tutta la rosa e ha lanciato diversi giovani, non ultimo Bartesaghi al Milan, che è esploso. È un modello che in teoria può replicare a Napoli, e se sì, allargato magari a più competizioni anche alla Champions.

0: quando hai una stagione così tanto importante con le competizioni, campionato Champions e Coppa Italia, è normale che la rosa deve essere tutta in grado di poter giocare e soprattutto ottenere un alto ritmo, un alto tasso tecnico all'interno del campo. Quindi ci sarà bisogno di tutti, perché ci saranno anche momenti di difficoltà all'interno di una stagione che andranno gestiti nel migliore dei modi.
1: Sport Italia. Buongiorno
2: mister, Vincenzo Credendino, Sport Italia. Nel corso della presentazione della divisa ufficiale del centenario, Lero De Laurentiis ha avuto modo di dire Allegri è un aziendalista. Vorrei sapere cosa ne pensa di questa definizione e se eventualmente ci si rivede. Grazie.
0: Ma ormai diversi anni che ringrazio il Presidente per aver confermato questa cosa, che vengo definito come un aziendalista. Per qualcuno è un'offesa, per me invece è un complimento, perché comunque l'allenatore è quello che deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori, e cercare di portare dei risultati. E come ho detto prima, nel calcio di oggi, l'ha confermato il Presidente pochi minuti fa, il calcio di oggi, la vera sfida è quella, soprattutto in Italia, dove abbiamo delle difficoltà, diciamo, rispetto a quello che può essere l'Inghilterra o altri paesi, di giocare questa sfida cercando di essere competitivi, ma nello stesso tempo sostenibili. Questo cosa vuol dire? Che l'allenatore deve essere in simbiosi con la società per capire le dinamiche anche economiche della società. Quindi, essendo definita aziendalista, mi fa solo che piacere.
1: Fan page.
3: Buongiorno, sono Maurizio De Santis. Le volevo chiedere, le sei ultime due esperienze con Juve e Milan si sono chiuse in maniera, diciamo, poco esaltante, non proprio idilliaca. Cosa le è sembrato di trovare a Napoli a livello di club e di progetto che le è parso subito diverso e quindi perché ha scelto questa opportunità?
0: No, per quanto riguarda le ultime due esperienze, alla Juventus credo che l'ultima esperienza l'abbiamo conclusa vincendo, se non sbaglio, perché magari sono un po' ho perso un po' di memoria, ma
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF. E cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Phoenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, Via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
8: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
9: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
0: Nell'annata dopo, io credo che le due annate di Conte siano state completamente diverse sotto il lato degli infortuni, credo, e quindi poi non sono, stando al di fuori è impossibile giudicare, sarebbe anche una mancanza di rispetto. L'unica cosa è che domani, quando inizieremo, valuteremo il tutto e programmeremo al meglio, perché poi comunque, a parte le prime, fino al 20 settembre, quando ci sarà la prima sosta per la nazionale, dopo inizierà diciamo la vera stagione, perché comunque avremo una partita ogni tre giorni, che sarà anche il bello della stagione, perché comunque il Napoli ormai da tanti anni è una realtà europea, e quindi credo che l'habitat della Champions sia un habitat molto importante, dove dovremo cercare di fare il meglio possibile.
1: Canale 8, a seguire Radio Kiss Kiss.
10: Buongiorno mister, io le do un benvenuto un po' diverso ad un uomo di mare che arriva in una città di mare, dico buon vento, e soprattutto voglio ricordare che lei si trova in un luogo iconico, il Teatro San Carlo, è straordinario, però lei ha anche un nome che è stato reso iconico da un altro personaggio straordinario di Napoli, che è Massimo Troisi. Ha definito all'epoca il suo un nome scostumato, però questa volta lei, anziché ricominciare da 3, ricomincia da 4, che sono i 4 scudetti, per puntare magari al 5. Ritiene che un po' di scostumatezza o di sana cazzimma, come diciamo noi, serva sempre anche nel calcio? Grazie.
0: Sono pienamente d'accordo, perché comunque la sana cazzimma e la sana follia serve molto nel calcio, perché comunque ti aiuta anche a...
11: Serve nella vita.
0: Nella vita in generale. E quindi credo che quest'anno sia un anno molto, molto importante, ripeto, l'ho detto prima, per tante motivazioni. La prima è che è il centenario del Napoli, quindi è un anno dove tutti dobbiamo avere una responsabilità in più per cercare di raggiungere quelli che sono gli obiettivi a cui partecipiamo.
1: Radio Kiss Kiss, a seguire Radio Marte.
12: Buongiorno a tutti, mister, bentornato a Napoli. In attesa di poter lavorare con tutta la rosa a disposizione, quale crede che sia la collocazione tattica più idonea per un calciatore come Kevin De Bruyne? Grazie.
0: Ma innanzitutto fatemelo vedere e fatemelo allenare, poi dopo sicuramente è un giocatore che sa giocare discretamente bene a calcio, quindi questo è già un vantaggio, e poi vediamo quando arriva.

0: Ecco, quindi credo che un giocatore come
1: no,
0: lui
1: ma
0: possa
1: lui
0: giocare
1: in domanda perché De Bruyne si lamentò con Antonio Conte di non essere utilizzato come lui avrebbe desiderato. Ecco perché questo puzzone ti fa questa domanda, hai capito?
2: No, ma non è... Ma io l'anno scorso, se non sbaglio, a parte dopo l'infortunio, fino al momento dell'infortunio, De Bruyne fu un giocatore molto importante per il Napoli. Credo che Antonio Conte lo utilizzò nelle migliori posizioni a lui congeniali. Poi dopo, ripeto, vedendo da di fuori, io credo che nelle situazioni per dare dei giudizi bisogna essere all'interno. E quindi io, essendo all'esterno, non posso assolutamente dare dei giudizi. Comunque mi ricordo la partita dell'andata di Milano, fu una partita dove De Bruyne fece una buona partita. Poi un giocatore straordinario.
3: Mister, sulla tua destra, Radio Marte.
4: Salve mister, buongiorno. Ben arrivato intanto.
2: Grazie.
4: Alessandra Vaccaro, Radio Marte. Le volevo chiedere, ci sono sicuramente tantissimi motivi per accettare Napoli, dalla piazza, ai tifosi, poi è diventata comunque blasonatissima come squadra, soprattutto negli ultimi anni, ma per lei personalmente ritrovare un direttore sportivo con cui già ha lavorato e poi un presidente che è una persona fisica con cui potersi confrontare ogni giorno, immagino abbiano avuto comunque un peso specifico rilevante nella sua scelta, sapere di trovare un ambiente quasi familiare. E poi una curiosità, volevo sapere se ha notato il Corsiere del Sole ritornato sullo stemma della nuova maglia del Napoli, vista la sua passione per l'ippica. Grazie.
2: Quello l'ho notato subito. Col presidente diciamo ci conosciamo da tanti anni, addirittura ricordo un aneddoto, ci fu una telefonata a mezzanotte, io allenavo la Juventus prima di Borussia Dortmund Juventus, e tra l'altro scusate perché ne fu uno. Non per la telefonata del presidente, perché fu una serata dove mia madre non stava bene, quindi e direttore invece dai tempi della Juventus siamo stati insieme, quindi col direttore abbiamo già trascorso.
1: Che cosa ti chiesi? Perché sono partiti dai cavalli.
2: Mi chiese se voleva comprare un cavallo, in quel momento lì sì, no.
1: No, perché come ho già detto sulla nave, papà era un grande esperto di cavalli e quindi era anche lui interessato all'ippica.
2: E quindi e poi basta, giusto?
5: Come il fatto di avere un presidente
2: assolutamente sono
1: un direttore con il quale già hai lavorato,
2: direttore Manna, abbiamo già lavorato insieme, conosciamo pregi e difetti, soprattutto lui conosce molto bene i miei difetti e quindi mi aiuterà molto.
5: Come vedete le lacrime, perché qualcuno aveva detto o scritto, se non ricordo male, strano, piange De Laurentiis, piange Valentina, piangono tutti e piange anche Allegri. Quindi diciamo il pianto fa parte, diciamo, è un bel sentimento ogni tanto.
1: Paolo Villaggio avrebbe detto, ma come è umano lei?
5: No? Vai Guido.
3: Abbiamo una domanda da parte di Napoli Magazine per il nostro vicepresidente.
6: Ma innanzitutto bentornato mister Allegri. Ad Edo De Laurentiis, che è parte integrante della storia del Napoli, nell'anno del centenario la scelta di questa location così stupenda, così storica, così importante come il Teatro San Carlo è l'inizio di qualcosa che nella stagione, sia dal punto di vista sportivo ma anche dell'unione tra il club e la città, deve diventare qualcosa di memorabile?
7: Beh, è di grande auspicio, tanto salve a tutti, è di grande auspicio, sono orgoglioso di presentare il mister in questo teatro così storico mondiale. È stato poi fondato, progettato da Medrano a forma di ferro di cavallo, quindi quale migliore location con il nostro Corsiere del Sole, e che possa essere soprattutto l'inaugurazione di un grande cammino, di un grande campionato, e che possa rendere felici tutti i nostri tifosi.

0: Grazie e forza Napoli.
1: Grazie Edo. Teleclub Italia, Telecapri e poi abbiamo spazio ai web.
2: Francesco Molaro, Teleclub Italia, mister benvenuto, un saluto a tutti i presenti. Si è parlato tanto di attacco, si è parlato anche di moduli, lei giustamente ci ha spiegato che insomma bisogna vedere la squadra, però si è parlato poco di difesa. Il Napoli è una squadra che può giocare a 4, ma ha giocato anche a 3. C'è un'idea sua, ha visto un po' anche nei giocatori che arrivano, per esempio rientra Rafa Marin, rientra Marianucci e poi il Napoli ha giocatori importanti come Boquemà, Buongiorno, Rachmani, quindi sulla difesa. E poi una battuta con il presidente, c'è stato un momento in cui Allegri poteva già sedere sulla panchina del Napoli, c'è stato un anno, un momento, un attimo in cui Allegri poteva già arrivare?
3: Prima il presidente.
1: Presidente, prima lei.
4: Ma c'è stato un momento. C'è sempre un momento in cui tu immagini che i tuoi contratti valgano poco, perché se le motivazioni del contrattualizzato diminuiscono, allora uno si domanda, forse mi devo creare delle assicurazioni di percorso. E quindi è ovvio che più volte io ho chiamato Allegri, così come più volte ho chiamato altri allenatori, ma questo è normale, non credo che avvenga solo da parte mia, ma avvenga anche da parte dei direttori sportivi di volta in volta, perché già voi dei media ci fate, ve l'ho già detto, comprare 200 calciatori, vedi che già il laziale di Sky ha detto prima ad Allegri, ma il mercato, perché loro sono dei fagocitatori di notizia, se no non riempiono i loro palinsesti. E quindi voglio dire, poi avete visto che bella sfida poi ha fatto la RAI, perché si parlava di questa incredibile batosta di aver preso i mondiali senza la partecipazione dell'Italia. Io ragazzi non ho mai visto tanta gente sintonizzarsi per vedere questi mondiali anche a delle ore incredibili, anche alle 3 del mattino, ne parlavamo ieri di questa partita dove la Svizzera poi era uscita perdendo 3-1, dico ma ragazzi ma allora siete stati tutti svegli, dico non solo io che ho una moglie svizzera, vabbè comunque non so se sono stato esaustivo nella risposta.
2: Sei stato esaustivo, prego
1: mister, la domanda sulla difesa.
3: Ah, sulla difesa, la difesa è importante come l'attacco e come il centrocampo.
1: Bravo mister,
5: molto bene.
1: Bravo così. Telecapri.
6: Ciao mister, Claudia Vivenzio di Telecapri, benvenuto, in bocca al lupo.
3: Grazie.
6: L'anno scorso al Milan le chiesero del PPDA e lei disse faccio fatica con queste sigle. Lei ha sempre detto che il calcio è semplice. Le chiedo quindi a questo punto se ha fatto pace con queste sigle o è l'occasione quindi per presentarci il suo staff tecnico che si occuperà anche di queste sigle. Grazie.
3: Ma, non è che ho fatto pace con queste sigle. Diciamo, tutte le statistiche, tutti i numeri sono validi nel calcio. Credo che vanno saputi leggere, ma credo che la cosa più importante è avere dei buoni, degli ottimi giocatori che ci fanno vincere delle partite, questa è la cosa più importante. Poi tutto è opinabile, tutto è tutta l'interpretazione che diamo a questi numeri. Il calcio non è assolutamente, nello staff tecnico abbiamo dei ragazzi che poi verranno presentati a Dimalo che lavorano sul campo, lavorano sui dati, come fanno ormai tutti gli staff. Ma se fosse così semplice, che non è semplice, è riduttivo, perché altrimenti riduciamo tutti ai dati, ma il calcio non è una roba di dati, il calcio è una roba di campo, dove ci sono dei giocatori che devono essere molto bravi a giocare bene, a cercare di mettere in condizioni che ci facciano vincere le partite, altrimenti non andremo neanche in campo e staremo davanti a leggere i dati. I dati confermano quello che di solito vediamo sul campo.
1: Grazie mister, le ultime quattro domande le riserviamo ai web che ricoprono un ruolo importante nel panorama dell'informazione. Cominciamo con Calcio Napoli 24.
5: Salve, Claudio Russo, Calcio 24, benvenuto.
7: Grazie.
5: Chiedo al mister e al presidente, c'è un tratto umano che ha convinto l'uno e l'altro a decidere di intraprendere questa avventura assieme? E poi per il mister, come si gestisce non soltanto un gruppo squadra, ma anche una personalità molto appassionata come quella del presidente? Grazie.
4: Ma sai, il tratto umano nei rapporti di amicizia sono fondamentali, anche se l'amicizia è una cosa molto rara e molto complessa. Nei rapporti di lavoro il tratto umano è fondamentale, perché altrimenti non inizia nemmeno una fattiva collaborazione che poi è alla base di qualunque successo. Poi sai, noi veniamo dal cinema, nel cinema ogni volta hai un progetto diverso, hai un regista diverso, hai dei tecnici e dei collaboratori diversi, e quindi se tu non crei una sintonia e un'atmosfera perfetta, e tu non raggiungi alla fine il risultato che ti sei prefisso. Ma questo vale in qualunque tipo di lavoro che abbia una progettualità, perché vedi, il calcio e il cinema hanno una cosa in comune, che sono due industrie atipiche, perché non puoi serializzare il prodotto che realizzi.
3: Per quanto riguarda il mio pensiero sul fatto che il presidente ha grande personalità, io credo che come in tutte le buone famiglie ci saranno momenti di confronto, che è la cosa più importante, perché attraverso il confronto cresciamo. Non è possibile.
4: Ma poi se non c'è lo scazzo non c'è amore, figlio mio.
3: Quindi non è, e quindi ci saranno anche delle idee diverse su cui confrontarci, ma l'importante è che anche quando ci saranno delle scazze, dei confronti, così almeno i giornalisti sono contenti di scrivere che il presidente ha litigato con Allegri, Allegri ha litigato con il presidente, e l'importante è che siamo tutti in sintonia per l'obiettivo finale, che è quello più importante del Napoli Calcio, per far sì che il Napoli Calcio arrivi agli obiettivi finali.
4: Ma poi ci possiamo pure mettere d'accordo per fare un teatrino ad uso e consumo loro, no?
8: Posso, tu che dici? Che tu hai anche lavorato con un certo Silvio Berlusconi, che a livello di personalità era un filo sotto naturalmente Aurelio, però ne aveva abbastanza, no?
1: Grazie. Grazie Nicola. Pianeta Napoli.
9: Buongiorno mister e benvenuto a Napoli. Le volevo chiedere, al di là delle due finali di Champions, lei ha vinto sul campo del City, sul campo del Manchester United, sul campo del Real Madrid. Lo scorso anno purtroppo il Napoli ha fatto una Champions in colore, e questo ha leso sia il ranking che chiaramente anche le casse della società. Stante che l'Inter, che si è divisa gli scudetti in Italia col Napoli negli ultimi quattro anni, ha fatto due finali di Champions, lei ritiene che con 15 nazionali possa arrivare anche fino al Wanda Metropolitano il prossimo anno? Grazie.
3: Allora, innanzitutto facciamo un passo alla volta, cerchiamo di superare il girone. Una volta superato il girone poi diventa tutto, poi una volta superato il girone poi la Champions può succedere di tutto.
1: Grazie mister.
4: Poi dipende anche molto dall'estrazione calendaristica, no? Perché anche lì bisogna avere la dea fortuna o la dea bendata dalla parte nostra.
3: Assolutamente sono d'accordo.
1: Una domanda per il direttore Manna, Info Napoli 24.
10: Sì, buongiorno a tutti, intanto benvenuto al mister. Direttore, senta, le volevo chiedere questo. Intanto le faccio i complimenti per il lavoro che ha fatto in questi anni qua a Napoli. L'anno scorso in rosa c'erano solo due centravanti, tant'è che poi a gennaio con la cessione di Lucca Højlund ha fatto un po' gli straordinari. Quest'anno al netto delle valutazioni che poi farà il mister, ma la sua idea

0: sua idea c'è quella di avere tre attaccanti in rosa, anche considerato il gran numero di partite e il livello di competitività che ci sarà sia in Italia che in Europa? Grazie.
1: Grazie per i complimenti, troppo gentile. Ma l'anno scorso avevamo Romelu, che è stato l'attaccante dello scudetto e che ha lavorato con Simeone l'anno prima, e Raspadori come Jolly. La squadra era stata costruita in un modo e ci bastavano due attaccanti, che erano Luca e Lukaku, di caratteristiche simili. Poi, ahimè, c'è stato l'infortunio di Romelu e abbiamo avuto l'opportunità di comprare Rasmus. Rasmus ha giocato quasi tutte le partite, doveva rientrare Romelu a ottobre-novembre, non è rientrato, c'era ancora Luca. A gennaio pensavamo di poter utilizzare Romelu al 70-80%, così sfortunatamente non è stato, e abbiamo acquistato Giovane, che è un giocatore che ha caratteristiche diverse rispetto a Højlund e Luca, che è andato via, e Lukaku. Quindi penso che oggi partiamo con Højlund, Lukaku, Luca e Giovane, il mister farà le valutazioni e noi ci faremo trovare pronti.
2: Grazie direttore. Allora Nicola, abbiamo sforato i tre minuti, ma dico che ci può stare.
3: Questo mi dispiace.
2: Io invito tutti i protagonisti a fare un passo in avanti, abbiamo i fotografi a venire qui maglia, perché dobbiamo fare un po' di foto di rito.
4: Prego.
2: Grazie, se vi accomodate qui davanti, i fotografi possono venire, grazie.
5: Mi salire.

0: Un saluto e ben ritrovati con una nuova, importantissima e ricchissima edizione del TMV News. Come di consueto è il mercato, il calciomercato a farla da padrone, con tante squadre di Serie A che si stanno muovendo, chi più chi meno. Tra queste ovviamente anche l'Inter campione d'Italia, reduce dalla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Beppe Marotta, i temi non sono mancati. Ne parliamo con il nostro direttore Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
1: Un saluto a tutti, ben trovati a voi.
0: Una delle notizie che il presidente Marotta ha dato in primis in conferenza stampa è, purtroppo per i tifosi nerazzurri, il mancato arrivo di Calaili per l'assenza dell'idoneità sportiva, lo sappiamo tutti. Adesso noi facciamo già uno step successivo, cioè cerchiamo di capire chi a questo punto può essere l'alternativa a questo giocatore, per il quale, correggimi se sbaglio, Niccolò, l'Inter era anche pronta a pagare una cifra molto, molto, molto importante.
1: Assolutamente sì, diciamo non è fortunatissima l'Inter per quanto riguarda queste situazioni sull'esterno destro in sostituzione di Dumfries, perché aveva raggiunto un accordo con l'Atalanta, o quantomeno era vicinissima a raggiungere un accordo con l'Atalanta per Palestra. Poi l'inserimento del Chelsea ha vanificato questo investimento, che comunque l'Inter immediatamente ha deciso di rifare su un altro giocatore

0: era già nel mirino da tempo e appunto Calaili sicuramente era anche una prospettiva interessante di crescita per quanto riguarda le opportunità di vestire una maglia così importante come quella dell'Inter. Purtroppo per lui e anche per l'Inter non sono riusciti a tesserarlo, non ha avuto l'idoneità agonistica e conseguentemente oggi l'Inter si è presa qualche ora di riflessione per cercare di trovare una soluzione diversa, perché poi quando vai a cercare questi giocatori che hanno questa qualità, questo cambio di passo, questa tecnica, che poi devi giocare la Champions League, il campionato, la Supercoppa, la Coppa Italia, con le ambizioni che ha l'Inter, ti devi sempre presentare con un elemento di un certo livello.
1: Anche perché ricordiamo, Nicolò, che il Calaili della situazione, chiamiamolo così, va e andrà a sostituire una casella estremamente importante di un giocatore come Dumfries, che è andato via e che di fatto è stato fino a poco tempo fa uno dei protagonisti, no, comunque della stagione.
0: Appunto, quindi insomma questo è un ruolo molto importante nell'Inter, perché sulla fascia sinistra sono abbastanza tranquilli, è chiaro che sulla zona di destra devono mettere un giocatore che possa garantire a Chivu quelle caratteristiche tecniche che fino alla fine di questa stagione ha dato e ha contribuito a dare un giocatore come Dumfries.
1: Quindi, stagione lunga, insomma, serve sì. Un elemento all'altezza, ci sono dei nomi
0: che naturalmente in questo momento sono i primi nomi che escono, non è detto che poi siano quelli definitivi, oppure quantomeno che siano una parte sola di quelli che conosciamo, perché chiaramente certo. Ausilio e Marotta hanno fatto anche un punto della situazione insieme anche ai propri collaboratori per capire quale possa essere la soluzione più adatta.
1: Allora, anche perché alcuni, scusami Nicolò, sono nomi che già si sono fatti sì. E che quindi per forza di cose ritornano in auge dopo appunto il mancato arrivo di Calaili.
0: Uno di questi può essere Spence del Tottenham, che comunque è un giocatore di qualità, però bisogna vedere anche lì come vengono impostate le trattative, perché l'Inter comunque ha fatto un certo tipo di ragionamento. Allora, su Palestra aveva intenzione di spendere fino a 50 milioni, cioè 45 più 5 di bonus. Per Calaili erano arrivati a spendere 25 milioni di euro più qualche bonus. Adesso vediamo su Spence, magari, che è uno dei nomi, perché non è solo il nome, la disponibilità del Tottenham, la disponibilità del giocatore. È chiaro che non è solo lui, perché in questa lista c'è anche un altro elemento che comunque conosciamo già, sto parlando di Molina, che era all'Udinese, che poi è andato all'Atletico Madrid, e l'Atletico Madrid sicuramente lo ha valorizzato, lo potrebbe anche cedere, però anche lì bisogna vedere quanto poi chiede l'Atletico Madrid, perché sappiamo che è un club che tutto sommato quando vuol comprare vuole tendere ad abbassare il prezzo, e quando deve vendere lo tiene sempre molto alto.
1: Una classica bottega cara,
0: che comunque è un po' il gioco delle parti che fanno tutti quanti. Poi forse il giocatore che più di ogni altro può intrigare in questo momento è Due dello Strasburgo, perché
1: Due la Due.
0: Esatto, che è un giocatore che a mio avviso ha ancora grossi margini di miglioramento, potrebbe davvero in Serie A fare la differenza. Però lo Strasburgo anche qui è un ostacolo, sembra poco, voglio dire, dal punto di vista, no, così sportivo, che lo Strasburgo possa rappresentare un ostacolo, invece lo è, perché tutti i giocatori che vai a trattare con loro fanno sempre, diciamo, un po' di ostruzione, o quantomeno non ti danno mai la possibilità di arrivare con facilità all'obiettivo, perché le richieste sono sempre molto alte. E poi ci sarebbe anche Vanderson del Monaco, un altro giocatore che all'Inter piace, però noi abbiamo fatto ora 3-4 nomi che però sono in questo momento una lista potenziale di obiettivi che forse ancora loro devono cercare di focalizzare nel concreto. Ne potrebbero uscire altri, però ora forse, se prima non c'era tutta questa fretta, ora un po' più di velocità servirà, perché l'Inter non deve solo fare l'esterno destro in sostituzione di Dumfries, deve andare a prendere anche almeno un forte difensore centrale, perché ricordiamolo, sono usciti per fine contratto Acerbi e Darmian, e poi abbiamo detto che De Vrij è andato appunto in Grecia, e quindi è andato via, e quindi
1: servirà sicuramente, certo.
0: Esatto, tre giocatori sono usciti, almeno un altro centrale forte lo devono prendere.
1: L'ha fatto intendere Marotta, servirà del tempo comunque per trovare il sostituto, ma come diceva giustamente Nicolò, non si può più aspettare troppo. Fino a questo momento l'Inter di fatto ha chiuso il colpo Provedel, che andrà a, diciamo così, alternarsi con il Pepo Martinez. Chi invece si sta muovendo, e come se si sta muovendo, è proprio la Fiorentina, che è addirittura d'arrivo per, pensate, il quarto colpo di questi primissimi giorni di calciomercato estivo, alcuni già ufficializzati, altri potrebbero essere nelle prossime ore. E il prossimo colpo a firma Paratici, pensate, potrebbe arrivare direttamente dal Real Madrid. Per tutti i dettagli sentiamo Nicolò Santi, direttamente dalla redazione di FirenzeVela.it, che ci fa il punto.
2: Eccoci qua, ciao Tommaso. La Fiorentina ha chiuso il suo quarto acquisto di questa campagna estiva. Si tratta di un altro difensore, del Victor Valdepeñas, direttamente del Real Madrid, uno dei giovani più di talento della cantera dei Blancos.

0: Non a caso Real, che in un primo momento pensava di valutarlo in ritiro con José Mourinho, ha deciso di cederlo ma mantenendo una percentuale alta sulla rivendita, cioè il 50%, un po' come fa con i suoi giovani. Il Real tende a mantenere, diciamo, delle formule di controllo sul percorso di crescita dei propri ragazzi, come è successo per Nico Paz con il Como, e lo stesso sarà per Valdepeñas alla Fiorentina, che arriva a titolo definitivo 8 milioni di euro e, come detto, appunto una percentuale che è il 50% sulla rivendita e anche la ricompra a favore del Real. Quello si vedrà, è una cifra che ovviamente è legata all'acquisto, cioè agli 8 milioni dell'acquisto, una percentuale che si calcolerà in base a quello. Il giocatore arriva a Firenze come centrale mancino, ma è molto duttile, può fare anche il terzino, quindi Grosso ha a disposizione un'alternativa di assoluto livello, di assoluto talento, che si pensava sarebbe arrivata a inizio agosto, magari in occasione proprio dell'amichevole fra il Real e la Fiorentina. Alla fine in realtà l'operazione è stata chiusa con grande anticipo. Paratici ci ha fatto un altro colpo di livello, in questo caso dall'estero, da Real Madrid. Valdepeñas arriva alla Fiorentina, un contratto di un anno più quattro, se i Viola lo manterranno, se decadrà, diciamo, alla recompra del Real, a quel punto scatteranno gli altri 4 anni di contratto, il giocatore che guadagnerà uno stipendio vicino al milione a stagione. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea.
1: Victor Valdepeñas dalla cantera del Real Madrid, questo è il profilo scelto dalla Fiorentina di Fabio Paratici per andare a rinforzare la rosa di Fabio Grosso, una rosa che ha già visto gli arrivi di Vieri, difensore, Dragosin, altro difensore, e poi il colpo dell'Axe fino a questo momento, non soltanto del mercato della Fiorentina, ma proprio del mercato in generale in Serie A, ovvero quello di Arthur Attà, arrivato per una cifra monstre dall'Udinese. Nicolò, che sta succedendo in casa Fiorentina?
2: Quello che non ti aspetti, perché dopo che si era chiusa la stagione con una salvezza addirittura molto molto sofferta, si pensava che la Fiorentina si ripartisse con il mercato di Paratici, ma con una marcia migliore rispetto al recente passato, ma qui siamo veramente in quinta, sesta marcia, cioè partito a tutta il mercato della Fiorentina, anche a livello di investimenti. E Valdepeñas è solamente l'ultimo tassello di una serie che comunque dovranno essere ancora messi in questa squadra, perché giustamente tu dicevi, due difensori centrali, Vieri e Dragosin, un grande centrocampista di prospettiva come Attà, ma non è finita qua, così abbiamo fatto anche la rima, nel senso che adesso la Fiorentina deve sistemare gli esterni difensivi, gli esterni offensivi, e tratta anche a centrocampo un giocatore come Ulai. Per cui Valdepeñas è un'operazione di grande prospettiva, perché è un giocatore del 2006, quindi sta parlando di un ragazzo di 20 anni.
1: Ovviamente non parliamo di un titolare che andrà chiaramente, certo, a rinforzare la prima.
2: Però
1: la prima
2: è un
1: linea.
2: Giocatore che comunque nasce difensore, fa l'esterno, la Fiorentina aveva bisogno di questo, anche in virtù del fatto che sulle fasce c'è un grande cambiamento che riguarda Dodò, Fortini, lo stesso Robin Gosens. Un'operazione che, come sempre fa il Real Madrid, la fa con la percentuale sulla futura rivendita del 50%, che il Real Madrid fa con il diritto di ricompra, che, come voi sapete meglio di me, si articola a seconda delle varie stati della durata del contratto. Cioè, di solito queste operazioni, se tu firmi per 4 anni una cessione a titolo definitivo, per la prima, la seconda e la terza estate viene fissato un prezzo per la possibilità di ricomprare il giocatore, una sorta di operazione alla Nico Paz, tanto per capirsi, che comunque aveva un diritto di ricompra che cambiava a seconda delle estati, poi sappiamo tutti come è andata. E quindi è un investimento che la Fiorentina fa, ma soprattutto è un progetto sportivo diverso, perché la Fiorentina è vero che paga tanti giocatori anche a costo importante, come Attà, come Vieri, Dragosin è un po' meno giovane, però comunque fa degli investimenti.
1: Lo stesso Jimenez.
2: Jimenez fa, sì, anche se l'ha preso con la formula del prestito con diritto di riscatto a 20 milioni, però fa degli investimenti su dei giocatori che hanno un pregio fondamentale, cioè la gioventù, e quindi naturalmente nella prospettiva non vanno a pesare troppo, perché se un giovane poi ti esplode naturalmente lo puoi rivendere anche a cifre molto elevate, ma soprattutto non vanno a pesare sugli ingaggi, perché sono tutti giocatori che vanno ad abbassare inevitabilmente, cioè si alza l'investimento ma si abbassa il livello del monte ingaggi, proprio perché comunque si parla di 1,2 milioni, 1,3 milioni, 1,5 milioni, voglio dire, adesso anche il giocatore del Real Madrid, Valdepeñas, secondo me non arriverà a prendere 1 milione, per dire, no, poi è chiaro ci sono degli aumenti prefissati, però questa secondo me è la filosofia di un progetto sportivo che è iniziato. L'anno zero della Fiorentina dopo 7 anni è cominciato.
1: Ai tifosi della Fiorentina che in tutto questo mercato in entrata si chiedono che ne sarà di Moise Kean, noi cosa possiamo rispondere? Che è ancora troppo presto per saperlo e ce la caviamo così, o possiamo dire qualcosa di più, ovvero le percentuali magari possono propendere più dalla permanenza di questo giocatore in maglia viola, che comunque deve rilanciarsi dopo un'ultima stagione sicuramente in chiaroscuro.
2: Ma diciamo che, salvo clamorosi colpi di scena, possiamo salvarci dicendo che da qui a 24 ore difficilmente qualcuno pagherà la clausola di 62
1: questo
2: milioni di euro.
1: Possiamo

0: Beh, insomma, voglio dire, mai dire mai nel calciomercato, però siamo arrivati, voglio dire, a 24 ore dalla scadenza e quindi penso sia difficile, anche perché a 62 milioni di euro molti club dicono sì, è vero che c'è un prezzo stabilito, ma vista l'annata di Moise Kean, magari vado dopo a trattare con la Fiorentina a cifre più basse. Il futuro è molto legato alle offerte, molto legato anche, voglio dire, a quello che Kean vorrà fare, e in particolar modo mi sembra che lui sappia bene che questo può essere un'occasione, anche rimanendo a Firenze, di rilanciarsi dopo un'annata che non è stata positiva. Solo in nazionale ha fatto vedere delle buone cose, alla Fiorentina molto meno. Ci dovesse essere un club di Champions, è chiaro che a quel punto potrebbe fare anche una riflessione, però al momento pista calda su Kean in fatto di cessione non la sentiamo, e all'onore del vero va anche detto che l'anno scorso la clausola era più bassa, quest'anno la clausola è più alta, però alla fine, nonostante la bellissima stagione, non quella recente, quella di due anni fa con la Fiorentina, solamente l'Alcazia si era portata avanti nel tentativo di pagare la clausola rescissoria, poi lui ha scelto di rimanere a Firenze e loro, se ti ricordi bene, sono andati a prendere dall'Atalanta Retegui pagandola addirittura 70 milioni di euro. Quindi è un po' questo il discorso e il ragionamento. Io credo che sia difficile che Kean possa lasciare la Fiorentina, ma non impossibile.
1: Al Teatro San Carlo spesso il nostro direttore Niccolò Ciccarini ha fatto delle serate incredibili. Questo giro è toccato a Massimiliano Allegri, per nuovo presentato come nuovo allenatore del Napoli, gli ha dato il via libera, nuovo allenatore del Napoli, al suo fianco ovviamente il DS Manna, il presidente Aurelio De Laurenti. Su una conferenza stampa di presentazione dell'allenatore, ma è stata anche l'occasione per fare il punto un po' su quella che è la nuova stagione alle porte del club partenopeo, reduce dal addio di Antonio Conte. Lì per tutto Mercato Web c'era anche il nostro corrispondente Pierpaolo Matrone. Sentiamo che cosa è stato detto in conferenza nel servizio dedicato.
2: Amici di tutto Mercato Web, si è appena chiusa la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri. Siamo ancora all'interno del Teatro San Carlo, un Massimiliano Allegri che con la solita simpatia ha risposto a tantissime domande. D'altronde la platea era veramente molto molto gremita qui nel teatro più antico d'Italia. Qualche titolo ce l'ha dato, ce l'ha dato anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Si è parlato della Champions League, della volontà evidentemente di fare bene anche nella massima competizione europea dopo la scottatura della scorsa stagione, quando il Napoli chiuse trentesimo su 36 la fase campionato. Non ci ha detto Massimiliano Allegri come giocherà il suo Napoli, non ci ha fatto capire, non ha risposto alla domanda sulla difesa 3, sulla difesa 4, quindi una domanda sul sistema di gioco a cui non ha risposto, quindi non ci ha fatto capire come giocherà il suo Napoli, ma qualche punto fermo, quello sì, l'abbiamo già inteso, un punto fermo del suo Napoli evidentemente sarà Rasmus Højlund, l'ha rivelato, noi ve l'avevamo raccontato anche su tutto Mercato Web nel corso di questi mesi. Massimiliano Allegri avrebbe voluto Højlund anche al Milan, lui l'ha confermato, adesso se l'è ritrovato qui e quindi evidentemente sarà sicuramente al centro del progetto, come al centro del progetto Massimiliano Allegri qui a Napoli potrebbe essere anche Kevin De Bruyne, è un giocatore niente male, ha detto Max poco fa qui al Teatro San Carlo. Sicuramente deve prima vedere e poi chiaramente farà le sue valutazioni, però dalle parole che ha speso, d'elogio chiaramente per De Bruyne, pensiamo che possa essere anche lui un tassello importante della sua era, che è cominciata ieri chiaramente con il primo assaggio di Napoli, oggi la conferenza stampa di presentazione. Dopo si andrà direttamente al centro sportivo di Castelvolturno, da domani comincerà tutti gli effetti con i lavori, test fisici e atletici, poi lo ricordiamo dal 17, quindi da venerdì, la squadra sarà in ritiro nella prima parte di preparazione estiva a Di Maro Folgarida e chiaramente poi da lì cominceremo a capire, e noi vi daremo conto di tutto su tutto Mercato Web, ovviamente come sarà il Napoli di Massimiliano Allegri.
1: Abbiamo visto nel servizio confezionato dal nostro Pierpaolo Matrone i punti salienti della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Avete sentito al suo fianco Aurelio De Laurentiis, che chiaramente ha parlato anche di temi, Niccolò, extra Napoli, la UEFA, la FIFA, la Serie A. Insomma, il numero uno partenopeo non si risparmia mai anche nel commentare in generale il livello del calcio italiano, ma restando proprio sui fatti di casa Napoli, due nomi su tutti, Massimiliano Allegri ha indicato e sottolineato, si riparte un po' da Højlund e De Bruyne, che saranno centrali nel progetto del nuovo Napoli. Højlund è stato centrale anche in attacco con Antonio Conte, sarà anche centrale il prossimo anno, però alle sue spalle, Niccolò, che cosa possiamo dire? Perché ci sono tanti nomi importanti, chi rientra come ad esempio Lorenzo Lucca, chi c'era già ma deve definire il futuro come Romelu Lukaku.
0: Ma allora, innanzitutto...

0: Importante rientro di De Bruyne anche per il mondiale, insomma l'ho visto abbastanza bene, quindi questa cosa sicuramente gli darà forza anche per l'inizio della prossima stagione. E poi si era un po' inclinato, no, questo rapporto con Antonio Conte, quindi ripartire da Massimiliano Allegri non sarà che un vantaggio per lui. Højlund è ormai una certezza e il Napoli ha fatto bene a fare questo investimento perché è un ragazzo che ha sempre tanti gol, quindi nei piedi, e quindi a maggior ragione dà anche una consistenza al reparto offensivo. Certo, bisognerà capire cosa vorranno fare ancora? Perché stanno trattando, per esempio, Ceballos, che è un esterno offensivo del Boca Juniors, che quindi naturalmente andrà ad implementare ulteriormente la rosa se troveranno l'accordo. Detto questo, c'è da capire appunto quale sarà il futuro di Lukaku e quale sarà il futuro di Lorenzo Lucca. Io credo che Max Allegri voglia un attimo parlare con Lukaku, voglia un minimo capire anche quali sono le sue motivazioni, le sue sensazioni, perché lui è soprattutto un grandissimo gestore di gruppo e quindi non vorrà tenere per forza eventualmente un giocatore che magari ha idee diverse. E quindi vorrà capire, uno, se ha volontà di rimanere a Napoli, due, se ha la volontà anche di mettersi a disposizione in un turnover, perché poi Højlund è il futuro, anche se Lukaku è un grande attaccante, però è chiaro che l'investimento è stato fatto più su Højlund che su Lukaku, che ha ancora, ricordiamo, un altro anno di contratto. Dopodiché, quando avranno fatto una bella chiacchierata nel ritiro che comincerà nelle prossime ore, è normale che verrà fuori la linea guida da seguire. Allora, se ci sarà la possibilità di proseguire con determinate condizioni, Lukaku può anche rimanere, altrimenti il Napoli dovrà venderlo. Per quanto riguarda Lucca, la situazione secondo me è un po' diversa, perché Lucca ha innanzitutto un ingaggio
1: È stato fatto
0: inferiore.
1: anche un investimento però
0: Esatto, hanno
1: importante,
0: fatto praticamente un investimento da 35-40 milioni di euro, però Lucca è
1: no? Non è
0: reduce.
1: andato
0: Non
1: bene
0: è
1: il
0: andato bene,
1: prestito.
0: prima parte della stagione a Napoli, seconda parte della stagione a Nottingham, non è andata bene neanche la seconda, quindi a maggior ragione ora lui rientra. Lucca è un giocatore che ha molto mercato in Italia, ha mercato davvero da tante squadre che possono essere dal Cagliari al Genoa, alla Lazio, sceglietela voi, tutti lo vorrebbero anche magari perché sanno benissimo che Napoli non lo può vendere in questo momento anche per non fare una minusvalenza e lo prenderebbero magari con la formula del prestito con diritto di riscatto. Anche qui io credo che Lucca, allora se va via Lukaku, magari potrebbero fare un ragionamento anche di tenerlo, perché a quel punto se va via Lukaku, Højlund e Lucca potrebbero
1: Vince.
0: alternarsi e potrebbero rilanciarsi nel Napoli, ma se dovesse rimanere Lukaku anche a fine scadenza di contratto è normale che Lucca deve andare a giocare. Allora lì si innescherebbe un bel meccanismo di mercato perché il Napoli lo potrebbe utilizzare anche per arrivare a qualche altro giocatore. In tutto questo c'è da ricordarsi che c'è anche Ciofane o Ciovane che è stato preso a gennaio e che è stato pagato tanti soldi e che comunque rimane un giocatore in orbita Napoli, nel senso diciamo un'alternativa. Quindi bisognerà capire se in tutto questo giro degli attaccanti resta anche lui oppure no.
1: Adesso
0: Ecco.
1: il mercato è agli albori, quello del
0: Eh
1: Napoli,
0: sì,
1: come diceva giustamente Niccolò.
0: prima lo sfoltimento e poi eventualmente gli acquisti.
1: E poi chiaramente, come ha detto anche Allegri nella conferenza stampa, deve parlare vis-à-vis, no? Con tutti i
0: Giustamente.
1: giocatori della rosa per capire le motivazioni, per capire eventualmente anche con quale stato d'animo un giocatore del Napoli, magari rientro dal prestito, può approcciarsi con la nuova stagione, la nuova dimensione del Napoli. Un'indicazione, se vogliamo, Allegri l'ha data in conferenza rispetto magari alla gestione Conte, dove c'era un'alternanza di portieri a seconda magari del
0: Giusto.
1: momento di forma, diciamo così. Invece Allegri ha messo i puntini sulle i, ha detto ci sarà un titolare e la sua alternativa. Quindi anche in questo caso da capire poi tra
0: Io penso sia
1: Milinkovic-Savic e
0: più Meret.
1: Meret
0: Io
1: chi
0: penso sia
1: possa
0: più
1: partire. Tu
0: Meret.
1: dici pa può partire
0: Per me può
1: Meret,
0: partire Meret, cioè
1: titolare,
0: titolare, sì,
1: certo,
0: stavo
1: sì.
0: dicendo. Milinkovic-Savic è stata una scelta, non dico discutibile quella dell'anno scorso, però siccome spendi 20 milioni per un portiere dal Torino e poi lo metti lì e poi comunque sia lo metti in ballottaggio con Meret, alla fine hai preso un titolare, un altro titolare, cioè due titolari senza però dare una certezza di ruolo né all'uno né all'altro. Io su questo sono molto più dalla parte di Allegri e molto meno dalla parte di Conte, perché secondo me ci deve essere un titolare e un'alternativa, perché se poi ci sono due titolari non si crea la certezza. Secondo me questo danneggia tra virgolette anche un po' il reparto, perché cioè, una difesa deve sapere, no? Da chi è comandata dietro, sempre e comunque, cioè un giorno c'è uno, un giorno c'è un altro, pur essendo bravi entrambi, perché sono qualitativamente due portieri forti, Meret e Milinkovic-Savic, però le gerarchie, almeno nel ruolo così delicato come quello del portiere, ci devono essere. Quindi io penso che oggi sia più propenso Allegri a tenere Meret con la partenza più probabile di Milinkovic-Savic, che comunque, ricordiamo, 20 milioni di euro lo devi vendere almeno a 17-18 per non fare la minusvalenza.
1: E vedremo allora come si evolverà anche il nodo portieri, per così dire, in casa Napoli con il passare di giorni, con il passare del mercato. Io per tutte le notizie di Napoli, ma non soltanto per la Serie A, la Serie B, la Serie C, l'estero, per i mondiali, vi rimando anche ovviamente alle pagine di tuttomercatoweb.com con tutte le ultime news aggiornate. Termina qua invece questa edizione del TMV News. Io saluto e ringrazio il direttore Niccolò.

Buongiorno, buonanotte, buon pomeriggio. Bentornati cari amici di Gossip, bentornati nel salottino delle amiche e bentornati in questo programma dove parliamo di tante cose, dove si fanno tante riflessioni. Bentornati su canale 403 Nexon Channel e grazie anche a canale 56 Roma che ci ospita. Avevo voglia di parlarvi di cose che riguardano un po' lo status nostro di tutti i giorni. Ma perché questo? Perché nella puntata odierna che abbiamo fatto di Yes We Are, Mauro ha portato in programma un pensiero che ho onestamente fatto un pochino fatica a comprendere. Perché? Perché ci sono, come ognuno di noi, abbiamo tanti punti di vista, come ognuno di noi ha il suo background culturale, ha le sue vicissitudini, le sue esperienze, a volte in prima persona, a volte indirettamente, perché spesso io dico che anche ciò che si impara dagli errori degli altri è una cosa che va tenuta in considerazione. Vi capita mai di conoscere delle persone indirettamente, ovvero delle persone che sono amiche di nostri amici, che ogni tanto capita che ci parlano di loro e quindi le conosciamo indirettamente? E questo avviene anche quando queste stesse persone commettono degli errori e questi errori ci vengono riportati. Sai che lui ha fatto questo e questo e il risultato è stato questo? Aspetta un po' che vediamo un attimo di non commettere gli stessi errori, così, queste cose. Però la cosa che mi ha dato da pensare, mi sono un po' arrovellata, è il fatto del se la vita ti dà mandarini, tu cosa ne fai? Puntini puntini. Noi la conosciamo come che se la vita ti dona limoni, ti dà limoni, cosa ne fai? Tendenzialmente io non, cioè paragonando, molto scioccamente se volete, paragonare il limone al mandarino, dico ma se la vita mi regala mandarini, sono dolci comunque, però sapete benissimo che quando il mandarino è bacato, e quindi è forse uno dei sapori più cattivi della cucina, però se la vita ti regala limoni, significa che il limone è in sé un gusto, tendenzialmente il primo gusto che sentiamo del limone cos'è? È l'aspro, tranne e per quelli di Amalfi, i limoni della costiera amalfitana li potete mangiare come si mangiano le mele, quello indubbiamente. Questa è una cosa di una particolarità e di una varietà, sono pazzeschi, sono buonissimi. Comunque, detto questo, mi sono resa conto che se noi facciamo un piccolo esame di tutti i giorni, quello che noi facciamo, perché in realtà la vita ci dona qualcosa tutti i giorni. Anche se facciamo strada, lavoro, casa, lavoro, bambini, scuole, cioè, bene o male il nostro circuito è sempre lo stesso. La quotidianità, c'è gente che impazzisce con la quotidianità, non la vuole assolutamente, ogni giorno magari vuole inserire nella propria vita qualcosa di diverso. Altre persone invece, la routine, la quotidianità regala benessere, regala sicurezza. Gli imprevisti lo terrorizzano, i modi di fare delle altre persone, perché non, a volte diciamo che questa persona è asociale. In realtà ci sono persone che non è che sono asociali perché stanno bene da soli, perché non vogliono contatto con la gente, perché preferiscono vivere nel loro mondo. Sì, certo, è così, però ma ci sono anche altre persone che invece non amano l'intromissione di altre persone nella propria vita o di avere troppe cose in giro. Perché? Perché il prossimo, cioè le altre persone, l'altra gente, gli provoca stress. Magari loro sono magari anche predisposti nel fare amicizia o nel fare conoscenza, ma cosa succede? Hanno questa cosa di dire: questa persona nella mia vita scombussola e la mia routine, scombussola la... No, io

io voglio la mia tranquillità, voglio stare serena, ho i miei studi, la mia vita, sono proiettata o proiettato verso

mondo è così bello, perché è vario, perché ognuno di noi veramente è diverso. Già questo, se la mia routine, anche se io ho la routine uguale a quella della mia migliore amica, sarà simile, ma non è uguale, perché nessuno di noi è uguale ad un altro, nemmeno due gemelli, nemmeno due gemelli omozigoti sono perfettamente simili nelle loro movenze e nelle loro routine. Quindi riflettevo su questa cosa e riflettevo sul fatto della felicità, di cosa si potrebbe fare se davvero la vita ci regala mandarini. No, Mauro ha detto non regala, perché regalare è una cosa positiva. Se la vita ci dà, e quindi dare, quindi ho capito in sé che la vita ogni giorno ci dà una sfida. Quindi cosa fare ogni giorno se ci regalano una sfida? Perché poi è così, anche semplicemente dover prendere appuntamento in un ASL per fare una diamine di visita, anche quello non è una, sì, potrebbe essere una supposta perché è un limone, però è così. Cioè, ogni volta c'è una sfida, ogni volta c'è una rottura di scatole che dobbiamo, e sta a noi capire come affrontarla. La affrontiamo questa cosa, la risolviamo, oppure l'abbandoniamo in un cassetto e vabbè, madò, c'è un sacco di cose da fare. Però tu hai un sacco di cose da fare, però nella tua testa quella cosa poi ti torna. È così, perché non l'hai risolta, sai di non averla risolta, e risolvendola ti potrebbe davvero già risolvere un sacco di cose. Quindi vediamo un attimino se la felicità fosse già nella nostra quotidianità, ovvero trattare ogni giorno come se fosse veramente, no, non voglio dire l'ultimo giorno, perché stamattina dovete sapere che, ma secondo me non sono, non so, so di non essere l'unica. Mio padre, siamo lontani, 800 km, mio padre tutte le mattine e tutte le sere mi manda, come tutti i papà e le mamme, no? Io penso di papà, però vabbè, a me mio padre, manda quei meme, non so come definirli, quelle paginette fatte con queste frasi motivazionali, o con questi disegnini colorati molto allegri, con i cuori, i micini, i gattini, ogni tanto arriva Gesù, queste cose, perché mio padre non, cioè, è una persona che se risponde al telefono dice: oh, ok, no, non dice ok, e dice vabbè, vabbè, sì. Queste sono le telefonate con mio padre. Papà, ti voglio bene, sì. Così capisci. Con papà è così. Quindi, però, lui, il suo modo di dimostrarmi che mi pensa, che mi vuole bene, è mandarmi questi meme. Io e la mia amica l'abbiamo capito, anche lei al suo papà le manda queste cose, e noi ci mandiamo la buonanotte con queste frasi dei nostri padri, perché così fa, è così, è bellissimo. Quindi, cos'è la felicità? La felicità è anche in questi momenti, in una quotidianità, di uno scambio con persone che non sanno esprimere i loro sentimenti, perché probabilmente sono genitori di un'altra epoca. Ma la felicità sta anche in queste cose. La felicità sta nel dire: un giorno mi mancheranno, perché un giorno non ci saranno più questi mi viene meme, ma non sono meme, non so come si chiamino quelle dannate cosettine che ti mandano di solito i boomer, cioè gli anziani, no? Insomma, quelle paginette tutte colorate, okay? La cosa è stupenda, e già questo fa parte già della mia quotidianità. Trattare ogni giorno come se fosse l'ultimo giorno. Stamattina, ve lo leggo, mi è arrivato questo, stamattina mi è arrivato questo da papà, ve lo dico, e abbiamo molto, aspetta. Vabbè, papà, eccolo qua. Dovete sapere che mio papà è messo in rubrica come tasso rosso, mia madre è Grifondoro. Allora, il suo dice: a volte ci perdiamo cercando il domani e dimentichiamo che l'oggi è già un miracolo. Buon lunedì, questo era ieri. Però mio padre dice, io non credo che lui li legga realmente.
queste cose, perché c'è buon lunedì, buon martedì, tutta la settimana è segnata, attenzione, io non so che ore siano, ma la sto aspettando ancora quello di oggi, perché spesso e volentieri è sempre in ritardo, oppure si ricorda all'una prima di fare il pisello.

0: Dopodiché arriva quello della sera e tu sai che alle 8 ti già dà la buonanotte, direi che papà è già secco a letto. Comunque, mi sto perdendo, che oggi è già un miracolo e sì, ed è quello, cioè quello che noi stiamo vivendo. E allora io ho riso tantissimo perché ho mandato questo messaggio alla mia amica e le ho detto: anche oggi siamo delle miracolate, abbiamo aperto gli occhi. Ma noi ridiamo di questa cosa perché in un certo senso amiamo quello che fanno i nostri padri perché ci pensano, perché in quel momento papà mi sta pensando, non fa niente se lo manda, è inoltrato 125 volte, non mi importa, però so che in queste 100 persone a cui lui manda il buongiorno, buon martedì, buon lunedì, ci sono anch'io, perché papà è fatto così. Quindi perché non prendere anche questa giornata in questo modo? Siamo fortunati, ma siamo fortunatissimi. Innanzitutto, parlando degli italiani, di essere nati dalla parte, da una parte, da una parte fortunata del mondo, perché c'è chi non lo è. Guardiamo solamente chi nasce nella Corea del Nord. Vabbè, per anni ci hanno fatto credere che per essere felici dovessimo avere una vita perfetta, viaggi incredibili, tramonti da cartolina, una vita che sembrava sempre sul punto di dover diventare memorabile. Poi abbiamo capito una cosa: se aspettiamo che ogni giorno sia speciale, rischiamo di perderci tutti quelli normali. Capite che ogni giorno è bellissimo. Ve lo dico io, sì, è vero, io sono una persona molto ottimista, sono una persona che difficilmente vede il brutto. Se mi capita una giornata, no, dove mi sento particolarmente povera, particolarmente brutta, particolarmente grassa, che mi fa male ovunque nel corpo, questo veramente io sfido chiunque in quel momento a essere ottimista, però so che non può durare tutta la giornata, perché ci sarà sicuramente, c'è e c'è sempre, perché c'è sempre stato anche un piccolo avvenimento che mi ha fatto dimenticare che sono povera, che sono grassa, che sono vabbè, diversamente magra, diciamo che è brutto dire grasso, che ne so, che ho dolore alla schiena, che mi fa male la testa, che ho degli esami da fare. Queste, ci sono, basta quell'attimo e io torno ad essere di buon umore. Non sicuramente scoppio petardi, però torno me, perché mi cheto, perché mi dico comunque io oggi non posso buttare via questa giornata solo perché vabbè, è così. Cioè, devo anche accettarmi in questa nuova età, devo anche accettare che non ci sono dei giorni dove sono a mille, dove ci sono dei giorni che non riesco a combinare nulla. Perché è vero, ma i giorni in cui non riusciamo a combinare nulla non sono giorni persi, perché innanzitutto la vita mi ha dato limoni oggi, mi darà limoni anche domani, però non è che il limone marcisce in un giorno, spesso e volentieri il limone marcisce in un mese se ben conservato. Ma cos'è che dico? Dico, il giorno dopo esamino quello che ho fatto il giorno prima, dico, avrei potuto fare di meglio. Ci sono un sacco di attenuanti. Allora, io non amo le scuse. Le persone che avanzano scuse sono mediocri, non mi piacciono. Io mi do delle attenuanti, che chiamate le scuse, le sono scuse chiamate con un nome diverso, ma in realtà le attenuanti sono il modo migliore per poter analizzare quello che ci è successo senza darci troppo contro, senza darci troppo addosso. Le scuse, questo è il mio modo di vederlo, mi scuso con chi, i nostri telespettatori, che ci siano magari delle persone studiate, ma il mio modo di vedere è le scuse sono chi invece vuole liberarsi dei propri impegni, farsi proprio scaricare, come si chiamano, le proprie responsabilità. Invece io tengo che le attenuanti siano, cavolo, io ci ho provato, ce l'ho messa tutta, ma faccio un esempio sciocco, eh. Il caldo oggi mi ha spossata talmente tanto che ho passato tutto il giorno con un mal di testa fortissimo e ci sta. Questa non è una scusa, questo è comunque che stavi cercando comunque di lavorare, ma avresti preferito chiudere gli occhi ed essere infilata in un freezer perché fa così caldo che è faticoso essere anche avere anche un aspetto dignitoso, però che ci vogliamo fare? Cioè, comunque questo la nostra estate l'estate sì, che ha i giorni contati, noi no, noi no. E quindi è per questo che secondo me ogni giorno può essere valorizzato. E poi ci sono sempre i commenti che dicono, averci i soldi. Ma ragazzi, ma i soldi non è che ti fanno per... No, aspetta, no, attenzione, sì, i soldi ti rendono felice, ma saperli come impegnare bene, sapere che hai la giornata per poter andarti a fare una passeggiata e invece di andare a comprarti dei fiori costosi ti vai a raccattare dei fiori di campo, o se tu li conosci anche delle erbe selvatiche che fanno sempre, cioè che sono belle e poi sono anche utili se le conosci, se non le conosci lascia perdere, sono come i funghi, ti avveleni. Però è questa l'idea, è sicuro che se abbiamo due palanchine in più stiamo meglio, che la vita è più leggera, però spesso non ha spesso, diciamo che a volte può succedere che avere tanti soldi non va in concomitanza con l'essere delle persone felici, perché non crediate, io so perfettamente che tanti soldi e anche tanti problemi, ma non voglio parlare di questo. È qui che entra in gioco la romanticizzazione della routine quotidiana. In sostanza, trattare un martedì qualsiasi con la stessa cura che riserveresti a una giornata di vacanza è già un dare un plus a quello che è un martedì normale. Ovvero, di solito il martedì cosa fai? Vai al lavoro, casa lavoro, casa lavoro, oppure sei in vacanza? Dipende.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

il protagonista in fondo sei tu, cioè il protagonista della tua giornata sei tu. Poi questa fissazione di dover postare tutto quello che vediamo, quello che facciamo, quello che ma e spesso e volentieri è sempre, non lo fai per te stesso, per il piacere anche di condividere magari il posto meraviglioso dove sei. Mi piacciono molto le persone che magari postano delle colazioni particolari o delle colazioni fatte molto in maniera molto curata e taggano il ristorante o il posto dove le ospita, perché significa che ti danno l'idea che guarda dove sono, ma non guarda dove sono. No, guarda dove sono, se vuoi anche tu una cosa del genere è qui che devi venire, questo è molto bello. Ma il 98% delle persone pubblica cose solo per fare invidia agli altri. È veramente qualcosa di che non lo so, probabilmente ho passato questo momento, ma io non ho mai voluto fare, quando postavo le mie cose, quando ero single, e spesso e volentieri erano cose che creavo io, sia a livello di restyling piuttosto che di cucina, non era per fare invidia, ma perché questa cosa a me dava orgoglio, perché erano proprio belle o proprio buone, o perché l'ho studiato quel piatto, ci sono stata addosso, l'ho immaginato, ho curato gli ingredienti anche i più semplici, quindi questa cosa mi riempie d'orgoglio. Allora guardate amici, guardate che bello, guardate che buono, o guardate dove sono. Tante volte invece non è così, tante volte è ciao poveri, va bene, sei contento tu. Il successo di questo trend non è casuale, arriva dopo anni in cui i social ci hanno abituati a rincorrere esperienze sempre nuove, il viaggio da sogno, il locale del momento, la vita da copertina, come se la felicità fosse sempre al prossimo traguardo. La romanticizzazione ribalta questa logica, e se bastasse guardare con occhi diversi ciò che abbiamo già? E guardare con gli occhi diversi quello che noi abbiamo è guardare con gratitudine il fatto di dormire su un letto comodo, di alzarsi la mattina grazie a questo letto comodo, senza, si vede che c'è una certa che parlo di materassi e di cuscini ergonomici, ma vabbè, voglio dire, è importante dormire bene, insomma, non è che grazie che possiamo fare una spesa senza magari guardare l'euro. Questa è questione di gratitudine, grazie a voi che siete comunque così attenti, così premurosi, che non vi fate mancare nulla e non fate mancare nulla chi amate. È tutta una questione di prospettiva, è sempre, sempre, sempre una questione di prospettiva. Attenzione però che la romanticizzazione della vita non significa trasformare tutto in un set fotografico, in realtà è abbandonare la perfezione, perché la perfezione non esiste, ma non esiste. Non serve fare colazioni con i croissant appena sfornati ogni mattina o

comprare tulipane ogni settimana perché lo dice Pinterest. E no, nessuno ti giudicherà se il tuo caffè è nella tazza sbeccata di casa. Il punto non è l'estetica, è la presenza. È questo. Ecco, allora, in realtà non ho tazzine sbeccate, ma ho piatti sbeccati, quello sì. In realtà non dobbiamo, secondo me, fare le cose per fare invidia agli altri, perché tanto comunque ci sarà sempre quello che ti invidia, anche se bevi il caffè in una tazzina sbeccata, ti dirà, ah, vedi quello, guarda che panorama, e non gliene frega più niente, ma cioè, troveranno sempre il modo di trovare qualcosa che non va. Quindi vivi la tua vita nel tuo modo di fare. Poi ci sono le persone che sono terribilmente fissate con la perfezione, con l'estetica. Io sono una di quelle che comprava i tulipani. Io sono di quelli che la mia casa sembrava una casa da copertina, il mio salotto era perfetto, sulla mia avevo una cassa, ho ancora una cassapanca orientale dove c'erano i miei libri, dove c'era un bellissimo vaso che ogni settimana portava dei tulipani freschi, era perfetta la mia sala, era una sala veramente che tu entravi e ti sentivi. Non c'era, non era quella perfezione fredda, era quella perfezione calda che tu entravi e dicevi, no vabbè, come sono rilassata. Ora la mia vita è talmente cambiata che siamo venuti a vivere in una casa grande, ma non grande come quella di prima, quindi è tutto ancora inconcentratissimo, la mia bellissima panca orientale ora tiene sul televisore, ho anch'io dovuto cambiare e non è facile, e non è facile, non è facile perché... cambi casa, cambi modo di vivere, cambi modo di fare, ti adatti un po', ti adegui, hai tante cose da fare, tante cose da ripensare, da rincorrere. E vorrei una signora delle pulizie che venisse una volta alla settimana per tutta la mattinata e mi pulisse tutta casa. E invece io e Mauro ci troviamo a trovarci quella mezza giornata di libertà tra un lavoro e l'altro, perché abbiamo la televisione che ci occupa molto, ma abbiamo anche Poetica da seguire, e questa è la stagione dove Poetica dovrebbe fa scintille. E quindi diciamo, no, se non sistemo casa io vado giù di testa, se non sistemiamo casa qui c'è troppo disordine. Però anche in questo troviamo dell'amore nel fare le cose insieme. Uno prende una cosa, l'altro prende l'altra, cambia l'età, cambiano i desideri, cambia la routine, però dobbiamo sempre fare qualcosa, e questo è il punto, dobbiamo sempre fare qualcosa per farci star bene. Spesso le amiche dico, stai male, ti hanno fatto girare le balle, vai e comprati uno smalto da 2,50 euro, perché non c'è bisogno di spendere milioni, comprati dei tulipani, perché 7-8 tulipani a 5 euro, i 5 euro ce l'abbiamo in tasca tutti, ma comprare dei fiori recisi ci fa star bene. Adesso non è il tempo di tulipani, ovviamente comprate quello che ne avete voglia, però è questo, regalarci quella cosa, cucinatevi quella cosa che vi è grassa, non vi fa ingrassare comunque, perché le cose che vi fanno star bene non vi fanno diventare grassi. Quindi evitiamo di complicarci la vita, siamo grati per quello che abbiamo, cerchiamo di farci un dono per uscire dalla routine, scattiamo anche foto, magari facciamo una mise en place, una cena carina e scattiamo la foto perché è un ricordo. Io ora vi saluto, il mio tempo è finito, vi auguro una buonissima notte, una bellissima serata e ci vediamo domani. Un bacio grande.

Notte di fuoco in Medio Oriente, dove una massiccia ondata di raid aerei statunitensi si è abbattuta per oltre 5 ore sul territorio iracheno-iraniano, colpendo duramente alcuni siti militari strategici. Il presidente americano Donald Trump ha rivendicato con forza l'efficacia dell'offensiva, dichiarando che l'azione militare ha ridotto drasticamente le risorse di Teheran, distruggendo dall'inizio delle ostilità circa 159 imbarcazioni, 200 aerei e l'84% della capacità di produzione d'armamenti. Nonostante l'affondo, Trump non ha escluso l'ipotesi di un futuro accordo, lanciando però un monito agli alleati circa la necessità di rimborsare le spese sostenute da Washington.

0: Immediata la risposta dei Pasdaran, che hanno bersagliato con missili e droni le basi americane in Giordania e colpito due petroliere emiratine nello stretto di Hormuz, determinando una nuova fiammata dei prezzi del petrolio con una crescita del 10% in un solo giorno. Sul fronte diplomatico internazionale, il cardinale Matteo Zuppi è tornato in Ucraina per una nuova e delicata missione pastorale inviato direttamente da Papa Leone XIV. Il presidente della CE ha visitato il campo di detenzione Leopoli, dove si trovano i prigionieri di guerra che hanno combattuto tra le file dell'esercito russo, portando loro un messaggio di vicinanza e la speranza di un rapido ritorno alle proprie case. Nel frattempo, sul piano dell'integrazione comunitaria, la terza conferenza d'adesione a Bruxelles ha formalizzato l'apertura del cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati d'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, passo definito storico dalla presidenza di turno per l'allargamento dei confini continentali verso Kiev. Grave tragedia nel cuore di Bruxelles, dove un incendio di vaste proporzioni è divampato nella mattinata all'interno della Torre Oxy, moderno complesso residenziale e commerciale del centro cittadino, sottoposto a recenti interventi di ristrutturazione. Secondo i primi riscontri, alcune persone sono state rinvenute prive di vita all'interno di un ascensore bloccato dalle fiamme, propagatesi rapidamente lungo i vani verticali della struttura dopo un iniziale focolaio divampato a secondo piano. Al momento si registrano anche due operai ricoverati con gravi ustioni e sei persone che risultano ancora ufficialmente disperse. Imponente blitz contro la criminalità organizzata scattato alle prime luci dell'alba in Calabria, un'operazione congiunta della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, ha inferto un durissimo colpo alle storiche consorterie dell'Andrangheta, tra cui le potenti cosche De Stefano, Tegano e Condello. L'azione ha portato all'esecuzione di ben 79 provvedimenti cautelari, di cui 73 in carcere e 6 gli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati a vario titolo d'associazione mafiosa, estorsione, rapina, porto abusivo d'armi e associazione finalizzata al narcotraffico, reati aggravati dal metodo mafioso con cui l'organizzazione esercitava un controllo capillare sul tessuto economico reggino ai danni di commercianti e imprenditori locali. Al centro del dibattito politico nazionale si colloca l'intervento fermo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in merito alle riforme istituzionali in discussione in Parlamento. La Premier ha espresso una netta e decisa contrarietà all'utilizzo dello scrutinio segreto per le votazioni inerenti alle modifiche della legge elettorale, invocando la massima trasparenza e la responsabilità diretta delle forze politiche di fronte ai cittadini. Secondo il Capo del Governo, i passaggi parlamentari che definiscono le regole d'accesso alle urne e la rappresentanza democratica devono svilupparsi alla luce del sole, respingendo le manovre d'aula e garantendo una chiara espressione di voto da parte di ciascun parlamentare sulle scelte strategiche per il futuro del Paese. La Commissione europea ha pubblicato il terzo rapporto sulla trasformazione demografica curato dal Centro Comune di Ricerca, dal quale emerge un quadro di progressivo e marcato invecchiamento per la popolazione continentale. Secondo lo studio, gli abitanti della Comunità europea scenderanno dagli attuali 450 milioni a circa 445 milioni nel 2050, registrando una contrazione sensibile dei tassi di fertilità. In questo contesto di denatalità, l'aspettativa di vita alla nascita testa su livello record di 81,5 anni, configurando al contempo una pressione crescente sui sistemi sanitari e previdenziali. L'Italia si posiziona ai vertici di questa speciale classifica, facendo registrare l'età media più elevata d'Europa, superata solo da Spagna e Svezia, in termini di longevità complessiva. La forte ondata di calore che sta investendo la penisola italiana si prepara a toccare picchi estremi nel corso delle prossime ore. Il bollettino emesso dal Ministero della Salute ha esteso lo stato di massima allerta per la giornata di giovedì a ben 15 città da bollino rosso, includendo tra i centri più esposti Firenze, Perugia, Roma, Torino, Bologna e Milano. Nelle aree interne della Sardegna i meteorologi stimano temperature record capaci di raggiungere i 45 gradi, uno scenario reso ancora più critico dalla prolungata siccità che sta provocando gravi carenze idriche in Piemonte. Sul fronte incendi, le fiamme hanno costretto l'evacuazione immediata di numerosi turisti da una pineta nella località sarda di Aglientu. La terza edizione di Vinitaly and the City a Sibari, in programma dal 17 al 19 luglio, si prepara a diventare un vero palcoscenico nazionale. Il centro calabrese accoglierà oltre 140 cantine, 7 consorzi e ben 2000 etichette in degustazione. Accanto alla vocazione consumer, la manifestazione propone anche un programma business di livello internazionale, con buyer selezionati provenienti da Croazia, Polonia, Regno Unito, Germania, Stati Uniti e Brasile.
1: Tantissimi

0: ospiti, solo per citarne qualcuno: Eugenio Massari, lo chef Francesco Mazzei, Federico Quaranta, Peppone Calabrese, Tommaso Lappate, insieme a tanti altri momenti che dobbiamo condividere e vogliamo condividere per la nostra Calabria, che è veramente straordinaria. E terminato questo evento, poi ci sarà Vinitaly and the City Reggio Calabria, prima edizione, 8 e 9 agosto, sul lungomare più bello d'Italia, sul chilometro più bello d'Italia.
1: Questa volta la doppiamo, perché non solo Sibari ma anche Reggio Calabria, per mostrare le eccellenze calabresi, ma anche per mostrare luoghi fantastici, meravigliosi, dove c'è cultura, paesaggio, con grandi cantine che raccontano il territorio. Il vino è uno straordinario strumento di marketing territoriale, quindi su questa attività noi stiamo molto investendo, con risultati molto positivi anche dal punto di vista dell'export.
2: Si tratta di un'occasione per scoprire la storia millenaria del parco archeologico, le bellezze turistiche della Plana e dell'Alto Ionio, il mare che lambisce le spiagge, le montagne che si stagliano le spalle, le comunità che custodiscono tradizioni antiche e le storie dei produttori che hanno trasformato il vino in un racconto identitario.
3: Calabria è la regione che cresce di più per il prodotto interno lordo, 1,1% nel 2025. Questa crescita è trascinata dall'export, che a sua volta ha nel settore agricolo e agroalimentare il comparto più performante. Siamo anche la regione sorpresa sul turismo enogastronomico 2025. Nel primo semestre 2026 siamo la regione che incrementa di più gli arrivi di turisti, sia nazionali che soprattutto stranieri. E quindi siamo una regione che ha imparato a combinare bene il prodotto del territorio, in questo caso il prodotto vino, con il prodotto territorio, e questo modello di sviluppo, che non abbiamo mai praticato, può essere un pezzo di futuro per la nostra regione.
4: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna dell'alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Italia, quindi ancora gran caldo, però infiltrazioni di aria umida presenti sull'Europa centrale riescono a lambire il nord Italia. Vediamo infatti la previsione della nuvolosità, e come vedete sull'Europa centrale sono presenti un po' di annuvolamenti che sfiorano le nostre regioni settentrionali, e quest'area è particolarmente instabile, quindi qualche acquazzone temporale si formerà. Vediamo la previsione infatti delle precipitazioni per questo mercoledì, e vedrete che nella seconda parte del giorno si formeranno dei temporali principalmente a ridosso delle zone montuose, quindi Alpi, Prealpi, ma localmente tra il tardo pomeriggio e la sera scenderanno anche verso le zone di pianura, in particolare sulle regioni di nord-ovest. Quindi una giornata mercoledì molto instabile per il nord. La partenza è con il sole dappertutto, con il caldo dappertutto, ma ripeto, tra pomeriggio e sera qualche temporale al nord si farà vedere. Però dicevamo anche gran caldo, temperature che restano davvero elevate, punte ben oltre 35 gradi in molte zone. Per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

Amici di Trevi Meteo, ben ritrovati, un aggiornamento con la tendenza per i prossimi giorni. Stiamo vivendo una settimana molto calda sul Mediterraneo, anche l'Italia sta sperimentando condizioni sì anticicloniche ma di caldo estremo, eccezionale, questa settimana soprattutto al centro-sud dove toccheremo, supereremo i 40 gradi. Il tutto è dovuto a quest'anticiclone che mantiene i suoi massimi tra il Nord Africa, la Spagna, passando poi per l'Italia con stabilità ma anche temperature veramente elevate. Invece notiamo a nord delle Alpi queste infiltrazioni di aria più fresca oceanica che stanno determinando di temporali tra Francia, Stati Alpini e Germania, infiltrazioni che domani porteranno di temporali anche al nord. Intanto oggi dei fenomeni pomeridiani relegati quasi esclusivamente all'area alpina. Verso sera qualche temporale soprattutto a ridosso delle zone adiacenti appunto l'area alpina del Veneto e Friuli Venezia Giulia, altrove sostanziale stabilità, non notiamo praticamente nulla. Andiamo però a vedere la tendenza per la giornata di domani, perché ci saranno queste infiltrazioni di aria più umida in quota che innescheranno temporali verso la serata sia al nord-ovest ma anche sul nord-est, anche di forte intensità. Attenzione domani in pianura al nord, rischio anche grandinate e colpi di vento. Possiamo notare infatti i colori viola, indice di precipitazioni localmente intense durante questi episodi

0: temporaleschi, ma anche di raffiche di vento e grandine. Il centro-sud invece vivrà una giornata sempre stabile, soleggiata, ma con caldo veramente intenso. Guardate molte località, i capoluoghi di regione, tutti abbondantemente oltre i 30 gradi, ma le aree interne, lontane dalle brezze di mare, potrebbero sperimentare 38-39 gradi domani al centro-sud. Addirittura Sardegna e Sicilia, punte di 42 gradi. Caldo anche al nord, valori non proprio così elevati, ma più che altro qui sarà l'umidità a dar fastidio, elevati tassi di umidità. Andiamo poi alla giornata di giovedì, perché appunto addirittura potrebbe esserci un ulteriore aumento delle temperature al centro-sud, con valori fino a 38-39 gradi, come per esempio in Toscana. Ovviamente questo si riflette, si ripercuote sulle temperature superficiali del Mar Mediterraneo, valori fino a 30 gradi. Praticamente sono le temperature che si trovano nei nostri mari tropicali, ai Caraibi, oppure andando anche in Thailandia, in Indonesia, sud-est asiatico. D'altronde abbiamo temperature che da più di un mese, da nord a sud, superano abbondantemente i 30 gradi, con valori spesso anche di 37-38 gradi, e tutto ciò si ripercuote anche nel mare. E possibili cambiamenti però da domenica e in vista della nuova settimana. Questa è una cartina, diciamo, possiamo dirlo, più una speranza. Vedremo se i prossimi giorni si concretizzerà, perché lo spazio temporale è ancora abbastanza ampio, però i modelli continuano a vedere da un paio di giorni la discesa di aria più fresca dal nord Europa verso i Balcani, che potrebbe lambire anche l'Italia, per uno spostamento più verso ovest di questi massimi di alta pressione. E quindi ci attendiamo entro la nuova settimana un calo delle temperature per venti di tramontana e grecale, un calo un po' più sensibile al nord e sulle adriatiche. Comunque su tutta Italia dovremo tornare a respirare entro lunedì. Rimanete ovviamente aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo, visitando il nostro sito web.
1: Massimiliano Allegri è ufficialmente nuovo allenatore del Napoli, sostituisce Antonio Conte ereditando una sua panchina per la seconda volta in carriera dopo l'esperienza alla Juventus. Il tecnico livornese, reduce dall'esonero al Milan, ha ringraziato il presidente De Laurentiis in conferenza stampa. Da quando c'è lui il Napoli ha fatto 10 anni in Champions e 6 di Europa League. Questa è una squadra abituata a lavorare, la città è pazzesca e passionale, l'importante ora saranno la voglia e l'entusiasmo. Sul mercato e sui nomi di Lukaku e De Bruyne, Allegri ha frenato. I giocatori devi prima allenarli, la grande sfida sarà essere competitivi e sostenibili. E ancora, per me è un complimento essere definito aziendalista, non commento le parole di Gerry Cardinale. L'Inter, campione d'Italia in carica, riparte ufficialmente da Christian Chivu. Il nuovo tecnico nerazzurro ha presentato la stagione da piano gentile introdotto dal presidente Beppe Marotta. La cosa più importante, ha detto, sarà ritrovare la motivazione. Abbiamo un'ossatura mantenuta negli anni. Marotta ha tracciato gli obiettivi. Siamo l'unica italiana in quattro competizioni. Dobbiamo fare meglio in Champions. Dal 2020 nessuno vince due scudetti di fila. Questo è un traguardo. Il nostro nemico interno è la sindrome della vittoria. Lo stesso Marotta ha annunciato il mancato tesseramento dell'Anca Laili, affare da 25 milioni a causa della mancata idoneità sportiva. E poi è tornato sul caso Palestra, è venuto meno un impegno verbale, ha detto «ci siamo dovuti arrendere». Paolo Dybala e la Roma scriveranno insieme nuove importanti pagine di storia calcistica all'ombra del Colosseo. La società giallorossa ha infatti ufficializzato il rinnovo del contratto dell'attaccante argentino, che si è legato ai colori capitolini ancora fino al 30 giugno 2027. Arrivato a parametro zero nella capitale nell'ormai lontano luglio del 2022, è diventato in breve tempo un pilastro fondamentale, un leader carismatico dentro lo spogliatoio e un trascinatore indiscusso sul terreno di gioco. Con le sue giocate illuminate, il fuori classe di Laguna Larga ha finora collezionato 139 presenze complessive impreziosite da 45 gol, confermandosi al centro del progetto tecnico romanista di Giampiero Gasperini. Gli investimenti della scorsa estate in casa Juventus potrebbero già essere azzerati. Jonathan David e Louis Openda, pagati rispettivamente oltre 40 milioni, autori di soli 10 gol in due nell'ultima stagione, sono ufficialmente sul mercato. Il direttore sportivo Carnevali cerca sistemazioni per finanziare gli innesti richiesti da Luciano Spalletti. David ha rifiutato le offerte dei turchi del Trabzonspor, spera nella Premier League o nella Ligue 1. Per Openda si valuta invece il prestito, Lens si è mosso, ma chiede ai bianconeri un contributo per pagare l'ingaggio da 4 milioni di euro. Ministro per lo Sport e i Giovani.

0: Andrea Bodi ha commentato positivamente la nomina di Paolo Maldini a direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia. Ha una storia in campo e fuori, una garanzia, c'è una federazione da impostare e riforme da mettere in cantiere. Sulla scelta del prossimo CT per cui Maldini e Leonardo sarebbero pensando ad Andrea Pirlo, a Bodi ha aggiunto: credo sarà italiano, mi piacerebbe un tecnico nato nel cantiere azzurro, cresciuto dentro la federazione. MotoGP, Marco Bezzecchi ha rassicurato i tifosi dopo l'intervento alla clavicola fratturata durante il Gran Premio di Germania. Intervenuto in videocollegamento a un evento culturale a Roma, il pilota dell'Aprilia ha dichiarato: sto bene, l'operazione è stata un po' complicata ma è andata bene, i tempi di recupero sono iniziati, vedremo come andrà. Il nostro è uno sport di squadra e la mia è fantastica. Tennis, Jannik Sinner valuta i primi passi in vista della stagione sul cemento americano che culminerà con gli US Open del 30 agosto. Il numero uno al mondo, reduce dalle fatiche di Wimbledon, dove ha riscattato la delusione di Parigi, è iscritto sia al Master 1000 di Montreal che a quello di Cincinnati. Tuttavia, per gestire le energie ed evitare le temperature torride di Cincinnati, dove lo scorso anno si ritirò per un malore, il team valuta di disputare solo il torneo canadese prima di volare a New York, dove Sinner è atteso anche in un doppio misto esibizione con Venus Williams dal 25 di agosto. Il rivale Carlos Alcaraz sta invece recuperando da un infortunio al polso destro. Una nuova associazione sportiva dedicata ai bambini e agli adolescenti del territorio, offrendo un percorso calcistico completamente gratuito, fondato sui valori dell'educazione, dell'inclusione sociale e della crescita personale. È l'associazione sportiva dilettantistica Città di Trabia Football Club, realtà nata per rendere lo sport più accessibile e trasformare il calcio in uno strumento concreto di opportunità per i giovani della comunità. Promotore del progetto, l'imprenditore di origini siciliane Andrea Pratelli.
1: Tanti ragazzi che vengono dalla strada senza pagare ovviamente nessuna quota associativa potrebbero diventare campioni. Noi abbiamo tantissimi ragazzi che sicuramente potrebbero avere un futuro, ma purtroppo non gli viene dato.
0: Testimonial d'eccezione, due campioni del mondo, Fabio Cannavaro e Luca Toni.
2: È una bellissima iniziativa, come ho detto, bisogna fare i complimenti al presidente, alla sua famiglia che ha voluto investire soprattutto sul territorio. Non è da tutti, però penso che sia un modo per ripagare le comunità dove uno è cresciuto, dove uno ha avuto il piacere di passare tutta la sua giovinezza. Spero che anche altri comuni, altre città, altri privati possano mettere a disposizione strutture e soprattutto far sì che molti bambini possano giocare a calcio anche in maniera gratuita, perché come ho detto prima non tutti magari possono tornare a diventare dei Cannavaro, dei Toni, però comunque lo sport, l'educazione e rispetto penso che sia una cosa molto importante.

Amici di Trevi Meteo, ben ritrovati, un aggiornamento con la tendenza per i prossimi giorni. Stiamo vivendo una settimana molto calda sul Mediterraneo, anche l'Italia sta sperimentando condizioni sì anticicloniche ma di caldo estremo, eccezionale, questa settimana soprattutto al centro-sud dove toccheremo, supereremo i 40 gradi. Il tutto è dovuto a quest'anticiclone che mantiene i suoi massimi tra il Nord Africa, la Spagna, passando poi per l'Italia con stabilità ma anche temperature veramente elevate. Invece notiamo a nord delle Alpi queste infiltrazioni di aria più fresca oceanica che stanno determinando di temporali tra Francia, Stati Alpini e Germania, infiltrazioni che domani porteranno di temporali anche al nord. Intanto oggi dei fenomeni pomeridiani relegati quasi esclusivamente all'area alpina. Verso sera qualche temporale soprattutto a ridosso delle zone adiacenti appunto l'area alpina del Veneto e Friuli Venezia Giulia. Altrove sostanziale stabilità, non notiamo praticamente nulla. Andiamo però a vedere la tendenza per la giornata di domani, perché ci saranno queste infiltrazioni di aria più umida in quota che innescheranno temporali verso la serata sia al nord-ovest ma anche sul nord-est, anche di forte intensità. Attenzione domani in pianura al nord, rischio anche grandinate e colpi di vento. Possiamo notare infatti i colori viola, indice di precipitazioni localmente intense durante questi episodi temporaleschi, ma anche di raffiche di vento e grandine. In centro-sud invece vivrà una giornata sempre stabile e soleggiata, ma con caldo veramente intenso.

0: senso. Guardate molte località, i capoluoghi di regione, tutti abbondantemente oltre i 30 gradi, ma le aree interne, lontane dalle brezze di mare, potrebbero sperimentare 38-39 gradi domani al centro-sud. Addirittura Sardegna e Sicilia, punte di 42 gradi. Caldo anche al nord, valori non proprio così elevati, ma più che altro qui sarà l'umidità a dar fastidio, elevati tassi di umidità. Andiamo poi alla giornata di giovedì, perché appunto addirittura potrebbe esserci un ulteriore aumento delle temperature al centro-sud, con valori fino a 38-39 gradi, come per esempio in Toscana. Ovviamente questo si riflette, si ripercuote sulle temperature superficiali del Mar Mediterraneo, valori fino a 30 gradi. Praticamente sono le temperature che si trovano nei nostri mari tropicali, ai Caraibi, oppure andando anche in Thailandia, in Indonesia, sud-est asiatico. D'altronde abbiamo temperature che da più di un mese, da nord a sud, superano abbondantemente i 30 gradi, con valori spesso anche di 37-38 gradi, e tutto ciò si ripercuote anche nel mare. E possibili cambiamenti però da domenica e in vista della nuova settimana. Questa è una cartina, diciamo, possiamo dirlo, più una speranza. Vedremo se i prossimi giorni si concretizzerà, perché lo spazio temporale è ancora abbastanza ampio, però i modelli continuano a vedere da un paio di giorni la discesa di aria più fresca dal nord Europa verso i Balcani, che potrebbe lambire anche l'Italia, per uno spostamento più verso ovest di questi massimi di alta pressione. E quindi ci attendiamo entro la nuova settimana un calo delle temperature per venti di tramontana e grecale, un calo un po' più sensibile al nord e sulle Adriatiche. Comunque su tutta Italia dovremo tornare a respirare entro lunedì. Rimanete ovviamente aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo, visitando il nostro sito web.
1: Buongiorno, buon martedì 14 di luglio. Registro questo video da una posizione diversa, perché ogni tanto bisogna cambiare. Scherzi a parte, lo sto registrando in attesa della conferenza di Massimiliano Allegri. Sono curioso, ieri c'è stato il suo arrivo a Napoli, l'incontro e tutto quanto, e sono curioso di capire come si presenterà, cosa dirà, le sue ambizioni, il discorso legato al Milan da archiviare e da dimenticare, e anche un concetto legato al mercato che vi ribadisco, aggiungendo qualcosa, che Napoli deve prima cedere. Questa non è una notizia, quindi non vi sto dando nulla di nuovo. Quello che vi voglio dire è che il Napoli vuole rivalutare la linea italiana. Cosa significa rivalutare la linea italiana? Non trascurare profili, faccio due nomi: Favasuli, che è un 2004 del Catanzaro, la Fiorentina c'è una percentuale da futura rivendita, che ha fatto una stagione molto importante, che piace per la sua personalità, e Fortini, che è un ragazzo del 2006, anche lui in scadenza di contratto con la Fiorentina, che era stato proposto al Torino, meglio, che il Torino aveva trattato, non raggiungendo un accordo per quanto riguarda il cartellino, visto che l'offerta era stata considerata troppo bassa, 5 milioni. E avevo parlato di Dodò, che può sempre prendere in considerazione altre offerte, e vi avevo detto anche di un sondaggio per Belgali, un nome che terrei perché è un nome caldo per diverse società italiane. Su Zeballos ho poco da aggiungere, nel senso che per Zeballos è stato fatto tutto quello che doveva essere fatto e bisogna aspettare soltanto le uscite. Quindi è un Napoli che ha le idee molto chiare su ciò che deve fare, e ho aggiunto un paio di nomi italiani, e vedremo gli sviluppi senza fretta più avanti, tenendo conto che ci sono 3-4 situazioni in uscita che si possono concretizzare. Vi avevo raccomandato, e so che mi seguite tanto, di non prestare troppa attenzione ai discorsi su Dibu Martinez durante il Mondiale, perché mi sembrava una cosa, tra virgolette, un po' folle. Non che ci fosse scarso interesse da parte della Juventus, anzi, ma semplicemente perché durante il Mondiale pensare e immaginare che tu debba fare una trattativa con un portiere che si gioca la semifinale per l'accesso alla finale e che ha altre cose in testa, pur in presenza di un intermediario in Italia, mi sembrava una cosa, secondo me, fuori dal mondo, con tutto il rispetto per chi ha parlato ogni giorno del Dibu Martinez, che per carità può essere ancora considerato un candidato, ma poi succede che, come ha fatto il direttore dell'Aston Villa poche ore fa, il dottor Aston Villa ha detto: le notizie sul Dibu dall'Italia non sono corrette, qui poteva benissimo evitare perché l'interesse sicuramente c'è stato, non sono corrette, non abbiamo necessità e voglia di cedere Dibu Martinez, tra l'altro impegnata adesso al Mondiale, qui ci sta perché è una dichiarazione che lui può fare essendo un riferimento dell'Aston Villa, soprattutto, aggiungo io, non si può pensare di disturbare un portiere che sta facendo altre cose, che sta giocando la massima rassegna, che sta difendendo il titolo di campione del mondo, che evidentemente avrà pure voglia di fare un'esperienza lontano da Birmingham, ma non c'è talmente tanta voglia di poter imbastire una trattativa adesso. Quindi prendo atto delle parole non sorprendenti, forse un po' sgradevoli, da parte del direttore, e vi rilancio le due piste che ho raccontato nei precedenti video. Vicario, perché può essere un'operazione possibile in prestito con diritto di riscatto, oppure sullo sfondo Suzuki, se la Juventus dovesse entrare nell'ordine di idee di andare sul portiere del Parma in virtù dei buoni rapporti con il club emiliano, rapporti che possono essere sollecitati ulteriormente dall'interesse per Pellegrino. Su Colomboigny prendo atto delle dichiarazioni di Carnevali, ma nello stesso tempo dico che fino in fondo la trattativa va seguita, fin quando non diremo definitivamente basta, questo tormentone è finito, dobbiamo stare attenti. E quindi 20 secondi, 10 secondi su Colomboigny, altrimenti voi vi arrabbiate. Saranno i giorni soprattutto della Roma i prossimi, perché adesso hanno confermato da più parti quello che vi ho raccontato davvero in esclusiva, sia su Garnacho che su Moreira e Tresoldi. Soprattutto su Garnacho, quando vi ho parlato la settimana scorsa di un accordo tra lui e la Roma, di un'apertura totale, di una priorità data alla Roma per indossare la maglia giallorossa. È chiaro che adesso devi fare tutto il resto col Chelsea e devi allargare la situazione a Moreira, magari provando a strappare il prestito con diritto di riscatto, magari senza obbligo, se dentro il discorso inserisci Moreira, che è l'esterno sinistro che piace più degli altri, che sicuramente consentirebbe di fare un salto di qualità. Quindi la Roma va seguita, Tresoldi vuole la Roma. Poi voi mi chiedete che significa vuole, che andrà alla Roma? No, vuole la Roma, ha dato precedenza alla Roma, andrà alla Roma quando ci sarà l'accordo con il Club Brugge, ma sono al 100% sicuro sul fatto che lui voglia la Roma, come voglia la Roma, sul fatto che voglia la Roma anche Moreira, sul fatto che voglia la Roma Garnacho. E su Somerville vi aggiornerò, e forse il primo nome che ho fatto è il 23 maggio sulla Roma, Somerville, che è ancora in trattative con club inglesi, ma che evidentemente queste trattative non sono andate dopo il Mondiale per come immaginava potessero andare l'entourage di Somerville, che ha parlato con la Roma e che può approfondire con la Roma, ma qui si tratta di capire i numeri, vedere i numeri. 35 milioni? Vuole guadagnare più di 4,5? Questo è il punto di domanda. Il gradimento è totale quando in quei giorni di maggio si parlava del grande sogno Greenwood senza andare oltre, ma sugli altri tre tavoli la Roma ci lavorerà al 100% e ci lavorerà nel migliore dei modi per cercare di chiudere tutte le operazioni. Poi le operazioni vanno chiuse e in qualche modo cercherò di aggiornarvi. Sul resto, cosa c'è da aggiungere sulle altre squadre? Intanto va confermato quello che vi ho detto ieri sera sulla Lazio, sul blitz in corso per Sergi Dominguez, in corso nel senso che avverrà nei prossimi giorni o nelle prossime ore, più probabile nei prossimi giorni, ma c'è già un accordo totale tra Dominguez e la Lazio, e la Lazio conta di allargare la proposta che dovrà fare alla Dinamo Zagabria per prendere un altro difensore. A proposito di giovani difensori, Valdepenas è un ragazzo molto promettente del Real Madrid che si sta avvicinando sensibilmente alla Fiorentina, un'operazione che possiamo definirla la Nico Paz, semplicemente perché tu spendi una cifra per il cartellino, garantisci il 50% della futura rivendita al club di Florentino Perez, che potrebbe anche conservare il diritto di ricompra. Quindi siamo su quella strada, molto ben avviata, e bisogna soprattutto aggiungere un concetto, che la Fiorentina sta rivoluzionando la difesa, per cui non mi meraviglierei se poi partisse qualcuno tra Pongracic, Ranieri. Sono tutte situazioni che dobbiamo seguire.

mercato è lungo, come dobbiamo seguire il discorso a sinistra per la fascia, per l'esterno basso del 4-3-3 di grosso, come arriveranno degli esterni sicuramente offensivi, esattamente come bisognerà valutare e capire quella che sarà la posizione su Fortini definitivamente. Quindi anche questa è una cosa che va seguita con attenzione. Sulla vicenda Lucci-Marotta mi permetto soltanto di dire, visto che c'è stata una polemica anche importante, mi permetto di dire che l'Inter con Lucci ha fatto due operazioni non troppo fortunate, Correa e Cuadrado, anzi Correa è stata un'operazione sciagurata. E quando fai un'operazione, delle operazioni non troppo fortunate con un agente, secondo me ci dovrebbe essere anche un minimo di feeling in più e capire che se hai fatto quelle operazioni ti hanno mandato i tuoi assistiti dentro la celebrità, nel senso che, quindi io penso che queste cose nel calcio debbano essere riconosciute senza fare polemiche, ma nel calcio non c'è riconoscenza, non c'è gratitudine e soprattutto c'è memoria corta. Questo è un altro discorso un po' più complicato che faremo in un altro momento. C'è il giro dei difensori centrali, l'Inter ha un po' frenato per Chalobah, vediamo se definitivamente. Chalobah è stato proposto al Como, che invece vuole andare fino in fondo per Sanchez, e su Sanchez, come vedete, anche i difensori centrali sono grandi protagonisti. Ci rivediamo presto, grazie a tutti e un abbraccio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Allora, si avvicina il momento più caldo per quanto riguarda il mondiale di calcio. Oggi prima semifinale, quella tra Spagna e Francia, poi ci sarà la super semifinale anche tra Inghilterra e Argentina, due partite per stabilire le nuove o vecchie, chi lo sa, finaliste del mondiale, con Francia e Argentina che potrebbero trovarsi clamorosamente di fronte l'una contro l'altra in un remake di quello che è stato l'ultimo mondiale di calcio, poi vinto, come sapete bene, dall'Argentina di Leo Messi, che ci ha riprovato, ci riprova, di nuovo in sella con la maglia dell'Argentina per riprovare a fare un bis che sarebbe assolutamente clamoroso. Nel frattempo sono cominciati i ritiri delle squadre, sono cominciati ad arrivare anche i nuovi giocatori, in alcuni casi i nuovi allenatori, in tanti casi, visto che c'è stato un sontuoso valzer delle panchine. Per esempio, oggi ci sarà la presentazione al San Carlo di Napoli, a Palazzo Reale fu presentato Antonio Conte, di Massimiliano Allegri. Allora andiamo proprio a Napoli. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo a Napoli dal mio amico e collega Salvatore Cagliazza del Roma. Ciao Salva, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, sono proprio qui fuori al San Carlo con tantissimi colleghi che non vedevo, hai ragione tu, da Palazzo Reale di 2 anni fa con Antonio Conte.
1: Che aria tira lì? C'è entusiasmo, c'è diffidenza?
2: No, ci sono tanti ospiti, perché comunque tieni presente che ci sono tanti sponsor che hanno voglia e sono stati invitati dal presidente, poi ci sono tanti curiosi e naturalmente tantissimi giornalisti, perché comunque l'evento è importante e quindi c'è voglia di ascoltare Max Allegri, che come avrai letto è arrivato ieri, sì, intorno all'1:30 a Napoli con la compagna. È andato a Castelvolturno a visitare il centro e a parlare un po' con i dirigenti, e poi in serata, come sempre, molto probabilmente porta fortuna, sono andati nello stesso ristorante che 2 anni fa andò anche Antonio.

0: di oggi, che venga svelato anche qualcosa rispetto a quelle che sono le strategie della stagione, che lui faccia delle richieste, o che sia l'allenatore da yes man, quindi che sia contento di quello che De Laurentiis si potrà mettere a disposizione.
1: Ah, che sia un aziendalista non lo scopro io, lo sai tu, lo sanno tutti, quindi è uno che non dico si accontenta, ma che comunque valuta prima il materiale che ha a disposizione, perché poi Vincenzo, al di là degli infortuni, Conte lascia in eredità una rosa importante che poi l'anno scorso non è stata potuta essere utilizzata sempre per i gravi infortuni che gli sono capitati a tutti, e quindi comunque la rosa è ampia, e De Laurentiis ha sborsato quasi 70 milioni di euro per il riscatto di Højlund, di Alisson Santos è una parte del cartellino di Milinkovic, quindi diciamo che l'investimento è già stato fatto. Durante la presentazione della maglietta evidenziò come questa rosa andava prima sfoltita, 47 elementi sono tanti, e poi eventualmente quando veniva a mancare, se veniva a mancare un elemento in un ruolo, veniva rimpiazzato. Tieni presente che si pensava che Lobotka, domani scade la sua clausola rescissoria valida per l'estero, ieri il suo procuratore ha ammesso di voler rimanere ancora al Napoli, molto probabilmente ci sarà anche la possibilità di un rinnovo. Bisogna capire Anguissa, per esempio, se esce Anguissa devi andare a prendere un grande centrocampista.
0: Esatto, un rinnovo che ha avuto Vergara, no? A un certo punto si era pensato che potesse andare via.
1: C'era anche lui ieri alla cena,
0: certo. Si era pensato addirittura al Como per lui, invece un rinnovo molto importante per Vergara, quindi il Napoli punta su quel giocatore che poi è emerso in mezzo alle difficoltà del Napoli dell'anno scorso tra i tanti infortuni.
1: Esatto, è un rinnovo fino al 2031 con adeguamento di contratto. C'era stato un po' di schermaglie come di solito si fanno, poi quando c'è Mario Giuffredi in mezzo, mi riferisco al procuratore del calciatore, c'è sempre la possibilità di andare allo scontro, ed invece poi ieri, dopo questo incontro all'Hotel Parker, poi c'è stato anche l'incontro con Allegri, e addirittura poi in serata Giuffredi e Vergara sono andati a cena anche loro con il presidente, la dirigenza e Allegri.
0: Tra l'altro, quindi insomma, lui resta assolutamente, una giornata nella quale c'è anche ancora a Napoli l'agente di Ceballos che sembra un passo, quindi altro che cedere prima di acquistare, qui in qualche modo comunque un regalino ad Allegri come cadeau di benvenuto lo si sta facendo, no? Perché siamo molto vicini alla
1: stagione. Devo dirti la verità, io sono molto amico, come sai, di Diego Armando Maradona Junior, sì. Che conosce molto meglio di me e molto meglio di altri il calcio argentino, e mi ha sempre detto che Ceballos, al di là di qualche infortunio di troppo, è un grande esterno, classe 2002, però bisogna piazzare, sebbene che se gioca a sinistra lì c'è Alisson Santos che non viene messo in discussione, quindi secondo me anche quest'anno il Napoli sarà senza Nualand.
0: Ah, che sarebbe destinato dove secondo te?
1: A Firenze, molto probabilmente, che ha delle richieste là, ci potrebbe essere addirittura uno scambio con Dodò, considerato che poi Calahili, come sai, è saltato, il Napoli era interessato molto a questo giocatore, c'è il nostro Uncaffi, e quindi bisogna capire se c'è la possibilità di fare questo scambio con Nualanga avendo Dodò. Secondo me vai a rinforzare a destra il vice di Di Lorenzo, e comunque allo stesso tempo hai la possibilità di liberare una cassella a sinistra e quindi far entrare Ceballos.
0: Allora, non ti voglio far spoilerare tutto, però quale sarà la domanda che se avrai l'opportunità farei ad Alex?
1: Essendo io quarto o quinto, devo capire gli altri se me la bruciano. La mia domanda è questa, te la dico tranquillamente. Vai. La mia domanda è che 2 anni fa di questi tempi, a pochi metri di distanza, Conte disse che voleva un Napoli incazzato, ma quello era un Napoli che veniva dal disastro del 10° posto. Invece lui che Napoli vorrà vedere?
0: Questa è una bella domanda, perché poi insomma, non può poggiarsi sulla leva del riscatto, perché di fatto

0: venuto da una stagione importante, quindi deve essere...
1: No, ragazzi, Vincenzo, fare meglio di Conte appare molto difficile, perché comunque scudetto, primo anno, Supercoppa e secondo posto, ragazzi, devi fare un altro primo posto.
0: Esatto, tra l'altro, quindi con grandissime aspettative, quindi diciamo la leva è quella della continuità.
1: No, ma poi in una stagione dove il Milan si è rinforzato tantissimo, e la Roma comunque si rinforza, il Como si è rinforzato e si sta rinforzando, perché il Como non è più un'incognita, è una certezza. Comunque bisogna capire, la Juve non te lo dico proprio, certo oggi ha un qualche difficoltà di rosa, però sicuramente poi Carnevali riuscirà a migliorarla
0: un pochettino, a migliorarla. Poi parleremo delle problematiche di mercato della Juventus, però magari si potrebbe integrare quasi quasi la tua domanda, non per suggerirtela, perché mi interesserebbe.
1: Dimmi, dicendo
0: magari la rabbia di riscatto la vuoi vedere in Champions League, visto che lì Conte non ha saputo far bene come non sapeva far bene neanche alla Juventus.
1: Ma sicuramente qualcuno gliela dirà prima di me, sai, Dazon e tutti questi qua.
0: Sì,
1: che hanno i diritti con il Napoli, e quindi arriveranno prima.
0: Quella sicuramente gliela faranno. Ci sarà anche magari la possibilità di sentire se tra le sue preferenze di mercato, che conoscendolo non esprimerà mai, c'è anche, che ne so, il Gatti di turno, qualche giocatore suo fidato che vorrebbe tipo Rabiot rivedere anche al Napoli?
1: Ma sicuramente ci sarà, saranno. Qua dobbiamo perdere un'ora e mezza. Sarà lunga.
0: Senti, parlando con i colleghi lì fuori, qual è la sensazione, comunque a prescindere da quello che stanno le parole di Allegri, del Napoli del prossimo anno? Perché l'Inter sta avendo qualche difficoltà sul mercato, il Napoli la struttura ce l'ha e tutto sommato deve smaltire, magari prende anche Ceballos.
1: No, ma c'è comunque ottimismo, c'è voglia di vedere il Napoli, perché tieni presente che poi venerdì ci tuffiamo subito in questa prima parte di ritiro, e quindi subito vedremo all'opera con tanti calciatori, perché gli italiani non sono andati al mondiale, alcuni sono usciti prima, Lobotka non è andato, Rachmani non è andato, quindi vedremo, credo che McTominay arriverà non subito, ma arriverà subito dopo, Oliveira stessa cosa, quindi alla fine De Bruyne e Lukaku saranno gli ultimi ad arrivare, credo, a Castel di Sangro, se arriveranno.
0: Invece chiaramente c'è l'ottimismo, che è anche estremamente motivato su quello che può essere un campionato sicuramente importante del Napoli, tra l'altro nell'anno del centenario, che lo sarà anche per la Fiorentina, che sta facendo acquisti importanti, per la Roma che si sistemerà. Ecco, tu vedi che le tre centenarie quest'anno possono avere quello scatto d'orgoglio in più per fare qualcosa di diverso?
1: Sicuramente sarà, te l'ho detto, sarà una stagione molto impegnativa, e i posti sono quattro, e l'Inter io non credo che vada in difficoltà, e Napoli se la deve giocare con gli altri, poi è tutto allo stesso livello. Credo che l'Inter ancora oggi, al di là delle difficoltà di mercato, è ancora la favorita.
0: La grande riflessione che volevo fare insieme a te, volevo approfittare della tua presenza prima di salutarti e farti avviare alle stanze del meraviglioso San Carlo di Napoli, in una cornice meravigliosa nella quale verrà presentato appunto Massimiliano Allegri. Intanto molti si aspetteranno un Napoli da corto muso, che magari non delizia i palati più fini napoletani,
1: non lo so,
0: però è quello che insomma in qualche modo ti deve portare necessariamente al risultato, che è la cosa più importante. Però l'ultima dichiarazione a proposito di centenario di l'ultima conferenza stampa a proposito di centenario di Spalletti, De Laurentiis, io l'ho visto molto provato, è una cosa normale o ci hai visto dietro quasi un avvicinarsi alla fine della gestione De Laurentiis?
1: Non lo so se è una questione familiare, non lo so, non te lo so dire. Abbiamo fatto molte riflessioni, però sai, c'è la privacy, ci sono situazioni in cui non puoi.
0: Però anche a voi è risultato strano, non so come.
1: Assolutamente sì, ma anche Valentina,
0: Sì.
1: Cioè, non solo lui.
0: Erano molto toccati, provati, quindi mi sembrava quasi ai saluti finali. Però vabbè, poi per il resto ci sono cose che ci auguriamo non ci siano di natura familiare, naturalmente lo scopriremo strada facendo. L'ultimissima domanda che ti faccio: chi può essere il protagonista di questa stagione del Napoli? Così te lo faccio dire prima ancora che magari possa arrivare dal mercato.
1: Io mi auguro ancora di più Højlund, lo abbiamo visto, diciamo, certo, ritorno in Serie A,

0: si è caricato tutto l'attacco sulle spalle, anche in virtù del fatto che poi non aveva alternative, no? Luca era andato via, Lukaku è tornato ma poi è rimasto fuori. Io mi auguro di vedere un Luca un po' più al centro dell'attacco e non caricarsi sulle spalle tutto, ma cercando di segnare molto di più, perché secondo me ce l'ha nelle corde.
1: Vedremo se anche la tua profezia si avvererà. Intanto ti lascio alla, come la vogliamo chiamare, la prima del San Carlo di oggi, di quest'anno.
0: Ciao Vincenzo, un saluto a voi.
1: Ciao Salvatore Cagliazza del Roma, che sta per entrare in quella che possiamo considerare la premiere alla Scala di fatto a Napoli, dove ci sarà la presentazione al San Carlo di Massimiliano Allegri, che sarà il nuovo allenatore del Napoli. Sono molto curioso di sentirlo parlare, perché poi riesce sempre a dare grandi indicazioni e dovrà gestire una piazza che gli chiede tanto, ma lui è uno di quelli che è assolutamente in grado di poter mantenere le aspettative. Ricordiamo peraltro che nel suo passato è capitato già una volta di subentrare ad Antonio Conte, che lasciò grandi aspettative. Era una Juventus che veniva dal terzo scudetto di fila, che non aveva avuto però un passo altrettanto esaltante sullo scenario europeo. Arrivò Massimiliano Allegri tra grandi diffidenze del popolo bianconero, con lancio di ortaggi, fischi, pernacchie, un popolo ancora scioccato dall'addio non proprio gradito di Antonio Conte. E invece poi Allegri riuscì a costruire altri 5 scudetti di fila, soprattutto portare la Juventus vicino al tetto d'Europa con 2 finali, una a Cardiff, una a Berlino, una a Cardiff, per andare appunto nell'ordine giusto, e una Juventus che comunque fece collezione anche di Supercoppa e Coppa Italia. Quindi Massimiliano Allegri, che dopo l'esperienza negativa al Milan si rimetterà in piedi, cercherà di rispolverare la sua immagine nel calcio italiano a Napoli, e gli faremo assolutamente un grandissimo in bocca al lupo. Diamo un'occhiata a questo punto anche un po' in anticipo rispetto a quello che poi approfondiremo dettagliatamente con la redazione di Tutto Mercato Web a partire dalle 11.35, a quelli che sono le prime notizie di mercato. Intanto una che salta sotto gli occhi, perché il mercato della Juventus continua a essere complicato in questa fase. Sapete che Carnevali ieri è tornato sulla vicenda Colomani, specificando che il giocatore interessa, ma che la Juventus lo suo sforzo lo ha già fatto, non potrà fare uno sforzo maggiore. Quindi se il Paris Saint-Germain andrà anche lei incontro alle esigenze e alle possibilità di spesa della Juventus, si può chiudere anche in 10 minuti, altrimenti si virerà su altri obiettivi, che potrebbero essere Sorloth o che potrebbero essere Pellegrino. Allora partirei proprio da qui, prima di darvi le altre news, perché ci sono dei passi in avanti, come ha raccontato anche Corriere dello Sport oggi, tra la Juventus e Parma per Matteo Pellegrino, centravanti argentino, uno dei nomi forti trattati in questo momento dai bianconeri. Secondo il quotidiano, a breve sono attesi i suoi agenti in Italia, con un incontro con Carnevale e Massara già in programma. Il Parma avrebbe fretta di chiudere per poi trovare il sostituto, ed in questo senso che la formula preferita sarebbe quella dell'acquisto a titolo definitivo, che è un po' il diktat che il Parma ha dettato alla Juventus. I bianconeri da questo lato stanno però prendendo tempo, preferendo un prestito con obbligo di riscatto in modo da rimandare l'investimento al prossimo anno, parti che comunque sono in contatto e possibilità di chiudere che è sempre più vicina. Sullo sfondo resta, come dicevamo, Colomani. La trattativa al Paris Saint-Germain si è raffreddata, viste le richieste dei parigini. La richiesta del Paris Saint-Germain la consideriamo eccessiva, ha detto Carnevale, superiore a 45 milioni di euro. Se non troveremo un accordo, vireremo su altri obiettivi. Questo è quello che appunto ha detto Carnevale, che ribadisce quindi l'intenzione di non svenarsi per Colomani. Ma si registra un alert importante anche sulla trattativa per il Dibu Martinez, che è un grande obiettivo della Juventus in questo calciomercato estivo, e ci sarebbero delle complicazioni non da poco, perché Damien Vidagani, direttore dell'area professionale dell'Aston Villa, chiude in questo momento le porte per la partenza del Dibu, parlando al portale Scores e raccontando che il futuro del Dibu è assicurato, resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare via quest'estate. La squadra ha bisogno del suo impegno, della sua grande esperienza, ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione. Quindi chiude di fatto le porte all'arrivo di Dibu Martinez, chissà se anche per alla difficoltà di arrivare a sostituti, uno di questi era proprio Suzuki dal Parma. Si parla anche appunto dell'interessamento della Juventus, e lui, a proposito di questo, parliamo del direttore sempre dell'area professionale dell'Aston Villa, dice: tutte le notizie pubblicate nei media sulla possibile partenza verso la Juventus non riflettono la reale posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi, ci aspettiamo che continui a offrire un rendimento eccezionale insieme ai suoi compagni. Quindi di fatto questa chiamata alle armi, possiamo definirla così, da parte dell'Aston Villa, della dirigenza massima dell'Aston Villa, è un po' come ammonire anche il giocatore e dire: non è che poi finisce il mondiale oggi, domani o dopodomani, dopo la finale, e poi vieni a pressare per fare il costo della tua operazione per andare alla Juventus, che noi puntiamo su di te. Quindi in qualche modo vengono chiuse le porte alla Juventus per quanto riguarda quello che può essere un trasferimento in bianconero, quindi a quel punto resterebbe aperta la pista vicario per la Juventus, però non credo abbassi l'attenzione sul Dibu Martinez. Andiamo in casa Milan, perché per quanto riguarda Antonio Silva arriva un altro no al Benfica per il rinnovo. Il Milan a questo punto resta alla finestra e Mendes, che sta facendo un grande lavoro per il Milan, un po' come ai tempi di, come ricorderete bene, di Mino Raiola, quando lavorava tanto per Juve e anche per il Milan, potrebbe metterci la sua mano tra le priorità che Ruben Amorim ha immediatamente segnalato alla dirigenza rossonera. È stato subito accontentato con l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio per 30 milioni di euro, bonus compresi, ma il diavolo non intende fermarsi qui e potrebbe prendere nelle prossime settimane anche un altro rinforzo in difesa, soprattutto per Fikayo Tomori, dovesse andare via casomai. E allora chissà che dopo Gonzalo Ramos non possa arrivare a Milanello proprio un altro portoghese. Secondo quanto riferisce appunto la Gazzetta dello Sport, mi appoggio anche alla redazione di Milan News in tal senso, un nome che potrebbe tornare caldo è quello di Antonio Silva, difensore classe 2003 del Benfica. I rossoneri avevano già provato a prenderlo nelle scorse settimane, ma la pista si era raffreddata dopo che il club lusitano aveva fatto muro in quanto sicuro di convincerlo a firmare il rinnovo del suo contratto che scade tra un anno. Peccato però che il giocatore abbia detto ancora no alla proposta di prolungamento dei portoghesi. A questo punto non è escluso che possa tornare ad essere un obiettivo di mercato del Milan. A proposito di Antonio Silva, però, a questo punto si mette al lavoro Jorge Mendes in casa rossonera. Appunto, piace molto Antonio Silva, in particolare ad Amorini, che lo stima da parecchio tempo. Il suo agente Jorge Mendes, che questa estate ha già chiuso il trasferimento di uno dei suoi assistiti a Milanello, vale a dire Gonzalo Ramos, è al lavoro per provare a portare anche il difensore nel club di via Aldo Rossi. Per il momento Gerry Cardinale non ha ancora affondato il colpo, forse consapevole che il nuovo no del difensore al prolungamento proposto dal presidente Rui Costa non può far altro che abbassare il prezzo. Oltre a lui, nel mirino del diavolo c'è sempre anche Gonzalo Ignacio, che però lo Sporting di Lisbona valuta tanto in termini di costo delle cartelline, quindi potrebbe diventare una situazione abbastanza complicata da riuscire a raggiungere. Andando sempre sul mercato del Milan, andiamo a vedere anche un po' quello che può essere un altro obiettivo per rinforzare le fasce. In particolare si fa il nome di Nusser Marzawi, esterno del Manchester United e della nazionale marocchina, che abbiamo potuto appunto apprezzare molto nell'ottimo cammino che il Marocco ha fatto nei mondiali, eliminato poi, come sapete, proprio di recente dalla Francia nei quarti di finale, con la Francia che poi affronterà adesso la Spagna in semifinale. Il tecnico portoghese lo conosce bene, avendo già lavorato in carriera con lui, e lo apprezza molto anche per la sua duttilità, visto che può essere impiegato sia a destra sia a sinistra. Secondo il Corriere dello Sport, che aggiunge poi che in uscita del Milan c'è Stupinian, si può lavorare su questa trattativa, e dalla cessione di Stupinian i rossoneri sperano di incassare circa 20 milioni di euro. Su di lui c'è il forte interesse proprio dell'Aston Villa, che nel frattempo, come vi abbiamo raccontato, ha chiuso le porte alla Juventus per il Dibu Martinez, che sta pensando l'Aston Villa proprio all'esterno mancino rossonero per sostituire Lucas Digne, che è passato al Paris Saint Germain, che Digne grande protagonista di questo mondiale. Questo sempre per quanto concerne appunto la situazione in casa Milan, mentre facciandoci in casa Fiorentina e l'altra insieme al Milan, società che sta facendo un grande lavoro sul mercato, operazione definita in frattempo con il Real Madrid per Valdepeñas, e andiamo a leggere appunto i dettagli. La Fiorentina è vicinissima a chiudere il quinto acquista della sua campagna estiva con un Paratici che è letteralmente scatenato e dal Real Madrid è pronto ad arrivare Victor Valdepeñas. L'intesa con il Blancos è stata praticamente trovata sulla base di un'offerta da 7-8 milioni più il 50% di futura rivendita, una formula che la Fiorentina sta utilizzando molto con nell'acquisto dei giocatori per garantire poi un prezzo del cartellino che possa salire a seconda di una futura rivendita. A questo

questo punto il Real Madrid appunto detiene e manterrà il diritto di recompero, un tipo di accordo ormai caro al Real Madrid, la prova ne è la questione relativa a Nico Paz. Per quanto riguarda, diciamo, gli ultimi dettagli, dopo l'accelerata andata in scena nelle ultime ore, la Fiorentina e il Real Madrid mancano da definire soltanto gli ultimi dettagli, le due squadre sono in dialoghi costanti per la definitiva fumata bianca con il calciatore spagnolo che ha scelto i viola, nonostante sulle sue tracce ci fosse anche il Bologna. Difesa a questo punto rinnovata, perché Paratici dopo questo acquisto è dunque pronto a rinnovare il reparto difensivo, che lo scorso anno è stato tra i più deboli del reparto della Fiorentina, con Jimenez a destra, i due centrali Vieri e Dragusin. L'unico elemento di continuità rappresentato sarà David De Gea, che era anche lui un obiettivo della Juventus, ma che resta alla Fiorentina, come insomma è stato poi raccontato nelle ultime ore anche proprio dalla redazione di Tutto Mercato Web. Dunque, questa è un po' un'infarinatura generale di quelli che saranno i colpi di mercato o comunque le notizie di mercato di questa giornata, che andremo ad approfondire con la redazione di Tutto Mercato Web dopo la prima pausa che ci prendiamo in questo momento. Finisce lo spazio editoriale con la partecipazione di Salvatore Cajazza, che è in questo momento appunto al San Carlo di Napoli per la presentazione di Massimiliano Allegri, con le prime news di mercato da approfondire nella prossima mezz'ora. Linea alla regia, ritorniamo tra pochissimo con la redazione di Tutto Mercato Web, vi aspetto.

Andale. Ho bisogno d'amore, per Dio.

0: tratta di dedizione, di voglia di avere successo, di riuscire a superare i propri limiti. Questo per esempio è il caso di Zucchero, Sugar Fornaciari, che niente, non riusciva a emergere, la sua musica non piaceva, ma no, perché no, non sei tanto, non sei come quegli altri, come tanti grandi cantanti italiani, non sei Battisti, non sei eccetera. Allora lui ha dovuto prendere, andare fino in America e risvegliarsi a New Orleans e trovare questo sound molto blues, questo sound molto americano, molto gospel, come in questo caso, e con l'album Oro, Incenso e Birra tornare in Italia e poi diventare appunto Zucchero Sugar Fornaciari, che tanto amiamo, come in questo caso, grande, bellissima, bellissima canzone, con le mani sbucci, tutto questo, quell'album lì, per intenderci, Senza una donna, poi rifatta anche da dagli Tekete, dai Neri per caso, comunque, vabbè. E, cari amici, puntata di mercoledì, prima parte con Mauro Caputi, poi la seconda la attendiamo con ansia, perché non è bello, cioè bello sì la puntata da solo, perché così parlo io eccetera, sono contento, nessuno che mi dà e cioè va benissimo così, ma poi senza Simona, ma che gusto c'è senza Simona. E allora diamo il via, signori e signori, benvenuti per voi, che caspita non lo riesce a dire, non lo dice, non c'è, sigla! L'appuntamento dal lunedì al venerdì, oggi è mercoledì, abbiamo visto l'almanacco di oggi, che a quanto pare per alcuni segni è molto propenso, ma poi attendiamo appunto l'appuntamento con Simona per poter poi andare a scoprire l'almanacco di domani. Allora, di cosa voglio parlare oggi? Lo sapete, ormai è un'estate che con noi voi ci seguite e ci in qualche modo supportate anche a livello emotivo, ma come ben sapete noi abbiamo partecipato a questo evento qui, ve lo faccio vedere. Ok, questo qui appunto è Talassonia, il concerto finale che è stato fatto l'8 di luglio 2026 alla terrazza del Marina, o meglio al Marina d'Arechi, poi che la terrazza era il locale, ma non vogliamo ovviamente dare spazio al locale, ma quanto al progetto curato nei minimi dettagli. Quindi è stato un progetto molto lungo, un progetto bellissimo che si è concluso poi con l'esibizione creata e diretta dal direttore d'orchestra Francesco Bottigliero. Ma adesso ritorno in studio, perché oggi in questa prima parte vi voglio raccontare un po' di questo progetto, di quello che è successo in questi mesi. Ovviamente non è ancora concluso, perché poi alcuni dei delegati andranno fino a Barcellona. Noi nel nostro piccolo, con l'associazione Poesia del Mare, abbiamo dato il nostro contributo, ma vi voglio regalare alcune delle clip di questo grande evento. Prego regia.
1: Qui il fautore di tanta musica, colui che la musica non solo la crea, la vede, la vive, la sente, e è qui con noi appunto il maestro Francesco Bottigliero.
2: Eseguiremo mie musiche scritte apposta per questa occasione, ed insieme a me ci saranno dei musicisti tanto giovani quanto bravissimi. Sono i talentuosi ragazzi del coro di clarinetti del Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno. Ci saranno degli strumenti rari, anzi rarissimi.
3: La nostra è l'ennesima tappa del nostro progetto Talassonia, ovvero la voce del mare, Da un lato stiamo recuperando resti trovati sulla spiaggia o ricavati dai fondali marini.
4: Abbiamo trovato batterie, abbiamo trovato addirittura un ciclomotore usato. Il progetto prevede il recupero di questi materiali e farne degli strumenti musicali.
5: Ma siamo pronti?
6: Sì!
5: E allora cominciamo!
3: Per lo più oggi i bambini hanno costruito almeno una ventina, se non 30 piccole maracas, no? Tipo.
0: Allora, come vedete, ecco, queste sono tutte le associazioni, part art, la promotrice in questo caso, con tutte le altre associazioni che hanno fatto parte di questa grande organizzazione che in realtà vede unicamente il bene del mondo, dell'ambiente marino, del mondo in cui noi viviamo, c'è appunto Plastic Free e Marina da Reiki, ovviamente è parte integrante, ma giusto per andare nel dettaglio, perché magari voi, qualcuno di voi dice, ma me lo puoi spiegare? Ve lo faccio spiegare dagli ideatori di questo progetto.

Ora capite che cosa c'è dietro questo mondo, cioè ci sono persone che la mattina come unico obiettivo hanno migliorare il nostro mondo, è per quello che in qualche modo dobbiamo farlo anche noi, perché guarda, ieri abbiamo parlato con Simona, vedete, di tutte quelle persone che bloccano le strade, che fanno, che creano dei casini per magari lo stesso obiettivo, che è un obiettivo giusto, magari senza dubbio, ma le persone come quelle che abbiamo visto finora, che abbiamo sentito parlare le loro parole, a partire dalla Sapienza, chi ha realizzato questo video e noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di migliorare quella che è una realtà, la realtà marina in questo caso, operando e adoperandoci per in qualche modo riuscire a salvaguardare i posti dove stiamo, perché a tutti noi piace andare al mare e a tutti noi piace nuotare in acque pulite. Poi dopo vediamo lo sporco, il mare è sporco e là non si può andare, il mare è sporco. Chi è che l'ha sporcato il mare? Non è che il mare è sporco, cioè non è che si autosporca da solo, cioè non è che i pesciolini fanno la cacca e sporcano il mare. Quello che sporca il mare sono è l'ignoranza innanzitutto delle persone, il menefreghismo di aziende, di tutto il resto, che in mare lo vedi, sai, ma tanto che ho butta a mare e me frega. E no, no, che va veramente dal mozzicone di sigaretta alle bottigliette di plastica, a tutto quello che è attorno al mare. Perché uno va in barca e dice: ma sai che me frega a me? Ma scarichiamo, ma che me frega a me? Ma buttiamo in acqua, ma c'ho sta bottiglietta, dove la butto? Posso tenerla sulla mia barca? No, la butto a mare. Quello è il problema di oggi. È la problematica veramente di inquinamento. Poi ci aggiungiamo tutto il resto, dove scaricano a mare tutti i liquidi, che ne so, abbiamo una coltivazione, coltivazioni, tutte le acque reflue della riga con tutti i pesticidi, ma sì, buttiamoli a mare, ma che ce ne frega a noi? Questo è purtroppo il problema principale, è il ma che me ne fotta a me, quello, no? E quindi poi da lì nasce veramente, se non, adesso stiamo parlando dell'Italia che ha sicuramente un'influenza nel mondo, no? Ma un'influenza relativa. Pensiamo ad altre nazioni come l'India che scarica tutto nel fiume, che poi il fiume va a mare e il mare con le maree, le correnti, eccetera, lo portano in. Pensiamo a questi posti qua, pensiamo a tutto il resto dei posti dove.

dove c'è una pesca non controllata, dove ci sono altro tipo di leggi che non sono le nostre che abbiamo in Italia, perché anche qua l'altro giorno hanno trovato un caseificio qua in zona che sversava in mare tutti i liquami dei residui di mozzarella, delle robe, eccetera. Per quello dicono, fate attenzione, quando volete fare i figli e pucciate la frisella in mare per poi mangiarvela, nel mare, cioè, ci sono mille microbatteri. E allora cosa provano gli animali, i pesci, le tartarughe, tutti quelli che vivono nel mare a vivere là dentro? Dovrebbero farle provare a ognuno di noi. Bevetevi un bel sorso di acqua di mare, bella contaminata, state male e poi dopo capiremo. È normale, non è giusto quello che sto dicendo, è estremo, però quello deve essere. Quindi la prossima volta fate attenzione quando siete a mare a nuotare, e non è la vostra pipì il problema, è quando ci buttate le bottigliette d'acqua e tutto il resto. No, perché il bambino ha fatto la pipì a mare, che schifo. No, quella lì forse è l'ultimo dei problemi. Il problema è quando appunto riversate tutto il resto a mare. Bene, ne continueremo a parlare. Io veramente ringrazio dal maestro Maria Rosaria Morelli, a Partar, a tutti, tutti per aver realizzato questo evento meraviglioso a cui noi siamo riusciti e abbiamo avuto la fortuna di farne parte. Bene, detto questo, noi ci vediamo tra poco con Simona. Per voi, a dopo, sigla.

0: Era tanto che non ascoltavamo Achille Lauro, che ci fa sempre piacere, bravo, ci piace sempre questa canzone e amiamo sempre ascoltarla. Benvenuti cari amici, la seconda parte di questo programma che è Yes We Are. Intanto io vi volevo ringraziare, e adesso mettiamo la sigla, ma prima volevo poi ringraziare perché sono arrivati, adesso non vogliamo atteggiarcela.
1: Atteggiamocela.
0: No, ce la atteggiamo, però sono arrivati i dati di ascolto di giugno 2026 e quindi abbiamo piacere e volevo comunque condividerli con voi, ma facciamo così, prima di condividerli istituzionalizziamo la cosa. Signore e signori, al mio fianco applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco e da Mauro Caputi, benvenuti, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Next, un channel con Teleroma 56, quindi salutiamo anche gli amici di Teleroma 56 e come vi dicevo abbiamo i dati di ascolto e possiamo condividere con voi con gioia e trepidazione. No, volevo trovare... fammi entrare una canzone che possa
1: darci un modo di atteggiarcela.
0: Sì, fammi vedere tipo questa, che ne so. Is this the real life? Cioè, che ne so, questa qua di sottofondo.
1: Keep yourself alive, io ho messo.
0: We Are the Champions sarebbe, però vabbè, comunque. Aspetta, le spiego una cosa, visto che abbiamo i dati di ascolto. Questa c'era e questa ho messo. Keep yourself alive non c'è. Detto questo,
1: c'è.
0: non qui. Fatti i cazzi tuoi. Niente, è difficilissimo. Allora, crescita dell'audience e consolidamento del network. Siamo lieti di condividere con i nostri partner i risultati conseguiti dal Nexun Channel nel mese di giugno 2026, che confermano il percorso di crescita del canale, il progressivo consolidamento nella sua presenza sul mercato televisivo e digitale. L'analisi dei dati evidenzia un'elevata capacità del network di raggiungere un pubblico distribuito nell'arco dell'intera giornata, con il coinvolgimento degli spettatori e una significativa diffusione territoriale. Ecco, bellissima questa, senti il sottofondo di... Perfetto.
1: Posso cantare?
0: No, sennò perdiamo i dati di giugno. Quindi, vedendo questi indicatori sono coerenti con le metriche comunemente utilizzate, un pubblico coinvolto, oltre al numero degli spettatori raggiunti, uno degli elementi più significativi riguarda il livello di coinvolgimento, con 302.000 ore complessive di visione. Non si limita a generare semplici accessi, ma a riuscire a mantenere il pubblico collegato ai propri contenuti per tempi significativi. Oltre 124.000 le sessioni registrate nel mese, fascia notturna, fascia centrale, fascia serale, l'intera giornata viene coperta completamente, una copertura internazionale. Durante il mese di giugno, Nexun Channel ha registrato collegamenti provenienti da 48 paesi e 1902 città, e a questo io saluto, my friend, thank you so much for watching us. Beh, detto proprio a
1: macaronico.
0: Hola amigos, come sta? Todo bien? Bien, soy muy feliz. Feliz Navidad.
1: Non l'hai detto, sono molto felice che voi ci guardiate.
0: Dillo in spagnolo, visto che per te la teggi. oggi hai deciso di rompere questo, non prepari a me, no? E potevi mettere questo e potevi dirlo, lo sai dire in spagnolo?
1: No, ma
0: e allora che...
1: ma sei tu il poliglotta di casa, scusa.
0: Sono fuori grotta, so, a Nauru. va bene, quindi questo è, noi vi ringraziamo ovviamente

0: I risultati conseguiti confermano Nexon Channel come una piattaforma efficace per attività, varie attività di branding, campagne, sponsorizzazioni, televendite e quant'altro. Quindi grazie appunto a Omici. Conclusioni, l'obiettivo del Netto rimane quello di incrementare costantemente.
1: Io potrei fare una pubblicità di qualcosa, una televendita, ma mi sento imbarazzo tantissimo. Cosa potrei televendere?
0: No, non lo so. Signori, prodotti sponsor. Senza glutine, poi fai la cosa dei prodotti senza, sì, ma prodotti senza glutine, trucchi di bellezza, panini, bibite, Coca-Cola, qualsiasi cosa potresti vendere. Tu hai la capacità di bucare lo schermo, sai che buchi lo schermo tu? Serio, vero, l'hanno detto tutti che tu buchi lo schermo.
1: Sì, sì, quando li ho tutte a casa, che magari sono, mi dipingo gli occhi da sola un po' così, un po'
0: le hai
1: così.
0: Le hai tutte a casa, spieghiamolo per gli amici che magari ci vedono dall'estero, proprio per quello che
1: dillo in inglese, dillo in inglese.
0: You have all at home,
1: my friend. Quindi non averle tutte a casa, allora significa da noi, non le ha tutte a casa, è un modo di dire dei nostri anziani.
0: Dei nostri chi?
1: E gli anziani di su, delle mie parti, delle mie zone. Mm. Non averle tutte a casa significa oggi non le ha tutte a casa.
0: Sì, è come
1: il me pugliese, ok? Che a seconda di come lo pronunci ha un significato diverso.
0: Non credo proprio.
1: Sì, io faccio così. Praticamente, cosa succede? Che oggi non le ha tutte a casa, sta lei lontano, è nervosa, arrabbiata, quindi non è, o nel modo magari meno carino, dico non è a 100, però questo significa che è una persona che non è equilibrata, non le ha tutte a casa, è sempre riferito a qualcuno che si sta per innervosire, oppure è nervoso.
0: Quindi si sta per innervosire.
1: Magari oggi si sente un po' incompleto, non è mai una cosa positiva. Oggi non le ho tutte a casa, generalmente però è una funzione negativa.
0: Ok, va bene, avete imparato una nuova cosa del non le ho tutte a casa.
1: Però invece di dire, ma sono arrabbiato, sono nervoso, oggi non ce le ho tutte a casa, quindi lasciami stare. Però se avete tante figlie, questo non può funzionare.
0: Sì, va bene, beh, questo. Allora, l'argomento di oggi, dopo avervi ringraziato, l'argomento di oggi era molto, diciamo, molto semplice, perché parte anche da un titolo di un film che poi non abbiamo visto, o meglio di un film, di una serie TV che comunque non abbiamo visto, che è quello Se la vita
1: ti regala
0: mandarini. Che fai se la vita ti regala mandarini?
1: Faccio una marmellata, però io ho fatto la marmellata con i mandarini cinesi. Dovete sapere una cosa. Che se nella marmellata, in qualsiasi tipo di marmellata, con un sacchettino di garza mettete dentro i semini del frutto, che può essere la mela, che può essere il limone, l'arancio, tutto. I semi sono ricchi di peptina, che è quella che praticamente è un gelificante naturale. Evitate di mettere dentro cose chimiche, utilizzate tutta la natura. Infatti io l'ho fatto e la mia marmellata, ti dirò che è venuto un po' troppo gelatinoso, però può essere affascinante anche in quel modo, non è male, anche dipende quanto volete che sia spalmabile. Lo so, sto parlando di cibo e sto cominciando a prendere il sopravvento.
0: Allora,
1: scusatemi.
0: Detto questo, pensate alla risposta da dare a se la vita ti dà mandarini, tu

0: E giustamente Gianna Nannini che dice: non si prende a Marrakesh e si tira fuori sto pezzone che America, che già era bello ai tempi negli anni 80, adesso comunque continua ad essere un gran pezzone, bellissimo, meraviglioso. Bene, la domanda che ripongo e ti rifaccio è: se la vita ti dà mandarini, tu...
1: Io non li rivendo perché finché non ho la capacità, ma ci faccio marmellate. Ma io vorrei dire una cosa, ma proprio breve. Ho visto la prima puntata di questo K-drama,
0: eh. Coglioni. Ok. Ok, va bene. A parte sì, poi ok.
1: Sì, non voglio rubare tempo, però ti sto dicendo che questo, La vita ti regala mandarini, mi sarebbe piaciuto vedere di cosa parlava di questi due bambini che all'inizio...
0: No, andiamo sul fattore filosofico. C'è La vita ti regala mandarini, nel senso che non è mandarini in senso di mandarini.
1: Ma una volta non era limoni.
0: La vita ti dà limoni.
1: Una volta, cioè, se la vita ti regala limoni, faccio una limonata. Cioè,
0: esatto.
1: La risposta è sempre stata, almeno l'ho sentita, sempre accompagnata a questa.
0: Sì, era ironica, ma la frase se la vita ti dà limoni o se la vita ti dà mandarini, eccetera,
1: è un po' diverso, secondo me.
0: No, va nel fattore psicologico. Cioè, nel senso,
1: io non riesco,
0: caspita,
1: a capirla, scusami.
0: Allora, tu oggi hai... tu sei soddisfatta di quello che stai facendo oggi? La vita a noi ci ha dato la televisione, quindi ora puoi continuare a fare la televisione, la puoi continuare a fare in un modo bene, la puoi continuare a fare in un altro, puoi sperare di crescere o sperare di dire: domani basta, mollo tutto e me ne vado. Che era quello il concetto di base dove siamo partiti con anche con la coach, era proprio quello, nel senso la soddisfazione che uno ha e uno prova in quello che fa, che sia qualsiasi, che spesso ci viene viene abbattuta da tutte le persone attorno, che ci sono attorno, che o per gelosia, per invidia o per rancore, ti lanciano la famosa seccia, che è brutto a dire seccia perché non è così, ma psicologicamente ti abbattono.
1: Scusami, sto riflettendo, ma non faccio fatica a capire. Faccio fatica a capire, perché ci sta l'argomento di dire quello che stai facendo, se non ti soddisfa, ok?

0: vuol dire che devi impegnarti di più, cioè perché tendenzialmente siamo persone, non tutte, ma molto severi con noi stessi, ne parlavamo anche dall'almanacca certo. dell'altra volta, quindi essere severi con se stessi a volte va bene, perché se questa cosa può insegnarti o darti quello sprono a dire posso fare di meglio, e allora vai, cioè ti impegni di più. A volte uno dice non sa neanche da che parte raccapezzarsi, come posso dare di più, certo. come posso fare del mio meglio, e allora ha senso. Ma è l'altra, cioè la vita regala, se la vita ti regala limone, no, vuol dire
1: se ti metti delle la vita ti dà, non è che ti regala,
0: sì, perché se la vita regala ti dà limoni, può essere che i limoni siano, cioè le difficoltà, i limoni sono le cose, i traguardi che puoi superare, o di solito sono ostacoli.
1: È la generalità, nel senso che non è che la vita tu dici se la vita ti regala lingotti d'oro, wow, cioè che c'è, no, già sai, la vita ti ha dato limoni, la vita ti ha dato mandarini. Ora, questi mandarini, sei in grado, la tua capacità, il tuo essere, la tua mente è in grado di farli diventare un qualcosa che portino del bene alla tua vita, o li lasci nel frigo a marcire o fuori a marcire, e quindi non hai né poi ti ritrovi che hai fame, non hai mandarini e manco hai guadagnato una lira.
0: Hai ragionissimo, adesso mi è più chiaro così, forse perché in frigo abbiamo dei mandarini, dei limoni. Beh, sì, e quindi noi di cosa ne facciamo di limoni? Noi li spremiamo, e quindi già l'atto in sé di spremerli a mano è fatica, è comunque un impegno che ci devi mettere, dopodiché ne facciamo granite. No, non è così.
1: Esatto.
0: Quindi, nel senso, sì. Ci vuole l'impegno per poi avere qualcosa di più.
1: Sì, esatto, ma esatto quello, ma il limone è la barca, il limone è dote, il mandarino è il limone, è un...
0: È l'ostacolo, il mandarino è l'ostacolo.
1: No, non è per forza l'ostacolo. Se la vita ti dà barche, che ce fai?
0: Le affitto tutte.
1: Bene, e ma se non è facile affittarle tu, cioè la vita ti ha dato 10 barche. Cosa fai? Hai 10 barche e le affitti tutte? Così, aspetta, si affittano. E quello è il concetto. Se la vita ti dà qualche cosa, che sia positiva o negativa, ma ti dà qualche cosa, la stessa cosa che può sembrare positiva ad alcuni, per altri è negativa.
0: Sì, vero.
1: La stessa cosa che altri ci fanno i miliardi, tu non ci fai una lira, o viceversa, tu ci fai miliardi e alcuni limoni e altri fanno i miliardi con le, come si chiama.
0: E quindi dov'è la differenza? La differenza sta nel...
1: Sta, tu affronti, ti hanno mandarini, sei in grado di affrontarla e farli diventare un qualche cosa di positivo nella tua vita, o li lasci marcire?
0: Sai che non siamo tutti uguali, bisogna vedere anche non solo le capacità imprenditoriali, ma anche la fantasia che uno ha, bisogna vedere come uno reagisce anche alle cose, perché quante volte vediamo persone super che vengono da famiglie super mega ricche, dove i nonni si sono fatti un mazzo così, e la terza generazione si mangia fuori tutto perché non ha le capacità di nonni.
1: Esatto, la vita gli ha dato i mandarini, quindi i soldi, ma i mandarini li hanno fatti marcire.
0: Esatto, dipende tutto da noi, da quanto... dalla nostra personalità, sì, è sempre lì, da quanto riusciamo a reagire e da quanto questo, ci impegniamo.
1: Ok, questo è, nel senso, la coach diceva, molto spesso vengono persone da me dicendo ho la sensazione di aver fatto abbastanza, non mi sento di aver dato tutto me stesso, sono in crisi perché mi ritrovo a non aver ottenuto quello che volevo, quindi essere in qualche modo in crisi perché nella loro mente non hanno raggiunto quello che doveva essere magari il loro obiettivo, e quindi hanno bisogno di qualcuno con cui parlare, di uno bravo, quello che è, per discutere di questa cosa, perché magari invece hanno realizzato delle cose ma non si sentono, e c'è anche una sindrome che non mi ricordo, anche in un film, non si sentono, la sindrome dell'impostore. Quelli che hanno raggiunto il successo però dicono no, non è merito mio aver raggiunto il successo ma dell'altro, quindi mi sento un impostore ad avere questa cosa. Quello era il concetto della frase, partiva appunto da questa cosa qui, che è la vita di Amandari. Vabbè, detto questo, grazie amici.
0: Detto questo, guardatelo, è su Netflix, se la vita ti regala mandarini.
1: No, in realtà no, sì, ok.
0: No, davvero, non sto scherzando.
1: E quindi hai visto la prima puntata e cosa...
0: È un un po' difficoltosa la prima puntata, perché ci sono questa bambina che piange in continuazione, questa mamma molto severa, che è in un villaggio proprio di una Corea del 1960, questa signora con altre donne si tuffano in apnea per raccogliere delle conchiglie molto pregiate e anche delle alghe rosse molto pregiate, finché non muore a soli 22-26 anni, che mi sembrava ne avesse già 85, e lascia questa bambina orfana. Ma questa bambina ha un'intelligenza al di sopra della media, quindi la madre, sapendo questo, vuole che la figlia studi. Viene il padre della bambina viene da una famiglia ricca, lei è sempre c'è sempre attaccata a lei un bambino che l'aiuta e lei lo tratta malissimo. Questo bambino si capisce nella prima puntata che sarà il suo grande amore, ma a quanto pare deve essere tipo una storia di Remy di Pelin messi insieme, perché questi due devono affrontare un sacco di sfide nella loro vita.
1: E non anticipiamo altro. Bene, detto questo, amici e amici, andatevi a guardare se vi interessa questo mondo, se no riflettete sulla frase: se la vita vi dà mandarini, spero che in qualche modo riusciate a fare il vostro. Bene, detto questo, ci vediamo tra poco con l'almanacco per voi.
0: Sigla.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Calze magari sì, esatto. Visto che è estate.
6: Vabbè. Quello si è fatto, come dire, si è fatto è riuscito a farsi la giornata in maniera molto più che soddisfacente, se è vero, comunque quello che ho letto. Comunque partiamo con l'almanacco, con la terza e ultima parte. Signore e signori, benvenuti per voi.
5: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì e oggi è martedì e quindi oggi faremo l'almanacco del mercoledì, esattamente. E quindi prima di partire con l'almanacco ho visto un su girando, sai che c'è Fedez, nella vita non lo vedevo ma ho rivisto sta cosa e fa un podcast.
1: Sì.
0: Stranamente ho visto che ha detto una cosa intelligente, nel senso che magari ne ha dette tante altre, ma io in quel caso non le ho viste, quindi non ve lo so dire, ma

0: ha intervistato quelle le cose di nuova generazione, le antagoniste di nuova generazione, le scioperatrici, vabbè, quelli là che si mettono a terra e bloccano le strade, no? O
1: Sì.
0: che imbrattano le... o che per sensibilizzare, non si
1: Ma
0: capisce da dove arrivino sta cosa. E lui giustamente dice... si fa spiegare perché lo facciamo, ma no, perché i soliti discorsi, perché i potenti del mondo, perché i potenti non capiscono che c'è l'inquinamento, i potenti non capiscono che stiamo avendo caldo perché è il consumo della benzina, le macchine, le robe, eccetera. E giustamente Fedez ha fatto presente in maniera molto sincera e semplice che gli ha detto: guardate che voi non è che andate a rompere, adesso vediamo se per caso lo riesco a trovare, non andate a rompere le scatole ai ricchi, cioè a quelli che veramente hanno la cosa. Voi andate a rompere le
1: A chi
0: scatole
1: va a
0: a chi
1: lavorare?
0: va a lavorare, a gente come voi, più o meno, perché noi lavoriamo e loro no, no, magari di meno no, è che non trovo la come si chiama, quindi non riesco a farvela sentire. Però... Cioè, quello è, cioè, voi volete, non perché non vi mettete davanti a un aeroplano, a un jet privato di uno?
1: Perché non andate in un porto a piedi? Vi entrate in un porto e vi mettete davanti a uno yacht da 100 milioni di euro.
0: Esatto,
1: Così
0: cioè,
1: dovete
0: se
1: fare.
0: volete fare qualche cosa
1: Incatenatevi all'ancora.
0: all'ancora, esatto, se volete fare qualcosa, fatelo, ma non mettendovi in strada sul raccordo, che appunto c'era un altro video di una signora poverina che doveva andarsi a fare le visite oncologiche, ma guardate, il tumore non poteva andare perché c'erano questi quattro coglioni messi là per strada, capito? Capite che va, cioè, se io dovessi andare a fare il programma e stiamo andando, il programma ed è bloccata la strada perché quattro sono lì. Cioè, non lo dico perché siamo in televisione, però po' te rode, no? Quindi crei disagi a tutta una città
1: Eh
0: intera.
1: sì, se ci rifletti è un pensiero talmente semplice e corretto quello che ha espresso Federico, che dici, ma
0: Amico suo.
1: dici, ma porca miseria, ma scusate, ma così non state danneggiando i ricchi, così state danneggiando la gente che va a lavorare, la gente che ha famiglia, ma che, cioè, ma è limpido come
0: Sì, anche perché
1: pensiero.
0: poi dopo ti ritrovi che chi sta in strada, a
1: Tettominano.
0: parte, vabbè, ma quello è il minimo che mi frega, però chi sta in strada in macchina, lascia la macchina accesa, non è che spegne la macchina. Ah, aspetta, stanno cercando di farmi spegnere la macchina. Quindi,
1: Con 50 gradi.
0: esatto, quindi continua a esserci ancora più inquinamento, continua a esserci smog che si blocca tutta da una zona, cioè è più il danno che andate a fare che quello che è probabilmente la sensibilizzazione, nel senso
1: Dovrebbe
0: che...
1: arrivare una camionetta dei pompieri con l'idrante.
0: Come fanno all'estero, però
1: Con
0: qua se lo fai
1: l'idrante.
0: in Italia poi sono fascisti e uno non può,
1: Ma ti giuro,
0: andare
1: io se sento ancora una volta questa parola,
0: a... Mamma mia, ti
1: spacco
0: giuro,
1: tutto.
0: sì, guarda che
1: Spacco
0: dà
1: tutto.
0: veramente fastidio questa... le persone che parlano a cacchio,
1: Ma
0: guarda...
1: non so, sì, ma perché in realtà non hanno argomenti. Ah,
0: Esatto,
1: fascista!
0: esatto, esatto.
1: Fascista.
0: Quello è quello che non si può fare, quello, capito? Qualsiasi cosa fai con la violenza, cioè se
1: Ma
0: loro
1: se...
0: fanno violenza e quindi mi bloccano per strada, è una violenza alla mia libertà, io non posso reagire. Se reagisco,
1: Sono
0: sono
1: fascista.
0: fascista. Detto questo, cari amici, benvenuti e siamo giunti alla metà di questa nostra settimana. E lo sapete com'è, no? Noi iniziamo e quindi il baricentro ideale per tracciare un bilancio dei giorni trascorsi e guardare con serenità ai traguardi che ci attendono. Noi affrontiamo quella che è la nostra settimana, quello che è il nostro mood in una sola e unica maniera, quella che a noi piace tanto, cioè questa.
2: Passo lento ma violento e me passa lo sgomento. Passo lento ma violento.
0: Quando c'è un problema, quando avete un dubbio, quando
2: Passo lento
0: avete
2: ma
0: un po' di
2: violento.
0: ansia, voi semplicemente alzate il volume. E basta, calmi, alzate il
2: Me
0: volume.
2: passa lo sgomento. Passo lento ma violento.
0: Vi posso garantire che 4 minuti, 3 minuti di passo lento ma
2: Me
0: violento
2: passa lo
0: vi
2: sgomento.
0: sfoga tutto il mondo.

0: C'era un vecchio detto: nella vita, quando sei preoccupato, fai una cosa, balla. Ok, tu vuoi ballato ma violento. E vi passa tutto. Detto questo, continuiamo. Oggi è mercoledì, domani sarà mercoledì 15 luglio. La chiesa ricorda San Bonaventura da Bagnoregio, vescovo cardinale e dottore della chiesa. Soprannominato il dottore Serafico per la sua straordinaria capacità di unire la profondità della teologia alla purezza mistica dell'amore. Il sole oggi o domani sorgerà alle 5:41, se state guardando la notte, eccetera, e tramonterà alle 20:48. Che la serata possa regalarvi un momento di serenità. Guardate che siate sereni, no? Bene, allora ritorniamo poi al momento almanaccoso in cui il 15 luglio custodisce nell'albo della storia traguardi scientifici immensi e grandi svolte della creatività mondiale. Nel 1997, cara Simona, il mondo della moda veniva scosso da una tragica scomparsa a Miami di Gianni Versace. Versace! Belli lingua americani quei Gianni Versace, un genio assoluto che ha rivoluzionato il costume e lo stile italiano proiettandoli nell'Olimpo internazionale. Pochi anni più tardi, nel 2006, la piattaforma Twitter faceva il suo debutto ufficiale sul web, inaugurando l'era della comunicazione dei micromessaggi in tempo reale e cambiando per sempre l'ecosistema dei media globali, tracce indelebili che testimoniano la rapidità dell'evoluzione umana nell'arte e nella tecnologia. In effetti, stavo vedendo un'altra intervista a Valerio Mastandrea, lui diceva che noi siamo la generazione, cioè proprio noi di questa età, che ha vissuto più avvenimenti nell'arco di poco tempo. Cioè, nel senso, tua nonna, mia nonna, la mia bisnonna, cioè, è vero, hanno avuto le guerre mondiali, è vero che, ma hanno avuto, cioè, come quello. Evoluzione, quella è. Cioè, non è che è cambiato di tanto. Da noi, da quando siamo nati ad oggi, i telefoni comunque continuano a non funzionare un cazzo, cioè, nel senso, non c'è internet e non va niente. E, però ogni volta ci sono stati un sacco.
1: Abbiamo avuto la guerra fredda,
0: capito? Sì, no, ma anche proprio a livello di tecnologia, vedi? Cioè, nel 2006 c'era Twitter, oggi c'è l'intelligenza artificiale e tutti i cartelloni che vedete per strada e molte delle pubblicità le hanno fatte le intelligenze artificiali. Ma non puoi neanche andare più a fare un provino per fare uno spot televisivo, perché tanto te lo fa l'intelligenza. Sì. Quello è. Bene, passiamo alla rubrica Natura e Orto.
1: Posso?
0: Prego.
1: Nelle nostre amate rubriche dedicate alla terra, oggi puntiamo i riflettori su una pianta aromatica simbolo indiscusso dell'estate mediterranea, il basilico. Oltre a impreziosire i nostri piatti con il suo profumo inconfondibile, il basilico possiede importanti proprietà digestive, antinfiammatorie e persino rilassanti per il sistema nervoso. Infatti, se voi usate il basilico, automaticamente vi sentite meglio, almeno a me succede così. Un segreto contadino per preservare intatto l'aroma e le proprietà non tagliate mai le foglie con il coltello, ma spezzettatele rigorosamente a mano e preferibilmente a crudo. Questo accorgimento evita l'ossidazione degli oli essenziali, mantenendo intatte le virtù terapeutiche e il colore verde brillante, perché la lama d'acciaio del coltello va a influire sul danneggiamento delle foglie.
0: Ma se lo faccio col coltello in ceramica?
1: Va bene, puoi fare, certo.
0: Cioè, infatti uno dovrebbe avere sempre un coltello in ceramica. Sì. Bene, vi regalo questa canzone.

0: È bellissimo come hanno voluto risaltare tantissimo la linea di basso in questa canzone di Lenny Kravitz di qualche anno fa, ma sempre bella, sempre attuale. Cari amici, ben ritrovati. Yes, we are Mauro Caputi, Simona Monaco. Momento dell'almanacco, ma adesso siamo sempre lì perché abbiamo lasciato la rubrica Natura e Orto, ma adesso Simona ci accompagna nel mondo della cucina.
1: Io vi vorrei dare la ricetta per qualsiasi momento del pranzo o cena, perché è comunque una ricetta veloce che potete anche fare in anche una persona, se volete mangiare da soli. Allora, sono
0: spaghetti.
1: No, ma perché? Tante volte io ho mangiato da sola.
0: Ho scherzato.
1: Il dramma è quando tu non ci sei, che sei via per lavoro e io non mangio, non cucino più. attingo direttamente dal frigorifero. Vabbè, scusa. Tagliolini freddi di riso, oppure potete tagliolini freddi di riso, tagliolini di riso.
0: Azzida, buono.
1: Tagliolini freddi di riso con pesto fresco di basilico e mandorle, pomodorini e ciliegino lasciati marinare. Lasciate il marinare lo fate il giorno prima i pomodorini, o tranquillamente fate dei pomodorini confite nella friggitrice ad aria. L'importante è che quando andrete a mantecare tutto sia tutto comunque a temperatura ambiente, non serve che siano freddi. Allora, a gusto la ricotta salata grattugiata sopra, però è quello che dà quella spinta in più, a seconda di come anche come fate il pesto. Se lo comprate già fatto, di solito è più delicato; se lo fate voi potete correggerlo con più sale, meno sale, più aglio, meno aglio. Di solito lo si va a comprare, è sempre la cosa più comoda in assoluto.
0: Sì, direi proprio di sì.
1: Quindi okay, condite a freddo i tagliolini con il pesto di basilico. Dentro al pesto potete comunque finirlo con le mandorle.

0: oppure le mandorle ce le mettete sopra, una volta condito il pesto con i pomodorini, sopra schiacciate delle mandorle salate, che a me piacciono di più, e poi pomodorini e la ricotta salata. Fino fuori una bandiera italiana meravigliosa.
1: Bravi, viva l'Italia, viva noi, siamo giunti ai saluti di questa puntata. Questa sera vi lasciamo con un pensiero appunto di San Bonaventura. Intanto, giusto per i segni zodiacali, la luna lascia leone, entra nel segno di terra, il segno più fortunato è il capricorno, poi arriviamo al toro e la vergine, e per chiudere con la frase di San Bonaventura è: non la lettura ma la contemplazione, non l'ingegno ma il desiderio profondo guida l'uomo verso la vera luce. E con questo grazie per essere stati con noi, viva i segni fortunati, ci vediamo domani, vi ricordo seguite Gossip, il programma di Simona che sta avendo i suoi grandi ascolti e grande successo. Detto questo, come fanno i bei presentatori? Sigla. Per voi.
0: Sigla.

Provate a fare uno sforzo di memoria. Vi ricordate la prima volta che vi hanno regalato un pallone di calcio? E la prima volta che avete fatto un gol? Beh, c'è stato un signore che di gol ne ha fatti 339 con varie maglie. Lo chiamavano Trezeguet. Davide Trezeguet.

0: Mi pare che si ricordano di te. Si ricordano di te, mi pare.
1: Si ricordano ancora di me. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, intanto grazie di essere con noi. È sempre un piacere parlare con un grande attaccante come te, che oltretutto, ne parlavamo prima, sei ancora allenatissimo, quindi magari a qualche gol ancora potresti farlo. E con te è impossibile raccontare tutti i gol. Mi hanno dato un titolo molto impegnativo, tutti i gol della mia vita, ma 339 gol, ragazzi, non riusciamo a raccontarli tutti. Ci proviamo però. E naturalmente cominciamo da dove Trezeguet è nato, a Rouen, da genitori argentini, e già subito lì si capisce che ci sarà per tutta la tua vita questa, non chiamiamola contrapposizione, ma questo doppio amore tra la Francia e l'Argentina. Però poi tu torni subito in Argentina, a Florida, la tua infanzia è lì, i primi passi da calciatore sono lì. E raccontaci un po' come è stata all'inizio questa vita in Sud America, in breve ovviamente, perché poi parliamo della tua carriera da calciatore.
1: E sei stato molto, molto chiaro, il mio papà era anche lui un giocatore, un difensore centrale, che ho avuto la possibilità di giocare a calcio e anche dentro questo calcio la possibilità di giocare in Francia, no? E lì sono nato io a Rouen nell'anno 77, e dopo, alla fine del contratto del mio padre, siamo rientrati in Argentina, no? Allora, anche se in quel momento i miei ricordi verso la Francia non erano molto, molto nitidi, sono cresciuto a Buenos Aires, come lo hai detto tu, a Florida, dove...
0: Buenos Aires e Argentina, terra di grandissimi attaccanti, non che la Francia sia da meno, ma insomma il connubio ha prodotto...
1: Come lo sapete benissimo, la Sud America vive per il calcio, no? E in più l'Argentina ha questo rapporto calcistico molto molto importante, molto molto forte. E, ho i miei primi passi... E soprattutto la mia madre erano più educativi, no? Se non si andava bene a scuola e il calcio non si poteva andare a fare allenamenti, allora era sempre un'idea di fare bene una cosa per arrivare all'altra. E lì a Buenos Aires è dove ho iniziato al mio quartiere a fare i miei primi passi calcistici sulla strada, finalmente, neanche in una squadra, sulla strada insieme ai miei amici, a quello che voleva giocare insieme a me, quando avevo 8, 9, 10, 11 anni, fino dove sono arrivato alla mia prima squadra calcistica professionale, che si chiama Platense, una squadra vicina al mio quartiere, e lì dove ho iniziato, come tutti i giovani
0: di quell'epoca
1: a conoscere, imparare e divertirmi dentro un campo di gioco.
0: Quindi c'era il destino della Francia, evidentemente, no? Che ti seguiva, ti chiedono, ti provano al Paris Saint-Germain, ma non vai, e poi a 18 anni però torni in Francia e vai al Monaco, e da lì inizia la tua vera carriera di calciatore, con un inizio fortissimo, cioè tu hai un impatto sul campionato francese e poi anche sulla Champions, oltre che ricco di successi, ma anche dal tuo punto di vista personale dimostri subito di essere un grande attaccante. Al Monaco com'è andata?
1: Il Monaco per me è stata una scuola formativa, anche se io ho cresciuto in Sud America, al Platense, in questa squadra mia dove ho fatto i miei primi passi, sono riuscito ad arrivare a 18 anni al Monaco, dove ho finito questo lato formativo, no? E con un grandissimo allenatore che ho avuto.
0: E lì Tigana capisce che tu hai una grande carriera davanti.
1: Jean Tigana è stato per me un allenatore.
0: Jean Tigana, per i più giovani, sì. Centrocampista strepitoso che giocava insieme a Platini, ne abbiamo parlato, Michel è stato nostro ospite ieri.
1: Hanno vinto gli europei dell'84.
0: E lui capisce subito che c'è qualcosa di buono in questa.
1: E lui è stata la persona che mi ha creato, dato questa fiducia verso i miei confronti in qualche partita e dopo come tutti gli attaccanti, no? E mettersi in mostra e soprattutto segnare, perché alla fine
0: questo è il punto. Ne parlavamo prima dietro le quinte, no? Cioè alla fine all'attaccante gli si chiede di segnare, quindi tu in testa avevi sempre e solo di far gol.
1: Beh, è stata il gol per me è stata la mia vita, la mia passione. Io sempre ho creduto e ci ho pensato moltissimo che per un attaccante alla fine il segnare è lo stimolo più bello e più importante, no? verso uno se stesso, verso i suoi compagni, verso i tifosi, perché comunque alla fine il gol rappresenta la ricerca da quello che è il gioco, no? E il poter vincere. Allora sempre sono stato molto, molto con questa idea di voler segnare in continuità, siano agli allenamenti, siano alla squadra. Questa era la mia carica, con molto impegno, con molto lavoro individuale, e in questo caso Bettiganà è stato di un gran aiuto mio personale, perché
0: hai come compagno un altro grande campione come Thierry Henry in un
1: sì,
0: momento della tua carriera al Monaco, e poi anche Marco Simone, che era già verso la fine della carriera, però vi trovavate molto bene anche dal punto di vista tecnico, no, con lui?
1: Sì, con Thierry Henry è un carissimo, grandissimo amico, anche perché in quel momento la stessa età, 18-19 anni, mi ha aiutato moltissimo a una nuova cultura anche per me, perché la Francia io non la conoscevo, lui mi accompagnava molto spesso, era molto vicino a me, dopo la sua qualità calcistica credo che sia stata dimostrata la sua qualità. Marco Simone, Marco per me è stato un professionista da vedere, da imparare moltissimo, perché Marco, al di là che io magari avevo qualche idea sul suo passaggio al Milan, però non avevo quell'immagine lì, e lui quando è arrivato in Francia, prima al Paris Saint-Germain e dopo al Monaco, era un giocatore diverso, era un giocatore

0: e da imparare, un giocatore che arrivava con quella mentalità vincente e io ho avuto questa fortuna, in più lui un attaccante diverso a me, più una seconda punta, segnava moltissimo e siamo riusciti in quel primo anno dove abbiamo giocato insieme io a segnare 23-24 gol e lui a segnare 22-23 gol, una coppia che comunque siamo riusciti a vincere il
1: Una bella
0: campionato
1: coppia.
0: e una bella coppia.
1: Giovanissimo vai in nazionale, ma soprattutto giovanissimo nel giro di 2 anni vinci il mondiale e l'europeo. Ecco, tu chiaramente la maglia della Francia ovviamente è qualcosa di speciale, ma alzare una Coppa del Mondo a 21 anni mi pare tu avessi,
0: Sì, 21.
1: e subito dopo, però poi magari ne parliamo più avanti, l'europeo. Cioè vuol dire che già a 20 anni sei al top della carriera di un calciatore.
0: Sì, io lo dico molto spesso, io sono arrivato quasi al contrario di una carriera da un professionista, no? Dove arrivare a vincere una
1: Alla fine,
0: coppa,
1: di solito.
0: alla fine io ho avuto la possibilità di vincere quando avevo 20 anni, 21. Però ancora vado un pochino più indietro perché per me la scoperta di quell'allenatore lì è stato Géraud, che dopo è stato un grandissimo allenatore dove ha fatto un'istoria molto importante al Liverpool. E insieme in quel momento lì al nostro capitano che era Thierry Henry, di giocare gli europei in Francia con l'Under 18 e vincerli dopo
1: Quello è stato il
0: giocare lì.
1: primo grande successo
0: È il
1: con la
0: mio
1: maglia della
0: primo grande
1: Francia.
0: successo con la Francia, vincere la classifica capocannonieri e dopo fare i mondiali 95 in Malesia, dove siamo usciti ai quarti, però per quell'età quello ti dà un salto di qualità, no? E anche perché in quel momento, dopo questo grandissimo allenatore come Aimé Jacquet, dava continuità al settore giovanile francese, no? Aveva un occhio verso questa squadra, per quello per noi, per Henry, me, Vieira, questo salto di giovanile alla prima squadra è stato con una certa semplicità alla fine, no? In un modo generico, no? Lo dico.
1: Nel 98 incroci l'Italia e la elimini, e lì inizia una storia di rigori tra Italia e Francia che andrà avanti per tanti anni, ma soprattutto nel 2000 ci mandi a casa con il Golden Goal e poche settimane prima avevi firmato il contratto con la Juventus, quindi diciamo non proprio il modo migliore per arrivare in Italia.
0: Beh, devo dirti che dal 98 in poi contro l'Italia
1: È successo di tutto.
0: per i francesi era un vero derby, anche perché tantissimi giocatori giocavano il
1: Francesi giocavano in
0: campionato
1: Serie A,
0: in Serie
1: certo.
0: A. Allora era diventato un po' il derby tra Italia e Francia. E 98 riusciamo a eliminare l'Italia ai rigori e vinciamo questa Coppa e nel 2000 neanche un paio di settimane, te direi addirittura 3-4 giorni prima firmo questo contratto con Roberto Bettega e anche i compagni di Didier Deschamps, Zinedine Zidane, molto attenti a questa firma, anche se dopo non ho avuto la fortuna di giocare con Didier a livello club, sino a livello nazionale e dopo capita questa finale dove c'era questo gol, anche c'era questo gol nel
1: Sì,
0: gol,
1: che era una novità assoluta che
0: era
1: poi è
0: una
1: durata
0: novità
1: poco, no?
0: che è rimasta molto poca questa
1: Esatto.
0: novità e riusciamo dopo il 98 vincere la Coppa del Mondo, darle questa continuità che per noi era molto importante di vincere gli europei e essere la prima nazione a
1: A fare la
0: farlo. Dopo
1: doppietta,
0: c'è stata la Spagna che
1: sì.
0: ha
1: Però
0: fatto
1: i
0: meglio.
1: primi siete stati voi, sì.
0: Però siamo stati i primi e per noi, beh, quella partita molto sentita come tutte le finali e dopo io sono entrato verso la fine perché comunque la sconfitta per noi era molto, molto lì vicina e siamo riusciti a pareggiare.

0: a ribaltarla
1: con un consiglio da quell'allenatore verso di me, Roger Lemaire, il quale mi ha chiesto soltanto una cosa, tornando al discorso prima per gli attaccanti:
0: fai gol,
1: entra e segna, dopo il resto non mi interessa.
0: Però devo dire che tu queste indicazioni le seguivi quasi sempre.
1: Le seguivo spesso, sì.
0: Quello che ti chiedevano facevi. Senti, poi inizia questa storia lunghissima e bellissima con la Juventus, no? Di cui tu diventi una specie di icona, di simbolo, 10 anni, che sono tantissimi nel calcio. Com'è il primo Trezeguet alla Juve e poi raccontaci un po' la tua... gli anni trascorsi a Torino, i tanti compagni, le tante vittorie, ma anche le tante difficoltà, poi Calciopoli, la tua scelta importantissima e molto coraggiosa di giocare in Serie B, insomma, tu e la Juve.
1: Beh, quando sono arrivato dopo le mie vacanze a Torino, le prime settimane non sono state settimane semplici, questo di sicuro. Arrivavo un po' in questa idea che ero quello che aveva segnato in finale, e allora all'inizio non è stato semplice. Beh, io il mio primo spogliatoio, possiamo chiamarlo così, mi sono ritrovato dentro uno spogliatoio dove c'erano tra i 28 e i 30 giocatori, dove ho scoperto che c'erano 25 internazionali. Giocano in 11, in quel momento lì andavano 6 in panchina, era difficile trovare un posto.
0: Sì, beh, allora lì in attacco, no? Dove c'era Inzaghi, c'era Del Piero,
1: Kovacevic. Pippo, e non bisogna dimenticarsi anche c'era Daniel Fonseca, Snyder. Allora Ancelotti è stato molto chiaro con me e la società anche, no? Ti compriamo anche lì. È stato molto semplice il discorso fatto dal direttore Moggi insieme a Giraud e Bettega. Ti abbiamo comprato soltanto per una cosa. Solo devi segnare, dopo il resto non ci interessa, non conta. Allora sono arrivato lì, mister Ancelotti, e sicuramente la difficoltà, quello che avevo conosciuto io al Monaco, dove mi ritrovavo magari più addirittura coccolato, no? Certo. Perché sentivo quello internamente. Sono arrivato allo stadio comunale in quel momento lì, dove la squadra si allenava, dove comunque c'era tutta una mistica allo stadio comunale, però un solo campo d'allenamento, un campo d'allenamento dove mancava l'erba, dove nessuno diceva niente, dove c'era questo preparatore fisico atletico molto importante, che è un ricordo bellissimo, Gian Piero Ventrone, e dove ho imparato moltissimo a quello che rappresentava la Juve, no? La Juve è stata molto chiara per me, è stata tutta una scoperta per me, perché comunque quando uno è alla Juve soltanto conta vincere, dopo il resto non ha senso, no?
0: Ecco, con Del Piero dal punto di vista tecnico eravate due attaccanti perfetti. Quando Pippo lascia la Juve, a quel punto tu diventi titolare, diciamo, al 99%, e lì inizia una stagione di grandi gol, di grandi successi, proprio per questo feeling.
1: Sì, noi ti racconto un'altra cosa.
0: Con l'arrivo di Marcello, alla Juve ovviamente.
1: Marcello, no? In quel momento lì aveva magari un dubbio su di me e lui voleva Cristian Vieri. E dopo la fine questo scambio da estate non è successo, perché la Juve non mi voleva lasciare, dopo non aveva trovato l'accordo con Vieri, sono rimasto. Allora ho iniziato il mio percorso con Lippi un po' distante,
0: un po' difficile,
1: un po' difficile addirittura tanto. Però il bello da Lippi, che per me è stato l'allenatore più importante, vedeva che questo equilibrio, questa comunione tra di noi era molto distante. In quell'anno è venuto da me a dirmi che se io segnavo più 30 gol in tutto, no? Compreso, e dovevo fargli un regalo importante. E se io ne facevo di meno, lui faceva questo regalo importante verso di me. Noi in quell'anno vinciamo lo scudetto, io sono riuscito a segnare più da 35 gol. Ho avuto un costo importante sul mio stipendio, sul regalo a Marcello, però è lì dove ho capito quello che rappresentava Lippi per la Juventus, no? Perché io fino a quel momento sì, lo conoscevo, però no, non riuscivo a capire il personaggio che rappresentava la Juve. Lì è stato un momento unico, e per quello che riguarda con Alessandro, e Pippo va via e dopo io con Alessandro siamo riusciti, almeno in quello che sono rimasto io 10 anni, a fare un percorso unico, dove con Alessandro ci capivamo a occhi chiusi, no? E siamo riusciti a scavalcare coppie di attaccanti, i Boniperti e i Platini e Hansen.
0: Tu sei, ricordiamo che sei il giocatore straniero che ha fatto più gol nella Juve.
1: Più gol e che è rimasto di più alla Juve, 10 anni. Io quando sono arrivato alla Juve non ci pensavo molto a questo. Quando sono andato via, credo di aver fatto un percorso importante, personale, però verso la Juve importante. Questo lo vedo molto spesso quando ho la possibilità di girare il mondo. Il popolo juventino, questa direi voglia che ha verso di me, che io...
0: Dovete fare un applauso,
1: non riesco a capire. Grazie.

0: Senti David, c'è un momento, era il secondo anno alla Juve, vincete lo scudetto di quel famoso 5 maggio, che è uno scudetto che ha un valore simbolico molto importante per la Juve e per tutti i tifosi della Juve, e poi l'anno dopo andate in finale di Champions,
1: sì.
0: Cioè una grande festa a Udine, una grande amarezza a Manchester.
1: Sì, questa è una realtà dei fatti, a livello personale.
0: Poi premetto un grande risultato, perché arrivare in finale di Champions non è che è come giocare una partita di campionato, ovviamente.
1: Però come ti ho ribadito prima, no? La Juve ancora lì era in questi pensieri o con quest'idea molto perplessa di vincere, il resto non conta. E in più noi, per quello che riguarda quella finale, moralmente si arrivava meglio dal Milan, dove il Milan magari in quell'anno lì ha avuto un percorso più delicato. E partita non bella, però alla fine quello che conta è vincere. E non siamo riusciti, e per me è stato comunque il rimarico più grande sulla mia carriera, questo di non poter aver vinto.
0: Che è l'unico grande trofeo che ti manca.
1: Sì, sì, questa è una realtà. Purtroppo il pensiero, vedendo e verificando le squadre che sono arrivate anche dopo, era quell'idea di arrivare, e non siamo più,
0: però,
1: non siamo più arrivati.
0: Purtroppo è nel destino di tanti grandi campioni di non vincere un grande torneo, come per esempio Roberto Baggio e Maldini non hanno mai vinto il mondiale, no? E magari tutti i tifosi nella testa pensano, ma no, come l'hanno vinto? Poi se ci pensi invece...
1: Sì, sì, questa è una gran verità.
0: Per te è stata la stessa cosa.
1: È stato quello perché, tornando al discorso dopo quello che hai ribadito Calciopoli, c'è stata una Juve, per quello che mi riguarda, dal 2000 al 2006.
0: Una Juve prima e una Juve dopo.
1: E una Juve dopo. E io, quella dal 2006 fino al 2010, dove sono rimasto, sentivo internamente che la squadra magari non aveva la capacità per poter arrivare a quel trofeo lì. Questa è una realtà, perché comunque le squadre si costruiscono con il tempo, no?
0: Certo.
1: Noi ci siamo lasciati a Bari nel 2005-2006,

vincendo lo scudetto contro la Regina, con Ibrahimovic, con Vieira, Emerson, Cannavaro, Thuram, Zambrota, Camoranesi, Pavel.

0: Il trofeo lì importante come la Champions.
1: Senti, abbiamo parlato di Marcello, poi arriva un altro grande allenatore alla Juve, che è Fabio Capello, che tra l'altro in questi giorni è qua con noi a Trento. Mm. E con lui com'è andata?
0: Con lui è andata molto bene, un uomo diverso, un uomo molto più, direi, da parlare molto di meno, molto più aggressivo sul suo discorso, molto più intenso. Capello, credo Fabio, è stato un allenatore vincente ovunque, e anche con lui ho un rapporto molto stretto, e lui mi ha fatto una chiamata, perché io in quel 2004 avevo la possibilità di andare a giocare a Barcellona, e ho ricevuto una chiamata da Fabio Capello, il quale non ci credevo, perché non pensavo che Capello potesse arrivare alla Juve, e alla fine mi ha chiamato e mi ha chiesto com'era lui, no? Dove vai? No, mister, non sono riuscito a trovare l'accordo con la Juve. Allora,
1: qual è stato il momento più difficile?
0: È stato il momento
1: più lontano dalla Juve.
0: Mi sono sentito lontano dalla Juve, anche se dopo nel 2006 anche un po', però in quel momento lì, 2004, la società, beh, giustamente, no? Perché quando uno cresce capisce anche, non so se i discorsi, però, che magari la società vuole cambiare qualcosa. Mi ha chiamato lui, sono rimasto, mi ha fatto rimanere lui, e lui lì abbiamo fatto un percorso da 2 anni anche.
1: E lui credeva tantissimo in te, cioè
0: tantissimo,
1: era titolare inamovibile in quella
0: Juve, no? E lì dove iniziano anche a arrivare Vieira, Cannavaro, Emerson. Allora questa idea di poter vincere la Champions era ancora più vicina, no?
1: Fino a quella, una squadra sempre più internazionale, 2006. Sempre più
0: internazionale, più grintosa, più affamata, più vincente, perché comunque i giocatori erano di un calibro molto alto, e lì il campionato non ci bastava, bisognava andare oltre e vincere la Champions. Però non siamo riusciti neanche lì, siamo stati fuori sia contro l'Arsenal e contro il Liverpool, e non siamo riusciti a centrare l'obiettivo. Però per quello che riguarda Capello, per me è stato un allenatore molto importante per la mia carriera.
1: Senti, tra i tanti gol, quello di San Siro è un gol iconico, no? Cioè la vittoria a San Siro contro il Milan, rovesciata di Del Piero, e il tuo gol di testa, che sembra, a rivederlo, un gol facile. Cioè uno dice, vabbè, Del Piero fa una rovesciata, in realtà secondo me in quel gol c'è una difficoltà dal punto di vista tecnica altissima, sia da parte del colpo che fa Alessandro, che ovviamente della tua conclusione, anche se tu di testa eri bravino,
0: sì.
1: Insomma.
0: No, e se vi ricordate bene, io ho giocato perché Zlatan Ibrahimovic era squalificato, e avevano dato 3 giornate, mi sembra, e ho avuto la fortuna di incontrarmi insieme a Galliani ai Mondiali dei Club, dove siamo andati a cena insieme alla mia moglie e altri personaggi importanti che erano in quel tavolo lì, a dirmi apertamente, perché io lo sapevo, che lui era contento che non giocava
1: Ibrahimovic.
0: E giocavo io, no, alla fine, perché ho detto, no, magari con Ibrahimovic sarà la partita diversa. E alla fine ho fatto gol io. E questo dopo, quando mi sono ritrovato anche con il direttore.
1: E hai deciso il campionato, quello è un gol che ha deciso.
0: E lì abbiamo chiuso il campionato, sì. Credo comunque. E lì, quando mi sono ritrovato con il direttore oggi anche, era molto contento verso Galliani, ha vinto una scommessa. Però è stato il gol, sicuramente un gol molto ricordato, per caldo, e come dicevi tu, era la partita a vincere, perché dopo abbiamo dato continuità successivamente e siamo riusciti a vincere lo scudetto.
1: Senti.

0: glissando sulle questioni di Calciopoli, tu ti ritrovi a decidere insieme ad altri compagni di accettare di giocare in Serie B, che comunque è un gesto di grande forza e soprattutto di grande amore verso la Juventus.
1: Grazie.

0: Sai, tornando al discorso prima, nel 2004 sentivo il bisogno o la necessità di questa fiducia dalla società dove mi aveva prolungato il contratto, e nel 2006 sentivo il bisogno di voler ridarle qualcosa alla società in quel momento di difficoltà. Questo lo racconto io a livello personale. La società si è comportata benissimo verso questi giocatori, chi ha deciso da rimanere, chi ha deciso di andare via. La società ha lasciato una scelta
1: Camoranesi,
0: molto
1: Del Piero, Nedved, insomma sono stati dei
0: siamo
1: grandi
0: rimasti campioni. E per noi sicuramente sportivamente è stato magari addirittura un passo indietro,
1: certo,
0: perché quando ci siamo lasciati a Bari in quella partita contro la Regina, l'idea era quella di voler provare a vincere la Champions, e dopo ci siamo ritrovati in quell'idea lì da meno 16 punti più un campionato diverso, no? Dove magari addirittura fuori casa non sembrava neanche un campionato, era più una festa. Però con altri veri giocatori siamo riusciti a centrare l'obiettivo, sai?
1: Dicevi giustamente che ogni trasferta era una festa. C'è stata un cammino, una camminata trionfale, oppure c'è stata anche un po' di sofferenza da parte vostra per giocare questo campionato che non era ovviamente al vostro livello?
0: Beh, sicuramente più uno va avanti, e sportivamente, come ti dicevo, è stato sicuramente un passo indietro per noi. Però il popolo bianconero ci è stato molto vicino, io ho visto comunque i tifosi ancora di più con questa voglia di rappresentare i colori bianconeri, più vicino alla squadra, più ogni partita era una festa, il popolo bianconero riempiva tutti gli stadi, e per noi e comunque l'arrivo da Didier Deschamps è stato molto importante, e noi era una partita tra un'altra, no? Era vincerla e successivamente passare un'altra, in più perché siamo partiti a meno 16 punti, dopo è stata siamo a riduzione a meno 6-7, non mi ricordo bene, e comunque è stato un percorso lungo, però l'obiettivo era solo uno, quello di risalire. In più va aggiunto che è stato un campionato difficile, perché c'era il Genova, perché c'era il Napoli, Bologna, quel Piacenza, Brescia, no? Comunque era un campionato competitivo, e siamo tornati, siamo riusciti a dare un contributo verso la società, e abbiamo rimesso
1: le cose a posto
0: tutto quello che...
1: La Juve dove doveva stare. Senti, però nonostante questo, quando tornate in Serie A, poi c'è ancora qualche possibilità che tu lasci.
0: Sì,
1: no? Non è ancora.
0: E nel 2006 ci sono stati anche dei cambiamenti importanti
1: a livello
0: dirigenziale, societario,
1: certo.
0: E con l'arrivo da Jean-Claude.
1: Però c'è questa cosa che mi piace mettere in evidenza. Delle tante volte in cui nei tuoi 10 anni alla Juve c'è stata la possibilità di andare, e invece poi alla fine tu sei sempre rimasto. Erano situazioni diverse, oppure c'è stata sempre una determinazione comunque a voler giocare con quella maglia?
0: Beh, io non sentivo il bisogno di lasciare la Juve. Io sentivo che mi sentivo benissimo a Torino, benissimo con questa società, benissimo in una società così importante per quello che rappresenta la Juve, e sentivo al di là di che le

0: e altre squadre finalmente sono riuscite a vincere, magari più da noi come Juventus, di essere la squadra più importante dal mondo. Io l'ho sentito così, per quello sono rimasto, e quello che raccontavi dal 2006, di nuovo avevo sentito un po' la no fiducia da parte della società nuova, il quale mi avevano chiesto da segnare 15 gol, e ne ho fatti 15 gol.
1: Detto e fatto.
0: Detto e fatto. E successivamente ho prolungato il contratto, ci siamo chiariti con Jean-Claude Blanc, e benissimo, e dopo è iniziato questo nuovo percorso in Serie A, dove il mio primo anno ho dimostrato di nuovo di meritarmi la maglia della Juventus.
1: E nel frattempo, con la nazionale vai al mondiale del 2006, dove non vieni tenuto in grande considerazione da Domenech, diciamo che non eri proprio il suo giocatore preferito, però comunque giochi e soprattutto giochi quella finale incredibile per noi italiani, ma in assoluto incredibile per tutto il calcio mondiale, per quello che è successo, per come è finita, per la storia di Zidane, eccetera eccetera. Senza entrare nella questione dei rigori, perché io ho sempre pensato che i rigori li hanno sbagliati i più grandi calciatori del mondo, quindi non c'è una statistica che può definire chi è bravo a tirarli oppure no, però mi interessa sapere che cosa ti ha detto Gigi Buffon quando vi siete rivisti dopo quella serata.
0: No, guarda, in quel momento lì, niente, io ho voluto prendermi la responsabilità verso soprattutto i miei compagni più giovani, di voler, come hai detto, io con Domenech non ho mai avuto un rapporto molto, molto stretto, però quando ero chiamato in causa sempre ho detto di dare la mia disponibilità, e quello che ci siamo parlati prima, no? Per un attaccante ogni tanto basta poco per fare storia, era quello che mi era successo a me nel 2000,
1: certo.
0: E perché no nel 2006. Dopo è successo quello con Zidane, siamo arrivati ai rigori, purtroppo non è andata bene e ha vinto l'Italia. Però il rimarico più importante mio è stato quello di, perché in quel momento lì mi sentivo veramente importante, mi sentivo completo calcisticamente, di non poter aver dato il mio contributo a questa nazionale francese che comunque era forte, però con questo allenatore non sono mai riuscito a trovare questo feeling. Non sono riuscito a fare il mio quarto mondiale consecutivo, perché ho deciso magari di lasciare il mio posto a qualcuno che sia più adatto a quello che voleva Domenech, però egoisticamente, oggi che lo vedo da un altro lato, dico perché non l'ho fatto di rimanere e farmi un 4 Coppa del Mondo, che comunque, certo, per un giocatore non è poco.
1: Certo. In quella finale di Berlino del 2006 avevi di fronte tanti compagni della Juve, abbiamo detto di Gigi, e anche un altro che ti ha mandato un messaggio. Vediamo chi è.
2: Bueno, grandissimo bomber, mi fa molto piacere lasciarti questo piccolo video, salutarti alla distanza. So che sei ospite a questo bellissimo festival dello sport organizzato lì a Trento. Immagino che ti starei divertendo, è sempre bello rincontrare colleghi e gente dello sport. Quindi alla distanza ti mando un abbraccio enorme, un bacio enorme. E niente, ci vediamo presto, amico mio, ci vediamo in giro, ok? Un saluto a tutti i presenti. A presto.
1: Raccontaci qualcosa di Camoranesi, visto che anche le origini argentine ovviamente vi accomunano.
0: Mauro, io sono arrivato oggi mattina dall'Argentina, l'ho visto l'altro ieri a
1: Mauro. Ah, ecco,
0: ci siamo visti, non mi aveva detto niente, penso. Mauro è un gran personaggio. Mauro arriva alla Juventus nel 2001, no scusami, 2002-2003, secondo campionato da Lippi, e lui arriva in ritiro in camera con me, perché io lo volevo accogliere comunque, come hai detto tu, l'istoria argentino, certo. E in quel momento argentino, perché dopo è diventato anche italiano. E questo qui arriva in ritiro, sale in camera e non mi parlava. O mi parlava in italiano. Io ho detto, dopo il quarto giorno, ho detto, questo qui è... Chi è questo qui? Questo è qui pazzo, è un matto. E questo con il tempo, dopo, da un colpo, si vede che ha preso fiducia in me e lì abbiamo fatto un'amicizia. Io Mauro lo stimo moltissimo a... sai, sono quei personaggi che non ci sentiamo telefonicamente quasi mai, però che sappiamo che ha bisogno uno dall'altro.
1: Certo.
0: Allora sai, adesso ci siamo ritrovati, certo. Comunque addirittura ti vorrei raccontare, sabato scorso l'ho chiamato, che ero a Buenos Aires, e mi ha invitato a... che è andato a rivedere i suoi figli e i suoi... quattro figli, mi ha detto vieni che farò una mini grigliata ai miei figli. Sono arrivato lì insieme a un amico, l'ho visto, abbiamo mangiato questa grigliata e dopo la fine di questa cena è venuta fuori una torta. Vuoi un pezzo di torta? No, guarda, no, dolci no. No, perché è il mio compleanno. Ho detto, però tu sei strano anche adesso che ci siamo conosciuti anche da 25. Io non sapevo e lui non me l'ha detto niente. Allora io ho detto, questo ragazzo non è cambiato niente. Allora lo stimo per quello, perché Camo un personaggio bello e magari no, io dico sempre lo stesso, anche io, non siamo stati magari mediaticamente tanto come magari altri giocatori, no? Però lui è stato un giocatore, almeno quello che ho visto io, il suo ruolo,
1: sì, molto importante,
0: unico. Sì. Io ero lì quando è arrivato il Figo dal Real Madrid all'Inter, però io se l'ho detto apertamente a lui, se lui me lo ha ribadito anche lui, mi ha detto Camoranesi era più forte, perché Camoranesi era un gran giocatore. Un giocatore che sapeva fare tutto e non era un amante dai giornalisti e questo si vedeva molto spesso, però tra giocatore e personaggio è stato uno dei miei preferiti a livello professionista.
1: Bene. Ed è rimasta quindi una bella amicizia tra voi?
0: Una bellissima amicizia, sì.
1: Dunque, la questione Juve potremmo portarla avanti chissà per quanto tempo, ma purtroppo non ce la facciamo. Allora parliamo del tuo ritorno in Argentina, no? Tu torni a River Plate, poi in Argentina vai a giocare con River Plate, un altro club fantastico, un altro club di livello assoluto, e sei ancora un Trezeguet, sei ancora un giocatore importante, sei ancora... Che Argentina trovi quando torni dopo 10 anni?
0: Guarda, io... E dopo successivamente la Juve, anche lì capita molto spesso, no? Quando vai via di una società così importante come mi è successo a me, la Juventus, vai altrove e lì dove trovi difficoltà a livello mentalità, a livello obiettivi, a livello voglia dei giocatori, dei dirigenti. Allora quando arrivi alla Juve sei contento, quando vai via dopo un po' piangi, perché comunque la serietà dalla Juventus era unica. Per quello che riguarda in questo di non trovare il mio posto, decido in quel momento di lì andare agli Emirati Arabi.
1: Sì, per pochi mesi, no? Sei rimasto?
0: Pochissimi, perché per me il calcio rappresenta una festa. E con tutto il rispetto verso questi paesi, il calcio lo vivono diversamente. E lì ho ricevuto una chiamata da quello che è diventato il mio allenatore in quel momento lì, Mattias Almeida.
1: Che sta facendo benissimo adesso.
0: Benissimo al Siviglia. e il suo presidente Daniel Passarella, si volevo venire 6 mesi a dare il mio contributo in questa squadra che in quel momento lì era in Serie B.
1: Era in Serie B, esatto.
0: Un po' l'istoria, esatto. Ripetuta,
1: ma solo ripetuta
0: alla Juventus. E io pensavo soltanto calcisticamente, no? Sono andato via dall'Argentina molto giovane, sentivo ancora il bisogno emotivo di ritrovarmi in un calcio vero, in un calcio comunque delicato, perché comunque la Serie B non è la Serie A, e sono tornato e non ci ho pensato moltissimo, perché dopo ho visto e ho capito la follia totale da quello che rappresenta il calcio in Sud America e in Argentina. Serie B, ho giocato quei 6 mesi, sono riuscito a segnare tantissimo, più da 14-15 gol, e la squadra è salita all'ultima giornata in Serie A, e lì sono passati 12-13 anni, ancora a Buenos Aires sento questo amore verso di me in poco tempo importante, perché la gente quando mi vede e ancora ha questa voglia di salutarmi, questa voglia di ringraziarmi per essere arrivato in quel momento lì, perché tanti altri giocatori non hanno voluto andare. Io ho stato un po' una scelta da follia.
1: Poi gli argentini, anche con noi italiani, sono molto legati.
0: C'è questo rapporto, c'è un grande rapporto molto molto stretto.
1: Ecco, qua sul tavolo, come tu vedi, c'è una cassettina,
0: sì,
1: con delle bandiere facilmente riconoscibili, sono le tue bandiere,
0: sì,
1: la bandiera della Francia e la bandiera dell'Argentina. Allora, noi adesso ti chiediamo di fare un giochino, noi faremo il gioco delle bandierine, cioè diremo dei protagonisti e tu, in base a quello che scegli, alzerai la bandierina.
0: Mi metto in piedi?
1: O puoi farlo anche da seduto, come vuoi. Prendi la cassettina, puoi farlo,
0: no,
1: come
0: aspetta,
1: vuoi.
0: Mi metto in piedi.
1: Non c'è,
0: no,
1: problema. Allora,
0: fammi vedere. Soltanto, ecco, mi lascio una qui e mi lascio una qui.
1: Allora, possiamo cominciare,
0: dai,
1: con le prime due foto, che sono Barthez e Martinez.
0: Beh. In questo per me
1: Barthez.
0: Motivo, ho giocato insieme al Monaco e un giocatore che ha vinto la Champions a soltanto 19 anni con il Marsiglia contro il Milan, un vincente, come tutti i portieri, matto, pazzo, però bello. Bello senso portieri. Non è tanto bello
1: fisicamente,
0: è diverso.
1: Non glielo diciamo. 1-0, 1-0 per la Francia. Vediamo la prossima. Zanetti e Thuram. E qua. Qua diciamo che non c'erano tanti dubbi, dai.
0: E motivi ci sono diversi, però due grandi. Io, beh, Lilian, anche agli allenamenti era complicato, però Pupi, un referente per il popolo argentino, e ogni tanto ci vediamo e un grandissimo rispetto per lui.
1: Alla prossima. Anche alla prossima mi sa che sarà facile la risposta. Zidane e Riquelme. Mi sa che la Francia.
0: Qui. E qui dovrei dirti, molto più conosciuto anche se,
1: certo,
0: Riquelme, però cioè, io dico la magia, cioè, chi paga il biglietto per andare allo stadio e vedere i grandi giocatori sono questi qui.
1: Certo.
0: Tecnica, mentalità, voglia, divertimento.
1: Beh, era facile che vincesse Zidane, e anche io... perché Riquelme giocava nel Boca, e quindi
3: tu è diventato il presidente del
1: Boca
3: Juniors.
1: Esatto. Vediamo la prossima, qua andiamo un po' fuori. E qua è dura, eh?
3: Qui è dura.
1: A Michel non glielo diciamo, l'abbiamo avuto ieri, non glielo diciamo.
3: Michel lo stimo tantissimo, però.
1: Ma Diego.
3: Diego. Diego sarà sempre Diego.
1: Diego è sempre Diego. Adesso due, uno che conosci molto bene, Henry e Di Maria. Henry. Sì. Oh, e adesso vediamo due che hanno fatto la finale dell'ultimo mondiale, quella per la quale tu immagino avrai molto sofferto.
3: Ho molto sofferto, però rispetto per i più grandi, no?
1: Leo.
3: Almeno d'età.
1: Giusto. Allora, adesso usciamo un po' dal calcio. Adesso andiamo tra Parigi e Buenos Aires.
3: Buenos Aires la mia vita, però la bellezza non si discute mai. La Tour Eiffel.
1: E cosa ti piace più mangiare? L'asado o l'escargot?
3: L'asado. L'escargot non è per tutti, eh?
1: E l'ultima, che sembra anche questa facile, ma secondo me non è banale, preferisci bere il mate o lo champagne?
3: Dipende l'ora.
1: Bellissima risposta. Siediti ancora un attimo, stiamo finendo con un ultimo, con due contributi. Uno, secondo me, non te lo aspetti. Un attimo ragazzi, che poi firma tutto quello che volete. Vediamo che cosa ti dice El Pato.
4: Davide Seguet, mejor persona que jugador de fútbol. Y mira que fue un jugador de fútbol, mi amigo. Así que imagínense. Nada, mi amigo, grandes momentos vividos, hermosas situaciones, siempre una persona abriendo a sus amigos, viendo cómo estamos todos, que necesitamos algo. He viajado con él por varios lugares, Eurocopa, Mundial de Rusia, pero la mejor anécdota o que te puedo decir, o el día que mejor me la hizo pasar, fue el día que Argentina, en el Mundial de Qatar, clasificó para la final del mundo. Me llamó por el teléfono y me dijo: Patón, quiero que estés acá conmigo, buscando un pasaje, y quiero que estés acá, que vengas a ver la final del mundo. Así que nada, le estoy agradecido toda la vida, me hizo ver a Argentina campeón del mundo, amigo. Así que nada, ¿qué puedo decir de esta persona? Que lo quiero mucho, que lo respeto mucho, gran padre, nada, cabeza, lo mejor para vos siempre, te quiero como un hermano, espero que la estés pasando bien, te mando un beso gigante. Te voy a decir, te quiero mucho, así que nada, fuerte abrazo, mi amigo, te quiero, cuídate mucho.
1: Allora, raccontaci chi è per te il Pato.
3: Questo Pato io l'ho conosciuto al River Plate, dove io sono tifoso, però questo qui è il triplo. E mi ha accompagnato moltissimo, mi ha accompagnato nei momenti più delicati, personali. È sempre stato, è diventato un carissimo amico mio, e come raccontava, no? Questa finale Francia-Argentina, io non la volevo, però me l'aspettavo comunque, sì. No? E mi sembrava che lui non ne aveva mai vissuto una partita di questo tipo, vedere la nazionale in finale, e allora l'ho detto di venire in Qatar, e ci siamo guardati la partita insieme. Lui è riuscito fino al calcio dei rigori, dopo è andato via perché però sono molto grato a lui, perché comunque al di là dell'amicizia è stato molto vicino a me in momenti dove erano più delicati.
1: Bene, l'ultimo contributo farà contenti tutti i tifosi juventini. Vediamo chi ti saluta, poi ve lo lascio agli autografi.
5: Ciao Davide, non sto qua a sottolineare quanto tu sia stato una bandiera del calcio mondiale della Juventus, quanto ci hai fatto sognare e emozionare, ma ahimè anche soffrire, perché me la ricordo benissimo quell'estate dove fai quel gol con la Francia, dove ci fai perdere una finale, ma nello stesso tempo pochi giorni dopo firmi con la maglia della Juventus e io da tifoso ho detto mamma mia che giocatore abbiamo preso. E ho avuto la fortuna di vederlo poi in campo, perché mi ricordo gli anni della primavera che mi allenavo con voi, davanti c'eri te, Alex Del Piero, Mutu, Nebbe, mi ricordo che mi allenavate a calciare a un mostro come Gigi Buffon in porta e tu avevi una percentuale realizzativa impressionante, destro, sinistro di testa, uno di quegli attaccanti che ad oggi, anzi guarda se stai bene vuoi rimetterti gli scarpini e tornare in campo, ci daresti una grande mano. Detto ciò, spero che tu stia bene e ti mando un grandissimo abbraccio. Ciao David.
1: Grazie anche a Claudio Marchisio e soprattutto grazie a David Trezeguet.
6: Grazie a tutti.
7: Grazie.

0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Robic JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove...
3: Buongiorno, buonasera a tutti.
4: Buonasera.
3: Tutto a posto? Ti va bene?
4: Devo stare più indietro io, eh?
3: Perché?
4: Perché devo stare, sono sempre più grosso di te. Ecco il grande Loris, avete sentito?
3: Buonasera, buonasera a tutti.
4: Presidenti, onorevoli. Finalmente un collega che mi chiede, fa domande. Uno sportivo con le contropalle, grande Anto. Ciao Debbie, ciao, ci siamo visti pochi giorni fa.

0: l'altro ieri, Milano e Roma. Iuri, grande, grande.
1: Vogliamo salutare Iuri, Checchi e Deborah. Deborah,
0: ma le comiche le avete già fatte oggi? Stasera evitiamo o
1: sì,
0: facciamo
1: infatti,
0: le battutine?
1: Vabbè, io vado.
0: No, no.
1: Diciamo, questo...
0: Dai, stai qua.
1: Iuri! Vai,
0: vedo,
1: Alberto.
0: Ti vedo là. Sono invecchiato, 5 anni fa ero qua.
1: Guarda chi c'è lì.
0: Chi è? Chi, Gianni? Ciao, Cristina, ciao.
1: Beh, oggi comunque è stata una giornata per me incredibile. A mezzogiorno ero con Iuri Checchi, abbiamo riso e scherzato, e oggi sono qui con Alberto. Per me due grandi amici, due grandi campioni, sono con loro, sono cresciuto e ho goduto delle loro emozioni, delle loro vittorie. Quindi per me è veramente un piacere oggi stasera essere qui con Alberto. E dicono, ha intervistato da Antonio Rossi. In realtà noi guardiamo alcune foto e tu mi racconti cosa, aneddoti così. Ovviamente noi sappiamo tutti quanto hai vinto, cosa hai fatto e via dicendo. Però mi piacerebbe che uscisse anche un po' il tuo lato umano, che magari qualcuno non lo conosce, la tua generosità. E alcune cose che... No, qua non c'è ancora niente, alcune cose che magari la gente non sa. Quindi, tra l'altro, prima... Anche lì una bellissima cosa, io quando sciavo negli anni 70, metà 70, 80,
0: non eri tu,
1: lasciami finire, io andavo a sciare con mio fratello faceva Herbert Plank e io Franz Klammer. Chi c'era dietro le quinte che è venuto a salutarti?
0: Kaiser, Franz Klammer.
1: Grandissimo, quindi è veramente una cosa incredibile. Ecco, partendo proprio dall'inizio. Quando tu, non so, hai iniziato con il Ciao Creme, come si chiamavano allora?
0: Mediolanum, ecco questa qua è al Cereto Laghi, 83 marzo, a pari merito con Torse, norvegese, nello slalom, e mi ero spaccato un po' la faccia con i pali di legno, non c'erano sono dati, mi ero fatto male, però ho vinto questo slalom a pari merito con lui. E di qua è la Coppa Europa, vi può dire la mia Loris, sa tutto, Coppa Europa al Conero Scale, sulla pista, sulla rossa, che si chiama Tomba 1 adesso, giusto Presidente? Perfetto. E le prime Coppa Europa, Vacalina lì vinse il povero e grande Rudolf Nierlich. Quella gara lì, poi vai a sapere qualcos'altro? Numero di telefono?
1: No, ma scusa, il trofeo Topolino?
0: Topolino mi ricordo poco perché non l'ho mai vinto. Qui al Bondone, ragazzi, qua al Bondone 77-78 eravamo un gruppetto, Emilia Romagna, bei anni, e mi ricordo un forte anche povero Rok Petrovic, sì.
1: E invece poi sappiamo tutto quando è la tua prima vittoria alla Montagnetta di San Siro,
0: 84, 23 dicembre. Un guarda, signore qui, che qua davanti non mi
1: nasconde il cognome,
0: e infatti se guardate l'oltretomba non c'era ancora, c'era un azzurro della B Beffa, vero? Forse col direttore dell'epoca. E niente, ero in squadra B, mi ricordo.
1: Chi è che c'era con te in quella squadra? E chi è che c'era? Promoton, Erlacca?
0: No, loro erano già in A.
1: Loro in A.
0: Loro, c'è
1: cioè,
0: duello con loro.
1: B,
0: io ero in B qua, ero in B, 84 dicembre. E c'è stato il passaggio dell'85 squadra A.
1: E quando li ragazzi,
0: battuti,
1: cosa
0: c'ero proprio così, eh?
1: Ah, sì.
0: La schiuma, la barca, il rasoio, l'avevo fatto, sai come i soldati una volta, i militari. E questo grande ricordo, con numero 9, mi ricordo quella gara, a Milano, portarono, come ho già detto giorni fa, col camion la neve dalla Valtellina, la casa della Debora, ha chiesto permesso se potevano prendere un po' di neve, sono venuti giù a portarla a San Siro, nella montagnetta. Mi ricordo con il jeep che salivamo per andare in partenza.
1: Ma tu dov'è che ti allenavi? Quando eri ancora in nazionale?
0: Io sui Navigli facevo fondo quando l'ho ghiacciato. Sempre a Milano.
1: Allora adesso non c'ho questa foto, ma io e Alberto abbiamo fatto anche un'uscita in K2, ti ricordi? E all'idroscalo, e lui, anche se non era mai salito su una canoa, mi ricordo che aveva una forza incredibile, cioè lui non ne voleva sapere, lui pronto via voleva andare.

0: Iuri, hai provato l'equilibrio che ci vuole, sta su.
1: Quindi no, a parte scherzi, dov'è che ti allenavi?
0: Appennino, con le scale, le gare Cimone, a Betone, Cortina da un pezzo, con Surprise, che è una parte di, sapete già tutto, e niente, le gare si cominciava con le prime, QZ, QG, tutti, non sai, comunque sono le garette prima delle fisse internazionali, poi Coppa Europa e le Coppe del Mondo prime, 85-86.
1: E quando sei arrivato, scusami, come ti hanno... Vuoi sempre salutare...
0: Vedo man mano, perché non è che loro fanno prima di me a guardarmi.
1: E come ti hanno accolto quando li hai battuti a Milano?
0: Ma no, ma ha detto, ma questo chi è, che da dove viene fuori? Ha detto.
1: Ma l'hanno preso come una così, una botta di fortuna.
0: Ma no, perché o... poi il periodo di Natale per un atleta è un po' di scarico, è una gara che non era importante. Avranno pensato lasciamo perdere, lascia stare, cioè ci sono le Coppe del Mondo fra poco, non, c'è sempre l'infortunio quando uno in queste gare un po' così non importantissime, quindi per me lo era, però per me.
1: Quindi poi adesso il primo mondiale cos'è stato? Kranz, dove hai preso
0: 87, perché a Bormio 85 ero un po', ero ancora piccolo, eccola. Il primo giorno di primo gruppo l'ho festeggiato con un bronzo.
1: La squadra svizzera, la squadra elvetica, che era molto forte, giusto? Che Pirmin aveva vinto il Super
0: Quindi,
1: G.
0: Sì, sì, qua c'era...
1: c'era la discesa, forse Müller, chi è che c'era?
0: Io ero quarto la prima manche e c'era Zubrighe, Girardelli e Gaspò. Ma Gaspò anche era davanti forti quegli anni e saltò le ultime porte della seconda. Grazie, ha fatto. Però non è che è stato la culata, si può dire. E dopo
1: penso
0: dopo
1: che
0: poco,
1: sia il minimo adesso.
0: Dopo poco, anche mi sono fatto vedere, sono arrivato alle vittorie dopo pochi mesi.
1: E comunque questa è stata una medaglia molto importante anche per te, per la nazionale.
0: Sì, perché mi sa che era l'unico bronzo,
1: esatto.
0: Il mio.
1: E com'era il rapporto che avevi con i tuoi avversari? Non so, con Pirmin?
0: Ma lì a Cramotana?
1: Sì, no, in generale.
0: Gli lavavo le macchine, c'era un lavaggio
1: avversario.
0: Sotto l'albergo? No, giuro, c'era un lavaggio con l'idropulitrice? E qualcuno diceva, gli davo 5.000 lire. No, no, le facevo gratis, 5.000 lire. E c'era l'idropulitrice, io lavavo le macchine, perché ero il più giovane, e dovevo... altri tempi, oggi se lo fai ciao,
1: forse andiamo. Oggi è difficilissimo comunque fare il mio
0: sale.
1: Ruolo di
0: dai Anto,
1: allora abbiamo un messaggio da Pirmin, proprio
0: da Pirmin.
1: Sì guardalo.
2: No, è un
0: evento per
2: questa volta. Sì, Alberto, so kennenlernen durfte ich war ja in der Weltmeisterschaft 1987. Er ist dort plötzlich auf den dritten Platz vorgefahren, hat eine Medaille mitgenommen. Und da wurde uns schon ein bisschen auffällig, dass das ein Mann ist mit sehr großem Potenzial. Im Sommer darauf ist die schöne Geschichte, als er nach Saas-Fee zum Trainieren kam. Und wir wissen ja alle, Saas-Fee ist autofrei, da darf niemand weiterfahren, da gibt es ein großes Parkplatz. Und wir waren alle schon dort im Hotel und da kam plötzlich am Abend um 7 Uhr, es war schon dunkel, kam ein super Auto vorgefahren mit einer irrsinnigen Bremsspur und wer stieg aus?
0: Also, c'erano i trenini, c'erano quelli elettrici.
2: Keine Ahnung, das war, er hat sich nicht drum gekümmert, er ist dort durchgefahren und jeder von uns wusste genau, das kann teuer zu Kosten kommen, vor allem in der Schweiz, weil die Bussen sehr hoch sind. Und wir sind dann zum Alberto gegangen und haben gesagt, Alberto, du musst sofort mit deinem Auto wieder durch die ganze Gemeinde durchfahren, zurück auf den Parkplatz,
0: bene,
2: das
0: bene,
2: ist verboten. Und dann kam seine Antwort, no problem. Ja, fahre so bitte, no problem. Er hatte Zeit, für ihn war das alles ganz egal. Also wir wussten, dieser Mann hat Charakter, dieser Mann wird sehr, sehr gefährlich für die Zukunft und er hat das auch dann gezeigt. Alles Gute.
0: grazie Pirmi. Vabbè, ciao. Grazie la Gazzetta, giuro, è 30 anni che non lo vedevo,
1: Esatto, e poi non avete sentito i commenti, è un po' come quando ci si ritrova con i vecchi compagni di scuola che diceva, ammazza com'è cambiato, dice. Non lo diceva al microfono, diceva chissà.
0: Sì, sì.
1: Water Valley. Ma com'è stato avere
0: di Water Valley?
1: Com'è stato?
0: Comunque,
1: Brigham,
0: cosa devo
1: rivale?
0: Dire? Che c'è qualcuno della stampa, se no due cosine anch'io divertenti le dico.
1: Sì.
0: Mi ha rubato una coppa generale, che è a casa sua. Poi ha fatto. Mi fermo qua, dai.
1: Abbiamo la stampa svizzera, non so, non vorrei che creano un incidente diplomatico.
0: No, eravamo anche per uno sponsor insieme con Inger Mastema, che mi ricordo a fine stagione a Torino. Grande, grande Pirmin, e tutti poi anche i tifosi mi ricordano, si ricordo di Pirmin e Girardelli in quegli anni, perché sì, poi aveva appena smesso Ingemar, begli anni.
1: Ma come è stato avere lui come avversario? Perché poi l'anno dopo Kranz,
0: ma lui ha vinto, poi ha vinto poco di slalom, poco, in uno solo mi sa, uno o due, non mi ricordo, quello 88 di Salba, che alle finali. Vabbè, dovrei stare qua tanto a raccontarti, là c'era la nebbia, nevicava, e c'era tutti a pari punti, saltai nel gigante, prese punti lui e così via, lasciamo perdere. E niente, però ho saputo che ha avuto qualche problema a fine carriera con qualche manager, non mi ricordo, che mi hanno detto qualcosa. Qui a Water Valley, nello slalom di inizio stagione. E qui poco dopo mi ero fatto poi male a Val d'Isère, e anche Marc Girardelli poco dopo.
1: Ma qui, da questo podio ho iniziato prima a fare la collezione di vini? Quanti vini hai?
0: No, poco dopo.
1: Poco dopo?
0: Poco dopo, 3.500 solo.
1: 3.500?
0: Se vi aspetto tutti, perché se no...
1: ce n'è.
0: Tutti, Vi aspetto.
1: E qual è il tuo vino preferito?
0: Dove finisco?
1: Cos'è che preferisci? Che vino preferisci?
0: Tutto, qualcuno lo sa, però non posso dirlo. C'è qualche, vabbè, quando sei qua devi bere i vini in Italia, ragazzi, anche qua.
1: No, ma qua sei libero di dire quello che vuoi. Sei libero di dire quello che
0: vuoi.
1: No,
0: però è giusto bere il vino top della zona, di vicino qua, come ci sono qui, come c'è da tutta Italia. Ragazzi, lasciamo stare, con l'affetto per la Francia e così via, dai. Non c'è paragone. Dai.
1: Ma quindi 3.500 bottiglie, ma sono state di più o hai incominciato a bere?
0: No, 3.000
1: la più vecchia
0: regalate.
1: La più antica che hai?
0: Eh?
1: La più antica che hai?
0: Della prima, seconda guerra, dopo poco. No, quella lì è più buona, però dagli anni 80, i primi anni 80.
1: Quella a cui sei più legato perché è un ricordo, te l'ha data qualcuno, insomma, che è legata a un'emozione.
0: Ah, posso dire, tanti produttori italiani negli anni, veramente. Tanti produttori che ringrazio ancora oggi. Tutto il mondo, devo dire, perché poi si andava in Cile, si andava in Argentina, in Australia, Nuova Zelanda, lasciavo i scarponi allo Schemen e io prendevo il vino nella borsetta. Giuro che oggi non puoi più portarlo, ciao, ti bloccano, ti arrestano. Prima potevi fare quasi tutto, si fumava dietro, una fumata dietro in economy, tutti delle fumate, gli Schemen dietro. Oggi se lo fai ti arrestano, vero?
1: Ecco, a proposito del tempo che è cambiato, una curiosità, Alberto, tu sai che la comunicazione è cambiata tantissima, ai nostri tempi la comunicazione, insomma, il modo di comunicare era diverso. Se tu fossi adesso un atleta di 20 anni, con i social, che ruolo...
0: No, male, lascia stare, no, mi sono tolto, già non facevo poco niente.
1: No, ma adesso
0: io festeggio,
1: sei tolto,
0: adesso salteranno per aria, faccio festa, vieni con me.
1: Sì.
0: No, antisocial. Comunque, non devo dirlo, lo dico.
1: No, ma
0: anche la Debora,
1: L'Alberto Tomba di 20 anni adesso.
0: Infatti,
1: dico,
0: ci ha preso degli sponsor perché non abbiamo proprio antisocial. Siamo.
1: Secondo me avrei comunque tantissimi fan.
0: Guarda cosa c'è qua. Girati, vediamo se indovini cos'è questa gara qua.
1: Se
0: mi sbagli qua, ti giuro, alto, chiamo Yuri. Rene. Hai letto? No, però che cosa? Quale?
1: Questa è Sestriere.
0: Boris lo sa?
1: Flavio, dimmi, aiutami.
0: Guardate la mano su, destra mia, mi ero tagliato perché erano proprio affilate quel giorno le lamine, c'era verglas, proprio ghiaccio. La prima di carriera, 27 novembre 87. 87.
1: 87. Complimenti. Beh, ma arriviamo a Calgary.
0: Nilsson Mader.
1: Aspetta, un'altra foto che c'è
0: fra Calgary. Niente. Vabbè, lo stesso, te l'ho detto.
1: Eccola.
0: Questa è la storica che è stata nella storia, è di poster, è di
1: sponsor. Quanti sei confermato?
0: Prima, seconda, mass, cosa dite voi?
1: Pettorale numero?
0: Non si vede uno che mi ha rubato.
1: Ma questa è, la
0: mi ha rubato. Me l'ha rifatto la copia uguale.
1: Ah, sì?
0: Poco tempo fa me l'ha rubato. Ladri anche canadesi. Non solo gli svizzeri, ma anche i canadesi.
1: Incidente diplomatica qua, cioè, non so, Yuri, vuoi condurre te, per favore? Che...
0: Però, ragazzi, anche la adesso, perché ho vinto questa Olimpiade?
1: Io te lo chiedo, faccio il mio lavoro. Perché hai vinto questa Olimpiade?
0: Perché non potevo tradire il mio stato dell'Alberta.
1: Esatto.
0: Mi sono salvato.
1: Questa è la famosa però Olimpiadi dove hai fermato Sanremo?
0: Qui è stata dura per la Gazzetta a suo tempo, perché meno male il calcio ogni tanto andava in seconda pagina, però dovevano per... E questo qua, qui c'era la fila, mia mamma mi chiamò, ti ricordi che c'erano poi le cabine, non c'ho il telefono, quelli da 4 kg, quei blocchi di cemento, la fila dal paese, da Bologna, fino a sua casa mia.
1: Che ti volevo...
0: Perché dopo festival di Sanremo, volevi arrivare a Sanremo?
1: Esatto, no, questa è giusto l'Olimpiadi?
0: Ah, io no.
1: È questa che hanno fermato il festival per vedere la tua gara?
0: Sì, gigante, anche sì, lo slalom, però non c'ero, tu non hai visto niente?
1: Io stavo guardando Sanremo, poi ho guardato la tua gara.
0: A Seul non c'eri, eh?
1: Seul non c'ero, no, io ho iniziato nel 92.
0: E qui vi ricordate, tra la prima e la seconda, ho chiamato in cabina la mamma, e c'era un panettone lì, un pandoro, l'ho spaccato a metà, bello, tutto mi veniva facile, come dico sempre, o qualcuno ha detto sono dei giochi, giochiamo.
1: Ma il pettorale 11?
0: Adesso ti racconto. Vabbè. Questo è il gigante con l'uno, ma non l'ho pescato io, a quell'epoca era sorteggio, quindi non posso tradire anche qui e non vincere con numero uno. Grazie signore. Grande Robert Brunner, indimenticabile, grande Joseph Messner, Giovanni il dottore Costa, Paletta Marchi, ex che collaborava, manager, il Locker, Walter Locker, fisioterapista, se vuoi sapere, giornalista anche lei, Elen, che vuoi sapere, anche quelle di spalla, di testa? Con la...
1: Sembra il film.
0: Io lancio ancora l'appello, chi mi ha ciulato questo pettorale?
1: Ma, arriviamo al pettorale numero 11.
0: L'11, ecco. Non l'ho pescato io, giuro.
1: Non so che non l'hai pescato tu, ma devi raccontarci.
0: Allora cosa ho fatto con l'11? Cosa ho fatto, Yuri?
1: 1 più 1.
0: Uguale? 2 ori.
1: 2 ori, alla grande, bravissimo.
0: Che culo che ho vinto. Ma sì, se andava così. Questo è famoso anche, ha fatto tanti poster di questa foto. Patrick Lang, eccolo lì, cappuccione con l'orso, sembrava un orso, eccolo, messo sotto, Bruno là, la TV.
1: Girati che ti vogliono fare le foto.
0: Rompi coglioni, ti ho visto 10 ore.
1: Guarda lo schermo là, Albi, guarda lo schermo là.
0: No, beh, non vedo lì, dai. No, devo, non posso vedere, devo dirti i nomi di tutti. Oswald Tetz, questo qua di spalle, qua Oswald. In basso. E Carlo Gerosa è dietro nascosto. Basta, non c'è nessun altro atleta qua.
1: Ma qual è la tua gara preferita?
0: Scusate, dai.
1: Albi, la tua gara più bella che hai fatto secondo te?
0: Ma io dico sempre dalla prima all'ultima, che ho aperto la parentesi a Sestriere e ho finito a Cramontana. Quindi
1: hai una,
0: 11 anni,
1: sei
0: 12 anni di
1: sei particolarmente legato.
0: Se vogliamo passare ad Albertville, sì, perché come dico sempre, non è il vincere, è il rivincere.
1: Okay.
0: E quella gara lì era molto, veramente, non so come ho fatto, ma ho vinto.
1: Però prima di passare ad Albertville, a vedere alcune immagini di Albertville, vorrei, ecco, questa foto, che tu mi commentassi questa foto.
0: Ah,
1: è il tuo
0: grande gusto. Okay.
1: Ovviamente
0: a casa
1: del
0: nostro Umberto Azzelini, che qua stasera, eravamo la nostra palestra, meno mia, era lì in Val di Fassa. E con Gustavo andavamo lì da novembre, perché c'era neve artificiale già, e è nato questo veramente amore anche
1: Ma tu andavi spesso anche a casa di Gustav?
0: Da lui conoscevo lo Stelvio, mi fermavamo ogni tanto tra fuori.
1: Com'era il rapporto con la sua famiglia? mi raccontavano che spesso diceva
0: suonava il piano, mi suonava il piano la Suse, l'Anne, mi svegliava la mattina col pianoforte. Però tornava a letto perché erano le 6, quindi tornavo poi in branda.
1: E invece,
0: no, anche queste foto.
1: A cosa ti ha portato lui? In senso, cos'è che oltre al rapporto che avevi personale con lui?
0: Ma sai, noi non siamo come voi, siamo di poche parole, però più fatti. Gustavo, con poco, anche con uno sguardo, ci scambiavamo un'occhiata, gli devo anche dei tracciati, intanto di gusto. Mi sposti quella doppia lì in fondo, quella lunga, perché l'hai messa che mi faccio male dopo? No, lui lo faceva, non è che ero capriccioso come qualcuno scriveva, avevo qualcosa sempre diverso dagli altri. No, se io facevo quelle 10 prove fatte bene dalle 9 a mezzogiorno, gli altri dalle 7 alle 10, forse non riuscivano a fare come me. Tutto questo partiva dalla strategia mia che avevo, anche Flavio il presidente lo sa, negli anni che eravamo insieme, di poco stress. Mi ricordo perché al cancelletto, se lo sai anche tu prima della partenza, è massacrante, l'adrenalina a mille ti saltava su. Poi nell'allenamento senti, sei un leone, arrivi in gara che sei, fa anche rima, lasciamo perdere.
1: Ma è vera questa, cioè mi dicevano, però non so se è vero perché probabilmente è una leggenda metropolitana, che tu quando pranzavi con il resto della squadra, con i tuoi avversari, dicevi il primo lo prendo io, voi mangiate soltanto.
0: No, questo qualcuno
1: ha detto. Prendete i secondi, ve li do dopo io, tranquilli. Sì. Cos'è che gli dicevi?
0: No, ma che i primi. No, non mi. No, ma è qualcuno che anche della stampa che ci divertiva e mette questi titoli per cambiare un po', se no era monotono la cosa, sempre con le vittorie al di fuori, piaceva, interessava di più la vita privata, Alberto. Questo perché piaceva. Come negli anni c'è stato da fine carriera.
1: Adesso la prossima foto è un'altra foto che ti riguarda, dove sei, penso, molto legato. Tra l'altro sono venuti a trovarti.
0: Umberto è qua, in alto a destra.
1: Dico di Fassa, avevi la stanza
0: grande
1: 66.
0: Ubi, che ha cominciato con Gustavo, cominciato negli anni anche della Valanga Azzurra, molto prima. Il mio staff degli anni 92-93. Silvano, Arturo, Gusto, Roland, Giorgio.
1: Ma quindi qua Vigo era la tua seconda casa?
0: Poi sotto, qui eravamo, ecco cos'è la corda della Vadifassa, 89. Umberto, guarda lì, avevi la mia età. Adesso ne hai 98, adesso ne hai quasi. Dove sei, Umberto? Grande.
1: Eccolo. Com'era Alberto? Era tranquillo? Abbastanza.
3: L'altro campione che trasmetteva un po' tutto. E sono stati due persone.
1: C'è un gelato, magari.
0: Ma si sente.
3: Non possiamo dire, sono stati tutti e due cose meravigliose. Ringraziamo loro per quanto ci hanno dato e quello che ci hanno fatto vivere in quegli anni delle gare e ancora ogni giorno.
1: Ma cosa facevi a Vigo di Fassa?
0: Ma è colpa tua, non è
1: ma
0: colpa
1: cosa
0: tua.
1: Faceva a Vigo? Mi ha detto che incontrava i giornalisti, giocava a golf, sciava con lo smoking.
4: Sì,
1: era la sua seconda casa.
4: Abbiamo tentato di migliorare anche nella presentazione, però quello che era importante era anche.
1: Sì, non vogliamo sapere cosa succedeva nella stanza 66.
4: A volte riusciva anche a svegliarsi un po' prima e fare qualche prova di gigante e di slalom. A quanto
1: grazie.
4: Mi diceva Gustavo, Alberto sei forte, è una cosa veramente che noi in zona non.
0: Grazie Ubi, basta, se no ci sono i pianti. Dopo, grazie Ubi.
1: E tu ti senti un po' trentino, visto che sei passato tanto tempo?
0: Sì, anche mezzo veneto, mezzo trentino, non più bolognese dici, no, girando tutto il mondo, dalla Piemonte alla Stossa.
1: Hai una pista preferita invece?
0: Vabbè, quella dove mi allenavo era in allenamento, sì, ovvio. tanto i Valdifassa, 6-3 all'inizio perché anche lì andavamo, però come sono le Dolomiti.

0: Ovviamente non l'hai fatto, però
1: mi dispiace che se non c'è il presidente o qualcuno. Io faccio in macchina il tragitto Bormio-Cortina, ma dobbiamo ricordarci qua perché ci sono 7 ore. Quindi o viaggio di notte come faccio sempre, ma Bormio-Cortina non è tanto comodo. Tu vai a Bormio perché abiti lì, bastardo, tu sei vicino.
0: Beh, come staranno secondo te? Com'è gareggiare? Cos'è che sentiranno i nostri atleti quando gareggeranno in Italia? Beh,
1: anche la
0: tu hai sempre gareggiato con
1: in
0: tanto...
1: casa qualcuno ama Cortina,
0: sempre,
1: le donne.
0: Lo so, ma tu hai sempre gareggiato con tanto tifo italiano, insomma, pensi che si sentirà un po' di tensione in più, insomma.
1: Quello sicuro, sono altre nazioni forse a godere di questo, però anche c'è una carica, non stimano in più per i ragazzi di tutte le discipline dei sport invernali, che già qualche attrezzatura, cioè qualche impianto conoscono già. Speriamo bene, mi raccomando, perché ho saputo da te prima qualche infortunio, che se arriva i giochi sono vicini alle porte, facciamo i bravi, se no...
0: Vabbè, torniamo ai ricordi, quindi Albertville.
1: Eccolo.
0: Qui...
1: Perché ho vinto qua?
0: Albertville, cioè questo è facile.
1: No, questo è facile.
0: Questo è facile.
1: Buttato sul piatto d'argento.
0: Raccontacela, ha detto che Gustavo era molto teso tra una mancia e l'altra.
1: Sì, l'hanno intervistato, infatti c'è qualche documento, qualche video che si vede. E lì, che mi ha caricato anche, la signorina qua seduta in prima fila, si chiama Deborah, che aveva vinto un'ora o due prima il Super Gigante.
0: Brava Deborah!
1: E se vedete...
0: Re.
1: Grande! C'era una TV privata che mi seguiva, vabbè, qualcuno lo sa, che hanno ripreso proprio, è grande, la Debbie ha vinto tra la prima e la seconda, c'era un sole su quella Belvarde lì, numero 6, cosa ho scritto nel pettorale?
0: Sei forte, io, non so, dimmi, sei unico.
1: Sì, Brunner me l'ha scritto, l'ho scritto io. che dire, tutti impazziti, cronisti, stampa... Il mondo intero, regina e re, in il giorno del 18 febbraio, se infatti guardiamo, questo qua il 19, il giorno dopo, nella Gazzetta. Peccato che non c'è il calcio davanti quel giorno, ma lo stesso, dai.
0: Come? Adesso, altra foto.
1: Assicuro sotto non c'è un trafiletto di una partita Serie A. Sotto non c'è un trafiletto di una partita.
0: Riusciamo a vederla. Adesso andiamo avanti con l'altra foto. Anche questa.
2: Ciao Alberto. Marche. Sei a Trento, una grande manifestazione. Spero tu stai bene e hai un bel tempo a Trento e ci vediamo a Madonna in dicembre. Ciao.
1: Grande Mark.
0: Il tuo rapporto con Mark?
1: No, ci sentiamo spesso, a differenza di Pirmi, che 30 anni che lo vedevo, con Marc ci vediamo ogni anno. E, no, che dire, qua era un po' incazzato perché secondo lui forse era convinto dell'oro. No, e questo, Amot, vedete chi è il giovane Amot, e non si presentò neanche, vero Loris? Forse perché ha accusato un male al ginocchio, beh, comunque alla premiazione, comunque a lui ricorreva questo oro che non aveva mai vinto, olimpico. E quella lì era la volta buona, 90, questo è Albertville. Ma tu guarda che faccio con la barba, non mi ricordavo con la barba.
0: Ma tu avevi dei riti scaramantici? Non so, ma ti lasciavi crescere
1: infatti,
0: la barba?
1: No,
0: o...
1: strano, c'è qualcosa che non va. Tra la prima e la seconda
0: me la facevo. Qual era il tuo rito?
1: Ho vinto con la barba.
0: Eri superstizioso?
1: Ma no, perché sempre ero più aerodinamicità, cioè ero... Perdi centesimi con la barba. Giuro, mi ricordavo così vicino questa foto. Loris. Avevo la barba in gigante. Però l'ho fatta dello slalom. Ti ricordi? Va bene.
0: E tra la prima e la seconda manche, cos'è che facevi di solito?
1: Scaramanzia?
0: Sì. Com'è che...
1: Caffettino? No, mangiavo qualcosa anche, se, appetito zero, anche voi mi sa, prima delle gare c'era poco appetito tra una mancia e l'altra, meno noi, quindi del tè, una ciambellina, un biscotto, una barretta, ma non, No, andava, c'è qualcuno che la sera prima...

0: non dormiva e la cena la rigettava proprio, stava proprio male alla vigilia di una gara importante come l'Olimpiade.
1: Senti, io avevo peso nei mondiali o alle Olimpiadi? Ovviamente anche
0: l'Olimpiade. Ho detto meglio fare una cazzata perché ogni 4 anni hai meno chance. Più no, le Olimpiadi,
1: E com'era la tua, quando, insomma, la tua giornata della finale, insomma, dello slalom? Ti alzavi alle? Cioè, non so com'è.
0: Della gara?
1: Sì, della gara.
0: No, lì mi ricordo che avevo col terapista dell'epoca, era in questa camera che vedevo proprio la pista illuminata della Belvoir davanti. Dico, cavolo, domani devo scendere lì. Osta. Adesso vabbè, però guardavo anche da lontano lo slalom già tracciato, il gigante. Perché una volta c'erano più bandierine, oggi non ci vedi più le bandierine, neanche i paletti, ho tolto tutto. Sì, almeno vedevi i colori, proprio, vabbè, i giganti sono rimasti, in slalom non ci sono più. Forse anche lì mi ha caricato molto, alla sera prima vedere davanti, lontano, ci voleva però mi ha caricato e andate, il giorno dopo è così. Delle piccole cose mi davano carica molto e mi stimolavano il giorno della gara. Questa battuta di Mark che diceva poi, Alberto, guarda che c'è una ragazza qua, è venuta a farti... Non è che ti emozioni, vai male per la gara, dico, ma sei scemo? No, pensa a te, sto scherzando, dico, pensa a te che adesso ci troviamo giù l'arrivo.
1: Bello.
0: No, dai, questo è lo sci.
1: Ovvio. Guarda questa foto adesso, vi voglio che mi parli dei tuoi fans. Penso che qua ce ne sono un po'...
0: Ragazzi, dovete venire tutti da Loris Fan Club, che adesso si chiama Tombaland. E dai, Loris!
1: Loro ti hanno sempre seguito.
0: Dovete vedere in questa taverna quanta cose, cimeli di tutto di più, che c'è una roba da perdere a testa. Vabbè, tante cose. Grande Loris che ha ritagliato già, ma non dopo Calgary, comoda, facile per tutti, ma prima ancora, nell'82-83, alle gare fisse, Coppa Europa, questo bolognese che arrivava giù, 10-15esimo, e lui era già lì, tifoso già mio, 40 anni fa. Grande, grazie Loris.
1: Avevi anche un fan club dalle mie parti, no? Ogni tanto arrivavi a casa mia, dalle parti di Lecco, di Canzo.
0: Anche lì a Canzo.
1: Avevi un fan club.
0: C'è anche lì, dappertutto, tutta Italia abbiamo il fan club sparso.
1: Qui a Trento c'era una ragazza che ti seguiva.
0: Guarda, questa è sulla strada del paese, adesso non sono cancellate con gli anni. Questa è nella salita del paese mio per arrivare a casa mia. C'è una ragazza?
1: Qui di Trento che ti seguiva, Cristina Fantoni.
0: No, è qui, ma lei, perché di dove sei tu? Adesso sulla 7, ragazzi, TG è più brava di lei, non c'è nessuno.
1: Appunto.
0: Era
1: vogliamo,
0: fuori.
1: Vogliamo dargli un attimo il gelato che ci racconta cosa scriveva sul suo banco da
0: fuori
1: scuola.
0: Fuori dal cancello, come qualcun altro a casa mia, era lì proprio del fan club, che poi sa che è fidanzata con un ragazzo del fan club. E comunque adesso,
1: hai diritto di replica,
0: sposata,
1: Cristina.
0: Sposata, puoi anche dirlo. Dillo pure.
2: Ciao.
0: Tanto, Carlo non c'è più, c'è, ma grande, Caranzini, non c'è più però, la moglie.
2: C'è. No, io sono andata a citofonare a casa d'Alberto quando avevo 14 anni. Ho suonato, gli avevo mandato una cartolina perché ero perdutamente innamorata come tutte le ragazze, insomma, dell'epoca. Ho citofonato a casa sua e mi ha aperto. Questo è incredibile.
1: Chissà come mai, Yuri, non so. Avrei detto,
2: e poi con Loris abbiamo fatto 20 anni di trasferte. Certo, basta.
1: E sul banco di scuola, scusami?
2: Il mio banco di scuola regolarmente, ma come tutti quelli della mia età, alle 10:15, 10:16 a seconda del pettorale, si andava fuori dalla classe dal bidello, c'era la piccola televisione e si vedeva la discesa di Alberto. Poi sul banco, io banco di scuola, segnavo tutte le gare, le scritte, insomma.
0: Poi chi c'è che era in classe con me? No, non con me però. Vabbè, io vedo anche una certa Anna, ciao Anna, un abbraccio, anche Emma, grandi qua, le gare una volta, loro da trentine, ero comode qua.
1: Che effetto ti fa avere così tanti fans? Il fatto di essere stato così importante, aver suscitato così tanta emozione alle persone.
0: No, anche oggi mi lusinga molto, cioè veramente mi piango, mi commuovo con mia mamma al telefono. C'è qualcuno che mai conosciuto, mi vede, un saluto, l'accoglienza proprio, ma anche non solo in Italia, anche all'estero, da paura, paesi dell'est, poi il Giappone, ti ricordi in Giappone un delirio? Infatti forse figura di M ho fatto, perché talmente tanto amore loro che avevano in me, ho tante cose, che saltai in gigante, un volo della Madonna, Olimpiadi del 98, sono andato meglio le tue quarte che le mie Olimpiadi, però c'è stato il cambio qua, attenzione, siamo al cambio delle Olimpiadi invernali estive, esatto. Giusto?
1: Sì, 92-94, giusto?
0: Tu Barcellona 92?
1: Io 92 e poi ho fatto Atlanta 96.
0: I due ori.
1: Esatto.
0: Sydney 1.
1: Esatto. Io e Alberto siamo nati nello stesso giorno, il 19 dicembre. Lui del 66.
0: Due anni 68. Dopo.
1: E quindi io guardavo sempre quello che faceva lui e dicevo, devo fare, ho due anni di tempo per fare quello che ha fatto lui. Lui ha vinto cinque medaglie, io cinque medaglie all'Olimpiade. Quindi è stato anche per me un grandissimo esempio. Ti seguivo a ruota. Due anni dopo arrivavo.
0: Giuro, tu sei del 58?
1: È il suo compleanno, domani è il compleanno di Yuri.
0: Grande, vero! Grande! È l'11, grande numero, vedi?
1: Yuri, tu come te la cavi sugli sci? Hai mai sciato? Hai fatto molto spesso sciare per la vita?
0: A Deborah 4 giugno non mi piace, io l'ho già detto, lo sa. Flavio, 22 agosto, come la mamma. Pensate, con mia madre, 22 agosto. Poi se vuoi ti dico tutti i compleanni,
1: No, sì.
0: Che questo qua neanche nel programma più, cioè di quelli, le menti.
1: Facciamo, andiamo avanti con le foto. Altra foto. Vabbè, qua, Gormio, io c'ero qua a vederti.
0: Sì. E questa finalmente è arrivata la Coppa
1: tantissima generale. Gente, tantissima gente, bello.
0: Ah, in quei due giorni sono arrivati, infatti mi ero nascosto in questo albergo a 2000 metri, guarda il grande Robert con lo smoking, guarda, Arturo Maiolani, che finali in casa, puoi immaginare. Ma lì c'è una parte, ma 60.000 in due giorni. Sono arrivati.
1: Eri riuscito a portare veramente
0: l'allarma,
1: migliaia di persone. Che ricordo hai di questa gara?
0: Che Yuri mi passa il microfono, poi ho fatto altro che Bossi lì a... No, quando era veramente... Ero eccitato, proprio avevo... Che sono sceso con Bermuda.
1: Sì, lo ricordo, gialli.
0: Ma io volevo già scendere proprio in gara così. Poi ho detto, ma no, fai la prova la prima manche, se vinci un'altra gara metti...
1: Com'era Flavio nel 95, Alberto? Era difficile da gestire? C'è il microfono?
0: No.
1: Nato per Flavio.
0: No, sto guardando quelle facce lì. Ah, questo ecco. Qua, guarda, quanta sicora là. Era contento, strano. Sicora, Mader, Cosir, questo l'anno anche di Yuri Cosir. E quest'anno abbiamo fatto col club, due settimane fa, festeggiato i 30 anni da Bormio. Quindi adesso non ho le magliette per tutti, però qualcosa dopo vi do.
1: Flavio, raccontami un attimo, Alberto, di questa gara. Pantaloni gialli, Bermuda gialli.
3: No, è stato un momento importante per lui perché questa coppa la voleva, no? Quindi... lui voleva questa Coppa del Mondo, che poi ha vinto la Coppa, diciamo, assoluta, e anche quella di gigante e quella di slalom. Quindi il successo in gigante, io penso che poi l'ha pagato in quel momento, e lì è stato un bellissimo momento, ma come ha detto lui, vi ho descritto prima, era già lui che si programmava in tutto quello che era il suo modo di, quindi nell'allenamento, nelle gare, quindi aveva proprio questo tempo, diciamo, che lo scandiva già di suo, quindi automaticamente tutti quelli che operavano e lavoravano per lui erano, diciamo, delle persone che dovevano, in poche parole, creare la condizione migliore. Però lui già di sé era, diciamo, l'atleta che riusciva anche a programmare i suoi tempi.
0: Capito? regista anche.
1: Prendete nota. No, bravo, bravo. Ma infatti un po' l'immagine tua è quella che non aveva voglia di allenarsi e via dicendo. In realtà non è così, perché io ti conosco bene, insomma, eri molto serio. Anche
0: come diceva anche Mauro Corona, cioè, poteva mangiare la bistecca in più, potevi arrivare un'ora, però dovevi poi allenarti, se no le gare le vincevi. Ragazzi, questi orari che andava di moda, l'ho fatto una volta perché mi ha festeggiato, ero fuori, ma non puoi, non rivinci se sei fuori. Non...
1: Io ti ho sempre conosciuto come un atleta veramente serio che arrivava concentrato. Insomma. È la stessa cosa che dicevamo stamattina con Yuri Checchi, che il nostro carattere è allegro e ci piace ridere dicendo, però quando ci poniamo degli obiettivi lavoriamo seriamente per ottenerli, così.
0: Io sono ancora incazzato con lui, con quella greco lì che gli ha ciulato la medaglia.
1: No, no. Ad Atene 2004.
0: No, era. Vedi
1: tu
0: che
1: prima hai...
0: dipendono dalla giuria. No, io adesso scrivo qualcosa, ci ho.
1: Sono passati 20 anni, però forse.
0: Atene? Mai più.
1: Tu prima hai parlato di Yuri Cosir. Abbiamo.
4: Ciao Alberto, hello everybody.
0: Che lui lo vede, lo sento.
4: Reaching me out. Of course I'll be happy to say a few words about the great champion Alberto, and of course I was super happy that he selected me to be his training partner. I learned a lot of things from him, and of course it was very difficult to race against him because he won most of the races, but he did a lot for the sport of alpine skiing. And to share a moment with you, one thing totally unforgettable was after the finals in 95 in Bormio, where he won overall World Cup. I finished second, and it was a special moment, and we had a crazy night party. I will not go into details, but yeah, special moment. So I'm saying hello to everybody, have fun, hope to see you on snow. Enjoy, bye bye.
0: Grazie, com'era? Grazie.
1: Com'era Yuri come avversario, come rivale?
0: All'anno lì ha festeggiato, quando io ho smesso era l'unico felice. No, però era veramente, dopo ha vinto quando mi sono ritirato nel 98 e poi 3-4 anni dopo ho smesso anche lui. Che qui ci abbiamo, mi sa, Stiansen di qua. Perché era la classifica del non generale, perché c'era Mader.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
7: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
8: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
9: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
10: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
11: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Bisogna. Allora, era estate, veramente caldo nel Gisese super gigante. È arrivato il freddo qua da noi a meno 20, mi ricordo, meno male, se no io con il mio carico 400 che passano in curva, forse non riuscivo a vincere loro. Comunque le condizioni erano ottimali, qualcuno parlava male, c'è quella intervista mia che hanno i fraintesi in Germania, ma anzi no, io ho detto subito all'aeroporto, sembravo lì alla Casa Bianca con 50 microfoni davanti, col Paco Ochoa che mi traduceva, andiamo a vincere, vamos a ganar, me gusta mucho, il vino tinto, vamos a ganar. E no, no, e c'era, perché c'è l'Africa, ragazzi, veramente si vedeva da in cima l'Africa vicina, vi ricordate? E invece no, i mondiali più belli della storia, questi qua, non perché qualcuno sottovalutava in Spagna, andiamo lì, chissà com'è. Peccato, ovvio, l'anno prima ha perso la fiducia perché ha cancellato nel 95 i mondiali, le ha rimandate l'anno dopo, meno male.
1: No, mi ricordo. L'ultima, c'è Kranz Muntala per finire, insomma, siamo partiti
0: gigante,
1: da Kranz.
0: Va bene,
1: no, questa è un'altra foto.
0: Il giorno dopo arriviamo allo slalom, il doppio oro, no, siamo, ecco, Kranz Muntala, esatto. L'addio, che non era poi l'addio, dopo 4 mesi ci ho pensato bene.
1: Tu hai smesso che avevi 31 anni?
0: 31.
1: Guarda, sei un po' pentito di aver smesso così giovane, perché potevi dare ancora tanto. Tu hai fatto poi, cos'hai fatto, il parallelo, hai vinto, no? Cos'hai arrivato terzo? Forse,
0: sempre dopo
1: anni.
0: La... Vero? Non dico la nausea che avevo, la nostalgia è arrivata 3-4, ma era già nello sci quando dopo 2-3 anni...
1: Non ti è più tornata la voglia magari di gareggiare?
0: Sì, negli eventi importanti, sì, mondiali, olimpiadi, gare classiche, sì. Però lasciai questo bigliettino alla nonna che vinco e ti dedico l'ultima vittoria, che poteva capitare anche dopo 4-5 anni, e ho vinto lì dopo poco di Nagano, dopo la caduta, e così è successo quel 15 marzo 98. Ragazzi, ditemelo prima che due palle, adesso potevo andare avanti ancora, vero?
1: Sì, secondo me sì, anche perché dire, io sono andato avanti fino a 40 anni, voglio dire, mi mancava il tuo esempio, quindi io arrivavo sempre due anni dopo, quindi mi mancava.
0: Sì.
1: Come te lo ricordi questo giorno?
0: No, adesso quando c'è che guardo i filmati mi commuovo sempre, perché poi c'è sempre questo sottofondo che veramente dà lacrime. E l'addio, che c'era mia sorella, Flavio, eravamo giù con tutto lo staff, commovente. Mi sa che sono rimasto, non dico mezzo nudo, ma ho regalato i guanti, i scarponi, tutto al parterre. E c'era, 15 marzo, c'era anche della terra, nella seconda mano si vedeva dei pezzi di terra, non si può far partire la seconda così piano. e vedi qua Burras, aveva vinto l'Oro Nagano, e il grande applauso a Finn Kristallianke, che anche lui ci ha lasciato pochi anni fa. E Christian, anche a Sierra Nevada, grande. E tutte le Olimpiadi mondiali c'era grande norvegesi. Pensa, questo è un grande ricordo. Qualcuno che poi dice, questo 51, che io c'è questo parallelo, che poi era una gara di Coppa del Mondo, che la gara l'ho fatta, disputata, e c'è questo 50+1, se vi ricordate, Loris.
1: Senti, l'ultima domanda, che me l'ha suggerita ovviamente Gianni, come mai non hai mai scelto di fare le discipline veloci?
0: Ho vinto senza...
1: Sincero, lui mi ha dato anche la risposta.
0: Guarda che in allenamento non c'è Gustavo, te lo dice Flavio, te lo dice... Facevo velocità, ma però in allenamento dove dicevo io, dove c'erano le condizioni meteo giuste, perché adesso anche un abbraccio immenso va alla famiglia di Franzoso e al povero Matteo, perché questa è la discesa. La discesa. È su Pre G, io va bene, anche gigante, avete visto, Schifrin, tante, Federica, Lova, in gigante, adesso oggi vai subito 80, 100 all'ora, è un attimo. Quindi ragazzi, che devo dirvi, io ho preferito, aspetta un attimo, vinco di più in gigante slalom senza infortuni, e così è stato.
1: La mamma era preoccupata.
0: No, che la mamma aveva pure la discesa, no, ripeto, io poi ho fatto discesa di Coppa del Mondo fino a 87, poi su Pre G ho capitato quel 13,
1: mano, giusto?
0: Da Disert la clavicola,
1: la clavicola.
0: A 100 e passa, è un attimo, da passaggio dall'ombra al sole, c'era un avvalamento, una conca, e lì mi feci male, vabbè, ovvio, però anche Girardelli poco dopo si è fatto male, ma tanti... niente ragazzi, ho vinto solo questi 50...
1: 50+1, siamo in perfetto orario. È stata un'intervista un po'. Guarda,
0: ecco cosa guardavi te. Facciamo 5, 4, 3.
1: 15, tipo Capodanno. Questa è una foto recente. Io mi comporto un po' come un fan, voglio farti filmare.
0: Ragazzi, qua è una foto recente, 10 kg fa. Se vedete adesso, la pancia non c'è più. Grazie.
1: No, aspetta, come un vero fan mi devi firmare questa maglietta.
0: Gli ho detto io, facciamola a settembre-ottobre, se vi... no, aprile, andiamo aprile, dai, non vedo, non facciamo.
1: Comunque, mancano veramente 10 secondi alla chiusura, mi fa piacere averti così, non tanto intervistato, ma stato con
0: no,
1: te.
0: No, sai che hai un futuro,
1: aver ricordato...
0: veramente.
1: Grazie,
0: rubi
1: solo
0: posto.
1: Con te, solo con te.
0: Grazie, Anto.
1: Grazie, Yuri. Alberto,
0: grazie a tutti.
1: Alberto Tomba. Complimenti, firma.
0: Grande, grande Yuri, Debbie, Umberto, Flavio, tutti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, ben ritrovati, buon martedì a tutti. Dunque passa la Spagna nel confronto con il Portogallo, gara tirata fino all'ultimo minuto, poi arriva la gol di Merino, la rete di Merino che porta avanti la Spagna contro un Portogallo che comunque ha venduto a caro prezzo la propria pelle, mentre la vicenda spinosa relativa a Balogun, che però non può essere naturalmente archiviata ma bisogna continuare ad analizzarla, non ha inciso sulla sfida tra USA e Belgio, con il Belgio che vince facilmente per 4-1 e passa il turno, quindi fuori anche dopo Messico, dopo Canada, gli Stati Uniti, e va avanti in questo caso il Belgio. Ma oggi è una giornata importante anche da quanto riguarda il mercato in casa Juventus, in particolare perché c'è l'attesa dell'ufficialità con il nuovo ingresso in dirigenza, quello di Frederic Massara alla Juventus. E allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, ne parliamo, gli diamo il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Vincenzo.
1: Cecca, allora ci siamo. Rivoluzione praticamente completata in casa Juventus, l'arrivo di Giovanni Carnevali, che sarà amministratore delegato nonché direttore generale della società. Resta come direttore sportivo Marco Ottolini, subentra a questo punto Frederic Massara nel ruolo di direttore tecnico, quindi immagino un'uscita di Modestò a questo punto.
2: Potrebbe starci sì l'uscita di Modestò, e Carnevali ha fatto quello che di solito fa un dirigente quando vuole un attimo riorganizzare ulteriormente la società, la vuole rafforzare. Evidentemente ha visto in Massara sicuramente un nuovo mercato che gli può dare molta mano, in compagnia ovviamente di Marco Ottolini, essendo stato lui, diciamo così, messo fuori dal progetto Roma. Oggi è un'opportunità, perché comunque Massara è un grande dirigente, è sicuramente un ottimo conoscitore di calcio e quindi può essere una figura che dal punto di vista proprio del mercato può aiutare tutto il compartimento dirigenziale, anche perché Carnevali non si può solo e soltanto occupare del mercato, deve stare dietro anche a mille altre sfaccettature di un club come la Juventus, nel quale ha il ruolo di amministratore delegato, e quindi un rinforzo in più è sicuramente importante. Se ne hanno fatti tanti nomi anche nei giorni scorsi, poi alla fine l'ha spuntata il nome a sorpresa, perché non era stato tra quelli nominati un po' dalla carta stampata e dai media in generale. Massara si presenta da solo, o meglio, è uno che non parla quasi mai, ma che è uno che porta fatti e che produce poi risultati e giocatori importanti, perché ha una grande conoscenza a livello internazionale. Per cui la ristrutturazione, se vogliamo chiamarla così, della Juventus va avanti. È chiaro che ci saranno forse anche altri cambiamenti, non penso nell'organico dirigenziale, però anche di filosofia, magari anche di operazioni di mercato rispetto a quello che può essere stato il recente passato.
1: Guarda, ci sentiamo subito una nota audio che dovrebbe essere arrivata, chiedo ad Andrea di farcela sentire, credo ad Arturo, la sentiamo, il nostro ascoltatore che parla proprio di Massara, così vediamo un po' la sua domanda per la riflessione e gli diamo una risposta. Vai Andrea.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno, Arturo da Ragusa. Io ho appena sentito la notizia dell'arrivo di Massara alla Juventus, notizia di cui sono felicissimo, e già sento i primi juventini che cominciano a lamentarsi. Ecco. Io vorrei ricordare ai fratelli juventini che il signor Massara ha portato al Milan gente come De Ketelaere, Leao, Theo Hernandez, Tonali, ha vinto uno scudetto, e poi è arrivato Cardinale, che da bravo scienziato ha cacciato lui e Paolo Maldini, e il Milan è finito come è finito. Per cui, voglio dire, stringi, io penso che non è che tanto male Massara, visto come siamo combinati. Quello che più mi fa pensare è che noi abbiamo preso Comolli, Ottolini e Modestò, li abbiamo pagati un anno per distruggere la Juventus, li abbiamo licenziati, ora li continuiamo a pagare. Questa è una cosa abbastanza ridicola.
1: Allora, riflessione del nostro amico. Credo che tra l'altro De Ketelaere sia stato più un colpo di Maldini, però tutti gli altri sono

0: giusti colpi di Massara. Credo anche che su Comolli ci sia stata quella buona uscita per cui la Juventus non lo continuerà più a pagare, diverso il discorso eventualmente per Modestò, però ecco le critiche, Nick, in qualsiasi tifoseria oramai ci siamo abituati che ci saranno sempre e comunque.
1: Beh, sai, quello quando arriva anche un allenatore nuovo, ma sarà quello giusto, io avrei preso questo, avrei preso quest'altro, di sicuro Giovanni Cannavale per me...
0: out, ti dico solo questo. Beh,
1: io dico solo questo, che io dissi a suo tempo che per esempio per il Milan Allegri era stato il più grande acquisto, e in realtà poi il Milan comunque è arrivato quinto e ha lottato fino alla fine per la Champions, perdendola l'ultima giornata. Io penso che Cannavale sia l'uomo giusto al posto giusto. Poi è chiaro che ha maturato un'esperienza anche nel Sassuolo di altissimo livello, secondo me dopo Marotta in quel ruolo lì c'è lui, quindi si sta parlando di livelli altissimi. Lasciamoli lavorare le persone, io credo che Cannavale non è arrivato neanche da un mese, se poi dobbiamo mettere sempre tutti in discussione perché ci piace fare questo o quest'altro è abbastanza paradossale. Però io credo che Massara sia un ottimo conoscitore di calcio, vediamo come può lavorare, come potrà arricchire la rosa della Juventus. Dovrà solamente comprare, no, dovrà anche dare una mano nel cedere, perché ci sono dei giocatori che sono in esubero, quindi gli errori della Juventus negli anni li ha fatti, sono sotto gli occhi di tutti, e purtroppo per la Juventus sono stati anche fin troppi, però bisogna riconoscere che tutto nasce un po' da Cristiano Ronaldo. Cioè il momento difficile della Juve nasce dall'acquisizione di Cristiano Ronaldo, perché è un'operazione così importante, così ingente a livello economico, più mettiamoci dentro il Covid e tutto quanto, e questa cosa ha portato poi, no, a far sì che i conti finissero tutti quanti in rosso e che ci fosse una problematica poi di rientro progressivo. Ora capisco che uno voglia tornare a vincere subito, però intanto si fanno le basi, poi dalle basi si cominciano a lavorare sui risultati. Quindi per quanto mi riguarda le scelte dei dirigenti del passato, ognuno la pensa come vuole, però tanto è inutile tornare indietro, no? Voglio dire, a dire ma era meglio quello, era meglio quell'altro, tanto non si può cambiare il passato, l'importante è costruire un buon futuro per la Juventus. Io credo che Cannavale sia arrivato con grande entusiasmo, si ha scelto Massara e devono dargli fiducia, Cioè io credo che come minimo un anno un dirigente, quando arriva, gli va dato la fiducia totale a prescindere da qualsiasi operazione. Poi se ognuno la pensa in maniera diversa e crede che invece bisogna ricambiare oppure non accettare la minima operazione di mercato che viene fatta, allora questo allora vale tutto e qualsiasi cosa si può sostenere. Però per me almeno un anno un dirigente deve avere il tempo di capire e lavorare. E poi secondo me dal secondo anno in poi, dopo che ha tutto molto chiaro, può costruire ancora meglio le cose, però bisogna dargli tempo.
0: Poi ti faccio una domanda che da grande esperto di mercato quale sei riuscirai a darmi come risposta, però tornando al discorso che facevi tu, Ronaldo e quant'altro, possiamo dire che poi un altro errore che venne, un errore principale che secondo me è il vero errore che compiuto in quel periodo, è stata la separazione da Marotta, non averlo sostituito ma aver accorpato le cariche, in pratici prima Cherubini poi c'è stato chiaramente quello che sa il governo tecnico dopo le dimissioni dell'intero CDA. E non c'era mai stata più una struttura come era quella della Juventus con Marotta e Paratici. Adesso Cannavale, Ottolini, Massara e Chiellini comunque comincia a diventare una società più strutturata che può far ripercorrere alla Juventus i passi giusti che aveva fatto inizialmente quando c'era Marotta e Paratici.
1: Secondo me sì, infatti è proprio quello di cui parlavo, quando c'è un uomo solo al comando è sempre molto, non dico pericoloso tra virgolette, però poi è bene che ci siano più persone nei ruoli in modo tale che ci sia un ruolo di comando e tutta una serie di ruoli vicino a lui che si dividano il lavoro e i compiti. Quindi io per quello che posso dire è che fondamentalmente c'è la struttura, come dici tu, Cannavale, Ottolini, Massara, può rappresentare sicuramente un organigramma giusto per una Juventus sostenibile, per una Juventus che abbia delle buone basi per l'immediato futuro. Marotta Paratici era un binomio eccezionale, perché Paratici è uno scout, è un conoscitore di calcio come pochi al mondo, però poi nel momento in cui ha preso in mano tutta la struttura della Juventus ha fatto più fatica e anche lui naturalmente non è più riuscito a esprimere tutto il suo valore, perché ha sempre avuto bisogno di una figura come Beppe Marotta. Quando c'era Beppe Marotta certi aspetti se li gravava lui, era magari più portato a lavorare in una certa direzione e lui lo lasciava più in campo libero sul mercato. Quando devi gestire una società e fare il mercato è più complicato, perché rischi di non essere, diciamo, al 100% su entrambi i fronti, e quindi una ripartizione dei ruoli per me è fondamentale. Quindi sì, sono d'accordo, quello che stai dicendo te mi assomiglia molto, no, potenzialmente a quello che era, anche se quella Juventus lì era una situazione totalmente diversa a livello economico, e comunque sia Marotta e Paratici ci hanno fatto un lavorone che chiaramente oggi non si può paragonare. Anche se Carnevali è bravissimo, anche se Massara è bravissimo, cioè ancora loro devono far tutto, ecco.
0: Altra riflessione che voglio fare con te dal punto di vista del mercato, naturalmente, è questa. Ora, nessuno si deve aspettare che arriva Carnevali, si ristruttura con Massara, c'è Ottolini, la Juventus all'improvviso vende tutti i giocatori che non servono, ne compra di nuovi, eccetera, perché le gestioni sbagliate hanno generato acquisti sbagliati che a loro volta hanno un valore di mercato che non puoi sperperare. Per cui quanto è difficile il lavoro di questo nuovo staff nell'andare a ristrutturare una rosa che non ha offerto qualità e quindi è poco vendibile, mentre tu devi cercare di recuperare il più possibile per poter andare a comprare giocatori nuovi?
1: Ma è difficile, come lo era difficile per Giuntoli, come lo era difficile per Comolli, come è stato difficile negli ultimi anni per chiunque faceva il dirigente della Juventus, perché la Juventus è sempre stata abituata a lavorare senza grosse problematiche, a dominare il mercato e non subirlo, per cui gestiva, acquistava, vendeva e non aveva grosse problematiche. Invece quando devi rientrare e rafforzare, la difficoltà diventa lì, perché comunque non è mica semplice provare a rafforzare una squadra tenendo sempre d'occhio i numeri e non avere, diciamo così, mai una libertà totale di manovra e d'azione. Ecco, io credo che questo sia assolutamente più difficile, e quindi conseguentemente oggi ci vogliono molta preparazione, ci vogliono conoscenza dei numeri, e credo che al di là di questo la Juventus abbia la capacità di poter lavorare su alcuni fronti portando a casa dei risultati. Penso al portiere, magari venderanno Di Gregorio e prenderanno Vicario, magari riuscendo a fare anche un ragionamento dal punto di vista economico che sia giusto. Poi hanno questa clausola rescissoria di Bremer che scade il 10 di agosto, di cui sono un po' prigionieri, nel senso che non è che possono decidere loro per il giocatore, decide il giocatore se arriva un'offerta di quel tipo. Poi dovranno prendere Colomani, e lo stanno naturalmente trattando da tempo, perché anche, voglio dire, risparmiare qualche milione di euro sull'acquisizione di un giocatore è importante. Poi valuteranno chi possono vendere o non vendere, perché poi ci sono dei giocatori che sono difficili da vendere, penso a Zegrova, penso a Openda, a Jonathan David, anche se comunque al Mondiale si è visto qualcosa. Ci sono un insieme di situazioni, un insieme di cose che possono portare a gestire il mercato in una certa maniera. Però ecco, le difficoltà ci saranno, però è cominciato un percorso, è cominciata una strada, e quindi io capisco che la pazienza non ci possa essere, perché sono diversi anni che la Juventus non vince, e che quindi quando si chiama Juventus deve vincere necessariamente. Però io sono anche dell'idea e della convinzione che quando imbocchi una strada hai già vinto. Ora la strada la stai imboccando, e quindi sai quello che devi fare, sai quello che può fare oggi la Juventus, e ogni anno dovranno rafforzarla. Certo, se si vuol sapere tutto in anticipo, questa non è la risposta che io vi posso dare. Io vi dico che però secondo me con queste capacità aziendalistiche e anche direzionali, ma soprattutto calcistiche, la Juventus per me può avere un inizio di futuro diverso dal recentissimo passato.
0: Ti porto in casa Fiorentina, perché nel frattempo è una delle poche squadre che si sta muovendo anche con una certa decisione sul mercato. Anche lì bisognerà poi smaltire qualche esubero, diciamo così, e però intanto arriva Dragusin. Mi commenti quando è nata l'idea di questa operazione, come si è concretizzata, quali cifre e come proseguirà il mercato di Paratici?
1: Ma io credo che questa sia un'idea nata a gennaio, quando la Fiorentina aveva bisogno di prendere un difensore centrale, e avendo bisogno di prendere un difensore centrale aveva pensato anche allo stesso Dragusin, perché comunque era in uscita, se ti ricordi bene. Dragusin poteva essere un'idea anche per la Roma. Il suo procuratore disse, quando ci venne fuori l'ipotesi della Fiorentina, noi siamo per i gladiatori, cioè lui ha bisogno di un posto da gladiatori. Qualcuno l'ha preso male, in realtà nessuno poteva andare a fare un'operazione del genere, perché il Tottenham avrebbe voluto fare al massimo un prestito con diritto di riscatto. Poi la Roma ha virato in un'altra maniera, e comunque lui lo conosce molto bene, parlo di Paratici, perché lo ha portato anche dal Genoa al Tottenham, e quindi è un giocatore che è conosciuto alla Juve. Si fida ciecamente, il rapporto tra i due sicuramente è un rapporto importante, perché permette di valutare queste situazioni anche sotto l'aspetto personale.

0: E quindi lui ha deciso, visto che con De Zerbi mi sa che non ci sarebbe stato molto spazio, anche in virtù dell'infortunio al legamento che ha avuto, quindi per lui l'occasione della Fiorentina per poter giocare titolare un campionato è importante, e non essendoci stata troppa concorrenza e volendo lui tornare in Italia, la Fiorentina ne ha approfittato e lui è diventato un giocatore viola con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro ed obbligo di riscatto fissato al 60% delle presenze totali, che vuol dire insomma su 23-24 presenze in campionato può scattare l'obbligo di riscatto a 17 milioni di euro. Si è lasciato al Tottenham anche un 10% sulla futura rivendita, e questo fa capire quanto la Fiorentina comunque sia ci tenesse a questo tipo di operazione. E ha fatto un doppio colpo la Fiorentina, perché ha preso Vieri, il difensore del Gremio 2005, molto forte, me ne parlavano benissimo anche tanti addetti ai lavori, tra cui Giuntoli e Vagnati, e 17 milioni, questi se lo riscattano diventano 20 milioni, però i due centrali difensivi sono molto forti e la Fiorentina oltre a loro due ha ancora Pongracic, Ranieri e Pietro Comuzzo, che comunque secondo me è un ottimo giovane che andrà via dalla Fiorentina, perché gli spazi si sono assolutamente ridotti, però la Fiorentina non vuole perdere la titolarità del cartellino, e quindi per quanto riguarda Comuzzo secondo me faranno una sorta di prestito con diritto di riscatto e magari ci metteranno anche un controriscatto, una sorta di ricompra, no? Stile Real Madrid, che usa moltissimo in quest'ultimo periodo, cioè per non perdere il controllo del giocatore, anche perché Comuzzo è un 2005, se mettiamo caso va al Genoa, al Torino, dove volete voi, perché un club dovrebbe valorizzare il giocatore che poi comunque sia di proprietà di un'altra squadra? E la forma del prestito secco non regge, e quindi devono necessariamente, o gli dai un prestito nel quale la Fiorentina dà un premio di valorizzazione e quindi paga perché il giocatore giochi, o altrimenti la forma che secondo me è più consona in questi casi è: ti faccio un prestito con un diritto di riscatto alto, ma poi c'è un controriscatto di 6-7 milioni più alto ancora, che fa sì che se magari il club lo riscatta e poi lo deve riperdere, quantomeno ha avuto 6-7 milioni di valorizzazione.
1: E questo sicuramente racconta comunque di movimenti in casa Fiorentina che vanno avanti, hanno anche stanno alimentando anche più fiducia da parte, immagino, della tifoseria, anche se comunque un po' di perplessità ci sono sempre, che poi lo sai dipende dal risultato del campo. Risultato del campo che è stato sempre positivo per il Napoli in questi ultimi anni, e voglio chiudere proprio parlando di Napoli. Ieri le parole di De Laurentiis, molto, che raccontava anche un po' della festa del centenario del Napoli, mi sembrava molto scosso, cioè quasi mi faceva presagire che magari stanno arrivando i titoli di coda della sua gestione Calcio Napoli. Ti chiedo che cosa ne pensi, tu che hai un ottimo rapporto con De Laurentiis. Nel frattempo,
0: no, ma io non credo che sia i titoli di coda il suo rapporto con il Napoli. Io penso che Aurelio De Laurentiis in questi due anni di Conte abbia fatto non il passo più lungo della gamba, perché era tutto calcolato, ha fatto una campagna acquisti estremamente ampia dal punto di vista economico, e che oggi voglia ritornare un pochino nell'alveo del fiume, come dire, abbiamo una rosa molto ampia, abbiamo fatto tante spese e cerchiamo anche di mantenere un certo livello senza osare troppo, e quindi il discorso significa ridurre il monte ingaggi, vendere prima di comprare e magari rientrare di alcune operazioni se questi giocatori non sono più funzionali al progetto, e puntare principalmente sui giovani. E Allegri comunque, quando è stato contattato, gli ha dato l'ok e quindi conseguentemente lui ha avuto la possibilità, ma gliel'aveva dato anche Italiano fondamentalmente, perché anche Italiano sarebbe stata una soluzione per loro giusta, anche Vincenzo Italiano avrebbe potuto fare lo stesso lavoro che fa Allegri. Io credo che poi il fatto di che abbia virato su Allegri e che l'esperienza di Allegri magari anche in un contesto del genere, sulla gestionalità soprattutto di uno spogliatoio dove ci sono personalità importanti, potesse essere un valore aggiunto, e quindi io credo che lui abbia fatto questo anche in virtù del fatto che aveva bisogno di un uomo che potesse reggere bene la pressione di Napoli, perché è inutile stare a nascondersi, quando tu vinci due scudetti in quattro anni è normale che poi la gente si aspetta come minimo la Champions League. Sbagli 3-4 partite, entri in un loop negativo. Italiano secondo me è un ottimo allenatore, però non lo so, ecco, come sarebbe andata se la situazione appunto in certi momenti poteva prendere una piega negativa. Allegri ha un'esperienza tale che la può gestire meglio. Poi se mi chiedi ti piace più Allegri che Italiano, secondo me Italiano avrebbe fatto in condizioni

0: normale giocare benissimo il Napoli, anche perché ci sono giocatori adatti alla sua idea di calcio. Allegri è più un gestore dell'ambiente, e forse in questo momento De Laurentiis aveva bisogno di una figura del genere.
1: Ricordiamo anche, questo come ultima ora l'ha raccontato Repubblica oggi, che nel frattempo Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta. La finanza si trova nelle sedi del Napoli e del Bari. L'ipotesi della procura di Bari è appunto bancarotta fraudolenta in relazione ai debiti per 30 milioni di euro, perquisizione in corso nelle sedi delle due società, al centro delle indagini in particolare la cessione del portiere Elia Caprile. Quindi in tal senso naturalmente restiamo vigili a monitorare quello che eventualmente succederà. Una battuta finale sul mondiale, Nick, la questione Balogun.
0: Ma quella è una questione che non è piaciuta a nessuno, quindi io arrivo in coda a tutti i commenti, compresa la UEFA, negativi, perché si può aprire e si è aperto sicuramente un precedente, si è creato un precedente che non va bene, perché se c'è un regolamento, il regolamento va rispettato. Abbiamo fatto troppe trasformazioni negli ultimi anni, dobbiamo fare anche un'autocritica per quanto riguarda il VAR stesso. Il VAR era diventato un qualcosa di tecnologico per aiutare un chiaro evidente errore, si è trasformato in moviola e quindi ha preso, secondo me, una direzione sbagliata anche il VAR, perché comunque troppi episodi vengono analizzati veramente in centimetri, in situazioni, cioè si partiva da un altro presupposto, e quindi già questo secondo me è un elemento che non fa bene al calcio, perché poi sennò diventa qualcosa di diverso da quello che inizialmente doveva essere. Se c'è un regolamento e se sei squalificato, se prendi un cartellino rosso, almeno una giornata la devi scontare. Sinceramente non mi è piaciuto, e qui Infantino doveva prendere una posizione diversa, si rimane come si rimane, non si è rimasti, e quindi ora c'è una sorta, no, di diversità di vedute sull'episodio. La UEFA si è messa contro la FIFA sostiene le sue ragioni, e quindi siamo entrati nel solito percorso pieno di insidie e di ostacoli. Ma quello che più che altro è brutto, non brutto ma quantomeno preoccupante, è che come ci si comporterà allora quando in una competizione internazionale succederà una situazione analoga? Qualcuno farà riferimento a questo episodio, e chi deciderà se questo episodio fa giurisprudenza calcistica o meno oppure no? E perché, e se poi non dovesse fare giurisprudenza calcistica, chi glielo va a spiegare a quelli che lo citeranno? Ecco, io spero che chi ha deciso di andare in questa maniera, in questa direzione, sappia anche, come posso dire, trovare la soluzione, perché poi dopo, se qualcun altro farà qualche dimostranza, non penso che non possa essere accontentato, ed è per questo che se si crea questo precedente non so dove finiremo.
1: Perfetto, Nick, grazie. Niccolò Ceccarini,
0: grazie a voi, saluto a tutti.
1: Ciao Niccolò,
0: ciao.
1: Ci sentiamo, Andreone, la nota vocale che è ancora arrivata, poi leggo anche gli altri messaggi, vai.
2: Grande Cecca, quanto tempo non ti sentivo, come stai? Spero bene, un saluto al Super Vincenzo, e volevo farti una domanda: ma questa volta ve lo prendete qualche altro bidone della Juve? Voi della Fiorentina, che ne pensi? Dammi qualche suggerimento, magari vi prendete pure Miretti, facciamo un trittico, João Mario, dimmi tu se c'è qualche speranza. A parte le battute, ti voglio fare una domanda per quanto riguarda la situazione di Holm. Che mi sai dire a proposito di Terzini? Intanto cominciamo a mettere qualche tassello anche minore, dammi qualche informazione. Grazie e buona giornata.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Allora, si avvicina il momento più caldo per quanto riguarda il mondiale di calcio. Oggi prima semifinale, quella tra Spagna e Francia, poi ci sarà la super semifinale anche tra Inghilterra e Argentina, due partite per stabilire le nuove o vecchie, chi lo sa, finaliste del mondiale, con Francia e Argentina che potrebbero trovarsi clamorosamente di fronte l'una contro l'altra in un remake di quello che è stato l'ultimo mondiale di calcio, poi vinto, come sapete bene, dall'Argentina di Leo Messi, che ci ha riprovato, ci riprova di nuovo in sella con la maglia dell'Argentina per riprovare a fare un bis che sarebbe assolutamente clamoroso. Nel frattempo sono cominciati i ritiri delle squadre, sono cominciati ad arrivare anche i nuovi giocatori, in alcuni casi i nuovi allenatori, in tanti casi, visto che c'è stato un sontuoso valzer delle panchine. Per esempio, oggi ci sarà la presentazione al San Carlo di Napoli, a Palazzo Reale fu presentato Antonio Conte, di Massimiliano Allegri. Allora andiamo proprio a Napoli. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo a Napoli dal mio amico e collega Salvatore Cagliazza del Roma. Ciao Salva, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, sono proprio qui fuori al San Carlo con tantissimi colleghi che non vedevo, hai ragione tu, da Palazzo Reale di 2 anni fa con Antonio Conte.
1: Che aria tira lì? C'è entusiasmo, c'è diffidenza?
2: No, ci sono tanti ospiti, perché comunque tieni presente che ci sono tanti sponsor che hanno voglia e sono stati invitati dal presidente, poi ci sono tanti curiosi e naturalmente tantissimi giornalisti, perché comunque l'evento è importante e quindi c'è voglia di ascoltare Max Allegri, che come avrai letto è arrivato ieri, sì, intorno all'1:30 a Napoli con la compagna, è andato a Castelvolturno a visitare il centro e a parlare un po' con i dirigenti, e poi in serata, come sempre, molto probabilmente porta fortuna, sono andati nello stesso ristorante che 2 anni fa andò anche Antonio Conte.
1: Un po' di scaramanzia ci sta sempre.
2: Diciamo che le abitudini del presidente sono sempre le stesse.
1: Senti, diciamo che la città di mare chiamerà sicuramente, richiamerà gli occhi di Max Allegri, che è da Livornese doc, ogni tanto se ne torna al mare, lì avrà un'atmosfera che sicuramente lo incanterà. Cosa ti aspetti dalla conferenza stampa di oggi? Che venga svelato anche qualcosa rispetto a quelle che sono le strategie della stagione, che lui faccia delle richieste, o che sia l'allenatore da yes man, quindi che sia contento di quello che De Laurentiis si potrà mettere a disposizione?
2: Ah, ok, se è un aziendalista non lo scopro io, lo sai tu, lo sanno tutti, quindi è uno che, non dico si accontenta, ma che comunque valuta prima il materiale che ha a disposizione, perché poi Vincenzo, al di là degli infortuni, Conte lascia in eredità una rosa importante, che poi l'anno scorso non è stata potuta essere utilizzata sempre per i gravi infortuni che gli sono capitati a tutti, e quindi comunque la rosa è ampia, e De Laurentiis ha sborsato quasi 70 milioni di euro per il riscatto di Højlund, di Alisson Santos è una parte del cartellino di Milinkovic, quindi diciamo che l'investimento è già stato fatto. Durante la presentazione della maglietta evidenziò come questa rosa andava prima sfoltita, 47 elementi sono tanti, e poi eventualmente, quando veniva a mancare, se veniva a mancare un elemento in un ruolo, veniva rimpiazzato. Tieni presente che si pensava che Lobotka, domani scade la sua clausola rescissoria valida per l'estero, ieri il suo procuratore ha ammesso di voler rimanere ancora al Napoli, molto probabilmente ci sarà anche la possibilità di un rinnovo. Bisogna capire anche chi sta, per esempio, se esce anche chi sta, devi

0: scorso tra i tanti infortuni.
1: Esatto, è un rinnovo fino al 2031 con un adeguamento di contratto. C'era stata un po' di schermaglie come di solito si fanno, poi quando c'è Mario Giuffredi in mezzo, mi riferisco al procuratore, sì, sì, del calciatore, c'è sempre la possibilità di andare allo scontro, ed invece poi ieri, dopo questo incontro all'Hotel Parker, poi c'è stato anche l'incontro con Allegri, e addirittura poi in serata Giuffredi e Vergara sono andati a cena anche loro con il presidente, la dirigenza e Allegri.
0: Tra l'altro, quindi insomma, lui resta assolutamente, una giornata nella quale c'è anche ancora a Napoli l'agente di Ceballos che sembra un passo, quindi altro che cedere prima di acquistare, qui in qualche modo comunque un regalino ad Allegri come cadeau di benvenuto lo si sta facendo, no? Perché siamo molto vicini alla
1: zona della partita. Devo dirti la verità, io sono molto amico, come sai, di Diego Armando Maradona Junior, sì, sì, che conosce molto meglio di me e molto meglio di altri il calcio argentino, e mi ha sempre detto che Ceballos, al di là di qualche infortunio di troppo, è un grande esterno, classe 2002, però bisogna piazzare, sebbene che se gioca a sinistra lì c'è Alisson Santos che non viene messo in discussione, quindi secondo me anche quest'anno il Napoli sarà senza Nualand.
0: Ah, che sarebbe destinato dove secondo te questo?
1: A Firenze molto probabilmente, che ha delle richieste là, ci potrebbe essere addirittura uno scambio con Dodò, considerato che poi Calahili, come sai, è saltato e Napoli era interessato molto a questo giocatore, c'è il nostro Uncaffi, e quindi bisogna capire se c'è la possibilità di fare questo scambio con Nualanga avendo Dodò. Secondo me vai a rinforzare a destra il vice di Di Lorenzo, e comunque allo stesso tempo hai la possibilità di liberare una cartella a sinistra e quindi far entrare Ceballos.
0: Allora, non ti voglio far spoilerare tutto, però quale sarà la domanda che se avrai l'opportunità farei ad Alex?
1: Essendo io quarto, quinto, devo capire gli altri se me la bruciano. La mia domanda è questa, te la dico tranquillamente. Vai. La mia domanda è che 2 anni fa di questi tempi, a pochi metri di distanza, Conte disse che voleva un Napoli incazzato, ma quello era un Napoli che veniva dal disastro del 10° posto. Invece lui che Napoli vorrà vedere?
0: Questa è una bella domanda, perché poi insomma non può poggiarsi sulla leva del riscatto, perché di fatto è venuta da una stagione importante, quindi deve
1: ragazzi, Vincenzo, fare meglio di Conte appare molto difficile, perché comunque scudetto, primo anno, Supercoppa e secondo posto, e ragazzi, devi fare un altro primo posto.
0: Esatto, tra l'altro, quindi con grandissime aspettative, quindi diciamo la leva è quella della continuità.
1: No, ma poi in una stagione dove il Milan si è rinforzato tantissimo, e la Roma comunque si rinforza, il Como si è rinforzato e si sta rinforzando, perché il Como non è più un'incognita, è una certezza. Comunque bisogna capire, la Juve non te lo dico proprio, certo oggi ha un qualche difficoltà di rosa, però sicuramente poi Carnevali riuscirà a migliorarla,
0: un pochettino a migliorarla. Poi parleremo delle problematiche di mercato della Juventus, però magari si potrebbe integrare quasi quasi la tua domanda, non per suggerirtela perché mi interesserebbe.
1: Dimmi
0: dicendo tutto. Magari la rabbia di riscatto la vuoi vedere in Champions League, visto che lì Conte non ha saputo far bene come non sapeva far bene neanche alla Juventus.
1: Ma sicuramente qualcuno gliela dirà prima di me, sai, Dazzon e tutti questi qua, sì, sì, che hanno i diritti con il Napoli, e quindi arriveranno prima.
0: Quella sicuramente gliela faranno. Ci sarà anche magari la possibilità di sentire se tra le sue preferenze di mercato, che conoscendolo non esprimerà mai, c'è anche, che ne so, il Gatti di turno, qualche giocatore suo fidato che vorrebbe tipo Rabiot rivedere anche al Napoli?
1: Ma sicuramente ci sarà, saranno qua dobbiamo perdere un'ora e mezza,
0: sarà lunga. Senti, parlando con i colleghi lì fuori, qual è la sensazione, comunque a prescindere da quello che stanno le parole di Allegri, del Napoli del prossimo anno? Perché l'Inter sta avendo qualche difficoltà sul mercato, il Napoli la struttura ce l'ha e tutto sommato deve smaltire, magari prende anche Ceballos.
1: No, ma c'è comunque ottimismo, c'è voglia di vedere il Napoli, perché tieni presente che poi venerdì ci tuffiamo subito in questa prima parte di ritiro.

0: giro, e quindi subito vedremo all'opera con tanti calciatori, perché gli italiani non sono andati al mondiale, alcuni sono usciti prima, Lobotka non è andato, Rachmani non è andato, quindi vedremo, credo che McTominay arriverà non subito, ma subito, arriverà subito dopo, Oliveira stessa cosa, quindi alla fine De Bruyne e Lukaku saranno gli ultimi ad arrivare, credo, a Castel di Sangro, se arriveranno.
1: Invece chiaramente diciamo, c'è l'ottimismo, che è anche estremamente motivato, su quello che può essere un campionato sicuramente importante del Napoli, tra l'altro nell'anno del centenario, anno del centenario che lo sarà anche per la Fiorentina, che sta facendo acquisti importanti, per la Roma che si sistemerà. Ecco, tu vedi che le tre centenarie quest'anno possono avere quello scatto d'orgoglio in più per fare qualcosa di diverso?
0: Sicuramente, sicuramente sarà, te l'ho detto, sarà una stagione molto impegnativa, e i posti sono quattro, e l'Inter io non credo che vada in difficoltà, e Napoli se la deve giocare con gli altri, poi è tutto allo stesso livello. L'Inter ancora oggi, al di là delle difficoltà di mercato, è ancora la favorita.
1: La grande riflessione che volevo fare insieme a te, volevo approfittare della tua presenza prima di salutarti e farti avviare alle stanze del meraviglioso San Carlo di Napoli, in una cornice meravigliosa nella quale verrà presentato appunto Massimiliano Allegri. Intanto molti si aspetteranno un Napoli da cortomuso che magari non delizia i palati più fini napoletani,
0: non lo so,
1: però è quello che insomma in qualche modo ti deve portare necessariamente al risultato, che è la cosa più importante. Però l'ultima dichiarazione a proposito di centenario, di l'ultima conferenza stampa a proposito del centenario di Spalletti, di De Laurentiis, io l'ho visto molto provato, è una cosa normale o ci hai visto dietro quasi un avvicinarsi alla fine della gestione De Laurentiis?
0: Non lo so se è una questione familiare, non lo so, non te lo so dire. Abbiamo fatto molte riflessioni, però sai, e c'è la privacy, ci sono situazioni in cui non puoi.
1: Però anche a voi è risultato strano, non so come.
0: Assolutamente sì, ma anche Valentina,
1: Sì.
0: Cioè, non solo lui.
1: Erano molto toccati, provati, quindi mi sembrava veramente quasi saluti finali. Però vabbè, poi per il resto ci sono cose che ci auguriamo non ci siano di natura familiare, naturalmente lo scopriremo strada facendo. L'ultimissima domanda che ti faccio: chi può essere il protagonista di questa stagione del Napoli? Così te lo faccio dire prima ancora che magari possa arrivare dal mercato.
0: Io mi auguro ancora di più Højlund, lo abbiamo visto, diciamo. Certo, ritorno in Serie A, si è caricato tutto l'attacco sulle spalle, anche in virtù del fatto che poi non aveva alternative, no? Luke era andato via, Lukaku è tornato ma poi è rimasto fuori. Io mi auguro di vedere un Luca un po' più al centro dell'attacco e non caricarsi sulle spalle tutto, ma cercando di segnare molto di più, perché secondo me ce l'ha nelle corde.
1: Vedremo se anche la tua profezia si avvererà. Intanto ti lascio alla, come la vogliamo chiamare, la prima del San Carlo di oggi, di quest'anno.
0: Ciao Vincenzo, un saluto a voi.
1: Ciao Salvatore Cagliazza del Roma, che sta per entrare in quella che possiamo considerare la premiere alla Scala di fatto a Napoli, dove ci sarà la presentazione al San Carlo di Massimiliano Allegri, che sarà il nuovo allenatore del Napoli. Sono molto curioso di sentirlo parlare, perché poi riesce sempre a dare grandi indicazioni e dovrà gestire una piazza che gli chiede tanto, ma lui è uno di quelli che è assolutamente in grado di poter mantenere le aspettative. Ricordiamo peraltro che nel suo passato è capitato già una volta di subentrare ad Antonio Conte, che lasciò grandi aspettative, era una Juventus che veniva dal terzo scudetto di fila, che non aveva avuto però un passo altrettanto esaltante sullo scenario europeo. Arrivò Massimiliano Allegri tra grandi diffidenze del popolo bianconero, con lancio di ortaggi, fischi, pernacchie, un popolo ancora scioccato dall'addio non proprio gradito di Antonio Conte, e invece poi Allegri riuscì a costruire altri 5 scudetti di fila, soprattutto portare la Juventus vicino al tetto d'Europa con 2 finali, una a Cardiff, una a Berlino, una a Cardiff, per andare appunto nell'ordine giusto, e una Juventus che comunque fece collezione anche di Supercoppa e Coppa Italia. Quindi Massimiliano Allegri, che dopo l'esperienza negativa al Milan si rimetterà in piedi, cercherà di rispolverare la sua immagine nel calcio italiano a Napoli, e gli faremo assolutamente un grandissimo in bocca al lupo. Diamo un'occhiata.

A questo punto anche un po' in anticipo rispetto a quello che poi approfondiremo dettagliatamente con la redazione di tutto Mercato Web a partire dalle 11.35 a quelli che sono le prime notizie di mercato. Intanto una che salta sotto gli occhi, perché il mercato della Juventus continua a essere complicato in questa fase. Sapete che Carnevali ieri è tornato sulla vicenda Colomani, specificando che il giocatore interessa, ma che la Juventus lo suo sforzo lo ha già fatto, non potrà fare uno sforzo maggiore, quindi se il Paris Saint-Germain andrà anche lei incontro alle esigenze e alle possibilità di spesa della Juventus, si può chiudere anche in 10 minuti, altrimenti si virerà su altri obiettivi che potrebbero essere Sorloth o che potrebbero essere Pellegrino. Allora partirei proprio da qui prima di darvi le altre news, perché ci sono dei passi in avanti, come ha raccontato anche Corriere dello Sport oggi, tra la Juventus e Parma per Matteo Pellegrino, centravanti argentino, uno dei nomi forti trattati in questo momento dai bianconeri. Secondo il quotidiano, a breve sono attesi i suoi agenti in Italia, con un incontro con Carnevale e Massara già in programma. Il Parma avrebbe fretta di chiudere per poi trovare il sostituto, ed in questo senso che la formula preferita sarebbe quella dell'acquisto a titolo definitivo, che è un po' il diktat che il Parma ha dettato alla Juventus. I bianconeri da questo lato stanno però prendendo tempo, preferendo un prestito con obbligo di riscatto in modo da rimandare l'investimento al prossimo anno, parti che comunque sono in contatto e possibilità di chiudere che è sempre più vicina. Sullo sfondo resta, come dicevamo, Colomani. La trattativa al Paris Saint-Germain si è raffreddata viste le richieste dei parigini. La richiesta del Paris Saint-Germain la consideriamo eccessiva, ha detto Carnevale, superiore ai 45 milioni di euro. Se non troveremo un accordo, vireremo su altri obiettivi. Questo è quello che appunto ha detto Carnevale, che ribadisce quindi l'intenzione di non svenarsi per Colomani. Ma si registra un alert importante anche sulla trattativa per il Dibu Martinez, che è un grande obiettivo della Juventus in questo calciomercato estivo, e ci sarebbero delle complicazioni non da poco, perché Damien Vidagani, direttore dell'area professionale dell'Aston Villa, chiude in questo momento le porte per la partenza del Dibu, parlando al portale Scores e raccontando che il futuro del Dibu è assicurato, resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare via quest'estate. La squadra ha bisogno del suo impegno, della sua grande esperienza ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione. Quindi chiude di fatto le porte all'arrivo di Dibu Martinez, chissà se anche per la difficoltà di arrivare a sostituti, uno di questi era proprio Suzuki dal Parma. Si parla anche appunto dell'interessamento della Juventus, e lui, a proposito di questo, parliamo del direttore sempre dell'area professionale dell'Aston Villa, dice: tutte le notizie pubblicate nei media sulla possibile partenza verso la Juventus non riflettono la reale posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi, ci aspettiamo che continui a offrire un rendimento eccezionale insieme ai suoi compagni. Quindi di fatto questa chiamata alle armi, possiamo definirla così, da parte dell'Aston Villa, della dirigenza massima dell'Aston Villa, è un po' come ammonire anche il giocatore e dire: non è che poi finisce il mondiale oggi, domani o dopodomani o dopo la finale e poi vieni a pressare per andare, diciamo, a abbassare il costo della tua operazione per andare alla Juventus, che noi puntiamo su di te. Quindi in qualche modo vengono chiuse le porte alla Juventus per quanto riguarda quello che può essere un trasferimento in bianconero. Quindi a quel punto resterebbe aperta la pista vicario per la Juventus, però non credo abbassi l'attenzione sul Dibu Martinez. Andiamo in casa Milan, perché per quanto riguarda Antonio Silva arriva un altro no al Benfica per il rinnovo. Il Milan a questo punto resta alla finestra e Mendes, che sta facendo un grande lavoro per il Milan, un po' come ai tempi di, come ricorderete bene, di Mino Raiola, quando lavorava tanto per Juve e anche per il Milan, potrebbe metterci la sua mano. Tra le priorità che Ruben Amorim ha immediatamente segnalato alla dirigenza del Milan c'era anche un difensore. Il nuovo tecnico rossonero è stato subito accontentato con l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio per 30 milioni di euro, bonus compresi, ma il diavolo non intende fermarsi qui e potrebbe prendere nelle prossime settimane anche un altro rinforzo in difesa, soprattutto per Fikayo Tomori, dovesse andare via casomai. E allora chissà che dopo Gonzalo Ramos non possa arrivare a Milanello proprio un altro portoghese. Secondo quanto riferisce appunto la
Gazzetta dello Sport, mi appoggio anche alla redazione di Milan News in tal senso. Un nome che potrebbe tornare caldo è quello di Antonio Silva, difensore classe 2003 del Benfica. I rossoneri avevano già provato a prenderlo nelle scorse settimane, ma la pista si era raffreddata dopo che il club lusitano aveva fatto muro in quanto sicuro di convincerlo a firmare il rinnovo del suo contratto che scade tra un anno. Peccato però che il giocatore abbia detto ancora no alla proposta di prolungamento dei portoghesi. A questo punto non è escluso che possa tornare

ad essere un obiettivo di mercato del Milan. A proposito di Antonio Silva, però, a questo punto si mette al lavoro Jorge Mendes in casa rossonera. Appunto, piace molto Antonio Silva, in particolare ad Amorini, che lo stima da parecchio tempo. Il suo agente è Jorge Mendes, che questa estate ha già chiuso il trasferimento di uno dei suoi assistiti a Milanello, vale a dire Gonzalo Ramos, è al lavoro per provare a portare anche il difensore nel club di via Aldo Rossi. Per il momento Gerry Cardinale non ha ancora affondato il colpo, forse consapevole che il nuovo no del difensore al prolungamento proposto dal presidente Rui Costa non può far altro che abbassare il prezzo. Oltre a lui, nel mirino del diavolo c'è sempre anche Gonzalo Ignacio, che però lo Sporting di Lisbona valuta tanto in termini di costo delle cartelline, quindi potrebbe diventare una situazione abbastanza complicata da riuscire a raggiungere. Andando sempre sul mercato del Milan, andiamo a vedere anche un po' quello che può essere un altro obiettivo per rinforzare le fasce. In particolare si fa il nome di Nusser Marzawi, esterno del Manchester United e della nazionale marocchina, che abbiamo potuto appunto apprezzare molto nell'ottimo cammino che il Marocco ha fatto nei mondiali, eliminato poi, come sapete, proprio di recente dalla Francia nei quarti di finale, con la Francia che poi affronterà adesso la Spagna in semifinale. Il tecnico portoghese lo conosce bene, avendo già lavorato in carriera con lui, e lo apprezza molto anche per la sua duttilità, visto che può essere impiegato sia a destra sia a sinistra. Secondo il Corriere dello Sport, che aggiunge poi che in uscita del Milan c'è Stupinian, si può lavorare su questa trattativa, e dalla cessione di Stupinian i rossoneri sperano di incassare circa 20 milioni di euro. Su di lui c'è il forte interesse proprio dell'Aston Villa, che nel frattempo, come vi abbiamo raccontato, ha chiuso le porte alla Juventus per il Dibu Martinez, che sta pensando l'Aston Villa proprio all'esterno mancino rossonero per sostituire Lucas Digne, che è passato al Paris Saint Germain, e che Digne grande protagonista di questo mondiale. Questo sempre per quanto concerne appunto la situazione in casa Milan, mentre facciandoci in casa Fiorentina e l'altra insieme al Milan, società che sta facendo un grande lavoro sul mercato, operazione definita nel frattempo con il Real Madrid per Valdepeñas, e andiamo a leggere appunto i dettagli. La Fiorentina è vicinissima a chiudere il quinto acquista della sua campagna estiva, con un Paratici che è letteralmente scatenato, e dal Real Madrid è pronto ad arrivare Victor Valdepeñas. L'intesa con il Blancos è stata praticamente trovata sulla base di un'offerta da 7-8 milioni più il 50% di futura rivendita, una formula che la Fiorentina sta utilizzando molto nell'acquisto dei giocatori per garantire poi un prezzo del cartellino che possa salire a seconda di una futura rivendita. A questo punto il Real Madrid appunto detiene e manterrà il diritto di recompero, un tipo di accordo ormai caro al Real Madrid. La prova ne è la questione relativa a Nico Paz. Per quanto riguarda, diciamo, gli ultimi dettagli, dopo l'accelerata andata in scena nelle ultime ore, Fiorentina e Real Madrid mancano da definire soltanto gli ultimi dettagli. Le due squadre sono in dialoghi costanti per la definitiva fumata bianca con il calciatore spagnolo che ha scelto i viola, nonostante sulle sue tracce ci fosse anche il Bologna. Difesa a questo punto rinnovata, perché Paratici dopo questo acquisto è dunque pronto a rinnovare il reparto difensivo, che lo scorso anno è stato tra i più deboli del reparto della Fiorentina, con Jimenez a destra, i due centrali Vieri e Dragusin. L'unico elemento di continuità rappresentato sarà David De Gea, che era anche lui un obiettivo della Juventus, ma che resta alla Fiorentina, come insomma è stato poi raccontato nelle ultime ore anche proprio dalla redazione di Tutto Mercato Web. Dunque, questa è un po' un'infarinatura generale di quelli che saranno i colpi di mercato, o comunque le notizie di mercato di questa giornata, che andremo ad approfondire con la redazione di Tutto Mercato Web. Dopo la prima pausa che ci prendiamo in questo momento, finisce lo spazio editoriale con la partecipazione di Salvatore Caiazza, che è in questo momento appunto al San Carlo di Napoli per la presentazione di Massimiliano Allegri, con le prime news di mercato da approfondire nella prossima mezz'ora. Linea alla regia, ritorniamo tra pochissimo con la redazione di Tutto Mercato Web. Vi aspetto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
4: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
6: Ho ripristinato con il ritorno del mio editore la situazione legata alle maglie, alla location. E, scherzi a parte, c'è una giustizia sempre nel mondo, nella vita, nel calcio, nelle cose di tutti i giorni, perché se ti fanno del male o provano a farti del male, evidentemente poi c'è una partita di ritorno, intendo dire che con un grande De Ketelaar e con una prestazione straordinaria, soprattutto nel primo tempo, il Belgio ha messo sotto e ha preso a pallate gli Stati Uniti. Balogun non è servito, tutto quello che hanno fatto non è servito, vanno a casa gli Stati Uniti, Pochettino, che mi ha deluso molto, vanno a casa anche Infantino, va a casa anche Trump, vanno a casa tutti quelli che pensavano di poter scavalcare le cose normali ed elementari del calcio con una forzatura che ha ucciso il calcio. De Ketelaar in grandissime condizioni, tra l'altro proprio bello, pimpante, concreto, tecnico, veloce, cinico, prolifico, come ai tempi del Belgio, delle sue avventure in Belgio, del Bruges, prima che arrivasse in Italia col Milan e prima che con l'Atalanta si risollevasse. Sono molto curioso di vederlo allenare da Sarri e vedremo quello che accadrà. Però nel frattempo stanno accadendo cose di tutti i tipi, perché la Juventus e la rivoluzione della Juve continua. Questo è il titolo del video e questo è l'argomento che tratteremo, perché dall'avvento di Carnevali, ve ne avevo parlato, all'interno qualcosa sta cambiando e qualcosa cambierà. Vi avevo parlato di Modestò, vi ho parlato di Chiellini, ma intanto arriva Frederic Massara. Questa è un'indiscrezione che ha dato ieri Controcalcio ed io ho il piacere di citare le fonti sempre, soprattutto quando le altre fonti citano, ma nel caso specifico è giusto citare loro, che hanno dato questa indiscrezione che è andata assolutamente fino in fondo e che comporta una nuova rivoluzione. Cerco di spiegare per quale motivo. La Juventus ha pagato gli anni di Giuntoli, gli anni di Comolli, dobbiamo essere sinceri e onesti, in modo sanguinoso, con scelte fatte assurde, con situazioni che non hanno portato a un rilancio se non a un quarto posto, a conti più pesanti, e quindi Carnevali ha il compito di puntare su una Juve magari in campo italiana, più italiana, ma su una ristrutturazione dell'organigramma, su un restyling. E quindi vi avevo detto nei giorni di Comolli che Modestò sarebbe stato sotto la lente di ingrandimento. Sinceramente faccio fatica a pensare a un ruolo, che cosa ha fatto all'interno della Juve. Vi ho aggiunto e confermo che le valutazioni sono state fatte anche su Chiellini, a prescindere dal fatto che in questo momento lui sia negli Stati Uniti. La qualcosa mi permetto di dire, mentre la Juve sta cambiando pelle, Chiellini è dall'altra parte del mondo, va benissimo, ma anche su di lui vi garantisco le valutazioni sono state fatte. Cosa penso di Massara? Massara di Roma non mi è piaciuto, devo essere sincero, troppo diesel nelle decisioni, troppe situazioni non portate a termine. Il Massara che lavorava con Maldini aveva un perché, il Massara sotto l'egida di Carnevali può avere un perché, ma la Juve deve ristrutturarsi e lo sta facendo cambiando tutto, rivoluzionando più che ristrutturando e ripartendo con una nuova pelle. Quindi aspettiamoci anche che il mercato possa avere un rallentamento minimo per poi ripartire. I nomi sono sempre quelli. Mi fa piacere che siano stati confermati i discorsi fatti su Pellegrino e su Suzuki, che sono Suzuki un nome alternativo a Vicario, tenendo conto che per ora con l'Aston Villa non puoi fare quello che vorresti fare. Pellegrino può essere un nome in aggiunta rispetto al tuo obiettivo con Colomani, perché io credo che, insomma, in qualche modo è normale che il PSG chieda tanti soldi, in qualche modo tu vorrai cercare di accontentare l'allenatore che ti chiede Colomani da una vita, magari allargando i borsoni. Ci sono altri attaccanti, perché Pellegrino? Ma perché comunque Open Day deve andare, Jonathan David se è possibile, giusto che vada, Vlahovic siamo fermi, hai preso Ekator e devi fare due attaccanti, perché comunque giocando le coppe, non la Champions purtroppo per la Juve, ma le coppe, è normale che tu debba avere degli attaccanti, almeno tre in organico. Quindi magari su Jonathan David non avremo degli sviluppi adesso, ma su tutto il resto, in relazione a Open Da, avremo degli sviluppi su un prestito con diritto di riscatto per non tenerlo ancora lì. Ci sono 3-4 club interessati. Aggiungo che il discorso legato a Muharemovic sta andando, come vi avevo detto, non priorità, che per Lucumi, che resta secondo me un obiettivo, dobbiamo aspettare la fine del mondiale con la Colombia, che Frattesi sta sfogliando la sua margherita da un mese, perché se vuole andare all'estero può andare all'estero, ma lui aspetta, e può andarci anche domani mattina, quindi aspettate eventualmente delle novità, ma lui sta ancora sfogliando la margherita perché spera in testa sua, e continua a specificare, spera di poter essere un centrocampista della Juve, avendo un buon rapporto con Carnevali e avendo soprattutto un rapporto con Spalletti di amicizia professionale, nel senso che c'è grande stima perché a Spalletti piace. La Juve deve rifondare un po' tutto, e ieri vi ho dato un'altra notizia, quale? Quella di un preparatore dei portieri che la Juventus deve prendere, e ho fatto il nome di Marco Savorani. Non è una trattativa fatta al 100%, ma è una trattativa impostata che dobbiamo seguire. Perché il preparatore dei portieri? Perché è stato un anno orribile anche per i portieri, perché Di Gregorio non ha fatto bene, perché lo stesso Perin ha avuto alti e bassi, ma perché comunque ti serve un professionista del ruolo che ti possa prendere per mano e che ti possa aiutare durante tutta la stagione. La Juventus aveva avuto dei grandi specialisti, e tra l'altro la Fiorentina ha preso uno dei migliori, che è Filippi.

la Juventus aveva questa lacuna da colmare, una lacuna che può colmare con Savorani, ma i portieri non basta spendere dei soldi, bisognerebbe chiedere, ripeto, aggiuntoli a Thiago Motta, per quale motivo loro abbiano deciso di puntare su Di Gregorio, considerato dal loro punto di vista il miglior portiere della Serie A, era stato uno dei migliori nella stagione precedente, senza guardare ciò che aveva in casa, dentro casa, verificando, ma Szczęsny devo buttarlo alla finestra, i preparatori secondo me non al top hanno fatto la differenza, Di Gregorio ha fatto degli errori clamorosi, il preparatore ti serve come serve un direttore del magazzino, il direttore del magazzino smista il lavoro, lo distribuisce e se non ce l'hai fai fatica, ognuno fa come gli pare, portano i pacchi come gli pare, quindi faremo un altro video per parlare dell'Inter, del Napoli, di tutto quello che accade, perché per esempio l'Atalanta è tornata su Gudmundsson, il Napoli non perde di vista Dodò, l'Udinese ieri sera, come ha raccontato Luca Cilla, ha chiuso gli accordi con Zaniolo, altre notizie, l'Inter Calaili, il discorso legato a Cialobà, però questo video è un senso di giustizia per chi ama il calcio, quindi complimenti al Belgio e questa rivoluzione che continua in casa Juve. Vi mando un abbraccio, buon mercoledì e ci rivediamo molto presto, promesso, ciao!

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e voglio partire oggi con una splendida immagine che ci avete mandato qua a 3B Meteo, Maurizio in particolare, con l'eruzione dell'Etna di 3 giorni fa, davvero spettacolare, foto non meteorologica, più geologica, non so come dire, però davvero meraviglioso. Tanto comunque i vulcani hanno influenza anche sul tempo e sul clima. Quando un'eruzione è particolarmente potente, che spara in atmosfera pulviscolo anche piuttosto denso, può rimanere attorno alla Terra anche per settimane o mesi, influenzando il clima. Ci sono stati degli anni in cui grandi eruzioni vulcaniche si sono fatte sentire appunto per 12 mesi anche di più. L'eruzione del Tambora nel 1815 causò l'anno senza estate. Ma andiamo a parlare ora della situazione attuale, anche perché c'è il caldo che si farà sentire sull'Italia e su mezza Europa ancora una volta, alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale, con temperature che aumenteranno perché ancora una volta è un'alta pressione di origine nordafricana. Vediamo intanto la previsione delle precipitazioni, poco o nulla. Nelle ore pomeridiane qualche acquazzone si forma sull'Appennino meridionale, ma davvero l'unica cosa che potrà capitare nei prossimi giorni. Nel weekend forse arriva qualche temporale in più al nord. Speriamo, perché abbiamo un gran bisogno d'acqua al nord. Ma parliamo ora del caldo, con questa bolla africana che torna a investire l'Europa centro-occidentale. Per ora ancora lambisce solo l'Italia, ma piano piano le temperature saliranno anche da noi. Partiamo dalle minime di questa mattina, di questo martedì mattina, con valori sopra i 20 gradi in gran parte d'Italia, però per il momento ancora accettabili. Insomma, non fa così caldo al mattino presto, si sta ancora bene. Però nel pomeriggio punte di 35-36 gradi, addirittura mercoledì punte anche di 37-38. Pianura Padana, Toscana, Umbria, Lazio, queste le zone più bollenti. Un'occhiata anche al vento, che sarà per lo più di debole intensità. Avremo qualche rinforzo nei prossimi giorni attorno alle isole maggiori, Sardegna e Sicilia, in particolare i canali di Sardegna e di Sicilia e intorno anche alla Corsica. E come mari in generale calmi o poco mossi, il motondose però previsto in aumento appunto attorno alle isole maggiori. Con questo è tutto, ma per altri dettagli come sempre vi aspetto su 3B Meteo e sulla nostra app gratuita. Grazie.
1: Quando abbiamo un ospite così importante come quello di oggi, ci sarà solo lui per tutta la puntata, perché l'argomento è bellissimo. Intanto, ben ritrovati qui a Longevity Magazine. Sì, la puntata di oggi non vorrei crearvi ansia, perché parleremo proprio di ansia e ne parleremo con uno psichiatra, psicologo, quindi doppia laurea in medicina,

0: specialità in psichiatria, ma anche laurea in psicologia, uno veramente bravo, e anche altri, ma poi andate su internet e scrivete Matteo Marcatilli, dottor Marcatilli. Guardiamo il servizio e poi ve lo faccio conoscere.
1: L'ansia non è intrinsecamente negativa, nasce infatti come uno stato fisiologico e primordiale evoluto per garantire la nostra sopravvivenza. Funziona come un sistema di allarme che prepara il corpo alla fuga o alla reazione di fronte a un pericolo, migliorando le prestazioni quando è legata a un contesto specifico, come un impegno importante. Tuttavia l'ansia diventa patologica quando si svincola dal contesto e diventa costante. Agisce non solo sulla mente, ma anche sul corpo, attraverso sintomi somatici come palpitazioni, fame d'aria e formicolii. Nelle forme più gravi, come il disturbo di panico, l'individuo sperimenta un senso di morte imminente. Per agire correttamente, il passo fondamentale è rivolgersi a uno specialista. In attesa di un consulto è possibile utilizzare tecniche di rilassamento basate sulla regolarizzazione del respiro, che aiutano a modulare la risposta neurobiologica e a ridurre i livelli di stress. È inoltre cruciale mantenere una routine di sonno regolare ed evitare l'automedicazione con alcol e sostanze.
0: Ok, abbiamo visto? Bene, quindi adesso è il caso di parlarne con lui direttamente, e saluto un carissimo amico, prima di tutto, ma un grande medico, che è appunto il dottor Matteo Marcatilli. Grazie di essere venuto, Matteo.
2: Grazie a te per l'invito e anche per le belle parole, insomma, spero di non aver alzato troppo l'asticella in questo modo.
0: Assolutamente no, le aspettative che avrà il pubblico saranno ben ripagate, perché ti conosco, per cui ci metto la faccia. Ok, non vorrei però che ti venisse un po' d'ansia dopo questa presentazione.
2: Può essere.
0: L'ansia. Oggi parliamo di ansia, appunto.
2: Sì.
0: Ma davvero, che cos'è l'ansia? Come la riconosciamo?
2: Allora, una bellissima domanda. L'ansia, te lo dico da psichiatra che si occupa di salute mentale, ma di malattia mentale, la prima cosa che ti posso dire è che l'ansia è un stato normale, fisiologico, cioè è normale avere l'ansia, ed è anche un qualcosa che l'evoluzione ha studiato per mantenerci in vita. Tu spesso, quando mi hai invitato, mi hai detto, noi in questa trasmissione facciamo un po' di divulgazione, no? Quindi ho pensato che potesse essere interessante anche sottolineare questo aspetto, che nella storia dell'evoluzione del nostro cervello, i centri deputati alla generazione di questa emozione, di questo stato mentale, chiamiamolo così, si sono formati molto prima della corteccia, quella che noi usiamo per fare il pensiero astratto, per fare le cose più alte e più grandi della nostra vita. Prima di questo c'erano i centri dell'ansia, che sono profondi nel cervello e che sono quelli che ci hanno tenuto in vita. Perché sono quelli che segnalano le reazioni di allarme e sono quelli che preparano il corpo, e poi vedremo perché questo è importante anche per la clinica, alla fuga, all'allarme, a tutto ciò che può consentirci di fuggire e metterci al riparo, no? Quindi l'ansia di per sé non è nulla di negativo, è un qualcosa che ci serve per rimanere vivi in un ambiente estremamente competitivo.
0: È legato alla paura anche?
2: È legato certamente anche alla paura, no? È un continuum, no? Che va da quello che nella letteratura scientifica si chiama una sorta di iperarousal, no? Cioè di una suscettibilità, di un'iperattivazione, no? Quando siamo tesi e pronti a decodificare qualcosa nell'ambiente che possa essere fonte di pericolo, e va fino alla paura più profonda, più buia, che è quella che poi i pazienti sperimentano in quello che è il massimo dell'ansia, ovvero l'attacco di panico.
0: Quindi l'ansia è un sentimento?
2: L'ansia è uno stato emotivo primordiale. È il sentimento di solito ha una coloritura anche cognitiva, no?
0: Sì.
2: Nel sentimento ho sicuramente uno stato emotivo, ma ho anche dei pensieri, no? L'ansia può anche non avere pensieri, come vediamo,

0: vedremo, credo, immagino, in questa chiacchierata, l'ansia può essere anche un qualcosa che è puramente somatizzata. Io dico, ho diversi pazienti che mi dicono, ma io non sono ansioso, però ho il cuore che mi batte forte, le palpitazioni, ho fame d'aria, non riesco a, ho dei momenti in cui non riesco a respirare, sento le parestesie, cioè i formicoli, e non è detto che questa cosa poi il paziente la riconosca necessariamente come ansia, no? Quindi per rispondere alla tua domanda è un stato direi primordiale. Emotivo primordiale.
1: Se l'ansia ha una nascita positiva perché ci permette di proteggerci, quindi parleremo anche di chi non ha ansia allora dopo,
0: Certo.
1: ma quando l'ansia diventa un problema, cioè quando è necessario che io mi rivolga a uno specialista, perché ok, l'ansia magari non mi fa più vivere serenamente, cioè qual è il limite per cui l'ansia diventa da una cosa positiva a una cosa preoccupante? Mette
0: Allora.
1: ansia, questo è l'argomento.
0: No, secondo me è il punto centrale ed è giusto che anche chi ci guarda ce l'abbia ben chiaro. Quello che determina una situazione patologica da una situazione fisiologica o parafisiologica è assolutamente il vincolo al contesto. Mi spiego. Se io ho un appuntamento importante, magari sto andando a scuola, ho la professoressa scorre il dito sul registro, adesso è
1: Certo.
0: elettronico, ma mi ricordo ancora quando la professoressa scorreva il dito sul registro e so che da lì a quel momento potrei essere chiamato per fare un'interrogazione oppure un importante appuntamento di lavoro, insomma, è giusto che io abbia ansia, c'è un contesto, in questo senso l'ansia è vincolata al contesto ed è positiva perché acuisce la mia capacità di rispondere a un ostacolo, a fare performance, no? Ci sono delle situazioni in cui l'ansia c'è in modo del tutto svincolato dal contesto. Quindi non importa che nell'ambiente ci sia qualcosa che mi generi ansia, ma io ho ansia e magari ce l'ho anche intensa e non solo. Può capitare che quest'ansia non passi mai. Chi ha il disturbo d'ansia generalizzata, per esempio, è una persona che ha costantemente uno stato ansioso indipendentemente da quello che ha intorno.
1: Ok,
0: Quindi
1: quindi è questa la
0: la
1: differenza.
0: differenza che ti deve portare allo specialista è questo. Se io ho ansia per un motivo ben preciso, no? Trascuriamo le fobie se vuoi, che poi
1: Sì.
0: magari le
1: Certo.
0: tocchiamo, però se l'ansia si accende e si spegne, e se accende e si spegne in una logica positiva, quasi evoluzionistica, per aiutarmi a fare performance, ha senso. Se invece l'ansia diventa un ostacolo alla mia vita, come
1: Ok.
0: in alcuni
1: Certo.
0: disturbi, allora lì sì che è
1: Quello che è
0: patologico.
1: medicina è il sine materia, cioè senza un motivo.
0: Esatto.
1: Oh, perfetto, benissimo.
0: Sì.
1: E quindi c'è un legame anche tra le ansie e le varie fobie, faccio un esempio. Devo arrivare al quinto piano, devo prendere l'ascensore, oddio, soffro di claustrofobia, che ansia. Sono
0: Certo.
1: legate tra loro?
0: Allora, questo è un argomento delicato, nel senso che le fobie sono esattamente quello che hai spiegato tu, ovvero delle situazioni ambientali ben precise, no, che determinano ansia. La più famosa è la paura di volare, no? Quanti cominciano ad avere reazioni d'ansia quando cominciano ad avvicinarsi all'aeroporto e poi fanno il check-in e poi salgono sull'aereo. Quella è una situazione fobica. La situazione fobica tendenzialmente si tratta molto bene in psicoterapia e chi la vuole trattare chiaramente. In quel caso è normale che una situazione fobica, cioè uno stimolo chiaro come per esempio prendere l'aereo, possa portarti ansia, no? Poi si tratta molto bene in psicoterapia, è una situazione abbastanza facile dal punto di vista clinico da gestire. Il punto è quando si ha la cosiddetta paura della paura. Mi
1: Ah,
0: spiego.
1: sì,
0: La cosiddetta ansia
1: certo. Sì,
0: anticipatoria.
1: qual è l'ascensore? Sto andando in studio, adesso non più, ma per 25 anni ho avuto uno studio al quinto piano e la claustrofobia mia amica. Ok? Oddio, arrivo in studio, devo prendere l'ascensore. Quasi mi faccio 5 piani a piedi. E stavo in ansia perché sapevo di dover andare a prendere l'ascensore. È questo il caso?
0: È questo il caso? Questa è l'ansia anticipatoria, per esempio,

0: una situazione claustrofobica come quella legata a una fobia, no? Allora, che cosa però succede in chi invece ha la massima espressione del disturbo ansioso, ovvero il disturbo di panico, che è un disturbo caratterizzato da attacchi di ansia acuta, somatizzata, molto grave, con senso di morte imminente, esperienze bruttissime, tra le più brutte che un individuo possa vivere nella sua esistenza. Succede che una cosa molto strana, che può sembrare simile a quella che hai detto tu, ma che in realtà è molto peculiare e che rappresenta il vero nemico poi della qualità di vita. Mi spiego meglio. Quando una persona ha un disturbo come questo, ovvero a un certo punto nella sua vita sta facendo qualcosa di normale e gli viene un attacco di panico, cioè uno di questi stati che ti ho appena descritto, quello che succede è che questa esperienza diventa una sorta di priorità totale nella sua vita, ovvero la priorità qual è? Che non si presenti mai più. Per cui quello che succede è che si ha l'ansia e la paura di avere un attacco d'ansia, no? Questo, che poi è il nucleo reale principale, porta a dei cosiddetti comportamenti che si chiamano condotte di evitamento, ovvero, siccome l'attacco di panico mi è venuto quando io stavo facendo l'intervista col professor Di Pietro, allora io l'intervista col professor Di Pietro non la farò mai più. E anzi, quando mi avvicinerò allo studio del professor Di Pietro, cambierò strada, no? E pian piano, siccome gli attacchi di panico vengono e vengono in modo, diciamo, totalmente slegato da quello che ti succede, perché ti vengono che sei in metropolitana, ti vengono che sei al supermercato, ti vengono mentre fai la tua vita normale quotidiana, pian piano cominci ad avere paura di tutte queste situazioni e conduci un'esistenza che è un'esistenza sempre più progressivamente ritirata. E questo è il vero problema, perché poi questo tipo di condotte di evitamento si strutturano e si fa molta, molta fatica a liberarsene, no? Anche quando banalmente, farmacologicamente, gli attacchi di panico si trattano e non vengono più. Non so
1: Però
0: se ti ho risposto.
1: rimane sempre l'ombra. Ok.
0: Rimane l'ombra, si è sensibilizzati, si ha la ferita, no?
1: Certo, mi sono scottato con il fuoco, sto lontano dal fuoco e anche se metto una coperta di amianto ho paura del fuoco lo stesso.
0: Esatto.
1: C'è un rimedio, allora, il rimedio principale è rivolgersi allo specialista, come sai lo dico spesso, qui non facciamo medicina perché quella si fa in ospedale da te, si fa in ambulatorio, non certo questa divulgazione, quindi con i limiti in cui possiamo dare un consiglio. C'è qualcosa che in attesa di andare allo specialista possiamo fare per aiutarci?
0: Allora, se ho capito bene la tua domanda, mi chiedi, che tipo di strumenti abbiamo per fronteggiare l'ansia quando ci arriva oppure per fronteggiare quell'ansia anticipatoria di cui abbiamo parlato
1: In
0: prima?
1: attesa di arrivare in uno studio e farci vedere.
0: Allora, diciamo, senza considerare nulla di specifico, quindi quali sono gli strumenti? Tendenzialmente sono quelli che insegnano gli psicoterapeuti di primo acchito quando qualcuno entra nel loro studio con un disturbo d'ansia e sono le tecniche di rilassamento. Le tecniche di rilassamento sono varie, però una di quelle, diciamo, più utilizzabili anche facilmente è proprio quella di cercare di regolarizzare la respirazione, no? Sembra una cosa, diciamo, molto banale, però in realtà non è così banale, perché nel momento in cui siamo colti da uno di questi momenti così spiacevoli, riuscire a staccare un po' da tutto l'esterno, concentrarsi sul proprio respiro e fare dei respiri profondi, cioè concentrarsi non tanto sull'aria che butto fuori, ma sull'aria che butto dentro, o viceversa, comunque concentrarsi su un aspetto che noi diamo molto per scontato, perché nessuno di noi pensa a respirare
1: Sì,
0: fortunatamente, no?
1: certo.
0: E concentrarsi su questo determina per delle vie neurobiologiche che in realtà sono state anche molto studiate, una riduzione dei livelli d'ansia. Certo che se però l'ansia è troppo forte, è troppo acuta, è molto difficile. Lì andiamo in situazioni che sono più francamente patologiche, per cui serve dell'altro, no?
1: Okay.
0: Però in una situazione normalità di ansia, per darti il primo consiglio che ti posso dare è proprio questo qui: cercare di concentrarsi su un qualcosa di estremamente somatico come la respirazione, che possiamo in qualche modo modulare e controllare, e rallentarla e regolarizzarla. Questo per nel 30-40% dei casi ci toglie dagli impicci.
1: Bene, in attesa sempre.
0: In attesa, perché... certo.
1: E lo ripetiamo ancora, la medicina non si fa qui, ma si fa in ambulatorio e in ospedale. È legato in qualche modo all'età, l'ansia, nel senso che come Longevity Magazine era la domanda che potevi aspettarti.
0: Certo, certo.
1: Quindi aumenta con l'età o non c'entra assolutamente niente? O niente, oppure magari con l'età si diventa un po' più saggi, diminuisce l'ansia. C'è un legame con l'età?
0: Ma allora assolutamente sì, perché quello che noi vediamo nella nostra professione è che anche persone che tutto sommato, tra virgolette, non hanno mai avuto a che fare con l'ansia per tutta la loro vita giovane, la loro vita adulta, quando raggiungono quella parte, diciamo, più vicina all'area della geriatrica o comunque del non più così tanto giovani, no? Sviluppano dei sintomi di questo tipo, e quindi pensa che, perché poi ne parleremo magari un po' più avanti, anche la depressione, no, è legata all'ansia, tant'è che spesso si parla di sindrome ansioso-depressiva. L'incremento dell'ansia e la deflessione dell'umore, quindi la depressione, sono delle patologie che ritroviamo proprio nella terza età, no? Tant'è che esistono degli ambulatori, per esempio, di depressione dell'anziano, no? E sono delle patologie che gli stessi geriatri sono molto anche esperti ad oggi nel trattare.
1: Beh.
0: Perché è probabilmente un'espressione, e qua concludo, dell'invecchiamento cerebrale, che può anche mascherare l'insorgenza di altre patologie di carattere più neurologico.
1: Okay.
0: Spesso un Parkinson può esordire con una depressione, spesso un Alzheimer può esordire con una depressione. Può capitare, adesso non voglio terrorizzare nessuno, no. Non è che se c'hai la depressione è necessariamente queste cose, però in qualche modo possono essere correlati.
1: Un'ultima domanda, qualche consiglio sull'alimentazione, perché diciamo sempre che l'alimentazione è un farmaco, ma nel caso della persona che ha ansia patologica, c'è qualche modo un legame con una cattiva alimentazione o non c'entra assolutamente niente? Così sgombriamo anche questo campo.
0: Allora, c'è sicuramente un legame con le abitudini e le routine di vita, banalmente il sonno, no? Che è una cosa che è molto sensibile, sia all'ansia, agli stati ansiosi, perché quando siamo ansiosi difficilmente riusciamo a spegnerci, no? E andare a dormire, ma è sensibile anche ai cali dell'umore, tant'è che spesso uno dei primi sintomi della depressione è proprio un cambiamento nella capacità di andare a dormire e poi di avere un sonno ristoratore. Quindi sul cibo è molto varia la cosa, ci sono sicuramente delle sostanze di abuso che possono peggiorare tantissimo l'ansia,
1: okay.
0: E che oggi vengono descritte magari anche come ansiolitiche, no?
1: Okay. Mi riferivo in particolare al microbioma.
0: Okay.
1: Si sa che il microbioma intestinale si ritrova poi anche nel cervello,
0: certo.
1: Però magari con l'ansia non c'entra niente, o forse sì.
0: Allora, era quello... un campo che la ricerca sta investigando veramente molto, molto interessante, perché ricordiamo che microbioma vuol dire avere sostanze, che noi siamo sostanzialmente dei parassiti, di microrganismi che sono cellule in numero molto maggiore rispetto a quelle del nostro organismo, cioè i batteri del nostro intestino sono molti più dei batteri delle cellule umane, no?
1: Certo.
0: Quindi, e questi batteri secernono delle sostanze, le secernono anche in base alle lotte che fanno gli uni con gli altri, e la supremazia di un ceppo batterico, di un altro ceppo batterico può essere modulata anche dal cibo, no?
1: Certo.
0: Quindi sicuramente un messaggio chiaro sull'alimentazione legato all'ansia e alla depressione oggi io non sento di darmelo,
1: certo.
0: Perché la ricerca

0: lo discute.
1: È in fase di ricerca, però nell'incertezza mangiare bene per la longevity è sicuramente la cosa migliore.
0: Certamente.
1: Che possiamo consigliare.
0: Poi, per carità, io mi riferivo alle sostanze di abuso, certo, d'abuso, ricordiamoci che per esempio l'alcol ha un chiaro effetto depressogeno.
1: E quindi...
0: Soprattutto quando si abusa, no?
1: Cioè, certo.
0: Uno pensa di tirarsi un po' su all'inizio con quell'effetto un po' dell'ebbrezza iniziale, ma dopo l'effetto dell'ebbrezza iniziale tutti i clinici sanno, ma anche le persone se ne rendono conto, che c'è la fase down, certo, depressogena, certo, no? Perché è di fatto un depressore del sistema nervoso centrale.
1: Giustamente l'alcol, e possiamo anche capire, perché ci fa star male da sempre. Ma se parliamo di alcol, dobbiamo parlare anche di droghe? Droghe leggere anche? Oppure sono esenti da errori?
0: No, mi fa molto piacere che tu mi sottolinei questa cosa. Anche perché, a parte che ormai la distinzione tra droga pesante e droga leggera, sì, abbiamo visto che non tiene. No?
1: Certo.
0: Però anche quelle che noi consideriamo come droghe, tra virgolette, sostanze, chiamiamo così.
1: Sì.
0: Che possono anche essere legalizzate oggi, mi riferisco per esempio alla cannabis,
1: sì,
0: hanno un ruolo nell'ansia e hanno un ruolo anche nella depressione. Quello che a me capita, ti racconto, parlo proprio,
1: sì,
0: così.
1: Ruolo positivo o negativo?
0: Ruolo negativo.
1: Negativo, ecco, diciamolo.
0: Ruolo negativo, sì. Senza avere nessun punto di vista ideologico. Quello che si osserva,
1: scienza,
0: è che spesso quando esordiscono questi disturbi ansiosi, che non l'abbiamo detto, ma esordiscono in tarda adolescenza, all'inizio più o meno dell'età adulta, no? Quindi quando un ragazzo è alle superiori tendenzialmente, comincia ad avere i primi sintomi d'ansia, la prima risposta più semplice che spesso viene data dai pari, no? È vabbè, c'è un po' di ansia, ma fumati questa cannetta. E allora, spesso quello che può succedere è che qualcuno comincia ad usare una sostanza, no, a scopo automedicamentoso, con l'idea che possa avere appunto un effetto benefico clinico su un problema. La fregatura, esattamente come abbiamo detto un pochettino prima e poco fa, che anche l'alcol, ma che anche il THC, che poi è il principio attivo principale della cannabis, è che nel lungo termine peggiora l'ansia, per cui un disturbo d'ansia che magari poteva essere in qualche modo gestito, no? Magari diventa un disturbo più grave, con degli attacchi di panico più frequenti, più intensi, no? E quindi uno dei problemi che spesso ci si ritrova a dover affrontare è questo ricorso, no? all'automedicamento, per esempio con la cannabis, che peggiora il problema.
1: Ok, quindi attenzione bene quando qualcuno dei vostri amici o altri dice: ma sì, fatti una canna che è sempre meglio che prendersi un farmaco.
0: Assolutamente, è naturale.
1: È naturale.
0: Certo. Esatto.
1: Ma anche il veleno dei serpenti è naturale.
0: Esatto.
1: Ok, quindi è ben chiaro che non è così. Permettimi, Matteo, di invitarti ad una prossima puntata dove parleremo della depressione?
0: Ma volentieri, ti ringrazio.
1: Allora ci rivediamo a quella puntata. E invece noi ci rivediamo alla prossima puntata. Puntata oggi tutta dedicata all'ansia, ma ne valsa proprio la pena. E ringraziamo ancora il dottor Matteo Marcatilli.

SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni.

0: solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Un saluto e ben ritrovati con una nuova, importantissima e ricchissima edizione del TMV News. Come di consueto è il mercato, il calcio mercato a farla da padrone, con tante squadre di Serie A che si stanno muovendo, chi più chi meno. Tra queste ovviamente anche l'Inter campione d'Italia, reduce dalla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Beppe Marotta. I temi non sono mancati, ne parliamo con il nostro direttore Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
1: Un saluto a tutti, bentrovati a voi.
0: Una delle notizie che il presidente Marotta ha dato in primis in conferenza stampa è, purtroppo per i tifosi nerazzurri, il mancato arrivo di Calaili per l'assenza dell'idoneità sportiva, lo sappiamo tutti. Adesso noi facciamo già uno step successivo, cioè cerchiamo di capire chi a questo punto può essere l'alternativa a questo giocatore, per il quale, correggimi se sbaglio, Niccolò, l'Inter era anche pronta a pagare una cifra molto, molto, molto importante.
1: Assolutamente sì, diciamo non è fortunatissima l'Inter per quanto riguarda queste situazioni sull'esterno destro in sostituzione di Dumfries, perché aveva raggiunto un accordo con l'Atalanta, o quantomeno era vicinissima a raggiungere un accordo con l'Atalanta per Palestra. Poi l'inserimento del Chelsea ha vanificato questo investimento, che comunque l'Inter immediatamente ha deciso di rifare su un altro giocatore che era già nel mirino da tempo, e appunto Calaili sicuramente era anche una prospettiva interessante di crescita per quanto riguarda le opportunità di vestire una maglia così importante come quella dell'Inter. Purtroppo per lui e anche per l'Inter non sono riusciti a tesserarlo, non ha avuto l'idoneità agonistica, e conseguentemente oggi l'Inter si è presa qualche ora di riflessione per cercare di trovare una soluzione diversa, perché poi quando vai a cercare questi giocatori che hanno questa qualità, questo cambio di passo, questa tecnica, che poi devi giocare la Champions League, il campionato, la Supercoppa, la Coppa Italia con le ambizioni che ha l'Inter, ti devi sempre presentare con un elemento di un certo livello.
0: Anche perché ricordiamo, Niccolò, che il Calaili della situazione, chiamiamolo così, va e andrà a sostituire una casella estremamente importante di un giocatore come Dumfries, che è andato via e che di fatto è stato fino a poco tempo fa uno dei protagonisti, no, comunque della stagione.
1: Appunto, quindi insomma questo è un ruolo molto importante nell'Inter, perché sulla fascia sinistra sono abbastanza tranquilli, è chiaro che sulla zona di destra devono mettere un giocatore che possa garantire a Chivu quelle caratteristiche tecniche che fino alla fine di questa stagione ha dato e ha contribuito a dare un giocatore come Dumfries.
0: Quindi, stagione lunga, insomma, serve sì. Un elemento all'altezza. Ci sono dei nomi
1: che naturalmente in questo momento sono i primi nomi che escono, non è detto che poi siano quelli definitivi, oppure quantomeno che siano una parte sola di quelli che conosciamo, perché chiaramente certo. Ausilio e Marotta hanno fatto anche un punto della situazione insieme anche ai propri collaboratori per capire quale possa essere la soluzione più adatta.
0: Allora, anche perché alcuni, scusami Niccolò, sono nomi che già si sono fatti, sì, e che quindi per forza di cose ritornano in auge dopo appunto il mancato arrivo di Calaili.
1: Uno di questi può essere Spence del Tottenham, che comunque è un giocatore di qualità, però bisogna vedere anche lì come vengono impostate le trattative, perché l'Inter comunque ha fatto un certo tipo di ragionamento. Allora, su Palestra aveva intenzione di spendere fino a 50 milioni, cioè 45 più 5 di bonus. Per Calaili erano arrivati a spendere 25 milioni di euro più qualche bonus. Adesso vediamo su Spence, magari, che è uno dei nomi, perché non è solo il nome, la disponibilità del Tottenham, la disponibilità del giocatore. È chiaro che non è solo lui, perché in questa lista c'è anche un altro elemento che comunque conosciamo già, sto parlando di Molina, che era all'Udinese, che poi è andato all'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid sicuramente lo ha valorizzato, lo potrebbe anche cedere, però anche lì bisogna vedere quanto poi chiede l'Atletico Madrid, perché sappiamo che è un club che tutto sommato quando vuol comprare vuole tendere ad abbassare il prezzo, e quando deve vendere lo tiene sempre molto alto.
0: Una classica
1: bottega cara, che comunque è un po' il gioco delle parti, certo, che fanno tutti quanti. Poi forse il giocatore che più di ogni altro può intrigare

0: questo momento è 2 dello Strasburgo.
1: Sì.
0: Perché
1: 2 la 2.
0: Esatto, che è un giocatore che a mio avviso ha ancora grossi margini di miglioramento, potrebbe davvero in Serie A fare la differenza, però lo Strasburgo anche qui è un ostacolo, sembra poco, voglio dire, dal punto di vista, no, così sportivo, che lo Strasburgo possa rappresentare un ostacolo, invece lo è, perché tutti i giocatori che vai a trattare con loro fanno sempre, diciamo, un po' di ostruzione, o quantomeno non ti danno mai la possibilità di arrivare con facilità all'obiettivo, perché le richieste sono sempre molto alte. E poi ci sarebbe anche Vanderson del Monaco, un altro giocatore che all'Inter piace, però noi abbiamo fatto ora 3-4 nomi che però sono in questo momento una lista potenziale di obiettivi che forse ancora loro devono cercare di focalizzare nel concreto. Ne potrebbero uscire altri, però ora forse, se prima non c'era tutta questa fretta, ora un po' più di velocità servirà, perché l'Inter non deve solo fare l'esterno destro in sostituzione di Dumfries, deve andare a prendere anche almeno un forte difensore centrale, perché ricordiamolo, sono usciti per fine contratto Acerbi e Darmian, e poi abbiamo detto che De Vrij è andato appunto in Grecia, e quindi è andato via, e quindi sono
1: servirà
0: tre
1: sicuramente, certo.
0: Esatto, tre giocatori sono usciti, almeno un altro centrale forte lo devono prendere.
1: L'ha fatto intendere Marotta, servirà del tempo comunque per trovare il sostituto, ma come diceva giustamente Nicolò, non si può più aspettare troppo. Fino a questo momento l'Inter di fatto ha chiuso il colpo Provedel, che andrà a, diciamo così, alternarsi con il Pepo Martinez. Chi invece si sta muovendo, e come se si sta muovendo, è proprio la Fiorentina, che è addirittura d'arrivo per, pensate, il quarto colpo di questi primissimi giorni di calciomercato estivo, alcuni già ufficializzati, altri potrebbero essere nelle prossime ore. E il prossimo colpo a firma Paratici, pensate, potrebbe arrivare direttamente dal Real Madrid. Per tutti i dettagli sentiamo Nicolò Santi, direttamente dalla redazione di FirenzeVela.it, che ci fa il punto.
2: Eccoci qua, ciao Tommaso. La Fiorentina ha chiuso il suo quarto acquisto di questa campagna estiva. Si tratta di un altro difensore, del Victor Valdepeñas, direttamente del Real Madrid, uno dei giovani più di talento della cantera dei Blancos. Non a caso Real, che in un primo momento pensava di valutarlo in ritiro con José Mourinho, ha deciso di cederlo, ma mantenendo una percentuale alta sulla rivendita, cioè il 50%, un po' come fa con i suoi giovani. Il Real tende a mantenere, diciamo, delle formule di controllo sul percorso di crescita dei propri ragazzi, come è successo per Nico Paz con il Como, e lo stesso sarà per Valdepeñas alla Fiorentina, che arriva a titolo definitivo 8 milioni di euro e, come detto, appunto una percentuale che è il 50% sulla rivendita, e anche la recompra a favore del Real. Quello si vedrà, è una cifra che ovviamente è legata all'acquisto, cioè agli 8 milioni dell'acquisto, una percentuale che si calcolerà in base a quello. Il giocatore arriva a Firenze come centrale mancino, ma è molto duttile, può fare anche il terzino, quindi Grosso ha a disposizione un'alternativa di assoluto livello, di assoluto talento, che si pensava sarebbe arrivata a inizio agosto, magari in occasione proprio dell'amichevole fra il Real e la Fiorentina. Alla fine in realtà l'operazione è stata chiusa con grande anticipo, Paratici ha fatto un altro colpo di livello, in questo caso dall'estero, da Real Madrid. Valdepeñas arriva alla Fiorentina, un contratto di un anno più 4, se i Viola lo manterranno, se decadrà, diciamo, alla recompra del Real, a quel punto scatteranno gli altri 4 anni di contratto, il giocatore che guadagnerà uno stipendio vicino al milione a stagione. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea.
1: Victor Valdepeñas dalla cantera del Real Madrid, questo è il profilo scelto dalla Fiorentina di Fabio Paratici per andare a rinforzare la rosa di Fabio Grosso, una rosa che ha già visto gli arrivi di Vieri, difensore, Dragosin, altro difensore, e poi il colpo dell'Axe fino a questo momento, non soltanto del mercato della Fiorentina, ma proprio del mercato in generale in Serie A, ovvero quello di Arthur Attà, arrivato per una cifra monstre dall'Udinese. Nicolò, che sta succedendo in casa Fiorentina?
0: Quello che non ti aspetti, perché dopo che si era chiusa la stagione con una salvezza addirittura molto molto sofferta, si pensava che la Fiorentina si ripartisse con il mercato di Paratici, ma con una marcia migliore rispetto al recente passato, ma qui siamo veramente in quinta, sesta marcia, cioè partito a tutta il mercato della Fiorentina, anche a livello di investimenti. E Valdepeñas è solamente l'ultimo tassello di una serie che comunque dovranno essere ancora messi in questa squadra, perché giustamente tu dicevi, due difensori centrali, Vieri e Dragosin, un grande centrocampista di prospettiva come Attà, ma non è finita qua, così abbiamo fatto anche la rima, nel senso che adesso la Fiorentina deve sistemare gli esterni difensivi, gli esterni offensivi, e tratta anche a centrocampo un giocatore come Ulai, per cui Valdepeñas Dumas è un'operazione di grande prospettiva perché è un giocatore del 2006, quindi sta parlando di un ragazzo di 20 anni.
1: Sì, ovviamente non parliamo di un titolare che andrà chiaramente a rinforzare la prima linea.
0: Però
1: la prima
0: è un giocatore che comunque nasce difensore, fa l'esterno, la Fiorentina aveva bisogno di questo, anche in virtù del fatto che sulle fasce c'è un grande cambiamento che riguarda Dodò, Fortini, lo stesso Robin Gosens. Un'operazione che, come sempre fa il Real Madrid, la fa con la percentuale sulla futura rivendita del 50%, che il Real Madrid fa con il diritto di ricompra che, come voi sapete meglio di me, si articola a seconda delle varie stati della durata del contratto. Cioè, di solito queste operazioni, se tu firmi per 4 anni una cessione a titolo definitivo, per la prima, la seconda e la terza estate viene fissato un prezzo per la possibilità di ricomprare il giocatore, una sorta di operazione alla Nico Paz, tanto per capirsi che comunque aveva un diritto di ricompra che cambiava a seconda delle estati, poi sappiamo tutti come è andata. E quindi è un investimento che la Fiorentina fa, ma soprattutto è un progetto sportivo diverso, perché la Fiorentina è vero che paga tanti giocatori anche a costo importante, come Attà, come Vieri, Dragosin è un po' meno giovane, però comunque fa degli investimenti.
1: Lo stesso Jimenez.
0: Jimenez fa, sì, anche se l'ha preso con la formula del prestito con diritto di riscatto a 20 milioni, però fa degli investimenti su dei giocatori che hanno un pregio fondamentale, cioè la gioventù, e quindi naturalmente nella prospettiva non vanno a pesare troppo, perché se un giovane poi ti esplode naturalmente lo puoi rivendere anche a cifre molto elevate, ma soprattutto non vanno a pesare sugli ingaggi, perché sono tutti giocatori che vanno ad abbassare inevitabilmente, cioè si alza l'investimento ma si abbassa il livello del monte ingaggi, proprio perché comunque si parla di 1,2 milioni, 1,3 milioni, 1,5 milioni. Voglio dire, adesso anche il giocatore del Real Madrid, Valdepeñas, secondo me non arriverà a prendere 1 milione, per dire, no? Poi è chiaro, ci sono degli aumenti prefissati, però questa secondo me è la filosofia di un progetto sportivo che è iniziato. L'anno zero della Fiorentina dopo 7 anni è cominciato.
1: Ai tifosi della Fiorentina che in tutto questo mercato in entrata si chiedono che ne sarà di Moise Kean, noi cosa possiamo rispondere? Che è ancora troppo presto per saperlo e ce la caviamo così, o possiamo dire qualcosa di più, ovvero le percentuali magari possono propendere più dalla permanenza di questo giocatore in maglia viola, che comunque deve rilanciarsi dopo un'ultima stagione sicuramente in chiaroscuro?
0: Ma diciamo che, salvo clamorosi colpi di scena, possiamo salvarci dicendo che da qui a 24 ore difficilmente qualcuno pagherà la clausola di 62
1: questo
0: milioni di euro.
1: Lo possiamo sottoscrivere.
0: Beh, insomma, voglio dire, mai dire mai nel calciomercato, però siamo arrivati, voglio dire, a 24 ore dalla scadenza, e quindi penso sia difficile, anche perché a 62 milioni di euro molti club dicono sì, è vero che c'è un prezzo stabilito, ma vista l'annata di Moise Kean magari vado dopo a trattare con la Fiorentina a cifre più basse. Il futuro è molto legato alle offerte, molto legato anche, voglio dire, a quello che Kean vorrà fare, e in particolar modo mi sembra che lui sappia bene che questo può essere un'occasione, anche rimanendo a Firenze, di rilanciarsi dopo un'annata che non è stata positiva. Solo in nazionale ha fatto vedere delle buone cose, alla Fiorentina molto meno. Ci dovesse essere un club di Champions, è chiaro che a quel punto potrebbe fare anche una riflessione, però al momento pista calda su Kean in fatto di cessione non la sentiamo. E all'onor del vero va anche detto che l'anno scorso la clausola era più bassa, quest'anno la clausola è più alta, però alla fine, nonostante la bellissima stagione, non quella recente, quella di 2 anni fa con la Fiorentina, solamente l'Alcazia si era portata avanti nel tentativo di pagare la clausola rescissoria, poi lui ha scelto di rimanere a Firenze, e loro, se ti ricordi bene, sono andati a prendere dall'Atalanta Retegui pagandola addirittura 70 milioni di euro. Quindi è un po' questo il discorso e il ragionamento. Io credo che sia difficile che Kean possa lasciare la Fiorentina, ma non impossibile.
1: Al Teatro San Carlo spesso il nostro direttore Niccolò Ciccarini ha fatto delle serate incredibili. Questo giro è toccato a Massimiliano Allegri, nuovo presentato come nuovo allenatore del Napoli, gli ha dato la via libera, nuovo allenatore del Napoli, al suo fianco ovviamente il DS Manna, il presidente Aurelio De Laurentiis. Una conferenza stampa di presentazione dell'allenatore, ma è stata anche l'occasione per fare il punto un po' su quella che è la nuova stagione alle porte del club partenopeo, reduce dal addio di Antonio Conte. Lì per tutto il mercato web c'era anche il nostro corrispondente Pierpaolo Matrone. Sentiamo che cosa è stato detto in conferenza nel servizio dedicato.
3: Amici di tutto mercato web, si è appena chiusa la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri. Siamo ancora all'interno del Teatro San Carlo. Un Massimiliano Allegri che, con la solita simpatia, ha risposto a tantissime domande. D'altronde la platea era veramente molto molto gremita qui nel teatro più antico d'Italia. qualche titolo ce l'ha dato, ce l'ha dato anche il presidente Aurelio De Laurentiis, si è parlato della Champions League, della volontà evidentemente di fare bene anche nella massima competizione europea dopo la scottatura della scorsa stagione quando il Napoli chiuse 30° su 36 la fase campionato. Non ci ha detto Massimiliano Allegri come giocherà il suo Napoli, non ci ha fatto capire, non ha risposto alla domanda sulla difesa 3, sulla difesa 4, quindi una domanda sul sistema di gioco a cui non ha risposto.

0: quindi non ci ha fatto capire come giocherà il suo Napoli, ma qualche punto fermo, quello sì, l'abbiamo già inteso. Un punto fermo del suo Napoli evidentemente sarà Rasmus Højlund, l'ha rivelato, noi ve l'avevamo raccontato anche su tutto il mercato web nel corso di questi mesi. Massimiliano Allegri avrebbe voluto Højlund anche al Milan, lui l'ha confermato, adesso se l'è ritrovato qui e quindi evidentemente sarà sicuramente al centro del progetto, come al centro del progetto Massimiliano Allegri qui a Napoli potrebbe essere anche Kevin De Bruyne, è un giocatore niente male, ha detto Max poco fa. Qui al Teatro San Carlo sicuramente deve prima vedere e poi chiaramente farà le sue valutazioni, però dalle parole che ha speso d'elogio chiaramente per De Bruyne pensiamo che possa essere anche lui un tassello importante della sua era, che è cominciata ieri chiaramente con il primo assaggio di Napoli, oggi la conferenza stampa di presentazione. Dopo si andrà direttamente al centro sportivo di Castelvolturno, da domani comincerà tutti gli effetti con i lavori, test fisici e atletici, poi lo ricordiamo dal 17, quindi da venerdì, la squadra sarà in ritiro nella prima parte di preparazione estiva a Di Maro Folgarida e chiaramente poi da lì cominceremo a capire, e noi vi daremo conto di tutto su tutto mercato web, ovviamente come sarà il Napoli di Massimiliano Allegri.
1: Abbiamo visto nel servizio confezionato dal nostro Pierpaolo Matrone i punti salienti della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Avete sentito al suo fianco Aurelio De Laurentiis, che chiaramente ha parlato anche di temi, Nicolò, extra Napoli, la UEFA, la FIFA, la Serie A. Insomma, il numero uno partenopeo non si risparmia mai anche nel commentare in generale il livello del calcio italiano, ma restando proprio sui fatti di casa Napoli, due nomi su tutti, Massimiliano Allegri ha indicato e sottolineato, si riparte un po' da Højlund e De Bruyne che saranno centrali nel progetto del nuovo Napoli. Højlund è stato centrale anche in attacco con Antonio Conte, sarà anche centrale il prossimo anno, però alle sue spalle, Niccolò, che cosa possiamo dire? Perché ci sono tanti nomi importanti, chi rientra come ad esempio Lorenzo Lucca, chi c'era già ma deve definire il futuro come Romelu Lukaku.
2: Ma allora, innanzitutto è importante il rientro di De Bruyne anche per il Mondiale, insomma l'ho visto abbastanza bene, quindi questa cosa sicuramente gli darà forza anche per l'inizio della prossima stagione. E poi si era un po' inclinato, no, questo rapporto con Antonio Conte, quindi ripartire da Massimiliano Allegri non sarà che un vantaggio per lui. Højlund è ormai una certezza e il Napoli ha fatto bene a fare questo investimento perché è un ragazzo che ha sempre tanti gol, quindi nei piedi, e quindi a maggior ragione dà anche una consistenza al reparto offensivo. Certo, bisognerà capire cosa vorranno fare ancora, perché stanno trattando per esempio Zeballos, che è un esterno offensivo del Boca Juniors, che quindi naturalmente andrà ad implementare ulteriormente la rosa se troveranno l'accordo. Detto questo, c'è da capire appunto quale sarà il futuro di Lukaku e quale sarà il futuro di Lorenzo Lucca. Io credo che Max Allegri voglia un attimo parlare con Lukaku, voglia un minimo capire anche quali sono le sue motivazioni, le sue sensazioni, perché lui è soprattutto un grandissimo gestore di gruppo e quindi non vorrà tenere per forza eventualmente un giocatore che magari ha idee diverse, e quindi vorrà capire, uno, se ha volontà di rimanere a Napoli, due, se ha la volontà anche di mettersi a disposizione in un turnover, perché poi Højlund è il futuro, anche se Lukaku è un grande attaccante, però è chiaro che l'investimento è stato fatto più su Højlund che su Lukaku, che ha ancora, ricordiamo, un altro anno di contratto. Uh-huh. Dopodiché, quando avranno fatto una bella chiacchierata nel ritiro che comincerà nelle prossime ore, è normale che verrà fuori la linea guida da seguire. Allora, se ci sarà la possibilità di proseguire con determinate condizioni, Lukaku può anche rimanere, altrimenti Napoli dovrà venderlo. Per quanto riguarda Lucca, la situazione secondo me è un po' diversa, perché Lucca ha innanzitutto un ingaggio inferiore.
1: È stato fatto anche un investimento più importante.
2: Hanno fatto praticamente un investimento da 35-40 milioni di euro, però Lucca è reduce.
1: Non è andato bene.
2: Non è andato bene. Prima parte della stagione a Napoli, seconda parte della stagione a Nottingham, non è andata bene neanche la seconda, quindi a maggior ragione ora lui rientra. Lucca è un giocatore che ha molto mercato in Italia. Mercato davvero da tante squadre, che possono essere dal Cagliari al Genoa alla Lazio, sceglietela voi, tutti lo vorrebbero, anche magari perché sanno benissimo che Napoli non lo può vendere in questo momento, anche per non fare una minusvalenza, e lo prenderebbero magari con la formula del prestito con diritto di riscatto. Anche qui io credo che Lucca, allora, se va via Lukaku magari potrebbero fare un ragionamento anche di tenerlo, perché a quel punto, se va via Lukaku, Højlund e Lucca potrebbero alternarsi e potrebbe rilanciarsi nel Napoli. Ma se dovesse rimanere Lukaku anche a fine scadenza di contratto, è normale che Lucca deve andare a giocare, allora lì si innescherebbe un bel meccanismo di mercato, perché il Napoli lo potrebbe utilizzare anche per arrivare a qualche altro giocatore. In tutto questo c'è da ricordarsi che c'è anche Ciofane, che è stato preso a gennaio e che è stato pagato tanti soldi e che comunque rimane un giocatore in orbita Napoli, nel senso, diciamo, un'alternativa. Quindi quindi bisognerà capire se in tutto questo giro degli attaccanti

0: resta anche lui oppure no.
1: Adesso il mercato è agli albori, quello del Napoli, sì. Come diceva giustamente Niccolò.
0: Prima lo sfoltimento e poi eventualmente gli acquisti.
1: E poi chiaramente, come ha detto anche Allegri nella conferenza stampa, deve parlare vis-à-vis, no? Con tutti i giocatori della Rosa per capire le motivazioni, per capire eventualmente anche con quale stato d'animo un giocatore del Napoli, magari rientro dal prestito, può approcciarsi con la nuova stagione, la nuova dimensione del Napoli. Un'indicazione, se vogliamo, Allegri l'ha data in conferenza rispetto magari alla gestione Conte, dove c'era un'alternanza di portieri a seconda magari del momento di forma, diciamo così. Invece Allegri ha messo i puntini su lì, ha detto ci sarà un titolare e la sua alternativa, quindi anche in questo caso da capire poi tra Milinkovic, Savic e Meret
0: chi
1: possa partire. Tu dici può partire Meret?
0: Per me può partire Meret, cioè
1: titolare, certo.
0: Milinkovic Savic è stata una scelta, non dico discutibile quella dell'anno scorso, però siccome spendi 20 milioni per un portiere dal Torino e poi lo metti lì e poi comunque sia lo metti in ballottaggio con Meret, alla fine hai preso un titolare, un altro titolare, cioè due titolari senza però dare una certezza di ruolo né all'uno né all'altro. Io su questo sono molto più dalla parte di Allegri e molto meno dalla parte di Conte, perché secondo me ci deve essere un titolare e un'alternativa, perché se poi ci sono due titolari non si crea la certezza. Secondo me questo danneggia tra virgolette anche un po' il reparto, perché cioè, una difesa deve sapere, no, da chi è comandata dietro sempre, comunque c'è, cioè, un giorno c'è uno, un giorno c'è un altro, pur essendo bravi entrambi, perché sono qualitativamente due portieri forti, Meret e Milinkovic Savic, però le gerarchie, almeno in un ruolo così delicato come quello del portiere, ci devono essere. Quindi io penso che oggi sia più propenso Allegri a tenere Meret con la partenza più probabile di Milinkovic Savic.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi.

0: e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Dilatazione, l'erezione rapida, un'eccitazione genitale gloriosa, come si dice, un'eiaculazione e un orgasmo intensi, potenti, stupendi, e poi dopo c'è la detumescenza, ma con quel senso di appagamento e di soddisfazione, perché abbiamo il picco dell'ossitocina e della vasopressina che scrivono nel cervello dell'uomo chi in quel momento l'ha reso felice. Nel momento in cui noi abbiamo ansia da prestazione, ecco che si riducono il desiderio e l'eccitazione mentale, ma anche quella fisica generale. L'erezione nella prima fase di quest'ansia da prestazione compare, ma non tiene. Ma se l'ansia persiste, entriamo nel circuito delle profezie negative che si autoverificano, ecco che addirittura comincia a essere minata la fase di induzione dell'erezione e quindi sia un'erezione che non è di qualità e poi ancor meno tiene. A quel punto l'eiaculazione può diventare precocissima, possiamo dire antepartum, cioè prima ancora di entrare in vagina, o diventa impossibile. È chiaro che invece della soddisfazione noi abbiamo una grave insoddisfazione, con un contraccolpo di delusione su di sé, sul proprio valore, sulla fiducia di essere un uomo maschio di qualità. E questo naturalmente va ulteriormente a frenare il desiderio, potenziando quell'ansia che rischia di rovinare veramente tutta l'esperienza sessuale. Ecco perché conoscerla è importante, in particolare per i giovani, ma non solo, proprio per cambiare la traiettoria di salute anche sul fronte fondamentale della gioia di avere rapporti molto soddisfacenti. Andiamo a vedere che cosa succeda nel corpo dell'uomo quando ha un picco di ansia da prestazione. State bene attenti. Uno dei primi segnali è il blocco della salivazione. Agli esami avete la bocca secca? Fate attenzione, è lo stesso meccanismo. Quel picco di adrenalina e cortisolo blocca anche tutto il comandante dei tempi di pace, che è quello che fa salivare. L'acquolina in bocca, ma è anche acquolina in bocca quando un uomo vede un altro uomo o un'altra donna che gli piacciono moltissimo. La salivazione abbondante, i baci secchi sono un primo segnale. Chiamano così una mia paziente simpatica e ho preso la espressione baci secchi. Poi la mandibola contratta, guardate la bocca degli ansiosi, guardate questa parte.

vasocostrizione, la pelle è fredda, sudano freddo, ci può essere anche un cattivo odore anche se sono fatti la doccia le ore prima. L'erezione è difficile, non tiene, e l'eiaculazione può essere molto accelerata o bloccata. Che cosa succede nel cervello? Va in cortocircuito e abbiamo delle prove da un punto di vista scientifico con la risonanza magnetica funzionale che ci fanno vedere come l'amigdala, che è l'area del cervello che governa le emozioni, e in particolare anche le emozioni di ansia e paura o panico, sia attivata in un modo eccessivo e mi attivi immediatamente il sistema di allarme, di guerra, il simpatico, che è un amico quando ci aiuta ad affrontare situazioni realmente di pericolo, ma se si attiva nel rapporto è un disastro, mina tutto. E poi il ripetersi di questi fallimenti, mi ripeto perché è un concetto cardinale, crea le profezie negative che si autoverificano, ossia dei copioni che sembrano intrappolare quel giovane uomo in particolare in un destino di infelicità sessuale. Allora, subito le vostre domande. Ho 38 anni, da 3 anni sono single e adesso ho trovato una ragazza di 32, bellissima, di cui mi sono innamorato perso. Mi sono scoperto gelosissimo, cosa che non mi era mai successa prima. Attenti a quando compare la gelosia, perché è un semaforo rosso sulla vulnerabilità all'ansia da prestazione. Durante il primo rapporto però io sono venuto prima ancora di sfiorarla. Lei mi ha guardato male. Non mi era mai successo prima, ma lei non ci crede. Com'è possibile? Allora, l'ansia da prestazione nell'uomo è uno dei fattori critici e più potenti per attivare o peggiorare l'eiaculazione precoce. I meccanismi biologici sono proprio questa aumentata attività nei circuiti dell'ansia, innanzitutto nell'amigdala, e poi la spremuta di surrenali con un picco di adrenalina e di cortisolo. E questo mi causa un cortocircuito letteralmente sui meccanismi biologici sia dell'erezione sia dell'eiaculazione. Un'ansia così estrema può portare proprio a quella che viene chiamata eiaculazione antepartum, questo addirittura i latini, ossia prima di entrare in vagina, che è un segno, noi diciamo patognomonico, di un'ansia paralizzante. A quel punto che cosa dobbiamo fare? È importante parlare con un sessuologo competente, perché noi dobbiamo da un lato analizzare i meccanismi psicologici che aumentano quell'ansia per ridurli, adottare delle tecniche molto semplici di respirazione, il mindfulness è preziosissimo, ma anche tornare a fare attività aerobica quotidiana, perché è il primo ansiolitico naturale. Poi, a seconda del sintomo, in questo caso l'eiaculazione precoce, ci sono farmaci come i cosiddetti antidepressivi serotoninergici che rallentano il riflesso eiaculatorio. Quindi, con una bella strategia che lavori sulla psiche, sul corpo e sul circuito accelerato, noi possiamo ridare all'uomo un buon controllo del riflesso eiaculatorio, ma ci vuole competenza, strategia e anche un impegno personale, perché non si cambiano circuiti di questo tipo in una sera o in un mese. L'importante è che la soluzione c'è, tanto prima, tanto meglio. In particolare, quali sono invece le conseguenze di un'ansia da prestazione trascurata perché si continua a rimandare la prossima volta andrà meglio? No? Se continuiamo ad avere esperienze negative, ecco che abbiamo un'autostima e una fiducia nel proprio valore di maschio sempre più bassa. Possiamo andare in depressione, avere un senso di colpa verso la partner o il partner e anche un senso di fallimento, rabbia, preoccupazione, ma attenti alla gelosia che può diventare furiosa e molto pericolosa per se stessi, ma anche per la partner o il partner. Soddisfazione sessuale, naturalmente, a picco. Possiamo avere da un lato la ricerca compulsiva di esperienze oppure l'evitamento, e poi grande attenzione, mi raccomando, alle autoterapie molto insidiose con l'alcol e la cannabis, perché nel breve termine hanno un effetto ansiolitico e sembrano aiutare a governare il problema, ma nel medio-lungo termine presentano un conto di dipendenza che, attenzione, peggiora l'aspettativa negativa che si autoverifica.

Quindi le soluzioni ci sono, tanto prima, tanto meglio, con professionisti esperti. Ho 41 anni. Da qualche mese, durante i rapporti sessuali, perdo l'erezione anche se sono eccitato. Sono molto preoccupato, ma com'è possibile? È tutto nella mia testa o potrei avere un problema fisico? Domanda fondamentale, perché dobbiamo fare attenzione a non mettere l'ansia nelle nuvole nere sopra la testa. Un uomo di 40 anni, magari molto stressato e impegnato sul lavoro, la diagnosi sul fronte biologico è innanzitutto fondamentale. Per esempio, che livelli di testosterone ha? Come va la tiroide? C'è un problema vascolare? C'è un'iniziale ipertensione? C'è un'iniziale diabete? Questi sono aspetti critici della diagnosi che non possono essere bypassati. Come possiamo sapere se la questione è effettivamente più psichica d'ansia che non biologica? Le erezioni mattutine. Quando l'erezione mattutina è conservata, è valida, noi diciamo, questo è un bel semaforo verde sulla salute che ci dice allora devi lavorare di più sull'ansia perché il corpo di per sé è ancora in forma. Ovviamente però attenzione, perché quando noi abbiamo questi picchi di adrenalina, queste spremute di surrenali, come dico, abbiamo una vasocostrizione che se tende a creare dei circuiti nel cervello e nel corpo, diventa poi difficile da governare nonostante una biologia che sarebbe ancora favorevole, perché la paura che succeda di nuovo cortocircuita tutta la risposta sessuale. Allora, che cosa possiamo fare? Se noi abbiamo questo picco di adrenalina che dà vasocostrizione, ecco che abbiamo ansia da prestazione e una prestazione, una performance sessuale non soddisfacente. Nel momento in cui noi lavoriamo in parallelo, da un lato sul fronte psicologico, per esempio con la terapia cognitivo-comportamentale con un sessuologo molto competente, e dall'altro usiamo quelli che io chiamo farmaci ponte, per esempio se c'è un problema di erezione, gli inibitori della fosfodiesterasi tipo 5, per essere semplici, Viagra e suoi fratelli, possiamo dare quel supporto fisico che consente di affrontare con più fiducia anche poi tutta la parte psicologica. Se abbiamo una precocità, ecco che il modulatore del riflesso serotoninergico dell'eiaculazione, sempre con farmaci a dosi appropriate, ci consente di dare quella sicurezza pratica che aiuta poi l'uomo a lavorare con più fiducia anche sulle dimensioni psicologiche. In questo modo noi abbiamo a ridurre l'adrenalina ed ecco che la risposta potrà tornare ad essere anche molto più soddisfacente di prima della comparsa del problema. Quindi dietro ogni difficoltà c'è un'opportunità, lo diceva Seneca 2000 anni fa, ma nel campo della sessualità questo si dimostra vero purché il problema venga affrontato con visione, ossia con capacità diagnostica e terapeutica sulle componenti biologiche e le componenti psicoemotive e anche di coppia. Ho 28 anni. Quando ho un rapporto con la mia ragazza mi metto a pensare a come sto andando, mi agito e perdo l'erezione. Ma con la masturbazione invece non ho nessun problema. Com'è possibile? Allora, quando la risposta di erezione è normale con la masturbazione, abbiamo già la prova che dal punto di vista fisico quel ragazzo, quell'uomo sono a posto, nel senso meccanismi vascolari, ormonali, nervosi sono ben concertati e funzionano letteralmente molto bene. Ecco che allora in questo caso è proprio l'ansia anticipatoria da prestazione, quindi diciamo l'ansia situazionale di stato acuta, a creare il problema. Qual è l'elemento che stiamo vedendo sempre più anche con questa mania di fotografarsi durante il rapporto per postare immagini? Diventare spettatori di se stessi. Nel momento in cui noi diventiamo spettatori, non siamo spettatrici, non siamo più dentro l'esperienza, e questo è un facilitatore tremendo di ansia, ma anche di perdita di eccitazione, che poi nell'uomo si traduce nella perdita dell'erezione. Questo distacco mentale è pericolosissimo, ripeto, perché blocca l'eccitazione, quindi la terapia dovrà essere finalizzata
ad aiutare a tornare

dentro il corpo, dentro l'esperienza, qui e ora, e non abbandonare completamente quell'atteggiamento di spettatori o spettatrici del rapporto. In particolare, questa è un'immagine molto interessante costruita con la I, vedete che noi abbiamo l'uomo con questa ansia acuta che lo porta a essere uno spettatore critico di quello che sta succedendo. Non va mai bene, questa lezione non va, ma lei è contenta, ma non è abbastanza eccitata, ma io non sono abbastanza bravo, non sono all'altezza, magari lei piaceva di più quell'altro che ho visto che guardava alla festa. In altre parole, tutto questo terremoto di pensieri, la povera lezione, addio. Quindi, ripristinare una capacità di essere dentro l'esperienza, qui e ora. Psicoterapia con psicoterapeuta, sessuologo, sessuologa competenti, ma grande attenzione a modulare anche i fattori biologici dell'ansia. La soluzione c'è, ma affrontiamola bene in modo competente. E allora, che cosa ci può essere utilissimo per cambiare l'atteggiamento di spettatori o spettatrici dell'intimità? Intanto buttate via i telefonini e i social quando fate l'amore, primo. Poi la terapia cognitivo-comportamentale. Qui la psicologia, la psicoterapia ha un ruolo cardinale, perché ci porta innanzitutto all'educazione emotiva, a comprendere e a modificare le relazioni tra il picco d'ansia, i pensieri negativi e i comportamenti che vanno a ledere ulteriormente la risposta fisica. Parliamo di ristrutturazione cognitiva, un termine complesso per dire che cosa? Che andiamo a individuare e modificare in particolare le profezie negative che si autoverificano, la cosiddetta catastrofizzazione, ossia vedo solo il nero, mi lascerà, finirà male anche stavolta, so già cosa succederà, predico solo disastri, ma quello mi mette nella condizione del disastro e va, veramente si deve imparare a modificare l'atteggiamento. In parallelo a questo, affrontare situazioni magari meno ansiogene che tuttavia ci allenino a bypassare le profezie negative e ad avere invece profezie positive. In questo senso, le tecniche di respirazione, in particolare il mindfulness, sono fondamentali, ma per tutti gli aspetti della vita e per tutti noi, perché più impariamo a respirare bene, lentamente e profondamente, più ci rimettiamo tutti sotto il comandante dei tempi di pace e questo ci fa vivere meglio e migliora nettamente anche la nostra capacità di far l'amore di gusto e con piena soddisfazione. Provateci! E quindi ringrazio Marianna Donini, medico in formazione specialistica a Verona e membro dello Junior Board della mia fondazione, Giovanni Sole, sempre prezioso in regia, Vital Press per la possibilità di condividere con voi questi approfondimenti utili, spero, alla salute della famiglia, della coppia, e poi naturalmente per saperne di più i miei due siti, Alessandra Graziottin, fondazionegraziottin.org. Alla prossima, grazie.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente. Cambia la mobilità ferroviaria nel mezzogiorno, è entrato infatti in servizio il primo Freccia Rossa diretto tra Napoli, Bari e Lecce, reso possibile dall'attivazione del primo tratto della nuova linea Alta Velocità Napoli-Bari, un collegamento destinato a ridurre i tempi di viaggio e rafforzare i collegamenti tra il versante tirrenico e quello adriatico del sud Italia. Vediamo.
1: Cambia la geografia dei collegamenti ferroviari nel mezzogiorno. Nei giorni scorsi è entrato in servizio il primo Freccia Rossa diretto tra Napoli, Bari e Lecce, reso possibile dall'attivazione della variante Napoli-Cancello, primo tratto della nuova linea alta velocità e alta capacità Napoli-Bari, un passaggio destinato a segnare una svolta nei trasporti del sud Italia. Per la prima volta è infatti possibile viaggiare da Napoli a Bari in circa 3 ore e mezza e raggiungere Lecce in circa 5 ore senza cambi. Il nuovo collegamento parte ogni mattina da Napoli Centrale e attraversa Napoli, Fragola, Benevento, Foggia, Barletta, Bari Centrale e Brindisi, rafforzando il collegamento tra il versante tirrenico e quello adriatico della penisola. L'attivazione della nuova tratta, lunga oltre 15 km e realizzata da WeBuild per De Ferroviaria Italiana, porta a 55 km di linea ad alta velocità già operativi lungo l'asse Napoli-Bari, un'infrastruttura strategica che entro il 2029 consentirà di coprire la distanza tra le due città in circa 2 ore. Un ruolo centrale in questo nuovo sistema ferroviario affidato alla stazione di Napoli Fragola, progettata dall'architetta Zaha Hadid, che consolida la propria funzione di hub dell'alta velocità nel mezzogiorno. La stazione diventa sempre più il principale punto di interscambio tra i collegamenti nazionali, la futura linea Napoli-Bari, i servizi regionali e nei prossimi anni anche la futura linea 10 della metropolitana. I benefici riguardano anche la mobilità locale. Con l'attivazione della nuova infrastruttura entra in funzione la stazione di Acerra e viene avviata la dismissione della vecchia linea ferroviaria, un intervento che permette di eliminare 12 passaggi a livello, migliorando la viabilità dell'area metropolitana di Napoli. L'investimento complessivo supera il 1.100 milioni di euro e rappresenta il primo risultato concreto di un progetto destinato a trasformare la mobilità del mezzogiorno. Secondo il gruppo Ferrovie dello Stato, il completamento dell'intera linea ad alta velocità Napoli-Bari resta confermato entro il 2029, rispettando il cronoprogramma dei lavori. Una infrastruttura destinata non solo a ridurre i tempi di percorrenza, ma anche a favorire lo sviluppo economico, il turismo e la competitività del sud, rafforzando il ruolo della Campania come principale porta d'accesso ferroviaria dell'intero mezzogiorno.
2: Oggi con orgoglio offriamo questa splendida fotografia con il sindaco di Napoli, il sindaco di Bari, il sindaco di Lecce e l'assessore regionale ai trasporti, questa fotografia che unisce queste tre città, e io ringrazio i tre sindaci per aver dedicato di fatto un'intera giornata, per aver sacrificato un'intera giornata a questa fotografia, ma è un bellissimo augurio per un sud connesso che sarà sempre più connesso. Grazie a tutti voi e grazie a loro.
0: Prosegue il rilancio di Umbria Fiere. A Bastia Umbra è stato inaugurato infatti il nuovo padiglione, primo intervento del piano di ampliamento e ammodernamento del quartiere fieristico, un investimento che punta a rafforzare il ruolo della struttura come punto di riferimento per eventi, imprese e sviluppo economico del centro Italia.
3: Prosegue il percorso di rilancio del quartiere fieristico di Bastia Umbra. Nei giorni scorsi è stato inaugurato a Umbria Fiere il nuovo padiglione, primo tassello di un più ampio progetto di ampliamento e ammodernamento destinato a rafforzare il ruolo del polo espositivo come punto di riferimento per l'economia e gli eventi del centro Italia. La nuova struttura si estende su oltre 6.000 metri quadrati, con 5.500 dedicati all'esposizione. Potrà ospitare fino a 170 stand preallestiti, una grande area conferenze, spazi dedicati alle esposizioni zootecniche e nuovi servizi. Tutto realizzato con impianti di climatizzazione e sistemi fotovoltaici per migliorare l'efficienza energetica della struttura. L'inaugurazione si inserisce nel percorso di rinnovamento avviato all'inizio dell'anno dopo la presentazione del nuovo piano strategico e l'apertura del ristorante Self Service avvenuta nei mesi scorsi, un progetto che punta a rendere Umbria Fiere sempre più competitiva nel panorama fieristico nazionale. Per presentare la prima fase dell'intervento è stato organizzato Shift, un evento promosso insieme a ITS Umbria Academy. Il titolo richiama il concetto di cambiamento e racconta la volontà di costruire una nuova fase di crescita fondata sull'innovazione, sulla formazione e sulla collaborazione tra imprese, istituzioni e mondo della scuola. Alla giornata hanno partecipato rappresentanti della Regione Umbria, del Comune di Bassia Umbra, di Umbria Fiere e di ITS Umbria Academy, insieme a imprenditori, partner e studenti. Al centro dell'incontro il ruolo strategico della formazione tecnica superiore nel rispondere alle esigenze delle aziende nell'offrire giovani opportunità concrete di inserimento qualificato nel mondo del lavoro. La mattinata si è articolata in due momenti. Nella prima parte sono stati presentati i percorsi formativi e le esperienze degli studenti dell'ITS, affiancati da testimonianze del mondo imprenditoriale, a seguire il taglio del nastro del nuovo padiglione, simbolo della trasformazione in corso nel centro fieristico, un investimento che guarda al futuro e che punta a fare di Umbria Fiere un motore sempre più importante per lo sviluppo economico, la promozione del territorio e la crescita delle imprese umbre.
4: Sì, l'ITS Umbria Academy può essere immaginato come un ponte tra la scuola e il lavoro, tra la formazione e le imprese e tra presente e futuro. Infatti il nostro compito è formare i ragazzi sui temi attuali, sulla tecnologia, per renderli più preparati ed essere pronti a entrare nel mondo del lavoro in un modo professionale e accurato. Una delle principali attività che facciamo è proprio quello di mettere in dialogo le imprese con il mondo della formazione, in modo tale che chi esce è preparato. L'indicatore principale della nostra attività è l'80% dei ragazzi occupati entro il primo anno, con picchi del 100%. Questo significa maggiore competitività per le nostre imprese, ma anche opportunità per i ragazzi che si iscrivono ai nostri corsi.
0: Innovazione, formazione e tecnologie del futuro, protagoniste nello stabilimento Leonardo di Pomigliano d'Arco. Si è concluso alle spiegate l'estema ad alta quota, il progetto che ha avvicinato gli studenti al mondo dell'aeronautica attraverso laboratori, ricerca e progettazione industriale.
5: Innovazione, sostenibilità e formazione si sono incontrate nei giorni scorsi nello stabilimento Leonardo di Pomigliano d'Arco, dove si è concluso Ali Spiegate, le STEM ad alta quota, il progetto che ha portato gli studenti del liceo Enrico Fermi di Aversa a confrontarsi con il mondo dell'industria aeronautica. L'iniziativa promossa dalla divisione aeronautica di Leonardo insieme a Fondazione Leonardo ETS, coordinata da Scuola Attiva ETS, ha accompagnato ragazze e ragazzi in un percorso di formazione scuola-lavoro dedicato alle discipline STEM, con l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alle professioni del futuro attraverso esperienze pratiche e tecnologie avanzate. Avviato nei mesi scorsi, il progetto ha coinvolto gli studenti nella progettazione di un velivolo antincendio sostenibile, affiancati dagli ingegneri e dai progettisti di Leonardo. I partecipanti hanno lavorato come un vero team di progettazione aeronautica, affrontando temi come sostenibilità ambientale, materiali, costi, prestazioni e requisiti operativi, sviluppando competenze tecniche ma anche capacità di analisi e confronto e lavoro di squadra. Fondamentale anche il contributo dell'Università Federico II di Napoli, che ha collaborato alla progettazione delle attività svolte a bordo del bus laboratorio itinerante, trasformando il percorso verso lo stabilimento in una vera esperienza immersiva dedicata alla scienza e all'innovazione. La giornata conclusiva a Pomigliano ha rappresentato il momento più atteso del progetto. Dopo la visita ai reparti produttivi, gli studenti hanno partecipato a laboratori di robotica, realtà virtuale, reverse engineering, navigazione autonoma e simulazioni industriali, sperimentando da vicino le tecnologie impiegate nel settore aerospaziale. Gran finale con la presentazione dei project work divisi in 8 gruppi, ciascuno identificato come una vera azienda aeronautica con nome, logo e motto.
0: Torniamo in Umbria. 7 borghi, 5 mesi di eventi e un unico progetto per promuovere il territorio. Nasce Intrecci di Terre e Sapori 2026, il calendario che unisce le terre dell'olio e del Sagrantino in un percorso tra cultura, tradizioni, paesaggi ed eccellenze enogastronomiche.
6: 7 borghi, 5 mesi di appuntamenti, l'unico grande progetto per raccontare l'Umbria attraverso le sue eccellenze è stato presentato nei giorni scorsi a Perugia Intrecci di Terre e Sapori 2026, il calendario condiviso di eventi promosso dall'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e della Sagrantino. L'iniziativa coinvolge Bevagna, Campello sulle Cletunno, Castella Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco e Trevi, con l'obiettivo di mettere in rete cultura, tradizioni, paesaggio ed enogastronomia per rafforzare la per attività turistica dell'intero territorio. Il progetto, finanziato dal Galba, Le Umbre e Sibillini insieme ai comuni dell'Unione, propone un cartellone unico che accompagnerà residenti e visitatori da luglio fino a novembre, valorizzando le manifestazioni più rappresentative di ciascun borgo attraverso una strategia condivisa di promozione. Ad aprire il programma sarà Estate a Bevagna, gioiello da gustare, con concerti, cinema all'aperto, escursioni, trekking e iniziative dedicate ai prodotti tipici. Spazio poi all'Agosto Montefalchese, tra rievocazioni storiche, spettacoli, artisti di strada, l'attesa fuga del Bove. A settembre Castella Ritaldi ospiterà il Paese delle Fiabe, manifestazione dedicata ai più piccoli e alla promozione della lettura, mentre ottobre vedrà protagonista Trevi con il tradizionale Palio dei Terzieri, il corteo medievale e la spettacolare Corsa dei Carri. D'autunno sarà anche il periodo dedicato all'olio extravergine d'oliva, con eventi diffusi tra Gualdo Cattaneo, Giano dell'Umbria e Campello sul Crituno. Cooking show, visite ai frantoi, degustazioni, mercatini, passeggiate tra gli olivi e percorsi naturalistici accompagneranno il pubblico fino alla chiusura del calendario con Franto Tipico, in programma a novembre a Colle del Marchese. Secondo i promotori, il progetto rappresenta la naturale evoluzione di un percorso di marketing territoriale che negli ultimi anni ha contribuito a rafforzare l'identità delle terre d'olio e del Sagrantino, un lavoro che ha portato risultati concreti anche sul fronte turistico, con un significativo incremento della presenza registrato dal 2020 ad oggi, un modello di collaborazione tra amministrazioni locali che punta a trasformare tradizioni, prodotti tipici e paesaggi in un'unica grande esperienza di viaggio, capace di raccontare l'autenticità di uno dei territori più caratteristici dell'Umbria.
7: Innanzitutto l'abbiamo riproposto perché ha funzionato lo scorso anno, l'abbiamo implementato, abbiamo presentato al GAL che ha veramente valutato in maniera positiva il nostro progetto, perché comunque queste attività vanno a valorizzare quelle che sono le nostre strategie iniziali, quelle di marketing turistico territoriale, cioè una promozione particolare di un territorio che ha delle peculiarità e delle omogeneità che non vanno solo a livello enogastronomico, ma vanno anche a livello vengono valorizzate anche a livello culturale, storico, e quindi sicuramente valorizzare i nostri comuni significa portare avanti non solo la storia, ma portare avanti delle iniziative che valorizzano appunto un territorio che va valorizzato. 7 comuni di 8, perché l'Unione è formata di 8 comuni, ma questo bando è stato portato avanti da 7 comuni, in quanto il comune di Massa Martana, che è nell'Unione dei Comuni, fa parte di un altro GAL. Sicuramente le azioni e le manifestazioni che andremo a fare da luglio a novembre coprono un periodo molto ampio, e questo ci permette di essere anche di creare un coordinamento e una programmazione di questo progetto e di questo obiettivo che abbiamo raggiunto finalmente.
8: Ecco, il valore importante è che riuscite e siete riusciti, avete dimostrato, a fare rete.
7: Sì, assolutamente sì, e questo è il nostro obiettivo appunto, cioè fare rete, creare una rete tra comuni che possano fare, possano ampliare quelle che erano all'inizio, tempo fa, anni fa, no? Le manifestazioni, e quindi farle crescere ancora di più facendo gruppo, perché la sinergia tra comuni sicuramente è funzionale.
0: Sport, mare, inclusione, protagonisti a Napoli con la tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro d'Italia a vela sul lungomare partenopeo. Migliaia di persone hanno seguito regate, eventi aperti al pubblico, iniziative dedicate allo sport paralimpico, in un appuntamento che guarda già all'Americans Cup del 2027.
9: Sport, inclusione e promozione del territorio si sono incontrati nei giorni scorsi a Napoli in occasione della tappa della Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro d'Italia a vela, che ha richiamato migliaia di

appassionati sul lungomare partenopeo. A tappa campana ha rappresentato uno dei momenti più spettacolari della manifestazione, sia per il livello tecnico della competizione, sia per il ricco programma di iniziative aperte al pubblico. A conquistare la sesta frazione offerta

0: Accanto all'aspetto agonistico, grande spazio è stato dedicato ai temi dell'inclusione. Il gruppo sportivo paralimpico della difesa ha attraversato il Golfo di Napoli in una speciale iniziativa che ha ribadito il valore dello sport come strumento di partecipazione e accessibilità. Alla manifestazione ha preso parte anche il sottosegretario alla difesa Isabella Rauti, presente successivamente alla cerimonia di premiazione dei vincitori. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si è confermato anche una vetrina per la promozione del patrimonio marittimo e turistico italiano, valorizzando le eccellenze delle città costiere attraversate dalla regata, un percorso che guarda già al futuro accompagnando Napoli verso uno degli appuntamenti sportivi più attesi dei prossimi anni, l'America's Cup, destinata a rafforzare ulteriormente il ruolo della città nel panorama internazionale della vela. Grande partecipazione anche al Villaggio della Vela, che per tutta la durata dell'evento ha ospitato attività gratuite dedicate a famiglie, giovani e appassionati. Particolare successo hanno riscosso i laboratori del progetto Giovani, con incontri sulla sicurezza in mare, sulla tutela dell'ambiente e marino, lezioni di vela organizzate insieme alla Federazione Italiana Vela, alla Lega Navale e alla Guardia Costiera. Molto seguiti anche gli appuntamenti culturali di intrattenimento, dai concerti della piccola orchestra di Forcella allo spettacolo dedicato ai bambini con Veronica Maia, fino agli incontri promossi dal Fondo per l'Ambiente Italiano sulla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico.
1: Sì, allora io sono una veterana del Nastro Rosa Tour perché ho seguito le edizioni 23, 24, 25, ma vi devo dire che questa edizione del 26, sesta tappa della sesta edizione, ha un significato speciale e particolare che voglio raccontare, perché siamo riusciti ad intrecciare questa tappa di Napoli con un evento straordinario del gruppo sportivo paralimpico della difesa. Oggi noi davanti al lungomare Caracciolo abbiamo messo in acqua nuotatori del gruppo sportivo paralimpico della difesa, canoisti e velisti, quindi una trimare perfetta dal punto di vista delle discipline, accompagnati da ben 3 equipaggi di canottaggio, con il supporto di tutte le forze armate in termini di assetti e della Guardia Costiera, che ringrazio, e mentre la banda dei bersaglieri suonava dalla spiaggia. Quindi davvero in uno scenario fantastico, una emozione fortissima. Le forze armate, il sistema paese, la cultura della difesa, che vuol dire inclusione e coesione, e questo è un valore aggiunto anche di questa straordinaria regata velica ormai di importanza e di livello internazionale, che è il Nastro Rosa Tour.
2: Sicuramente questa tappa ci fa davvero tantissimo piacere, ovviamente stiamo anche un po' facendo le prove generali della futura dell'America's Cup che ci sarà il 24, siamo nuovamente sede di tappa, l'abbiamo voluto in particolare, ecco, in quest'anno, anche perché come capitale Europa dello sport era importante implementare e dimostrare, ecco, che Napoli evidentemente è la capitale anche e soprattutto degli sport velici, come pure si sta dimostrando sicuramente capitale di tutti gli sport, perché se andate in giro per la nostra città e tutti i giorni quotidianamente vedete strutture sportive, anche campi pieni di ragazzi, anche scuole ancora ad oggi che piene di ragazzi che giocano, insomma, quindi siamo particolarmente felici che la Marina Militare abbia voluto portare questa tappa a Napoli.
3: E anche per questa sera il nostro viaggio tra storie, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo, sempre. A presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio,

0: di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
1: Anno Allegri, detto Max, vorrei dire due parole però su questo meraviglioso teatro che tutti voi conoscete. Innanzitutto ringraziare il sovrintendente Fulvio Macciardi che ci ha concesso la possibilità di fare questa presentazione in questo meraviglioso teatro. Questo è un teatro, non tutti lo sanno, che è il più antico d'Italia, il più antico d'Europa e il più antico del mondo. Diciamo, sembra strano, ma è così. E quindi voglio dire, oltre a essere un teatro meraviglioso, è anche un teatro straordinariamente storico. Poi abbiamo scoperto un'altra cosa, che questo teatro è detto anche il teatro della fortuna, perché Edoardo Scarpetta, che quasi tutti voi conoscete, che era il padre dei fratelli poi De Filippo, quindi Edoardo, Titina e Peppino, nel 1889 tenne ben 100 repliche della sua commedia, era una delle commedie più importanti, Na Santarella, che poi è una commedia che è andata avanti nel tempo e viene ancora adesso riproposta. Ed era sempre strapieno. Voi direte, bisogna vedere, magari era strapieno perché era bravo, non perché portasse fortuna, però diciamo che Scarpetta decise di restarci. Edoardo De Filippo, quando poi iniziò con il trio con i fratelli, venne qui al San Carlo per altre repliche di varie commedie che furono un enorme successo. Quindi, teatro della fortuna, diciamo che sicuramente gli impulsi saranno positivi per questo inizio di stagione. Allora, fatta questa piccola premessa, io comincerei a chiamare sul palco il presidente Aurelio De Laurentiis. Prego Aurelio. Non so se vuoi dire due parole oppure ti accomodi direttamente. Se ti accomodi. Sì, mettiamo Max qui. Prego Aurelio.
2: Allora, io innanzitutto saluto questo pubblico meraviglioso e saluto il sovrintendente Fulvio Macciardi che ci ha concesso questo bellissimo teatro per presentare Max Allegri. Allora, andiamo avanti, facciamo vedere gli altri.
1: Assolutamente, allora a questo punto l'ospite d'onore Max Allegri, prego Max. A fianco al presidente qui, il direttore sportivo Giovanni Manna. A fianco al mister, l'amministratore delegato Andrea Chiavelli e il vicepresidente Edoardo De Laurentiis. Edoardo a fianco al presidente. Molto bene, fatta questa premessa, tutti siete ansiosi a questo punto di iniziare la conferenza stampa. La conferenza stampa durerà 45 minuti dal momento in cui noi partiamo. Partiamo con la prima domanda. Guido Baldari è lì a fare la solita opera. Siamo di smistamento.
3: Buongiorno a tutti, cominciamo subito con Pinelli del TG5.
4: Buongiorno Presidente, buongiorno Mister, buongiorno a tutti gli altri ospiti. Allora Mister, Napoli è una piazza che negli ultimi anni si è abituata a vincere e che cerca anche una sua consacrazione a livello europeo e internazionale. Cosa può portare in più della sua esperienza qui a Napoli e se parallelamente o prima dell'offerta di De Laurentiis ha avuto contatti con la Federazione per la Panchina Azzurra? Grazie.
5: Innanzitutto buongiorno a tutti, e per me credo che sia anche troppo per me tutta questa presentazione, perché è la prima volta che mi capita, quindi devo ringraziare il Presidente per questa ora in cui staremo insieme. Per quanto riguarda, io credo che il Napoli, da quando c'è il presidente, negli ultimi 17 anni, solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi 2 anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa. È reddito una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato nel corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante. Quindi direi, per questo sono molto contento. Per quanto riguarda, credo che la cosa più importante è lavorare con grande serietà e professionalità, e soprattutto cercare di creare le basi per arrivare a marzo, dove dopo, come dico sempre, dopo alla fine a marzo si decidono le stagioni, e essere dentro gli obiettivi, tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, sarebbe molto importante. Quindi da domani inizieremo questa stagione. Per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca, ho sentito subito l'affetto e il calore della gente, una città molto passionale, e quindi sono molto contento. Per quanto riguarda la federazione, non ho assolutamente avuto contatti, ho parlato col presidente, che tra l'altro già anni fa siamo stati vicini, e quindi sono molto felice di lavorare con il presidente, ma soprattutto con tutti quelli che lavorano all'interno del Napoli.
1: E tra gli altri vedo anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, lo ringrazio per la sua presenza. Prego.
3: Rai Sport, a seguire Sky e DAZN.
6: Un saluto a tutti, al presidente, a tutti e a Max. Ciao Max, mi fa piacere rivederti dopo un po' di tempo. Siamo in un teatro storico, come si diceva prima, e la domanda è, sai che c'è sempre una discussione negli ultimi anni, cortomuso, il gioco, non il gioco, giochisti, eccetera. Puoi dirci quale sarà l'opera allegriana a Napoli? Cioè, che Napoli vedremo?
5: Ma, diciamo che il calcio è bello perché è opinabile, quindi tutti ne parlano, e tutti, diciamo, è bello di questo sport, che credo che sia lo sport più bello al mondo, perché è molto imprevedibile. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, come dico sempre, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi 2 anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro, l'importante è avere grande, grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro, il sacrificio, che è la cosa più importante. E credo che, come ho detto prima, il reddito è una squadra che ha tutte queste qualità.
7: Salve, Massimo Golini, Sky Sport, saluto a tutti. Volevo chiedere a Allegri se può rappresentare, nonostante la sua carriera sia ricca di successi, una sorta di riscatto questa avventura a Napoli dopo la delusione patita con il Milan, e se ha iniziato già, comunque immagino di sì, a dare una valutazione alla rosa a disposizione per poi, evidentemente col direttore sportivo Manna, cominciare a lavorare seriamente sul mercato. Grazie.
5: Ma non è questione di rivincita, ci sono delle annate che finiscono in un modo, sono molto dispiaciuto per come è finita l'annata l'anno scorso, e colgo l'occasione un attimo per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con me l'anno scorso al Milan, perché comunque è stata una stagione intensa, come poi il calcio è bello perché vincere o raggiungere obiettivi non è semplice, ecco perché noi quest'anno dobbiamo partire sempre con sapendo che niente è scontato, nonostante gli ultimi 2 anni di successi, sapendo che domani inizia un'altra stagione e bisogna mettersi tutti nelle condizioni per poter lavorare meglio con grande professionalità.
3: DAZN.
8: Buongiorno mister, volevo chiederle se ci sono 4 giocatori da cui ripartire e qual è la sua opinione e il suo punto di vista su Lukaku e su De Bruyne, che saranno gli ultimi a ritornare dal Mondiale.
5: Innanzitutto ho imparato una cosa da un vecchio allenatore, che fino a che i giocatori non li vedo, non li alleno, dare giudizi da fuori è sempre molto difficile. E quindi E quindi questa cosa me la porto dentro e domani inizio, innanzitutto bisogna conoscersi, mi metto a disposizione di una squadra che ha dei valori importanti, arriveranno Lukaku e De Bruyne, arriveranno il 5 agosto dopo il mondiale, prima arriveranno gli altri due che sono McTominay e Lang, e quindi ora intanto partiamo con i giocatori che abbiamo a disposizione iniziando il lavoro.
3: Mediaset.
9: Buongiorno Presidente, buongiorno Mister. Volevo fare un attimo un passo indietro sulla questione Milan, chiedendole se comunque le parole di Cardinale quando ha presentato Amorim dicendo adesso abbiamo un allenatore che giocherà per vincere e non per non perdere e farà un calcio entusiasmante, non le ha viste come una sorta di mancanza di rispetto nei suoi confronti, che ha vinto 6 scudetti, 5 Coppa Italia, 3 Supercoppe Italiane e ha raggiunto 2 finali di Champions League.
5: Ma no, assolutamente non commento assolutamente le parole della proprietà che è Cardinale al Milan. Ripeto, come ho detto prima, posso solo ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato e supportato in tutto l'anno, con cui ho lavorato a stretto contatto. Poi dopo, purtroppo, siamo tutti dispiaciuti per il mancato obiettivo, però ora inizia un'annata importante, bella da vivere. Comunque abbiamo il campionato, abbiamo la Coppa Italia, abbiamo la Champions, e quindi bisogna partire con grande entusiasmo.
3: Corriere dello Sport, noi stiamo facendo fare una domanda a tutti. Il Corriere dello Sport ha chiesto una cortesia di fare una domanda al nostro amministratore delegato, oltre che al mister.
10: Buongiorno mister, benvenuto. Lei un anno fa voleva, almeno così si diceva e si leggeva, puntava Højlund, e quest'anno se lo ritrova qui. Che tipo di attacco sarà il suo e cosa si aspetta dal mercato per rinforzare sia l'attacco sia il resto della squadra? Grazie.
5: Poi dopo. Allora, per quanto riguarda il mercato, al mercato ci pensa come sempre la società, lavoriamo in stretto contatto. Io quando avrò visto tutta la squadra e darò delle valutazioni e vedrò cosa potrà mancare, poi con la società, come sempre col direttore, col presidente, parleremo di quello che potrà essere ci potrà essere per migliorare la squadra. Io credo che questa sia una collaborazione molto importante, perché comunque credo che, come dico sempre, nel calcio di oggi la grande sfida è quella di essere competitivi e nello stesso tempo sostenibili. E quindi la squadra è già forte, quindi dopo vedremo piano piano cosa riusciremo a fare. La società, perché al mercato ci pensa la società.
10: Le chiedevo di Højlund.
5: Højlund è attaccante del Napoli, sono molto contento di allenarlo. Diciamo, l'anno scorso l'ho scansato e quest'anno invece l'ho preso.
10: Al dottor Chiavelli, buonasera, buongiorno. Approfitto dell'occasione perché lei ultimamente, anche di recente, diciamo, è stato a fare un sopralluogo nell'area Kuwait, diciamo, di cui parlava il presidente la scorsa volta, sulla questione stadio. Le chiedo a che punto è questa situazione, come ha trovato l'area e qual è il progetto, diciamo, in questa fase di sviluppo per la costruzione del nuovo stadio, comunque per la progettazione del nuovo stadio. Grazie mille.
11: Sì, è vero, noi abbiamo svolto recentemente un sopralluogo presso l'area Kuwait, sulla quale è in corso un'attività di bonifica in stato estremamente avanzato su circa il 50% dell'area. E abbiamo, a valle di questo sopralluogo, comunque ritenuto, diciamo così, la presenza di tutte le caratteristiche di idoneità per sviluppare una progettazione relativa alla realizzazione di un nuovo impianto. Abbiamo poi di recente concluso una lettera di intenti sottoscritta con la dirigenza della società Kuwait in Italia, in cui ci siamo reciprocamente confermati l'interesse a coltivare congiuntamente attività e processi che ci conducano a verificare la fattibilità della realizzazione di un nuovo impianto insistente su quell'area. Per quello che riguarda il progetto, in realtà noi una progettazione l'abbiamo già completata, che riguardava un'altra area, ed è una progettazione del tutto idonea ad essere trasferita sull'area a cui lei fa riferimento, quindi in verità lo stato relativo alla progettazione è estremamente avanzato. Spero di aver risposto compiutamente alla sua domanda.
2: Stadio da 70.000 posti e 120 skybox.
3: Corriere della Sera.
12: Salve Allegri, sono Monica Scozzafava del Corriere della Sera, sono qua. Mi alzo. Eccoci. Salve e benvenuto intanto.
13: Grazie.
12: Lei insomma è riconosciuto e riconoscibile come un uomo di mondo, però l'ha detto lei prima, una presentazione del genere non le era mai capitata e non so se è una mia impressione, ma quando è entrato era anche piuttosto emozionato, lei che è un uomo che solitamente controlla anche le emozioni. Intanto che cosa ha provato?
2: Non mi pare, perché in campo butta sempre via la giacca. Quindi...
12: No, ma in campo è un'altra cosa, io dico in conferenza, solitamente cerca sempre di contenere le emozioni. Quindi che cosa ha provato entrando qui? E poi velocemente ha una rosa forte, lo ha detto, con tante ali. Pensa che il suo modulo possa essere quello col tridente? Grazie mille.
13: Ma per quanto riguarda il modulo, ho detto prima, ci sono giocatori che possono, una squadra che, con la rosa che ho a disposizione, che si può giocare con un sistema di gioco o con un altro. Sicuramente se ho molte esterne a disposizione giocheremo sicuramente con degli esterni, perché sono quelle le caratteristiche. Per quanto riguarda l'emozione è normale. Sono nel teatro più antico del mondo, che, ancora funzionante, del 1737, e quindi per me è un'emozione, poi davanti a una platea di tantissime persone, quindi un po' di emozione è normale che ne avessi, ecco, quindi sono molto contento, ripeto, di essere qui, però credo che la cosa più importante è da domani iniziare il lavoro e farlo nel migliore dei modi.
3: Sempre da questa parte, mister, abbiamo il Mattino e a seguire la Gazzetta dello Sport.
14: Sì, Pino Taormina del Mattino, buongiorno. Allegri prima parlava dell'Europa, dell'importanza a marzo di essere lì, quindi immaginiamo che l'obiettivo principale che le ha chiesto la società sia quello di arrivare quantomeno ai playoff. Quanto è cambiata la Champions rispetto alle due finali che ha conquistato, alle edizioni che lei ha conquistato delle due finali? E poi chiedo al presidente De Laurentiis, se posso Guido, se questo divario tra la Serie A e il resto delle leghe europee può essere colmato. Grazie.
13: Per quanto riguarda la Champions, com'è cambiata? È cambiata soprattutto nella testa, credo. Io, tra l'altro, quest'anno per me è un ritorno alla Champions, perché negli ultimi tre anni non ho avuto la fortuna di partecipare alla Champions per varie vicissitudini. Quando è cambiato il format, già il primo anno c'è stato, credo, a vedere andare fuori, un adattamento da parte di tutte le squadre. Infatti ci sono state tante squadre favorite che si sono qualificate all'ultima partita, tante sono uscite dalle prime otto. Già l'anno scorso le grandi si sono subito adattate un attimino più velocemente a quello che è il format nuovo. Prima c'erano due squadre grandi, una media e quella di quarta fascia. Sotto quell'aspetto lì è cambiato poco e niente. È il fatto che sapendo giocare otto partite, credo che ti dia la possibilità di poter recuperare. E così è stato il primo anno, dove tante squadre hanno avuto difficoltà.
2: Ma sai Pino, non è che c'è questa differenza calcisticamente parlando, c'è una differenza di impostazione legislativa da paese a paese, pur essendo in Europa, e c'è soprattutto una grande differenza con le leghe americane di qualunque tipo di sport americano. Allora, noi continuiamo a produrre un calcio gestito non da noi che dovremmo essere i padroni del calcio, ma da istituzioni che si arricchiscono sulle nostre spalle e sulle spalle anche delle altre leghe, ovviamente. E quindi poi diciamo che in Italia, come in Inghilterra, ci sono un numero di squadre maggiori di un certo standing, di un certo livello e di un certo interesse, con un certo numero di tifosi anche. Qual è il problema, semmai? Il problema è sempre economico, perché anche in Inghilterra, dove fatturano tantissimo, 3 volte quello che fatturiamo noi in Italia, chiudono il bilancio con 500 milioni di pounds in rosso. E allora vuol dire che il calcio non funziona, per tutta una serie di motivi che andrebbero affrontati. Però ti ripeto, tutti quanti in Europa siamo un po' delle marionette al servizio della UEFA e al servizio della FIFA. Quindi poi chi effettivamente si arricchisce sulle nostre spalle sono la stessa UEFA e la stessa FIFA, dove se vuoi andare a vedere i bilanci forse non ti è nemmeno possibile andarteli a studiare con tutti quanti i vari professionisti del caso. Non so se sono stato abbastanza esaustivo, Pino.
3: Gazzetta dello Sport, a seguire TGR Campania.
15: Buongiorno mister, benvenuto. Il primo giorno Conte recitò a memoria dei dati difensivi su cui voleva lavorare, no? Dati negativi. Lei sa già invece dove mettere mano per il tipo di gioco che vuole fare per far migliorare subito la sua squadra?
13: Ma ripeto, fino a che non vedo i giocatori, fino a che non iniziamo a lavorare, vero, da domani a parte i test, però da quando inizia il ritiro su a Dimaro, non posso assolutamente dire. Ci sono dei numeri, come giustamente magari l'anno scorso Antonio ha detto, che sono inconfutabili, come dico sempre io, che ci sono dei numeri offensivi e difensivi, che è la classica differenza reti che usava 60 anni fa, che ora non va più di moda, ma è sempre quella. Perché più è larga la differenza tra i gol fatti e i gol subiti, e più è facile, e più arrivi agli obiettivi. Più si accorcia la differenza, se fai 60 gol e ne prendi 50, è impossibile che tu arrivi nelle prime 4. O tu vinca un campionato.
3: TGR Campania.
16: Buongiorno mister, sono Fabrizio Cappella, TGR Campania. Volevo passare di nuovo all'aspetto emozionale, lasciando un attimo le questioni tecniche, perché lei quest'anno sarà l'allenatore del centenario del Napoli, quindi resterà come l'allenatore del centenario. Questo le dà più emozione, più responsabilità? Come l'affronta?
13: Affronto con entusiasmo, sicuramente con grande responsabilità e con grande emozione, perché comunque il centenario viene solo una volta, e quest'anno fortunatamente siedo io sulla panchina del Napoli, e quindi per me è motivo di grande orgoglio, e quindi abbiamo una grande responsabilità nel cercare di arrivare agli obiettivi. Ecco perché tutti bisogna mettere qualcosa in più per cercare di far sì che l'anno prossimo, il 30 maggio, quando finirà il campionato, se non sbaglio, dovremmo aver raggiunto degli obiettivi e aver vinto dei trofei.
3: La Repubblica.
2: Quindi ti auguri di arrivare in finale di Champions, visto che hai parlato del 30 maggio.
13: Generale. Dei trofei generale.
17: Eccomi, sono Pasqualetti di Repubblica, benvenuto, un saluto. Senza ovviamente scendere nei dettagli, perché lei ha detto che non ha ancora conosciuto i giocatori. L'anno scorso c'era una gestione di portieri che non c'era un titolare e una riserva, ma c'erano 2 cotitolari. La sua gestione dei portieri quale sarà nella prossima stagione? Sceglierà un titolare? Grazie.
13: Allora, innanzitutto credo che il Napoli abbia 2 ottimi portieri, e sono molto importanti, perché in una stagione dove giochi 60 partite, anche chi gioca 15 partite, ovvero chiamiamolo secondo portiere, che però non è così, è molto importante, perché sono quelli

0: le partite che determineranno la stagione. Sicuramente ci sarà una gerarchia, ci sarà un primo portiere e un secondo portiere, però questo lo vedrò cammin facendo durante il percorso dei ritiri.
1: Il Roma per il direttore Manna.
2: Salve, do il benvenuto ad Allegri, Salvatore Gaiazza. Allora, direttore, ieri ha avuto un incontro prima di Allegri con Vergara e il suo agente. C'è un lungo contratto per questo ragazzo che è venuto fuori nelle difficoltà l'anno scorso, perché il Napoli, quando si sono infortunati praticamente tutti, è venuto fuori sto ragazzo. Che ci può dire di concreto? Grazie.
3: Buongiorno a tutti. Ma Antonio, penso che l'anno scorso, in un momento di estrema difficoltà, ha dimostrato di avere dei valori identitari importanti, che essendo un giocatore formato dal Napoli, cresciuto nel settore giovanile, ha dato lustro un po' a quello che è la nostra identità. È un ragazzo che ha dei valori sani, che ha dimostrato di essere un giocatore importante, che ha sposato un progetto un anno fa lungo, e quest'anno noi l'abbiamo continuato. Niente di più, niente di meno di quello che avevamo già previsto più di un anno fa. Ecco, se l'è solo guadagnato sul campo. Grazie.
1: Grazie, direttore. Cronache di Napoli e a seguire Sport Italia.
4: Buongiorno, Marcello Altamura di Cronache di Napoli, benvenuto a Mister Allegri. Le volevo chiedere, lei ha sempre, nella sua carriera, ha sempre fatto ampie rotazioni, quindi ha utilizzato tutta la rosa e ha lanciato diversi giovani, non ultimo Bartesaghi al Milan, che è esploso. È un modello che in teoria può replicare a Napoli, e se sì, allargato magari a più competizioni anche alla Champions? Grazie.
0: Credo quando hai una stagione così tanto importante con le competizioni, campionato, Champions e Coppa Italia, è normale che la rosa deve essere tutta in grado di poter giocare, soprattutto tenere un alto ritmo, un alto tasso tecnico all'interno del campo. Quindi ci sarà bisogno di tutti, perché ci saranno anche momenti di difficoltà all'interno di una stagione che andranno gestiti nel migliore dei modi.
1: Sport Italia.
5: Buongiorno mister, Vincenzo Credendino, Sport Italia. Nel corso della presentazione della divisa ufficiale del centenario, Lero De Laurentiis ha avuto modo di dire: Allegri è un aziendalista. Vorrei sapere cosa ne pensa di questa definizione e se eventualmente ci si rivede. Grazie.
0: Ma io quando ormai è diversi anni che ringrazio il Presidente per aver confermato questa cosa, che vengo definito come un aziendalista. Per qualcuno è un'offesa, per me invece è un complimento, perché comunque l'allenatore è quello che deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori, e cercare di portare dei risultati. E come ho detto prima, nel calcio di oggi, l'ha confermato il Presidente pochi minuti fa, il calcio di oggi, la vera sfida è quella, soprattutto in Italia, dove abbiamo delle difficoltà diciamo rispetto a quello che può essere l'Inghilterra o altri paesi, di giocare questa sfida cercando di essere competitivi ma nello stesso tempo sostenibili. Questo cosa vuol dire? Che l'allenatore deve essere in simbiosi con la società per capire le dinamiche anche economiche della società. Quindi essendo definita aziendalista mi fa solo che piacere.
1: Fanpage.
6: Buongiorno, sono Maurizio De Santis. Le volevo chiedere, le sue ultime due esperienze con Juve e Milan si sono chiuse in maniera, diciamo, poco esaltante, non proprio idilliaca. Cosa le è sembrato di trovare a Napoli a livello di club e di progetto, che le è parso subito diverso, e quindi perché ha scelto questa opportunità?
0: Per quanto riguarda le ultime due esperienze alla Juventus, credo che l'ultima esperienza l'abbiamo conclusa vincendo, se non sbaglio, perché magari sono un po' ho perso un po' di memoria, ma abbiamo vinto credo una Coppa Italia l'ultima esperienza alla Juventus. Quindi al Milan, purtroppo, la cosa buffa, il calcio purtroppo è così, siamo stati tra il primo, il secondo e il terzo posto dalla

0: La seconda, la 37esima giornata, siamo stati fuori dalla Champions, la prima e l'ultima, e purtroppo l'ultima è quella che contava. E questo ripeto, sono molto dispiaciuto perché è la prima volta che da quando alleno Juve, che ho allenato Juve e Milan, è la prima volta che sono uscito dalle prime quattro. E questo sicuramente è una cosa che non la nego, me la sono portata dietro.
1: Ma speriamo che te la dimentichi presto.
0: No. Questo sicuramente, infatti, fortunatamente mi ha dato la possibilità di allenare una squadra forte e quindi avrò la possibilità di rifarmi.
2: Chiarello, Radio CRC.
3: Buongiorno. Parto da un sognatore che ci ha lasciato, Peppino Di Capri. Fortuna, a fianco a lei non abbiamo un sognatore ma un visionario come il presidente De Laurentiis, che nell'ultima conferenza stampa di campionato con Antonio Conte vicino ha detto: Antonio, se non avessi avuto tutti questi infortuni avresti rivinto lo scudetto. Lei ha la stessa rosa di Conte, anzi, con parecchi rientri, in questo momento parecchio extra large. A capire il pensiero del presidente, lei con questa rosa può vincere il campionato nell'anno del centenario. L'ultima conferenza a Palazzo Petrucci ha detto: preso Allegri perché è un vincente, è uno che sa come si vince, e lei dopo Conte lo ha già dimostrato. Ma per vincere, Conte ha fatto 2 anni straordinari, ma ha fatto 59-58 gol, pochi. La produzione offensiva sarà il tema principale a cui lei si dedicherà per poter vincere, oltre che competere. Napoli ormai è una grande che compete. E poi, come nota personale, io la intervistai tantissimi anni fa, che aveva ancora i pantaloncini corti da calciatore dopo un tragico Napoli-Brescia. Lei partecipò a quella retrocessione, la peggiore della nostra storia, e da allenatore ci ha tolto pure 2 scudetti parecchio chiacchierati. Lei ritiene che a questa città deve restituire qualcosa? Deve qualcosa?
0: Sono venuto apposta per restituire.
2: Sull'attacco, mister, diceva Chiarello.
0: Sull'attacco me ne ha già fatto uno che devo restituire, io ho restituito. Quindi sull'attacco no, credo che la rosa della, ripeto, la rosa del Napoli è forte. Abbiamo una rosa forte, bisogna lavorarci. Poi le annate sono diverse l'una dall'altra, quindi io credo che, ripeto, credo che Antonio abbia fatto 2 anni straordinari e ora quest'anno inizia un'altra annata.
2: Canale 21, a seguire canale 8.
4: Salve Allegri, Titti Improta, Canale 21. Parto dall'ultima stagione che è stata funestata da tantissimi infortuni. Se ritiene che si possa lavorare ed in che modo si può lavorare per cercare di limitarli, considerando che la stagione è lunga, ci sono tanti impegni e quindi sicuramente bisognerà lavorare anche con il suo staff da questo punto di vista. E poi le chiedo una curiosità. Antonio Conte scelse dei claim quando arrivò qui a Napoli. Uno degli ultimi fu Amma fatica, dobbiamo lavorare. Lei sta parlando di lavoro, di serenità e le chiedo se può, magari, o se ha già pensato a qualcosa del genere, un claim in napoletano, un qualcosa che possa incitare.
0: No.
4: Grazie.
0: Allora, sinceramente non ci ho pensato e mi scuso, ma per quanto riguarda gli infortuni, ho imparato una cosa nell'esperienza calcistica, sia da giocatore che da allenatore, che tutte le annate sono diverse l'una dall'altra e quindi quello che è successo nell'annata precedente può succedere tutto e il contrario di tutto nell'annata dopo. Io credo che le 2 annate di Conte siano state completamente diverse sotto il lato degli infortuni, credo, e quindi poi non sono, stando al di fuori è impossibile giudicare, sarebbe anche una mancanza di rispetto. L'unica cosa è che domani, quando inizieremo, valuteremo il tutto e programmeremo al meglio, perché poi comunque, a parte le prime, fino al 20 settembre, quando ci sarà la prima sosta per la nazionale, dopo inizierà, diciamo, la vera stagione, perché comunque avremo una partita ogni 3 giorni, che sarà anche il bello della stagione, perché comunque il Napoli ormai da tanti anni.

0: Spagna è una realtà europea e quindi credo che l'habitat della Champions sia un habitat molto importante dove dovremo cercare di fare il meglio possibile.
1: Canale 8, a seguire Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno mister, io le do un benvenuto un po' diverso ad un uomo di mare che arriva in una città di mare, dico buon vento, e soprattutto voglio ricordare che lei si trova in un luogo iconico, il Teatro San Carlo, è straordinario, però lei ha anche un nome che è stato reso iconico da un altro personaggio straordinario di Napoli, che è Massimo Troisi. Ha definito all'epoca il suo un nome scostumato, però questa volta lei, anziché ricominciare da 3, ricomincia da 4, che sono i 4 scudetti, per puntare magari al 5. Ritiene che un po' di scostumatezza o di sana cazzimma, come diciamo noi, serva sempre anche nel calcio? Grazie.
0: Sono pienamente d'accordo, perché comunque la sana cazzimma e la sana follia serve molto nel calcio, perché comunque ti aiuta anche a...
3: Serve nella vita.
0: Nella vita in generale. E quindi credo che quest'anno sia un anno molto, molto importante, ripeto, l'ho detto prima, per tante motivazioni. La prima è che è il centenario del Napoli, quindi è un anno dove tutti dobbiamo avere una responsabilità in più per cercare di raggiungere quelli che sono gli obiettivi a cui partecipiamo.
1: Radio Kiss Kiss, a seguire Radio Marte.
4: Buongiorno a tutti, mister, bentornato a Napoli. In attesa di poter lavorare con tutta la rosa a disposizione, quale crede che sia la collocazione tattica più idonea per un calciatore come Kevin De Bruyne? Grazie.
0: Ma innanzitutto fatemelo vedere e fatemelo allenare, poi dopo sicuramente è un giocatore che sa giocare discretamente bene a calcio, quindi questo è già un vantaggio, e poi vediamo quando arriva, ecco. Quindi credo che un giocatore come lui possa giocare.
3: Una domanda, perché De Bruyne si lamentò con Antonio Conte di non essere utilizzato come lui avrebbe desiderato, ecco perché questo puzzone ti fa questa domanda, hai capito?
0: No, ma non è... Ma io, l'anno scorso, se non sbaglio, a parte dopo l'infortunio, fino al momento dell'infortunio, De Bruyne fu un giocatore molto importante per il Napoli, credo che Antonio Conte lo utilizzò nelle migliori posizioni a lui congeniali. Poi dopo, ripeto, vedendo da di fuori, io credo che nelle situazioni per dare dei giudizi bisogna essere all'interno, e quindi io, essendo all'esterno, non posso assolutamente dare dei giudizi. Comunque mi ricordo la partita dell'andata di Milano, fu una partita dove De Bruyne fece una buona partita, poi un giocatore straordinario.
1: Mister, sulla tua destra Radio Marte.
5: Salve mister, buongiorno. Ben arrivato intanto.
0: Grazie.
5: Alessandra Vaccaro, Radio Marte. Le volevo chiedere, ci sono sicuramente tantissimi motivi per accettare Napoli, dalla piazza ai tifosi, poi è diventata comunque blasonatissima come squadra, soprattutto negli ultimi anni, ma per lei personalmente ritrovare un direttore sportivo con cui già ha lavorato e poi un presidente che è una persona fisica con cui potersi confrontare ogni giorno, immagino abbiano avuto comunque un peso specifico rilevante nella sua scelta, sapere di trovare un ambiente quasi familiare. E poi una curiosità, volevo sapere se ha notato il Corsiere del Sole ritornato sullo stemma della nuova maglia del Napoli, vista la sua passione per l'ippica. Grazie.
0: Quello l'ho notato subito. Col presidente diciamo ci conosciamo da tanti anni, addirittura ricordo un aneddoto, ci fu una telefonata a mezzanotte, io allenavo la Juventus prima di Borussia Dortmund Juventus, e tra l'altro scusate perché ne fu uno. Non per la telefonata del presidente, perché fu una serata dove mia madre non stava bene, quindi e direttore invece dai tempi della Juventus siamo stati insieme, quindi col direttore abbiamo già trascorso.
3: Che cosa ti chiesi? Perché sono partiti dai cavalli.
0: Mi chiese se voleva comprare un cavallo, in quel momento gli dissi no.
3: No, perché come ho già detto sulla nave, papà era un grande esperto di cavalli.

0: quindi era anche lui interessato all'ippica.
1: E quindi e poi basta, giusto?
2: No, come il fatto di avere un presidente
1: assolutamente
3: sono un direttore con il quale già hai lavorato.
1: Direttore Manna, abbiamo già lavorato insieme, conosciamo pregi e difetti, soprattutto lui conosce molto bene i miei difetti e quindi mi aiuterà molto.
2: Come vedete, le lacrime, perché qualcuno aveva detto o scritto, se non ricordo male, strano, piange De Laurentiis, piange Valentina, piangono tutti e piange anche Allegri. Quindi diciamo il pianto fa parte, diciamo, è un bel sentimento ogni tanto.
0: Paolo Villaggio avrebbe detto, ma come è umano lei? No?
2: Vai Guido.
4: Abbiamo una domanda da parte di Napoli Magazine per il nostro vicepresidente.
5: Ma innanzitutto bentornato mister Allegri. Ad Edo De Laurentiis, che è parte integrante della storia del Napoli, nell'anno del centenario la scelta di questa location così stupenda, così storica, così importante come il Teatro San Carlo è l'inizio di qualcosa che nella stagione, sia dal punto di vista sportivo ma anche dell'unione tra il club e la città, deve diventare qualcosa di memorabile?
6: Beh, è di grande auspicio, tanto salve a tutti, è di grande auspicio, sono orgoglioso di presentare il mister in questo teatro così storico mondiale. È stato poi fondato, progettato da Medrano a forma di ferro di cavallo, quindi quale miglior location con il nostro Corsiere del Sole, e che possa essere soprattutto l'inaugurazione di un grande cammino, di un grande campionato e che possa rendere felici tutti i nostri tifosi. Grazie e forza Napoli.
4: Grazie Edo. Teleclub Italia, Telecapri e poi abbiamo spazio ai web.
7: Francesco Molaro, Teleclub Italia, mister benvenuto, un saluto a tutti i presenti. Si è parlato tanto di attacco, si è parlato anche di moduli, lei giustamente ci ha spiegato che insomma bisogna vedere la squadra, però si è parlato poco di difesa. Il Napoli è una squadra che può giocare a 4, ma ha giocato anche a 3. C'è un'idea sua, ha visto un po' anche nei giocatori che arrivano, per esempio rientra Rafa Marin, rientra Marianucci e poi il Napoli ha giocatori importanti come Boquemà, Buongiorno, Rachmani, quindi sulla difesa. E poi una battuta con il presidente, c'è stato un momento in cui Allegri poteva già sedere sulla panchina del Napoli, c'è stato un anno, un momento, un attimo in cui Allegri poteva già arrivare?
1: Prima il presidente.
4: Presidente, prima lei.
0: Ma c'è stato un momento. C'è sempre un momento in cui tu immagini che i tuoi contratti valgano poco, perché se le motivazioni del contrattualizzato diminuiscono, allora uno si domanda, forse mi devo creare delle assicurazioni di percorso. E quindi è ovvio che più volte io ho chiamato Allegri, così come più volte ho chiamato altri allenatori, ma questo è normale, non credo che avvenga solo da parte mia, ma avvenga anche da parte dei direttori sportivi di volta in volta, perché già voi dei media ci fate, ve l'ho già detto, comprare 200 calciatori, vedi che già il laziale di Sky ha detto prima ad Allegri, ma il mercato, perché loro sono dei fagocitatori di notizia, se no non riempiono i loro palinsesti. E quindi voglio dire, poi avete visto che bella sfida poi ha fatto la Rai, perché si parlava di questa incredibile batosta di aver preso i mondiali senza la partecipazione dell'Italia. Io ragazzi non ho mai visto tanta gente sintonizzarsi per vedere questi mondiali anche a delle ore incredibili anche alle 3 del mattino. Ne parlavamo ieri di questa partita dove la Svizzera poi era uscita perdendo 3-1. Dico, ma ragazzi, ma allora siete stati tutti svegli? Dico, non solo io che ho una moglie svizzera. Vabbè, comunque, non so se sono stato esaustivo nella risposta.
2: Sei stato esaustivo. Prego,
4: mister, la domanda sulla difesa.
1: Ah, sulla difesa. La difesa è importante come l'attacco e come il centrocampo.
4: Bravo, mister.
2: Bene, molto bene.
4: Bravo, così. Telecapri.
8: Ciao, mister. Claudia Vivenzio di Telecapri. Benvenuto. In bocca al lupo.
9: Grazie.
8: L'anno scorso al Milan le chiesero del PPDA e lei disse: faccio fatica con queste sigle. Lei ha sempre detto che il calcio è semplice. Le chiedo quindi a questo punto se ha fatto pace con queste sigle o è l'occasione quindi per presentarci il suo staff tecnico che si occuperà anche di queste sigle. Grazie.
1: Ma non è che ho fatto pace con queste sigle. Diciamo, tutte le statistiche, tutti i numeri sono validi nel calcio. Credo che vanno saputi leggere, ma credo che la cosa più importante è avere dei buoni, degli ottimi giocatori che ci fanno vincere delle partite. Questa è la cosa più importante. Poi tutto è opinabile, tutto è tutta l'interpretazione che diamo a questi numeri. Il calcio non è assolutamente, nello staff tecnico abbiamo dei ragazzi che poi verranno presentati a Dimano, che lavorano sul campo, lavorano sui dati, come fanno ormai tutti gli staff. Ma se fosse così semplice, che non è semplice, è riduttivo, perché altrimenti riduciamo tutti ai dati, ma il calcio non è una roba di dati, il calcio è una roba di campo, dove ci sono dei giocatori che devono essere molto bravi a giocare bene, a cercare di mettere in condizioni che ci facciano vincere le partite, altrimenti non andremo neanche in campo e staremo davanti a leggere i dati. I dati confermano quello che di solito vediamo sul campo.
4: Grazie, mister. Le ultime 4 domande le riserviamo ai web, che ricoprono un ruolo importante nel panorama dell'informazione. Cominciamo con Calcio Napoli 24.
10: Salve, Claudio Russo, Calcio 24, benvenuto.
1: Grazie.
10: Chiedo al mister e al presidente, c'è un tratto umano che ha convinto l'uno e l'altro a decidere di intraprendere questa avventura assieme? E poi per il mister, come si gestisce non soltanto un gruppo squadra, ma anche una personalità molto appassionata come quella del presidente? Grazie.
0: Ma sai, il tratto umano nei rapporti di amicizia sono fondamentali, anche se l'amicizia è una cosa molto rara e molto complessa. Nei rapporti di lavoro il tratto umano è fondamentale, perché altrimenti non inizia nemmeno una fattiva collaborazione che poi è alla base di qualunque successo. Poi sai, noi veniamo dal cinema, nel cinema ogni volta hai un progetto diverso, hai un regista diverso, hai dei tecnici e dei collaboratori diversi, e quindi se tu non crei una sintonia e un'atmosfera perfetta, e tu non raggiungi alla fine il risultato che ti sei prefisso. Ma questo vale in qualunque tipo di lavoro che abbia una progettualità. Perché vedi, il calcio e il cinema hanno una cosa in comune, che sono due industrie atipiche, perché non puoi serializzare il prodotto che realizzi.
1: Per quanto riguarda il mio pensiero sul fatto che il presidente ha grande personalità, io credo che come in tutte le buone famiglie ci saranno momenti di confronto, che è la cosa più importante, perché attraverso il confronto cresciamo. Non è possibile.
0: Ma poi se non c'è lo scazzo non c'è amore, figlio mio.
1: Quindi non è, e quindi ci saranno anche delle idee diverse su cui confrontarci, ma l'importante è che anche quando ci saranno degli scazzi e dei confronti, Così almeno i giornalisti sono contenti di scrivere che il Presidente ha litigato con

0: Lega legato al Presidente. L'importante è che siamo tutti in sintonia per l'obiettivo finale, che è quello più importante del Napoli Calcio, per far sì che il Napoli Calcio arrivi agli obiettivi finali.
1: Ma poi ci possiamo pure mettere d'accordo per fare un teatrino ad uso e consumo loro, no?
2: Posso, tu che dici? Tu hai anche lavorato con un certo Silvio Berlusconi, che a livello di personalità era un filo sotto naturalmente Aurelio, però ne aveva abbastanza, no?
3: Grazie. Grazie Nicola. Pianeta Napoli.
4: Buongiorno mister, benvenuto a Napoli. Le volevo chiedere, al di là delle due finali di Champions, lei ha vinto sul campo del City, sul campo del Manchester United, sul campo del Real Madrid. Lo scorso anno purtroppo il Napoli ha fatto una Champions incolore e questo ha leso sia il ranking che chiaramente anche le casse della società. Stante che l'Inter, che si è divisa gli scudetti in Italia col Napoli negli ultimi 4 anni, ha fatto 2 finali di Champions, lei ritiene che con 15 nazionali possa arrivare anche fino al Wanda Metropolitano il prossimo anno? Grazie.
0: Innanzitutto facciamo un passo alla volta, cerchiamo di superare il girone. Una volta superato il girone poi diventa tutto, poi una volta superato il girone poi la Champions può succedere di tutto.
3: Grazie mister.
1: Ma poi dipende anche molto dall'estrazione calendaristica, no? Perché anche lì bisogna avere la dea fortuna o la dea bendata dalla parte nostra.
0: Assolutamente sono d'accordo.
3: Una domanda per il direttore Manna, Infonapoli 24.
5: Sì, buongiorno a tutti, intanto benvenuto al mister. Direttore, senta, le volevo chiedere questo. Intanto le faccio i complimenti per il lavoro che ha fatto in questi anni qua a Napoli. L'anno scorso in rosa c'erano solo 2 centravanti, tant'è che poi a gennaio con la cessione di Lucca Højlund ha fatto un po' gli straordinari. Quest'anno, al netto delle valutazioni che poi farà il mister, ma la sua idea, nella sua idea c'è quella di avere 3 attaccanti in rosa, anche considerato il gran numero di partite e il livello di competitività che ci sarà sia in Italia che in Europa? Grazie.
6: Grazie per i complimenti, troppo gentile. Ma l'anno scorso avevamo Romelu, che è stato l'attaccante dello scudetto e che ha lavorato con Simeone l'anno prima, era Spadori come Jolly. La squadra era stata costruita in un modo e ci bastavano 2 attaccanti, che erano Lucca e Lukaku, di caratteristiche simili. Poi, ahimè, c'è stato l'infortunio di Romelu e abbiamo avuto l'opportunità di comprare Rasmus. Erasmus ha giocato quasi tutte le partite, doveva rientrare Romelu a ottobre-novembre, non è rientrato, c'era ancora Lucca. A gennaio pensavamo di poter utilizzare Romelu al 70-80%, così sfortunatamente non è stato, e abbiamo acquistato Giovane, che è un giocatore che ha caratteristiche diverse rispetto a Højlund e Lucca, che è andato via, e Lukaku. Quindi penso che oggi partiamo con Højlund, Lukaku, Lucca e Giovane, il mister farà le valutazioni e noi ci faremo trovare pronti.
3: Grazie direttore. Allora Nicola, abbiamo sforato i 3 minuti, ma dico che ci può stare.
7: Questo mi dispiace.
3: Io invito tutti i protagonisti a fare un passo in avanti, abbiamo i fotografi a venire qui maglia, perché dobbiamo fare un po' di foto di rito.
8: Prego.
3: Grazie, se vi accomodate qui davanti, i fotografi possono venire, grazie.
9: Un attimo qui centrali, grazie.
10: Volevo chiedere una foto mister e presidente, per piacere. Grazie.
9: Un pochino più centrale, per cortesia.
10: Un attimo.
9: Ragazzi.
10: Un attimo, un po' più avanti, così vediamo anche un po' il teatro. Grazie presidente. Grazie presidente. Grazie presidente. Grazie presidente. Grazie.
7: magari sarebbe la foto ideale,
8: presidente, c'è la registrazione italiana.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, ben ritrovati, buon martedì a tutti. Dunque passa la Spagna nel confronto con il Portogallo, gara tirata fino all'ultimo minuto, poi arriva la gol di Merino, la rete di Merino che porta avanti la Spagna contro un Portogallo che comunque ha venduto a caro prezzo la propria pelle, mentre la vicenda spinosa relativa a Balogun, che però non può essere naturalmente archiviata, ma bisogna continuare ad analizzarla, non ha inciso sulla sfida tra USA e Belgio, con il Belgio che vince facilmente per 4-1 e passa il turno, quindi fuori anche dopo Messico, dopo Canada, gli Stati Uniti, e va avanti in questo caso il Belgio. Ma oggi è una giornata importante anche da quanto riguarda il mercato in casa Juventus, in particolare perché c'è l'attesa dell'ufficialità con il nuovo ingresso in dirigenza, quello di Frederic Massara alla Juventus. E allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, ne parliamo, gli diamo il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Vincenzo.
1: Cecca, allora ci siamo, rivoluzione praticamente completata in casa Juventus, l'arrivo di Giovanni Carnevali, che sarà amministratore delegato nonché direttore generale della società, resta come direttore sportivo Marco Ottolini, subentra a questo punto Frederic Massara nel ruolo di direttore tecnico, quindi immagino un'uscita di Modestò a questo punto.
2: Potrebbe starci sì l'uscita di Modestò, e Carnevali ha fatto quello che di solito fa un dirigente quando vuole un attimo riorganizzare ulteriormente la società, la vuole rafforzare. Evidentemente ha visto in Massara sicuramente un nuovo mercato che gli può dare molta mano, in compagnia ovviamente di Marco Ottolini, essendo stato lui, diciamo così, messo fuori dal progetto Roma. Oggi è un'opportunità, perché comunque Massara è un grande dirigente, è sicuramente un ottimo conoscitore di calcio e quindi può essere una figura che dal punto di vista proprio del mercato può aiutare tutto il compartimento dirigenziale, anche perché Carnevali non si può solo e soltanto occupare del mercato, deve stare dietro anche a mille altre sfaccettature di un club come la Juventus, nel quale ha il ruolo di amministratore delegato, e quindi un rinforzo in più è sicuramente importante. Si erano fatti tanti nomi anche nei giorni scorsi, poi alla fine l'ha spuntata il nome a sorpresa, perché non era stato tra quelli nominati un po' dalla carta stampata e dai media in generale. Massara si presenta da solo, o meglio, è uno che non parla quasi mai, ma che è uno che porta fatti e che produce poi risultati e giocatori importanti, perché ha una grande conoscenza a livello internazionale. Per cui la ristrutturazione, se vogliamo chiamarla così, della Juventus va avanti. È chiaro che ci saranno forse anche altri cambiamenti, non penso

0: nell'organico dirigenziale, però anche di filosofia, magari anche di operazioni di mercato rispetto a quello che può essere stato il recente passato.
1: Guarda, ci sentiamo subito una nota audio che dovrebbe essere arrivata, chiedo ad Andrea di farcela sentire, credo ad Arturo, la sentiamo, il nostro ascoltatore che parla proprio di Massaro, così vediamo un po' la sua domanda per la riflessione e gli diamo una risposta. Vai Andrea.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno, Arturo da Ragusa. Io ho appena sentito la notizia dell'arrivo di Massara alla Juventus, notizia di cui sono felicissimo, e già sento i primi juventini che cominciano a lamentarsi. Ecco. Io vorrei ricordare ai fratelli juventini che il signor Massara ha portato al Milan gente come De Ketelaere, Leao, Theo Hernandez, Tonali, ha vinto uno scudetto. E poi è arrivato Cardinale, che da bravo scienziato ha cacciato lui e Paolo Maldini, e il Milan è finito come è finito. Per cui, voglio dire, stringi stringi, io penso che non è che tanto male Massara, visto come siamo combinati. Quello che più mi fa pensare è che noi abbiamo preso Comolli, Ottolini e Modestò, li abbiamo pagati un anno per distruggere la Juventus, li abbiamo licenziati, ora li continueremo a pagare. Questa è una cosa abbastanza ridicola.
1: Allora, riflessione del nostro amico. Credo che tra l'altro De Ketelaere sia stato più un colpo di Maldini, però tutti gli altri sono giusti, colpi di Massara. Credo anche che su Comolli ci sia stata quella buona uscita per cui la Juventus non lo continuerà più a pagare. Diverso il discorso eventualmente per Modestò, però ecco, le critiche, Nick, in qualsiasi tifoseria oramai ci siamo abituati, che ci saranno sempre e comunque.
0: Beh, sai, quello è quando arriva anche un allenatore nuovo, ma sarà quello giusto, io avrei preso questo, avrei preso quest'altro, di sicuro Giovanni Cannavali per me...
1: out, ti dico solo questo. Beh,
0: io dico solo questo, che io dissi a suo tempo che per esempio per il Milan Allegri era stato il più grande acquisto, e in realtà poi il Milan comunque è arrivato quinto e ha lottato fino alla fine per la Champions, perdendola l'ultima giornata. Io penso che Cannavali sia l'uomo giusto al posto giusto. Poi è chiaro che ha maturato un'esperienza anche nel Sassuolo di altissimo livello, secondo me dopo Marotta in quel ruolo lì c'è lui, quindi si sta parlando di livelli altissimi. Lasciamoli lavorare le persone. Io credo che Cannavali non è arrivato neanche da un mese, se poi dobbiamo mettere sempre tutti in discussione perché ci piace fare questo o quest'altro è abbastanza paradossale. Però io credo che Massara sia un ottimo conoscitore di calcio, vediamo come può lavorare, come potrà arricchire la rosa della Juventus. Dovrà solamente comprare, no, dovrà anche dare una mano nel cedere, perché ci sono dei giocatori che sono in esubero, quindi gli errori della Juventus negli anni li ha fatti, sono sotto gli occhi di tutti, e purtroppo per la Juventus sono stati anche fin troppi, però bisogna riconoscere che tutto nasce un po' da Cristiano Ronaldo. Cioè, il momento difficile della Juve nasce dall'acquisizione di Cristiano Ronaldo, perché è un'operazione così importante, così ingente a livello economico, più mettiamoci dentro il Covid e tutto quanto, e questa cosa ha portato poi, no, a far sì che i conti finissero tutti quanti in rosso e che ci fosse una problematica poi di rientro progressivo. Ora capisco che uno voglia tornare a vincere subito, però intanto si fanno le basi, poi dalle basi si cominciano a lavorare sui risultati. Quindi per quanto mi riguarda le scelte dei dirigenti del passato, ognuno la pensa come vuole, però tanto è inutile tornare indietro, no? Voglio dire, a dire ma era meglio quello, era meglio quell'altro, tanto non si può cambiare il passato, l'importante è costruire un buon futuro per la Juventus. Io credo che Cannavali sia arrivato con grande entusiasmo, si ha scelto Massara e devono dargli fiducia, Cioè io credo che come minimo un anno a un dirigente, quando arriva, gli va dato la fiducia totale a prescindere da qualsiasi operazione. Poi se ognuno la pensa in maniera diversa e crede che invece bisogna ricambiare oppure non accettare la minima operazione di mercato che viene fatta, allora questo allora vale tutto e qualsiasi cosa si può sostenere. Però per me almeno un anno un dirigente deve avere il tempo di capire e lavorare. E poi secondo me dal secondo anno in poi, dopo che ha tutto molto chiaro, può costruire ancora meglio le cose, però bisogna dargli tempo.
1: Poi ti faccio una domanda che da grande esperto di mercato quale sei riuscirai a darmi come risposta, però tornando al discorso che facevi tu, Ronaldo e quant'altro, possiamo dire che poi un altro errore che venne, un errore principale che secondo me è il vero errore che compiuto in quel periodo, è stata la separazione da Marotta, non averlo sostituito ma aver accorpato le cariche, in pratici prima Cherubini poi c'è stato chiaramente quello che sa il governo tecnico dopo le dimissioni dell'intero CDA, e non c'era mai stata più una struttura come era quella della Juventus con Marotta e Paratici. Adesso Carnevali, Ottolini, Massara e Chiellini comunque comincia a diventare una società più strutturata che può fare far ripercorrere alla Juventus i passi giusti che aveva fatto inizialmente quando c'era Marotta e Paratici.
0: Secondo me sì, infatti è proprio quello di cui parlavo, quando c'è un uomo solo al comando è sempre molto, non dico pericoloso, tra virgolette, però poi è bene che ci siano più persone nei ruoli in modo tale che ci sia un ruolo di comando e tutta una serie di ruoli vicino a lui che si dividano il lavoro e i compiti. Quindi io per quello che posso dire è che fondamentalmente c'è la struttura, come dici tu, Carnevali, Ottolini, Massara, può rappresentare sicuramente un organigramma giusto per una Juventus sostenibile, per una Juventus che abbia delle buone basi per l'immediato futuro. Marotta Paratici era un binomio eccezionale, perché Paratici è uno scout, è un conoscitore di calcio come pochi al mondo, però poi nel momento in cui ha preso in mano tutta la struttura della Juventus ha fatto più fatica e anche lui naturalmente non è più riuscito a esprimere tutto il suo valore, perché ha sempre avuto bisogno di una figura come Beppe Marotta. Quando c'era Beppe Marotta certi aspetti se li gravava lui, era magari più portato a lavorare in una certa direzione e lui lo lasciava più in campo libero sul mercato. Quando devi gestire una società e fare il mercato è più complicato, perché rischi di non essere, diciamo, al 100% su entrambi i fronti. Quindi una ripartizione dei ruoli per me è fondamentale. Quindi sì, sono d'accordo, quello che stai dicendo te mi assomiglia molto, no, potenzialmente a quello che era, anche se quella Juventus lì era una situazione totalmente diversa a livello economico, e comunque sia Marotta e Paratici hanno fatto un lavorone che chiaramente oggi non si può paragonare. Anche se Carnevali è bravissimo, anche se Massara è bravissimo, cioè ancora loro devono far tutto, ecco.
1: Altra riflessione che voglio fare con te dal punto di vista del mercato, naturalmente, è questa. Ora, nessuno si deve aspettare che arriva Carnevali, si ristruttura con Massara, c'è Ottolini, la Juventus all'improvviso vende tutti i giocatori che non servono, ne compra di nuovi, eccetera, perché le gestioni sbagliate hanno generato acquisti sbagliati che a loro volta hanno un valore di mercato che non puoi sperperare, per cui quanto è difficile il lavoro di questo nuovo staff nell'andare a ristrutturare una rosa che non ha offerto qualità e quindi è poco vendibile, mentre tu devi cercare di recuperare il più possibile per poter andare a comprare giocatori nuovi.
0: Ma è difficile, come lo era difficile per Giuntoli, come lo era difficile per Comolli, come è stato difficile negli ultimi anni per chiunque faceva il dirigente della Juventus, perché la Juventus è sempre stata abituata a lavorare senza grosse problematiche, a dominare il mercato e non subirlo, per cui gestiva, acquistava, vendeva e non aveva grosse problematiche. Invece quando devi rientrare e rafforzare, la difficoltà diventa lì, perché comunque non è mica semplice provare a rafforzare una squadra tenendo sempre d'occhio i numeri e non avere, diciamo così, mai una libertà totale di manovra e d'azione. Ecco, io credo che questo sia assolutamente più difficile e quindi conseguentemente oggi ci vogliono molta preparazione, ci vogliono conoscenza dei numeri, e credo che al di là di questo la Juventus abbia la capacità di poter lavorare su alcuni fronti portando a casa dei risultati. Penso al portiere, magari vendranno Di Gregorio e prenderanno Vicario, magari riuscendo a fare anche un ragionamento dal punto di vista economico che sia giusto. Poi hanno questa clausola rescissoria di Bremer che scade il 10 di agosto, di cui sono un po' prigionieri, nel senso che non è che possono decidere loro per il giocatore, decide il giocatore se arriva un'offerta di quel tipo. Poi dovranno prendere Colomani e lo stanno naturalmente trattando da tempo, perché anche, voglio dire, risparmiare qualche milione di euro sull'acquisizione di un giocatore è importante. Poi valuteranno chi possono vendere o non vendere, perché poi ci sono dei giocatori che sono difficili da vendere, penso a Zegrova, penso a Openda, a Jonathan David, anche se comunque al Mondiale si è visto qualcosa. Ci sono un insieme di situazioni, un insieme di cose che possono portare a gestire il mercato in una certa maniera. Però ecco, le difficoltà ci saranno, però è cominciato un percorso, è cominciata una strada, e quindi io capisco che la pazienza non ci possa essere, perché sono diversi anni che la Juventus non vince e che quindi quando si chiama Juventus deve vincere necessariamente. Però io sono anche dell'idea e della convinzione che quando imbocchi una strada hai già vinto. Ora la strada la stai imboccando e quindi sai quello che devi fare, sai quello che può fare oggi la Juventus, e ogni anno dovranno rafforzarla. Certo, se si vuol sapere tutto in anticipo, questa non è la risposta che io vi posso dare. Io vi dico che però, secondo me, con queste capacità aziendalistiche e anche direttamente

0: nazionali, ma soprattutto calcistiche, la Juventus per me può avere un inizio di futuro diverso dal recentissimo passato.
1: Ti porto in casa Fiorentina, perché nel frattempo è una delle poche squadre che si sta muovendo anche con una certa decisione sul mercato. Anche lì bisognerà poi smaltire qualche esubero, diciamo così, e però intanto arriva Dragusin. Mi commenti quando è nata l'idea di questa operazione, come si è concretizzata, quali cifre e come proseguirà il mercato di Paratici?
0: Ma io credo che questa sia un'idea nata a gennaio, quando la Fiorentina aveva bisogno di prendere un difensore centrale, e avendo bisogno di prendere un difensore centrale aveva pensato anche allo stesso Dragusin, perché comunque era in uscita, se ti ricordi bene. Dragusin poteva essere un'idea anche per la Roma. Il suo procuratore disse, quando ci venne fuori l'ipotesi della Fiorentina, noi siamo per i gladiatori, cioè lui ha bisogno di un posto da gladiatori. Qualcuno l'ha preso male, in realtà nessuno poteva andare a fare un'operazione del genere, perché il Tottenham avrebbe voluto fare al massimo un prestito con diritto di riscatto. Poi la Roma ha virato in un'altra maniera, e comunque lui lo conosce molto bene, parlo di Paratici, perché lo ha portato anche dal Genoa al Tottenham, e quindi è un giocatore che è conosciuto alla Juve. Si fida ciecamente, il rapporto tra i due sicuramente è un rapporto importante, perché permette di valutare queste situazioni anche sotto l'aspetto personale, e quindi lui ha deciso, visto che con De Zerbi mi sa che non ci sarebbe stato molto spazio, anche in virtù dell'infortunio al legamento che ha avuto, quindi per lui l'occasione della Fiorentina per poter giocare titolare un campionato è importante, e non essendoci stato troppa concorrenza e volendo lui tornare in Italia, la Fiorentina ne ha approfittato, e lui è diventato un giocatore viola, con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro ed obbligo di riscatto fissato al 60% delle presenze totali, che vuol dire, insomma, su 23-24 presenze in campionato può scattare l'obbligo di riscatto a 17 milioni di euro. Si è lasciato al Tottenham anche un 10% sulla futura rivendita, e questo fa capire quanto la Fiorentina comunque sia ci tenesse a questo tipo di operazione. Ha fatto un doppio colpo la Fiorentina, perché ha preso Vieri, il difensore del Gremio 2005, molto forte, me ne parlavano benissimo anche tanti addetti ai lavori, tra cui Giunto Levagnati, e 17 milioni, questi se lo riscattano diventano 20 milioni, però i due centrali difensivi sono molto forti, e la Fiorentina oltre a loro due ha ancora Pongracic, Ranieri e Pietro Comuzzo, che comunque secondo me è un ottimo giovane che andrà via dalla Fiorentina, perché gli spazi si sono assolutamente ridotti, però la Fiorentina non vuole perdere la titolarità del cartellino, e quindi per quanto riguarda Comuzzo secondo me faranno una sorta di prestito con diritto di riscatto, e magari ci metteranno anche un controriscatto, una sorta di ricompra, no? Stile Real Madrid, che usa moltissimo in quest'ultimo periodo, cioè per non perdere il controllo del giocatore, anche perché Comuzzo è un 2005, se mettiamo caso va al Genoa, al Torino, dove volete voi, perché un club dovrebbe valorizzare il giocatore che poi comunque sia di proprietà di un'altra squadra? E la forma del prestito secco non regge, e quindi devono necessariamente, o gli dai un prestito nel quale la Fiorentina dà un premio di valorizzazione e quindi paga perché il giocatore giochi, o altrimenti la forma che secondo me è più consona in questi casi è: ti faccio un prestito con un diritto di riscatto alto, ma poi c'è un controriscatto di 6-7 milioni più alto ancora, che fa sì che se magari il club lo riscatta e poi lo deve riperdere, quantomeno ha avuto 6-7 milioni di valorizzazione.
1: E questo sicuramente racconta comunque di movimenti in casa Fiorentina che vanno avanti, hanno anche stanno alimentando anche più fiducia da parte, immagino, della tifoseria, anche se comunque un po' di perplessità ci sono sempre, che poi lo sai dipende dal risultato del campo. Il risultato del campo che è stato sempre positivo per il Napoli in questi ultimi anni, e voglio chiudere proprio parlando di Napoli. Ieri le parole di De Laurentiis, molto, che raccontava anche un po' della festa del centenario del Napoli, mi sembrava molto scosso, cioè quasi mi faceva presagire che magari stanno arrivando i titoli di coda della sua gestione Calcio Napoli, e ti chiedo che cosa ne pensi, tu che hai un ottimo rapporto con De Laurentiis. Nel frattempo,
0: no, ma io non credo che sia i titoli di coda il suo rapporto con il Napoli. Io penso che Aurelio De Laurentiis in questi due anni di Conte abbia fatto non il passo più lungo della gamba, perché era tutto calcolato, ha fatto una campagna acquisti estremamente ampia dal punto di vista economico, e chi oggi voglia ritornare un pochino nell'alveo del fiume, come dire, abbiamo una rosa molto ampia, abbiamo fatto tante spese e cerchiamo anche di mantenere un certo livello senza osare troppo, e

0: quindi il discorso significa ridurre il monte ingaggi, vendere prima di comprare e magari rientrare di alcune operazioni se questi giocatori non sono più funzionali al progetto e puntare principalmente sui giovani. E Allegri comunque, quando è stato contattato, gli ha dato l'ok e quindi conseguentemente lui ha avuto la possibilità, ma gliel'aveva dato anche Italiano fondamentalmente, perché anche Italiano sarebbe stata una soluzione per loro giusta, anche Vincenzo Italiano avrebbe potuto fare lo stesso lavoro che fa Allegri. Io credo che poi il fatto di che abbia virato su Allegri e che l'esperienza di Allegri magari anche in un contesto del genere, sulla gestionalità soprattutto di uno spogliatoio dove ci sono personalità importanti, potesse essere un valore aggiunto, e quindi io credo che lui abbia fatto questo anche in virtù del fatto che aveva bisogno di un uomo che potesse reggere bene la pressione di Napoli, perché è inutile stare a nascondersi: quando tu vinci 2 scudetti in 4 anni è normale che poi la gente si aspetta come minimo la Champions League. Sbagli 3-4 partite, entri in un loop negativo. Italiano secondo me è un ottimo allenatore, però non lo so, ecco, come sarebbe andata se la situazione appunto in certi momenti poteva prendere una piega negativa. Allegri ha un'esperienza tale che la può gestire meglio. Poi se mi chiedi ti piace più Allegri che Italiano, secondo me Italiano avrebbe fatto in condizioni normali giocare benissimo il Napoli, anche perché ci sono giocatori adatti alla sua idea di calcio. Allegri è più un gestore dell'ambiente, e forse in questo momento De Laurentiis aveva bisogno di una figura del genere.
1: Ricordiamo anche, questo come ultima ora l'ha raccontato Repubblica oggi, che nel frattempo Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta. La finanza si trova nelle sedi del Napoli e del Bari. L'ipotesi della procura di Bari è appunto bancarotta fraudolenta in relazione ai debiti per 30 milioni di euro, perquisizioni in corso nelle sedi delle due società, al centro delle indagini in particolare la cessione del portiere Elia Caprile. Quindi in tal senso naturalmente restiamo vigili a monitorare quello che eventualmente succederà. Una battuta finale sul mondiale, Nick, la questione Balogun.
0: Ma quella è una questione che non è piaciuta a nessuno, quindi io arrivo in coda a tutti i commenti, compresa la UEFA, negativi, perché si può aprire e si è aperto sicuramente un precedente, si è creato un precedente che non va bene, perché se c'è un regolamento va rispettato. Abbiamo fatto troppe trasformazioni negli ultimi anni, dobbiamo fare anche un'autocritica per quanto riguarda il VAR stesso. Il VAR era diventato un qualcosa di tecnologico per aiutare un chiaro evidente errore, si è trasformato in moviola e quindi ha preso secondo me una direzione sbagliata anche il VAR, perché comunque troppi episodi vengono analizzati veramente in centimetri, in situazioni, cioè si partiva da un altro presupposto, e quindi già questo secondo me è un elemento che non fa bene al calcio, perché poi sennò diventa qualcosa di diverso da quello che inizialmente doveva essere. Se c'è un regolamento, se sei squalificato, se prendi un cartellino rosso, almeno una giornata la devi scontare. Sinceramente non mi è piaciuto, e qui Infantino doveva prendere una posizione diversa, si rimane come si rimane, non si è rimasti, e quindi ora c'è una sorta, no, di diversità di vedute sull'episodio. La UEFA si è messa contro la FIFA sostiene le sue ragioni, e quindi siamo entrati nel solito percorso pieno di insidie e di ostacoli. Ma quello che più che altro è brutto, non brutto ma quantomeno preoccupante, è che come ci si comporterà allora quando in una competizione internazionale succederà una situazione analoga? Qualcuno farà riferimento a questo episodio, e chi deciderà se questo episodio fa giurisprudenza calcistica o meno oppure no? E perché, e se poi non dovesse fare giurisprudenza calcistica, chi glielo va a spiegare a quelli che lo citeranno? Ecco, io spero che chi ha deciso di andare in questa maniera, in questa direzione, sappia anche, come posso dire, trovare la soluzione, perché poi dopo se qualcun altro farà qualche dimostranza non penso che non possa essere accontentato, ed è per questo che se si crea questo precedente non so dove finiremo.
1: Perfetto, Nick, grazie. Niccolò Ceccarini,
0: grazie a voi, saluto a tutti.
1: Ciao Niccolò, ciao.
0: Ciao.
1: Ci sentiamo Andreone, la nota vocale che è ancora arrivata, poi leggo anche gli altri messaggi, vai.
2: Grande Cecca, quanto tempo non ti sentivo, come stai? Spero bene. Un saluto al Super Vincenzo, e volevo farti una domanda: ma questa volta ve lo prendete qualche altro bidone della Juve? Voi della Fiorentina, che ne pensi? Dammi qualche suggerimento, magari vi prendete pure Miretti, facciamo un trittico, João Mario, dimmi tu se c'è qualche speranza. A parte le battute, ti voglio fare una domanda: per quanto riguarda la situazione.

0: di Holm. Che mi sai dire a proposito di Terzini? Intanto cominciamo a mettere qualche tassello anche minore, dammi qualche informazione. Grazie e buona giornata.
1: Allora, ovviamente abbiamo interrotto la chiamata con Niccolò, quindi non ti può rispondere lui. Marco, ti rispondo io sulla parte finale. Naturalmente la prima era uno sketch che volevi mettere in piedi con Niccolò. Sulla questione Holm, è una delle tante finestre aperte da parte della Juventus, in questo caso nei confronti del Bologna, con l'ipotesi di inserire anche la questione João Mario. Però in questo momento si spiega anche un po' un'altra frenata sulle trattative della Juventus, perché stava chiudendo la questione relativa a Frederic Massara. E allora andiamo a leggere intanto quelli che sono stati i colpi più importanti messi a segno nella sua carriera da Frederic Massara. Il colpo più importante, considerato spesa, rendimento, è probabilmente Theo Hernandez, arrivato al Milan nel 2019. Mi appoggio all'analisi fatta su tutto mercato web da Simone Bernabei. Operazione per 20 milioni in rosso nero, ha scritto pagine di storia importanti, poi è andato in Arabia Saudita. Sul podio ci finisce anche l'operazione dello scorso gennaio con Malen alla Roma, che ha ribadito, che ha ribaltato totalmente le sorti dell'ultima Serie A, incidendo tantissimo.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Seye Comment Rabchem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. manufatti ferroviari con

0: Particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Sejcom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Ciascun parlamentare sulle scelte strategiche per il futuro del Paese. La Commissione europea ha pubblicato il terzo rapporto sulla trasformazione demografica curato dal Centro Comune di Ricerca, dal quale emerge un quadro di progressivo e marcato invecchiamento per la popolazione continentale. Secondo lo studio, gli abitanti della Comunità europea scenderanno dagli attuali 450 milioni a circa 445 milioni nel 2050, registrando una contrazione sensibile dei tassi di fertilità. In questo contesto di denatalità, l'aspettativa di vita alla nascita attesta su livello record di 81,5 anni, configurando al contempo una pressione crescente sui sistemi sanitari e previdenziali. L'Italia si posiziona ai vertici di questa speciale classifica, facendo registrare l'età media più elevata d'Europa, superata solo da Spagna e Svezia, in termini di longevità complessiva. La forte ondata di calore che sta investendo la penisola italiana si prepara a toccare picchi estremi nel corso delle prossime ore. Il bollettino emesso dal Ministero della Salute ha esteso lo stato di massima allerta per la giornata di giovedì a ben 15 città da bollino rosso, includendo tra i centri più esposti Firenze, Perugia, Roma, Torino, Bologna e Milano. Nelle aree interne della Sardegna i meteorologi stimano temperature record capaci di raggiungere i 45 gradi, uno scenario reso ancora più critico da una prolungata siccità che sta provocando gravi carenze idriche in Piemonte. Sul fronte incendi, le fiamme hanno costretto l'evacuazione immediata di numerosi turisti da una pineta nella località sarda di Aglientu. La terza edizione di Vinitaly and the City a Sibari, in programma da 17 a 19 luglio, si prepara a diventare un vero palcoscenico nazionale. Il centro calabrese accoglierà oltre 140 cantine, 7 consorzi e ben 2000 etichette in degustazione. Accanto alla vocazione consumer, la manifestazione propone anche un programma business di livello internazionale, con buyer selezionati provenienti da Croazia, Polonia, Regno Unito, Germania, Stati Uniti e Brasile.
4: Tantissimi ospiti, solo per citarne qualcuno: Eugenio Massari, lo chef Francesco Mazzei, Federico 40, Peppone Calabrese, Tommaso Lappate, insieme a tanti altri momenti che dobbiamo condividere e vogliamo condividere per la nostra Calabria, che è veramente straordinaria. E terminato questo evento, poi ci sarà Vinitaly and the City Reggio Calabria, prima edizione, 8 e 9 agosto, sul lungomare più bello d'Italia, sul chilometro più bello d'Italia.
5: Questa volta raddoppiamo, perché non solo Sibari ma anche Reggio Calabria, per mostrare le eccellenze calabresi, ma anche per mostrare luoghi fantastici, meravigliosi, dove c'è cultura, paesaggio, con grandi cantine che raccontano il territorio. Il vino è uno straordinario strumento di marketing territoriale, quindi su questa attività noi stiamo molto investendo, con risultati molto positivi anche dal punto di vista dell'export.
3: Si tratta di un'occasione per scoprire la storia millenaria del parco archeologico, le bellezze turistiche della Plana e dell'Alto Ionio, il mare che lambisce le spiagge, le montagne che si stagliano alle spalle, le comunità che custodiscono tradizioni antiche e le storie dei produttori che hanno trasformato il vino in un racconto identitario.
6: Calabria è la regione che cresce di più per il prodotto interno lordo, 1,1% nel 2025. Questa crescita è trascinata dall'export che a sua volta ha nel settore agricolo e agroalimentare il comparto più performante. Siamo anche la regione sorpresa sul turismo enogastronomico 2025. Nel primo semestre 2026 siamo la regione che incrementa di più gli arrivi di turisti sia nazionali che soprattutto stranieri. E quindi siamo una regione che ha imparato a combinare bene il prodotto del territorio, in questo caso il prodotto vino, con il prodotto territorio, e questo modello di sviluppo che non abbiamo mai praticato può essere un pezzo di futuro per la nostra regione.
7: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora l'insegna dell'alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Italia, quindi ancora gran caldo, però infiltrazioni di aria umida presenti sull'Europa centrale riescono a lambire il nord Italia. Vediamo infatti la previsione della nuvolosità e come vedete sull'Europa centrale sono presenti un po' di annuvolamenti che sfiorano le nostre regioni settentrionali e quest'area è particolarmente instabile, quindi qualche acquazzone temporale si formerà. Vediamo la previsione infatti delle precipitazioni per questo mercoledì e vedrete che nella seconda parte del giorno si formeranno dei temporali principalmente a ridosso delle zone montuose, quindi Alpi e Prealpi, ma localmente tra il tardo pomeriggio e la sera scenderanno anche verso le zone di pianura, in particolare sulle regioni di nord-ovest. Quindi una giornata mercoledì molto instabile per il nord. La partenza è con il sole dappertutto, con il caldo dappertutto, ma ripeto, tra pomeriggio e sera qualche temporale al nord si farà vedere. Però dicevamo anche gran caldo. Temperature che restano davvero elevate, punte ben oltre 35 gradi in molte zone. Per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

Amici di Trabi Meteo, ben ritrovati, un aggiornamento con la tendenza per i prossimi giorni. Stiamo vivendo una settimana molto calda sul Mediterraneo, anche l'Italia sta sperimentando condizioni sì anticicloniche ma di caldo estremo, eccezionale, questa settimana soprattutto al centro-sud dove toccheremo, supereremo i 40 gradi. Il tutto è dovuto a quest'anticiclone che mantiene i suoi massimi tra il Nord Africa, la Spagna, passando poi per l'Italia con stabilità ma anche temperature veramente elevate. Invece notiamo a nord delle Alpi queste infiltrazioni di aria più fresca oceanica che stanno determinando di temporali tra Francia, Stati Alpini e Germania, infiltrazioni che domani porteranno di temporali anche al nord. Intanto oggi dei fenomeni pomeridiani relegati quasi esclusivamente all'area alpina. Verso sera qualche temporale soprattutto a ridosso delle zone adiacenti appunto l'area alpina del Veneto e Friuli Venezia Giulia. Altrove sostanziale stabilità, non notiamo praticamente nulla. Andiamo però a vedere la tendenza per la giornata di domani, perché ci saranno queste infiltrazioni di aria più umida in quota che innescheranno temporali verso la serata sia al nord-ovest ma anche sul nord-est, anche di forte intensità. Attenzione domani in pianura al nord, rischio anche grandinate e colpi di vento. Possiamo notare infatti i colori viola, indice di precipitazioni localmente intense durante questi episodi temporaleschi, ma anche di raffiche di vento e grandine. Il centro-sud invece vivrà una giornata sempre stabile, soleggiata, ma con caldo veramente intenso. Guardate molte località, i capoluoghi di regione, tutti abbondantemente oltre i 30 gradi, ma le aree interne, lontane dalle brezze di mare, potrebbero sperimentare 38-39 gradi domani al centro-sud. Addirittura Sardegna e Sicilia, punte di 42 gradi. Caldo anche al nord, valori non proprio così elevati, ma più che altro qui sarà l'umidità a dar fastidio, elevati tassi di umidità. Andiamo poi alla giornata di giovedì, perché appunto addirittura potrebbe esserci un ulteriore aumento delle temperature al centro-sud con valori fino a 38-39 gradi, come per esempio in Toscana. Ovviamente questo si riflette, si ripercuote sulle temperature superficiali del Mar Mediterraneo, valori fino a 30 gradi, praticamente sono le temperature che si trovano nei nostri mari tropicali, ai Caraibi oppure andando anche in Thailandia, in Indonesia, sud-est asiatico. D'altronde,

0: Abbiamo temperature che da più di un mese, da nord a sud, superano abbondantemente i 30 gradi, con valori spesso anche di 37-38 gradi, e tutto ciò si ripercuote anche nel mare. E possibili cambiamenti però da domenica e in vista della nuova settimana. Questa è una cartina, diciamo, possiamo dirlo, più una speranza. Vedremo se i prossimi giorni si concretizzerà, perché lo spazio temporale è ancora abbastanza ampio, però i modelli continuano a vedere da un paio di giorni la discesa di aria più fresca dal nord Europa verso i Balcani, che potrebbe lambire anche l'Italia, per uno spostamento più verso ovest di questi massimi di alta pressione. E quindi ci attendiamo entro la nuova settimana un calo delle temperature per venti di tramontana e grecale, un calo un po' più sensibile al nord e sulle Adriatiche. Comunque su tutta Italia dovremo tornare a respirare entro lunedì. Rimanete ovviamente aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo, visitando il nostro sito web.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Massimiliano Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Sostituisce Antonio Conte, ereditando una sua panchina per la seconda volta in carriera dopo l'esperienza alla Juventus. Il tecnico livornese, reduce dall'esonero al Milan, ha ringraziato il presidente De Laurentiis in conferenza stampa. Da quando c'è lui, il Napoli ha fatto 10 anni in Champions e 6 di Europa League. Questa è una squadra abituata a lavorare. La città è pazzesca e passionale. L'importante ora saranno la voglia e l'entusiasmo. Sul mercato e sui nomi di Lukaku e De Bruyne, Allegri ha frenato. I giocatori devi prima allenarli, la grande sfida sarà essere competitivi e sostenibili. E ancora, per me è un complimento essere definito aziendalista, non commento le parole di Gerry Cardinale. L'Inter, campione d'Italia in carica, riparte ufficialmente da Christian Chivu. Il nuovo tecnico nerazzurro ha presentato la stagione da piano gentile introdotto dal presidente Beppe Marotta. La cosa più importante, ha detto, sarà ritrovare la motivazione. Abbiamo un'ossatura mantenuta negli anni. Marotta ha tracciato gli obiettivi. Siamo l'unica italiana in 4 competizioni. Dobbiamo fare meglio in Champions. Dal 2020 nessuno vince 2 scudetti di fila. Questo è un traguardo. Il nostro nemico interno è la sindrome della vittoria. Lo stesso Marotta ha annunciato il mancato tesseramento dell'Anca Lahili, affare da 25 milioni, a causa della mancata idoneità sportiva. E poi è tornato sul caso Palestra. È venuto meno un impegno verbale, ha detto: ci siamo dovuti arrendere. Paolo Dybala e la Roma scriveranno insieme nuove importanti pagine di storia calcistica all'ombra del Colosseo. La società giallorossa ha infatti ufficializzato il rinnovo del contratto dell'attaccante argentino, che si è legato ai colori capitolini ancora fino al 30 giugno 2027. Arrivato a parametro zero nella capitale nell'ormai lontano luglio del 2022, è diventato in breve tempo un pilastro fondamentale, un leader carismatico dentro lo spogliatoio e un trascinatore indiscusso sul terreno di gioco. Con le sue giocate illuminate, il fuori classe di Laguna Larga ha finora collezionato 139 presenze complessive impreziosite da 45 gol, confermandosi al centro del progetto tecnico romanista di Giampiero Gasperini. Gli investimenti della scorsa estate in casa Juventus potrebbero già essere azzerati. Jonathan David e Louis Openda, pagati rispettivamente oltre 40 milioni, autori di soli 10 gol in 2 nell'ultima stagione, sono ufficialmente sul mercato. Il direttore sportivo Carnevali cerca sistemare

0: azioni per finanziare gli innesti richiesti da Luciano Spalletti. David ha rifiutato le offerte dei turchi del Trabzonspor, spera nella Premier League o nella Ligue 1. Per Openda si valuta invece il prestito, Lens è mosso, ma chiede ai bianconeri un contributo per pagare l'ingaggio da 4 milioni di euro. Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Bodi, ha commentato positivamente la nomina di Paolo Maldini a direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia. Ha una storia in campo e fuori, una garanzia, c'è una federazione da impostare e riforme da mettere in cantiere. Sulla scelta del prossimo CT, per cui Maldini e Leonardo sarebbero pensando ad Andrea Pirlo, a Bodi ha aggiunto: credo sarà italiano, mi piacerebbe un tecnico nato nel cantiere azzurro, cresciuto dentro la federazione. MotoGP, Marco Bezzecchi ha rassicurato i tifosi dopo l'intervento alla clavicola fratturata durante il Gran Premio di Germania. Intervenuto in videocollegamento a un evento culturale a Roma, il pilota dell'Aprilia ha dichiarato: sto bene, l'operazione è stata un po' complicata ma è andata bene, i tempi di recupero sono iniziati, vedremo come andrà. Il nostro è uno sport di squadra e la mia è fantastica. Tennis, Jannik Sinner valuta i primi passi in vista della stagione sul cemento americano che culminerà con gli US Open del 30 agosto. Il numero uno al mondo, reduce dalle fatiche di Wimbledon, dove ha riscattato la delusione di Parigi, è iscritto sia al Masters 1000 di Montreal che a quello di Cincinnati. Tuttavia, per gestire le energie ed evitare le temperature torride di Cincinnati, dove lo scorso anno si ritirò per un malore, il team valuta di disputare solo il torneo canadese prima di volare a New York, dove Sinner è atteso anche in un doppio misto esibizione con Venus Williams dal 25 di agosto. Il rivale Carlos Alcaraz sta invece recuperando da un infortunio al polso destro. Una nuova associazione sportiva dedicata ai bambini e agli adolescenti del territorio, offrendo un percorso calcistico completamente gratuito, fondato sui valori dell'educazione, dell'inclusione sociale e della crescita personale. È l'associazione sportiva dilettantistica Città di Trabia Football Club, realtà nata per rendere lo sport più accessibile e trasformare il calcio in uno strumento concreto di opportunità per i giovani della comunità. Promotore del progetto, l'imprenditore di origini siciliane Andrea Pratelli.
1: Tanti ragazzi che vengono dalla strada senza pagare ovviamente nessuna quota associativa potrebbero diventare campioni. Noi abbiamo tantissimi ragazzi che sicuramente potrebbero avere un futuro, ma purtroppo non gli viene dato.
0: Testimonial d'eccezione due campioni del mondo, Fabio Cannavaro e Luca Toni.
2: È una bellissima iniziativa, come ho detto, bisogna fare i complimenti al presidente, alla sua famiglia che ha voluto investire soprattutto sul territorio. Non è da tutti, però penso che sia un modo per ripagare le comunità dove uno è cresciuto, dove uno ha avuto il piacere di passare tutta la sua giovinezza.
3: Spero che anche altri comuni, altre città, altri privati possano mettere a disposizione strutture e soprattutto far sì che molti bambini possano giocare a calcio anche in maniera gratuita, perché come ho detto prima non tutti magari possono tornare a diventare dei Cannavaro, dei Toni, però comunque lo sport, l'educazione e rispetto penso che sia una cosa molto importante.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Amici di Trabimè,

0: Matteo, ben ritrovati, un aggiornamento con la tendenza per i prossimi giorni. Stiamo vivendo una settimana molto calda sul Mediterraneo, anche l'Italia sta sperimentando condizioni sì anticicloniche ma di caldo estremo, eccezionale, questa settimana soprattutto al centro-sud dove toccheremo, supereremo i 40 gradi. Tutto è dovuto a quest'anticiclone che mantiene i suoi massimi tra il Nord Africa, la Spagna, passando poi per l'Italia con stabilità ma anche temperature veramente elevate. Invece notiamo a nord delle Alpi queste infiltrazioni di aria più fresca oceanica che stanno determinando di temporali tra Francia, Stati Alpini e Germania, infiltrazioni che domani porteranno di temporali anche al nord. Intanto oggi dei fenomeni pomeridiani relegati quasi esclusivamente all'area alpina. Verso sera qualche temporale soprattutto a ridosso delle zone adiacenti appunto l'area alpina del Veneto e Friuli Venezia Giulia, altrove sostanziale stabilità, non notiamo praticamente nulla. Andiamo però a vedere la tendenza per la giornata di domani, perché ci saranno queste infiltrazioni di aria più umida in quota che innescheranno temporali verso la serata sia al nord-ovest ma anche sul nord-est, anche di forte intensità. Attenzione domani in pianura al nord, rischio anche grandinate e colpi di vento. Possiamo notare infatti i colori viola, indice di precipitazioni localmente intense durante questi episodi temporaleschi, ma anche di raffiche di vento e grandine. Il centro-sud invece vivrà una giornata sempre stabile, soleggiata, ma con caldo veramente intenso. Guardate molte località, i capoluoghi di regione, tutti abbondantemente oltre i 30 gradi, ma le aree interne, lontane dalle brezze di mare, potrebbero sperimentare 38-39 gradi domani al centro-sud. Addirittura Sardegna e Sicilia, punte di 42 gradi. Caldo anche al nord, valori non proprio così elevati, ma più che altro qui sarà l'umidità a dar fastidio, elevati tassi di umidità. Andiamo poi alla giornata di giovedì, perché appunto addirittura potrebbe esserci un ulteriore aumento delle temperature al centro-sud con valori fino a 38-39 gradi, come per esempio in Toscana. Ovviamente questo si riflette, si ripercuote sulle temperature superficiali del Mar Mediterraneo, valori fino a 30 gradi, praticamente sono le temperature che si trovano nei nostri mari tropicali, ai Caraibi oppure andando anche in Thailandia, in Indonesia, sud-est asiatico. D'altronde abbiamo temperature che da più di un mese, da nord a sud, superano abbondantemente i 30 gradi, con valori spesso anche di 37-38 gradi, e tutto ciò si ripercuote anche nel mare. E possibili cambiamenti però da domenica e in vista della nuova settimana. Questa è una cartina, diciamo, possiamo dirlo, più una speranza. Vedremo se i prossimi giorni si concretizzerà, perché lo spazio temporale è ancora abbastanza ampio, però i modelli continuano a vedere da un paio di giorni la discesa di aria più fresca dal nord Europa verso i Balcani, che potrebbe lambire anche l'Italia per uno spostamento più verso ovest di questi massimi di alta pressione. E quindi ci attendiamo entro la nuova settimana un calo delle temperature per venti di tramontana e grecale, un calo un po' più sensibile al nord e sulle Adriatiche. Comunque su tutta Italia dovremo tornare a respirare entro lunedì. Rimanete ovviamente aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo, visitando il nostro sito web.
1: Buongiorno, buon martedì 14 di luglio, registro questo video da una posizione diversa perché ogni tanto bisogna cambiare, scherzi a parte, lo sto registrando in attesa della conferenza di Massimiliano Allegri, sono curioso, ieri c'è stato il suo arrivo a Napoli, l'incontro e tutto quanto, e sono curioso di capire come si presenterà, cosa dirà, le sue ambizioni, il discorso legato al Milan da archiviare e da dimenticare, e anche un concetto legato al mercato che vi ribadisco aggiungendo qualcosa, che Napoli deve prima cedere. Questa non è una notizia, quindi non vi sto dando nulla di nuovo. Quello che vi voglio dire è che il Napoli vuole rivalutare la linea italiana. Cosa significa rivalutare la linea italiana? Non trascurare profili, faccio due nomi: Favasuli, che è un 2004 del Catanzaro, la Fiorentina c'è una percentuale da futura rivendita, che ha fatto una stagione molto importante, che piace per la sua personalità, e Fortini, che è un ragazzo del 2006, anche lui in scadenza di contratto con la Fiorentina, che era stato proposto al Torino, meglio che il Torino aveva trattato, non raggiungendo un accordo per quanto riguarda il cartellino, visto che l'offerta era stata considerata troppo bassa, 5 milioni. E avevo parlato di Dodò, che può sempre prendere in considerazione altre offerte, e vi avevo detto anche di un sondaggio per Belgali, un nome che terrei perché è un

caldo per diverse unità italiane. Su Zeballos ho poco da aggiungere, nel senso che per Zeballos è stato fatto tutto quello che doveva essere fatto e bisogna aspettare soltanto le uscite. Quindi è un Napoli che ha le idee molto chiare su ciò che deve fare. Ho aggiunto un paio di nomi italiani e vedremo gli sviluppi senza fretta più avanti, tenendo conto che ci sono 3-4 situazioni in uscita che si possono concretizzare. Vi avevo raccomandato, e so che mi seguite tanto, di non prestare troppa attenzione ai discorsi su Dibu Martinez durante il Mondiale, perché mi sembrava una cosa, tra virgolette, un po' folle. Non che ci fosse scarso interesse da parte della Juventus, anzi, ma semplicemente perché durante il Mondiale pensare e immaginare che tu debba fare una trattativa con un portiere che si gioca la semifinale per l'accesso alla finale e che ha altre cose in testa, pur in presenza di un intermediario in Italia, mi sembrava una cosa, secondo me, fuori dal mondo, con tutto il rispetto per chi ha parlato ogni giorno del Dibu Martinez, che per carità può essere ancora considerato un candidato, ma poi succede che, come ha fatto il direttore dell'Aston Villa poche ore fa, il direttore dell'Aston Villa ha detto: le notizie sul Dibu dall'Italia non sono corrette, qui poteva benissimo evitare perché l'interesse sicuramente c'è stato, non sono corrette, non abbiamo necessità e voglia di cedere Dibu Martinez, tra l'altro impegnata adesso al Mondiale, qui ci sta perché è una dichiarazione che lui può fare essendo un riferimento dell'Aston Villa. Soprattutto, aggiungo io, non si può pensare di disturbare un portiere che sta facendo altre cose, che sta giocando la massima rassegna, che sta difendendo il titolo di campione del mondo, che evidentemente avrà pure voglia di fare un'esperienza lontano da Birmingham, ma non c'è talmente tanta voglia di poter imbastire una trattativa adesso. Quindi prendo atto delle parole non sorprendenti, forse un po' sgradevoli, da parte del direttore, e vi rilancio le due piste che ho raccontato nei precedenti video. Vicario, perché può essere un'operazione possibile in prestito con diritto di riscatto, oppure sullo sfondo Suzuki, se la Juventus dovesse entrare nell'ordine di idee di andare sul portiere del Parma in virtù dei buoni rapporti con il club emiliano, rapporti che possono essere sollecitati ulteriormente dall'interesse per Pellegrino. Su Colomboigny prendo atto delle dichiarazioni di Carnevali, ma nello stesso tempo dico che fino in fondo la trattativa va seguita fin quando non diremo definitivamente basta, questo tormentone è finito, dobbiamo stare attenti. E quindi 20 secondi, 10 secondi su Colomboigny, altrimenti voi vi arrabbiate. Saranno i giorni soprattutto della Roma i prossimi, perché adesso hanno confermato da più parti quello che vi ho raccontato davvero in esclusiva, sia su Garnacho che su Moreira e Tresoldi. Soprattutto su Garnacho, quando vi ho parlato la settimana scorsa di un accordo tra lui e la Roma, di un'apertura totale, di una priorità data alla Roma per indossare la maglia giallorossa, è chiaro che adesso devi fare tutto il resto col Chelsea e devi allargare la situazione a Moreira, magari provando a strappare il prestito con diritto di riscatto, magari senza obbligo, se dentro il discorso inserisci Moreira, che è l'esterno sinistro che piace più degli altri, che sicuramente consentirebbe di fare un salto di qualità. Quindi la Roma va seguita, Tresoldi vuole la Roma. Poi mi chiedete che significa vuole, che andrà alla Roma. No, vuole la Roma, ha dato precedenza alla Roma, andrà alla Roma quando ci sarà l'accordo con il Club Brugge, ma sono al 100% sicuro sul fatto che lui voglia la Roma, sul fatto che voglia la Roma anche Moreira, sul fatto che voglia la Roma Garnacho. E su Somerville vi aggiornerò, e forse il primo nome che ho fatto è il 23 maggio sulla Roma, Somerville, che è ancora in trattative con club inglesi, ma che evidentemente queste trattative non sono andate dopo il Mondiale per come immaginava potessero andare l'entourage di Somerville, che ha parlato con la Roma e che può approfondire con la Roma, ma qui si tratta di capire i numeri, 35 milioni, vuole guadagnare più di 4,5, questo è il punto di domanda. Il gradimento è totale quando in quei giorni di maggio si parlava del grande sogno Greenwood senza andare oltre, ma sugli altri tre tavoli la Roma ci lavorerà
al 100%.

100% e ci lavorerà nel migliore dei modi per cercare di chiudere tutte le operazioni. Poi le operazioni vanno chiuse e in qualche modo cercherò di aggiornarvi.

molto promettente del Real Madrid, che si sta avvicinando sensibilmente alla Fiorentina, un'operazione che possiamo definirla la Nico Paz, semplicemente perché tu spendi una cifra per il cartellino, garantisci il 50% della futura rivendita al club di Florentino Perez, che potrebbe anche conservare il diritto di ricompra. Quindi siamo su quella strada molto ben avviata, e bisogna soprattutto aggiungere un concetto, che la Fiorentina sta rivoluzionando la difesa, per cui non mi meraviglierei se poi partisse qualcuno tra Pongracic, Ranieri. Sono tutte situazioni che dobbiamo seguire, il mercato è lungo, come dobbiamo seguire il discorso a sinistra per la fascia, per l'esterno basso del 4-3-3 di Grosso, come arriveranno degli esterni sicuramente offensivi, esattamente come bisognerà valutare e capire quella che sarà la posizione su Fortini definitivamente. Quindi anche questa è una cosa che va seguita con attenzione. Sulla vicenda Lucci Marotta mi permetto soltanto di dire, visto che c'è stata una polemica anche importante, mi permetto di dire che l'Inter con Lucci ha fatto due operazioni non troppo fortunate, Correa e Cuadrado. Anzi, Correa è stata un'operazione sciagurata, e quando fai un'operazione, delle operazioni non troppo fortunate con un agente, secondo me ci dovrebbe essere anche un minimo di feeling in più, e capire che se hai fatto quelle operazioni ti hanno mandato i tuoi assistiti dentro la celebrità, nel senso che, quindi io penso che queste cose nel calcio debbano essere riconosciute senza fare polemiche, ma nel calcio non c'è riconoscenza, non c'è gratitudine e soprattutto c'è memoria corta. Questo è un altro discorso un po' più complicato che faremo in un altro momento. C'è il giro dei difensori centrali, l'Inter ha un po' frenato per Chalobah, vediamo se definitivamente. Chalobah è stato proposto al Como, che invece vuole andare fino in fondo per Sanchez, e su Sanchez, come vedete, anche i difensori centrali sono grandi protagonisti. Ci rivediamo presto, grazie a tutti e un abbraccio.

0: manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buon venerdì. Mi viene da dire purtroppo 17, che vuoi venerdì 17 è sempre una data un po' particolare. Speriamo invece che sia un'inversione di rotta e sia una data che porta fortuna. Io sono napoletano, sono scaramantico, ovviamente la scaramanzia è una roba così, ci credi o non ci credi. Fa caldissimo, però questo è poco ma sicuro, temperature roventi e mondiale che si accinge a vivere il suo atto finale, con la finale terzo e quarto posto che si disputerà domani tra Inghilterra e Francia, con la serata di festa, di libertà che Deschamps non ha concesso alla sua squadra. Io l'aveva chiesto, dai Didier, divertiamoci un po', anche perché onestamente, poi lo chiederò anche a Fabrizio, la finale terzo e quarto posto mi sembra una roba veramente inutile. Domenica invece la finalissima, quella tra Spagna e Argentina, e poi dopo rompete le righe, si avrà il nome della nazionale campione del mondo, ci saranno i famosi caroselli che siano in Spagna o che siano in Argentina, poi cominceranno le vacanze per tutti, per altri sono già cominciate, qualcuno è già ritornato alla base, i ritiri vanno avanti, il mercato va avanti e nel frattempo ci sono anche appunto tante questioni relative a, chiamiamole aree di a tribunali, ecco, chiamiamole tribunali, relative all'area di tribunali, perché sapete bene che ieri è stata la svolta epocale, perché è arrivata la vittoria di Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, di fatto una vittoria, una spallata alla giustizia sportiva che avevamo già anticipato tempo fa, con la Corte di Giustizia Europea che dà ragione ad Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, dicendo che la giustizia sportiva non può decidere senza che ci sia poi un organo terzo giuridico che possa in qualche modo stabilire se certi provvedimenti sono giusti, sono leciti o sono iniqui, e quindi vanno eventualmente cancellati con tanto di eventuali risarcimenti che si possono avere. Ne abbiamo a lungo parlato, Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene sicuramente possono chiedere eventuali risarcimenti. Ricordiamo che la Corte di Giustizia Europea non è che ha assolto Agnelli e Arriva Bene, ha soltanto detto che c'è l'organo terzo che se ne può occupare, anzi se ne deve occupare, che non è una decisione che può arrivare esclusivamente dalla giustizia sportiva, quindi poi eventualmente si ritornerà alla TAR da parte di Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene. Maurizio Arriva Bene ha più che una carta in mano per far capire che non c'entrava neanche all'epoca dei fatti e quindi che meriterebbe un risarcimento cospicuo. Andrea Agnelli porterà le sue carte, le sue dimostranze, e lì poi il TAR potrà finalmente intervenire, e questo si è rotto di fatto un fronte importante che cambia definitivamente il corso della giustizia sportiva. Per quanto riguarda Arbitropoli, sapete bene di tutte quelle che sono le intercettazioni venute fuori dal Corriere della Sera e del fatto che la giustizia ordinaria in quel caso ha deciso di archiviare la vicenda dicendo che non c'era un vero e proprio sistema ma delle interferenze saltuarie. Così poi sono venute fuori le intercettazioni, stanno continuando a venire fuori, la palla passa adesso a Chinè, e in quel caso Chinè, in quanto procura federale, dovrà decidere se quello che è emerso anche dalle intercettazioni o dalle carte dell'inchiesta portata avanti dal PM Ascione, che poi ha controfirmato l'archiviazione dal punto di vista giuridico ordinario dell'inchiesta, può servire per eventualmente procedere verso quella che può essere una penalità, una penalizzazione di uno o due punti o chissà cosa, o semplicemente di multe nei confronti dell'Inter, che ci dicevano non essere indagata, ma che poi nel momento dell'archiviazione abbiamo scoperto che era comunque un club indagato, e quindi c'era l'Inter in queste analisi, in questa inchiesta che stava portando avanti appunto il PM Ascione. Quindi la palla passa alla giustizia sportiva. Uno si può fare la domanda, ma quindi con la sentenza della Corte di Giustizia Europea interpellata da Andrea Agnelli vuol dire che in ogni caso qualsiasi provvedimento della giustizia sportiva può essere cancellata dal TAR? No, non tutto naturalmente, il TAR interviene soprattutto per le persone fisiche, anche nei confronti dei club, qualora dovesse riscontrare che c'è un provvedimento iniquo rispetto a quelle che sono le colpe o comunque le accuse portate avanti o dalla giustizia ordinaria, in questo caso dalla giustizia sportiva. Quindi se l'articolo 4, per fare un esempio, del codice di giustizia sportiva dovesse sancire che una squadra, un tesserato qualsiasi ha violato la lealtà sportiva, allora in quel caso il TAR non può farci nulla e la giustizia sportiva può invece, davanti a prove certificate, intervenire. Nel frattempo impazza il mercato. Ieri arriva un colpo della Juventus in tarda serata, in gran segreto arriva Celik dalla Roma, nel senso che Celik era a scadenza di contratto, la Roma era sicura di avere in mano il rinnovo del giocatore, 2,8 più di base fissa più 800.000 euro di bonus vari. La Juventus, con una telefonata evidentemente di Frederic Massara, che ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa con la Roma, è intervenuta, ha alzato la posta a 3,2 sempre con 0,8 di oneri accessori, e a quel punto il giocatore ha detto sì alla Juventus. Ieri anche di fatto l'ufficialità della Juventus con una nota ufficiale. Juventus che poi oggi alle ore 4 si presenterà con Luciano Spalletti, appunto, che farà la sua prima conferenza stampa. Nel frattempo ci sono tante altre notizie di mercato che impazzano, e c'è un'idea molto particolare del Milan che sta pensando eventualmente di puntare su Foden, sfruttando anche gli ottimi rapporti con Manchester City, al quale, come sapete bene, aveva ceduto anche Reinders. Detto questo, buongiorno da Vincenzo Manangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia. Diamo il buongiorno subito a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Ho messo tutti i temi sul tavolo, così con calma, con ordine ci muoviamo. Archiviamo le cose più fastidiose di cui parlare, più complicate di cui parlare, ma che sono comunque importanti. E parto dalla Corte di Giustizia Europea e da quella che comunque di fatto è una vittoria di Andrea Agnelli, che dà una spallata alla giustizia sportiva, che di fatto adesso dovrà ricostituirsi, ricostruirsi, e questo può rappresentare anche una sorta di caso Bosman, se vogliamo, per certi versi. Ti chiedo il tuo parere.
2: Ah sì, sicuramente cambierà lo scenario. È vero che, se si va a leggere bene nelle righe, la giustizia sportiva ha ancora un ruolo centrale, solo che nel momento in cui la pena ha un rilievo anche a livello europeo da parte dell'imputato, allora si può ricorrere al TAR. Quindi non è che la giustizia sportiva non ha più potere, ha un potere diverso, ok? Però per Andrea Agnelli, che arriva bene, credo che sia una vittoria importante, perché apre possibilità infinite adesso. Io non amo molto il fatto che si parli molto di burocrazia, però in questo caso credo che sia un passo in avanti piuttosto che un passo indietro, quindi prendiamolo per quello che è, un occhio più, diciamo così, globale sugli affari dello sport.
1: Che chiaramente toglie, diciamo, un po' di potere, Fabrizio, alla giustizia sportiva, e soprattutto, se poi vai a analizzare un po' tutte le carte, anche le vicende Calciopoli sarebbero andate in maniera probabilmente diversa sotto tanti aspetti. Però non si può tornare indietro, ma si può guardare avanti con un qualcosa che possa essere più giusto ed equo per tutti. Questo è un aspetto. Sulla questione arbitropoli penso che di aver detto poi tutto. Poi su questo, ripeto, la palla adesso passa a Chinè, quindi deciderà lui il da farsi, riscontrando o meno eventuali colpe da parte dell'Inter, che a questo punto risultava indagata. Su questo anche ti chiedo due parole.
2: Mi sembra tanto rumore per nulla, cioè io credo davvero che si sia arrivati a questo punto con le idee piuttosto chiare. Non ci vedo nulla, e non credo che tanti cambiamenti nel momento in cui le carte verranno presentate da Chinè. Tanto rumore per nulla, caro mio.
1: Detto questo, Fabri, andiamo a parlare di calcio. Prima voglio aprire la pagina relativa al mondiale, però, e ti chiedo, sei più deluso dalla prestazione della Francia contro la Spagna o più deluso dall'Inghilterra, che a un certo punto era in vantaggio e paradossalmente ha scelto di giocarsela all'italiana, ma sapersi difendere anche per tanti minuti contro una squadra piena di talento, di rabbia agonistica come l'Argentina, o lo sai fare, noi su questo eravamo maestri, o soccombi, e di fatto è stata un'altra scelta sbagliata di Tuchel.
2: No, deluso no, perché mi sono esaltato per chi poi ha vinto, cioè la Spagna ha fatto un partitone, ha dimostrato che non basta solo il talento, la Spagna ci ha messo altro e alla fine ha portato a casa meritatamente la vittoria, facendo sciogliere una Francia che fino a quel momento sembrava la favorita numero uno, tant'è che prima del mondiale avevo messo la mia fiche sulla Francia. E bellissima invece l'altra semifinale per tutto quello che è successo, al di là del fatto che vedere l'Argentina nuovamente in finale, una squadra che davvero ha qualcosa di particolare, ha un cuore immenso, giocatori che arrivavano da una stagione

0: complicata, no? Penso a Paredes, che in Italia non ha mai convinto, De Paul gioca in America, e non cito Messi perché vabbè, sta facendo un mondiale da pallone d'oro, quindi bellissimo quello che è successo in casa argentina, però lasciamelo dire, cioè, ci sarà un motivo per cui l'Inghilterra non va mai in finale. Cioè, ha buttato via un'occasione d'oro, infatti io parlo con i miei colleghi inglesi, cioè sono veramente inviperiti con Tuchel, che l'ha combinata grossa, perché tu non puoi, dopo aver fatto un gol importantissimo e che poteva tagliare le gambe a chiunque, ma non all'Argentina, dovevi mettere in conto che questa squadra, l'Argentina intendo, con Capoverde, con la Svizzera, cioè questi non muoiono mai, quindi veramente modificare così tanto l'assetto e soprattutto pensare di difendere un 1-0 è stato un autogol tremendo, e giustamente, dico giustamente, l'Inghilterra ne ha pagato le conseguenze, perché se fosse passata con quell'atteggiamento per me sarebbe stato triste per il calcio, e invece la giustizia divina, come l'ha definito qualcuno, ha fatto quello che doveva fare. Capisco la delusione degli inglesi, che è più un'arrabbiatura. Io non so se ricapiterà un'occasione del genere. Kane ha una certa età, quindi poi dovrei trovare un centravanti di quel livello, quindi non lo so, occasione buttata via quando davvero era un passo dalla finale.
1: Ma buttata via malamente, molto sì, più sì. Secondo te della Francia di Deschamps, che ha di fatto consegnato il centrocampo alla Spagna mettendo un uomo in meno, poi a un certo punto togliendo anche Rabiot soltanto perché era ammonito, e anche lì tante critiche sono arrivate.
0: Beh, però la Francia proprio non ha giocato, cioè non è scesa in campo.
1: Perché proprio inizialmente è stato tutto sbagliato probabilmente nelle scelte.
0: Sì, ma soprattutto non c'era quella testa, probabilmente la pressione, la paura di sbagliare, non era la solita Francia, ma c'è da dire che la Spagna ha giocato invece una partita perfetta, quindi in questo caso la posso accettare un po' di più la sconfitta della Francia, perché se non giochi è difficile che vinci, mentre gli inglesi veramente l'hanno gettata alle ortiche. Ma malamente, come hai detto tu, cioè proprio nel momento in cui dovevano continuare ad attaccare, cercare il secondo gol, mandare al tappeto Messi, di colpo ha smesso di giocare e alla fine ha preso due gol che ci stanno tutta la vita. No, guarda, sulla Francia certo fa male uscire così, non dico che sia ok, va bene, siamo arrivati in semifinale, che bello, però proprio non hanno giocato, e questo ci dimostra tanto, ci dimostra che Mbappé è un giocatore eccezionale, ma probabilmente soffre un po' le partite, diciamo così, decisive. Olysee non è ancora pronto, e non puoi prescindere da giocatori come Rabiot. Io quando l'ho visto sostituito a fine primo tempo, ero con amici, e ho detto, io non l'avrei mai tolto, ma proprio mai. Anche perché uno che sa gestirsi, quante espulsioni ha preso Rabiot nella sua carriera, cioè non è uno che rischi che prenda rosso perché non è uno che sa gestirsi, quindi ecco, quello per me è stato un azzardo, però non è che sia dipeso da quella la sconfitta, no, è proprio la Francia che non ha giocato.
1: E la Spagna, che è stata molto molto brava, ordinata, insomma, e Della Fuente ha spiegato un po' a tutti, compresa forse soprattutto a noi, come bisogna ristrutturarsi dal punto di vista calcistico, no? Ha allenato praticamente tutte le under, e in 10 anni poi è arrivato a portarsi i ragazzi che già aveva preparato, che già con noi lo conoscevano, in prima squadra, e vedi la differenza, no? Vedi la qualità.
0: Beh, però Vin, aspetta. Allora, nulla da dire su Della Fuente, che sicuramente sta facendo il suo, però permettimi, con una squadra così, io non dico che puoi metterli chiunque, però arrivi a certi risultati abbastanza facilmente. Cioè, se guardiamo la rosa della Spagna, beh signori, centrocampo così è difficile trovarlo proprio nel mondo. Yamal ce l'hanno solo loro, hanno due attaccanti per me incredibili, perché Oyarzabal

0: e Merino quando entra fa sempre gol. Tu hai Kubarsí che a 19 anni è probabilmente il centrale giovane più forte al mondo. In porta è uno che gioca con i piedi come se fosse un centrocampista, cioè non è che, per l'amor di Dio, bravissimo De La Fuente, però ha una rosa stellare, ha una rosa stellare. È bravo secondo me a gestire il gruppo, però penso che sia più merito di una squadra con un talento fuori dal comune, ma non tanto quello, perché anche la Francia ha talento e forse ne ha di più, ma questi sanno giocare a pallone e soprattutto non soffrono la pressione. Cioè Yamal, al di là che è un ragazzo giovane, quindi magari gioca libero, però ragazzi, questo prende palla e punta l'uomo, cioè perde palla, cerca di recuperarla. E il pressing che fanno i centrocampisti spagnoli è impressionante. E poi rispetto al passato, quando ero giovane io, hanno trovato due attaccanti che in un modo o nell'altro fanno sempre gol. E non ho citato Dani Olmo, che secondo me tra tutti, tolto Yamal, è il giocatore più talentuoso che hanno. Quindi, bravo, insomma,
1: ha fatto anche un gran mondiale, mi permetto, perché veramente con grande ordine ha giocato, ha trovato il passo giusto e riescono a trovare poi la Spagna queste trasformazioni. Se ricordi bene, anche quando c'era Morata, tu dici non era l'attaccante che faceva la differenza, ma era l'uomo che con i suoi movimenti in quel concetto di squadra faceva la differenza. Ecco perché poi funzionano anche le cose, cioè la duttilità di tanti giocatori spagnoli.
0: Sì, poi Cucurella sta facendo un mondiale incredibile, incredibile. Però, ripeto, giocano bene, pressano altissimi, non hanno paura di cercare il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto gol e hanno un Yamal al 50%. Che si vede che non è al massimo della forma. Quindi, ripeto, De La Fuente bravo, ma il merito è più di una squadra, onestamente, di un'altra categoria. Leggevo che è la decima finale che giocano e hanno vinto 4 su 9. Cioè, ragazzi, ultimamente direi che vanno benissimo, visto che ha fatto gli europei.
1: Sì, sì.
0: Insomma, ha in mano una squadra di livello alto, lui bravissimo a gestirla.
1: Assolutamente, assolutamente, questo non è roba da poco. Chiudo il discorso nazionali chiedendoti se fosse davvero Pirlo la scelta del duo Maldini-Leonardo, virgola, oggi è uscito il nome di Palladino, qual è il tuo pensiero?
0: Il mio pensiero è che mi voglio fidare di Maldini e Leonardo a prescindere. Diciamo che tra tutti i nomi che mi sarei aspettato, sicuramente non avevo messo in conto quello di Pirlo. E benché meno quello di Palladino, ma credo che sia più una questione giornalistica Palladino. Quello che spero, che mi auguro, è che veramente Maldini e Leonardo capiscano che i tifosi italiani non ne possono più. Cioè siamo andati oltre, quindi non possiamo accettare nulla che non sia una nazionale che vince e convince. Cioè non c'è altra via, no? Come dice il Mandaloriano. Quindi se sarà Pirlo, l'importante è che Maldini e Leonardo ci garantiscano che sia la soluzione giusta per quello che si aspettano gli italiani, ovvero una nazionale che faccia veramente la differenza, che faccia qualcosa in campo. Poi io avrei preso altre strade, magari non sono possibili. Leggevo Guardiola che in un podcast ha detto che praticamente sta pensando ad altre cose, quindi quasi a far capire che manco ci pensa la nazionale italiana, ma come normale che sia, aggiungo io. E non so, forse Mancini e Conte non convincono pienamente il duo Maldini e Leonardo, ma ci sta, cioè io mi fido ciecamente di Maldini e Leonardo. Certo, pensavo a un nome diverso, però se lo scelgono vuol dire che sono convinti e se ne prenderanno la responsabilità.
1: Passiamo al calciomercato, perché ieri la tua Juventus, la nostra, cioè, così, insomma, piazza un colpo, perché Celik sembrava pronto a dire sì alla Roma, tutto organizzato, tutto apparecchiato, e invece questo è un aspetto nuovo di questa Juventus, che dalla sera alla mattina all'improvviso ti chiude un colpo che non ti aspettavi neanche se stesse seguendo in maniera molto attiva. Ha detto che su Celik c'era sicuramente anche Comolli, però se era uscito dai radar, forse tutti si erano concentrati, ma quando arriva Colomani, ma quando arriva eventualmente Dibu Martinez, ma cosa si farà con Lucumi, cosa si farà con Kessié, si abbassa?

0: si alza, può accettare l'offerta a ribasso, e all'improvviso la Juventus va a prendersi letteralmente Seik. Neanche il tempo che la notizia entri nel circuito, sfuggita anche ai più degli esperti di mercato, ed ecco che il giocatore è già a Torino a conoscere Spalletti, a incontrare Spalletti e conoscere la squadra. Che operazione è stata quella della Juventus? Ti ho perso, Fabri?
1: Ci sono.
0: Ecco, adesso ti sento. Che operazione è stata?
1: È stata un'operazione meravigliosa, ragazzi. Talmente meravigliosa.
0: Ti sto perdendo nel momento migliore. C'è qualcosa, tipo c'è il campo che proprio non regge. Vogliamo riprovare a chiamarlo?
1: Sì.
0: Ah, vai, ci vai. Ok, ti sentiamo, vai.
1: Magari qua, sai, il tempo è quello che è. Dicevo che è un'operazione meravigliosa, perché dimostra come Carnevali bisogna dargli il tempo di fare quello che ha in testa di fare. Cioè rubare il... Attenzione, mi è arrivata la notizia 20, no? Una notizia, è morto Osvaldo Bagnoli.
0: Ah, ti è arrivata questa notizia tristissima? Possiamo darla,
1: sì.
0: Cioè è verificata?
1: Sì. Gazzetta dello Sport.
0: Ah, ok.
1: Mamma mia, questo mi colpisce molto.
0: Assolutamente.
1: Se ne va un gigante, ragazzi, per chi non lo sapesse, Osvaldo Bagnoli ha portato, sì, il Verona allo scudetto, è stato un allenatore incredibile. L'ho sentito tante volte, che brutta notizia.
0: Sì, mi sta arrivando in questo momento anche a me, la giriamo anche ai nostri gruppi, perché è una notizia sicuramente...
1: Non volevo dare questa notizia in diretta.
0: No, ma hai fatto benissimo. Di fatto, evidentemente, insomma, sta arrivando conferma un po' da tutte le parti. Andiamo a leggere allora quello che dice la Gazzetta dello Sport. Osvaldo Bagnoli è morto, fu ovviamente l'allenatore dello storico scudetto dell'Hellas Verona, aveva 91 anni, ricordiamo, no? Quel Verona nella stagione 84-85, l'allenatore del leggendario scudetto aveva 91 anni, si è spento all'ospedale Borgo Roma di Verona, e quindi a breve poi sapremo qualche dettaglio in più. Sicuramente, diciamo, a 91 anni possiamo dire che ha fatto una vita straordinaria, ha raccontato tanto delle pagine del calcio, e probabilmente una delle prime squadre, a parte il Cagliari di Gigi Riva, che mi viene in mente nel passato quando le piccole facevano fatica a emergere, mi viene in mente immediatamente il suo Verona, che era a ridosso di quello che poi fu il Napoli di Maradona, no?
1: Ma sì, è stato veramente, come dicevo prima, un gigante del calcio. Cioè, Osvaldo Bagnoli è riuscito in un'impresa che è nella storia del calcio e che nessuno mai gli porterà via. Cioè, quel Verona ha sorpreso l'Italia, ma il mondo. Quindi Elkier, veramente una squadra incredibile, un allenatore poi umilissimo, ovviamente vecchia generazione, ma sempre super disponibile. Io ricordo delle interviste in cui diceva: dai fai fretta che devo andare. Quindi un uomo, sì, per bene,
0: genuino,
1: per
0: molto
1: bene.
0: Genuino, devo dire.
1: Sì, assolutamente.
0: Fabio, uno di quegli uomini che mi permetto di dire, così cogliamo l'occasione di questa brutta notizia che vi dobbiamo dare in diretta, uno di quei giocatori, di quegli allenatori, di quegli uomini di calcio che difficilmente riesce a vedere in questo calcio. Il valore,
1: sì,
0: dell'umanità.
1: Purtroppo sì, ma è cambiato anche tutto, Cioè, nel senso, sai, ogni allenatore ha la sua era, come dico io, no? E forse è bello così, nel senso giusto così. Bagnoli andava benissimo in quel periodo ed è stato bravissimo a credere in qualcosa che sembrava veramente utopia pura, cioè vincere lo scudetto con l'Hellas Verona, che è una cosa fuori da ogni logica.
0: Te ne devo dare un'altra di brutta notizia.
1: Che mattinata!
0: Io avevo detto venerdì. Vabbè, comunque, allora, è un grave lutto questa volta, veramente, che tocca, perché colpisce il CT dell'Under 21 Silvia Baldini, perché a 30 anni si è spenta la figlia Valentina. Era affetta sin dalla nascita da una grave malattia, e Maldini ha parlato nel corso degli anni dell'amata Valentina, spiegando: mi ha insegnata ad amare senza pretendere nulla in cambio. Valentina mi ha fatto capire cosa significa amare incondizionatamente, così come mia moglie mi ha fatto capire cosa voglia dire costruirsi una famiglia. Avere una famiglia significa cercare di capire i problemi, soprattutto quelli di chi sta peggio, e ci ha dato ci ha dato una certa unità. Sono arrivati in questi minuti messaggi

0: di cordoglio del club in cui Baldini ha allenato, come Carrarese e Perugia, che quindi di fatto ci confermano la scomparsa della sua amata figlia Valentina a 30 anni. Ricordiamolo, da quello che stavamo dicendo, era affetta da una grave forma di tetraparesi spastica. È una brutta giornata da questo punto di vista, Fabio.
1: Beh, insomma, l'hai detto, venerdì 17, insomma, anch'io sono un po' scaramantico, però mannaggia.
0: Veramente.
1: Non proprio le notizie che vorremmo sentire, ecco.
0: Direi proprio di no. Senti, chiudiamo questo editoriale riportandoci un'altra volta un po' su quelle che sono le notizie di calcio. Stavamo commentando appunto l'arrivo di Seic, che è difficile chiaramente portarsi dal sacro al profano, però ci dobbiamo riuscire a provare a farlo comunque. Al di là di questo, la Juventus, sempre dalla Roma, sta cercando di flirtare con Pellegrini, oltre a Pellegrino del Parma, quindi potrebbe diventare una formazione con nomi molto assonanti. Ma tornando a Lorenzo Pellegrini, è un giocatore che, per il quale varrebbe la pena secondo te puntarci, perché è un giocatore che dal punto di vista della regia è bravo, bravissimo, secondo me è un regista molto bravo, ha un'ottima tecnica, però negli ultimi due stagioni 200 giorni fermo per infortunio, questo secondo me fa riflettere molto, immagino.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: La questione palestra, perché lì erano molto tranquilli, avevano già individuato l'elemento giusto, italiano, il prezzo giusto, e quindi la decisione di Palestra di andare al Chelsea, secondo me, ha messo un po' in crisi l'Inter. Non ho dubbi che alla fine troveranno l'esterno che vogliono. Dovesse essere Spence, credo che sia veramente un grande acquisto. Mi sembra strano che un nazionale inglese lasci la Premier League per andare all'Inter, non perché l'Inter non sia all'altezza, però ha fatto un gran mondiale, ne parlano tutti bene in Premier League, se ne va? Boh, non lo so, ho un po' di dubbio.
0: Chiudo il ragionamento chiedendoti un tuo parere, perché tra poco avremo Lorenzo Di Benedetto da Tutto Mercato Web. Lorenzo ha detto due giorni fa un qualcosa che poi di fatto è stato confermato dallo stesso Suarso, presidente del Como. Il Como ha lanciato un andamento particolare, cioè no ai paletti del fair play finanziario, piuttosto mi prendo la multa, ma non impedisco a me di costruire una squadra forte, perché tanto se la mia squadra è forte vado a vincere, incasso soldi perché vinco e pago la multa. È una strada che più o meno sembra che abbia seguito un po' la Roma, no? Che poi quando doveva completare il fair play finanziario ha detto no, stavolta me ne frego, vado avanti, ho fatto per 5 anni, 4 anni, quindi nell'ultimo lo abbono. È una strada che sta seguendo la Fiorentina, che deve restituire 6 milioni dei pagamenti.

0: pagare una multa di 6 milioni all'UEFA, ma sta acquistando sempre. Può essere una soluzione più rischiosa o più calcolata?
1: No, calcolata. Secondo me la dirigenza del Como sa perfettamente quello che vuole fare, e vuole fare un Como importante, veramente di primissima qualità. Quindi penso sia tutto ragionato. Che è un grande acquisto, veramente un grande acquisto, finalmente un italiano. No, il Como poi insomma hanno rinunciato anche a cifre importanti, per tenere i vari assi che hanno.
0: Non solo, ha proprio detto di recente che ha rifiutato tanti soldi anche per Adda, se non sbaglio, e quindi insomma ha fatto veramente uno sforzo su Arso clamoroso, ha rifiutato anche le offerte per Fabregas, ma naturalmente là è stato più Fabregas che le ha rifiutate, quindi insomma devo dire che sta rompendo un fronte, e il Como è destinato a crescere. Chiaramente poi il fair play finanziario subentrerà dall'anno prossimo, lui ha detto sì, lo stadio lo faremo, non vi preoccupate, non ci allarmiamo, però vedi, è calcolato, dici tu, vediamo quanto calcolato sarà, perché poi il rischio grande qual è? Fallisci la stagione e là la scure diventa pesante.
1: Però io ho grandissima fiducia nel Como, credo che ci farà divertire per tanto tempo.
0: Grazie a Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri, un grande abbraccio.
1: A voi, alla prossima.
0: Ci fermiamo qui con lo spazio, tra poco comincia Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto, poi avremo Luca Calamai, poi il nostro spazio mondiale, vi aspetto.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News. Ci avviciniamo sempre di più alla finale del campionato del mondo. Domenica sera Spagna e Argentina si contenderanno il titolo, con l'Albiceleste che andrà a difendere la Coppa vinta 4 anni fa in Qatar. Dall'altra parte la Spagna, che dopo essersi laureata campione d'Europa 2 estati or sono, vuol vincere anche il titolo mondiale. In tutto questo continua a essere al centro dell'attenzione anche il mercato di Serie A, che finora non è decollato del tutto perché grandi colpi non se ne sono visti fino ad adesso. Però entriamo ora nel clou, e con la fine del mondiale appunto le trattative dovrebbero anche subire un'accelerata. Ne andiamo a parlare con il primo ospite della trasmissione di oggi, che è un ex calciatore, lo ricorderete soprattutto con la maglia della Fiorentina, ma anche del Cagliari, del Genoa tra le altre. È Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Non possiamo che ripartire dal mondiale in queste ore. Abbiamo il quadro della finale, sarà Spagna-Argentina, una finale forse non attesa all'inizio del torneo, un po' perché i campioni del mondo in carica, che sono praticamente lo stesso gruppo di 4 anni fa, era difficile immaginarseli di nuovo in finale. Invece stiamo vedendo anche un Messi in condizioni stratosferiche. Dall'altra parte la Spagna ha fatto fuori la Francia in semifinale, che doveva essere la squadra imbattibile, invece al primo grande test si è sciolta abbastanza facilmente. Che cosa ci hanno detto le semifinali, Mauro, e che finale ti aspetti domenica sera?
1: Allora, secondo me ci hanno detto che riguardo la prima, Francia-Spagna, dove una squadra nettamente aveva fatto vedere potenzialmente, ma anche sul campo come la Francia, un calcio incredibile, nel senso che con giocatori incredibili più che un calcio incredibile,

0: ha dovuto soccombere a una giornata storta davanti all'organizzazione spagnola e gran possesso, a grande mentalità della Spagna che ha meritato ovviamente di vincere la partita e andare in finale. E questo ci insegna, ci fa capire che anche se tu hai una squadra con tanti campioni come c'è la Francia, non è detto che si possono vincere i mondiali e le partite. Devi fare sempre essere organizzato, avere un'idea. E poi mettere a disposizione questa tutte le grandi potenzialità che c'hai. E la Francia le potenzialità ce le ha, però la Spagna ha dimostrato di avere più gioco e ha meritato la finale. Dall'altra parte, invece, è una partita incredibile, secondo me, perché l'Argentina, che ho seguito tutto il mondiale, fosse stata la partita migliore che ha fatto. E dal canto suo, l'Inghilterra, secondo me, la partita. Tuchel ha fatto un errore incredibile. Non penso ci sia stata una partita che mi ricordo così segnata dalle male decisioni, diciamo, di un allenatore, perché sull'1-0, se l'Inghilterra avesse continuato a giocare e avesse giocato anche contro la difesa dell'Argentina, che secondo me non è al top, avrebbe magari potuto fare altri gol. Però le sostituzioni di Tuchel sono state, secondo me, disastrose, perché mettendo dentro tanti difensori ha abbassato troppo la squadra. E ha potuto fare sì che l'Argentina giocasse nella metà campo, l'avversaria, con un Messi, come hai detto te, in condizioni di forma stratosferiche, e ha potuto mettere tutto il suo genio e poi ha vinto la partita meritatamente, secondo me.
1: Ecco, visto tutto quel che è successo negli ultimi giorni, appunto con le semifinali, ti chiedo che canovaccio ti aspetti in finale, perché appunto l'Inghilterra, l'hai detto anche tu ora, ha pagato l'essersi abbassata nettamente, praticamente consegnandosi all'Argentina. La Spagna, questo sappiamo che non lo farà, perché è una squadra che gioca, che tiene sempre la palla, un po' come prova a fare anche l'Argentina, ma con molta più qualità. Ecco, che partita sarà la finale di domenica sera?
0: Ma sicuramente a livello di gioco la Spagna la vedo col pallino in mano, anche ha un gioco un attimino, come detto te, Mario, un po' più veloce rispetto a quello compassato dell'Argentina, però secondo me è una la finale è una partita a sé, può succedere veramente di tutto, e il pronostico è molto difficile secondo me, perché dipende veramente dalle situazioni, da cosa può succedere, dal palo fuori, palo dentro, dall'invenzione di un Yamal o di un Messi. Quindi c'è troppe variabili, diciamo, per dare una sensazione di chi potrà vincere. Sicuramente, come hai detto te, invece, il gioco, la prestazione, la Spagna la farà, perché ha il suo canovaccio e potrebbe finire anche in pareggio o, io penso, illuminata da una giocata di un grande campione, che ce ne sono tanti in campo.
1: Ecco, allora chiudo sull'argomento con la domanda che da ieri, ma da sempre, fa parte del dibattito e non scomparirà mai. In questi giorni più che mai si parla, no, del più grande, se ce n'è uno, anche nel mondo del calcio. È chiaro che ogni generazione è stata segnata dal suo campione. Questa ha avuto Messi, per esempio. Prima ancora c'è stato Maradona, e quindi Pelé, e quindi Cruyff, e quindi Di Stefano. Insomma, se ne potrebbero elencare tanti. Se ne parlava molto anche negli studi Rai dopo la semifinale dell'Argentina. Marco Tardelli, che ha vissuto appunto un altro calcio, rimarcava il fatto che in quell'epoca lì, a 33-34 anni, si smetteva di giocare. Invece Messi ha dato forse non il meglio di sé, ma comunque ha continuato a fare quel che ha fatto anche dopo i 34-35. Secondo te ci sarà mai una risposta a tutto questo, o anche tu sei d'accordo che ognuno è figlio della sua epoca e non si può andare oltre?
0: Sì, beh, sicuramente ognuno secondo me è figlio della sua epoca. Io ho avuto la fortuna di vedere, mi ricordo molto bene Maradona ovviamente, perché quando ero ragazzino l'ho visto tante volte giocare e illuminava veramente la scena in modo incredibile. Il dibattito che magari c'è fra i campionissimi, ma magari si parla tra Maradona e Messi, è ovvio che io adesso, vedendo tutto, se dovessi essere, sarebbe difficile sceglierne uno. Però penso che Messi, quello che ha fatto vedere con continuità, come hai detto te, anche durante, dopo i 30 anni, dopo i 33, adesso ce n'ha 39 addirittura, e quindi ha dimostrato un talento incredibile, e anche oggi, che secondo me è ancora più difficile, perché tu giochi oggi contro ragazzi che vanno veloci, sono allenati molto meglio rispetto allora, no? E tu a 39 anni fai ancora la differenza, vuol dire che sei un mostro. Secondo me, Messi merita, non sta a me dirlo sicuramente, però per me è il più forte di tutti.
1: E questa è una bella

0: chiosa e chioso anch'io sull'argomento per passare oltre. Ti faccio una domanda allora più sui confini italiani, Mauro. Stiamo vedendo un mercato di Serie A abbastanza bloccato, diciamocelo francamente, non c'è stato ancora un grandissimo colpo, qua, più o meno scavallata la metà di luglio, le società sono ancora abbastanza firmi. Cosa pensi che stia succedendo ai vari club? L'Inter non ha preso Kalaili perché non ha passato le visite mediche, la Juventus sta continuando a trattare il Dibu Martinez e Kolo Muani, il Milan è abbastanza imbrigliato, il Napoli non ha ancora fatto grossi movimenti, insomma, qual è lo scenario attuale secondo te?
1: Beh, ovviamente ogni squadra, lo scenario è un po' simile come detto te, perché è un po' fermo il mercato in generale, perché anche ci sono stati anche i mondiali, quindi capisci che magari la situazione si protrae un po' più in là nel tempo. Ovviamente ogni squadra ha le sue cose, ad esempio il Milan ha fatto già due, secondo me, ottimi acquisti, perché Gila lo reputo uno dei difensori migliori dell'anno scorso, che ha dimostrato veramente grande capacità, grande voglia, grande agonismo, grande dedizione. Secondo me il Milan ha fatto un grande acquisto. Ramos, speriamo che per il Milan faccia meglio di tutti i predecessori, perché questa maledizione numero 9 al Milan c'è da tanto tempo e speriamo finisca con lui. Lui ha le qualità per farlo, e poi con l'arrivo anche di un allenatore suo connazionale farà di tutto per esaltarne le qualità. Le altre squadre sono un po' bloccate, perché ci sono, vedi, il Napoli, Allegri è arrivato, deve conoscere bene la rosa, c'è tanti giocatori in rosa, ovviamente deve anche cederli, quindi tutte le squadre devono calmierare un po' il discorso tra acquisti e cessioni, quindi risulta in questo momento un po' difficile un po' il tutto. Mi piace come si sta muovendo il Como, perché come al solito ha preso sempre i giovani bravi, ha sostituito Sergi Roberto con un centrocampista del Getafe che ha i suoi anni, però ovviamente questo ti dà anche un segnale che il Como non solo va a prendere i giovani che potenzialmente possono diventare bravissimi, ma sa bene anche dove intervenire con gente di esperienza. La Fiorentina ha fatto quella che ha fatto il mercato più importante in questo inizio, con Paratici, che ha preso giocatori veramente atta su tutti, per cambiare proprio il segno, insomma, di quello che è stato anche l'anno scorso, soprattutto quello che è successo. L'Inter è stata sfortunata con Palestra e con Caidi, e adesso vediamo cosa potrà succedere, perché il ruolo di esterno destro è importante e non è che ce ne siano tantissimi sul mercato. Ho visto questo Spence ieri che ha giocato anche col Genoa, mi ha fatto un'ottima impressione, ma penso che il costo del cartellino sarà elevatissimo. E poi infine c'è la Roma, che sta trattando tutti questi ruoli sugli esterni. Gasperini ha un disperato bisogno di attaccanti che possono giocare, anche perché pretende molto da quelli, quindi ci vogliono anche sostituti. Sta verificando tanti giocatori, prima o dopo arriverà qualcuno, e penso che la Roma possa essere una squadra veramente importante dopo quello che ha dimostrato anche l'anno scorso.
0: La Juventus spinge per Matteo Pellegrino in queste ore, potrebbe essere l'attaccante giusto per la Juve?
1: Beh, a seconda di quello che ha detto sempre Spalletti l'anno scorso, che la Juve non aveva un centravanti vero, ovviamente Vlahovic a intermittenza, le caratteristiche sono quelle, però penso che la Juve, non so adesso le strategie, ma farà di tutto per prendere Colomoni. Se questo non fosse possibile per questioni economiche, Pellegrino sarebbe, diciamo, una seconda scelta, chiamiamola così, ma molto, molto buona, e soprattutto penso che possa far piacere a Spalletti, che ha sempre avuto nelle sue squadre un centroavanti vero da area di rigore come lui, che incarna queste caratteristiche.
0: Hai citato il Como prima, che sarà l'anno prossimo non solo di nuovo protagonista in Serie A, ma addirittura in Champions League. Il Como ha preso anche Liberali, che era un ragazzo molto interessante, richiesto da grandi squadre. Alla luce anche di quel che dicevi prima, Mauro, ti sembra che il Como si stia attrezzando per andare anche oltre quel che ha fatto in Italia? Perché fare un altro scalino in Serie A vorrebbe dire provare a vincere lo scudetto, perché la Champions l'hanno già raggiunta. È un traguardo ambizioso, però questo Como per ora ci ha lasciato sempre a bocca aperta.
1: Dopo il campionato veramente incredibile dell'anno scorso, io mi aspetto una conferma in modo sereno, anche perché gli acquisti li sta facendo, come hai detto te, oltre a quelli che ho detto io, c'è anche Liberali che l'anno scorso fa.

0: fatto molto bene. È un giovane italiano che tutti noi pensiamo possa essere uno dei prossimi, veramente anche per la nazionale, talenti da avere nel nostro organico. Amando Como, secondo me, ha fatto una scelta ottimale e ha una rosa che può competere. Secondo me, il Como vuole farsi conoscere anche in Champions League, perché ricordiamo che comunque ha speso anche 60 milioni per Nico Paz, quindi cioè, i soldi li ha spesi. Aver tenuto Nico Paz è un grande investimento e per poter andare in Europa, secondo me Fabregas ha questa voglia di mostrare il suo progetto anche all'estero, quindi di fare molto bene la Champions League, ma con i giocatori che in rosa ha, secondo me sarà sempre la mina vagante anche per il campionato italiano. Non, o a dirti di vincere lo scudetto, non lo so, però sicuramente da stare sempre nell'alta classifica, facendo conoscere Como e il gioco del Como anche in tutta Europa, che questo penso sia l'obiettivo del prossimo anno.
1: L'ultima domanda, Mauro, te la faccio sulla Fiorentina che avevi già citato. Ha ancora uno slot da giocarsi per i giocatori al di fuori dell'Unione Europea? Ad oggi stanno cercando Arokodare per l'attacco e Oulahi per il centrocampo. La seconda è una trattativa che ci risulta nella fase più avanzata. Che profili sarebbero per quello che ha ad oggi grosso a disposizione? Da ricordare che in queste ore è anche decaduta, giusto a onore di cronaca, la clausola rescissoria che era attiva fino al 15 luglio per Kean da 62 milioni di euro, che come da attese non ha pagato nessuno.
0: Sì, sai, Paratici secondo me si sta muovendo molto bene. Anche questi due giocatori qui sono importanti, uno per l'attacco e uno per il centrocampo. Se, vedendo le strategie, dipende anche, lui sa benissimo anche chi magari può cedere, no? Non so se Kerr rimane piccoli, magari prendere un altro attaccante, non lo so. Se magari però c'è una richiesta per piccoli, lui deve prendere un attaccante, allora il nigeriano del Wolverhampton penso che sia un'opzione ottima. A centrocampo c'è anche il discorso di Torsved, che è sulla bocca di tutti da tanto tempo. Ovviamente il giocatore della Costa d'Avorio ha fatto un ottimo mondiale, rappresenta un centrocampista moderno, un box to box, non ha grossissime doti di altezza fisiche come può avere Torsved, e anche là dipende un po' dalle caratteristiche principali che secondo Grosso necessitano come cambio al centrocampo. Io rimarrei sempre, fossi io a decidere, diciamo così, mi terrei più un giocatore tipo Torsved perché è già abituato a giocare in Italia, ha dimostrato l'anno scorso, soprattutto con un gran campionato, di essere un giocatore di sostanza e questo magari può servire di più alla Fiorentina, però ovviamente poi dopo ci sono degli intrecci di mercato che noi non sappiamo e quindi ovviamente Parate ci farà la scelta migliore anche seguendo i dettami economici.
1: Mauro Bressan, grazie mille, a presto e buona serata. Chiusa
0: Ciao Ludovico, ciao a tutti, buona serata.
1: la parentesi con Mauro Bressan, ci affacciamo sul mercato di una squadra che in queste ore sta cercando di accelerare le proprie trattative. Sto parlando della Roma che riparte con Giampiero Gasperini che continua il suo progetto avviato un anno fa, Roma che appunto si sta ricostruendo perché tra rinnovi di contratto e giocatori che devono arrivare per il calcio del tecnico ex Atalanta c'è molto da fare. Allora facciamo il punto sull'attualità che riguarda i giallorossi col corrispondente di tutto il mercato web per la Roma, ossia Marco Campanella, che ci fa il punto della situazione. Marco, buonasera a te.
2: La prima settimana di lavoro estivo per la Roma sta per volgere al termine dopo il raduno dello scorso lunedì a Trigoria, in cui Gasperini ha potuto riabbracciare i suoi giocatori. I giallorossi hanno iniziato la propria preparazione con doppie sedute e lavoro in palestra e ieri si è tenuto anche il primo test della stagione, un allenamento congiunto con la Primavera in cui spiccano i gol di Dovbyk e di Hermoso. Nessun volto nuovo, come sappiamo, per Giampiero Gasperini. C'è sicuramente un mercato che ancora deve entrare nel vivo e a tal proposito non si può non citare il passaggio clamoroso, quasi a sorpresa, di Çelik alla Juve. La Roma aveva già

0: ormai definito il nuovo contratto del Turco, si aspettavano soltanto le firme, si erano già comprati i voli per il ritorno dalle vacanze con Gasperini che lo stava aspettando di fatto per il 18, il rientro a Trigoria del 18 luglio. Ieri la Juventus con un blitz di 12 ore è riuscita non solo intanto a mandare all'aria la stretta di mano tra Celic e la Roma, c'era un accordo verbale ormai definito da tempo, ma lo ha anche convinto, lo ha portato a Torino, gli ha fatto fare le visite mediche, la firma sul contratto e addirittura il comunicato ufficiale poi uscito in serata. Sicuramente questo per la Roma si tratta di una beffa, non tanto per il livello del calciatore, quanto per un mese e mezzo speso a trattare un rinnovo che non arriverà mai. Adesso è tempo di buttarsi quindi in casa giallorossa sul mercato in entrata. Partiamo proprio dalle fasce. Il nome preferito da Gasperini e D'Amico è quello di Diego Moreira dello Strasburgo. Si sta già lavorando da tempo, i contatti sono fitti, i colloqui con il calciatore si stanno portando a un buon punto, nel senso che il belga vuole venire alla Roma, si stanno cercando proprio gli accordi definitivi sull'ingaggio e sulla durata del contratto, ma sono sicuramente trattative a buon punto. Parallelamente si sta poi pensando a fare l'offerta allo Strasburgo che continua a chiedere 40 milioni. D'Amico vorrebbe scendere intorno ai 30-35, non oltre. Ovviamente la priorità poi della Roma restano i trequartisti. Sfumato ormai da un po' di settimane il sogno Greenwood, la Roma si è buttata su Garnacho per la tre quarti sinistra e Somerville sulla tre quarti destra. Si stanno portando questi due obiettivi parallelamente avanti e il problema, appunto, per quanto riguarda Garnacho è che il Chelsea non vuole venderlo a titolo temporaneo, vuole soltanto la cessione. Dall'altra parte invece per Somerville c'è innanzitutto da trovare la quadra economica con il calciatore e per quello sono giorni caldissimi e poi soltanto dopo avuto l'ok dall'olandese si andrà a trattare con il West Ham che chiede una quarantina di milioni. Sono giorni caldissimi in casa Roma per quanto riguarda il mercato, sicuramente va data un'accelerata perché ad oggi la Roma ha soltanto perso risorse e non ha avuto nessun rinforzo da questa finestra estiva.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News, era l'ultimo di questa settimana, torneremo da lunedì con tanti altri nuovi appuntamenti. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio

0: per disabili.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

6 palinsesti. Un solo canale sul 403 del digitale terrestre.

le Dolomiti si tingono di burro. Segui tutti i giorni su di qui ad alta quota.

Ciao, sono Anna, ingegnere del gruppo elettrico Manno. Nei nostri uffici lavoriamo per portare soluzioni energetiche innovative e sostenibili. Tutto parte da una produzione su misura. Valutiamo la tua struttura, le tue esigenze e le potenzialità della tua impresa. Passare energia solare non è solo una scelta intelligente per il tuo portafoglio, ma anche un contributo per il pianeta.

0: Restaurant Fano, quando Aldo sale, i prezzi scendono. Scopri Sadetate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool della BTU doppia classe A, 299 euro.
1: Non è un abito, è una scelta.
0: Smart Wisense 5 pollici QLED, 199 euro.

0: centurata e da febbraio fino al 29 luglio rinfresca la tua estate con i saldi Euronics Stufato.
1: Euronics, un mondo più amico.
2: Hai bisogno di un veicolo in dosele su misura? Castle Car, la tua soluzione. Da oltre 30 anni, siamo veicoli industriali e commerciali. Furgonette, cassoni, scarrabili e veicoli speciali. Soluzioni personalizzate, materiali di qualità, finiture a te e consegne rapide. Anche prodotti in pronta consegna. Massibilità, con assistenziale, vendita sempre a franco. Castle Car, professionalità al tuo servizio.
3: Sapete l'anno i pacchi che dite? La cerre cilare per mettere i goncini e fa viaggiare ovunque. Io li ho visti, passano tra campagne, le città e fino alle isole. E quando arrivano c'è sempre qualcuno che sorride. Cerre ci post dentro ogni pacco, una storia.
4: A casa, lavoro, in viaggio, in tempo libero, la sicurezza non può mai essere un optional. Il kit soccorso aerei è pensato per chi ami, chi lavora con il complettificato tutto ogni esigenza. Easy, sicurezza ovunque e per chiunque. Scopri tutti i prodotti sul nostro sito

0: ci alleniamo a saltare gli ostacoli sempre più alto.
1: Industria Sartoriale, azienda italiana che si distingue nel settore dell'abbigliamento per la creazione e la produzione di più maschili e femminili di alta qualità. Selezioniamo con tessuti e accessori. Ogni capo di abbigliamento prodotto è risultato di un processo rigoroso e attento. Offriamo una gamma di servizi nel settore dell'abbigliamento, coprendo ogni processo, dal design alla produzione finale. La nostra lavorazione artigianale unisce tradizione e innovazione, trasformando ogni capo in un'opera d'arte unica, realizzata con passione da esperti artigiani. Industria Sartoriale, quando un mito diventa storia.

L'azienda Eleo pone l'obiettivo di garantire un fatto servizio altamente specializzato nel ferroviario. Circa 30 anni è leader nel settore della installazione e manutenzione dei sistemi di segnalamento in Italia con Europa. Eleo, viaggiare in forza.

Longobardi. Questo programma è offerto da...

0: Un cordiale saluto, sera, bentrovati al consueto appuntamento con Azzurri ad Arquota. Parliamo di Napoli, parliamo di ritiro degli azzurri. Partiamo con una stagione che dovrebbe essere quella di Alex. Chissà, sarà la stessa di quella che è stata la stagione di Angelo Conte. Parleremo del Napoli, comunque lo faremo con competenze di calcio, molto affermato, è un tifoso del Napoli, consigliere comunale tanti anni, il grande passo della politica regionale lo ha pagato ed è oggi con noi consigliere regionale Nino Simeone.
1: Ben trovati a Senza Napoli.
0: Nino Simeone, grazie per averci dato la tua presenza di domenica, la famiglia. Noi stasera vedremo calcio e lo faremo nella seconda parte, legandoci anche con Di Maro, con la nostra Ilaria Mendoza, mi

0: suoi ospiti, le ultime notizie di Danilo. Partiamo stasera con te, facciamo, parlando delle attese che la città ripone in questa squadra.
1: Adesso siamo tutti concentrati, facciamo quasi il tifo per l'Argentina, squadra del nostro Maradona, quindi siamo tesi e anche questa è una meravigliosa situazione che viviamo in napoletani, perché il nostro collegamento con l'Argentina è quasi di sangue, anche se mi dicono che l'Argentina c'è la comunità di napoletani, questa dal punto di vista medico al mondo, quindi stiamo parlando di una succursale della nostra. Sì, c'è grande attesa per la nostra squadra. Siamo in attesa di capire quali sono le scelte del mister Allegri. Vediamo, diciamo, movimenti sulla china. Abbiamo visto di calciatori e serenità. Ho capito, ho sentito che lui ha avuto un piccolo sentimento e ha lasciato il capo. Gli altri sono lì, ma siamo all'inizio, voglio dire, sono riposati, sono rilassati. Vediamo, diciamo, in quella dita, questo può essere importante, uno della svolta, perché cioè, mia nonna fa che tra inglese e catrice. A lei non è proprio di quello, diciamo, di mise che piace ai napoletani per carattere, però chissà, può darsi che questa, da questo sentimento, diciamo, questo scetticismo generale o di gran parte di noi sotti o malati nei confronti di questo mister. Chissà che dia poi una grande espressa, noi incrociamo dita e va avanti.
0: Ecco, fatemi salutare i coloro che ci sono attraverso il canale 103 di Nexo TV in tutta Italia, benvenuti e bentrovati, e fatemi salutare gli amici, veramente di UM, la nostra chiesa TV Luna, che ci seguono in Regione Italia. Nino, la stagione del Napoli però è stata quasi come è finita, almeno sotto l'aspetto fisico, perché siamo un venerdì 17, un infortunio a Buongiorno, breve infortunio anche a Rafa Marin, che però ha lasciato l'allenamento prima della chiusura, e poi anche un mezzo, diciamo, stop di Luca, però è tornato in campo. Ma non si allontana di questo momento fisico difficile.
1: Siamo come al rientro dalle vacanze, i ragazzi, sappiamo che sono i nostri giocatori, ma sono sostanzialmente dei ragazzi, non mi pare che nessuno di loro abbia avuto esperienza di questo mondiale, quindi, diciamo, non hanno, diciamo, subito, diciamo, i tempi e gli allenamenti e le partite del mondiale. Diciamo che la passata nottata dal punto di vista, veramente l'anno scorso, quello che è passato, un anno difficile dal punto di vista di giugno, veramente non
0: Genino,
1: è solo che si infortuna
0: si
1: sempre.
0: parla di tanto di me, ne parleremo anche sapendo, però i dubbi lo tieni? Chissà.
1: Secondo me, quando si chiudono delle parentesi, vanno chiuse. Io non è piaciuto l'episodio di Luca quando è rientrato a Napoli, è piaciuto a tutti i tifosi. Non è rientrato a Napoli, non è rientrato a Napoli. Lui è un calciatore di qualità, diciamo, fa la difesa in mezzo al campo, però dovrei, ma a te condizioni, incominciasse a fare pure lui, incominciasse la partita pure lui. Ogni tanto si riposava, non si riposava, la palla e
0: Certo.
1: risolveva le partite. Io una seconda possibilità gliela darei a Dunna, lo dico con grande franchezza. La un po' meno mi è piaciuta, non mi è piaciuta quella parente, perché è stata una cassa di rispetto non solo alla squadra, ma proprio
0: Insomma, tutto
1: verso.
0: che bisogna capire se vi faccia
1: Sì,
0: faccia.
1: sarà un campionato difficile, ci saranno gli innesti nuovi. Luca, ripeto, è ritornato, non so solo la speranza di andare via o con la speranza di conquistarsi il suo posto questa
0: Vedremo che cosa decide. Decide dallo spettatore. Vi faccio vedere un elemento del Napoli musicale. Abbiamo un po' di immagini, musiche che come piacciono a me. Guardate il primo in è proprio il Napoli di oggi.

0: Serve queste immagini del Napoli che ci fanno vedere anche la gente, poi vuole le elezioni. Stasera ti ho invitato a parlare un po' di questione stato. Sei interessato al consiglio comunale, al consiglio regionale, che cosa mi viene fuori perché poi voglio fare alcune cose.
1: Stato di Normanda Luna, stiamo lavorando, sì, che arrivi un bel finanziamento della regione, così come è fatto per gli altri stati della regione, quello di Salerno, perché solo per ristrutturare il Maggiore e renderlo agile e utilizzabile per euro europei del 2022, ci vogliono 250 milioni di euro. Quindi stiamo lavorando su questo. Io sono in regione cercando di dare una mano su questo e speriamo bene, diciamo, di arrivare all'obiettivo.
0: Nel corso della presentazione della Puglia, De Laurentiis ha parlato e ha parlato della vicenda del stadio Maradona. Allora, una vicenda che si protrae da tempo, come la storia di Bagnoli. Bisogna rifare,

0: quando io sono arrivato, in un attimo, fermati dalla polizia con i cani perfettamente addestrati per verificare se nelle automobili ci fosse qualche ordigno o qualche cosa, in 30 secondi, non in mezz'ora di tempo, siamo arrivati in un attimo nel garage, siamo arrivati in una delle nostre suite particolari. Di suite particolari ce ne sono 226, vi dico solo questo, uno stadio coperto costato 6 miliardi di dollari. Allora, caro sindaco, tu lo sai che anche se non sei tifoso del Napoli e hai abbracciato altri colori nella tua vita, io ti stimo e ti sono amico. Fico invece è molto tifoso del Napoli e come presidente della regione questo non guasta. Però io dico, fare un petting va sempre bene, ma fare una contrapposizione muscolosa, quello non va bene. Allora noi dobbiamo renderci conto, incontrandoci, come massimizzare gli sforzi economici vostri e i miei e trovare delle soluzioni che possano compendiare un aumento di stabilità e di forza del calcio Napoli. Perché vi dico una cosa, al nord noi abbiamo sempre avuto questa discriminazione italica. Il nord è il number one del calcio e al sud siamo poverelli. Io ho invertito questa copyline e allora però poi bisogna darsi da fare, perché se il Milan e l'Inter costruiscono uno stadio investendo 1.800.000.000 e se la Roma investirà anche lei 1.500.000.000, 1.800.000, hanno già trovato i terreni, quindi fra 4-5 anni noi ci troveremo poi a non avere introiti sufficienti per rendere competitiva, come io, facendo 1.000 sforzi, ho sempre ottenuto e fatto per vincere anche quei 2 scudetti e per stare 16 volte in Europa. Allora, il problema che voi vi dovete mettere in testa una volta per tutte, ed è bene che lo capiate, che il Napoli non fattura né quanto l'Inter, né quanto il Milan, né quanto la Juventus e quindi deve, come diceva il buon Conte, faticare. Va bene? E su questo siamo tutti d'accordo, però ci vogliono anche le strutture, perché io ci posso mettere la mia creatività e la mia capacità finanziaria, però poi bisogna avere le strutture.
1: Nino Simeone, come commenti queste parole?
2: Lui ci mette la sua creatività, ma con la creatività non si va da nessuna parte. Milan, Inter e Roma, come diceva lui, ci hanno messo i soldi, ci hanno messo fondi privati e hanno in mente, stanno per costruire stadi nuovi di loro proprietà. Se qualcuno pensa o se qualcuno pensasse che la Regione Campania o il Comune di Napoli mettesse un solo euro a disposizione di un privato per poi lasciargli la proprietà a quel privato per fare uno stadio, o non conosce la legge di questo paese o vuol dire che è in totale confusione mentale. Io passo per quello, diciamo, che attacca De Laurentiis su ogni cosa. No, io sono quello che cerca in modo garbato di dire quello che penso e perché penso quello che dico. Non si può pensare di avere e di utilizzare due misure diverse. La legge impone agli enti pubblici di garantire, di tenere, diciamo, in buono stato le proprietà pubbliche, non quelle private. Non si può investire un solo centesimo in un'operazione privata se non è un project financing che è già prestabilito, dove ci sono fondi privati e fondi pubblici. Con quei fondi pubblici il pubblico dice al privato: tu fai questa cosa, facciamo questa cosa insieme, ma arriviamo insieme a quell'obiettivo. Non è che si danno i soldi alla società sportiva Calcio Napoli, c'è una confusione totale.
1: Ecco, dimmi una cosa, anche da casa, ma allora è solo una faccenda di soldi? È solo una faccenda economica o è anche una faccenda... Cioè, che cosa cerca De Laurentiis? I soldi o le autorizzazioni?
2: Io non l'ho mai capito, anche perché la cosa che so che...

0: vuole costruire uno stadio privato, un stadio di proprietà della società sportiva Calcio Napoli. Non ho capito ancora con quali soldi, allora, dice con soldi miei. Bene, troviamo i terreni, attenzione, trova i terreni, perché l'impresa è privata, trova i terreni, acquistali, che nessuno ti può regalare niente.
1: Ma poi bisogna avere le concessioni per costruire.
0: Ma lì, ecco, è lì che subentra, diciamo, la collaborazione da parte dell'ente pubblico, che cerca di trovare le soluzioni, non che fa finta.
1: Che neanche sono facili, perché se tu fai un abuso edilizio,
0: Angelo, tu sei un mio caro amico, io con affetto, ma se tu fai un abuso edilizio a casa tua, certo, e io lo vedo, io ti vado a denunciare, quantomeno ti faccio buttare a terra il muro. Poi vediamo, no, funziona così. Non è che tu mi dici, vabbè, fai in modo che non vengano a fare quelle là di abusi. Non funziona così. No, se lo facessi saresti, diciamo, come minimo in malafede.
1: Certo. Però senti, hai detto che De Laurentiis si vuole fare il nuovo stadio. Sta insistendo da un po' di anni. Una volta è a Caserta, una volta è a Mugnano, poi una volta è Marianella. Poi adesso
0: Melito pure.
1: Melito. Adesso uscì da fuori l'ex Zonacuotto. Un giornalista, nel corso di questa presentazione della maglia, ha chiesto al dottor Chiavelli proprio di questa faccenda. Ascoltiamo il filmato.
2: Abbiamo a valle di questo sopralluogo comunque ritenuto, diciamo così, la presenza di tutte le caratteristiche di idoneità per sviluppare una progettazione relativa alla realizzazione di un nuovo impianto. Abbiamo poi di recente concluso una lettera di intenti sottoscritta con la dirigenza della società Kuwait in Italia, in cui ci siamo reciprocamente confermati l'interesse a coltivare congiuntamente attività e processi che ci conducano a verificare la fattibilità della realizzazione di un nuovo impianto insistente su quell'area. Per quello che riguarda il progetto, in realtà noi una progettazione l'abbiamo già completata, che riguardava un'altra area, ed è una progettazione del tutto idonea ad essere trasferita sull'area a cui lei fa riferimento, quindi in verità lo stato relativo alla progettazione è estremamente avanzato. Spero di aver risposto compiutamente alla sua domanda.
3: Un stadio da 70.000 posti e 120 skybox.
1: Io non riesco veramente a capire laddove si vuole veramente fare questo stadio o che cosa si vuole ottenere.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
6: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO.
7: con professionalità.

Professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: un obiettivo che si poteva sicuramente condividere. E a un certo punto dicono a Milano se non fui a Coppa Mazz, il presidente, e allora disse no. Io non lo voglio lo stadio Maradona, è un cesso, un semicesso come lo definì. Io mi voglio fare lo stadio da solo, farò l'investimento da solo. Ma queste parole, a parte che fecero male perché ci fecero perdere tempo, altro tempo, ma noi siamo abituati diciamo, a rincorrere il tempo, altrimenti saremmo dei pessimi amministratori. Ma soprattutto sono parole che io sento da 30 anni. Quanti anni è che fu presidente della Venezia? Da quel giorno lì, io mi sono trovato all'improvviso i miei concittadini melitesi. Dicevo, ma allora facciamo stadio a Melite, ma dove? E disse la villa comunale, in qualche modo faremo. Ci sono degli spazi e delle considerazioni che a volte veramente diventa difficile giustificare questo atteggiamento e questo comportamento, perché sembra veramente che c'è da parte del pubblico un'avversità, cosa che non esiste al mondo, credetemi, non c'è nessuna avversità. Qualsiasi cosa si voglia fare, dal project financing pubblico-privato, qualsiasi cosa si voglia fare, investimento privato, qualsiasi cosa voglia fare, terreni di proprietà pubblica, che deve comprare perché non regaliamo niente a nessuno, vanno fatte insieme, ma ci vogliono proposte concrete. Qua siamo ancora a... come si chiamava quello che faceva fumare?
1: Tutto fumo e poco arrosto, anche perché poi ogni giorno c'è una sede nuova, ogni giorno c'è un progetto
0: Dice
1: nuovo,
0: ogni giorno dice la stessa cosa, le dice in modo diverso, ma è uscita su Skybox, tra poco uscirà Dawson Sport Box.
1: No, io poi mi chiedo, guardando la televisione, che bei stadi stanno in Spagna, qua vicino, che addirittura si può, esce il campo di pallavolo, quello di tennis, quello di pallanuoto, la piscina, 7 livelli di campo, ma noi quando ci arriveremo a tutto questo? Chissà.
0: Quando avremo società private, proprietà di squadre come altre società internazionali quotate in borsa, probabilmente hanno altre potenzialità, che fanno investimenti sui territori, ma noi siamo pronti ad acquisirle. Noi abbiamo avuto degli avvicinamenti anche da grossi, grossi nomi. Voi avete visto che c'è uno stadio agli mondiali che si chiama Mercedes-Benz, no?
1: Sì.
0: Cioè, nomi molto, ma c'è adesso un nome importante,
1: Allora,
0: molto
1: io
0: di più, abbiamo detto no.
1: ti fermo perché adesso ci dobbiamo collegare anche con un'altra emittente, Prima TV. Non muovetevi, diamo la pubblicità e la partenza poi della sigla, poi ritorneremo con Nino e ci collegheremo con la nostra splendida Ilaria Mennozzo a Di Mare con i suoi ospiti per entrare proprio nel vivo del Ritiro Azzurro. Ci fermiamo, linea alla regia.

0: Buonasera cari amici telespettatori, bentrovati ad Azzurri ad Alta Quota. Terzo giorno qui a Di Maro, prosegue la preparazione precampionato degli uomini di Max Allegri. Voglio subito darvi una buona notizia. Ieri ci eravamo salutati con l'incognita Rafa Marin, che aveva avuto un infortunio, ma stamani era regolarmente in campo. Prima di proseguire con il resto delle notizie, voglio subito salutare e ringraziare il mio ospite. Sono profondamente felice di averlo qui perché è un amico, ma soprattutto un collega molto molto valido. Gennaro Di Franco, benvenuto, grazie per essere qui.
1: Grazie a voi, è un piacere essere qui da te.
0: Allora, Gennaro, stamani c'è stata la seduta mattutina di allenamento, poi quella pomeridiana. Subito una buona notizia perché abbiamo visto Marin regolarmente in campo. Assenti Politano e Vergara. Spieghiamo subito che non è successo niente di grave perché Vergara è influenzato, perché qui ci sono dei temporali ogni tanto.
1: Politano, un caldo così forte napoletano, qui era necessario fare un po' di ambientamento per la verità.
0: Politano lascia la seduta mattutina in anticipo per contusione all'anca, però al pomeriggio regolarmente in campo anche lui, quindi tutto sotto controllo.
1: Lo stato di salute lo dimostra il fatto che si è fermato anche a firmare qualche autografo a bordo campo, quindi siamo a posto.
0: Proseguiamo con Lucca, anche lui una botta al piede sinistro, però comunque oggi è sceso in campo.
1: Regolarmente in campo, ha fatto la preparazione con tutti quanti, ha fatto la preparazione da un punto di vista anche atletico e non soltanto tattico, e quindi il peggio su Lucca è passato, è stato soltanto un grande spavento.
0: Sedute di allenamento che sono state abbastanza leggere rispetto a ieri, soprattutto quella del pomeriggio, poi ne parleremo nel dettaglio, così come parleremo dell'affluenza dei tifosi, non tantissimi, non ancora, ma si prevede arrivo in questi giorni. Prima di entrare nel vivo della puntata, io ti faccio salutare nello studio da Napoli il direttore di TVM, Angelo Pompameo, che ci vede e che ci ascolta. Ciao Angelo, ben ritrovato anche a te.
2: Ciao Ilaria, ciao Angelo. Ciao, grazie Ilaria, un saluto a tutti voi. Ricordo che siamo collegati con Prima TV canale 17, TVM canale 83 e Nexum TV canale 433 terrestre. Il mio ospite è il consigliere regionale tifosissimo del Napoli, Nino Simeone. Ciao Nino.
3: Bentrovati. Forza.
2: Bene, e allora noi siamo pronti da Napoli, ma anche voi da Di Maro. A te la linea, Ilaria.
0: Eh sì, siamo pronti, ed infatti prima di lanciare il primo servizio di questa giornata realizzato, perché sapete bene in mattinata io amo scendere tra i tifosi per sentire un po' quello che è il sentiment di questo ritiro precampionato, stavamo parlando appunto prima a Gennaro delle sedute di allenamento. Rispetto a ieri abbiamo visto qualcosa di un pochettino più leggero, ieri si è lavorato per comparti, invece oggi c'è stato...
1: Oggi si è iniziato
0: diverso
1: a fare quello che una volta si chiamava il lavoro a secco. Abbiamo visto continue ripetizioni, abbiamo visto una squadra che da una parte all'altro del campo faceva una preparazione sul fondo ma leggero, e devo dire che ho anche visto un Allegri molto partecipe nel coinvolgere un po' tutta la rosa, e non è facile con una rosa così importante, così numerosa. Molte volte abbiamo visto delle decisioni di campo fare da altri allenatori, mettevano da parte quel gruppetto che era sul mercato e si dedicavano soltanto al gruppo che tecnicamente rimaneva poi per tutto l'anno. Questo con Allegri non è ancora successo, ci dimostra effettivamente che li vuole vedere tutti, compreso un certo Lindstrom.
0: Allora, quindi mi fai proprio un assist per andare in gol, per usare un gergo calcistico a noi molto caro. Lindstrom è uno che si sta veramente mettendo in mostra in questi primi giorni, lo vediamo innanzitutto molto rilassato, molto sereno, ma questo riguarda un po' tutta la squadra, credo sia anche merito proprio di Max Allegri, ma è un ragazzo che sta convincendo tanto, è andato anche in gol, si sta mettendo in mostra. Pensavamo tutti che fosse già sull'uscio della porta, invece non so, tu che cosa pensi?
1: Allora, da un punto di vista pratico, io immagino che per lui si aprano le porte del mercato. Un passaggio lo voglio fare su Allegri, che io ho definito il grande normalizzatore, perché oggettivamente si vede un allenatore che sto cercando di abbassare i toni isterici di una preparazione che aveva creato il mito del calciatore che doveva per forza vomitare i primi giorni di ritiro perché la preparazione doveva essere dura. Invece io sto vedendo un allenatore che, ecco, cerca di abbassare i toni, di coinvolgere tutti e di far capire che poi alla fine bisogna arrivare a fine anno non con un'infermeria piena, ma con un punteggio in classifica che sia quello giusto.
0: Eh sì, sono perfettamente d'accordo con te, sono tanti comunque, sono diversi i calciatori che Max Allegri deve valutare, lo ha detto in conferenza stampa, lo sta dimostrando in questi giorni, anche perché non ci sono tanti giocatori, Lukaku,
1: mancano,
0: De Bruyne,
1: mancano proprio il mondiale, nella sera della finale del mondiale.
0: E quindi questo da un lato è anche, lo possiamo vedere, il rovescio della medaglia, si potrà concentrare appunto proprio su quelli lì che deve valutare, che deve...
1: Ed una volta valutato quelli che devono restare e quelli che sul mercato ci devono andare, sarà poi il momento del mercato in ingresso, perché è lì che non dobbiamo avere smania. Io penso personalmente che il terzo scudetto del Napoli si è vinto l'ultima settimana di mercato, quando il Napoli è andato a prendere quelle due ciliegine sulla torta, Raspadori e Simeone, che hanno fatto la differenza partendo dalla panchina. Si sente l'esigenza sicuramente di un difensore, così come si sente l'esigenza di un sostituto di Di Lorenzo, anche per una questione di età anagrafica, sì. Bisogna pensare al futuro.
0: Non può sostenerle tutte, giustamente,
1: non può sostenerle
0: il capitano.
1: Tutte, siamo impegnati su tre fronti, c'è la necessità comunque di guardare al futuro e quindi ci sono due nomi che oggettivamente a me iniziano a piacere davvero tanto e che si iniziano a sentire. Il primo è Costantino Fava-Sulli, che è un ragazzo che è del Catanzaro, ha fatto tutta la trafila delle Under 21-17 ed è un prospetto interessante per parlare del sostituto di Lorenzo. E poi sicuramente in difesa, con la problematica di Buongiorno, dal mio punto di vista
0: anche lì bisognerà intervenire
1: qualcosa.
0: Poi capiremo se bisogna dar fiducia a qualcuno che abbiamo già in rosa oppure si interverrà sul mercato, come e quando. Prima di parlare, di snocciolare tutto questo, andiamo in studio a Napoli da Angelo e per dirci, insomma, voglio conoscere
2: anche il pensiero di Nino Simeone. Nino, che cosa dici tu su questa questione?
3: Io devo dire la verità, mi dispiace che mettano sul mercato Lucca subito. Io avrei fatto una scommessa, perché è stata una delusione l'anno scorso, anche perché noi abbiamo bisogno di un attaccante che dia una mano lì, una leva alta, anche se abbiamo Ilund che è fortissimo, per l'amor di Dio, non offendiamo. Poi c'è Lindstrom che sta facendo bene in questo precampionato. Su Lucca ho qualche dubbio, non capisco perché si voglia, forse perché costa troppo ed è uno di

0: quelli che pesa, diciamo, sul budget messo a disposizione dal presidente, dalla società sportiva per questo campionato, non lo so, però sarebbe, secondo me Lucca prima o poi ci lascerà positivamente sorpresi. Speriamo non negativamente contro di noi, ove mai lo vedessimo,
1: Sì.
0: però io so che c'è interessamento da parte di alcune squadre spagnole perché in Inghilterra non si è trovato bene. Vediamo, vediamo. È vero che comunque abbiamo bisogno di alcuni.
1: Però sai, il presidente dice prima vendere e poi inviare il
0: È quello,
1: tutto.
0: quello, quello è l'elemento, è quello è l'elemento
1: Infatti,
0: chiave.
1: infatti, infatti. Va bene, allora io se Ilaria mi ascolta ed è pronta, gli darei la linea a lei perché so che è andata proprio in giro stamattina anche a sentire dei colleghi. A te la linea, Ilaria.
2: Sì, Angelo, io stamani ho fatto un giro qui per le strade di Di Maro, ma soprattutto sono stata all'esterno del comunale di Carciato dove ho seguito gli allenamenti, quindi ho incrociato anche qualche collega e qualche personaggio molto amato dal pubblico social, quindi direi di mostrare il servizio.

0: in più di Massimiliano Allegri?
1: Secondo me è uno dei pochissimi tecnici in Europa a saper leggere le partite in corso e a cambiarle, e questa è una qualità non da poco, perché pochi allenatori lo sanno fare in Europa e lui è sicuramente uno di loro.

attualmente serenità, nel senso è una squadra che ha avuto a che fare con un allenatore molto intenso dal punto di vista mentale, da un punto di vista fisico, da un punto di vista delle richieste proprio, ed è una squadra non più giovanissima che aveva bisogno secondo me di staccare un po' la spina, ma di avere una guida che potesse trasmettere esperienza, serenità, ed è quello che sto vedendo, insomma non si sta andando

0: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro.
1: Non è un acquisto, è una scelta.
0: Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano.
1: Euronics, un mondo più avanti.

sapete dove vanno i pacchi che spedite? La CRC li prende, li mette nei furgoncini e li fa viaggiare ovunque. Io li ho visti, passano tra le campagne, le città e persino le isole. E quando arrivano c'è sempre qualcuno che sorride. CRC Post, dentro ogni pacco una storia.

materiale su misura. Casilcar è la tua soluzione. Da oltre 40 anni allestiamo veicoli industriali e commerciali. Furgoneture, cassoni, scarrabili e veicoli speciali. Soluzioni personalizzate, materiali di qualità, finiture curate e consegne rapide, anche con prodotti in pronta consegna. Massima affidabilità, con una rete assistenziale post vendita sempre al tuo fianco. Casilcar, professionalità al tuo servizio.

0: Eccoci rientrati qui al bar centrale di Piazza Madonna della Pace, un po' il cuore di quello che è il quartier generale del Napoli in ritiro qui a Di Maro Folgarida. Allora, Gennaro Di Franco, l'ospite precedente, è volato via in diretta perché qui sapete ci sono collegamenti, quindi lo saluteremo bene la prossima volta. Ma intanto do il benvenuto, ti ringrazio per essere
1: grazie
0: qui,
1: a
0: ad un altro collega, Mario Porcaro, telecronista.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Siamo molto felici di poter raccontare qui da Di Maro tutto quello che succede in un'annata particolare, caro Mario, quella del centenario, annata che vede l'arrivo di Max Allegri, verso il quale all'inizio c'era un po' di scetticismo da parte soprattutto di una frangia di tifoseria, ma sembra che questo sia soltanto un lontano ricordo, perché durante le sedute di allenamento il mister viene acclamato, è stato accolto bene. Adesso c'è tantissima curiosità nei confronti di questo allenatore, come abbiamo ascoltato anche nel servizio con protagonisti, appunto il collega Altamura. C'è qualcosa che ci si aspetta da questo allenatore? Abbiamo visto già delle differenze sia per quanto riguarda le sedute di allenamento che per quanto riguarda proprio l'approccio. Adesso dovrà parlare il campo.
1: Certo, deve parlare il campo. Io credo possiamo aspettarci un Allegri diverso rispetto alle ultime stagioni, anche perché ha ormai la nomea di uno che non vuole giocare bene ma vuole solo arrivare al risultato. In realtà credo sia una persona molto intelligente, lo abbiamo visto anche nelle prime battute in conferenza stampa quando si è presentato dicendo qualcosa da restituire, no, ai tifosi del Napoli, e quindi per questo motivo penso che lui voglia togliersi delle soddisfazioni da ogni punto di vista. Mi aspetto un Napoli divertente in realtà, e secondo me i tifosi sono anche qualcuno perplesso perché magari ricorda gli allenamenti di Conte a 1000 all'ora sin da subito, invece adesso piano piano stanno scoprendo un modo differente di allenare in pre-ritiro. Poi Allegri è da un po' che non fa un ritiro sulle montagne, perché dai tempi del Sassuolo che non fa un ritiro del genere, perché poi tra tournée oppure ritiri in sede
0: proprio,
1: esatto, quindi c'è anche per lui forse un ritorno alle origini. Io mi aspetto tanto da questo allenatore perché è intelligente, ripeto, quella è la caratteristica principale di Massimiliano Allegri.
0: Quali sono secondo te i giocatori proprio sotto la lente di ingrandimento di Max Allegri?
1: Sicuramente gli attaccanti, Højlund, che lui voleva già al Milan, che ha avuto modo di conoscere nelle sfide contro il Napoli, ma anche quando era all'Atalanta, prima di sbarcare allo United. Lui è stato pagato tantissimi milioni dal Napoli, ma ancora di più dal Manchester quando fu preso dall'Atalanta, strappato alle grandi d'Italia, che non potevano già allora arrivare a queste cifre enormi. Quindi credo che lui voglia puntare molto sulle caratteristiche di Højlund. Credo che ci possiamo aspettare tanto anche dagli esterni, se deciderà di giocare con il 4-3-3.
0: Come sembra,
1: esatto. Mi aspetto tanto anche dai centrocampisti,

0: uno su tutti, De Bruyne, che magari può tornare utile alle idee tattiche di Allegri, visto che è arrivato, a quanto pare, almeno così si diceva, proprio per lui prima del dietrofront di Conte dell'anno scorso.
1: Esatto, quando si appunto De Laurentiis si rivolse proprio a Messina.

0: Di voi chiedo subito a Nino, ma chi è Nino, il portiere titolare del Napoli? Qui se ne parla poco di questa questione.
1: Meret, sono convinto che
0: Perché Meret?
1: tornerà, perché è un investimento che parte, viene da lontano e piace molto ad Allegri. Credo che sarà l'anno di Meret
0: Ecco, lui ha
1: questo.
0: detto: io voglio un portiere titolare da subito.
1: Meret,
0: Meret
1: sono
0: per
1: convinto che
0: te.
1: sarà
0: E da
1: Meret.
0: voi che dite? Meret o qualcun altro?
2: Angelo, qui diciamo Meret, anche da qui diciamo, l'abbiamo interpretato, l'abbiamo capito, proprio questa sarà la gerarchia. Ricordiamo che Meret è proprio in scadenza di contratto, però diciamo che questo potrebbe essere invece l'anno della sua consacrazione, perché comunque questo portiere in queste 9 stagioni è sempre stato sotto pressione, ha sempre vissuto dei dualismi che a volte gli hanno fatto più male che bene, però dobbiamo sottolineare anche il fatto che l'aspetto friulano è sempre uscito fuori, no? Riesce sempre a tenere comunque ad essere fermo, a ripartire, no, a non mollare. Questa è una
3: La
2: caratteristica
3: tigna friulana,
2: che io
3: certo.
2: proprio adoro di questo ragazzo, messo sempre in discussione. Diciamo che si parlerà di questo rinnovo, se ne parlerà a breve perché insomma dovrebbe essere davvero lui il titolare.
3: Sì, anche perché poi c'è anche da constatare la questione mercato, perché il Napoli deve sicuramente rientrare di alcune cifre, sfoltire la rosa. E Milinkovic potrebbe avere delle offerte differenti rispetto a quelle di Meret. Meret è il portiere titolare dei due scudetti del Napoli, quindi quando si parla di Meret questo viene dimenticato. Ha vissuto i dualismi con Ospina, poi con Milinkovic non è mai stato esaltato dalla stampa, dai colleghi oppure anche dai propri allenatori che hanno sempre un po' messo in discussione le sue qualità, ma è comunque sempre stato nel giro della nazionale. Secondo me può essere un portiere affidabile, poi sbagliano tutti, sbagliava Buffon, sbaglia Neuer e quindi è giusto pure riconoscere a Meret la possibilità di sbagliare. Però
0: Ilaria,
3: resta un portiere in gamba.
2: dimmi Angelo.
0: Intanto domani arriva Aurelio De Laurentiis,
2: Sì.
0: ci si aspetta qualcosa, non lo so.
2: Allora, negli anni, ogni volta che sentiamo dire domani arriverà De Laurentiis, ci aspettiamo sempre qualcosa. Da un lato non ci aspettiamo nulla, però dall'altro lato ci aspettiamo qualche entrata, ecco, teatrale proprio alla De Laurentiis. Possiamo dire che però i tifosi qui a Di Maro lo attendono, e questo l'ho potuto constatare proprio oggi parlando con loro, perché c'è questa, insomma, questa cosa questo duplice aspetto da dover chiarire. C'è una parte di tifosi anche cospicua che vuol saperne di più e subito proprio sul mercato, perché per alcuni è rimasta, Angelo, impressa quella frase: abbiamo 40 giocatori, 25 li dobbiamo dare, non si compra, si deve prima vendere. E la seconda è Allegri aziendalista, per cui molti tifosi, ti dico Angelo, sono veramente preoccupati da questa cosa, quindi hanno questa smania di capire che cosa succederà
3: Però
2: da questo
3: forse
2: punto di vista.
3: comprare bene è meglio di comprare tanto per farlo. L'anno scorso qui c'era tanto entusiasmo con Lang, con De Bruyne, con Milinkovic, Marianucci. Ricordo la conferenza di Marianucci fu straordinaria perché si presentò un ragazzo pieno di personalità. Poi il campo ha detto qualcosa di differente. Quindi scegliere tanto per farlo è sbagliato, lo ha dimostrato il campo. Mi aspetto che De Laurentiis ribatta su questo punto, però qui siamo in Val di Sole, magari ecco, da Sole a Solet dell'Udinese, a
0: Ecco
3: proposito di
0: Ilaria,
3: Friuli, potrebbe esserci questa sorpresa.
0: io vorrei chiedere a Nino invece se lui potesse fare una domanda a De Laurentiis, che cosa gli chiederebbe? Al di là delle presentazioni, che tra l'altro mi ricordo quella di Lang che disse: vi farò saltare dalla sedia con i miei dribbling 2 mesi, e se ne andò. Nino.
1: Fare domande a De Laurentiis è un po' superfluo, anche perché lui risponde sempre a modo suo, poi sa quello che dice. E poi è una persona fortunata, bisogna
0: È
1: dirlo,
0: fortunato.
1: riconosciamoglielo. Se gli
0: È fortunato.
1: prende un ragazzino da un campetto di calcetto e gli diventa un fuoriclasse. Ci sarebbe questo Ezequiel
0: Sì, ieri abbiamo visto
1: Zaballos,
0: anche le immagini, fa tanti gol,
1: ecco, potrebbe essere, diciamo, l'obiettivo suo nascosto, non tanto
0: un
1: proprio
0: affetto nella
1: perché la
0: manica, via.
1: seta della manica appena riesce a sistemare Lucca, che io ripeto, sempre io lo terrei, ma costa molto di più, mi pare che costi 5 volte quello,
0: esatto,
1: che costerebbe,
0: sì,
1: Zebello.
0: Ilaria, allora, ma la gente

0: dei tifosi, i ragazzi, i bambini, che cosa dici?
1: Angelo, io lo so che tu da veterano del ritiro ti starai chiedendo che aria tira, quindi io sto cercando, sto provando a darti un po' di sensazioni e oggi ho chiesto, tu sai che martedì ci sarà l'incontro con Allegri ed i tifosi, quindi noi abbiamo giocato prima e abbiamo chiesto a tutti i tifosi presenti se avessero la possibilità di domandare o di dire qualcosa a mister Allegri, quale sarebbe? Lo scopriamo grazie al servizio. Terzo giorno di ritiro qui a Di Mauro Folgarida, continuano ad arrivare i tifosi. Martedì ci sarà proprio la presentazione del tecnico, quindi avranno modo di chiedere qualcosa, ma nel frattempo vogliamo sapere noi, se avessero la possibilità, cosa direbbero a Massimiliano Allegri. Venite con me che lo scopriamo insieme.

0: vorresti chiedere ad Allegri?
1: Vabbè, io chiederei di vincere un altro campionato, visto che è l'anno del centenario, e di fare una bella Champions.
2: Bel 4-3-3 spumeggiante invece del classico 3-5-2.
3: Guarda, io spero che necessariamente che ci porterà un bel traguardo. Speriamo bene, incrociamo le dita.
4: Allenamenti più intensi.
5: Portaci il bel gioco, ma con Allegri sappiamo che non è così. L'importante è che il Napoli vada in alto, più in alto possibile.
1: Tifo Napoli.
6: Quinto scudetto.
7: Non più di Cortomuso.
8: Che intenzioni ha per lavorare sulla Champions? Quello che si diceva anche ieri. Qual è tre punti chiave?
9: Di portare quello che ha portato alle altre squadre, portarlo pure a Napoli. In qualunque modo basta che lo porti pure a Napoli.
10: Speriamo che faccia bene.
11: L'importante è la Champions.
12: Facci vincere lo scudetto, Allegri. Contiamo su di te.
13: Io cercherei di cambiare un portiere, cioè non lo so, di vincere uno scudetto.
0: Quale portiere? Un portiere, quale dei due? Lui punta molto su Meretti.
13: Io preferisco Milinkovic Savic.
14: Cosa potrei chiedere? Beh, di vincere. Assolutamente, quello che, l'importante è quello che dico sempre a fine anno, è l'almanacco. Ovviamente ci piacerebbe campionato, ci piacerebbe scudetto, ma anche una Coppa Italia, una Supercoppa non disdegnerei tanto.
15: Fare dai giovani, prendere a Rabiot. Prendere anche a Zebaios, perché è un giovane talento molto forte. Poi se possiamo andare almeno ai quarti di Champions. Forza Napoli!

Industria Sartoriale, azienda italiana che si distingue nel settore dell'abbigliamento per la creazione e la produzione di capi maschili e femminili di alta qualità. Selezioniamo con cura tessuti e accessori. Ogni capo di abbigliamento prodotto è il risultato di un processo rigoroso e attento. Offriamo una gamma completa di servizi nel settore dell'abbigliamento, coprendo ogni fase del processo, dal design alla produzione finale. La nostra lavorazione artigianale unisce tradizione e innovazione, trasformando ogni capo in un'opera d'arte unica, realizzata con cura e passione dai nostri esperti artigiani. Industria Sartoriale. Quando un vestito diventa storia.

L'azienda Eleor si pone l'obiettivo di garantire un adeguato servizio altamente specializzato nel settore ferroviario. Da circa 30 anni è leader nel settore della installazione e manutenzione dei sistemi di segnalamento in Italia come in Europa. Eleor, viaggiare in sicurezza.

A casa, al lavoro, in viaggio o nel tempo libero, la tua sicurezza non può mai essere un optional. Il kit pronto soccorso AIESI è pensato per chi ami e per chi lavora con te. Completo, certificato e pronto a ogni esigenza. AIESI, sicurezza ovunque e per chiunque. Scopri tutti i prodotti sul nostro sito www.aiesi.it.

0: Longobardi.
1: Eccoci, eccoci rientrati. Vabbè, abbiamo ascoltato un pochettino di pareri dei tifosi su Max Allegri. Prima di proseguire con il racconto della giornata di questo ritiro, caro Angelo, voglio dare una comunicazione. Dopo ben 14 anni, se non erro, lo speaker del Maradona non sarà più Decibel Bellini, prima del San Paolo e poi del Maradona. Lo ha scritto un post sui suoi profili, esordendo in questo modo: non esiste un modo facile per dirlo. Ieri il presidente Aurelio De Laurentiis mi ha comunicato la volontà di non rinnovare il mio contratto. Per questo motivo non potrò più ricoprire il ruolo di speaker del Napoli. Per 16 anni ho avuto l'onore di dare voce ad uno stadio unico al mondo, vivendo da una posizione privilegiata gioie, delusioni, vittorie indimenticabili, momenti che porterò con me per sempre. Non ve lo leggo tutto, ma vi leggo questa frase che comunque è molto bella. C'è una frase che porterò dentro per tutta la vita. Sono le 22:37 del 4 maggio 2023. Abbracciatevi forte, perché dopo 33 anni il Napoli è campione d'Italia. Brividi anche solo il rileggerla, uno dei momenti più belli della storia del nostro Napoli. Così Decibel Bellini saluta tutto il pubblico, al quale ha comunque regalato emozioni indelebili, indescrivibili durante le partite casalinghe del Napoli.
2: Certo, poi è diventato iconico anche per il calcio campano, non solo per il Napoli, quindi è parte della grande storia degli ultimi anni del Napoli. A Decibel chiaramente va augurato il meglio per la sua carriera, che sicuramente avrà comunque tanto da dire anche lontano dal Napoli, e poi resterà un grande tifoso evidentemente della squadra azzurra.
1: Eh sì, tanti in bocca al lupo a Daniele per il prosieguo della carriera, che sappiamo decollerà comunque
2: ad alta quota.
1: Bravo Mario, ad alta quota, così come il nostro titolo, la nostra trasmissione Azzurri ad alta quota, che ricordiamo in onda su Prima TV, su TVM, sul canale 403 Nexum, visibile poi in tutta Italia. Allora Mario, noi stiamo parlando di un po' quello che Max Allegri ritrova, no? Ritrova la squadra che ha ritrovato, sicuramente una compagine solida, forte, però reduce da una stagione travagliata da infortuni, dove c'è un po' di morale a terra, e sicuramente un obiettivo sarà quello di posizionarsi in Champions, non fare la fine dell'anno scorso, praticamente andare più in avanti, ecco, possibile, perché sappiamo quanto sia importante per la società, anche per gli introiti. In campionato ci auguriamo, ecco, possa continuare la sua, il suo marchio, no? Di allenatore vincente, e poi arrivare nelle coppe. Questo ovviamente, per questo servirà comunque una squadra che ha delle strutturata, ecco, una squadra con alternative. Allora io vorrei chiederti proprio di questa emergenza in difesa che a tutt'oggi possiamo dire di avere con l'infortunio.

0: Antonio De Alessandro, buongiorno. Serve comunque Napoli, un difensore.
1: Qualche anno fa, due anni fa ha fatto un investimento con Buongiorno importante, rubandolo all'Inter e probabilmente anche alla Juve. Poi Buongiorno purtroppo è stato sfortunato con una serie di infortuni che ne hanno limitato proprio l'attività atletica, l'attività sportiva, ed è brutto vedere un campione del genere, anche per la nazionale, perdere giocatori del genere è complicato da gestire. Se lo è per la nazionale, lo è chiaramente anche per il Napoli, che deve cercare un'alternativa. Evidentemente Ghida della Lazio, adesso al Milan, non è stato ritenuto l'uomo giusto per caratteristiche. Mi aspetto qualcosa di importante dal mercato. Sarei stupito di vedere un colpo in altre zone di campo, perché poi in attacco il Napoli probabilmente, se non è la più forte, è la seconda. Centrocampo, secondo me, è la più forte d'Italia, perché un centrocampo con McTominay, Anguissa, Lobotkal, Gilmour e De Bruyne si vivrà, vedrà. In difesa serve qualcosa, serve aiutare Di Lorenzo dal punto di vista atletico, perché non può reggere 50 partite, lo abbiamo visto l'anno scorso. E Mazzocchi può essere un jolly da utilizzare a destra e a sinistra, però in un 4-3-3 serve un'alternativa a Di Lorenzo e un grande difensore. Solé è un giocatore importante, ma ha caratteristiche soprattutto tecniche da 3-5-2. Non so se può essere l'uomo giusto, però dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo difficilmente si può trovare di meglio, almeno in Italia.
0: Però io ti faccio anche un altro nome, quello di Thiago Gabriel. Che cosa pensi di questo giocatore, under 21, questo portoghese che comunque potrebbe arrivare, ecco, a cifre anche più basse?
1: Thiago Gabriel è un giocatore che a Lecce ha reso bene, infatti è entrato nell'ottica delle grandi squadre. È un giocatore che a me piace, però siamo sempre lì, affidare a un ragazzo così giovane la titolarità di una squadra che deve competere quantomeno per giocarsela per il campionato e parte alla pari, a mio modo di vedere, con l'Inter e davanti a Milan e Juventus, è complicato, quindi bisogna anche accettare che questi ragazzi possano sbagliare. A volte siamo folgorati dai giovani, perché stasera Yamal si gioca la finale mondiale. A 19 anni, a 17 vinceva l'Europeo da protagonista, ma a 21, 22, 23 anni sono ragazzi, bisogna attenderli e accettare i loro errori. Quindi se si ha voglia di accettare che Thiago Gabriel o chi per lui possa ogni tanto sbarellare,
0: e allora,
1: tanto meglio.
0: Allora, tanto meglio. Angelo, vengo da te.
2: Sì, Nino, chi vince il campionato del mondo, l'Argentina o la Spagna?
3: Io faccio il tifo per l'Argentina.
2: Vabbè, fai il tifo. Però oggettivamente la Spagna ha subito un solo gol.
3: È tosta. La Spagna è una squadra tosta. Noi sappiamo qualcosa anche noi, voglio dire, dalla Spagna negli ultimi anni ce la siamo sempre vista brutta. E io sono convinto che alla fine si arriverà ai supplementari, se non ai rigori. Ma io spero che questo signore, questa
2: squadra
3: che c'è davanti, Diego Armando Maradona, ci metti la mano, perché io sono un grande tifoso dell'Argentina.
2: Ilaria, dove si vede la partita di Maro?
0: Caro Angelo, tu dove la vedrai la partita, poi io ti dico dove la guardiamo noi.
2: Io la vedo a casa mia, la posso vedere.
0: Ok.
2: Purtroppo.
0: Non lo so.
2: In piazza c'è uno schermo.
0: La vedi a casa, quindi la vedi in maniera comoda.
2: In piazza c'è uno schermo.
0: In piazza Madonna della Pace ci sarà proprio la proiezione di questa finale mondiale,
2: allora,
0: che noi è una cosa bellissima, e soprattutto anche in casa Napoli la guarderanno, avranno, Angelo, degli schieramenti. Da una parte abbiamo Rafa Marin e Gutierrez, ovviamente, che tiferanno per la Spagna, e poi dall'altro lato per l'Argentina abbiamo Baridò e Pereira, e chissà come andrà a finire. Sicuramente quello che non mancherà sarà uno spettacolo immenso.
1: Assolutamente, è chiaramente la partita più attesa degli ultimi 4 anni, poi è un segno del destino che è stato scritto nel momento in cui Messi lava nella vasca da bagno nella campagna UNICEF Yamal. È qualcosa che succede una volta ogni 220-250 miliardi di tentativi, è un po' il paradosso della scimmia, e quindi è una cosa non solo emozionante, storica, quasi impensabile. Chiaramente qui molti faranno il tifo per l'Argentina, vediamo maglie dell'Argentina a più non posso, e il mio pronostico è di un 3-2.
2: Ilaria, ti do una notizia
1: per l'Argentina.
0: Per l'Argentina, dimmi,
2: una notizia,
0: Angelo,
2: che a Napoli è invasa da argentini, i quartieri spagnoli sono messi, vero Nino?
3: Sì, sì, ci sono parecchi centinaia di tifosi argentini, ma poi ci metteremo pure noi.
2: Pronti a festeggiare per i quartieri, se dovesse vincere l'Argentina, ci immaginiamo una notte magica anche a Napoli, così come sarà in tutte... in tutto il Sud America, perché lì sono pazzi del calcio, pazzi per l'Argentina, pazzi di Napoli e pazzi per Maradona e tutta l'albiceleste. Ilaria.
0: Eh sì, Angelo, il tuo di pronostico, voglio sapere.
2: Guarda, io non pronostico, io dico soltanto che sono innamorato pazzo di Messi. Mi auguro che possa fare il gol vittoria e chiudere questa grandissima carriera del giocatore. Giù il cappello per Messi.
0: Angelo, colgo l'occasione per dirti anche questa cosa. Tra le strade di Di Maro, nel primo giorno soprattutto, si parlava sì di Napoli, ma si parlava anche di Messi e si parlava del confronto con il più grande di tutti i tempi, Diego Armando Maradona.
2: E vince il secondo mondiale.
0: E quindi molti tifosi... Dimmi, dimmi.
2: E vince il secondo mondiale, Ilaria.
0: Vince il secondo mondiale.
2: Messi vince il secondo mondiale e non sarà mai come Maradona perché... Però ci si avvicina molto, Nino.
3: Sì, perché portare a casa il secondo mondiale, io me lo auguro con tutto il cuore, significa confermare e riconfermare.
2: Segnare 10 gol. Oh.
3: È tanta roba, il ragazzo c'ha 40 anni, ma sì, sempre un ragazzo rimane. La differenza con Maradona è sempre, non dimentichiamo che cos'era e qual era la squadra dell'Argentina che Maradona portò a vincere i mondiali e queste due Argentine che hanno portato Messi a vincere.
2: Sono diverse, però.
3: Totalmente diverse. Maradona se la caricò, dovette battere, come ha sempre detto, come a Napoli, bisogna battere non solo i calciatori, ma anche gli altri. Lui batte sia i calciatori.
2: E invece a Di Maro che cosa pensate?
0: Io sono d'accordo con questa lettura. Dico che è veramente immenso, però bisogna anche tener conto, dei cambiamenti che ci sono stati nel corso degli anni, non soltanto per quanto riguarda la diversità di squadre in cui ognuno dei due militava e milita, ma anche quanto è cambiato il modo di fare calcio, ma quanto è cambiata anche la preparazione atletica, quanto è cambiato anche il sostegno che ad oggi si ha. In questo momento storico si parla tanto di longevity, si parla tanto di forma fisica, di aiuti, ovviamente tutti quanti sani, no? Aiuti proprio dall'epigenetica, quindi dobbiamo mettere in conto anche questo, che comunque parliamo di due giocatori che vivono epoche diverse, quindi io il paragone non mi sento di farlo proprio sulla base di queste variabili.
1: Ma è un paragone a cui Messi sfugge, perché è il primo a non voler essere paragonato a Maradona. E a proposito di longevity, in America adesso negli Stati Uniti si gioca la finale mondiale, ma sono anche in attesa del futuro di LeBron James, che ha più di 40 anni e
0: longevity,
1: se a 40 anni un cestista o un calciatore continua a fare quello che fanno Messi, Cristiano Ronaldo, LeBron James, allora vuol dire che c'è qualcosa di spettacolare dal punto di vista scientifico e quindi paragonare epoche diverse diventa insostenibile. Esatto, anche Djokovic che continua a fare semifinali slam è qualcosa di impensabile, ma anche Hamilton in Formula 1 per dire, e abbiamo visto Valentino fino a 40 anni in MotoGP, quindi paragonare con i grandi campioni del passato in ogni sport diventa superfluo e lo sanno anche gli stessi protagonisti.
0: Esatto, sono perfettamente d'accordo con la tua lettura. Torniamo in casa Napoli, sicuramente parlando di longevity, volendolo trasmutare nella nostra realtà partenopea, noi ci auguriamo tanta longevità per questo Napoli, perché quest'anno si celebrano 100 anni di storia e, come disse il vicepresidente Edo De Laurentiis, ci auguriamo di trascorrerne insieme altri 300.
1: 300.
0: Però di qualità.
1: Di qualità, certo, cioè, prova a vederci lungo, si augura tanto bene.
2: Senti, i 100 anni...
0: Come dicevamo prima,
2: dimmi
0: Angelo.
2: I 100 anni che dicevate, Nino, avete organizzato, si sta organizzando qualcosa come Regione Campania? State pensando a qualcosa?
3: C'è qualcosa che si sta muovendo, io lascio agli addetti al marketing, al commerciale, diciamo quello di...
2: Però sappiamo che c'è qualche iniziativa, anche la Regione si proietta anche in questo evento, Ilaria.
3: arrabbiato.
0: Eh sì, infatti ci sono già delle, diciamo, ci sono arrivate delle notizie per quanto riguarda le attività che ci saranno per il centenario. Dobbiamo dire che questo sarà praticamente un anno in cui si farà

0: Eventi, ci saranno come dire delle celebrazioni, ecco, di quelli che sono i momenti più belli, e poi ci sarà la grande festa, praticamente a cavallo tra la conclusione del ritiro qui a Di Maro, che sappiamo concludersi il 27, e poi la seconda parte della pre-season, quella di Castel di Sangro, che andrà dal 30 fino al 13 di agosto.
1: Sarà una continuità nel segno proprio dei 100, ma credo proprio tutta la stagione sarà incentrata su questo, perché sono eventi speciali che vanno giustamente ricordati, e poi la campagna marketing social del Napoli è straordinaria, all'avanguardia rispetto a tanti altri, quindi ci saranno tante, secondo me, sorprese piacevoli per tutti i tifosi.
2: La Regione Campania ha stanziato, ha stanziato 450.000 euro per le feste, diciamo, i festeggiamenti del centenario. Li ha stanziati ovviamente al Comune, vale lo stesso ragionamento che si faceva prima. I soldi vanno dati agli enti pubblici, i soldi pubblici. Quindi 450.000 euro non è pochissimo, non sono cifre blu, ma consentiranno di fare degli spot, certo, in città, nella provincia e nella Regione Campania. Che Napoli si festeggia
3: Ilaria,
2: anche in altre
3: approfitto della
0: per linea. Quanto riguarda la festa del centenario, Angelo, no? Sappiamo bene che ci sarà questa festa del centenario che ti dicevo prima, a cavallo tra i due ritiri. Possiamo dire che saranno coinvolte Piazza del Plebiscito, ci sarà proprio la festa azzurra, la notte azzurra, così come è stata definita. Ci sarà ovviamente ad aprire questa cerimonia il presidente della con giocatori, le leggende del passato, giocatori attuali, sindaco, istituzioni, prefetto, presidente della regione, insomma, poi si passerà a Palazzo Reale, Maschio Angioino. Sarebbe troppo, veramente troppo lungo raccontare tutti i gioielli che abbiamo in città.
3: Brava. Dimmi, Angelo. Approfitto della linea per salutare il mio ospite, Nino Simeone, sì. Grazie per essere stato con noi.
2: Sempre, sempre un piacere, e forza Napoli, e consentitemi, forza Argentina.
3: Certo che sì, saluto anche tutti quelli che ci guardano su Prima TV, canale 17, su TVM, canale 83 del Digitale Terrestre, e poi da tutti quelli che ci guardano da tutta Italia, grazie al canale 403. E io saluto anche Raffaele Tagliamonte, così come vorrei, Ilaria, che mi salutassi con un forte abbraccio anche i proprietari del bar centrale, le due donne e il marito, a cui sono molto legato, e che per quest'anno non ci vedremo lì, però chissà, magari ci vedremo il prossimo anno insieme a te, proprio da Di Maro. Grazie, è tutto da Napoli, ti do la linea a te.
0: Certo. Certo, Angelo, te li saluto e sicuramente li cambieranno calorosamente. Noi ci fermiamo per questo appuntamento. Io voglio salutare, voglio ringraziare Mario Porcaro, grazie mille,
1: grazie,
0: sei stato prezioso, ci ritroviamo presto con te, tutti i telespettatori, e l'appuntamento è a domani, sempre qui con Azzurri ad Alta Quota. Grazie per l'attenzione, buona serata.

0: Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro.
1: Non è un acquisto, è una scelta.
0: Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano.
1: Euronics, un mondo più avanti.
2: Hai bisogno di un veicolo industriale su misura? Casil Car è la tua soluzione. Da oltre 40 anni allestiamo veicoli industriali e commerciali. Furgonature, cassoni, scarrabili e veicoli speciali. Soluzioni personalizzate, materiali di qualità, finiture curate e consegne rapide, anche con prodotti in pronta consegna. Massima affidabilità, con una rete assistenziale post vendita sempre al tuo fianco. Casil Car, professionalità al tuo servizio.
3: Voi non sapete dove vanno i pacchi che spedite? La CRC li prende, li mette nei furgoncini e li fa viaggiare ovunque. Io li ho visti. Passano tra le campagne, le città e persino le isole. E quando arrivano c'è sempre qualcuno che sorride. CRC Post. Dentro ogni pacco una storia.
4: A casa, al lavoro, in viaggio o nel tempo libero, la tua sicurezza non può mai essere un optional. Il kit pronto soccorso AIESI è pensato per chi ami e per chi lavora con te. Completo, certificato e pronto a ogni esigenza. AIESI, sicurezza ovunque e per chiunque. Scopri tutti i prodotti sul nostro sito www.aiesi.it.

0: A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: L'azienda Eleor si pone l'obiettivo di garantire un adeguato servizio altamente specializzato nel settore ferroviario. Da circa 30 anni è leader nel settore della installazione e manutenzione dei sistemi di segnalamento in Italia come in Europa. Eleor, viaggiare in sicurezza.

Benvenuti cari amici di Gosvi, benvenuti in questa nuova puntata di Nexon, su Nexon Channel, canale 403, benvenuti su canale Roma 56. Gosvi per il salottino delle amiche. Oggi è venerdì, oggi ho lasciato le finestre aperte, è mattina, probabilmente per voi è ora e sera, a meno che non sia una replica. Nel caso io cercherò di non avere una voce disturbante, cercherò di avere una voce un po' più comoda, più vellutata, ma io ho tenuto le finestre aperte, non ho acceso l'aria condizionata, ho detto sì, vorrei aria fresca, in studio non c'è un filo d'aria, l'aria è condizionata, mi sono resa conto che ieri ho lavorato da casa tutto il giorno, sono uscita la mattina a fare le classiche commissioni, abbiamo, perché io e Mauro praticamente siamo come due gemelli siamesi, dopodiché, dopo l'una e mezza, ci siamo tappati in casa a lavorare e non siamo più usciti. È stato un giovedì dove era necessario stare in casa, un giovedì dove se uscivi probabilmente, nonostante la nostra giovane età, avresti rischiato un malore. E oggi è uguale. Io ve lo giuro, non ho i baffi, non i baffettini. Mi suda il labbro superiore, mi sudano le palpebre. Ovunque, quindi ho detto vabbè, se voi sentite sono gli uccellini che stanno un po' sulla terrazza dello studio, ma gli uccellini non ci disturbano, se li sentite, io li sento, ma probabilmente perché il microfono e le cuffie amplificano, spero non vi diano fastidio, ma gli uccellini a chi danno fastidio? Non danno fastidio a nessuno, solamente che non ho voglia di accendere l'aria condizionata perché ieri ne ho fatto un abuso e non va bene. Perché il corpo comunque si deve acclimatare, non dico che dobbiamo stare per forza in agonia con 40 gradi, un tasso d'umidità che manco le banche te lo potrebbero fare così alto, però non ci giurerei. Comunque, io mi sono resa conto che sto studiando tantissimo, ho passato una notte infernale, anche con il ventilatore infernale, mi rifiuto di usare l'aria condizionata perché

condiziono il mio corpo. Ora, io mi reputo, mi regolo anche con questo, no? È vero, più andiamo avanti con l'età, più è comunque complicato. Non vedo l'ora di arrivare a quell'età della mia nonna dove comunque la mattina metteva il golfino perché non aveva più sangue praticamente. In realtà, chi ha comunque la fortuna di lavorare in un luogo, io non so se è esattamente una fortuna, però chi ha comunque la fortuna di lavorare in un luogo con l'aria condizionata passa dalla macchina al fresco della fresco, diciamo all'aria che si possa portare la mattina, entri nel luogo con l'aria condizionata, ci stai tutto il giorno, probabilmente ci pranzi anche, quando esci. Hai una mazzata se la macchina non l'hai messa, che ne so, nel garage sotterraneo, se la macchina è rimasta fuori tutto il giorno, hai ben d'onde di mettere il questo chiama quell'affare parasole che riflette, no, che respinge. Cioè, tu entri nella tua macchina ed è un forno e lo sbalzo fa malissimo. La tua macchina è comunque rovente e tu esci da un posto dove hai ballato con e lavorato con i pinguini. Non va benissimo questa cosa. Allora cerco un attimino di acclimatarmi, ma come posso vedere nella mia figura in piccolo faccio una fatica a essere dignitosa, ragazzi, scusatemi, ma sicuramente questo caldo mi sta portando veramente all'esasperazione. Però lamentarsi non serve a niente. Però quanto è bello lamentarsi! Cioè, non è che non posso lamentarmi perché sto male lamentando, lamentiamoci un attimo, perché non è vita così. Dicono che però da domani dovrebbero abbassarsi le temperature, arrivano dei grossi temporali, dei cumulonimbi dal nord e speriamo che arrivino qui in fretta, perché davvero non credo che sia cristiana questa cosa e non volevo usarlo. Credo che non sia cristiana questa cosa, non è possibile, veramente giuro, non credo che sia. È colpa mia? È colpa di chi come me usa l'aria condizionata e quindi non ha predisposto il corpo a sentire questo caldo. Vabbè, non fa niente. Parliamo di altro. Prima vi avevo detto che ieri ho fatto diverse commissioni e tra l'altro stamattina è il compleanno anche di una mia cara amica, la Flora. Ciao Flori, ciao, tanti auguri a te, tanti auguri a te. E oggi andrò a comprarle un bel regalo, stamattina, in mattinata, andrò a comprarle un bel regalo. E allora, non so per quale motivo, mi è venuto in mente un articolo che ho letto tempo fa, delle prime commissioni. Perché io ricordo, che con grande sgomento da parte di mia madre, da parte dei nonni, quando il mio ex cognato mandò la sua prima figlia, all'epoca aveva 8 anni, a prendere le pizze. Allora, la nostra è dunque 12 anni fa è successo, perché Ginevra ora ha 20 anni, quest'anno fa 20 anni, quindi è successo 12 anni fa. Insomma, diciamo che il quartiere, perché crema il centro e poi ha tanti satelliti, che è San Carlo, Santa Maria, San Bernardino, quartiere di Umbriano Sabbioni, insomma, ha tanti piccoli quartieri, io li chiamo satelliti, che orbitano intorno al centro storico, che è piccolo ma è deliziosa. Se vi capita andate a vederlo, c'è uno dei gelati più buoni del mondo. Il signor Bandirali tiene alta la bandiera e non solo il signor Bandirali, scusatemi, ma c'è anche Unica, che ha vinto il premio come miglior gelato, è entrato proprio a far parte dell'elite dei gelatai. Io sono molto contenta perché ci mettono molta cura, trovate gelati stranissimi, dai gusti stranissimi, quindi lì c'è anche studio della materia prima, studio dell'abbinamento dei gusti. Sicuramente in piccolo lui farà delle sperimentazioni e io questa cosa ne vado pazza, io vado pazza per le sperimentazioni perché sono io stessa una che ama sperimentare. Oh, è arrivato il nostro. Buongiorno! È arrivato Mauro in studio. È arrivato Mauro. Che silenzio che lo è, poi guarda tutte le cose, lui li ascolta, però c'ha da fare le sue carte, le sue cose. Tornando a noi, parlando di commissioni, ho trovato questo articolo tempo fa, se si apre diversamente. Faccio un balletto nel frattempo che mi si apre la connessione, perché secondo me anche il caldo qua ha dei suoi grossi problemi, crea grossi problemi anche ai circuiti. Comunque,
Noi dicevamo che in Giappone alle prime commissioni cioè, tutto il quartiere si prepara. Ora, all'epoca in Italia non è così. In Italia mia madre credo che abbia tirato fulmini a non finire al mio ex cognato, perché è una

Bambi, allora, praticamente da dove era la loro casa alla pizza ci saranno stati 300 metri. Però è una bambina piccola, 8 anni, è una femminuccia, tu non ti puoi permettere. Lui invece, dal canto suo, fiducioso probabilmente del fatto che non le sarebbe successo niente, perché Ginevra è andata solo a ordinare le pizze, poi ce le avrebbero portate a casa. Cosa succede? Succede che la bambina si mette in marcia e va a fare questa commissione con veramente un tripudio di insulti da parte di tutti, pure i miei, se ricordo male, nei confronti di mio cognato. Perché non solo devi avere fiducia in tua figlia e ci sta bene perché le dai la responsabilità, ma devi anche pensare di avere veramente così tanta fiducia nel prossimo. E noi, nel nostro quartiere, passa un vialone dove c'è un via vai di chiunque, a camion, di chiunque, c'è un via vai infernale infinito. E capisco la fiducia, ma è stata una pazzia secondo me. Ma in Giappone no, in Giappone non pensano così. A 3 anni va a fare la spesa da solo. Beh, noi sappiamo quanto sono incredibili i bambini giapponesi, ma c'è tutto un sistema. Prima che lui esca di casa, il quartiere viene avvisato. Il negoziante, i vicini, tutti sanno che sta arrivando. Solo lui non lo sa, Amorino. Si chiama Hajimete no Otsukai. La prima commissione. Il rito giapponese in cui un bambino piccolissimo viene mandato fuori da solo per la prima volta. 3 anni sono veramente pochi, noi, no, 8 anni per noi abbiamo creato scandalo, cioè a casa non è stato veramente frustato, ma solo per un miracolo. Il bambino porta un piccolo omamori, cucito a mano, e dentro di nascosto c'è un microfono. I genitori gli dicono: dentro c'è un piccolo Dio che ti protegge, non guardarci dentro. Lui ci crede, stringe in mano un Dio che in realtà è un'intera rete di persone che lo tiene d'occhio. Io adoro questa cosa. Il bambino crede di essere solo e proprio per questo, quando torna a casa, sa di avercela fatta da solo. Ma noi che guardiamo da fuori, vediamo la rete che non l'ha mai lasciato. C'è una persona, nella tua vita che fai fatica a lasciare andare. Hai finito per crederci con l'unico argine che hai finito per crederci, che l'unico argine sei tu, che non vegli tu. Se non vegli tu non veglierà nessuno, ma guarda di nuovo quel bambino. Non sapendo della rete, ha imparato a camminare. La rete c'è proprio perché lascia spazio. Sì, io l'ho letta veramente molto male. C'è una persona nella tua vita che fai fatica a lasciare andare. Hai finito per crederci che l'unico argine sei tu, che non vegli, se non vegli tu non lo veglierà nessuno, ma guarda di nuovo quel bambino. Non sapendo della rete, ha imparato a camminare. La rete c'è proprio perché lascia spazio. Io lo so quanto è difficile crederci. Mi è capitato di restare sveglia a controllare col pensiero tutto quello che dipende da me. Oh, sì, è capitato anche a me. Ci sto provando a lasciare un po' spazio e ogni volta che nessuno cade, scopro di nuovo che non ero da sola a reggere il tutto. È bellissima questa cosa. Allora, io non, cioè, credo che si possa fare questa cosa solo nell'ambito della nostra via. Tipo, qui a Salerno. Ogni via ha il suo fruttivendolo, ogni via ha il macellaio, ogni via ha un mini market. 3 anni sono veramente pochi, perdonatemi, ma solo i giapponesi possono pensare una cosa di questo genere, di mettere un microfono e di... È veramente presto. Io penso che da 5-6 anni noi possiamo farlo, possiamo fidarci, ma perché? Perché non solo ti fidi di che tuo figlio può farlo perché ha visto la mamma, la nonna farlo milioni di volte, è perché ti fidi anche del tuo paese, ti fidi anche delle persone che ti vedono tutti i giorni, alla quale comunque hai una interazione. E a me sta cosa fa veramente, mi mette apprensione. Ma loro non so come fanno, ma veramente sono bravissimi. Sono veramente bravissimi.
Non, cioè, hanno questa

questa fiducia, lui, perché, cioè, io, allora, da donna italiana, da zia, da super zia, farei fatica io a fare una cosa del genere. Penso che ostacolerei in tutto e per tutto una cosa di questo genere, ma non è che perché non mi fido di mio nipote, non mi fido degli altri, e questa cosa mi brucia tantissimo. E di questa cosa, che sia da parte magari dei miei genitori, che mi hanno responsabilizzata tardi, intorno ai 12 anni, contro i 3 dei giapponesi, cioè dare fiducia ai bambini è creare questo evento, è creare questa catena di persone che gli vogliono bene, che gli credono, perché è come un battesimo, no? È come una, la sicurezza che lui può fare tutto. Io non credo che questo bambino si renda conto solo dei suoi 3 anni, ma non credo proprio. Però lui dice: mamma e papà si fidano di me. Ma non credo che neanche a 3 anni tu possa avere la consapevolezza di cosa significa avere fiducia. Penso che a 3 anni tu possa dire: voglio fare un buon lavoro. A 3 anni tu puoi dire: se sono stato bravo. Però pensare alla fiducia, questo genere di pensieri contorti, cioè a 3 anni non sai neanche che c'hai il male, non lo so, è tutto molto, mi piace, mi fa paurissima. Però ho pensato alle commissioni e mi è venuto in mente questo articolo che avevo letto tempo fa e mi è piaciuto molto l'idea di condividerlo con voi. Voi lo fareste mai? Voi dareste mai? Creereste mai una rete, che la rete è fatta di persone, per permettere a vostro figlio, facciamo 6 anni, perché a 3 anni mi viene l'ansia solamente il pensiero che possa inciampare nei nostri marciapiedi, e capite com'è la differenza tra il Giappone e l'Italia. 6 anni, facciamo 6 anni, quindi in prima elementare, fargli questa iniziazione: vuoi andare a fare tu la spesa per la nonna, oppure mi vai a prendere il pane? Sapete come si riempie d'orgoglio un bambino al quale si dà una commissione? È bellissimo, perché lo facciamo sentire importante, lo facciamo sentire che ci fidiamo di lui. Però nel frattempo tu hai preparato il fornaio, hai preparato i vari negozianti, di cui comunque, se è nel tuo quartiere, sai chi sono, anche se non li frequenti, e comunque sai che per strada, magari dietro una macchina, piuttosto che dietro il classico giornale, ci sono zii e nonni che preparano questo evento straordinario. Non sarebbe male questa cosa, ma non sarebbe affatto male. Cioè, lui, la rete di sicurezza siamo tutti noi, che lui va con la sua sportina dal panettiere a prendere il pane che mamma o nonna mi ha detto di comprare. E perché no? Possiamo anche dargli i soldini, perché del pane credo che con 2 euro... ma ti possa bastare. Poi non credo che il panettiere lucri su un bambino, no? Se il tuo panettiere di fiducia del quartiere non lo farebbe mai e poi mai, e quindi gli dai anche i soldini, perché poi arriva la bellezza di crescere dei piccoli esseri umani, è che sono veramente delle lavagne bianche sulle quali tu, mi auguro, sia una persona stupenda e sufficientemente intelligente da non dirgli un no categorico quando fa le cose, ma di spiegargli perché è no. A volte no è perché sono tua madre, quindi è no, e quindi va bene così. Diversamente, spiegargli il no, dirgli, fargli capire, magari cominciare a fargli capire quali sono i soldini, 50 centesimi, insomma, la prima matematica, ecco. Però secondo me già cominciare a fargli capire quanti soldini sono, il rispetto del denaro, è già una cosa buona, è già un'ottima cosa. Parlando anche di pane, di cibo, l'altro giorno, mercoledì, mi hanno chiamato per fare una cena romantica. Vabbè, chi non lo sa è che io sono uno chef che mi diciamo che ho abbandonato questa carriera perché satura, perché assolutamente diciamo che mi hanno fatto odiare questo lavoro,
o comunque lavorare per gli altri. Io amo molto cucinare, io amo molto sperimentare, ma non invento nulla di nuovo, attenzione, però avendo un master in cucina senza glutine, questo è perché io stessa sono celiaca, questo mi ha aiutato a sperimentare anche tanti gusti, tanti sapori, perché non mi posso annoiare. Amo molto cucinare per gli altri, di questo me ne sono accorta, e diciamo che me ne hanno fatta, se ne sono accorti anche quelli che hanno voluto farmi delle fotografie, tipo un reportage di quello che ho fatto, ma che cioè, nel senso, io ormai non amo neanche più farmi le fotografie, perché sono un'età in cui la forza di gravità, la decadenza si sta impossessando di me, non riesco neanche più a vedermi. Cioè, di questa nuova età, ma ne abbiamo già parlato, io come tante altre donne, ragazze della mia età, infatti non ancora non, il fatto di essere chiamata signora, la cosa mi dà un po' fastidio. Io sono una ragazza, cioè io sono ferma a 35 anni, sì, no, un pochino di più, però non riesco. Questa nuova età mi ha portato tanto, ma nello stesso tempo il rifiuto di questo nuovo aspetto. Io non ce la faccio, così. Ma arriverà il momento in cui mi adeguo e ne faccio. No, devo perdere ancora 11 kg, ma non ce la farò mai, può darsi che ne perda ancora 4. Ma potrebbe andare anche bene, ma anche questa nuova forma non va bene. Non è che, vabbè, come tutte noi stiamo affrontando un momento abbastanza difficile, non cambia solamente la nostra fisicità, ma cambia anche l'aspetto, perché ripeto, ti svegli la mattina e dici, ma perché ho la Salerno-Reggio Calabria che vada qui a qui, oppure non so, cioè, tutto di te sta diventando molliccio, perché in realtà il mio corpo è sempre stato il corpo di una donna dell'Ottocento che se ne stava bella paciosa. Sì, cammino, mi piace camminare, no, adesso perché ci rimetto le penne, però ho sempre stata da giovane molto sportiva, la corsa, la bici, tante cose, infatti il mio fisico rispondeva molto bene. Dopodiché a un certo punto ho detto, ma sai che cosa c'è, preferisco mangiare, e i risultati poi si vedono. Comunque, parlando di questo, vi do delle ricette veloci per fare una super figura, ma una super figura. Allora, oggi è venerdì e noi tendenzialmente parliamo abbastanza di cibo. Allora, io una cosa ve la devo dire, sto cercando come una pazza i pomodori quelli viola, perché vi dico questo, dovete trovate i pomodori viola, prendete i pomodorini gialli, prendete quelli fatti a pera, che non so, non mi viene in mente come si chiamano, quelli i pomodori da insalata, quelli rossi, ci sono i cuori di bue o i pomodori di Sorrento che non a piena maturazione ma già grandi sono rosa, create una favolosa misticanza di pomodori. Cosa succede? Succede che voi dovete prendere dei pomodori di tutti i colori che trovate, gialli piccoli, rosa grandi, rossi fatti a pera, anche le forme vanno bene diverse. Una volta che rate, potete farli in due modi. Sotto io creo sempre una base di insalata, che io suggerirei di non condirla subito. Perché? Perché se mi condite subito l'insalata, sa muscia, e a seconda anche delle temperature che ci sono, secondo me non sta benissimo, ma non cambierà poi molto, e vi spiego perché. Allora, creiamo un piatto molto fresco, e comunque il pomodoro è pieno di acqua e quindi è saziante. Trovate tutti i pomodori della varietà che volete, colori diversi. Prendete un bel piatto bianco, sotto l'insalata verde, sopra create una sorta di ventagli fatti con questi pomodori. Ok? Dopodiché potete utilizzare l'effetto crunch, ci sta sempre bene, quindi potete creare un crumble di pane croccante fatto semplicemente in padella. Come fate? Dovete aromatizzare prima l'olio, quindi metteteci dentro uno spicchio d'aglio,
meno schiacciata possibilmente, degli aromi, le piantine, tutte le piantine che avete, avete dell'origano, avete della maggiorana, avete non mi viene in mente come si chiama, aspetta, rosmarino, avete della qualsiasi cosa, voi lo dovete mettere dentro, fate scaldare bene bene bene l'olio, questi aromi si perdono e vanno a insaporire l'olio, che non deve essere tanto, ma deve essere il giusto. Dopodiché cosa fate? Ci mettete, non mi ricordo più, ma santo cielo, aspettate, perché, ah sì, scusate, ci mettete il pane fatto grosso,

scusate, grossolanamente, l'avete frullato, l'avete tagliato a pezzettini, mettetelo in padella, togliendo, se volete, anche tutti gli aromi. Se invece avete usato solo

potete mettere il crumble sopra. Io l'altra sera ho utilizzato il crumble di pane aromatizzato, ho frullato dei semi di zucca salati e anche delle mandorle salate. La sapidità che dà questo tocco, diciamo che la sapidità di questa frutta secca mi ha aiutato a gestire meglio il sale nel piatto. Io dico sempre, prima di salare o pepare qualcosa, assaggiatelo, sempre lo dico, sempre. Ma ci sono persone, e come io ne ho in casa una, che no, non lo fanno. Loro salano, pepano, anche se io l'ho già fatto. Perché? Perché conoscono i suoi pollici. Lui mi conosce, sa che io salo pochissimo, quindi lui in automatico, sì, non ti preoccupare, e lui sala. Ma va benissimo, lui lo sa che salo poco. Però i miei commensali, la gente che comunque con la quale io cucino con tutto l'amore possibile, non lo può sapere. Quindi cerco di aggiungere sempre un tocco di c'è Mauro che mi fissa, perché mi ascolta quando parlo, e quindi la cosa un po' mi mette in imbarazzo, però è qua con me e mi guarda. Dicevo che la sapidità è fondamentale quando soprattutto sei sicura e non metti il sale in tavola. La mise en place l'ho fatta, ho messo il sale in tavola, però quando sai bilanciare perfettamente una pietanza non c'è bisogno. Ho utilizzato dell'olio normale, ho messo anche della glassa di aceto balsamico, ma cosa ho creato? Ho creato come contorno una crema di... ho usato la feta, se non ricordo male, no? Il tofu, ho utilizzato il tofu al basilico. L'ho fatto, è buonissimo, ragazzi. Allora, un mixer normale, avete presente di quelli, i mixer, quelle bowl con le lamette? Vi do due ricette, ma semplicissime, ma veramente molto molto molto semplici. La mia ospite, per esempio, era allergica al lattosio, non voleva assolutamente, sì, le dice i derivati, sì, perché è vegetariana, ma non è di quelle così integraliste, quindi comunque sia sono stata nelle regole. E cosa ho fatto? Ho fatto questa crema semplicemente asciugando il tofu. È fondamentale asciugare il tofu, perché altrimenti perde la sua acquetta e a me non piace. Quindi ho asciugato il tofu, l'ho fatto a pezzettini, l'ho messo nel mixer, l'ho frullato. Dopodiché ho messo un goccino d'olio, un pizzico di sale e qualche goccia di limone, che aiuta a bilanciare l'acidità. Dopodiché ci ho messo delle foglie di basilico che ho lavato prima ed asciugato, e ho frullato tutto. Allora, la cosa bellissima di questi piccoli mixer è che potete controllare proprio all'istante se si possano mettere un pochino più di olio, un filino più di acqua. Mi raccomando, in queste preparazioni l'acqua va messa fredda possibilmente. Okay. Quindi la cremosità io volevo metterle nelle sac à poche, quindi la cremosità era perfetta perché poi uscisse da un beccuccio piccolo. E ho creato delle spirali con questa crema, adornando tutto il piatto, che si potevano mangiare tranquillamente e in maniera molto gustosa insieme ai pomodori. Dopodiché ho creato per il crostoni, che ho fatto con la percoche, ho creato una crema di feta semplicissima. Prendete la feta, in questo caso la mia era senza lattosio, l'ho frullata, gli ho messo solo un pizzico di sale e un pizzico di latte vegetale, bevanda vegetale, perché il latte non è corretto, bla bla bla, quindi di liquido vegetale. In questo caso avevo in casa di solito ho l'avena o le mandorle, sempre mi raccomando non devono avere lo zucchero, e ho creato il composto perfetto, la crema perfetta. Anche questa è una crema senza lattosio, sapida al punto giusto, perché la feta comunque, cioè, è perfetta. Ho usato un beccuccio, in questo caso tutto zigrinato, per creare quasi come se fosse un dolce. Ho tostato il pezzo di pane, ho messo sopra la crema di feta, sopra ho messo le percocche che avevo cotto alla piastra, sopra ho messo l'olio di fico, il mio olio di fico. Io vi giuro che delle cose buone che posso aver preparato grazie alla natura, penso che questo, l'olio di fico, sia il più buono in assoluto.

Al limite lunedì, perché adesso non so se abbiamo tempo, no, non ho tempo, vi dirò la ricetta perfetta. Si deve usare per forza un robottino da casa perché dovete utilizzare la temperatura di 60 gradi, che siano comunque fissi 60 gradi, quindi non ci devono essere oscillazioni, per un fatto di clorofilla, bla bla bla, però vi spiego tutto lunedì. In questo modo, sopra poi gli ho messo anche dei mirtilli rossi, sembrava quasi un dessert, ma era salato, perfettamente bilanciato, ed era una cosa che nel piatto ha creato un'armonia di colori e di benessere, anche perché mangiamo prima con gli occhi. È stato veramente, guardate, io non sono una persona che ama vantarsi, però la ragazza, in questo caso la mia ospite, mi ha riempito di complimenti, ma non solo per una mise en place, che probabilmente sono ancora più ossessionata dalla mise en place che neanche dall'idea di tutto il resto, che mi ha ringraziato, ha detto che ha passato una bellissima serata e ha amato molto la cura con la quale io ho rispettato il suo voler mangiare vegetariano. E io non, francamente, sono molto lusingata da questi complimenti e amo molto il fatto che poter esaudire, perché è molto più facile per me venire incontro a determinati gusti che neanche fai tu. Il fai tu mi si apre veramente mille mila possibilità. Creiamo un menù insieme è molto più bello. Io ora vi saluto, vi auguro un fantastico weekend che dovrebbe veramente avere delle temperature più umane, non da inferno in terra. Vi auguro una buonanotte, vi auguro un bellissimo weekend. Un bacio grande.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Buon venerdì 17 di luglio a tutti. Metto la giacca, diciamo, come fa caldo, sì, per nascondere l'abbronzatura, perché sono molto abbronzato e non vorrei farvi provare invidia. Cerchiamo di fare un punto, perché un punto si impone, è un mercato difficile, è un mercato un po' lento, è un mercato di obiettivi che non si è riuscito a raggiungere. Vengo dopo il Celic, che sarebbe una rivisitazione di Vengo dopo il TG, la memorabile chiave di lettura che ci aveva dato Renzo Arbore e quelli della notte. Vengo dopo il Celic perché nel momento in cui pensavi a una firma immediata con la Roma, arriva la Juve e glielo porta via. Perché glielo porta via? Intanto volevo dirvi una cosa, che io non devo ricevere, mi fa piacere, dice, ma hai citato il collega? Sì, i colleghi vanno citati tutti o quasi tutti, al 90% cito, quindi ho citato chiaramente Romeo Agresti, che ha avuto la primogenitura della notizia. Per me, quando si lavora e si lavora seriamente, è giusto citare il collega.

e dovrebbe essere una legge, un principio per tutti. Invece leggo molti copia e incolla anche di notizie che me le ritrovo riprese senza alcun tipo di citazione, quindi sono molto tranquillo e contento di citare chi lavora, perché io vorrei andare sempre a dormire tranquillo la sera senza scrupoli e tutto quanto. Premesso questo, per rispondere anche a voi che mi avete fatto queste domande, è stata una cosa clamorosa. Adesso io ho letto dei commenti da parte vostra su Selic, dice ma la Juve come fa a prenderlo, la costruzione delle squadre chiama in causa l'allenatore. Stiamo parlando di un discreto interprete del suo ruolo, non deve fare il titolare. Ho letto anche dei commenti, ma guadagnerà quasi 3,8-4 con i bonus. La Roma avrebbe guadagnato 3 milioni e qualcosa in più, forse con i bonus. Per un titolare va bene, per un'alternativa di Kalulu, no? È finito questo tempo, il tempo delle mele, il tempo in cui dicevi gli 11 titolari e gli altri sono delle riserve, non è più così. Quindi è stata una scelta legittima, voluta, sentita, ed io lo interpreto anche come lo schiaffo, la vendetta calcistica di Massara nei riguardi della Roma. Perché non si sono lasciati bene? Perché non hanno avuto mai un rapporto buono con Gasperini, perché è stato un rapporto tormentato, conflittuale, di scarsa reciproca soddisfazione. In alcune fasi di quella stagione, secondo me, Massara non ha fatto bene. Gli auguro le migliori cose alla Juve, e quando ha potuto sfilargli via per necessità, con l'avallo di Carnevali, un calciatore che doveva solo firmare, gli avevano prenotato l'aereo, stava per arrivare a Roma dopo il Mondiale per mettersi a disposizione di Gasperini, ecco, per me è uno schiaffo. È una vendetta che è figlia dei rapporti ed è anche una necessità. Non è che ti vada a spostare gli equilibri, non è il Cafu della situazione, però è un mestierante, un professionista, uno che potrà dare una mano. E sotto questo punto di vista credo che sia stato stata un'operazione che faccia da apripista alle altre operazioni. La Roma ci avrà un problema, perché la Roma è concentrata sui nomi che non vi ripeterò in questo video, perché li stanno ripetendo a cantilena un po' tutti, ma mi aspetto di ripeterne qualcuno se dovesse andare in porto. C'è un problema, perché dovrei trovare una soluzione a destra con Wesley che può giocare su tutte e due le fasce. Un'alternativa a Wesley a destra, visto che il titolare a sinistra lo vorresti prendere facendo un investimento, e devi aggiungere un'altra operazione che non avevi programmato, perché con Selic ti sentivi tranquillo. Però è una cosa che appartiene alle storie del mercato, e non credo che si possa disquisire troppo sul fatto che ci siano questi contrattempi. Ed è la conferma, soprattutto in questa operazione cotta e mangiata, che la Juve chiude in poche ore facendogli fare segretamente le visite, la conferma che fin quando non c'è la firma, possiamo anticipare le notizie, scoprirle, poi la firma diventa decisiva. Adesso attenzione, perché mi fa piacere che dopo la nostra ricostruzione che abbiamo fatto in TV con Gianluigi Longhi su Matteo Pellegrino, adesso si stanno accodando tutti, perché è un nome caldo, caldissimo ancora di più. È una scelta che la Juventus ha fatto all'interno di quella strategia. Qual è il tipo di strategia? La strategia è quella di portare a casa una punta che sappia essere diversa dalla prima scelta, che conoscete bene il nome quale sia, è una punta che possa sbloccare le partite giocando di testa, con un colpo di testa, con un'irruzione, riempiendo l'aria, facendo quello che deve fare, e siamo molto molto vicini. L'accordo contrattuale con il ragazzo c'è, ma ce l'ha anche la Roma con Tresoldi, ce l'ha anche la Roma con tutti gli obiettivi che sta perseguendo, con lo stesso Garnacho che non è sicuramente tramontato. E poi questa operazione deve avere una formula intelligente, un pagherò intelligente, un acconto di qualche milione, magari più di qualche, di 4-5 milioni di prestito, e prepariamoci, perché questa è una storia molto avanzata. Mi avete chiesto in tanti dell'Inter e della vicenda Romero, che anche questa abbiamo segnalato in tempi non sospetti. Allora, ci sono delle condizioni. Intanto parlare di Romero, di Molina, del Dibu Martinez a 2 giorni da un evento che ti cambia la vita, perché giochi la finale
contro la Spagna, se dovessi fare il

bis rispetto a 4 anni fa, entreresti sicuramente nella storia e diventeresti probabilmente leggenda, quindi lasciamoli tranquilli questi signori che giocano le partite decisive. Per me Romero è un grande difensore, lo ha dimostrato in Italia, tra l'altro è stata quella famosa storia che Paratici l'avrebbe voluto riprendere alla Juve per 20 milioni e poi da dirigente del Tottenham lo pagò per una cifra nettamente superiore al doppio rispetto a quei soldi, quindi una crescita importante. Cosa deve accadere per rendere possibile l'operazione con l'Inter? Deve accadere che intanto scende il prezzo che è di 50 milioni, per De Zerbi non è fondamentale e diventerebbe importante trovare una formula nel momento in cui lui finisce sul mercato. Io so che lui in Italia tornerebbe molto volentieri, pur avendo altre proposte dall'estero, dalla Spagna in modo particolare. È una pista che secondo me dobbiamo seguire a quelle condizioni e probabilmente ne riparleremo a partire da lunedì. Parliamoci chiaro, secondo me se l'Inter dovesse prendere sia Romero che Stones al centro della difesa, Stones è legato a Pavard, è inutile disquisire sul contrario, poi magari ci sarà un momento in cui Stones può andare da un'altra parte, Pavard ti è rimasto e magari decidi lo stesso di fare quell'operazione. Se prendi due difensori di questo spessore fai un salto di qualità esponenziale e cancelleresti le paturnie di questa fase di mercato. Sul resto volevo dirvi che per quanto riguarda il Bologna ha chiuso delle operazioni per la fascia con Alassane, sta cercando di chiudere con il centrocampista delle Estudiantes e che ha cercato davvero Puerta offrendo 16 milioni al Racing di Santander, e Puerta per me è un altro profilo che in Italia ci starebbe bene. Penso una cosa e vorrei condividerla con voi: se il Bologna, che ha offerto 20 milioni per Owe, offre 16 milioni per Puerta, significa che quel buon gustaio di Sartori ha individuato la possibilità di fare un affare, perché questo è un centrocampista che può valere molto di più, in colombiano lo conoscete bene. Ci fermiamo qui e mettiamo il punto. La Lazio non smette di inseguire Sergi Dominguez, questa è un'esclusiva che vi ho dato diverse settimane fa e che vi confermo come tentativo in corso concreto. Bisogna aspettare la formula, bisogna far combaciare una formula che possa soddisfare la Dinamo Zagabria con l'ingaggio da dare al ragazzo all'interno di situazioni da costo zero e da saldo che deve essere accompagnato tra entrata e uscita. Il mercato per ora della Lazio è questo, però vi consiglio di seguirlo ancora perché è una situazione aperta, non è una situazione complicata, non è una situazione chiusa al 100%, ma non è sfumata come ho sentito dire. Quindi anche su questo argomento vi aggiornerò molto presto. Io vi auguro una buona giornata, di sicuro ci vedremo, ci stiamo vedendo mediamente 2 volte al giorno, può darsi che alzeremo la posta con un altro video quando il mercato entrerà nel video, però è sempre un piacere. Volevo anzi dirvi un'ultima cosa: i video di oggi e i video di ieri, scusatemi, stracommentati, apprezzati, vi ringrazio, non ho la possibilità di ringraziarvi singolarmente per quello che scrivete, ne approfitto per ringraziarvi di vero cuore collettivamente, abbracciando un po' questa grande comunità ormai di 127.000 e passa, che mi segue e ci segue con grande continuità. Un abbraccione, ciao!

0: Bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Siamo ancora alle prese con l'anticiclone africano che sta portando un'ondata di calore davvero intensa, specialmente al centro-sud, però qualcosa già sta cominciando a cambiare, almeno al nord. Li vedete qua, questi ammassi nuvolosi sono temporali che stanno interessando già nella giornata di venerdì in nord Italia e poi continueranno a interessarlo anche nel weekend tra sabato e domenica. Sono attesi infatti altri temporali. Sintomo dell'anticiclone che comincia a cedere sotto la spinta di correnti più fresche da nord e quindi finalmente è in procinto poi un calo delle temperature. Intanto guardiamo l'anomalia presente questo venerdì sull'Italia. Ancora vedete i valori a 1500 metri, sono sopra la media, tra i 4 e gli 8 gradi su gran parte d'Italia, ma soprattutto al sud vedete si registrano le anomalie maggiori. Ma poi da domenica cominciano ad affluire correnti più fresche da nord che, guardate, entro la metà della settimana avranno spazzato via definitivamente il caldo dall'Italia con questo break estivo che porterà davvero temperature anche sotto le medie, soprattutto sul versante adriatico per quanto riguarda l'Italia, perché poi i settori tirrenici comunque rimangono un po' più protetti dalla barriera appenninica in queste situazioni. Però nel frattempo dovremo ancora soffrire un po' il caldo in questi giorni. Vediamo i propri picchi termici previsti nella giornata di sabato. Vedete punte di fino a 42-43 gradi in Sicilia, in Sardegna e anche sulle aree interne di Calabria, Basilicata e Puglia, fino a 40 gradi al centro, mentre al nord comunque si sta sotto i 35 gradi per l'arrivo dei primi temporali. Domenica si scende ancora al nord, temperature che cominciano a calare, si starà intorno ai 30-32 gradi, anche al centro, specie sul versante adriatico, un primo lieve calo termico, ma farà ancora molto caldo, vedete, al sud, con le punte più alte ancora una volta tra Sicilia e Sardegna. E lunedì, ecco, finalmente vedete, il caldo ormai è scomparso dal nord Italia con temperature nella norma, poi scenderanno anche sotto la norma nel corso della settimana. Ancora un po' di caldo invece sul versante tirrenico e al sud, dove sarà soltanto tra martedì e mercoledì che il caldo se ne andrà definitivamente. Con questo è tutto, per maggiori dettagli seguite tutti gli aggiornamenti sul sito o sull'app di 3B Meteo.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buon venerdì. Mi viene da dire purtroppo 17, che vuoi venerdì 17 è sempre una data un po' particolare. Speriamo invece che sia un'inversione di rotta e sia una data che porta fortuna. Io sono napoletano, sono scaramantico, ovviamente la scaramanzia è una roba così, ci credi o non ci credi. Fa caldissimo, però questo è poco ma sicuro, temperature roventi e mondiale che si accinge a vivere il suo atto finale, con la finale terzo e quarto posto che si disputerà domani tra Inghilterra e Francia, con la serata di festa, di libertà che Deschamps non ha concesso alla sua squadra. Io l'aveva chiesto, dai Didier, divertiamoci un po', anche perché onestamente, poi lo chiederò anche a Fabrizio, la finale terzo e quarto posto mi sembra una roba veramente inutile. Domenica invece la finalissima, quella tra Spagna e Argentina, e poi dopo rompete le righe, si avrà il nome della nazionale campione del mondo, ci saranno i famosi caroselli che siano in Spagna o che siano in Argentina, poi cominceranno le vacanze per tutti, per altri sono già cominciate, qualcuno è già ritornato alla base, i ritiri vanno avanti, il mercato va avanti e nel frattempo ci sono anche appunto tante questioni relative a, chiamiamole aree di tribunali, ecco, chiamiamole tribunali, relative all'area di tribunali, perché sapete bene che ieri è stata la svolta epocale, perché è arrivata la vittoria di Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, di fatto una vittoria, una spallata alla giustizia sportiva che avevamo già anticipato tempo fa, con la Corte di Giustizia Europea che dà ragione ad Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, dicendo che la giustizia sportiva non può decidere senza che ci sia poi un organo terzo giuridico che possa in qualche modo stabilire se certi provvedimenti sono giusti, sono leciti o sono iniqui e quindi vanno eventualmente cancellati, con tanto di eventuali risarcimenti che si possono avere. Ne abbiamo a lungo parlato, Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene sicuramente possono chiedere eventuali risarcimenti. Ricordiamo che la Corte di Giustizia Europea non è che ha assolto Agnelli Arriva Bene, ha soltanto detto che c'è l'organo terzo che se ne può occupare, anzi se ne deve occupare, che non è una decisione che può arrivare esclusivamente dalla giustizia sportiva, quindi poi eventualmente si ritornerà alla TAR da parte di Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene. Maurizio Arriva Bene ha più che una carta in mano per far capire che non c'entrava neanche all'epoca dei fatti e quindi che meriterebbe un risarcimento cospicuo. Andrea Agnelli porterà le sue carte, le sue dimostranze, e lì poi il TAR potrà finalmente intervenire, e questo si è rotto di fatto un fronte importante che cambia definitivamente il corso della giustizia sportiva. Per quanto riguarda Arbitropoli, sapete bene di tutte quelle che sono le intercettazioni venute fuori dal Corriere della Sera e del fatto che la giustizia ordinaria in quel caso ha deciso di archiviare la vicenda dicendo che non c'era un vero e proprio sistema ma delle interferenze saltuarie. Così poi sono venute fuori le intercettazioni, stanno continuando a venire fuori, la palla passa adesso a Chinè, e in quel caso Chinè, in quanto procura federale, dovrà decidere se quello che è emerso anche dalle intercettazioni o dalle carte dell'inchiesta portata avanti dal PM Ascione, che poi ha controfirmato l'archiviazione dal punto di vista giuridico ordinario dell'inchiesta, può servire per eventualmente procedere verso quella che può essere una penalità, una penalizzazione di 1-2 punti o chissà cosa, o semplicemente di multe nei confronti dell'Inter, che ci dicevano non essere indagata, ma che poi nel momento dell'archiviazione abbiamo scoperto che era comunque un club indagato, e quindi c'era l'Inter in queste analisi, in questa inchiesta che stava portando avanti appunto il PM Ascione. Quindi la palla passa alla giustizia sportiva. Uno si può fare la domanda, ma quindi con la sentenza della Corte di Giustizia Europea interpellata da Andrea Agnelli vuol dire che in ogni caso qualsiasi provvedimento della giustizia sportiva può essere cancellata dal TAR? No, non tutto naturalmente, il TAR interviene soprattutto per le persone fisiche, anche nei confronti dei club, qualora dovesse riscontrare che c'è un provvedimento iniquo rispetto a quelle che sono le colpe o comunque le accuse portate avanti o dalla giustizia ordinaria, in questo caso dalla giustizia sportiva. Quindi se l'articolo 4, per fare un esempio, del codice di giustizia sportiva dovesse sancire che una squadra, un tesserato qualsiasi ha violato la lealtà sportiva, allora in quel caso il TAR non può farci nulla e la giustizia sportiva può invece, davanti a prove certificate, intervenire. Nel frattempo impazza il mercato. Ieri arriva un colpo della Juventus in tarda serata, in gran segreto arriva Celik dalla Roma, nel senso che Celik era a scadenza di contratto, la Roma era sicura di avere in mano il rinnovo del giocatore, 2,8 più di base fissa più 800.000 euro di bonus vari. La Juventus, con una telefonata evidentemente di Frederic Massara, che ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa con la Roma, è intervenuta, ha alzato la posta a 3,2 sempre con 0,8 di oneri accessori, e a quel punto il giocatore ha detto sì alla Juventus. Ieri anche di fatto l'ufficialità della Juventus con una nota ufficiale. Juventus che poi oggi alle ore 4 si presenterà con Luciano Spalletti, appunto, che farà la sua prima conferenza stampa. Nel frattempo ci sono tante altre notizie di mercato che impazzano, e c'è un'idea molto particolare del Milan che sta pensando eventualmente di puntare su Foden, sfruttando anche gli ottimi rapporti con Manchester City, al quale, come sapete bene, aveva ceduto anche Reinders. Detto questo, buongiorno da Vincenzo Manager, Andrea Maiocca in cabina di regia. Diamo il buongiorno subito a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Ho messo tutti i temi sul tavolo, così con calma, con ordine ci muoviamo. Archiviamo le cose più fastidiose di cui parlare, più complicate di cui parlare, ma che sono comunque importanti. E parto dalla Corte di Giustizia Europea e da quella che comunque di fatto è una vittoria di Andrea Agnelli, che dà una spallata alla giustizia sportiva, che di fatto adesso dovrà ricostituirsi, ricostruirsi, e questo può rappresentare anche una sorta di caso Bosman, se vogliamo, per certi versi. Ti chiedo il tuo parere.
2: Ah sì, sicuramente cambierà lo scenario. È vero che, se si va a leggere bene nelle righe, la giustizia sportiva ha ancora un ruolo centrale, solo che nel momento in cui la pena ha un rilievo anche a livello europeo, da parte dell'imputato, allora si può ricorrere al TAR. Quindi non è che la giustizia sportiva non ha più potere, ha un potere diverso, ok? Però per Andrea Agnelli, che arriva bene, credo che sia una vittoria importante, perché apre possibilità infinite. Adesso io non amo molto il fatto che si parli molto di burocrazia, però in questo caso credo che sia un passo in avanti piuttosto che un passo indietro, quindi prendiamolo per quello che è, un occhio più, diciamo così, globale.

0: sugli affari dello sport.
1: Che chiaramente toglie, diciamo, un po' di potere, Fabrizio, alla giustizia sportiva, e soprattutto se poi vai a analizzare un po' tutte le carte, anche le vicende Calciopoli sarebbero andate in maniera probabilmente diversa sotto tanti aspetti. Però non si può tornare indietro, ma si può guardare avanti con un qualcosa che possa essere più giusto ed equo per tutti. Questo è un aspetto. Sulla questione Arbitropoli penso che di aver detto poi tutto, poi su questo, ripeto, la palla adesso passa a Chinè, quindi deciderà lui il da farsi, riscontrando o meno eventuali colpe da parte dell'Inter, che a questo punto risultava indagata. Su questo anche ti chiedo due parole.
0: Mi sembra tanto rumore per nulla, cioè io credo davvero che si sia arrivati a questo punto con le idee piuttosto chiare. Non ci vedo nulla e non credo che tanti cambiamenti nel momento in cui le carte verranno presentate da Chinè. Tanto rumore per nulla, caro mio.
1: Detto questo, Fabri, andiamo a parlare di calcio. Prima voglio aprire la pagina relativa al mondiale, però, e ti chiedo, sei più deluso dalla prestazione della Francia contro la Spagna o più deluso dall'Inghilterra, che a un certo punto era in vantaggio e paradossalmente ha scelto di giocarsela all'italiana, ma sapersi difendere anche per tanti minuti contro una squadra piena di talento, di rabbia agonistica come l'Argentina, o lo sai fare, noi su questo eravamo maestri, o soccombi, e di fatto è stata un'altra scelta sbagliata di Tuchel.
0: No, deluso no, perché mi sono esaltato per chi poi ha vinto, cioè la Spagna ha fatto un partitone, ha dimostrato che non basta solo il talento, la Spagna ci ha messo altro e alla fine ha portato a casa meritatamente la vittoria, facendo sciogliere una Francia che fino a quel momento sembrava la favorita numero uno, tant'è che prima del mondiale avevo messo la mia fiche sulla Francia. E bellissima invece l'altra semifinale per tutto quello che è successo, al di là del fatto che vedere l'Argentina nuovamente in finale, una squadra che davvero ha qualcosa di particolare, ha un cuore immenso, giocatori che arrivavano da una stagione complicata, no? Penso a Paredes, che in Italia non ha mai convinto, De Paul gioca in America, e non cito Messi perché vabbè, sta facendo un mondiale da pallone d'oro, quindi bellissimo quello che è successo in casa argentina, però lasciamelo dire, cioè, ci sarà un motivo per cui l'Inghilterra non va mai in finale. Cioè, ha buttato via un'occasione d'oro, infatti io parlo con i miei colleghi inglesi, cioè sono veramente inviperiti con Tuchel, che l'ha combinata grossa, perché tu non puoi, dopo aver fatto un gol importantissimo e che poteva tagliare le gambe a chiunque, ma non all'Argentina, dovevi mettere in conto che questa squadra, l'Argentina intendo, con Capoverde, con la Svizzera, cioè questi non muoiono mai. Quindi veramente modificare così tanto l'assetto e soprattutto pensare di difendere un 1-0 è stato un autogol tremendo, e giustamente, dico giustamente, l'Inghilterra ne ha pagato le conseguenze, perché se fosse passata con quell'atteggiamento per me sarebbe stato triste per il calcio, e invece la giustizia divina, come l'ha definito qualcuno, ha fatto quello che doveva fare. Capisco la delusione degli inglesi, che è più un'arrabbiatura. Io non so se ricapiterà un'occasione del genere. Kane ha una certa età, quindi poi dovrei trovare un centravanti di quel livello, quindi non lo so. Occasione buttata via quando davvero era un passo dalla finale.
1: Ma buttata via malamente, molto sì, più sì. Secondo te della Francia di Deschamps, che ha di fatto consegnato il centrocampo alla Spagna mettendo un uomo in meno, poi a un certo punto togliendo anche Rabiot soltanto perché era ammonito, perché anche lì tante critiche sono arrivate.
0: Beh, però la Francia proprio non ha giocato, cioè non è scesa in campo,
1: perché proprio inizialmente è stato tutto sbagliato probabilmente nelle scelte.
0: Sì, ma soprattutto non c'era quella testa, probabilmente la pressione, la paura di sbagliare, non era la solita Francia, ma c'è da dire che la Spagna ha giocato invece una partita perfetta, quindi in questo caso la posso accettare un po' di più la sconfitta della Francia, perché

0: se non giochi è difficile che vinci, mentre gli inglesi veramente l'hanno gettata alle ortiche, ma malamente, come hai detto tu, cioè proprio nel momento in cui dovevano continuare ad attaccare, cercare il secondo gol, mandare al tappeto Messi, di colpo ha smesso di giocare e alla fine ha preso due gol che ci stanno tutta la vita. No, guarda, sulla Francia, certo, fa male uscire così, non dico che sia ok, va bene, siamo arrivati in semifinale, che bello, però proprio non hanno giocato, non hanno giocato, e questo ci dimostra tanto, ci dimostra che Mbappé è un giocatore eccezionale, ma probabilmente soffre un po' le partite, diciamo così, decisive. Olise non è ancora pronto e non puoi prescindere da giocatori come Rabiot. Io quando l'ho visto sostituito a fine primo tempo, ero con amici e ho detto io non l'avrei mai tolto, ma proprio mai, anche perché uno che sa gestirsi, quante espulsioni ha preso Rabiot nella sua carriera, cioè non è uno che rischi che prenda rosso perché no, non è uno che sa gestirsi. Quindi ecco, quello per me è stato un azzardo, però non è che sia dipeso da quella la sconfitta, no, è proprio la Francia che non ha giocato.
1: E la Spagna che è stata molto molto brava, ordinata, insomma, e Della Fuente ha spiegato un po' a tutti, compresa forse soprattutto a noi, come bisogna ristrutturarsi dal punto di vista calcistico, no? Ha allenato praticamente tutte le under e in 10 anni poi è arrivato a portarsi i ragazzi che già aveva preparato, che già con noi lo conoscevano, in prima squadra, e vedi la differenza, no? Vedi la qualità.
0: Beh, però Vin, aspetta. Allora, nulla da dire su Della Fuente, che sicuramente sta facendo il suo. Però permettimi, con una squadra così, io non dico che puoi metterli chiunque, però arrivi a certi risultati abbastanza facilmente. Cioè, se guardiamo la rosa della Spagna, beh signori, centrocampo così è difficile trovarlo proprio nel mondo. Yamal ce l'hanno solo loro, hanno due attaccanti per me incredibili, perché Oyarzabal e Merino quando entra fanno sempre gol, in più hai Cubarsí che a 19 anni è probabilmente il centrale giovane più forte al mondo, in porta è uno che gioca con i piedi come se fosse un centrocampista, cioè non è che, per l'amor di Dio, bravissimo Della Fuente, però ha una rosa stellare, ha una rosa stellare, è bravo secondo me a gestire il gruppo, però penso che sia più merito di una squadra con un talento fuori dal comune, ma non tanto quello, perché anche la Francia ha talento e forse ne ha di più, ma questi sanno giocare a pallone e soprattutto non soffrono la pressione. Cioè Yamal, al di là che è un ragazzo giovane, quindi magari gioca libero, però ragazzi, questo prende palla e punta l'uomo, cioè perde palla, cerca di recuperarla. E il pressing che fanno i centrocampisti spagnoli è impressionante. E poi rispetto al passato, quando ero giovane io, hanno trovato due attaccanti che in un modo o nell'altro fanno sempre gol. E non ho citato Dani Olmo, che secondo me tra tutti, tolto Yamal, è il giocatore più talentuoso che hanno. Quindi
1: bravo,
0: insomma,
1: ha fatto anche un gran mondiale, mi permetto, perché veramente con grande ordine ha giocato, ha trovato il passo giusto e riescono a trovare poi la Spagna queste trasformazioni. Se ricordi bene, anche quando c'era Morata, tu dici non era l'attaccante che faceva la differenza, ma era l'uomo che con i suoi movimenti, in quel concetto di squadra, faceva la differenza. Ecco perché poi funzionano anche le cose, cioè la duttilità di tanti giocatori spagnoli.
0: Sì, poi Cucurella sta facendo un mondiale incredibile. Però, ripeto, giocano bene, pressano altissimi, non hanno paura di cercare il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto gol, e hanno un Yamal al 50%. Che si vede che non è al massimo della forma. Quindi, ripeto, Della Fuente bravo, ma il merito è più di una squadra, onestamente, di un'altra categoria. Leggevo che è la decima finale che giocano e hanno vinto 4 su 9. Cioè, ragazzi, ultimamente direi che vanno benissimo, visto che ha fatto gli europei.
1: Sì, sì.
0: Insomma, in mano una squadra di livello alto, lui bravissimo a gestirla.
1: Assolutamente, questo non è roba da poco. Chiudo il discorso nazionali chiedendoti se fosse davvero Pirlo la scelta del duo Maldini-Leonardo, virgola, oggi è uscito il nome di Palladino. Qual è il tuo pensiero?
0: Il mio pensiero è che mi voglio fidare di Maldini e Leonardo a prescindere. Diciamo che tra tutti i nomi che mi sarei aspettato, sicuramente non avevo messo in conto quello di Pirlo, e benché meno quello di Palladino, ma credo che sia più una questione giornalistica Palladino. Quello che spero, che mi auguro, è che veramente Maldini e Leonardo capiscano che i tifosi italiani non ne possono più, cioè siamo andati oltre, quindi non possiamo accettare nulla che non sia una nazionale che vince e convince, cioè non c'è altra via, no? Come dice il Mandaloriano. Quindi se sarà Pirlo, l'importante è che Maldini e Leonardo ci garantiscano che sia la soluzione giusta per quello che si aspettano gli italiani, ovvero una nazionale che faccia veramente la differenza, che faccia qualcosa in campo. Poi io avrei preso altre strade, magari non sono possibili. Leggevo Guardiola che in un podcast ha detto che praticamente sta pensando ad altre cose, quindi quasi a far capire che manco ci pensa la nazionale italiana, ma come normale che sia, aggiungo io. E non so, forse Mancini e Conte non convincono pienamente il duo Maldini e Leonardo, ma ci sta, cioè io mi fido ciecamente di Maldini e Leonardo. Certo, pensavo a un nome diverso, però se lo scelgono vuol dire che sono convinti e se ne prenderanno la responsabilità.
1: Passiamo al calciomercato, perché ieri la tua Juventus, la nostra, diciamo così, insomma, piazza un colpo, perché Celik sembrava pronto a dire sì alla Roma, tutto organizzato, tutto apparecchiato, e invece questo è un aspetto nuovo di questa Juventus, che dalla sera alla mattina all'improvviso ti chiude un colpo che non ti aspettavi neanche se stesse seguendo in maniera molto attiva. Ha detto che su Celik c'era sicuramente anche Comolli, però se era uscito dai radar, forse tutti si erano concentrati, ma quando arriva Colomani, ma quando arriva eventualmente Dibu Martinez, ma cosa si farà con Lukumi, cosa si farà con Kessi, si abbassa, si alza, può accettare l'offerta a ribasso? E poi all'improvviso la Juventus va a prendersi letteralmente Celik. Neanche il tempo che la notizia entri nel circuito, sfuggita anche ai più degli esperti di mercato, ed ecco che il giocatore è già a Torino a conoscere Spalletti, a incontrare Spalletti e conoscere la squadra. Che operazione è stata quella della Juventus? Ti ho perso, Fabri?
0: Ci sono.
1: Ecco, adesso ti sento. Che operazione è stata?
0: È stata un'operazione meravigliosa, ragazzi. Talmente meravigliosa.
1: Ti sto perdendo nel momento migliore. C'è qualcosa, tipo c'è il campo che proprio non regge. Vogliamo riprovare a chiamarlo?
0: Sì.
1: Ah, vai, ci vai. Ok, ti sentiamo, vai.
0: Magari qua, sai, il tempo è quello che è. Dicevo che è un'operazione meravigliosa, perché dimostra come Carnevali bisogna dargli il tempo di fare quello che ha in testa di fare. Cioè rubare attenzione, mi è arrivata la notizia, 20, no, una notizia, è morto Osvaldo Bagnoli.
1: Ah, ti è arrivata questa notizia tristissima? Possiamo darla,
0: sì.
1: Cioè è verificata?
0: Sì, Gazzetta dello Sport.
1: Ah, ok.
0: Mamma mia, questo mi colpisce molto.
1: Assolutamente.
0: Se ne va un gigante, ragazzi. Per chi non lo sapesse, Osvaldo Bagnoli ha portato il Verona allo scudetto, è stato un allenatore incredibile. L'ho sentito tante volte, che brutta notizia.
1: Sì, mi sta arrivando in questo momento anche a me, la giriamo anche ai nostri gruppi, perché è una notizia sicuramente.
0: Non volevo dare questa notizia in diretta.
1: No, ma hai fatto benissimo. Di fatto, evidentemente, insomma, sta arrivando conferma un po' da tutte le parti. Andiamo a leggere allora quello che dice la Gazzetta dello Sport. Osvaldo Bagnoli è morto, fu ovviamente l'allenatore dello storico scudetto dell'Hellas Verona, aveva 91 anni, ricordiamo, no? Quel Verona nella stagione 84-85. L'allenatore del leggendario scudetto aveva 91 anni, si è spento all'ospedale Borgo Roma di Verona, e quindi a breve poi sapremo qualche dettaglio in più. Sicuramente, diciamo, a 91 anni possiamo dire che ha fatto una vita straordinaria, ha raccontato tanto delle pagine del calcio, e probabilmente una delle prime squadre, a parte il Cagliari di Gigi Riva, che mi viene in mente nel passato,

0: quando le piccole facevano fatica a emergere, mi viene in mente immediatamente il suo Verona, che era a ridosso di quello che poi fu il Napoli di Maradona, no?
1: Ma sì, è stato veramente, come dicevo prima, un gigante del calcio. Cioè, Osvaldo Bagnoli è riuscito in impresa che è nella storia del calcio e che nessuno mai gli porterà via. Cioè, quel Verona ha sorpreso l'Italia, ma il mondo. Quindi, Kjær, veramente una squadra incredibile. Un allenatore poi umilissimo, ovviamente vecchia generazione, ma sempre super disponibile. Io ricordo delle interviste in cui diceva: "Dai, dai, fai fretta che devo andare, devo andare". Quindi un
0: Sì.
1: uomo per bene, veramente un uomo
0: Genuino,
1: per
0: molto
1: bene.
0: genuino, devo dire.
1: Sì, assolutamente,
0: Fabio, uno di quegli uomini
1: assolutamente.
0: che mi permetto di dire, così cogliamo l'occasione di questa brutta notizia che vi dobbiamo dare in diretta, uno di quei giocatori, di quegli allenatori, di quegli uomini di calcio che difficilmente riesce a vedere in questo calcio. Come valore
1: Sì.
0: d'umanità.
1: Purtroppo sì, ma è cambiato anche tutto, eh? Cioè, nel senso, sai, ogni allenatore ha la sua era, come dico io, no? E forse è bello così, nel senso, è giusto così. Bagnoli andava benissimo in quel periodo, è stato bravissimo, bravissimo a credere in qualcosa che sembrava veramente utopia pura. Cioè, vincere lo scudetto con l'Hellas Verona, che è una cosa fuori da ogni logica.
0: Te ne devo dare
1: Non
0: un'altra di
1: per...
0: brutta notizia, perché
1: Mamma mia, che
0: sembra.
1: mattinata!
0: Io avevo detto venerdì. Vabbè, comunque, allora, è un grave lutto questa volta veramente che tocca, perché colpisce il CT dell'Under 21 Silvia Baldini, perché a 30 anni si è spenta la figlia Valentina. Era affetta sin dalla nascita da una grave malattia, e Maldini ha parlato nel corso degli anni dell'amata Valentina, spiegando: "Mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio. Valentina mi ha fatto capire cosa significa amare incondizionatamente, così come mia moglie mi ha fatto capire cosa voglia dire costruirsi una famiglia. Avere una famiglia significa cercare di capire i problemi, soprattutto quelli di chi sta peggio, e ci ha dato una certa unità." Sono arrivati in questi minuti messaggi di cordoglio del club in cui Baldini ha allenato, come Carrarese e Perugia, che quindi di fatto ci confermano la scomparsa della sua amata figlia Valentina a 30 anni. Ricordiamolo, da quello che stavamo dicendo, era affetta da una grave forma di tetraparesi spastica. È una brutta giornata da questo punto di vista, Fabio.
1: Beh, insomma, l'hai detto, venerdì 17, insomma, anch'io sono un po' scaramantico, però mannaggia, non
0: Veramente.
1: proprio le notizie che vorremmo sentire, ecco.
0: Direi proprio di no. Senti, chiudiamo questo editoriale riportandoci un'altra volta un po' su quelle che sono le notizie di calcio. Stavamo commentando appunto l'arrivo di Seri, che è difficile chiaramente portarsi dal sacro al profano, però ci dobbiamo riuscire a provare a farlo comunque. Al di là di questo, la Juventus, sempre dalla Roma, sta cercando di flirtare con Pellegrini, oltre a Pellegrino del Parma, quindi potrebbe diventare una formazione con nomi molto assonanti. Ma tornando a Lorenzo Pellegrini, è un giocatore che, per il quale varrebbe la pena, secondo te, puntarci, perché è un giocatore che dal punto di vista della regia è bravo. Bravissimo, secondo me è un regista molto bravo, ha un'ottima tecnica, però negli ultimi 2 stagioni, 200 giorni fermo per infortunio, questo secondo me fa riflettere molto, immagino.
1: Allora, sì, sicuramente la questione infortunio è un problema, nel senso che è un po', soprattutto nelle ultime stagioni, un giocatore di cristallo e sai che ne abbiamo già passati di giocatori così, no? Uno su tutti, il nostro caro Dybala, che ci ha fatto incantare per anni, però aveva un pochettino i muscoli in argilla. Guarda, sicuramente sarebbe un centrocampista perfetto per Luciano Spalletti. Su questo non ho dubbi, perché ha visione di gioco, sa far gol, sa difendere, quindi non ho dubbi sul fatto che sia perfetto per la Juve. Ecco quello che hai detto, nel senso che ho un po' la perplessità riguardo alla sua condizione fisica, anche perché non è più un ragazzino, quindi devi fare anche quel tipo di ragionamento. Io Pellegrini in buone condizioni lo prendo subito, sono centrocampista che mi piace moltissimo. Poi se motivato fa la differenza.
0: È quello mentale, perché poi la motivazione mentale, sai, che supera anche quelle che sono le capacità tecniche, che comunque sono sicuramente importanti. Sarebbe colpo da monitorare, soprattutto se poi arrivasse anche che sì alla Juventus. Insomma, sta lavorando, chiaramente la Juventus deve lavorare adesso alle uscite, altrimenti alla continuazione si trovano in 40. Leggevo che un altro obiettivo dell'Inter, poi ne chiederò conferma a Lorenzo Di Benedetto tra poco, sta per sfumare ancora una volta, soffiato dal Como. In questo caso è che Chalobah sarebbe vicinissimo proprio al Como. L'Inter invece si tuffa su Spence dopo aver avuto tante difficoltà per sostituire Dumfries. Come lo sta vedendo il mercato dell'Inter quest'anno?
1: L'Inter sta avendo qualche difficoltà. Sta avendo qualche difficoltà. Secondo me è rimasta molto spiazzata dalla questione palestra, perché lì erano molto tranquilli, avevano già individuato l'elemento giusto, l'esterno che vogliono, dove se essere Spence credo che sia veramente un grande acquisto. Mi sembra strano che un nazionale inglese lasci la Premier League per andare all'Inter, non perché l'Inter non sia all'altezza, però ha fatto un gran mondiale, ne parlano tutti bene in Premier League, se ne va? Boh, non lo so, ho un po' di dubbio.
0: Chiudo il ragionamento chiedendoti un tuo parere, perché tra poco avremo Lorenzo Di Benedetto da Tutto Mercato Web. Lorenzo ha detto due giorni fa un qualcosa che poi di fatto è stato confermato dallo stesso Suarso, presidente del Como. Ha detto il Como ha lanciato un andamento particolare, cioè no ai paletti del fair play finanziario, piuttosto mi prendo la multa, ma non impedisco a me di costruire una squadra forte, perché tanto se la mia squadra è forte vado a vincere, incasso soldi perché vinco e pago la multa. È una strada che più o meno sembra che abbia seguito un po' la Roma, no? Che poi quando doveva completare il fair play finanziario ha detto no, stavolta me ne frego, vado avanti, ho fatto per 5 anni, 4 anni, quindi nell'ultimo lo abbono. È una strada che sta seguendo la Fiorentina, che deve restituire 6 milioni, deve pagare una multa di 6 milioni all'UEFA, ma sta acquistando sempre. Può essere una soluzione più rischiosa o più calcolata?
1: No, calcolata. Secondo me la dirigente del Como sa perfettamente quello che vuole fare, e vuole fare un Como importante, veramente di primissima qualità. Quindi penso sia tutto ragionato. Che è un grande acquisto, veramente un grande acquisto, finalmente un italiano. No, il Como poi insomma hanno rinunciato anche a cifre importanti, per tenere i vari sì, assi che hanno.
0: Non solo, quindi ha proprio detto proprio di recente che ha rifiutato tanti soldi anche per Adda, se non sbaglio, e quindi insomma ha fatto veramente uno sforzo su Arso clamoroso, ha rifiutato anche le offerte per Fabregas, ma naturalmente lei è stato più Fabregas che le ha rifiutate, quindi insomma devo dire che sta rompendo un fronte, e il Como è destinato a crescere. Chiaramente poi il fair play finanziario subentrerà dall'anno prossimo, lui ha detto sì, lo stadio lo faremo, non vi preoccupate, non ci allarmiamo, però vedi, è calcolato, dici tu, vediamo quanto calcolato sarà, perché poi il rischio grande qual è? Fallisci la stagione e là la scure diventa pesante.
1: Però io ho grandissima fiducia nel Como, credo che ci farà divertire per tanto tempo.
0: Grazie a Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri, un grande abbraccio.
1: A voi, alla prossima.
0: Ci fermiamo qui con lo spazio editoriale, tra poco comincia Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto, poi avremo Luca Calamai, poi il nostro spazio mondiale, vi aspetto.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

ma allora cioè, certe cose dispiacciono e lo so, mi sono, sono partito anche un po' impappinato perché certe cose ti dispiacciono. C'è una band come i Cranberries che non c'è più, che non ci dà più la musica, la grazia della musica. È una perdita, lo so, ovviamente lei ci ha lasciato, ci dispiace tantissimo, ma la musica però rimane, fortunatamente la musica è ciò che rimane e continuerà a rimanere, come Ode to My Family, quindi ode alla mia famiglia.

No. Un inno bellissimo, cari amici, ben ritrovati. Venerdì, ultima puntata, o meglio, ultima della prima parte della puntata del primo programma diffuso che si chiama Yes We Are. Sono Mauro Caputi, vi do il benvenuto come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, per voi, sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì, e purtroppo oggi è venerdì, ma la prima parte la faccio da solo, dopodiché ci sarà e verrà lei, Simona Monaco, che si sta riprendendo dalle fatiche di una, perché sapete, lei oltre ad essere una vostra amica, una vostra, la presentatrice di questo programma con me e del suo programma che è Gossip, lei fa la chef. Fa la chef, ieri sera in barca aveva degli ospiti e lei quindi si è dovuta mettere a cucinare, perché giustamente c'era un anniversario. E dove vai a festeggiare l'anniversario? In barca. E lo festeggi come? Come? Facendo... No, poi purtroppo non c'è lei, ma vi giuro, vi vorrei raccontare una cosa che mi è successa quando ho accolto gli ospiti in barca. È successa una cosa veramente che mi ha lasciato decisamente perplesso, perché mi hanno dato la valigia mentre le portavo su e ho sentito vibrare la valigia. Ora io nella mia bontà d'animo, perché io sono una brava persona e quindi non mi immaginavo, e ho detto: guardate che forse c'è un telefonino che vibra. E lui mi ha guardato e mi ha detto: no, non è un telefonino. E io ho detto: a posto. Ragazzi, lo so, non è che ogni tanto c'è qualcuno che dice: va bene, sai, quasi quasi vado in barca, festeggio la cena, la chef a bordo, tutto quello che è, mi porto anche un giocattolino per ravvivare la serata con la mia fidanzata o la mia partner. Però vibrava troppo intensamente quella borsa, ammazza, bravi, bravi giovani. Lui era anche giovane, quindi figure, tutte e due erano giovani, una coppia giovane, però è stato molto disinvolto, nel senso che adesso io non so, magari voi non ce l'avete, ma andate a capire, però è stato molto, io mi ha dato la borsa, normale, sai quando sali in barca, aiuti, posso prendere la borsa? Sì, dai, prego, venga, prendo la borsa, no, esatto, perché non era troppo veloce, era cioè aveva una sua intensità. Ora dentro una borsa che ce può sta, e io giustamente ho detto: guardi, forse c'è un telefonino che vibra, forse potevo fare a meno di dirglielo, però magari che sia una cosa o che l'altra, si vibra troppo si scarica e dopo vai al clou, al momento che tu aspetti che e poi non e allora, e lui ha detto: non è un telefonino, punto. Bravo, è stato molto bravo, mi è piaciuta la sua risposta. Avrei voluto tanto vedere la faccia della chef Simona, ma Simona stava cucinando e quindi gliel'ho potuto raccontare solo dopo, ed era decisamente carina la cosa, mentre la chef Simona e via, mentre lei cucina. Bene, allora, di che cosa vi voglio raccontare oggi? Di fatti che... io non lo so, cioè veramente abbiamo degli inverosimili. Non è che sono inverosimili, però dici: ma porco cane, davvero siete arrivati a questo? Sentite qui, cioè geni, fenomeni. Poi dopo anche i giornalisti, no, vi voglio bene, ma definiteli nella... arrestati il cantante solo e l'attrice Jenny Matai. Ora, chi minchia è uno solo, e soprattutto io che so, il grande attore e l'attrice Jenny Matai, non so chi siano, sono accusati perché li hanno arrestati, ma sentite la meraviglia del perché sono stati arrestati questi due. Ma Jenny, sono accusati di aver picchiato e sequestrato insieme a un loro amico un ragazzo 22enne in un B&B nel cuore di Trastevere. Ragazzi, applausi per loro, Jenny, cioè ora lo sanno tutti che se sequestri una persona e questa persona ti vede in faccia, la devi per forza far fuori. Cioè qualsiasi film giallo che voi andate a vedere, qualsiasi film, quello lì, viene rapita,

appena quello si leva il passamontagna, quelli di solito chiudono gli occhi perché dice: no, io non ti ho ancora visto, non ti ho ancora visto, quindi non mi uccidere, per piacere. Solitamente è un serial killer che comunque ti uccide uguale, però finché tu non vedi la faccia del sequestratore non potresti star tranquillo. Questi due invece, cioè una fa l'attrice, quindi conosciutissima, l'altro dice che fa il cantante, però leggiamo: la trappola sensuale, il ricatto e poi il pestaggio. Cioè questi qua, siccome non riescono a campare facendo il loro quello che dicono di fare come lavoro, allora decidono di fare le truffe. E quindi probabilmente l'attrice Jenny Mattei, vado a immaginazione, poi leggiamo prima. La trappola sensuale, il ricatto, quindi la trappola, il ricatto, poi il pestaggio. Per circa 2 ore avrebbero sequestrato e picchiato un loro coetaneo in un B&B nel cuore di Trastevere, insultandolo e umiliandolo. Non vali niente, sei sotto ai miei piedi. E c'è anche un giovane cantante, appunto, tra le 3 persone arrestate dai carabinieri della compagnia di Roma Trastevere, su delega della procura di Roma. Si tratta di Luigi Augusto Bellini, c'è scritto qua, non lo dico io, è un articolo della Repubblica, in arte Solo, con la O sbarrata, Sol Zero, Solo, vabbè, che era tra i finalisti di Area Sanremo 2025, che cazzo lo dico, e che nel 2024 si era fatto conoscere con il brano Mancati, vicino ai 2 milioni di ascolti su Spotify. Bravi. Nei confronti di Solo sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La stessa misura cautelare è stata eseguita nei confronti della sua compagna, l'attrice Jenny Mattei, il cui vero nome è... è così, è Xensila Oxa. Vabbè, è di un loro amico. Questo qua è il nome del loro amico, non si poteva dire, cioè magari che nome c'aveva, Giovan Battista Bertillo, va bene, comunque di un loro amico. Per tutti l'accusa a vario titolo è di, in concorso tra loro, di sequestro di persona, tortura e rapina aggravata. Bella questa cosa, no? Si tratta di uno dei primi casi di applicazione della legge sul reato di tortura. E mi piace questa cosa che, appunto, a quanto pare c'è questa legge sulla tortura. Allora, io immagino, vado a orecchio, cioè proprio vado così a sentimento per cosa potrebbe essere mai successo. Allora, praticamente, secondo me, guarda, vi dico, fansi dell'attrice, bene. E loro dico: sai che facciamo? Facciamoci spellare un po' di soldi, spelliamo un po' di soldi a questo qua. Magari l'ha detto il terzo. Usiamo la fama di questo per far venire sto ragazzo che voleva fare all'amore con lei, con l'attrice. Viene in camera, fanno le primi ammuine, eccetera, eccetera. Poi prende lei, lo prende, lo spoglia, lo fa, gli fanno un video mentre magari lui si umilia un pochino e dice: sai, mi piace essere dominante, mi piace che tu, e ti posso dire le parolacce? E lui: ah, certo, sei la mia fanza. E lei gli dice giù le parolacce, fanno il video, lo umilia un po', poi vanno e dice: senti ciccio, adesso sei in mutande, magari quella che ti dice che e tutto il resto delle cose, o mi dai 1.000 euro, che ne so, oppure mettiamo tutto sui social. E da lì parte il ricatto, quello dice: no, io non ti do niente, e quello boom, mazzate da quello cattivo, e quell'altro bing de bang, come dicono queste parti, ed ecco che scatta il rapimento, la tortura. E ragazzi, cioè, ma fatevi furbi, volete fare i malandrini, ma fateli come si deve, ragazzi. Il malandrino va fatto come si deve, non potete inventarvi, cioè, non solo siete conosciuti, siete uno è cantante, l'altra attrice, l'altro boh,
MMA, dai, grandi, bravi, cioè, grandi. Detto questo, vi regalo una canzone bellissima, altro che quella, poi scarica.

Stereo MC, la canzone si chiama Connected. Torniamo indietro nel tempo, andiamo indietro a quando ero bambino e mi facevo le cassettine da solo a casa e mi divertivo tantissimo, e questi erano i pezzi che ci avevo e che ho, e vorrei tanto ritrovare quelle cassettine comunque per riascoltarle anche con voi. Adesso sto per dare per la prima volta in tutta la storia di questo programma un premio, il premio Mona, cioè nel senso il premio ti sei stupido, cioè ero indeciso tra due notizie, quindi non sono ancora sicuro, però ho una certa idea, perché uno è Mona, l'altra è solo Mona, cioè in generale Mona, lo sapete, in Veneto sei un Mona, quello è il... Allora, perché la notizia è Mona, è quando uno con un

Consente intellettivo, normale o normale, non lo so, fa una di quelle cretinate che no. Sentite un po' e poi ditemi voi, scegliete, facciamo così, lo faccio scegliere a voi. Decidete voi chi è il più mona tra i due. Il primo mona è un turista israeliano partito da Tel Aviv con ben 7 valigie in stiva, quindi caricate, pagate e messe in stiva, e con dentro droga. O meglio, con dentro una pianta africana che poi sintetizzata, quindi erano piante in realtà, sintetizzate poi sarebbero diventate tipo MDMA, tutte le varie droghe specifiche. Ma l'ha detto, sai bene che c'è mamma e come non fu. Io parto 7 valigie e secondo lui, quando poi alla dogana dell'Italia, dove arrivi a Fiumicino, boh, ti carichi 2 carrelli con 7 valigie, secondo te il doganiere non ti ferma, cioè sei proprio mona. A me mi hanno fermato, sono tornato dall'America, avevo 3 valigie, perché comunque eravamo in 2, avevamo 3 valigie grandi piene di roba e mi hanno controllato, perché appena arrivato dall'America, da dove vieni? Da New York, quante valigie hai? 3 valigie, ti sarai comprato il mondo. Quindi fammi vedere un po', vieni qua, fammi vedere che c'è, subito mi hanno fermato. E te, secondo te, tu arrivi da Israele, da Tel Aviv, quindi già periodo che non sei proprio quello tra i migliori, con 7 valigie, secondo te non ti fermano e non ti perquisiscono e non ti carcerano? Bravo, te sei proprio mona. E questo è il premio 1. La seconda invece va a una studentessa statunitense che viene in Italia in gita con la scuola, vanno a dormire in albergo, però siccome questi giovani sono mona e sono un po' nel loro mondo, perché loro se gli togli il telefonino, gli togli, non capiscono niente, ci devono stare, lei si perde per Roma, perde il telefono, perde la borsa, perde le chiavi dell'hotel, non si ricordava il nome dell'hotel, niente. Cioè questa va in gita, non sa il nome dell'hotel, se perde tutto o se fa rubare tutto, non si sa, comunque perde tutto, l'aiutano i vigili urbani che tramite TikTok, quindi lei chiede ai vigili urbani cortesemente, potresti andare sul mio profilo di tutto questo in americano? Please, can you help me to go to my TikTok profile to catch my teacher? Esatto, va lì e gli beccano la professoressa sul TikTok e così poi riescono a trovarla e a riportarla in albergo. Sei mona? Da una chi è il più mona tra di voi, secondo voi? Per voi, chi è il più mona tra i due? Io non lo so, perché ti ho detto quello delle valigie, 7 valigie. Secondo me è lui il più mona, perché c'è, come fai a non sapere? Fanno anche airport security, lo fanno anche in televisione, come fai a non sapere che se tu arrivi con tot valigie non non ti fermano? È proprio matematico. Se arrivi con uno zainetto, che puoi portare su uno zainetto? Niente. Ma arrivi con 7 valigie, dai, ma non si può, veramente. Comunque, cari amici, questo è il primo appuntamento con il premio Mona, magari lo faremo ogni settimana, decreteremo chi è il più Mona in generale arrivato in Italia o nel mondo, magari, ecco, perché la ragazzina è che sono giovani, stanno col telefonino in mano, non si informano di niente, ma come ne fuma, anche in mezzo in gita, da dove sto, a Roma, a Pisa, qualsiasi cosa, se c'è gente che è scesa con la nave a Salerno e ha chiesto, ma quando andiamo a vedere Pisa? Ma se sei a Salerno, dove vuoi andare a vedere Pisa? Per piacere, quando venite in vacanza, almeno fate finta di informarvi sul dove siete. Bene, oh, siamo già giunti al termine, vi aspetto tra poco, continuiamo la puntata con Simona e parleremo anche di quello magari che è successo ieri nella sua cucina, se avrà voglia di parlare, sempre se ne avrà voglia. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra poco, per voi sigla.

0: E questa era la versione fatta da Mixed by Harry, famosissimo duplicatore di cassette. Abbiamo visto la serie TV e il film, comunque molto bello, simpatici loro, che hanno ripreso la canzone di Peppino Di Capri, che è recentemente, ahimè, è scomparso a Capri. Tra l'altro, bel funerale, quindi comunque un momento importante nella sua Capri. Ultimamente abbiamo parlato molto di Capri, poco di Peppino Di Capri, quindi in questo caso. Vabbè, a fine settimana abbiamo voluto rendere omaggio appunto al nostro Peppino. Dicevi?
1: Sai che ho quasi capito tutto quello che hanno detto? Cioè, e mo, innanzitutto vuol dire adesso?
0: Sì, e mo, esatto, ci sta, è qua, lì.
1: Però dici, se poi però dici, e mo, significa, e adesso che facciamo?
0: Esatto,
1: cioè,
0: esatto.
1: A seconda della connotazione...
0: È rafforzativo,
1: cioè, e mo adesso che facciamo?
0: Esatto, sì.
1: E invece mo vuol dire che...
0: Mo è
1: ora,
0: adesso,
1: ora.
0: È lì, capito?
1: Esatto,
0: in base...
1: Io credo che sia una delle lingue... una delle lingue più...
0: Imparando man mano, sì, allora tu devi ricordarti alcune piccole cose e cioè, devi fare tutto collegato, cioè nel senso, spaghetti a vongole, è tutto attaccato. Cioè,
1: non esiste lo spaghetti alle
0: spaghetto
1: vongole.
0: Spaghetto alle vongole, lo vuoi uno spaghetto a vongole, punto. Lo vuoi un cornetto a marmellata, metti a marmellata. E che ne so, vuoi un succo a pera, e succo a pera è tutto attaccato, capito? Cioè, non è...
1: Io amo questa cosa tantissimo.
0: Succo a pera.
1: Del resto è tutto attaccato, perdi delle consonanti, alcune vocali.
0: Fai prima. Esatto.
1: Ed è anche a Roma,

0: tendono a troncare le parole, perché dirlo tutto perdi tempo,
1: sì.
0: Poi fa fatica.
1: Ma è proprio un fluire, capito? Fragola a panna, cioè nel senso è tutto, cioè fragole alla panna,
0: fragole a panna,
1: fragole a panna, spaghetti a vongole.
0: Sai che se io dovessi andare a casa e parlare così, mia madre
1: vabbè, ma non ti verrebbe, ma perché non è la tua, cioè nel senso neanch'io lo faccio,
0: no,
1: cioè nel senso che è proprio, uno è brutto da sentire, proprio perché uno che vuole imitare il napoletano,
0: esatto, da un'imitazione, però da gente autoctona è bellissimo, cioè
1: da chi ci vive. Però vedi, vai l'esempio, tu ce l'hai in casa, il marito di tua sorella Mario, che salutiamo, genitori napoletani di una certa Napoli, quindi di un certo livello, sì, però hanno la loro influenza, la loro cadenza, come magari possono avere i miei. Mario, cresciuto con genitori che comunque parlavano e avevano la cadenza napoletana, quando prova a parlare con loro imitando il napoletano è tremendo, è come se lo facessi io rispondendo ai miei parenti o agli amici di qua, non si può sentire, zen, cioè noi del nord dobbiamo continuare a parlare.
0: Ti dirò una cosa, delle mie quattro nipoti, allora tre sono figlie di un papà e l'ultima è figlia di questo ultimo mio cognato, e che è napoletano. Mia nipote infatti è l'unica delle mie nipoti che ha, diciamo, un accento tutto suo, mentre le mie nipoti hanno il nostro, diciamo così,
1: certo,
0: la nostra cadenza,
1: certo,
0: anche se
1: certo,
0: non particolarmente forte, perché studiano e quindi non hanno una cadenza. Ma l'altra lingua, l'ultima, ha totalmente diverso.
1: Sì, perché è influenzata molto dai nonni dall'altro lato.
0: È
1: e
0: affascinante,
1: quindi dico,
0: comunque, questa cosa.
1: Assolutamente, ma io me lo auguro per lei, perché probabilmente lei riuscirà a parlare, come nel mio caso, un italiano, diciamo un po' più corretto, con una dizione magari, perché io vedo le ragazze di qua, per esempio, hanno tutte la O chiusa, hanno tutta una cadenza che purtroppo è brutta, magari invece per lei, prendendo un po' la cadenza del nord, prendendo un po' la cadenza del sud, va a creare la giusta,
0: sì,
1: non dico dizione,
0: sì,
1: perché magari sicuramente certe cose.
0: I nonni paterni, i nonni napoletani, quando vogliono parlano proprio napoletano, però parlano un italiano
1: corretto, con un'edizione,
0: probabilmente quello.
1: E quello sicuro. Bene, siamo pronti a partire? Io immagino di sì, cari amici, benvenuti per voi.
0: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì e oggi e me siamo arrivati all'ultima puntata della settimana e ci dispiace. Salutiamo gli amici che ci guardano la mattina, salutiamo gli amici che ci guardano la notte. È bellissimo, io la notte lo aspetto solo per vedere il momento Gigi D'Agostino che arriverà tra poco. Tra poco arriverà perché è il momento che a noi tutti diverte, ma ora invece... E invece no, adesso andiamo a parlare di cose successe, cioè cose abbastanza assurde. Uno stamattina, cioè nel senso ieri, avevo accennato di quel video di Francesco Totti che ha fatto...
1: Ah, è quello?
0: Esatto, sì.
1: Spider-Man, qualcosa
0: di Spider-Man. Adesso esce il film Spider-Man, no? E Spider-Man, come tutti i supereroi, è celato dietro una maschera. Sì. Nessuno sa chi è. E quindi hanno fatto questo spot... Per dire, voi vi immaginate se un supereroe come Francesco Totti in questo caso non fosse riconosciuto, cioè a Roma, come il supereroe che è? E quindi fanno vedere Francesco che va al bar e dice, ma lo metti sul conto? Sul conto di chi? So io, so Francesco, che viene a Roma, vabbè, quello del cucchiaio, ah tieni, gli dai il cucchiaio. E so, vanno a fare una foto, scusa ci fai una foto? Ah bene, lui si mette a fare il selfie e loro dicono, no, non con te, noi. E loro dice, ah va bene, ok, che ne so, si mette in fila, il vecchietto fa, oh, mettete in fila, piglia il numero. Lui prende il numero, è il 10, capito? Quindi delle cose carine, però poi quando va a giocare con dei bambini a calcio il supereroe esce fuori, quindi comunque gioca sempre, gioca benissimo, tutti wow eccetera, ma non è Francesco Totti, ma è un supereroe che è ai bambini, e quello è molto carino

0: come spot, e quindi è interessante. Spider non lo vedrò, mi dispiace dirvelo, non lo vedrò. Noi ci siamo già prenotati a novembre
1: Il
0: per
1: 20 novembre.
0: 20 novembre per un altro film, che è quello
1: I play
0: I Play
1: Rocky.
0: Rocky, che è sicuramente è interessante da vedere. Racconta la storia di Sylvester Stallone, non di Rocky, ma di Sylvester Stallone. Quindi come inizia a scrivere Rocky, i suoi inizi, come va a
1: Dicono che
0: creare
1: ci abbia
0: questo
1: messo
0: film.
1: 3 giorni a scrivere Rocky.
0: Sì, anche perché diciamo, no, ma
1: Sì,
0: parliamo,
1: no, ma
0: te voglio
1: con tutto
0: bene,
1: rispetto.
0: Sly. Non è che stiamo a parlare però
1: Dell'Odissea.
0: che pure l'Odissea,
1: No,
0: vabbè,
1: dopo
0: ma
1: io.
0: no, no,
1: No,
0: no,
1: no,
0: magari,
1: no,
0: magari no, c'è un filmone fatto da Christopher
1: sì,
0: Nolan, quindi
1: però Omero, cioè ne ha tirate due
0: sì, beh,
1: Omeri.
0: abbiamo studiato io di Omero, come molti di noi, almeno io mi ricordo la scena di tutta l'Odissea, che ho letto diverse volte, che mi piaceva, tutti i libri della mitologia a me piacciono molto, e la parte più triste è il cane Argo.
1: Ma io ho letto l'Odissea solo per lui, perché comunque è impossibile che Argo, per tutto il bene che gli ho voluto, sia campato 20 anni.
0: Ma lui ha aspettato, vabbè, erano altri tempi, quindi ha aspettato che tornasse il suo padrone, come Penelope fatto,
1: Penelope,
0: continuava a
1: sì.
0: tessere la sua tela. A me piaceva molto la storia, perché me la ricordo, di Teseo e il Minotauro, il filo di Arianna.
1: Sì.
0: Erano tutte cose avventurose che mi piacevano.
1: Che a parte Pollon, io mi sono fatta regalare, me lo ricordo, ero bambina, mi sono fatta regalare a Natale, perché a casa nostra c'era Santa Lucia che portava i doni, i giocattoli, eccetera. Tassativamente a Natale, arrivava Babbo Natale solo con i libri, e la Befana invece portava i pasticcini, i dolciumi,
0: Pasticcini.
1: pasticcini. E mi feci portare da Babbo Natale il libro della mitologia, scritto ovviamente per una ragazzina delle medie,
0: Certo,
1: ecco, insomma,
0: certo,
1: non è scritto
0: certo, certo.
1: ma da qualche parte c'è
0: Non
1: ancora.
0: pesante,
1: No, ma
0: esatto.
1: era un tomino così, però è un tomino.
0: È sempre a
1: Sempre
0: mangiare,
1: cibo,
0: sempre a
1: sì, è sempre
0: mangiare. Ci
1: cibo.
0: stai sempre facendo mangiare. Che
1: Ma
0: cosa ci fai mangiare? Anzi,
1: beh.
0: vi invito a seguire adesso giusto per la sua pagina, che è Simona Monaco, Simona su Poetica, ma anche Poetica Salerno, perché lì mette alcune ricette, alcuni piatti che hai fatto dei paccheri alle zucchine. Che te lo dica a fare? Hai fatto una crema di tofu, visto che mo ti sei lanciata col mondo del Giappo, vietnamita, Kong, coreano. Cioè, mo lei voleva andare a mangiare, voleva mangiare kimchi. Lei voleva andare a mangiare, che è piccantino. Lei non mangia
1: Piccantino,
0: piccante, piccantine, spigne,
1: spigne.
0: spigne, come si dice. Lei voleva andare a
1: Ho mal
0: mangiare
1: di spalle oggi.
0: andare a mangiare
1: Siamo
0: kimchi.
1: andati a mangiare kimchi,
0: Siamo
1: però.
0: andati a mangiare kimchi, però ci vuoi tornare, ma perché
1: Ma
0: invece?
1: cosa abbiamo fatto, però? A un certo punto ci guardiamo e ci
0: 70 euro dei kimchi.
1: Dai, non è vero.
0: Dai, dai, non voglio
1: Costa
0: fare. Però.
1: 5 euro. Ciccinino così,
0: Eh sì, è tutto il
1: però
0: resto.
1: esatto, però allora tutto il resto non lo prenderei onestamente, però andrei a mangiare kimchi stasera o le prossime sere perché avrei proprio voglia di kimchi. Cioè, l'altro giorno ci guardiamo e non so se capita anche a voi di avere questa sorta di telepatia col vostro compagno, la vostra compagna. Noi ci guardiamo e mi detto, ma sai che mi è venuta voglia di kimchi? Lui di kimchi ha finito la mia parola. L'unica cosa è che essendo molto piccante e io non abituata al piccante, abbiamo chiesto una ciotola di riso, come quelli veri, e ha mangiato tutto con le
0: Però quelli non
1: bacchettine.
0: c'erano, c'erano, perché il kimchi va portato. Ma io la sfida che faccio, ti lancio,
1: No, ma
0: fallo tu il kimchi.
1: allora potrei farlo,
0: Non
1: ma
0: può non essere fa. È un cavolo, il cavolo si trova, voglio trovare cavoli.
1: è un cavolo macerato, è un cavolo
0: Ma
1: comunque.
0: in qualche modo studia come si fa il kimchi.
1: Va bene, va bene.
0: Cioè, nel senso, non
1: Magari faccio il
0: sarà una
1: kimchi,
0: cosa
1: magari
0: complicata,
1: faccio il
0: no?
1: kimchi con l'induja senza.
0: Con l'anduja,
1: Con l'anduja. Faccio il kimchi.
0: Se te sente la tua amica calabrese, che deve
1: Faccio con la
0: dire?
1: induja.
0: Anduia, l'anduia, induia, induia.
1: Vedi, induja mi
0: No,
1: ha.
0: è induia,
1: Hai
0: l'anduia.
1: capito? Però per me suona i. Induia, invece Nduia. Comunque, so che c'è
0: Nduia.
1: Come cavolo? Induia.
0: Non togli la I, perché ce le metti?

0: la I, perché
1: non la
0: induia,
1: sento, la sento.
0: Non la sento, cioè induia.
1: Induia.
0: Induia.
1: Ecco, cioè c'è l'anduia,
0: esatto.
1: Che all'interno
0: è la stessa cosa de... No, è perché è la stessa cosa, vi parlavamo la settimana scorsa, è l'apostrofo nduia, l'anduia, per quello ti sembra di andu... però è nduia,
1: non c'è nessuna consonante,
0: non c'è, però è l'apostrofo nduia, è l'anduia,
1: ma la, c'è l'apostrofo perché la prima parola
0: sarebbe la nduia, la staccato nduia,
1: sì, però magari dico una cagata, però l'apostrofo arriva dal momento in cui la parola che segue, LA, è un'altra vocale. Tipo, se la, qualsiasi vocale sia, A,
0: sì, E, ma siccome è calabrese, fatele fatte tua, e che minchia, pa, e sta sempre a parlare, e anduia, anduia,
1: va bene, ma quello che voglio dire, loro ci mettono dentro il peperoncino, eccetera. Se io trovassi, e c'è, penso, in commercio, la nduia, che so che c'è dentro dei pezzettini di maiale in alcune.
0: Certo, cioè
1: invece,
0: è fatta con...
1: Però
0: cioè
1: so che c'è in commercio anche quella senza la carne.
0: Impossibile, davvero. Non è nduia.
1: Davvero?
0: Non è nduia. L'nduia è tutta un, è una sorta di salame molto piccante.
1: Ma perché,
0: e non
1: cremo,
0: è,
1: perché è cremoso?
0: Perché è cremoso, è quella la parte bella, che non è un salame duro, ma è spalmabile. È molto
1: allora,
0: morbidoso.
1: Amici e amiche calabresi, non me ne vogliate. Però... Mi serve senza carne.
0: Non può, allora non è anduia, è peperoncino. E che cacchio?
1: Cioè. Vabbè, allora facciamo così. Facciamo così. Possiamo fare il cavolo frammentato con l'anduia, così com'è. Così.
0: E tu fai una versione tua diversa, nuova. No, no, non è che. Fai una diversa tua.
1: Va bene, ora la
0: una versione, una versione tua. Bene, detto questo, vi lascio con un pezzo degli anni 90, più o meno. What's a Frequency, sì, Kenneth? Quindi. La frequenza, ok?
1: Sai perché, zia Malgi ha sempre le mani così?
0: Sì.
1: Perché gli è caduta la faccia come a me.
0: Ma non è vero, vai!

0: Il momento in cui gli R.A.M. decisero di lasciare quello che era un sound tipico dei R.A.M. e passare a quello che era il momento grunge, quindi con chitarre distorte, un suono bellissimo. Io da ragazzino impazzivo sia per le sonorità grunge sia per quello che era il mondo del rock, e quindi iniziai a suonare quello stile. Provate a indovinare cosa stava cercando Simona, perché giustamente poi quando l'intelligenza artificiale le dà il là e le dice niente in Java e le dice: ma perché non ti lasci la cuffia quando dove te le metti? Quando l'intelligenza artificiale le dice è un'idea geniale, lei si gasa tantissimo e quindi parte in quarta. Ecco qua, quindi vai, hai 2 minuti, vai col 15.
1: Allora, innanzitutto esiste l'induia senza maiale, sì. Te lo giuro. Sì, perché gli ho chiesto, ma esiste? E lei mi dice, sì, assolutamente, esistono diverse versioni di induia vegetale o vegana.
0: Non è induia.
1: Induia, sì. Che replicano il concetto del salame alla prese, ovvero una crema spalmabile, piccante, rossa e ricca di sapore, utilizzando ingredienti vegetali al posto della carne di maiale.
0: Ok, questa per i vegani e tutto il resto, ma non è vera induia. Cioè, nel senso, un calabrese, chiama la tua amica, dopo, la seconda parte,
1: no,
0: chiamiamo la tua amica, no, dai, dopo la chiamiamo, dopo, giuro, dopo chiamiamo la tua amica calabrese, diciamo, guarda, Simona, ti vuole fare l'induia vegetariana.
1: Vorrebbe usare
0: l'induia vegetariana. Vediamo
1: allora,
0: cosa ti risponde.
1: Chiedo all'intelligenza artificiale, carissimo, posso fare il kimchi con l'induia, una versione italiana? L'idea è assolutamente geniale.
0: Beh, certo, la pavoneggiamoci, e avanti.
1: Ed appassionata sperimentazione, perché così io sperimento un sacco di cose, lui e la cavia e anche altri amici, assolutamente sì, si può fare. Praticamente si unisce la tecnica di fermentazione coreana con la bomba di sapore calabrese. Il risultato sarebbe un kimchi fusion che gioca su note sapide, piccanti e grasse, perché c'è il maiale, ecco perché non lo vorrei io il maiale, che nessuno si offenda, per amor del cielo, non è una questione di vegetariana, che non mangi carne, no, anche perché nella fermentazione il fatto che non ci sia della carne dentro forse va meglio, Come funziona? Il piccante, l'induia è ricca di peperoncino, esattamente come il gochugaru, cioè il peperoncino coreano usato nel kimchi.
0: Certo.
1: La nota grassa, l'induia aggiunge una componente di grasso suino che nel kimchi classico non c'è, ma che potrebbe dare una profondità alle verdure.
0: Dopo.
1: La sapidità, entrambi sono prodotti che fanno largo uso di sale, il che aiuta il processo di conservazione. Devo allora, trovare amici, solo un cavolo cinese, sì, che è quello con i capelli.
0: Allora amici, restate con noi perché poi chiameremo la sua amica calabrese in diretta e scopriremo la sua reazione non tanto al kimchi ma all'anduia con cose vegetali. Allora giuro, la chiamo io, voglio proprio vedere. Cari amici, che dire, state con noi, grandi sorprese arriveranno in questa puntata.
1: Non vuol far sgridare.
0: E come fanno i propri presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.
0: Dai.

0: fatto ridere questo video, ridere perché? Perché come al solito Robbie Williams è dietro tutta la sua super figaggine e come vedete in questo caso doveva correre e doveva fare il gran premio, ma invece purtroppo niente, si è caccato, cioè, gli è scappato ad andare al bagno e quindi di conseguenza non ha partecipato al gran premio e non ha vinto, e da lì è cambiata la storia. Ecco, in questo
1: lui
0: è un po' quello
1: comunque
0: che...
1: è sempre avanti,
0: sì,
1: a tutti.
0: sì assolutamente cari amici, ben ritrovati, terza e ultima parte di questo programma di SWR appunto. Ma prima di iniziare, poi, prima di andare a chiamare, speriamo che possa rispondere, perché voglio fare un'improvvisata totale alla sua amica, perché poi riprenderemo l'argomento.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci guardano, ci ascoltano, ci seguono. Ma allora, questo sarebbe il momento de... dell'almanacco, ma invece no, andiamo a... voglio adesso vediamo, vediamo un po', si è messo in viva voce, aspetta che togliamo l'audio da qua, facciamo una cosa un po' improvvisata, vediamo un po' se risponde, se, non, se ci sente, se non ci sente, se sta lavorando o non sta lavorando, però vediamo.
1: Pronto?
0: Sabri, ciao, sono Mauro, come stai?
1: Ma non so chi sei, c'è
0: il
1: tuo numero.
0: Ah, scusa, no.
2: Che bello.
0: Non lo dire che siamo in diretta televisiva, poi dopo pensano che ci abbiamo una...
1: Siamo
0: in diretta televisiva, ti dovevo fare una domanda.
1: No,
0: è perché allora tu ti faccio alcune domande. Ah, tu sei Sabrina
1: Cavalli?
0: Perfetto. No, non mettere il cognome, sei Sabrina? Sì, sì, sei Sabrina, bene. Sei di origine milanese?
1: No.
0: Ecco, sei origine
1: sono un ibrido, papà è di Paderno Dugnano e mamma è calabrese.
0: Calabrese, qui qua siamo venuti, qua ti voglio che fai uscire la tua anima calabrese, perché
1: tutta io donna Sabrina sono.
0: Brava, donna Sabrina. Sì. Allora, la tua amica del corazon, del cuore, che tu
2: nonché sorella,
0: anche sorella soprattutto. Allora, okay. Si è permessa di dire in diretta TV, e io chiedo scusa già agli amici calabresi che ci stanno guardando, non solo quelli italiani che sono in Calabria, ma anche tutti i calabresi che sono emigrati al nord, sono emigrati in tutti i 48 paesi dove ci guardano.
1: Se mi male, io ve lo dico, dimmi che è successo, che ha fatto.
2: Che ha fatto? Perché deve aver fatto qualcosa, per forza.
0: Deve aver fatto. Vuole prendere.
1: Se poi si sta già scusando, hai fatto qualcosa.
0: Stavamo parlando della famosa 'nduja. Innanzitutto, le puoi dire, spiegare come si dice correttamente la parola 'nduja?
1: 'Nduja.
0: Perfetto, perché lei dice 'nduja. Che sente una I e quindi la chiamava 'nduja.
1: No. Allora si scrive apostrofo N, la I non so dove l'hai vista.
2: È 'nduja.
0: Si scrive apostrofo N. E l''nduja di base è fatta con, sì, tutta la parte piccante, ma con il...
1: maiale.
0: Il maiale che viene messo all'interno.
1: Ma gioco a premi, vinco qualcosa alla fine.
0: Sì, bravo. Quello che lei vuole preparare. Perché okay. Dice, ma secondo te, l''nduja, ma la possiamo fare vegetale? Al posto del maiale ci mettiamo qualche cosa di vegetale?
2: Cioè, io chiedo se ci fosse un'nduja vegetale, l'ho chiesto anche all'intelligenza artificiale.
1: Mi sto sentendo male, veramente, cioè, c'è un mancamento, perché mi siedo che c'è un mancamento. Però, allora, l'nduja di Spilinga, perché diciamo da lì viene, poi che sia stata esportata in tutta la Calabria e everywhere in the world, ok, ma nasce lì, ok, nduja di Spilinga, fatta con la carne e il grasso, non solo la carne, e il grasso di maiale.
0: Buonissimo. Okay.
1: Poi negli anni sono nate varianti, per chi la vuole più leggera, perché il maiale non lo riesce a digerire, l'hanno fatta con il manzo, ma la fanno pure con il tacchino e il pollo, secondo me è una
0: cacata pazzesca.
1: Ma la fanno, ok? Diciamo che se vogliamo quella che ci si avvicina di più come gusto è quella di manzo, ok? So che esistono delle varianti vegane fatte con i peperoni, con i pomodori secchi, il tofu, i legumi, e lo sapete come Simo da celiaca, io tante cose le ho rivisitate in versione fatte con i legumi, la pasta con i legumi,
0: esatto,
1: pane, tutte queste cose qua. Ma sostituire la carne e la 'nduja con i legumi, cioè non ho...
2: piuttosto non mangiare,
1: perché hai un ospite o comunque devi adattare un menù in versione vegana, vegetariana,
0: non metto l'nduja. Cioè, nel senso, adesso anche mangiati qualcos'altro, anche perché, cioè, ora tu mi vieni, mi dai l'nduja però vegetale? No, ti metto il peperoncino e basta, se vuoi.

0: piccante,
1: no,
0: metti il peperoncino.
1: Fai una salsina di quello, ma l'anduia è fatta con il maiale, se mi togli il maiale non è più un
0: che anduia, esatto, grazie, io ti ho disturbato, so che stavi lavorando, stai fatturando miliardi.
1: Io vorrei davvero che passassero i messaggi importanti nella vita, quindi per queste cose disturbami quando vuoi.
0: Esatto, no, perché ti ripeto, la cucina, ma soprattutto la regionalità, perché comunque... cioè, capito, Don Calabresi dice, no, te ti ho preparato l'anduia con il tofu, quello là gli... torna in Calabria, prende il fucile, lo taglia, lo sega, fa un cannamozze e ti spara giusto per...
2: Col tofu. Senti, ma tanto che ci siamo, presentiamo Sabri.
0: Già l'avevate conosciuto. Quando tu poi verrai qua a Salerno già sai che non parlerete solo di anduia, ma
2: non ci parleremo proprio di anduia.
0: Ma no, beh, potrebbe essere
1: un po' più attinente.
0: Ma perché l'anduia non potrebbe essere un
1: amico con l'anduia, magari ha degli effetti. Mi devo vedere.
0: Brava, quello che sto dicendo, l'anduia non potrebbe avere degli effetti benefici sul viso.
1: Probabilmente si ama.
2: Beh, se la metti sulle labbra sicuramente è rimpolpante.
1: Rivitalizzante, effetto super plumping, può darsi.
0: Ma avete capito, cari amiche, nel programma Gosvip, non nel mio, ma nel programma nel programma Gosvip parleranno, magari la intervisteremo anche qua, sai, perché magari qualche amica ci guarda anche la notte.
2: Qualche amica ha visto un pochino.
0: Qualcuna delle nostre amiche. E quindi Gosvip, tuo Gosvip invece, che è molto seguito dalle amiche, parlerete di tutto quello che è il mondo del beauty.
2: Scusami, ti rubo un attimo Sabri. Tanto,
0: guarda che in viva voce, non è che mi rubi il telefono.
2: Sabri, tanto che sei, il telefono tutto per te e il microfono anche, presenta alle nostre amiche quello che di cui parleremo poi la settimana prossima.
1: Allora, di che cosa parleremo? Parleremo di tutto quello che è il mondo skin care, non il make up in senso stretto, ma proprio quella che è la cura della pelle, soprattutto per quello che è un settore non tanto di nicchia per quanto ci riguarda, che è lo skin care dedicato alle pelli non più tanto giovani, ecco, non ne voglio
2: dire così, over 40.
1: Sì, perché no? Perché comunque adesso spopolano le Gen X, perché tutto il mondo ormai è loro, ci sta, sono il futuro e sono quelle che ci portano tutte le novità di questo mondo, ma si sa, noi comunque abbiamo delle esigenze diverse, quindi...
2: Però tu ci parlerai di tutte queste cose, ci parlerai anche di come utilizzare alcuni prodotti, perché alcuni prodotti sì, altri no, sfatiamo alcuni miti, troviamo il modo di dire di no a determinati prodotti.
1: La mia idea troverà il tuo benestare, vorrei parlare proprio a tutto tondo di quelle che sono le cose che fanno bene, ma in generale, partendo da come struccarci meglio, come detergere, come curare, come preparare la pelle per la notte, come prepararla ad una giornata,
2: perfetto,
1: soprattutto
2: se una giornata
1: è perché siamo sempre prese.
2: Allora Sabri, prima di salutarci, presentati a tutti i nostri amici.
0: Perché
2: mi piace che lei dica chi è una cosa stupenda. Io sono Sabrina Papai e sono tutto il mondo io sono quella che governa i sì e i no dell'universo.
0: Ma perché devi mettere in mano la presentazione? La fa sempre il presentatore, non sia...
2: Tu sei bravo a presentare, presentala allora.
1: Perché lei vuole che i commerciali facciano i commerciali, dice.
0: Sì, ho capito, ma non è che vai a Sanremo, arriva Stefano De Martino, ciao, allora lei presentati, Juan.
2: Perché no? Non è mancanza di stima.
0: Intanto vediamo, settimana prossima, poi tanto vi informerà senza dubbio Simona, day by day, man mano, e con Sabrina Favalli parleranno appunto di quello che si è parlato fino adesso, quindi tutto quello che è il benessere per voi amiche, per voi donne,
2: ma anche
0: grazie ancora, anche per uomini, grazie ancora a Sabrina,
2: grazie
0: per avermi risposto al telefono, e ci vedremo, spero, presto, grazie ancora.
1: Sicuramente, a presto.
2: Ciao.
0: Sabri, ti regalo Romeo Santos e Zaccaria Sferreira con una bella baciata. Vai.

0: Romeo Santos, ok, ma Zaccarias Ferreira mi è sempre piaciuto, anche se è uno dei vecchi cantanti bacioteri e cantanti di musica latinoamericana. Mi piace perché è uno dei vecchi, ha fatto la storia e si sente l'influenza. C'è stato il concerto di Romeo Santos e Prince Royce assieme a Milano. Il panico,
1: Davvero?
0: gente che si è lamentata perché non
1: Ah.
0: c'era acqua, non c'erano bagni, era uno schifo, gente che si picchiava, la sicurezza zero.
1: Gente che ha
0: Uno,
1: sottovalutato questi nomi, probabilmente,
0: gente,
1: vero?
0: sì, no, ma allora
1: Cioè, non è che perché non lo conosci tu, tutto il resto non devo
0: No,
1: conoscerlo.
0: no, ma la gente cioè, nel senso, è che poi attirano purtroppo qua in Italia un certo tipo di pubblico. Allora, se tu fai il concerto dentro un locale dove vai a ballare, la gente va e balla e comunque ascolta e c'è un certo tipo di atmosfera. Purtroppo questi cantanti qua in Italia, proprio perché per qualche motivo non si capisce, per le mille influenze che ci sono, attirano una marea di maranzoni o maranzacce
1: Ma
0: e quelle
1: attirano
0: di
1: la seconda
0: conseguenza.
1: generazione, quelle più
0: E quindi
1: pericolose.
0: di conseguenza ecco che vai a un concerto e magari quello ubriaco va a rompere le scatole d'omorosa che vuole per forza ballare, tu gli rispondi, e quindi è un peccato, vedo che certa bella musica stia diventando sempre più antipatica e più proprio perché non si può più ballare. Ma lo so, ci siamo spostati un pochino, era il momento del almanacco, purtroppo adesso giusto per abbiamo 3 minuti, lo faccio un po' velocemente al volo,
1: Come
0: tutta
1: fai in
0: quanta
1: 3 minuti?
0: la
1: Beh,
0: storia, e lo dobbiamo fare. 3 minuti lo dobbiamo fare, sì,
1: di le cose più
0: l'abbiamo fatto, sì,
1: importanti.
0: ci siamo spostati un attimino con il discorso dell'anduia perché andava
1: Vabbè, ma ogni
0: per
1: tanto
0: forza parlare,
1: diversificare, metti un po' di
0: vero,
1: brio, di
0: vero. Esatto,
1: piccantino.
0: assolutamente. Buonasera a tutti, benvenuti al nostro appuntamento del fine settimana. Oggi è domani, è sabato.

0: 18 luglio 2026, la chiesa celebra San Federico di Utrecht, vescovo e martire del XI secolo, ricordato il coraggio e l'annuncio della giustizia e verità. Guardando il cielo e la terra, oggi 5:44, 20:45, questa sera gli auguri più sinceri. Il 18 luglio...
1: No, ti prego, vai avanti.
0: Il 18 luglio, in presenza della storia dei 20 che hanno segnato la cultura e l'immaginario collettivo, nel 1817 c'era Jane Austen, una delle scrittrici più amate e influente della letteratura mondiale, capace di scrivere con aguzia straordinaria e modernità le sfumature dell'animo umano. Molti anni dopo, nel 1976, ai Giochi Olimpici di Montreal, la 14enne di ginnastica rumena Nadia Comăneci incantava il mondo ottenendo il primissimo 10 perfetto della storia della ginnastica artistica parallele, parallele asimmetriche, traguardi di grazia, determinazione e talento continuano a ispirare intere generazioni. Andando a natura e orto, la natura e orto l'eccellenza, il girasole conosciuto a tendenza a svolgere un bocciolo sempre verso il sole, allegria e vitalità.
1: Andiamo allegria,
0: a... allegria. Ah, ah, ah. La cucina del giorno, per la cucina di sabato vi proponiamo un'idea fresca e colorata che si richiama richiama la vivacità del girasole, un'insalata tiepida di quinoa con pomodorini confit, basta così, pomodorini con riso. Settimana che mi fa anche oggi a pranzo, ho fatto pomodorini,
1: sì, ma non li hai mangiati?
0: Io so
1: hai fatto 2,5 di paccheri.
0: Sì, ma mi hai fatto una confezione da mezzo chilo di pomodorini tagliati a metà, non li mangio tutti, come faccio a mangiarli tutti? Quindi vabbè, la ricetta è salata tiepida di quinoa con pomodorini confit, mai dolce, saltato in padella, cubetti di avocado maturo e semi di girasole tostati. Li hai messi ieri? Semi? No, cosa hai messo ieri?
1: Semi, alla signora? Semi di zucca.
0: Ah, semi di zucca, e... semi di zucca, molto buono, va bene, va bene. Allora, andiamo poi con l'intervista, manco un minuto, la grazia senza tempo della scrittura di Jane Austen, tu immagino avrei letto, la precisione millimetrica del 10 perfetto di Nadia Comăneci, bravissimo, ci mostrano due sfumature diverse della ricerca dell'eccellenza. Spesso pensiamo che la perfezione sia una meta da raggiungere a tutti i costi, accumulando stress e aspettative.
1: Guardate me.
0: In questo sabato sera l'invito a celebrare invece la bellezza dell'imperfezione. Concedetevi il lusso di non dover essere produttivi. Facile da dire quando uno deve mandare avanti una famiglia, avanti, senza fare qualcosa unicamente per il piacere di non farlo. Niente, non posso dire in televisione.
1: Stavi dicendo quella cattiveria che mi hai detto stamattina.
0: Cattiveria.
1: Ieri ho lavorato 10 ore di fila, stamattina non riuscivo a camminare e mi dice
0: no, non riuscì a camminare, non riuscì
1: a svegliarmi, alzarmi dal letto. Vabbè, ma non me la sono presa.
0: Sei carinissima, sei veramente un bijou, ma adesso che okay, andiamo a chiudere con i segni fortunati. Allora, i segni fortunati, oh, vedi, ci sono anch'io, grandi conquiste per i gemelli, nuove conoscenze, tutte femminili.
1: Non è vero.
0: Allora, la luna stabilizza il legno d'aria della bilancia, portando un forte desiderio di armonia estetica, eccetera. Quindi il segno più luminoso è l'acquario, ma poi c'è anche ottimo cielo per i gemelli. E poi risale anche la bilancia, ma siccome doveva esserci e io non voglio chiudere il programma e rinunciare questi 3 minuti, anzi un minuto, 30 secondi, ve lo voglio lasciare per salutarvi, perché ovviamente il passo lento e violento ci vuole, quindi...
2: Passo lento ma violento, e ne passa lo sgomento. Passo lento ma violento, e ne passa lo sgomento. Passo lento ma violento.
0: E sul passo lento ma violento vi ringrazio per essere stati con noi, ci vediamo lunedì, seguiteci sempre comunque. Da Mauro Caputo è tutto, applausi scrosciati dal cielo per Simona Monaco e come fanno i bravi presentatori, signore e signori,
1: per voi sigla. Violento.

Buon giovedì 16 luglio a tutti, spero di non avervi svegliato, sto scherzando chiaramente. Volevo partire con due considerazioni. La prima sulla semifinale di ieri tra Inghilterra e Argentina, con la qualificazione dell'Argentina che giocherà la finale contro la Spagna. Cosa mi ha colpito? Non posso dire Messi perché sarei superficiale, sarei banale soprattutto, perché le giocate di Messi sono sempre le giocate di Messi. Mi colpisce, ne parlavo ieri in TV, la forza clamorosa mentale dell'Argentina che quando sembra tutto perso riesce a tenere botta in un modo clamoroso. E secondo me questo è un aspetto che conta più della tecnica, della tattica, delle diagonali, dell'incrocio dei pali che prendi. Poi sì, ci sono gli assist di Messi, le lacrime di Lautaro, la dedica al papà, tutto quello che volete, che sono storie umane. Però l'Inghilterra non dico che sembrasse in controllo, ma aveva trovato quel gol. E di solito quando subisci un gol hai un calo, eri sotto di due gol contro l'Egitto di Salah e la forza mi fa pensare che questa sia una squadra di grandi risorse extratecniche. Premesso questo, volevo anche dire, facciamo in modo che la corsa al commissario tecnico non sia una partita 1x2, la Serie A deve decidere se va bene Pirlo, però c'è Mancini, però no Pirlo. Facciamo in modo che non sia questo, perché altrimenti io voto, Maldini vuole votare per Pirlo, Mancini è più gradito, Tizio non è secondo me una votazione elettorale. Mi auguro che sia almeno questo, perché altrimenti diventerebbe una cosa abbastanza difficile da interpretare e da spiegare. È una mia considerazione. Volevo tornare su argomenti che si sono sviluppati nelle ultime ore e che hanno un filo conduttore, una traccia, una trama che chi segue questo canale aveva colto. Tutti e due, che significa Juve tutti e due? Tutti e due gli attaccanti che ha scelto e che adesso deve formalizzare. Tutti e due, Colomuani e Pellegrino, sono i due attaccanti che la Juventus vorrebbe prendere. Colomuani è un tormentone che vi ho raccontato in tutti i dettagli del ritorno in pista quando sembrava per tutti chiusa, poi si riapre, poi si chiude, poi si riapre, poi c'è uno spiraglio, poi c'è un portone aperto, poi chiudono le finestre. Ma fondamentalmente l'idea della Juventus è quella di uscire dall'equivoco Pendà, di uscire dall'equivoco Jonathan Davis e di fare due attaccanti tatticamente e tecnicamente compatibili, che non dico possano giocare in coppia tranne emergenze. Comunque Colomuani non è una prima punta classica, può fare anche la seconda punta, ma vai a centrare il doppio obiettivo e ci stai lavorando. Dobbiamo aspettare che le cose arrivino al traguardo andando a prendere l'attaccante che Spalletti ha sempre chiesto. Se arrivassero altri, non escludo niente, fino alle firme dobbiamo sempre stare allertati, sarebbero delle alternative a quello che è il suo riferimento. Perché Colomuani più Pellegrino? Perché Colomuani è l'uomo degli ultimi 30 metri che gioca anche fuori dalla porta, che va a finalizzare, che gioca per la squadra, che è potente, esplosivo, che conosce il campionato italiano, che ha lasciato nello spogliatoio della Juve tanti amici e che quindi è un plebiscito. E quindi vi sto annoiando perché voi non vorreste ascoltare ancora i discorsi legati a Colomuani, scherzi a parte. Pellegrino perché è un buon attaccante, che il Parma per il momento ha bloccato rispetto alle richieste che sono arrivate anche dalla Premier. Perché ha bloccato? Perché c'è la Juve. Vediamo se perseguirà questa strategia. Vi ho detto, vi ho raccontato la storia del difensore centrale. Dibu Martinez è in finale, al netto di tutte le smentite diplomatiche, non diplomatiche, l'Aston Villa sta raccontando una bugia perché vuole i soldi dalla Juve. Queste cose ormai le vedremo. Se la Juve aspetterà soltanto dopo la finale in programma domenica, e quindi prima non mi sembra neanche opportuno parlarne, però ci sono degli incubi che ti trascini dietro. Io vorrei fare un fioretto, ma con tutto il rispetto per i ragazzi, io non vorrei più parlare di Arthur, perché Arthur è diventato davvero un incubo, ma un incubo di quelli veri. C'è un incubo che io ricordo che quando la Juve chiuse quell'operazione con il Barcellona cedendo Pjanic, quell'operazione venne venduta anche mediaticamente come la plusvalenza del secolo, non soltanto dal punto di vista economico, ma perché tecnicamente era stato fatto un salto di qualità, dicevano, straordinario. Ora, ogni anno, da 2 o 3 anni a questa parte, dal prestito della alla Fiorentina, ma anche prima, Arthur sta diventando un tormentone anche patetico, con rispetto. Mi riferisco al tormentone, non al ragazzo,
che ha avuto un contratto assurdo alla luce del rendimento e della resa che ha dato e alla luce delle dichiarazioni che sono state fatte per celebrare quella magnifica operazione che invece purtroppo la Juventus si è portata dietro, quella come tante altre. Quindi io non so se questo colloquio porterà alla richiesta di restituzione.

0: manifestare, che mi sembra una cosa tecnicamente non compatibile, non idonea a una risoluzione di contratto, ma c'è un altro anno da trascorrere con un salario enorme che la Juve deve pagare, deve contribuire, deve intervenire, deve capire su una cosa che è stata venduta come l'evento del secolo, perché di questa plusvalenza se ne parlerà per una vita. Esattamente il contrario. Mi avete chiesto in tanti del Napoli su Ceballos. Io resto a quanto vi ho detto in esclusiva una settimana fa, cosa che il Napoli ha già presentato l'offerta da 10 milioni dollari o euro, cambia poco, 10 milioni al Boca per prenotare Ceballos dopo aver avuto la priorità da parte di Ceballos, che aveva altre due o tre proposte, ha deciso di, tra virgolette, sposare calcisticamente il Napoli, perché a Napoli lui sarebbe contentissimo. Quindi non è l'offerta deve essere presentata, la ripresenteranno, dobbiamo rimodularla, è stata presentata, è un'offerta importante, perché comunque siamo quasi ad agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gli scade il contratto, dobbiamo soltanto aspettare i tempi tecnici. La Fiorentina è sempre molto attiva, dovrò dire delle cose su Ulai quando finirà questa storia. Mi avete chiesto in tanti di parlarne, l'hanno già dato per fatto dalla Turchia, fonti fiorentine già nella giornata di ieri mattina, ma anche avantieri. Io devo dire soltanto delle cose con grande serenità quando sarà tutto a posto. Sul centrocampista trequartista Torsvest, vi ho già dato tutti i dettagli una quarantina di giorni fa come priorità, perché Torsvest è un calciatore duttile che conosce il sistema di gioco di Grosso, che può giocare in più ruoli, che può fare la mezzala, che può agire negli ultimi 30 metri, quindi è una cosa che dobbiamo seguire. L'ultimo argomento lo vorrei dedicare alla Roma, perché si è parlato di Zielinski e io l'ho tolto, nel senso che so che la Roma non l'ha mai trattato e c'è l'Arsenal, si è parlato di Nusa, sinceramente a me non è mai risultato il discorso legato a Nusa, che ha tanto mercato in Premier, è un grande giocatore, ma la Roma ha certificato quegli obiettivi. Cosa deve fare adesso la Roma? Correre sulle fasce, e metaforicamente, uscendo dalla metafora, significa andare a stringere con Somerville, che è l'obiettivo principale. Per Somerville, come vi sto raccontando, è in corso un'avanzata, volevo chiarire il concetto, non con il West Ham, perché c'è una clausola che smentisce il discorso di una richiesta di 50 milioni di sterline, siamo molto sotto e la Roma sul cartellino deve investire. La corsa è all'ingaggio, oggi la Roma ha la sponda favorevole, ma deve chiuderla, perché nel caso
1: bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Diamo uno sguardo al satellite che ci mostra ancora la presenza della bolla calda anticiclonica sul Mediterraneo e sull'Italia, però leggermente disturbata da delle infiltrazioni più umide che interessano l'Europa centrale e lambiscono anche il nord Italia. Vedete, ieri i primi temporali hanno interessato il nord e replicheranno poi nei prossimi giorni. Andiamo infatti a vedere le piogge attese nella giornata di venerdì, quando transiteranno dei temporali già tra la notte e la mattina su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle pianure. E poi tra pomeriggio e sera nuovi temporali sparsi, fenomeni che poi sabato interesseranno soprattutto le Alpi e il nord-est, con rischio di fenomeni localmente anche intensi, quindi possibilità di grandinate e colpi di vento. Il centro-sud invece vedrà sempre tempo stabile per tutto il weekend. Le temperature in quota, eccole qui, andiamo a vedere proprio la bolla calda che ci sta interessando, con i valori più alti a 1500 metri sulle nostre isole maggiori. Però quest'area calda viene via via schiacciata dall'arrivo di correnti atlantiche più fresche, quindi sarà più prevalentemente verso il Mediterraneo, e nel corso della prossima settimana arrivano queste correnti di aria un po' più fresca in quota, che poi metteranno fine all'ondata di calore. Intanto fino a weekend però farà ancora molto caldo al centro-sud, con temperature massime prossime ai 40 gradi, queste sono quelle di venerdì, punte di 38-40 gradi sull'area interna del centro, ma anche sulle isole maggiori, qualcosa in meno sulle zone costiere, ma ci sarà molta afa, molta umidità, mentre già a nord del Po avremo un primo lieve calo termico proprio per il passaggio dei temporali. Però diamo una speranza per la fine del caldo, eccola qua la grafica riassuntiva che abbiamo preparato. Quando smetterà questa ondata di caldo, quando finirà? Si smorzerà intanto domenica già al nord, con temperature che torneranno al di sotto dei 32-33 gradi. entro lunedì anche sul medio versante adriatico, mentre continuerà a fare piuttosto caldo sul resto d'Italia. Poi martedì si smorza anche nel resto del centro e infine queste correnti di aria più fredda riusciranno a dilagare entro mercoledì anche al sud e metteranno fine alla canicola su tutta l'Italia. Con questo è tutto, rimanete però aggiornati sul nostro sito o sull'app di Trebi Meteo.
2: Dice che siamo al 50° minuto corso della la porta di 23 metri. Di tutto ci sono la minchia Pedro Porro. Probabilmente è l'ultima giocata di questo tempo e potrebbe essere l'ultima di questo mondiale. Gli spagnoli che seguono in tante attesa sta per succedere. Ci potrebbe

0: La minia male del Torines che fra il saggio di consegna da Messi male.
1: Questo sembrava fare chiave estino.
0: Io mi vado. Si va. Attenzione. Ho battuto. Ora si dice no. Nico in mezzo. In anticipo. Arriva il filo arbitro. Vince anche il tempo 0-0. Ci saranno inventari almeno per assegnare la Coppa del Mondo. Andiamo per un'altra breve, poi torniamo per questa fine infinita.

0: 21 al 23 luglio, un McMenu a scelta a 5,99€ tra il McCrunchy Chicken Hot Honey o Teriyaki. E scopri le altre offerte nell'app McDonald's.
1: Lo senti? È un sorso freddo che cattura i tuoi sensi. È un tuffo al cuore, una risata dolce. È un momento scolpito nel ghiaccio. Branca Menta, il brivido di piacere.
2: José Prima.
3: Certo, basta diventare cliente prima.
2: Però poi José Prima. Respect.
4: Per Prima i clienti vengono prima. Per la tua auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima.

0: Mosca.
1: Eccolo, il blocco di granito riunito intorno al suo totem, a Leo Messi, la scaloneta pronta a spendere le ultime energie. Non muore mai. Cioè, quando sembrano proprio KO, in qualche modo riemergono. Ma adesso ci sono altri 30 minuti da giocare. Alberto, ma dove le trovano le energie?
2: Alberto, questi hanno fatto 5 finali di fila. Nel senso, questi sanno cosa vuol dire starci nelle difficoltà, perché se no non fai 5 finali di fila. Ed è vero che Messi porta tutto a ruotare intorno a lui, però c'è da lottare per proteggerlo, per rientrare, per coprire, per andare sui duelli. Va accompagnato Messi, e Messi è felice di giocare per questa squadra che, come hai detto tu, ha uno spirito diverso, cioè gioca nello stesso modo in cui ama.
1: Ma guarda, e non molla mai. È bellissima la definizione di Scaloni, ha detto sono i miei indios, proprio per far capire quello spirito indomino di guerrieri veri e propri, spirito che viene trasmesso in campo. Ma di là c'è
2: il calcio, là.
1: Di là c'è l'evoluzione del calcio e c'è l'elogio del calcio, c'è una qualità enorme. Luis de la Fuente prima stava parlando, faceva gesti che insomma sembrano interpretabili come a dire allargate, che poi è una caratteristica di questa Spagna, lo sfruttamento di tutta l'ampiezza del campo, a maggior ragione adesso con l'Argentina in 10 uomini nel tentativo di creare superiorità sulle corsie laterali per andare all'uno contro uno, per andare sul fondo e mettere indietro il pallone magari basso. Intanto si disseta anche il campo, che si era probabilmente del tutto seccato con il caldo che c'è qui, con l'afa che c'è qui a New York. E di conseguenza stiamo per assistere al secondo, all'inizio del primo tempo supplementare, il bacio della Coppa. Tra l'altro, Lele, un cambio a disposizione dell'Argentina, due cambi a disposizione della Spagna. Allora, partendo dal presupposto che uno dell'Argentina non lo toccano mai comunque, è questo signore qui con la fascia e la maglia numero 10, che cosa potrebbe succedere? Cioè, una mossa, per esempio, Lautaro al posto di Julian Alvarez, te la giocheresti? Oppure a questo punto difesa estrema, resistenza estrema, e magari casomai mettiamo un altro difensore?
2: C'è da capire, perché adesso l'equilibrio più importante dell'essere spregiudicati, nel senso che se tu ti permetti ovviamente Lionel Messi, Lautaro Martinez deve entrare, deve quasi fare il terzino, perché la Spagna ti porta a fare il terzino se sei un attaccante messo sull'esterno, perché tiene il gioco, sceglie se imbucare, quindi tu devi stringere, oppure se allargare, quindi tu devi coprire. È difficile in questo momento, cioè secondo me è ancora un po' presto, c'è da capire anche le condizioni di Julian Alvarez, che fa sempre il lavoro doppio.
1: E invece sull'altro fronte, Spagna, che cosa ci aspettiamo per la Spagna?
2: Qui c'è da capire Jeremy Pino, che è un giocatore che spinge molto, però, e che lo mette dentro.
1: Però sai, diciamo, Jeremy Pino è un esterno, vediamo. Comunque due cambi a disposizione della Spagna, uno soltanto per l'Argentina. Tutto è pronto per l'inizio del primo tempo supplementare, finale del campionato del mondo, punteggio sempre ancorato, bloccato sullo 0-0. Si riparte. Rodri, spinto da Messi. Pedro Porro, anche perché la Spagna i suoi uomini offensivi li ha cambiati, a parte la miglia male. Laporte, poi ancora Rodri, Cucurella, Nico Williams, di nuovo Cucurella, Pedri, Pedro Porro, va a chiudere le distanze Molina, Nico Williams, Laporte, Pedri, Lamin, però la Spagna deve avere pazienza per trovare lo spazio giusto. Pedro Porro, Ferran Torres, Tagliafico prova a travolgere, a trovare uno spazio dove non c'è, ma Pedro Porro fa opposizione e commette comunque fallo.
2: Non gli manca la pazienza, anche perché la Spagna fa le cose giuste, quindi se trova chiuso gira e aspetta il momento dove o imbucare o andare sul lato debole per andare ulteriormente all'uno contro uno. Poi l'Argentina deve raddoppiare e quindi viene fatto lo scarico dietro e poi successivamente l'imbucata. La Spagna sa quello che può sbagliare, lo tiene
1: calcio di punizione che conga per essere dal Dibumizza. In profondità va a cercare Julian Alvarez. Il pallone è troppo lungo, irraggiungibile per l'Argentina. Cucurella. Pedri. Rodri in avanti, va a cercare Fares all'interno dell'area di rigore. Nico Williams, primo palo, si aspettava il pallone, la Lamine Yamal. La chiusura di Julian Alvarez.

0: L'ho tentato con taglia, perché il pallone non lo tocca, che c'è la migliore taglia figa. Di Morbido Lanz, l'intervento proprio del Dio che se la posizione da dare. Martinez, Argentina, McAllister, guardissimo, un calcio di punizione che permette all'Argentina di...
1: Questo è incredibile, perché il taglio di Nico Williams, senza aver toccato la palla, veramente 9 volte su 10 questa palla entra. Invece guarda come è stato, guarda, appena toccata, gliel'ha messa sulla mano, difficile, ma...
0: Pina. Fico, Medina, di nuovo taglia. In avanti a Cipriante, Santiago Porro, esce il pallone a fondo per l'Argentina. Che parata, il Dibu Martinez, eccolo qui, l'abbiamo riconosciuto dopo le due incertezze che aveva fatto poco fa. Sfiora il pallone con la testa, Nico Williams non riesce ad indirizzarlo dove vorrebbe, cioè più lontano, verso il palo.
1: Devi stare nella posizione, devi intuirlo, devi il pallone.
0: Il portiere al mondiale del 2022 e due edizioni che l'Argentina nel 2021 e 2024 e nel 24, sempre lui, Dibu Martinez, a conferma di un rendimento eccellente.
1: Subimendi entra. Sai cosa adesso? Togliere un centrale e mettere dietro Rodri. Ora cosa ti dico? Vediamo.
0: Eccolo Rodri, che ha la posta, ma il pallone gettato. Poi c'è questo testa di Giuliano, si è veramente felice. Riesce a recuperare in qualche modo Paredes, non ha avuto un buon impatto Giuliano Simeone, al contrario di quanto successo nella partita contro l'Inghilterra. Pedri, poi Correa, Nico Williams, Pedri. Sì. Rodri, per Nico Williams, sentivo di allargare il campo. Nico Williams prende il tempo all'avversario, cerca l'1-2, Bureia viene fermato, eccolo Giuliano, si lancia l'inseguimento, vince contrasto il secondo anche, ma il pallone è troppo lontano, irraggiungibile. Sono due i cambi della Spagna, che dunque esaurisce le sostituzioni a disposizione, perché con la maglia numero...
1: Vai. Uno è Eric Garcia, l'altro è appunto Subimendi.
0: Almeno un difensore centrale, è il cross, parte un po' con tacco precedente. Infatti eravamo rimasti un po' sorpresi, perché vedevamo l'arbitro che, mentre si stava sviluppando l'azione, si avvicinava al punto nel quale c'era stato quello che secondo lui è un fallo ai danni di un giocatore dell'Argentina. A terra anche Dibu Martinez,
1: però quello diciamo è l'intervento successivo, no?
0: Quello su Dibu è successivo, sì, esatto. C'è quello precedente, esatto, che è stato sanzionato da Vincic. Nico Williams, vediamo che succede.
1: Il colpo prima,
0: sì,
1: quindi c'è un colpo di Michel Merino quando si è smarcato
0: su Otamendi.
1: Poi è stato bravo qua il Dibu, e qua è stato bravo anche Nico Williams, Alberto, ad arrivare.
0: Questo è l'intervento precedente, un corpo a corpo tra Michel Merino e Otamendi. È stato deciso per sanzionare questo contatto. Allora, noi da queste inquadrature non abbiamo visto,
1: no, non si vede
0: benissimo
1: qua. Probabilmente c'è stato un colpo,
0: contatto.
1: Alberto, probabilmente sul
0: petto.
1: Sul petto, sul volto. Perché la reazione è sul volto. Aspettiamo un attimo il replay, però hai ragione, ha deciso proprio in maniera immediata.
0: Sì. Poi naturalmente ha lasciato proseguire, quindi se non ci fosse irregolarità ovviamente il gol potrebbe essere comunque convalidato al VAR, ma dato che è una valutazione di campo non credo che ci possa essere un ricorso al VAR per annullare la decisione di Vincic e concedere il gol. Qui vediamo, da qui purtroppo non vediamo perché è totalmente ballato dal corpo di Otamendi quello che è successo. Onestamente non mi sembra un contatto,
1: mi sembra un grande colpo a me questo,
0: per quello che vediamo, sicuramente non sul volto, eventualmente sul petto. Con il braccio destro di Michel Merino,
1: nella rotazione,
0: sì,
1: a
0: ha fatto
1: proteggere
0: perno.
1: Ma questo gli attaccanti lo fanno sempre.
0: Infatti, mi sembra che sia stata una decisione molto generosa per l'arbitro Vinci. Qui era vicino, ma noi da queste immagini a vedere.

0: però per dinamica a me sembra il pregger di tra l'altro che andrò avanti a me è sembrato nella legalità, però se ci danno anche qualche altra immagine cerchiamo di essere un po' più approfonditi. Infatti io ero abbastanza sicuro che il gol venisse convalidato.
1: Io ho visto subito Vincic che andato, correva verso esatto. quel punto lì, e per questo sono rimasto un po' perplesso nella gestione della situazione, proprio perché immaginavo che volesse punire quel contatto. Però fatto sta che il contatto è stato punito da Vincic, a me rimangono perplessità che verranno naturalmente analizzate nel ricco post partita. E poi
0: esce
1: ancora
0: Rodri intanto, scusa Alberto,
1: mondiali.
0: Un bel cambio questo, eh? Esce Rodri, quindi Zubimendi va al suo posto.
1: E poi Eric Garcia che prende il posto di Laporte.
0: Esatto.
1: Difensore centrale per difensore centrale. Diciamo, avremo un'analisi approfondita dell'episodio.
0: Tutti con le mani aperte, le braccia aperte, chiaramente la panchina della Spagna per ragione, no?
1: Parleremo di mondiali in maniera approfondita, ritorneremo anche su questo episodio dopo il ricco post partita. Il pallone calciato intanto verso Julian Alvarez, il colpo di testa di Julian Alvarez, poi interviene a copertura il nuovo entrato Eric Pedri, allarga bene verso Cucurella, c'è il solito movimento in profondità di Nico Williams che prende il tempo a Giuliano Simeone, sfida tra 17, bravo questa volta Giuliano a non farsi sorprendere, a recuperare il pallone poi in orizzontale che viene calciato e viene intercettato da Michel Merino.
0: Sulla palla di Molina, come aveva fatto nel primo tempo De Polo, una palla a caso in mezzo, senza senso, invece di rimanere sulla stessa corsia e ad attaccare la profondità.
1: Zubimendi, anche lui dell'Arsenal, come Michel Merino, l'Arsenal a sostegno della Spagna, il pallone morbido giocato proprio verso Michel Merino che adesso naturalmente farà valere in continuazione la propria abilità nell'inserimento nell'area avversaria, il vecchio e il giovane, il bambino contro il papà, Messi contro Cubarsí che va a terra, fallo commesso da Messi. Credo che ci sia anche una bella foto
0: qua.
1: Tanto rivediamo, io ho visto il ritardo adesso, aspetta.
0: Ho capito cos'è, è il pestone Alberto. Pestone, adesso lo rivedremo.
1: No,
0: c'è stato il contatto alto, è stato legale. È un pestone netto.
1: Contatto,
0: poi è volato via, ovviamente. Però il fallo.
1: Cuglia. Perdona questo replicato. Pallone centrale, Pedri,

Buongiorno, buonanotte, buon pomeriggio. Bentornati cari amici di Gossip, bentornati nel salottino delle amiche e bentornati in questo programma dove parliamo di tante cose, dove si fanno tante riflessioni. Bentornati sul canale 403 Nexon Channel e grazie anche a canale 56 Roma che ci ospita. Avevo voglia di parlarvi di cose che riguardano un po' lo status nostro di tutti i giorni. Ma perché questo? Perché nella puntata che abbiamo fatto di Yes We Are, Mauro ha portato in programma un pensiero che ho onestamente fatto un pochino fatica a comprendere. Perché? Perché ci sono, come ognuno di noi, abbiamo tanti punti di vista, come ognuno di noi ha il suo background culturale, ha le sue vicissitudini, le sue esperienze, a volte in prima persona, a volte indirettamente, perché spesso io dico che anche ciò che si impara dagli errori degli altri è una cosa che va tenuta in considerazione. Vi capita mai di conoscere delle persone indirettamente, ovvero delle persone che sono amiche di nostri amici, che ogni tanto capita che ci parlano di loro e quindi le conosciamo indirettamente? E questo avviene anche quando queste stesse persone commettono degli errori e questi errori ci vengono riportati. Sai che lui ha fatto questo e questo e il risultato è stato questo? Aspetta un po' che vediamo un attimo di non commettere gli stessi errori, così, queste cose. Però la cosa che mi ha dato da pensare, mi sono un po' arrovellata, è il fatto del se la vita ti dà mandarini, tu cosa ne fai? Puntini puntini. Noi la conosciamo come che se la vita ti dona limoni, ti dà limoni, cosa ne fai? Tendenzialmente io non, cioè paragonando, molto scioccamente se volete, paragonare il limone al

Mandarini, io dico, beh, se la vita mi regala mandarini, sono dolci comunque, però sapete benissimo che quando il mandarino è bacato, e quindi è forse uno dei sapori più cattivi della cucina. Però se la vita ti regala limoni, significa che il limone in sé è un gusto, tendenzialmente il primo gusto che sentiamo del limone cos'è? È l'aspro, tranne. E per quelli di Amalfi, i limoni della costiera amalfitana li potete mangiare come si mangiano le mele, quello indubbiamente. Questa è una cosa di una particolarità e di una varietà, sono pazzeschi, sono buonissimi. Comunque, detto questo, mi sono resa conto che se noi facciamo un piccolo esame di tutti i giorni, quello che noi facciamo, perché in realtà la vita ci dona qualcosa tutti i giorni. Anche se facciamo strada, lavoro, casa, lavoro, bambini, scuole, cioè, bene o male il nostro circuito è sempre lo stesso. La quotidianità, c'è gente che impazzisce con la quotidianità, non la vuole assolutamente, e ogni giorno magari vuole inserire nella propria vita qualcosa di diverso. Altre persone invece, la routine. La quotidianità regala benessere, regala sicurezza, gli imprevisti lo terrorizzano, i modi di fare delle altre persone, perché non, a volte diciamo che questa persona è asociale. In realtà ci sono persone che non è che sono asociali perché stanno bene da soli, perché non vogliono contatto con la gente, perché preferiscono vivere nel loro mondo. Sì, certo, è così, ma ci sono anche altre persone che invece non amano l'intromissione di altre persone nella propria vita o di avere troppe cose in giro. Perché? Perché il prossimo, cioè le altre persone, l'altra gente, gli provoca stress. Magari loro sono magari anche predisposti nel fare amicizia o nel fare conoscenza, ma cosa succede? Hanno questa cosa di dire: questa persona nella mia vita scombussola e la mia routine, scombussola, no, io voglio la mia tranquillità, voglio stare serena, ho i miei studi, la mia vita, sono proiettata o proiettato verso delle tappe, dei traguardi ben precisi, non posso farmi distrarre da altre persone. Quindi ci sono persone che non vogliono assolutamente, beati voi che ci riuscite, fare in modo che nessuno si intrometta nella loro vita. Non vogliono relazioni perché queste le relazioni li disturbano il cammino, lo studio, o quello che è la scalata, quello che loro si sono prefissati, eccetera, eccetera. Allora, il mondo è così bello perché è vario, perché ognuno di noi veramente è diverso. Già questo, se la mia routine, anche se io ho la routine uguale a quella della mia migliore amica, sarà simile. Ma non è uguale, perché nessuno di noi è uguale ad un altro, nemmeno due gemelli, nemmeno due gemelli omozigoti sono perfettamente simili nelle loro movenze e nelle loro routine. Quindi riflettevo su questa cosa e riflettevo sul fatto della felicità, di cosa si potrebbe fare se davvero la vita ci regala mandarini. No, Mauro ha detto non regala, perché regalare è una cosa positiva. Se la vita ci dà. E quindi ho capito in sé che la vita ogni giorno ci dà una sfida. Quindi cosa fare ogni giorno se ci regalano una sfida? Perché poi è così, anche semplicemente dover prendere appuntamento in un ASL per fare una diamine di visita, anche quello non è una, sì, potrebbe essere una supposta perché è un limone, però. È così, cioè, ogni volta c'è una sfida, ogni volta c'è una rottura di scatole che dobbiamo, e sta a noi capire come affrontarla. La affrontiamo questa cosa, la risolviamo, oppure la abbandoniamo in un cassetto e vabbè, madò, c'è un sacco di cose da fare. Però tu hai un sacco di cose da fare, però nella tua testa quella cosa poi ti torna. È così, perché non l'hai risolta, sai di non averla risolta, e risolvendola ti potrebbe davvero già risolvere un sacco di cose. Quindi, vediamo un attimino se la felicità fosse già nella nostra quotidianità, ovvero trattare ogni giorno come se fosse veramente, no, non voglio dire l'ultimo giorno, perché
Stamattina dovete sapere che, ma secondo me non sono, non so, so di non essere l'unica. Mio padre, siamo lontani 800 chilometri, mio padre tutte le mattine e tutte le sere mi manda, come tutti i papà e le mamme, no? Io penso di papà, però vabbè, a me mio padre. Manda quei meme, non so come definirli, quelle paginette fatte con queste frasi motivazionali, o con questi disegnini colorati molto allegri, con i cuori, i micini, i gattini, ogni tanto arriva Gesù, queste cose, perché mio padre non, cioè, è una persona che se risponde al telefono dice, oh, ok, no, non dice ok, dice vabbè, vabbè, sì. Queste sono le telefonate con mio padre. Papà, ti voglio bene, sì. Così capisci? Con papà è così. Quindi, però, lui, il suo modo di dimostrarmi che mi pensa, che mi vuole bene, è mandarmi questi meme. Io e la mia amica l'abbiamo capito, anche lei al suo papà le manda queste cose e noi ci mandiamo la buonanotte con queste frasi dei nostri padri, perché così fa, è così, è bellissimo. Quindi, cos'è la felicità? La felicità è anche in questi momenti, in una quotidianità, di uno scambio con persone che non sanno esprimere i loro sentimenti, perché probabilmente sono genitori di un'altra epoca, ma la felicità sta anche in queste cose. La felicità sta nel dire un giorno mi mancheranno, perché un giorno non ci saranno più questi mi viene meme, ma non sono meme. Non so come si chiamino quelli dannate cosettine che ti mandano di solito i boomer, cioè gli anziani, no? Insomma, quelle paginette tutte colorate. Okay? La cosa è stupenda e già questo fa parte già della mia quotidianità. Trattare ogni giorno come se fosse l'ultimo giorno. Stamattina ve lo leggo, mi è arrivato questo. Stamattina mi è arrivato questo da papà, ve lo dico e abbiamo molto. Aspetta, vabbè, papà, eccolo qua. Dovete sapere che mio papà è messo in rubrica come tasso rosso, mia madre è Grifondoro. Allora, il suo dice: a volte ci perdiamo cercando il domani e dimentichiamo che l'oggi è già un miracolo. Buon lunedì, questo era ieri. Però mio padre dice: io non credo che lui li legga realmente queste cose, perché c'è buon lunedì, buon martedì, tutta la settimana è segnata, eh? Attenzione, io non so che ore siano, ma lo sto aspettando ancora quello di oggi, perché spesso e volentieri è sempre in ritardo, oppure si ricorda all'una prima di fare il pisolino, dopodiché arriva quello della sera, e tu sai che alle 8 ti già dà la buonanotte, direi papà è già secco a letto. Comunque, mi sto perdendo, che oggi è già un miracolo, e sì. Ed è quello, cioè quello che noi stiamo vivendo. Allora io ho riso tantissimo perché ho mandato questo messaggio alla mia amica e le ho detto: anche oggi siamo delle miracolate, abbiamo aperto gli occhi. Ma noi ridiamo di questa cosa perché in un certo senso amiamo quello che fanno i nostri padri perché ci pensano, perché in quel momento papà mi sta pensando, non fa niente se lo manda, è inoltrato 125 volte, non mi importa, però so che in queste 100 persone a cui lui manda il buongiorno, buon martedì, buon lunedì, ci sarò anch'io, perché papà ha fatto così. Quindi perché non prendere anche questa giornata in questo modo? Siamo fortunati, ma siamo fortunatissimi. Innanzitutto, parlando degli italiani, di essere nati da una parte fortunata del mondo, perché c'è chi non lo è, guardiamo solamente chi nasce nella Corea del Nord. Vabbè, per anni ci hanno fatto credere che per essere felici dovessimo avere una vita perfetta, viaggi incredibili, tramonti da cartolina, una vita che sembrava sempre sul punto di dover diventare memorabile. Poi abbiamo capito una cosa: se aspettiamo che ogni giorno sia speciale, rischiamo di perderci tutti quelli normali. E capite che ogni giorno è bellissimo.
Ve lo dico io, sì, è vero, io sono una persona molto ottimista, sono una persona che difficilmente vede il brutto. Se mi capita una giornata, no, dove mi sento particolarmente povera, particolarmente brutta, particolarmente grassa, che mi fa male ovunque nel corpo, beh, questi veramente, io sfido chiunque in quel modo.

momento essere ottimista, però so che non può durare tutta la giornata, perché ci sarà sicuramente, c'è e c'è sempre, perché c'è sempre stato anche un piccolo avvenimento che mi ha fatto dimenticare che sono povera, che sono grassa, che sono vabbè, diversamente magra, diciamo che è brutto dire grasso, che ne so, che ho dolore alla schiena, che mi fa male la testa, che ho degli esami da fare. Queste, ci sono, basta quell'attimo e io torno ad essere di buon umore. Non sicuramente scoppio petardi, però torno me, perché mi cheto, perché mi dico comunque io oggi. Non posso buttare via questa giornata solo perché, vabbè, è così. Cioè, devo anche accettarmi in questa nuova età, devo anche accettare che non ci sono dei giorni dove sono a mille, dove ci sono dei giorni che, non riesco a combinare nulla. Perché è vero, ma i giorni in cui non riusciamo a combinare nulla, non sono giorni persi, perché innanzitutto la vita mi ha dato limoni oggi, mi darà limoni anche domani, però non è che il limone marcisce in un giorno, spesso e volentieri il limone marcisce in un mese se ben conservato. Ma cos'è che dico? Dico il giorno dopo, esamino quello che ho fatto il giorno prima, dico avrei potuto fare di meglio. Ci sono un sacco di attenuanti. Allora, io non amo le scuse. Le persone che avanzano scuse sono mediocri, non mi piacciono. Io mi do delle attenuanti, che chiamate le scuse, le sono scuse chiamate con un nome diverso, ma in realtà le attenuanti sono il modo migliore per poter analizzare quello che ci è successo senza darci troppo contro, senza darci troppo addosso. Le scuse. E questo è il mio modo di vederlo, mi scuso con chi, i nostri telespettatori, che ci siano magari delle persone stutiate, ma il mio modo di vedere è le scuse sono chi invece vuole liberarsi dei propri impegni, farsi proprio scaricare, come si chiamano, le proprie responsabilità. Invece io tengo che le attenuanti siano, cavolo, io ci ho provato, ce l'ho messa tutta, ma faccio un esempio sciocco, Il caldo oggi mi ha spossata talmente tanto che ho passato tutto il giorno con un mal di testa fortissimo. E ci sta. Questa non è una scusa. Questo è comunque che stavi cercando comunque di lavorare, ma avresti preferito chiudere gli occhi ed essere infilata in un freezer perché fa così caldo che è faticoso essere anche. Avere anche un aspetto dignitoso, però che ci vogliamo fare? Cioè, comunque questo, la nostra estate l'estate sì, che ha i giorni contati, noi no, noi no. E quindi è per questo che secondo me ogni giorno può essere valorizzato. E poi ci sono sempre i commenti che dicono, averci i soldi. Ma ragazzi, ma i soldi non è che ti fanno per. No, aspetta, no, attenzione. Sì, i soldi ti rendono felice, ma saperli come impegnare bene, sapere che hai la giornata per poter andarti a fare una passeggiata e invece di andare a comprarti dei fiori costosi, ti vai a raccattare dei fiori di campo, o se tu li conosci, anche delle erbe selvatiche che fanno sempre, cioè, che sono belle e poi sono anche utili se le conosci, se non le conosci lascia perdere, sono come i funghi, ti avveleni. Però è questa l'idea. È sicuro che se abbiamo due palanchine in più, stiamo meglio, e che la vita è più leggera. Però spesso non ha. Spesso diciamo che a volte può succedere che avere tanti soldi non va in concomitanza con l'essere delle persone felici. Perché non crediate, io so perfettamente che tanti soldi e anche tanti problemi. Ma non voglio parlare di questo. È qui che entra in gioco la romanticizzazione della routine quotidiana. In sostanza, trattare un martedì qualsiasi, con la stessa cura che riserveresti a una giornata di vacanza, è già un dare un plus a quello che è un martedì normale. Ovvero, di solito il martedì cosa fai? Vai al lavoro, casa, lavoro, casa, lavoro, oppure sei in vacanza? Dipende. Spezzate la routine con qualcosa di bello. Spessissimo consiglio alle mie amiche, quando una giornata no, io spesso ricevo messaggi, faccio cagare, sono bruttissima, ho ordinato un paio di pantaloni e non riesco neanche a tirarli su, e io dico che caspita.
Ma che cammino che tu non pesi 45 kg e sia una pialla, una asse da stiro, non comprate online. Ma no, dovete provarle le cose se siete un po' formosetti, dai. A meno che non vi piacciono le magliette oversize come piacciono a me, allora sai che ti devi ordinare un XL e come ti va ti piace comunque. Ok? Spezzate la routine con qualcosa, con un andate a prendervi un gelato. Andate a prendervi la granita in quel chioschetto, la pizza d'asporto. A Napoli c'è, in via dei Tribunali, c'è una pizza che la fanno al portafoglio, cosa che io non potrò mai mangiare, ma la fila di gente che c'è significa che la pizza è buona, oltre che avere un costo veramente popolare. E mi piace moltissimo questa cosa, mi piace moltissimo, perché tu prendi, fai la tua passeggiatina e con 2 euro, o 3 euro, adesso non mi ricordo, forse 2 euro, prendi la pizza, vai a fare merenda ai tuoi bambini, fate merenda voi, vi mangiate la pizza facendo una passeggiata in una delle città più belle del mondo. E questo è già spezzare, ma ci vuole la coscienza di dire no, devo stare, ah, fa caldo, ma fa caldo per tutti, o fa freddo o piove, ma io vi assicuro che fare quella cosa che esce dalla vostra routine, da soli anche, è stupendo, è veramente gratificante. Proprio questo il trend che ci ha conquistato. Il trend di fare queste cose, di cercare di creare in ogni giorno un giorno speciale, che ogni giorno è come ringraziare, atei o non atei, ogni giorno che iniziamo e finiamo, dobbiamo essere grati. Siate grati a chi volete, siate grati anche a voi stessi, ma non fatelo in maniera. Comunque, siate grati per quello che avete, per quello che avete fatto. È fondamentale. Ringraziate, ringraziate. Spesso e volentieri mi rendo conto che la rabbia sui social determinate persone è dettata dall'invidia, dal fatto che non ci arrivano. Eppure siete vivi, siete nati in un contesto difficile, ma avete la testa. Usatela per uscire. C'è un sacco di gente che l'ha fatto, ma tanta gente che non si è arresa al suo status. Poi vabbè, ci sono to i Tony F della situazione, ma va bene, cioè, leggevo, seguo non ricordo come si chiama, una signora italiana, gemmologa, che ne sa tanto, dà consigli, mi piace come parla, mi piace, si vede che è cultura, non, ripeto, non mi ricordo come si chiama. Tony F si è comprato un super mega anello di un prestigioso orafo americano di New York. È un patacone di queste dimensioni, non oso neanche immaginare il prezzo. E lui se ne andava, l'ha visto, no? Che se lo guardava e rimirava, e al collo ha un crocifisso. Proprio scala 1 a 1, praticamente è tutto dembestato. Quell'anello, che tra l'altro ha anche delle pietre rosa, se non ricordo male, uno comunque è fatto sotto, non so, non ho idea di come sia fatto. È un patacone enorme fatto a bomba. È bellissimo, cioè, nel senso, è veramente coatto. Ma sulle mani, per esempio, di una bellissima modella, con le mani affusolate, mani eleganti, ha il suo perché. Sulle mani di Tony F. Ecco. È quello. Comunque, perché stiamo parlando di questo? Non me lo ricordo più. Andiamo avanti. Proprio per questo è il trend che ci ha conquistato. Persone che raccontano la loro vita semplice, fatta di caffè preparati con calma, passeggiate senza meta, libri letti al parco, fiori comprati solo perché sì, a prima vista sembra l'ennesima estetica social. In realtà racconta qualcosa di molto più importante e più profondo. Iniziare a vivere la propria quotidianità come se fosse una scena di un film, non perché la vita debba essere perfetta, ma perché anche i momenti più ordinari meritano attenzione. Il protagonista, in fondo, sei tu, cioè il protagonista della tua giornata sei tu. Poi questa fissazione di dover postare tutto quello che vediamo, quello che facciamo, quello che ma, e spesso e volentieri è sempre
Non lo fai per te stesso, per il piacere anche di condividere magari il posto meraviglioso dove sei.

Mi piacciono molto le persone che magari postano delle colazioni particolari o delle colazioni fatte in maniera molto curata e taggano il ristorante o il posto.

che non lo so, probabilmente ho passato questo momento, ma io non ho mai voluto fare, quando postavo le mie cose, quando ero single, e spesso e volentieri erano cose che creavo io, sia a livello di restyling piuttosto che di cucina. Non era per fare invidia, ma perché questa cosa a me dava orgoglio. Perché erano proprio belle o proprio buone, o perché l'ho studiato quel piatto, ci sono stata addosso, l'ho immaginato, ho curato gli ingredienti anche i più semplici. Quindi questa cosa mi riempie d'orgoglio. Allora guardate, amici, guardate che bello, guardate che buono, o guardate dove sono. Tante volte invece non è così, tante volte ciao poveri, va bene, sei contento tu. Il successo di questo trend non è casuale, arriva dopo anni in cui i social ci hanno abituati a rincorrere esperienze sempre nuove, il viaggio da sogno, il locale del momento, la vita da copertina, come se la felicità fosse sempre al prossimo traguardo. La romanticità. Ticizzazione ribalta questa logica, e se bastasse guardare con occhi diversi ciò che abbiamo già, e guardare con gli occhi diversi quello che noi abbiamo, è guardare con gratitudine il fatto di dormire su un letto comodo, di alzarsi la mattina grazie a questo letto comodo, senza, si vede che c'è una certa che parlo di materassi, di cuscini ergonomici, ma vabbè, voglio dire, è importante dormire bene, insomma, non è che grazie che possiamo fare una spesa senza magari guardare l'euro. Questa è questione di gratitudine. Grazie a voi che siete comunque così attenti, così premurosi, che non vi fate mancare nulla, e non fate mancare nulla a chi amate. È tutta una questione di prospettiva. È sempre, sempre, sempre una questione di prospettiva. Attenzione però, che la romanticizzazione della vita non significa trasformare tutto in un set fotografico, in realtà è abbandonare la perfezione, perché la perfezione non esiste. Ma non esiste. Non serve fare colazioni con i croissant appena sfornati ogni mattina, o comprare tulipane ogni settimana perché lo dice Pinterest. Eh no, nessuno ti giudicherà se il tuo caffè è nella tazza sbeccata di casa. Il punto non è l'estetica, è la presenza. È questo. Ecco, allora, in realtà non ho tazzine sbeccate, ma ho piatti sbeccati, quello sì. In realtà non dobbiamo, secondo me, fare le cose per fare invidia agli altri, perché tanto comunque ci sarà sempre quello che ti invidia, anche se bevi il caffè in una tazzina sbeccata, ti dirà: ah, vedi quello, guarda che panorama, e non gliene frega più niente. Ma cioè, troveranno sempre il modo di trovare qualcosa che non va. Quindi vivi la tua vita nel tuo modo di fare. Poi ci sono le persone che sono terribilmente fissate con la perfezione, con l'estetica. Io sono una di quelle che comprava i tulipani. Io sono una di quelle che la mia casa sembrava una casa da copertina. Il mio salotto era perfetto. Sulla mia avevo una cassa, ho ancora una cassapanca orientale dove c'erano i miei libri, dove c'era un bellissimo vaso che ogni settimana portava dei tulipani freschi. Era perfetta la mia sala, era una sala veramente che tu entravi e ti sentivi. Non era quella perfezione fredda, era quella perfezione calda, che tu entravi e dicevi: no, vabbè, come sono rilassata. Ora la mia vita è talmente cambiata che siamo venuti a vivere in una casa grande, ma non grande come quella di prima, quindi è tutto ancora inconcentratissimo. La mia bellissima panca orientale ora tiene sul televisore. Anch'io ho dovuto cambiare, e non è facile, e non è facile, non è facile perché. Cambi casa, cambi modo di vivere, cambi modo di fare, ti adatti un po', ti adegui, hai tante cose da fare, tante cose da ripensare, da rincorrere. Vorrei una signora delle pulizie che venisse una volta alla settimana per tutta la mattinata e mi pulisse tutta casa. E invece io, Mauro, ci troviamo a trovarci quella mezza giornata di libertà tra un lavoro e l'altro. Perché abbiamo la televisione che ci occupa molto, ma abbiamo anche Poetica da seguire, e questa è la stagione dove Poetica, pam, pam, fa

dovrebbe fare scintille. E quindi diciamo, no, se non sistemo casa qui vado giù di testa. Se non sistemiamo casa, qui c'è troppo disordine. Però anche in questo troviamo dell'amore nel fare le cose insieme. Uno prende una cosa, l'altro prende l'altra. Cambia l'età, cambiano i desideri, cambia la routine. Però dobbiamo sempre fare qualcosa, e questo è il punto. Dobbiamo sempre fare qualcosa per farci star bene. Spesso le amiche dico: stai male, ti hanno fatto girare le balle, vai e comprati uno smalto da 2,50 euro, perché non c'è bisogno di spendere milioni. Comprati dei tulipani, perché 7-8 tulipani a 5 euro, i 5 euro ce l'abbiamo in tasca tutti, ma comprare dei fiori recisi ci fa star bene. Adesso non è il tempo di tulipani, ovviamente comprate quello che ne avete voglia, però è questo, regalarci quella cosa, cucinatevi quella cosa che vi è grassa, non vi fa ingrassare comunque, perché le cose che vi fanno star bene non vi fanno diventare grassi. Quindi evitiamo di complicarci la vita, siamo grati per quello che abbiamo, cerchiamo di farci un dono per uscire dalla routine, scattiamo anche foto, magari facciamo una mise en place, una cena carina, e scattiamo la foto perché è un ricordo. Io ora vi saluto, il mio tempo è finito, vi auguro una buonissima notte, una bellissima serata, e ci vediamo domani. Un bacio grande.

0: Antonio è a mia, sì, questa. Vediamo di non rubarcela. Ore 50. Ci stiamo sedendo, stiamo provando i microfoni.
1: Io la puccetta la provo io e poi gliela metto 1, 2, 3, 1, 2, 3, aspetta, aspetta.
2: Esatto. Vedi un po'. 1, 2, 3, imparato. Best.
3: No, ma senti di biscotto e
4: no, prova.
3: Allora, manca
5: prova 1, 2, è finita.
3: No, non è finita, stava segnando.
5: Prova, adesso è finita.
3: E Spagna campo del mondo.
5: Va. Sa, prova 1, 2, 3, prova. Lunedì, martedì e venerdì. Oggi è domenica.
6: Alcaraz, anche lui.

0: Buonasera, avete aspettato il consueto con Fuori Gioco, il ritiro del Napoli come nessuno ve lo racconta. In un orario insolito perché abbiamo aspettato la fine della finale del Mondiale tra Spagna e Argentina, vinta in tempi supplementari, Spagna dunque è campione del mondo 2026. Voi invece ci ovviamente nella realtà di oggi, terminato da poco, notte passata, il terzo ritiro, siamo entrati nel giorno in Trentino di oggi, c'è stato tutto l'allenamento tutti della mattinata e del pomeriggio, ora ci sarà un altro allenamento di mattina, poi un allenamento nel pomeriggio e in sera il primo appuntamento ufficiale tra dei calciatori del Napoli, quindi dei tesserati, con i tifosi, perché quattro calciatori azzurri risponderanno in Piazza della Pace. Qui troviamo adesso alle domande dei tifosi, dei appassionati presenti a Di Maro. Ma da oggi la Fuori Gioco, la nostra trasmissione, è allietata dalla presenza di una donna, dalla presenza professionista, da una presenza femminile, che vado subito a presentare. Emilia Maglione, buonasera.
1: Buonasera, bentrovati a tutti, buonasera. Partirei subito con il saluto agli ospiti. Alla mia sinistra Gaetano Imparato, ex Gazzetta dello Sport, buonasera. Alla mia destra Salvatore Soviero, ex portiere.
2: Buonasera.
1: Di nuovo alla sinistra l'inviato del Roma Giovanni Scotto.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
1: E il nostro direttore di Fuorigioco Antonio Corrado.
4: Buonasera, anzi buonanotte. Ah, sei direttore. Magari sei direttore.
0: Orario insolito.
4: 40 anni sono direttore. Dopo 40 anni sono direttore anche io.
0: Bravo. Mezzanotte è passata da 15 minuti in rigorosa diretta, quindi al foyer del teatro di Piazza Madonna della Pace a Di Maro. Siamo in diretta, vi accompagneremo per almeno un'ora e mezza più, sui temi della giornata del Napoli.
4: Cominciamo. Vabbè, vogliamo dire una cosa, la Spagna qua in piazza, noi siamo all'interno del foyer del teatro, avanti c'è la piazza dove è in maxi schermo nel quale superato in onda la partita. A fine partita, una volta a Di Maro, giunta al Brivene, ci siamo al 2020, ci sono state le scaramucce, le fazioni di sostenitori della Spagna e quelli dell'Argentina. Incredibile, ragazzi.
0: Rosabisco, Marin e Gutierrez, i due spagnoli di fronte a Bacca e Pereira, che hanno chiesto i due anni, hanno visto la partita, insomma, e alla fine, la gioia è dei

0: Dicevo che Allegri penso così, però normalmente l'orario è molto prima.
1: Boh, penso che l'avranno vista tutta quella finale del...
0: Sognando la nazionale.
2: Ma perché la camera non si può vedere la partita?
0: No, l'hanno vista insieme.
2: Voglio dire, anche se...
3: Allora, comincio subito con il Napoli, poi torneremo anche nuovamente sulla Spagna che vince il mondiale, batte l'Argentina 1-0 ai tempi supplementari, però oggi ci sono stati due allenamenti, il quarto e il quinto della serie. Il quarto, secondo me, con partite a pressione, molto occhi ciascuno, pressing la sorpresa del pomeriggio. Diffusamente nel corso del programma del fatto che sia stato molto ridotto fino a questo momento, era molto ridotto il lavoro fisico, la corsa. Bene, oggi Allegri nel pomeriggio ha fatto svolgere agli azzurri esclusivamente lavoro atletico, cioè in 40 minuti 20 minuti di corsa e 20 minuti di esercizi. E adesso che hanno imparato questo, questa evoluzione, come possiamo, questo sviluppo della preparazione,
4: allora, la miscela di come andrà a mixare queste due cose, il lavoro col pallone, il lavoro senza pallone, lo conosce soltanto lui, e mente anche un po' fare entrare i ragazzi dopo l'estate, dopo le vacanze, e comunque 40 minuti 20 e 20 non è che siano proprio ancora il ritmo della Marina. Ci sta anche, secondo me, il fatto che possa entrare così in questa dimensione, in questa quantità atletica. Il problema è che bisogna tirare alla fine, non soltanto il campionato, si fa un errore, si è fatto così, si fece il giorno Garzia, la preparazione atletica solo nel precampionato. La preparazione atletica, scopriamola qua, Alda, dura tutto il torneo della settimana, durante le gare di Champions League, durante di là, e quindi bisogna capire quello che è in camera adesso, ma come era durante la... di oggi pomeriggio, insomma, secondo me sono stata una sorpresa, dicevi tu, perché una preparazione tutta pallone, tutto sforzo sul campo con una tecnico tattica insieme, perché la sua dose,
1: però alla fine è lo stesso tipo fatto nelle partitelle,
4: sì,
1: è stato un lavoro intenso. E sveliamo pure che Gifuni è arrivato meravigliato, ma perché già è finito l'allenamento, lo possiamo svelare?
3: Assolutamente sì.
1: Ma che è successo? Allora, ancora devono iniziare, no, già hanno finito.
3: Ho avuto il tempo di vedere invece che Allegri facesse poi successivamente un appendice di allenamento insieme a tre collaboratori, perché si è allenato per mezz'ora da solo, correndo anche in maniera intensa per tutto il campo, ed è stata una cosa particolare.
1: Si sta allenando? Si
3: è allenato.
1: Si sta allenando a correre, perché forse lo inseguiranno.
3: Conte. Dobbiamo invece, perché ho avuto anche il tempo di guardare nel corso del pomeriggio, alla fine dell'allenamento, un bel conciliabolo tra Di Lorenzo, Anza e i due collaboratori, e cioè Ducci, che è il secondo, e Magnanelli, l'ex centrocampista del Sassuolo, che lavora con... Che cosa si possono essere detti i quattro, Giovanni?
0: Come si stanno muovendo i due componenti dello staff? L'impatto molto, molto positivo sembra, perché ha creato subito un rapporto di leggerezza con i calciatori, tante battute, anche un non prendersi troppo sul serio nel momento chiaramente in cui non è l'allenamento, non si lavora sul campo. Questo è stato apprezzato dai calciatori, evidentemente la differenza con la gestione Conte da questo punto di vista si fa sentire. Conte era il classico sergente di ferro, eccetera, e quindi anche i collaboratori di Allegri, Landucci su tutti, che a volte anche in TV nelle interviste post partita, insomma, spesso fa battute, eccetera, un rapporto passato, ecco, anche i mi brava sua, visto che chissà è un tipo un po' più serioso. Il fatto che sia il del capitano, che è ovviamente un punto fermo del Napoli, fa pensare che anche chissà stia scalando gradi nelle righe di definisco oggi, non dico in dubbio, la situazione contrattuale, non si parla di addio, non

0: morte dall'infortunio, oggi però dentro la
1: politica. Giovanni Manna, anche se è uno che di quelli che hanno chiesto, che abbiamo sempre presente, che vuole nell'organo. I giocatori questi non sono tanti.
2: Giovanni Manna è rimasto in panchina, telefono bolle. Evidentemente in attesa dell'arrivo di Laurentiis, diverse trattative sono in dirittura d'arrivo, in uscita, forse anche in entrata. Parleremo di questo. Rafa Manna si è affaticato, ha subito un affaticamento muscolare, non lo so,
0: lieve,
2: però insomma non appena si fa corsa c'è qualcuno che ha problemi muscolari. Ne parleremo tra poco, perché io, insomma, lanciamo anche la rubrica scrivete Emilia. Ecco, scrivete Emilia.
1: Ademi.
2: Ecco, il numero in sovraimpressione è quello. Scrivete Emilia.
3: Esatto. I vostri studi al numero 366-890-9306.
2: Risponde Emilia, tutti i temi, il mercato, le uscite, la corsa, il gioco col pallone, insomma, tutto. I malini. Quindi oggi dicevano in tribuna stampa, ovviamente non erano diversi, hanno detto, sentivo dire, l'aumento dei 40 atletico di Allegri è soltanto il riscaldamento che Conte faceva fare al Napoli l'anno scorso.
4: E quindi... Vabbè, però mo obiettivamente, diciamoci pure la verità, quelli che vale per i giocatori o per i giornalisti, ma contate sulle mani, ma quando stando su in sala stampa tutti che non è il tuo caso,
2: no.
4: Non sei quel caso, non sei quella preparata, non sa dove è che c'ha un dipendente giornalista esprime giudizio, ma per esprimere un giudizio bisogna aver fatto 30 preparazioni di 30 squadre,
2: sì, no, questo è un paradosso che ho tirato fuori perché ho sentito dire una cosa del genere.
4: Era
2: un paradosso, adesso era soltanto per produrre anche commento di questa virata improvvisa e inaspettata oggi di Allegria verso l'allenamento del pomeriggio.
4: Gli allenatori che forza, che capacità aerobica, dove sta distrando? Ma se uno ha diversi tipi di preparazione, allora
1: può fare
4: parlare, cioè non è che un allenatore che altro occorre di meno, occorre di più, capisce se la squadra
0: può fare chiunque, non posso avere una sensazione,
4: no, ma
0: la sensazione di
4: sto attaccando a Nessi,
0: no,
4: quello che penso,
0: ma nessuno dice che l'allenamento di Conte è migliore di quello di Allegri, no. Nessuno dice che i calciatori per chilometri di campo con la sensazione che può avere il tifoso sugli spazi, tu non la comprendi, una squadra che è meno rispetto a prima, è qui che bisogna spiegare,
4: bisogna
0: fare il
1: però,
0: che non è,
1: però,
0: ecco, questo intendo.
1: Però poi io volevo dire una cosa, perché poi un po' di sport l'ho fatto anche in Serie A, pallone, e quella è un'altra cosa. E sono soggettivi gli allenamenti. Allora, può darsi che un giocatore, un atleta, riceve più benefici da un tipo di lavoro che faceva Conte, è uno che fa, riceve più benefici da un lavoro come li fa, per esempio, Allegri. È soggettivo sempre dalle caratteristiche. Non è una matica,
2: esatto. Diciamo,
4: ti risulta dall'interno che sono più sereni, si ride di più,
2: vedo questo, io lo vedo anche,
4: e ti dico, questo vale già 500 giri,
0: assolutamente,
4: perché se tu giri per girare realmente non sei in posto. Un infortunio, altra cosa, se uno fa un intervallo al 3 e quei 100 metri andate a ritorno variazioni, è uno a problemi muscolare su quel proprio quel tipo di corsa, cioè all'inizio della preparazione senza

0: Significa che fisicamente sta peggio di me.
1: Va bene Allegri in questa fase a non forzare la mano sulla parte atletica, a far giocare gli altri col pallone,
2: ragazzi,
1: col pallone
2: che dobbiamo, ragazzi,
1: no, è un interrogativo,
2: sì, chiedo... sì, no, noi comunque non dobbiamo sbizzarrirci molto sulla preparazione atletica di tutte le squadre, come messo Piro, che l'ho detto anche ieri, ha cambiato tante squadre, ma chi vede il pallone della vita, le preparazioni atletiche, le preparazioni atletiche che riguarda un tutto, cioè non è che possiamo, perché è venuto Garcia e ha sbagliato la preparazione alla grandissima, poi è venuto Antonio Conte, ha fatto una preparazione atletica a scacchi e ha vinto subito, poi l'anno scorso ha fatto preparazione e c'è fortuna, preparazione atletica è una questione di addetti e lavori specificati, preparazioni e loro nozioni. Quindi andare troppo fa dire che adesso fa meno fare una cosa o l'altra, come per la fare, ragazzi, è un terreno assolutamente minato. Per quanto possiamo essere bravi giornalisti e tutto il mondo, però su queste cose ci amma calma tutti, perché veniamo incontro a stupidaggini, cose inattendibili, inaffidabili, cioè non siamo nessuno di noi, quindi siamo attenti e dobbiamo vedere che la cosa passata squadramenti.
1: Quello che è, allora, che è successo è che Lucca, Lorenzo Lucca, che aveva avuto un problema alla caviglia durante l'allenamento pomeriggio, è rientrato in campo regolarmente e si è allenato a corso regolarmente. Restano invece i tre, continuano, proseguono il percorso di via, allenamento differenziato, c'è Ben, Neres e Gilmour.
3: Sì. E anche per gare, Napolitano, oggi non si sono allenati tutta la giornata.
1: Per come l'ha definito il Napoli,
3: simile influenzale
1: e una blanca,
3: seguito di un fiore
1: che era relativo all'allenamento di ieri pomeriggio,
3: certo.
1: Alla partita di ieri pomeriggio, perché Politano era in campo regolarmente nel tridente dei 4-3-3 che ha provato sia da una parte che dall'altra. Che te ne pare, Emilia, di questo conciliabolo?
4: Beh, sicuramente Allegri è compromesso da quello di Conte, riferisce il gioco di Conte e Allegri, ma bisogna vedere. Sicuramente bisogna dare il giusto tempo all'allenatore.
1: Chi ti è più simpatico, Allegri o Conte?
4: Conte.
5: Anche
1: a te più
5: Conte.
1: Allegri è più diplomatico e più sorridente, almeno questo, al di là del
5: metodo. Conte non ha mai mancato di rispetto al Napoli e agli avversari in generale. Io di Allegri ricordo tantissimi screzzi nei confronti del Napoli e dei tesserati e d'avversario. Perché Conte d'avversario l'ha mai visto fare, avete vinto uno scudettino, oppure non voler stringere la mano all'allenatore avversario del Napoli, in quel caso,
3: le sceneggiate di Allegri,
5: allontanare la palla, e ricordiamo ancora la pallata. Ma zio, queste cose francamente non le
3: dimentico. Antonio, le sceneggiate di Allegri
5: hanno dato fastidio.
3: Vabbè, ma la giacca che vola a Carpi, la giacca che vola a San Siro, le sceneggiate di Allegri.
5: Va bene, la giacca che vola in segno di nervosismo è una cosa, ma mancare di rispetto però agli avversari e dire finalmente uno scudettino l'avete vinto.
3: Ando, tu giochi a calcio da tanto tempo,
5: sì, ma allora,
3: se ne dicono di tutti i colori.
5: Ma dico perché mi è più simpatico, scusa, perché mi è più simpatico Conte e meno simpatico Allegri. Conte è stato sempre un avversario rispettoso, Allegri no.
1: Va bene, una pillola di mercato un attimo con Giovanni Scotto. Caro Giovanni, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, prosegue, diciamo così, l'attività per definire
3: oggi
1: trattative in uscita.
3: Tutto pomeriggio al telefono, sì, tutto pomeriggio al telefono.
1: Astende De Laurentiis, l'arrivo De Laurentiis per definire le trattative? E
3: De Laurentiis, concluderle? Sì, doveva arrivare oggi, dovrebbe arrivare martedì con il suo...
1: Cioè, entro 48 ore sarà qui.

0: non l'elicottero ma l'aereo, però le trattative le fa Manna. Oggi è stato tutto il giorno al telefono, però il Napoli non ha ancora ufficializzato la prima uscita, solo quella di Ferrante, che è andato a giocare in Serie C, ma è il portiere della primavera, e dovrebbe partire Ambrosino al Modena in prestito, dovrebbe partire Khedira, la trattativa con il Padova sembra più avanzata rispetto a quella col Verona, e poi c'è Zerbin che aspetta l'ok per andare al Frosinone. Sono tutti calciatori che non sono fisicamente qui a Di Maro e che dovrebbero partire, però le operazioni non sono ancora partite. Io credo che c'è, secondo me, una situazione un po' più ampia da capire, e probabilmente l'arrivo di De Laurentiis potrebbe dare il via libera per qualcuna di queste cessioni. Ricordiamo che Allegri qualche calciatore qui a Di Maro lo ha bloccato per il momento, bloccato non nel senso che non lo vuole cedere, lo ha bloccato perché lo vuole vedere un altro po'. Gli esempi sono due: Rao e Asa. Il Palermo aspetta Rao. Dalla Sicilia proprio oggi sentivo dei colleghi che dicevano che non ci dovrebbero essere problemi. Rao andrà a Palermo prima o poi, e Asa dovrebbe andare al Frosinone assieme a Zerbin.
1: Allora, Antonio Corrado, che è qui a Di Maro da tanti anni, con le tue trasmissioni segue il ritiro del Napoli ormai dall'inizio, anche da prima che il Napoli fosse a Di Maro. C'è un dibattito che si è sviluppato nelle ultime ore. Noi abbiamo visto, al di là della folla che c'era qui in piazza stasera per assistere a Spagna-Argentina, la Spagna, lo ripetiamo ancora una volta, è campione del mondo, ha vinto 1-0 ai supplementari con un gol di Ferran Torres, 1-0 sull'Argentina. Dicevo, al di là di questa folla, ci sono meno presenze rispetto agli anni scorsi a Di Maro, almeno ce ne sono state di meno rispetto agli anni scorsi in questo weekend. Siamo in chiusura di domenica, quindi sabato e domenica. Sentivo un po' di commercianti lamentarsi e discutere di questo aspetto, cercando di trovare delle ipotesi, no? Delle sì, cause.
2: Gliele posso suggerire
1: delle
2: io.
1: Cause. Allora, volevo capire da te che idea ti sei fatto, se è così davvero e quali possono essere le cause.
2: Allora, io organizzando questa produzione, chiaramente ho a che fare anche con albergatori, ristoranti e quant'altro, sindaco, autorità APT. E ti devo dire la verità, giù in paese hanno iniziato a chiedere almeno come albergatori 5 notti come minimo. Chiaramente non tutti possono fare 5 notti, i prezzi sono lievitati parecchio, però ti devo dire una cosa, come l'avevo detto l'altra sera, da domani fino a domenica prossima non c'è più un posto su un treno per arrivare qui a Trento, quindi questo significa... È stata una partenza un pochettino in sordina, perché effettivamente non c'è tanta gente, però da giovedì secondo me ci sarà il delirio.
0: Ci sono ancora i biglietti per Napoli-Arezzo di mercoledì.
2: Cosa che non era mai successa, esatto, una cosa del genere. Mai,
0: anche perché non sono i dilettanti che Napoli ha affrontato fino a due anni
1: fa. Serie B.
2: Ma la squadra Serie B. Rispetto agli, oggi avevo una notizia da Pinzolo, dove c'è il Torino, e un amico albergatore mi diceva che praticamente... sono tanti, forse se dice che sono 200 persone, una valutazione per eccesso.
1: Napoli, quindi, è sempre Napoli.
2: Però
1: voglio capire una
2: Napoli
1: cosa.
2: Comunque è quello che tira sempre
1: perché
2: più.
1: Perché tra i vari dibattiti che si sono aperti tra i commercianti, oggi sentivo un po' di capannelli di persone discutere sulla scelta, che sembrava illuminata, del Napoli di evitare le file al campo di Carciato per assistere all'allenamento, facendo cosa? Obbligando, spingendo
2: poi ti aggiungo
1: i tifosi
2: cosa,
1: a prenotarsi online per assistere agli allenamenti. Potrebbe essere stato uno dei deterrenti.
2: Io
1: questo.
2: Ti dico una cosa che mi hanno raccontato oggi: ci sono state alcune disdette nell'albergo che sta proprio di fronte a quello del Napoli, perché alcune persone non riuscivano a registrarsi per avere l'accredito, andare a vedere gli allenamenti, e hanno detto: se noi siamo qua, siamo venuti per vedere gli allenamenti,
3: e non
2: riusciamo ad entrare, chiaramente ce ne torniamo a casa.
1: Allora, questo è il problema.
2: Anche questo è un problema.
0: Sì,
2: è
0: tra
2: un
0: l'altro, anche oggi domenica, gli spalti della tribuna, quella lì alla sinistra della tribuna principale, non erano pieni. Allora mi chiedo, questo sold out da dove deriva, se le tribune del campo di Carciato non sono tutte piene? Se aggiungiamo il fatto che i biglietti sono ancora disponibili, forse si è un po', non dico esagerato, però c'è stato troppo un dirottamento sul digitale, senza neanche concedere l'accesso alle persone che si affacciano ai cancelli, vengono a vedere e gli viene detto che non possono entrare perché non hanno la prenotazione. Penso che questo sia

0: come dire, un aspetto da correggere nei prossimi giorni, anche perché il Napoli, Antonio, questo
1: cioè sta facendo il seguito alla campagna abbonamenti praticamente.
0: Esatto, sì. Napoli penso come organizzazione abbia fatto il miglior ritiro, perché ci sono tante iniziative nuove. C'è un'area ristoro vicino ai campi dove ci sono stand che fanno anche la pizza, le frittatine di pasta, sembra quasi di stare a Napoli. C'è il cinema proprio qui in piazza, c'è il museo con i cimeli, la mostra gratuita. Insomma, il Napoli ha organizzato un ottimo ritiro, secondo me il migliore, e purtroppo ad oggi le presenze secondo me non sono all'altezza,
1: perché poi pure quello del problema degli abbonamenti, sempre tutto digitalizzato, è diventato un problema abbastanza importante per i tifosi, ne stanno soffrendo in tanti, si sono lamentati in tanti, e anche in quel caso il Napoli dovrebbe un attimino fare una piccola inversione di rotta o un correttivo.
2: Allora, domani sera in piazza Madonna della Pace, proprio dove ci troviamo adesso, 4 giocatori del Napoli saliranno sul palco e risponderanno alle domande dei tifosi. Visto che noi abbiamo la rubrica Scrivete ad Emi, il numero WhatsApp è quello in sovraimpressione, scriveteci a quale degli azzurri, a chi degli azzurri vorreste in questo momento rivolgere una domanda. A quale giocatore del Napoli oggi vorreste rivolgere una domanda? A Anguissa, che insomma è in scadenza l'anno prossimo e potrebbe non restare, al capitano Di Lorenzo, a Lindstrom, che è tornato a Napoli dopo 3 anni e si sta facendo notare il ritiro, a Højlund, che deve cercare di segnare più gol rispetto all'anno scorso. Insomma, a quale dei giocatori del Napoli che sono qui vorreste rivolgere una domanda, e quale domanda? Scrivete, vi risponde Emilia Maglione. Pubblicità. La Spagna è campione del mondo, a tra poco.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Ci sono sapori e piaceri che non si dimenticano, ma si ritrovano. Ogni volta che li ritrovi, è come la prima. Se Morena non è, io non bevo caffè.
2: Yeah.

0: Esperienza, professionalità e servizio al cliente. Fay Cars, dal 1988, concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Lancia, Jeep, Alfa Romeo e Fiat veicoli commerciali. Vieni a scoprire i nostri 10.000 metri quadri di esposizione.
1: Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere,

0: le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.
1: Rieccoci in diretta, il sottoscritto con Emilia Maglione che risponde alle vostre domande. Buonasera di nuovo, anzi buonanotte, perché insomma siamo in diretta.
2: Tra poco, buongiorno.
1: Che ore sono? Anzi, buongiorno, è l'una meno 20 della notte. In chiusura, abbiamo cominciato in chiusura del match arrivato ai supplementari, vinto dalla Spagna, finale dei mondiali con Spagna campione del mondo. Gaetano Imparato, Giovanni Scotto, appunto Emilia Maglione, Antonio Corrado e Salvatore Soviero nel foyer del teatro comunale di Di Maro in piazza Madonna della Pace. Voglio capire una cosa: chi è che mi dice da questo mondiale che è terminato se c'è qualche un giocatore almeno che è venuto fuori alla grande da questo mondiale che magari potrebbe essere appetito o appetibile da qualche squadra italiana? Giovanni Scotto.
3: Uno sicuramente è Manzambì
1: della Svizzera, che però si è infortunato nella fase finale.
3: E anche un altro è venuto fuori, però ha preso la Fiorentina. Grande colpo, Owai, ivoriano, giovanissimo, classe 2006, preso per 30 milioni, si è messo in evidenza come
4: non
3: un talento importante centrocampista.
4: 30 milioni, non bruscolini.
1: Si è parlato benissimo all'inizio del marocchino Bouadi, centrocampista, sì, che poi però è sparito. Cioè ha giocato una gran partita col Brasile, poi dopo non si
4: anche perde. Il centrocampista di Capo Verde che se ne parlava, non mi viene nome.
1: L'autore del gol, Cabral?
4: Bravo.
1: Cabral.
5: Però ragazzi, stiamo parlando di una competizione breve, 3 partite per chi non è andato più avanti, 4, massimo 5, quindi andare a fare delle valutazioni su un numero di partite così ridotto, mi sembra.
4: Ma
5: se la qualità si vede, ma tutto.
1: Allora vogliamo fare
5: a parte che io dico, secondo me, questo è stato uno dei mondiali più mediocri della storia del calcio.
4: Uno dei mondiali più dotati della storia del calcio.
1: Prima di tornare al ritiro del Napoli, facciamo una valutazione sui 5 azzurri che hanno partecipato a questo mondiale, va bene? Cominciamo da Lukaku e De Bruyne con il Belgio. Lukaku 3 gol, ha giocato pochi minuti, quindi è riuscito a capitalizzare il massimo. De Bruyne assente in tutte e 4 le partite. Gaetano Imparato.
6: No, Lukaku molto meglio di De Bruyne, non fosse altro che l'ha buttata dentro, mi è sembrato un po' più mobile, più pronto. Da De Bruyne ci si attende sempre molto, molto, tante cose, e non è riuscito, secondo me, a dare neanche il 20% di quello che... Ma manco quando era nel City, quando una gara sufficiente per un giocatore della sua statura. Addirittura uno, non mi ricordo chi era l'avversario, appena uscito lui è cambiato il volto della squadra, stava diventando troppo il punto di riferimento, gli avversari lo bloccavano e quindi il Belgio non riusciva a ricapitalizzare l'azione, quindi uscito lui il Belgio si è qualificato. Quindi la situazione su De Bruyne è veramente molto delicata, però io ritengo che alla fine Allegri tenterà di tenerlo, perché penso che è vera la voce secondo la quale Allegri un anno prima doveva arrivare e lui lo aveva indicato. La cosa fondamentale è far capire al giocatore che non può assolutamente fissarsi di poter ritenersi sempre, sempre titolare. Per favore, levatemi sta formula di come si fa, perché non dico porta danni, ma bisogna mettere in campo quelli che sono i più pronti. E il mio sogno rimane sempre avere tale Rabiot, lui e la mamma, qui a Napoli.
1: Giusto, che fa la gente del calciatore.
5: La mamma di Rabiot, fammi capire. Ma ci ha visto un debole per la mamma di Rabiot?
6: No, guarda che la mamma di Rabiot hanno fatto una battutissima bellissima. La mamma aveva detto: no, ma tu non devi andare a Napoli perché là corri il rischio di stare sempre in panchina. E sotto la gente è scritto: ma Rabiot, esci, tu che femmina, come Troisi di quel ragazzo
5: Robertini.
6: Secondo me, al di là di quello bisogna convincere la mamma, ma la mamma è una figura, voi sapete benissimo, più strategica nell'ambito del rapporto.
5: La mamma è sempre la mamma.
6: Restiamo con Allegri, il rapporto che c'ha con Allegri.
1: Restiamo su Lukaku e De Bruyne e chiedo a Giovanni Scotto: la scelta di tenerli tutti e due, tenerne uno, è una scelta più tecnica o economica?
3: Secondo me sicuramente è una scelta tecnica, se restano.
1: 20 milioni di ingaggio tutti e due lordi per il Napoli. Ti domando se è una scelta tecnica o una scelta economica da parte del club.
3: Tenerli è una scelta tecnica, perché se fosse per De Laurentiis cederebbe tutti e due e alleggerirebbe di molto il monte ingaggi e consentirebbe

0: direbbe anche di fare qualche investimento al club che ne ha bisogno come giocatori giovani. Però privarsi di De Bruyne e di Lukaku insieme toglierebbe al Napoli, secondo me, un potenziale. Allegri non è un allenatore particolarmente offensivo, non è certo il campione del mondo La Fuente, è un allenatore che ha un gioco pragmatico, solido, difensivo e vuole giocatori, ecco, come Rabiot che spingono o a maggior ragione giocatori tecnici, giocatori che inventano la giocata, che hanno idee, che possono creargli qualche azione offensiva. Nelle idee di Allegri De Bruyne non lo può fare, le incognite secondo me sono aumentate dopo il Mondiale. Lukaku è più a rischio, secondo me, perché il Napoli dietro Højlund vorrebbe un attaccante che può fare il titolare e può mettersi sulle spalle il Napoli per diverse partite. Allegri fa il turnover, non è Conte. E se Lukaku oggi è entrato in questa dimensione di panchinaro di lusso, entra qualche minuto, sì, gli fa i gol, il Napoli però vorrebbe spendere 6 milioni a stagione per un giocatore che garantisce un
1: Io però,
0: minutaggio
1: scusami,
0: superiore.
1: Giovanni,
2: Scrivete ad Emilia, il numero sovraimpressione, perché vi risponderà quale domanda e a chi dei calciatori del Napoli che sono oggi in ritiro con Allegri vorreste rivolgere appunto una domanda. E
3: Esatto.
2: che tipo di domanda?
1: Io invece vedo più a rischio De Bruyne che Lukaku, e ti spiego perché. Tu devi fare anche una valutazione dei ruoli in
0: Infatti.
1: cui sei abbastanza coperto e ruoli in cui invece sei ancora lacunoso. Allora, io dico Lukaku 6 milioni, 7 milioni. Tra costo di cartellino, ingaggi un altro attaccante che dovresti andare a prendere per dare un'alternativa credibile a Højlund, quanto devi andare a spendere? Allora, il taglio in quel caso non sarebbe un vantaggio economico, ma sarebbe un aggravio di costo sicuramente. De Bruyne invece, io credo che il Napoli al centrocampo sia abbastanza ben fornito e gli 11 milioni di questo De Bruyne,
2: Se posso
1: francamente, me li
2: risparmiare,
1: risparmierei.
2: scusate, ma
3: Sono
2: l'anno
3: d'accordo.
2: scorso, il Napoli è arrivato secondo in classifica, per carità, è arrivato a molti punti dall'Inter e a 31 gol dall'Inter, ma De Bruyne e Lukaku il Napoli l'anno scorso
1: Non
2: non
1: li
2: li ha
1: ha
2: mai
1: avuti.
2: avuti,
3: Non li ha mai avuti,
2: quindi ricordiamolo questo, non li ha mai avuti. Ci sono messaggi, vero
3: Vabbè, Lukaku, perché De Bruyne non l'hanno mai avuto? Ha avuto per un certo periodo e c'erano delle partite, diciamo la dico la cattiveria, anche se blasfema e diranno imparato e impazzito, avete ragione. Però ci sono state delle partite, delle gare dove alla fine si è detto ma se De Bruyne è più utile o meno utile, visto il suo gioco che fa, deve passare tutto da lui. E quando si infortunò ci fu una corrente di pensiero, alla quale non mi iscrivo, ma ascoltai, disse guardate che questo infortunio ha salvato Conte per tanti problemi
2: Sì,
3: del sì e
2: anche i colleghi lo hanno detto,
3: anche con
2: anche i
3: lei, i
2: nostri
3: colleghi,
2: colleghi
3: riferiti.
2: giornalisti.
3: Quindi questa è una considerazione da tenere
4: Obiettivamente era la
3: presente.
4: verità, perché comunque spostava gli equilibri tattici che aveva. Comunque era stato un mese di ritiro a provare il 4-3-3, dicendo che non dovevamo essere provinciali, che dovevano ruotare. Poi non ha avuto coraggio di farlo fuori. Obiettivamente, per quello che si è visto, non ha dimostrato che le questioni delle qualità, vuoi l'infortunio, vuoi l'adattamento, vuoi tutto. Però secondo me in circolazione ci sono attaccanti. Lukaku, tu dici non ha fatto un buon mondiale, ma un attaccante che fa 5
3: No, ha
4: partite
3: fatto un buon mondiale, ha fatto un ottimo
4: entra
3: mondiale.
4: Tre volte, cioè 4 volte, fa 3 gol, cioè secondo me se
3: No, ha
4: Lukaku
3: fatto bene.
4: fa
3: Sì, ma
4: ogni 5 partite 3 gol, io pure a 7 milioni gliene darei uno in più.
0: Højlund
4: Poi
0: non può giocare tutte le partite come nella passata stagione. Se Lukaku non dà garanzie come titolare dal primo minuto, anche poi è successo pure un po' di tutto con la società, gli screzi, eccetera, la mancata
2: più
0: risposta
2: con
0: alla
2: Conte forse, non
0: convocazione.
2: con la
0: No,
2: società.
0: con,
4: No,
2: forse più
4: con
2: con
4: lo
2: Conte.
4: staff,
0: credo anche con la
4: perché lui ha avuto problemi e si è andato a curare fuori,
2: Io credo
4: perché
2: più con Conte, perché lui poi non appena è andato via Conte, De Bruyne rilasciò quell'intervista in cui disse chiaramente sono contento che non ci sia più Conte, ok, dal Belgio. E Lukaku non lo ha detto, ma lo ha fatto intendere con un'intervista in cui era molto più morbido
3: Ma
2: rispetto a
3: aspettavo un
2: quello
3: altro
2: che
3: trattamento.
4: Ma posso
3: Eh?
4: dire una cosa? Cioè, noi abbiamo visto
1: Quantomeno ingeneroso Lukaku
4: ma
1: per il fatto che Conte se l'ha sempre tirato dietro in tutte le sue
4: però
1: avventure, facendogli
4: appunto, vabbè, però
1: guadagnare
4: non
1: fior
4: dovete
1: fior di
4: fare sempre
1: soldini.
4: tavola da conto, perché poi ad un
1: No,
4: certo punto gli
1: allora
4: allenatori si rendono
1: scusami
4: antipatici.
1: Salvatore,
4: Però
1: tu fai il giocatore, io sono allenatore
4: però
1: e ti
4: sì,
1: porto
4: se
1: e fammi
4: l'allenatore
1: sentire.
4: ti
1: No,
4: porta alla
1: però fammi finire.
4: sacrificazione,
1: E ti porto sempre con me e andiamo a Milano e ti porto con me, andiamo a Roma e ti porto con me, andiamo a Parigi e ti porto con me, andiamo in Madagascar e ti porto con me e poi tu mi remi contro. No. Allora, e quantomeno non sei riconoscente.
4: Questa è la tua chiave di lettura. Questa è la tua chiave di lettura. Mo' ti dico la mia. Non è che uno che perché ti ha portato sempre può fare tutto e dire tutto. Poi l'allenatore a volte si rende pure antipatico e insopportabile. Voi avete detto che chissà ha cambiato atteggiamento. Lobotka ha cambiato atteggiamento. E Lobotka era uno di quelli insoddisfatti. Chi lo dice che quando arriverà Lukaku e De Bruyne non saranno altrettanti contenti e avranno quello spirito giusto che serviva a Napoli? Aspettiamo e vedi come arrivano, perché fare i processi senza vedere poi uno come si presenta mi sembra un po' prematuro.
0: Ma poi nessuno ci dice che Lukaku è a fare la riserva.
4: Scusami, gli allenatori non è che fa Conte fa sempre bene. Cioè non è che voi dite c'è questi comportamenti così di lieci, poi dite che Conte si è sempre difeso con la squadra, date sempre la colpa ai calciatori. Raga, non ha mai detto ho sbagliato io, è un allenatore importante, come la penso io, si mette in prima fila, anche se non lo pensa, toglie pressione alla squadra e lui la pressione alla squadra non l'ha mai tolta, se dobbiamo dire le cose come stanno. Tanto a me Conte non è che sono pro Conte, io sono pro un allenatore vincente.
2: Allora, Emilia, mi devi dire una cosa, vero?
5: Sì, allora, vogliamo anche sapere voi da casa cosa ne pensate e scriveteci al numero che leggete in sovraimpressione. Mi raccomando, scrivete, non telefonate. Allora, Pasquale Dal Vomero ci chiede, buonanotte, innanzitutto per l'orario. Ha ragione, effettivamente. Ma qui si parla solo di cessioni e siamo quasi ad agosto. Se non si riuscirà a vendere, che Napoli vedremo?
2: Allora, Giovanni Scotto, si parla solo di cessioni perché i nomi all'orizzonte sono Gatti, per la difesa, la centrale. Favasuri come alternativa a Di Lorenzo. Frattesi a metà campo, poi...
0: No, stai un po' andando...
2: Oltre.
0: Io toglierei Frattesi, toglierei Gatti, lascerei Zeballos, perché per il Napoli è pronto ad arrivare, se dovesse partire Lando, perché nelle idee del Napoli Zeballos dovrebbe fare l'esterno sinistro d'attacco. E poi c'è Favasuri che Mario Giuffredi, che è il suo procuratore, di fatto, insomma... ha proposto, diciamo così, al Napoli. Ovviamente il Catanzaro aspetta offerte che non ha ancora avuto e che è l'unica vera necessità che ha il Napoli oggi, quella del vice Di Lorenzo, soprattutto con il 4-3.
2: Ho detto, lasciamo stare Gatti, oltre a quella difensore centrale che forse è la necessità più impellente.
0: Ecco, noi prima scherzavamo, ma io preferisco parlare del presente. Oggi il presente dice che il Napoli ha Rafa Marin e Marianucci. Cioè, se noi oggi avessimo Allegri qui o Manna qui, ci risponderebbero che è vero, non ci sono Beguema e non c'è Buongiorno, però ci sono Rafa Marin e Marianucci che vanno valutati e che possono dimostrare di meritarsi un posto nel Napoli. Se ciò non dovesse avvenire, perché Allegri ritiene che non siano pronti o non siano all'altezza, allora un nome come quello di Gatti è un difensore gradito all'allenatore, ma è un discorso soltanto ipotetico.
2: Volevo dire, quindi oggi i difensori centrali del Napoli sono Rachmann,
0: Rafa Marin,
2: Marianucci
0: e Obareti.
2: Quelli
0: presenti qua, quelli presenti qua.
2: Non c'è un'esigenza.
1: Gianlu, tu hai fatto quattro nomi. Noi non dobbiamo prendere in giro la gente. Ma quanti di questi quattro possono giocare in Champions? Possono essere titolari in un Napoli che ha ambizioni di alta classifica?
0: Tornerà Oliveira poi,
2: è
1: meglio che se ne sia in Uruguay.
2: Scusate, voglio capire una cosa. Allora, abbiamo detto Rachmani, che per carità è un grande difensore,
0: è il pilastro del Napoli.
2: Rafa Marin e Marianucci che tornano da prestiti con tutte le incognite del caso, sì. Obaretin che
0: fa numero.
2: È arrivato in ritiro per puro caso, forse che mancava
0: Buongiorno.
2: Quindi Buongiorno avrà un consulto domani? Tra domani e martedì settimana a Barcellona per capire se dovrà subire un altro intervento.
1: Ma c'è possibile che...
2: Questo
1: deve andare a Barcellona per vedere che c'ha.
2: Beukema ha un problema cronico.
0: Al tendine d'Achille. Un'infiammazione cronico. Non si sanno oggi i tempi di recupero, nel senso che non viene fuori questa tempistica.
2: Quindi spiegate, l'esigenza del Napoli più impellente qual è?
4: Difensore centrale.
2: Ok.
4: Il Napoli ha bisogno, a prescindere di comprare e di vendere, di un difensore centrale. Voi dite Gatti, io ti dico per completà, al di là della
0: Dai, per scontato che Rafa Marin e Marianucci non servono.
4: Ma scusi, ma non è che non servono,
1: possono essere per completare,
4: allora io penso che Allegri sia un aziendalista sicuramente, ma non è lo stupido, sì. Ah, certo. È soprattutto un reddito più intelligente di quello che c'era prima, per me personalmente.

0: ovvio che lui non dice no, io non voglio niente, però poi, ragazzi, in Napoli fra un mese e mezzo deve cominciare a fare la prima partita.
1: Fra un mese comincia il campionato,
0: fra un mese è preciso.

0: perché alla fine ti costa di più e nello dispendio di tempi di allenamento rubato agli altri, è proprio nell'aspetto proprio economico, secondo me.
1: A meno che Allegri, che è un creativo, l'ha dimostrato di esserlo nella sua carriera, Bernardeschi l'ha utilizzato da punta, Mandzukic da attaccante l'ha fatto diventare esterno di centrocampo, Cuadrado l'ha arretrato a terzino destro e ha valorizzato tanti giovani come Miretti, Fagioli, Ildiz, Cristante, Moise Ken, Sharawi, De Sciglio. Insomma, non trovi una soluzione per la difesa di un certo tipo. Vedremo, vedremo se ci riuscirà, ma comunque al momento, stando così le cose, l'esigenza...
2: Io mi sentirei di dire una cosa, che se Allegri ricorda solo la partita di andata di campionato Milan-Napoli, come Marianucci andò a contrastare il Milan,
3: gli ha regalato la partita,
2: e si manca 1-0, Milan Marianucci, è stato un piacere, una bella squadretta, vediamoci l'anno prossimo.
1: Quando poi Zeballos invece è un esterno alto e il Napoli li abbonda di giocatori, certo, con quelle, certo, caratteristiche.
3: Pure questo, vedi, pure queste operazioni vorrebbe... fanno capire che dove sta il progetto tattico, il progetto tecnico del Napoli, capire, perciò... perché se tu vai ad investire, hai difficoltà nell'investire e vai ad investire su un profilo e su un ruolo che è super coperto, cioè io dico, questi fanno mercato, gli esterni, e devo capire, devo pensare a questi veramente
4: la risposta la conosciamo. Lang è arrivato un anno fa, è stato spedito in Turchia a gennaio, evidentemente oggi per il Napoli è un giocatore che deve rimanere fuori. E Zeballos,
3: ma perché Lang, le problematiche di Lang sono extracalcistiche.
4: No, allora però ti secondo chiedo, me, no, hai citato il progetto, però mi interessa il discorso progetto, perché Allegri sta provando il 4-3-3, il Napoli, la prima azione che ha fatto ufficiale di questa stagione è rinnovare il contratto a Spinazzola, che non mi sembra proprio perfetto per questo modulo. Quindi
3: però è uno molto, anche, molto duttile.
4: Dove lo metti?
3: Però è uno, lo puoi mettere sia basso che alto, basso, dipende poi dagli avversari che trovi. Te lo puoi mettere basso o alto?
5: Adesso è il momento di andare.
2: Io penso che il rinnovo del contratto di Spinazzola sia da ricollegare a quella querela che dopo la partita di Bologna fece dire a Conte: io se devo fare un passo indietro me ne vado. Caro De Laurentiis, guarda questi che non si stanno a comportare, il succo a questo, ma le parole non mi ricordo bene, e quindi dei venti, delle forze, diciamo forze politiche, correnti politiche come in un partito che si fronteggiavano, vecchi, nuovi, infrastrutture, vecchie e nuove e via discorrendo. Spinazzola secondo me ha avuto il rinnovo del contratto perché Spinazzola per le caratteristiche, per l'età e per come è assemblata la squadra poteva tranquillamente cercare altrove e tenersi invece qualcuno che era più predisposto a fare un altro tipo di gioco in un'altra zona del campo, però hanno scelto Spinazzola, tanti cappelli.
5: Allora grazie Gaetano, adesso è il momento però di andare in pubblicità, torniamo tra 3 minuti.

Esperienza, professionalità e servizio al cliente. Fail Cars, dal 1988, concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Lancia, Jeep, Alfa Romeo e Fiat Veicoli Commerciali. Vieni a scoprire i nostri 10.000 metri quadri di esposizione.

0: ci sono sapori e piaceri che non si dimenticano, ma si ritrovano. Ogni volta che li ritrovi, è come la prima. Se Moreno non è, io non bevo caffè.
1: Yeah.

0: Rieccoci in diretta dal foyer del teatro in piazza Madonna della Pace a Di Maro. Ormai siamo già nel quarto giorno di ritiro degli azzurri. Domattina ci sarà il sesto allenamento e poi nel pomeriggio il settimo, un'altra doppia seduta. Domani sera, proprio in piazza Madonna della Pace, primo appuntamento ufficiale di questo ritiro con i tesserati. Quattro calciatori risponderanno alle domande dei tifosi.
1: Noi inizieremo prima. L'appuntamento sarà alle 20:50 perché poi vi accompagneremo fino alle 21 quando arriveranno quei calciatori sul palco e li ascolteremo tutti quanti insieme.
0: Emilia, a te.
2: Allora, fateci tante domande anche per domani, magari qualche cosa che volete chiedere ai calciatori, non lo so. Intanto leggiamo un altro messaggio da Jenny da Marano. È ovviamente preoccupato in tutto questo clima di incertezza, anche i nostri tifosi sono molto preoccupati. Ci chiede, ma tutta questa incertezza sul mercato e sull'allestimento, la rosa non rischia di far partire il progetto Allegri in ritardo?
0: Giovanni.
3: Ma io credo di no, nel senso che questo è un Napoli che non prenderà molti calciatori, ne dovrà cedere, qualcuno è già fuori, anche nomi comunque secondo me di un certo tipo, Caiuste, che dire, non è che sono rimasti a casa i giocatori diciamo più sconosciuti. Il progetto Allegri si basa sulla rivalutazione di quelli che ci sono, di chi rientra dal prestito, più qualche piccolo ritocco. Quindi non sarà un Napoli rivoluzionato a fine mercato, ma sarà un Napoli con qualche cambiamento e con dei nomi che noi già oggi non teniamo più dentro al Napoli e che non ci saranno più. Poi se arriva la cessione eccellente vedremo, però oggi secondo me l'infortunio di Buongiorno apre il tema del difensore. Però noi non sappiamo i tempi, magari Buongiorno non si opera, può tornare tra due mesi, cambiano le valutazioni, è ancora un po' presto per capire.
0: Per me la squadra è già fatta per il prossimo anno, è questa, manca solo un tassello. La squadra del Napoli del prossimo anno di Allegri sarà Meretti in porta, Di Lorenzo terzino destro, Rachmani uno dei due centrali, altro centrale punto interrogativo, vedremo chi sarà a seconda delle condizioni, Gutierrez a sinistra, Anghissà, Lobotka e McTominay, Cerniera di metà campo, Tridente, Neres, Højlund, Alisson Santos.
3: Allora già,
0: questa per me è la formazione.
1: Questa per me non sarà mai la formazione del Napoli.
0: Va bene, poi vedremo.
1: Poi, poi voglio dire una cosa, cioè io sarei, mi piacerebbe farmi quattro risate, andare a prendere i commenti fatti dai tanti editorialisti da divano e intenditori mercato, anche cioè, gente che conosceva, che seguiva il Bragantino, cioè andare a vedere quei commenti fatti sui vari Caiuste, Nathan e compagnia cantando.
0: Nathan era al Bragantino, giocava nel Bragantino.
1: C'era gente che diceva che seguiva il Bragantino ed era un ottimo giocatore, cioè un poco di umiltà, un poco di modestia.
0: No, secondo te perché fai quella faccia?
4: No,
0: ti vedo scoraggiato.
4: No, d'accordo con... Allora, se l'anno scorso ti diceva che questa squadra con gli infortunati che rientrassero era una squadra più forte degli altri, ma non vede se la stessa squadra inizio...
1: È cambiato solo l'allenatore. È cambiato solo l'allenatore, no?
0: Però tu Neres, Højlund, Alisson non l'hai mai avuto sto tridente.
1: Allora, è cambiato solo l'allenatore rispetto all'anno scorso, no?
4: Però io ti voglio dire una cosa, se la storia ci insegna qualcosa, quando è subentrata Allegri dopo Conte, che ha detto che la squadra
1: ha fatto sempre benissimo,
4: ha fatto sempre più che bene, perché ne ha vinti dove lui aveva detto che non riusciva a vincere di nuovo, è andato in finale ai Champions. Ma l'anno scorso
1: era una squadra importante.
4: Tu parlavi di calcio, io ti parlo di calcio giocato, non ti parlo di calcio pizza e fighi. Se un giocatore è stressato dall'allenatore, un anno ti dà tutto quello che c'ha, l'anno dopo, ma anche volendo, non riesce a
1: tenere. Però l'anno dopo comunque.
4: Perché quando non è insopportabile.
1: Sì, però l'anno dopo comunque sei arrivato in seconda e ha vinto la Supercoppa italiana.
4: Però posso dire, ma io non sto parlando di Napoli, tu stai parlando di Conte.
1: Ah, noi stiamo parlando di Conte.
4: Di difese d'ufficio, io ti dico, Conte, dopo due anni va via, un problema ci sarà o no? Ci sarà o no? Se un allenatore dopo due anni va via, o lo cacciano va via.
3: No, ma il motivo lo conosciamo. Conte è andato via perché la situazione che ha preso Allegri, Conte non l'ha accettato. Cioè, solo cessioni, niente acquisti, niente investimenti. Conte ha detto, no grazie.
1: Ragazzi,
4: ma diciamoci una verità, perché poi sennò la gente è veramente... Ma raga, ma il Napoli l'anno scorso ha speso 200 milioni di euro.
1: E ne ha incassati 214.
4: Ma comunque ne ha spesi 200
1: milioni. E ne ha incassati 214.
4: Allora, ragazzi, ma quando allora Allegri ha detto in prima fase, ha detto a me io faccio l'allenatore, perché così è, l'allenatore allena e il direttore compra i giocatori. L'anno scorso penso che il Conte abbia partecipato, abbia avallato la stragrande maggioranza di calciatori che sono arrivati, o no?
0: Beh, sì.
4: E non è indovinato.
1: Non erano le prime scelte, questo te lo so.
0: Beuke era la prima scelta.
1: E non a me non risulta.
0: No? Chi era la prima scelta tra i difensori centrali? Beuke è stato il primo giocatore voluto da Conte.
5: Doglio voleva.
0: Lucca sicuramente non era la prima scelta, Lang sicuramente non era una prima scelta, ma Beuke ma sì.
4: Scusami,
5: ma no, Lang la prima scelta lo voleva a gennaio.
4: Posso dire una cosa, però voi, cioè non era la prima scelta, era la seconda scelta. Ma un
1: anche
4: giocatore,
1: la quarta e quinta
4: ma
1: scelta.
4: Voglio dire, un giocatore pagato 30 milioni di euro, cioè non è una prima scelta, chi vuoi prendere?
0: Per lui voleva Andoje, lui voleva Andoje. Voleva Andoje. Ricorderete, no?
4: Ascolta, voleva Andoje 56 milioni di euro quando l'hanno pagato.
5: È andato male a Andoje.
4: Come è andato?
5: Malissimo.
4: Male. E pensi se pigliavi 56 milioni?
5: Bravo, questo è vero.
1: Non potevi sapere a Napoli come andava. E a volte sono giocatori che per determinati campionati vanno in difficoltà.
4: Le caratteristiche, tutti i calciatori allenati da Gasperini, l'anno dopo, lasciato Gasperini, non fanno mai bene. Perché Gasperini c'ha un modo di allenare.
1: Vedi Myers, vedi tutti qua.
4: Raga, ma a voi vi sembra una banalità, ma è la verità. Perché lui c'ha un modo di allenare, perché l'ho avuto, quindi so. Cioè io non parlo perché me lo dicono. Ho sentito il direttore che mi diceva cosa. Io ti parlo in prima persona. Gasperini c'ha un modo di allenare particolare. E tutti i calciatori che hanno venduto l'Atalanta, tutti. Non ce n'è stato uno che ha rifatto la differenza che ha fatto con l'Atalanta, perché l'Atalanta di Gasperini era un insieme di un agglomerato di messi insieme, perché Allegri rispetto all'altro che è Conte fa prima la squadra, il gruppo e poi i calciatori.
0: Allora io dell'Atalanta sai chi avrei preso? Poi è andato via? Solo un giocatore a metà campo, Ederson, che secondo me nel centrocampo del Napoli ci sarebbe stato davvero bene,
3: è rimasto davvero alla bene. Fine, è rimasto, anche sì. Rinnovato, sì.
0: Ederson è un giocatore. Allora io voglio capire prima di chiudere gli altri tre del mondiale, però Lang non si è visto proprio.
3: Pochissimi minuti.
0: Oliveira ha giocato da centrale nella difesa a 4 con l'Uruguay.
3: Disastri.
0: Sì. McTominay anche lui anonimo in questo mondiale.
3: Però secondo me è stato il meno peggio della Scozia.
4: Però,
5: anche perché è uscito fuori per un difensore o un portiere
4: però
5: che hanno fatto
4: dire una cosa. Però voi dite che ha fatto un brutto mondiale. Dove con chi gioca McDonald?
0: Con la Scozia.
4: Voglio dire no. Ah, Scozia che forza c'ha rispetto alle altre, cioè, sta con la Scozia, cioè pure Ronaldo sta col Portogallo, mica puoi pretendere che il Portogallo vince.
1: Solo Maradona poteva vincere in una squadra rammerciata.
4: Guarda, questa è la cosa più giusta che hai detto fino ad ora. Cioè, l'unico che può fare.
1: Solo cose giuste.
4: Però voglio dire, cioè, tu giochi con la Scozia, cioè a Scozia è una cosa che giochi con Napoli, cioè un insieme di un gruppo forte. Ma è una cosa che giochi con la Scozia.
0: Allora scrivete ad Emilia, il numero è solo in sovraimpressione, i WhatsApp scrivete e non telefonate, perché ci stanno arrivando tantissime telefonate. Immagino che in tanti di voi vogliano parlare al telefono con Emilia, ma insomma Emilia può solo leggere i
2: messaggi.
0: No, sbaglio Emilia, quindi non credo che possa parlare al telefono durante la trasmissione, quindi scrivete attraverso il numero in sovraimpressione su WhatsApp i vostri messaggi. Noi ci fermiamo 3 minuti e torniamo.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Esperienza, professionalità e servizio al cliente. Fail Cars, dal 1988, concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Lancia, Jeep, Alfa Romeo e Fiat veicoli commerciali. Vieni a scoprire i nostri 10.000 metri quadri di esposizione.

0: GSM, il nuovo sistema multimedia.
1: Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.

0: Rieccoci in diretta dal foyer del Teatro Comunale di Maro, in Piazza Madonna della Pace, in diretta, questo è fuori gioco, il ritiro del Napoli come nessuno lo racconta, è anche all'ora in cui nessuno ve lo racconta, perché insomma non credo che ci siano altre trasmissioni che all'una e un quarto della notte
1: però parli in diretta del Napoli. Noi siamo stati
2: stoici,
1: no, coerenti, cioè noi non potevamo mica andare in competizione con una finale mondiale.
0: Certo. Ubi questo... maior minor cessat, e qualcuno mi disse una volta, l'hai detto tu. Detto questo, ho visto che Emilia ha inforcato gli occhiali, ha inforcato gli occhiali, che fra poco dovrà regalare a qualcuno dei nostri ospiti gli occhiali Lama Optical, vero?
3: Esatto, c'è un regalo per Gaetano Imparato.

0: gentilmente offerto da Gino. Gino Lama di Lama Optical.
1: Grazie mille, le proviamo subito.
2: Se sono femminili, non ti preoccupare. Ti regali alla tua compagna.
1: Ieri qualcuno ci ha acchiappato. Vediamo. Alla Gustavo Teni sulle montagne.
2: Secondo me ti stanno anche bene. Guarda, ad occhio, ti stanno anche bene. Fatti vedere.
3: Quando ti vedranno a Castellammare così.
1: Sai, quando andrò a Castellammare al mare in galera.
2: Sono proprio belli.
1: Grazie.
2: Complimenti a Gino Lama.
3: Il nostro amico Gino Lama che ci è sempre vicini in tutte le nostre iniziative.
2: Antonio, c'era un messaggio anche per Emilia, mi pare, no?
3: Sì, è stato molto divertente. È arrivato un messaggio, lei non lo voleva leggere. Diceva, gira
0: voce che
3: la Romagna è bella, ma l'Emilia è una bambola.
0: Grazie. Però continuate a scriverci con tutte le vostre domande.
3: Senza telefonare.
0: Esatto, stanno arrivando tante telefonate.
2: Allora, io volevo tornare un attimo sulla formazione che ho dato prima, perché
4: sì, anche io volevo correggere una cosa.
2: Allora, per me, al momento, il Napoli ha una gran bella formazione, perché se tu metti Meretti in porta e fai giocare Di Lorenzo esterno destro,
3: cioè sei partito
2: Gutierrez esterno, fammi finire però, Gutierrez esterno sinistro, Rahmani è un altro centrale,
4: Rafa Marino,
3: bisogno di comprare un centrale di forza.
2: Anghissà, Lobotka e McTominay a metà campo e il tridente con i due brasiliani Neres e Alisson Santos laterali e Højlund al centro. Per me questa sulla carta è una gran bella
1: però
2: squadra.
1: Poi durante la partita Allegri o durante un turno di Champions o durante la Coppa Italia in mezzo a Champions campionato si gira, deve cambiare, qualcuno è infortunato, guarda la panchina e dice e chi metto?
3: Non solo, ma okay, con quella formazione che diceva Gianluca, con i tre con i due esterni offensivi che non hanno nelle loro corde quella di fare la doppia fase, perché né Allison né Neres ce l'hanno, tu quando ti trovi ad affrontare un centrocampo a 4, un centrocampo a 5, vai inevitabilmente in difficoltà, perdi equilibrio e perdi le partite.
1: E c'hai un esempio di difesa che è poco portato a difendere.
3: Si decidono a centrocampo le partite.
4: Centrocampo a 4.
3: O a 5. Centrocampo a 5.
4: A 5 e 3 sei pari. Non è...
3: Se i due esterni alti sanno fare la doppia fase.
4: Una volta gli allenamenti si facevano 6 contro 11. Significa che tu sei difensori e i due centrocampisti attaccati dall'intera squadra, se facevano i movimenti come dovevano fare, facevi fatica a prenderlo. Quella è tutta una questione di meccanismi e di qualità di giocatori. Sulla fase difensiva subentrano altri fattori. Se tu giochi contro i quattro di centrocampo e giochi a tre, sei uno in più, per forza. Allora Lobotka è l'unico...
3: No, veramente, uno in meno.
4: Lobotka, le palle filtranti, è l'unico giocatore che riesce... Fa pochi metri, ma è l'unico che riesce a pigliare il pallone in diagonale alle spalle, perché un Napoli l'anno scorso è andato in difficoltà fra le palle, fra la difesa e il centrocampo. È stato distrutto perché giocavano sistematicamente dietro al centrocampo e andava in difficoltà. Io ti dico, se Lobotka sta bene, è predisposto bene, con chissà, un Anghissà ritrovato, motivato, come lo vedi adesso, il Napoli, da centrocampo in su, è una buona squadra perché c'ha un... Può variare,
3: ma sono d'accordo. Io l'unica cosa che non mi convinco è i due esterni troppo offensivi.
4: Io neanche Buongiorno a me mi convince perché non
3: con l'aiuto di anni.
4: No, ma voglio dire, perché un anno tu gli puoi dare, diciamo, il beneficio del dubbio, ma due anni e qua ci deve mettere.
3: L'anno scorso ha fatto disastri in serio.
4: Io ti parlo per quello che ho visto. Poi magari ritornerà quest'anno e sarà il Buongiorno insuperabile in Napoli. Poi tu dici che se vende gioca Meret. Se vendono Milinkovic, Savic,
2: certo.
4: Ma se non lo vendono, ti posso
2: gioca Meret per me.
4: Ti posso dire, anche se non ha fatto un campionato stratosferico, Milinkovic, Savic, gioca sempre Milinkovic.
2: Per me
3: e io voglio aggiungere un'altra cosa.
2: Per me gioca sempre Meret.
3: Voglio aggiungere
2: però...
3: anche un'altra cosa, che comunque né Milinkovic, Savic, né Meret, secondo me, sono portieri da Napoli.
2: Allora, Allegri non è conto. L'anno scorso Allegri col Milan giocava con un tridente puro,
1: no,
2: come 5-3. Neres.
1: 5-3.
2: Sì, però c'era Pulisic o qualcun altro che era, diciamo così, un attaccante aggiunto.
1: Lui ha iniziato con Leao, punta centrale, e con Pulisic
5: a sinistra.

0: appoggio. Poi ha cercato una soluzione diversa con Pulisic, Leao, e la prima punta che inizialmente è stato Fulkrug, poi è stato Nkunku, ha cercato di trovare questo tipo di soluzione, però spesso e volentieri ha giocato solo con le due punte, perché la prima punta non riusciva.
1: Se noi diciamo una cosa, noi diciamo da tempo che il Napoli deve segnare più gol, perché l'anno scorso ha provato a prenderne di meno e non ci è riuscito, e non è riuscito neanche a segnarne. Io credo che Napoli di Allegri e Allegri rischierà qualcosa, avendo a disposizione fantasia, creatività, talento, con due brasiliani esterni, ripeto, Neres e Alisson Santos, e con un attaccante, un signor attaccante come Højlund. Secondo me non può prescindere il Napoli dallo schierare questi tre lì davanti. Poi il resto si vede.
0: Lui ha detto: abbiamo tanti esterni, disse martedì a San Carlo, abbiamo tanti esterni, quindi giocheremo con gli esterni.
2: Penso più evidente di questo. Allora, io dico una cosa: se il Napoli riesce a piazzare Luca e Lukaku e prende uno fra Vlahovic o Icardi, che voi dite,
0: magari,
2: voi vi sentite sempre parlare, no, Icardi, Icardi,
1: no, Icardi,
2: Icardi è uno degli attaccanti più forti che siano visti negli ultimi 15 anni. Il problema di Icardi era che era la moglie, obiettivamente è così. Poi è andato in Turchia, ma io ti dico, in Icardi, cioè io fossi in Napoli, senza pagare cartellino, se riesce a piazzare Lukaku e Luca, io prenderei Icardi.
1: Emilia.
3: Allora, chiudiamo con un'ultima domanda. Ernesto, buonasera, ma se Højlund prende un'influenza, chi gioca al posto suo?
1: Gaetano Imparato, se Højlund ha un'influenza come l'ha avuto a Vergara in queste ore qui in ritiro, chi gioca al posto di Højlund?
4: Siamo andati a giocare col Benfica, con Elmas e con Luca. Giocherà giovane, come si chiama lui. Il problema è che voi, cioè, ci fissiamo sul modulo, sul 4-3-3, su che il modulo lo decideranno l'ultimo giorno prima di partire, vedendo che c'è ad oggi qua tra infortunati, chi non c'è, chi non si allena, chi non sta bene, chi è rotto, e questo e quell'altro, sono uomini contati. Ma il 4-3-3 che tu hai raccontato è quello più logico. Ma a destra ci abbiamo Di Lorenzo, che nella fase difensiva è sempre più calante negli anni, è una squadra sbilanciatissima. Quindi se Højlund non ha un problema, così come in altre zone del campo, si troverà quello che sta in panchina.
5: Io dico che
4: Allegri
5: destra
4: si girerà e dirà: ma chi metto? E
5: io dico una di più: noi come esterno basso a destra, oggi su Di Lorenzo non ci può fare affidamento, perché onestamente, da quando è rientrato, non l'ho visto il giocatore di prima. E alle spalle di Di Lorenzo c'è purtroppo soltanto Mazzocchi, grande generosità, però limiti evidenti. Quindi quello è un altro ruolo che si è cercato sempre di colmare anche negli anni scorsi, ricorderà.
4: Se no deve mettere a Gutierrez a
5: sinistra, una trattativa infinita, eterna, anche a gennaio. Beh, se ne è riparlato, poi nulla di
1: nel
5: fatto.
1: Gioco delle coppie.
2: Se parlate di forza, no, per dire che voi fate il mercato, se parlate di forza esplosiva, per esempio il Napoli ha degli interessi con il Genoa, il Genoa vuole due giocatori, un giocatore di Napoli, per esempio Genova, anche se non è fantastico io coi piedi, c'è Norton Caffi, che c'ha,
1: è il mio preferito,
2: anche che se con i piedi è un poco ancora grezzo, però c'è una,
5: no, dico,
2: c'è una progressione di vastante.
5: Fisicamente sì, ma è
1: per me è un gran bel giocatore.
2: Tu devi avere un terzino che va a 200 all'ora, che riesce ad andare sopra gli esterni.
5: Ma quando fa piede e piede, poi dopo non so, può andare pure a 300 all'ora.
1: Allora io voglio capire una cosa, perché dobbiamo chiudere. Nel gioco delle coppie, tridente e linea mediana, allora l'alternativa ad Anguissà in questo momento è Foloruscio o Vergara?
0: Vergara.
1: Vergara?
0: Secondo me sì.
4: Sì, pure secondo me.
1: L'alternativa a Lobotka è Gilmour, poi c'è anche Asa. L'alternativa a McTominay?
4: Non c'è.
0: È De Bruyne.
1: In questo momento qui c'è Lindstrom, sarebbe De Bruyne, e Vergara non lo piace.
5: Io forse vedo più Vergara alternativa a McTominay, perché come Anguissà, per Anguissà io vedo più Foloruscio, perché
0: Vergara
2: su d'accordo, incontristi per incontristi,
0: ma io Foloruscio non lo
2: ci
0: tengo,
2: dobbiamo
0: inventare,
2: perché il Napoli
4: non è un casino, lo mandano.
2: Allora, ok, però sto dicendo, se tu devi giocare ruolo per ruolo, devi sostituire un incontristo con un incontristo, l'unico incontristo che c'è al centrocampo è Foloruscio. Tu non puoi giocare con due in mezzale, due
0: però qua Vergara è stato provato, sì, mezzala,
5: sì,
0: destra,
5: sì, ma va, no,
0: è quel che vale, però è quello che abbiamo visto
1: finora, mezzala, sì, destra, sì,
5: ma tu lo puoi pure provare, ma non è detto che poi
1: c'è
5: il risultato.
1: Nel tridente invece

0: L'alternativa a Neres e a Politano è Giovani?
1: No, Giovani è Hollywood, secondo me, o no?
2: No,
0: lo sta provando lì.
2: Io sto guardando gli allenamenti Allegri come voi. Ogni giorno vedo che Giovani è stato usato come esterno
0: destro.
3: Sì, okay. È vero.
0: Quindi Giovani, Politano e Neres ci sono a destra. Sì. Ovviamente Neres si può adattare pure a sinistra, perché può giocare pure a sinistra, dove c'è Alisson Santos. E dove ci sarebbe Langa?
2: Anche Langa in futuro.
0: Le alternative a Hoylund invece sono a questo punto Luca e Lukaku.
2: Esatto.
0: Ragazzi, questo è il gioco delle coppie.
3: Sapete che dove il Napoli si è indebolito tantissimo? Vediamo chi lo sa.
2: Difesa a centro per me.
3: No, io dico dove si è indebolito tantissimo è con la perdita di Oriali. Di Oriali, che era quel cuscinetto tra squadra, società e allenatore, che in tutte le squadre è fondamentale. Qua ci sta uno che ha fatto calcio, però, che ha giocato, che sta negli spogliatoi.
4: Però qua c'ha, però ti voglio dire, qua c'ha il suo secondo.
1: Landucci.
4: Non ti pensare che Landucci non è
0: no, Landucci,
4: Landucci
0: è...
4: fa filtro, perché Allegri non è docilissimo.
3: Il secondo non è un dirigente che... Cioè, il secondo fa parte dello staff tecnico.
4: E tu faceva il secondo di Conte, il fratello. Chi era il secondo di Conte? Era Urale. Anche se non allenava, il secondo di Conte era Oriali, è quelli che parlava con i giocatori. Chi parla con i giocatori?
3: Che poi non poteva rimanere Oriali, specialmente.
0: Di Oriali parleremo.
3: Dopo che Allegri ne disse tutti i colori.
2: Ah, cioè, ci fu anche il comunicato del Napoli, il comunicato contro Allegri.
0: Di Oriali parleremo domani. Parleremo domani di Oriali, di tutto questo prima e dopo che i quattro calciatori del Napoli saranno saliti sul palco e avranno risposto alle domande dei tifosi. Ci fermiamo per 3 minuti pubblicità e poi torniamo per i saluti.
5: Ci sono sapori e piaceri che non si dimenticano, ma si ritrovano. Ogni volta che li ritrovi è come la prima. Se Moreno non è, io non bevo caffè.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Roget Il Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
3: Dal 2015

0: E a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.